0: A segnale di apertura all'omologo cinese Xi. Taiwan non deve cercare l'indipendenza, ha affermato il tycoon sul volo di rientro in patria. Sergio Nava, Radio 24, Sole 24 Ore.
1: Borse occidentali negative dopo l'euforia di giovedì nell'ultimo giorno della settimana. A Wall Street i tre principali indici hanno ceduto tutti oltre un punto percentuale, meno 1,55%, il Nasdaq. Ancora peggio nel pomeriggio le borse europee.
2: Archiviano in rosso l'ultima seduta della settimana le borse europee, spaventate da un ritorno dell'inflazione dovuto alla crisi di Hormuz. A preoccupare anche la crisi politica nel Regno Unito, che spinge al rialzo i rendimenti sui titoli di Stato britannici, riflettendosi a cascata sulle obbligazioni del resto d'Europa e su quelle americane. Piazza Affari arretra dell'1,9%, portando in pareggio il bilancio settimanale e abbandonando la soglia dei 50.000 punti raggiunta alla vigilia. Tra i titoli peggiori finisce S&T in scia al tracollo del tech. Male anche le banche e Stellantis, che paga i dubbi sulle prospettive del gruppo, mentre tra i pochi a salvarsi c'è Avio assieme al comparto farmaceutico. Fuori dal paniere principale, tonfo per Ferragamo, con lo scetticismo degli analisti all'indomani dei conti. Corrono i prezzi dell'energia, con il gas naturale sui 50 euro al megawattora, mentre i prezzi del greggio restano ben sopra i 100 dollari al barile. Stefania Blasioli da Radio Corp e Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: Ha confessato l'omicidio dicendosi profondamente dispiaciuto, il 15enne accusato di aver ucciso Bakary Sako, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, accoltellato a morte all'alba del 9 maggio scorso a Taranto. Nelle dichiarazioni spontanee avrebbe detto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione.
3: Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, rilasciando solo brevi dichiarazioni spontanee, e i quattro minorenni fermati insieme a due ventenni per l'omicidio di Bakary Sako, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ucciso all'alba del 9 maggio scorso nella città vecchia di Taranto. Uno dei quattro, un 15enne, che già aveva ammesso la sua responsabilità, ha confessato di essere stato lui a sferrare le coltellate fatali al bracciante, il quale, dopo essere stato aggredito, insultato e picchiato, stava tentando di rifugiarsi in un bar. Volevo aiutare i miei amici che stavano avendo una colluttazione, le parole del quindicenne. Uno dei ventenni, Fabio Sale, ha invece raccontato ieri di essere arrivato dopo e di non avere partecipato al pestaggio. Rifiutiamo ogni forma di razzismo e disprezzo della vita umana, non basta condannare la violenza, bisogna prevenirla, ha detto Adriana Poli Bortone, sindaco di Lecce, dove è stato proclamato lutto cittadino. Centinaia di persone sotto una pioggia battente hanno affollato ieri Piazza Fontana Taranto in nome di Bakary Sako e contro ogni forma di razzismo, per molti legittimato dal linguaggio usato nei confronti dei migranti da alcuni partiti di destra. Non credo ci sia un linguaggio, comunque, degli stimoli che legittimino simili episodi, ha risposto, interpellato su questo a Bari, il ministro dell'interno Piantedosi. Roberta Pellegatta, Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: Polemiche per le parole della giornalista e autrice TV Concita Borrelli a Porta a Porta di giovedì 14 maggio.
4: Se entriamo nella sfera sessuale di ognuno di noi, dico una cosa terribile e forte. C'è lo stupro.
5: Sono diventate un caso politico le parole pronunciate a porta dalla giornalista Concita Borrelli, riferite alla personalità di Andrea Sempio, il presunto assassino di Chiara Poggi, in un segmento della trasmissione sul caso Garlasco. Un'affermazione che ha provocato subito una presa di distanza da parte della giallista Elisabetta Cametti, che era in collegamento. Deponete armi e veleni, mi scuserò, ha scritto poi Borrelli su X. Anche Bruno Vespa fa sapere che si scuserà, mentre il direttore della Approfondimento Rai, Paolo Corsini, avvierà delle verifiche. Siamo indignate, dichiara Elisa Ercoli, presidente di Differenza Donna, associazione impegnata contro la violenza di genere, ma purtroppo per niente stupite che in una trasmissione della televisione del servizio pubblico vengano usate parole sessiste che promuovono una visione tristemente figlia di una vera e propria cultura dello stupro. Sono parole inaccettabili, hanno specificato i DEM della Commissione parlamentare di Vigilanza Rai, che banalizzano il tema della violenza sessuale e risultano offensive nei confronti delle donne e di tutte le vittime di abusi e violenze. Rosanna Magnano, Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: Ora lo sport. Luciano Darderi è stato sconfitto da Casper Ruud in semifinale agli internazionali di tennis a Roma, mentre l'altra combattuta semifinale fra Sinner e Medvedev è stata rinviata per pioggia. Si ripartirà oggi, non prima delle 15.
6: Venerdì di semifinali condizionato dalla pioggia al Foro Italico. Un forte acquazzone serale ha costretto Jannik Sinner e Daniil Medvedev a interrompere la loro sfida, rimandando al primo pomeriggio di oggi, non più riposo per i due contendenti, l'ultima parte del terzo e decisivo set. Al momento dell'interruzione, poi diventata definitiva, dopo un'ora di attesa negli spogliatoi, Sinner era in vantaggio di un break 4-2 nel terzo parziale, con Medvedev al servizio e con il favore dei vantaggi. Le altre due partite avevano visto il numero uno partire forte 6-2 e poi subire il ritorno del russo anche per qualche problema fisico e di stanchezza emerso nel corso del secondo set, perso 7-5 dopo aver rimontato un break di svantaggio. Sinner che avrà modo di riposare nella notte. Chi vince se la dovrà vedere in finale con Casper Ruud. Il norvegese ha avuto vita facile con Luciano Darderi, arrivato piegato dalla fatica dei turni precedenti e mai davvero in partita. 6-1-6-1 in un'ora al punteggio, con immancabile lunga sosta causa pioggia nel mezzo. Oggi, tempo permettendo, oltre a Sinner e ai doppi, è in programma anche la finale femminile tra la statunitense Goff e l'ucraina Svitolina. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessandro Arona con Carlo Salvatore in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: 1, nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
1: Già, con Leonardo Manera, il nostro gaudente Filippo Aureggi è rimasto indietro di un pezzo, quantomeno. Ti ricordi, Filippo? Ti ricordi ieri cosa ha detto Leonardo? Ah, ma allora io devo andare a Pinerolo, sonno. Risultato, si era già capito tutto. Dov'è Leonardo Manera? Tu lo vedi? Aspetta che guardo in tasca, a casa. Proviamo, Leonardo! Niente. Leonardo Manera fa il weekendone. Venerdì, sabato, domenica, lunedì e poi si ripresenterà martedì. E va bene, è andata così. Pensate che sia l'unica notizia che scombussola tutto? No! Giada Messetti viene qui il venerdì negli studi di Milano. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Sono molto contento perché credo che tu oggi avrai tante cose da dirci. Però, insomma,
2: è tutto un po' di destabilizziamo.
1: Un po' di quadratura del cerchio, anche se non esiste, insomma. Cioè, io ho bisogno di sicurezze,
2: certezze,
1: di certezze nella vita. Tu
2: sei come la Cina, vedi?
1: Ah, perché la Cina ha bisogno di certezze.
2: Certo, la Cina ha bisogno del caos ordinato.
1: Io sono cinese, io ho bisogno di stabilità.
2: Esatto.
1: Mica che arriva il Trump di turno, stabilità. E tu?
2: Io sono un po' anarchica, scusate, ma ero a Milano ieri sera, ho pensato che era bello venire in studio.
1: Sì, va bene. La cinese anarchica Giada Messetti. Bene, in studio con noi fino alle 11. Non è finita qui, avremo anche una sorpresa. Ci verrà a trovare anche un altro ospite alle 10. Non svegliamo nulla. Intanto saluto Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti ed Elisabetta Fusconi. Voi potete chiamarci, credo che uno dei temi che affronteremo è quello tra Stati Uniti e Cina. 800 24 0024. Vai gaudente. Dai, Leonardo dice che Filippo Aureggi è il più gaudente dei nostri registi.
2: Per motivi?
1: Ma non so, tipo, intanto magari avrà lì un salame da affettare mentre fa la regia.

0: Thank you again, President Xi, for this beautiful welcome. And tonight it is my honor to extend an invitation to you and Madam Peng to visit us at the White House this September 24th.
1: Ragazzi, la prima cosa che ho notato, vedo che insomma era abbastanza evidente, ne scrive Gramellini, ne scrive Michele Serra, tutti gli osservatori così esterni hanno notato che quando il bullo trova uno col petto in fuori un po' più potente o quantomeno alla pari rispetto a lui, il bullo comincia a stare un po' più ordinato, perfettino, il vestitino, nessuna parola fuori posto. A Milano si dice che Trump è stato schiscio di fronte a uno un po'.
2: Decisamente, molto molto schiscio. È stato proprio un viaggio alla corte di Xi Jinping, tra l'altro con 17 businessmen importantissimi. Secondo me è stato molto importante questo incontro che sta finendo in questo momento, credo, perché oggi si sono visti per la cerimonia del tè, proprio perché si è visto una, anche proprio a livello di postura, per come si sono mossi, per come si sono toccati. Ti ricordi che Trump aveva detto: Xi Jinping sicuramente mi abbraccerà tantissimo quando arrivo in Cina? Ovviamente
1: una pacca, fanno notare che Trump gli ha dato una pacca,
2: esatto,
1: sulla
2: che sicuramente Xi Jinping sarà stato entusiasta di questa,
1: perché
2: cosa
1: non ci si tocca in Cina.
2: No, in Cina tendenzialmente ci si dà la mano, che è una cosa che hanno preso da noi, insomma, negli anni 90 quando abbiamo iniziato a fare business con loro, però diciamo non ci si tocca mai e soprattutto ci si abbraccia, no.
1: Ma quello... Trump ha toccato anche la regina quando è dato che
2: Trump tocca,
1: attenzione, Trump tocca.
2: Esatto, no? E quindi diciamo la cosa che, come dici tu, è proprio evidente è questa postura quasi subordinata di Trump alla Cina in questo momento.
1: È la postura normale di un capo di Stato, normale. Beh, però con Trump siamo abituati.
2: Cioè, secondo me qui Trump è proprio stato in silenzio, cioè non ha mai detto niente, addirittura poi magari ci arriviamo, ma Xi Jinping ha fatto un discorso veramente da grande statista, forse della prima potenza mondiale, ieri mattina, in cui ha detto che la Cina e gli Stati Uniti hanno la responsabilità di garantire la stabilità mondiale.
1: Sentite, cari ascoltatori, le brillano gli occhi anche, grande statista, potenza mondiale, dopo ti accusano di essere emissaria di Pechino.
2: No, ma no, ti sto, io racconto,
1: certo,
2: il punto di vista cinese.
1: È un'analisi.
2: E dal punto di vista cinese ieri si è presentato come l'adulto nella stanza, con un Trump che ha detto sì, è tutto bellissimo, sì, cioè non ha minimamente fatto nessun tipo di contraltare, esattamente.
1: La voce grossa, è stato lì ad ascoltare. Tu hai citato il business, perché al di là di tutto, mentre non è molto spuntata la questione Iran,
2: non è molto spuntata, ieri abbiamo titolato sull'Iran, ma l'Iran non era una delle questioni, cioè era una questione per gli americani, ma non per i cinesi, cioè nel senso che agli americani avevano bisogno anche di far vedere che stanno portando a casa qualcosa, quindi ci sono stati degli accordi commerciali, la Cina ha, come dire, ricomprerà la carne americana, ha acquistato 200 Boeing, tra l'altro dovevano essere 500, quindi in realtà ne ha acquistati di meno, ha ripreso ad acquistare la soia americana, quindi ci sono state delle, come dire, e poi soprattutto gli americani hanno aperto all'export dei microchip H200 di Nvidia, che però la Cina
1: c'era lì il capo, uno dei
2: salito sull'aereo di Trump, su uno scalo tecnico in Alaska. Questo è molto interessante, perché in realtà Jensen Huang è da tanto che lui dice che la Cina deve poter comprare i microchip, ovviamente lui per interesse di business, perché dice non è che limitando l'export di microchip americani i cinesi non se li fanno da soli, se noi li vendessimo loro sarebbero più interdipendenti da noi, se noi non glieli vendiamo loro fra un po' avranno un'autonomia tecnologica alternativa alla nostra e diventeranno semplicemente concorrenti e taglieranno l'interdipendenza da
1: però
2: noi.
1: Però mi dicevi poco fa che Trump sui suoi social, credo Truth, ha pubblicato un messaggio, perché c'è stato anche un incontro poi a porte chiuse, che evidentemente nel quale evidentemente si sono dette delle cose che devono rimanere a porte chiuse, quindi Trump è andato su Truth e ha fatto un accenno al declino americano.
2: Sì, ha detto, aspetta se lo recupero, perché praticamente ha detto che Xi Jinping si è elegantemente riferito al fatto che gli Stati Uniti siano forse una nazione in declino, ma lui si stava riferendo al grande danno che abbiamo sofferto durante i 4 anni di Sleepy Joe Biden.
1: Vabbè, bene, ma è una delle prime regole di Trump, non ammettere, che gli ha insegnato il suo mentore, non ammettere mai una sconfitta, non ammettere mai di avere sbagliato, un po' Fonzi.
2: Sì, io devo dire che sono rimasta un po' stupita da questo totale, io lo chiamo proprio silenzio di Trump, e questo entusiasmo nel senso di sottolineare solo ed esclusivamente le cose positive, perché comunque non era mai successo. Cioè non era mai successo che un presidente americano non mettesse dei paletti in qualche modo, sì, non è uscito nulla da questo punto di vista.
1: Tra l'altro l'incontro è finito, Trump è ripartito su Air Force One. Qual è, se ti dovessi chiedere, perché poi adesso parliamo di tutto un altro argomento che con il nostro primo ospite che riguarda Taiwan, la citazione di Tucidide, però secondo te qual è il senso profondo di questa visita che si portano dietro sia i cinesi anche gli americani e anche se vogliamo noi europei, che come ci ha ricordato ieri Mario Draghi ancora una volta siamo un po'
2: povero Mario Draghi ogni sei mesi
1: siamo un
2: fa
1: po'
2: un
1: così
2: appello.
1: Il vaso di coccio esatto. In mezzo ai giganti.
2: Allora il senso profondo di questo viaggio secondo me è storico, perché segnala il fatto che da parte, dal punto di vista cinese, la Cina si prende definitivamente la posizione di parità con gli Stati Uniti. Ieri Xi Jinping ha detto noi due siamo le grandi potenze del mondo, dipende da noi fondamentalmente il futuro del mondo, dobbiamo trovare un modo di cooperare con una competizione misurata, e ha coniato questo nuovo modo di dire, quindi la stabilità strategica costruttiva tra Cina e Stati Uniti dovrebbe essere il nuovo corso delle relazioni America-Cina, con una linea rossa invalicabile che,
1: esatto,
2: è Taiwan.
1: Che è Taiwan. Adesso ne parliamo, prima ti chiedo ancora cosa ne pensi di quello che ha detto Francis Fukuyama, che è un politologo molto affermato a livello americano ma anche mondiale. Intervistato oggi da Repubblica, dice sostanzialmente che la Cina ha lusingato molto con gesti simbolici importanti,
2: sì,
1: Trump
2: tantissimo.
1: In realtà la Cina è lì ad attendere che l'America si indebolisca sempre più.
2: È esattamente quello che sta succedendo. Cioè Xi Jinping secondo me da un certo punto di vista non ci crede al fatto che gli Stati Uniti stiano facendo un po' tutto da soli. La questione Iran per la Cina chiaramente è un problema, la chiusura dello stretto di Hormuz, ma allo stesso tempo il conflitto in Medio Oriente, il problema della destabilizzazione del Medio Oriente sta facendo perdere soft power agli Stati Uniti, perché comunque gli Stati Uniti si stanno rivelando molto molto destabilizzanti, si stanno rivelando anche con gli alleati non più rassicuranti, affidabili, e la Cina ovviamente approfitta di questa situazione. È interessante che dici che simbolicamente la Cina ha trattato molto bene Trump, pensate che un dettaglio, ma nella colonna sonora della serata ieri al banchetto ha messo anche YMCA,
1: certo,
2: cioè,
1: YMCA,
2: quindi è stato molto attenta. Anche
1: e Trump
2: il
1: ha
2: menù,
1: fatto i pugnettini così?
2: Questo non si sono visti, ma anche il menù era pensato misto cinese occidentale, perché sanno che Trump non è uno che mangia diciamo l'anatra laccata, quindi wow. Esatto, preferisce il McDonald's.
1: Allora, però hai citato la questione Taiwan e soprattutto molti hanno visto che è stato citato Tucidide, e allora noi salutiamo il professore Gastone Breccia che torna con noi, esperto di storia militare, insegna a Pavia. Buongiorno professore, eccoci.
3: Buongiorno, grazie del vostro invito.
1: Allora, il tema è questo, che quando una potenza, in quel caso per Tucidide era Sparta, vede una potenza emergente, cioè Atene, la guerra è inevitabile. Così è un po' la massima o trappola di Tucidide, o no, professore?
3: Sì, esatto, e tra l'altro qualcosa che è stato scritto 2400 e qualcosa anni fa impressione. Diciamo che quando c'è una potenza egemone che si sente minacciata, la guerra non è inevitabile ma è probabile, e Allison, che ha scritto un libro fortunatissimo su questo tema, ha esaminato, se non erro, 16 casi nel corso dei millenni, e su 16, 12 si sono risolti con dei conflitti armati, quindi
1: accidenti.
3: Non è proprio scontato che questo accada, ma è piuttosto probabile.
1: Ah, infatti Xi Jinping ha detto, l'ha citata come per dire dobbiamo essere partner, attenzione, se no
2: sì, dobbiamo evitare
1: l'alternativa, l'alternativa è la trappola di Tucidide. Secondo lei qual è la questione, il limite invalicabile? Giada Messetti ce l'ha spiegato mille volte che Taiwan per la Cina è Cina, e questo è un punto, come dire, che per Pechino non può mai essere messo in discussione, e quindi...
3: Sì, infatti avete già detto tutte cose correttissime. Taiwan non è in discussione, tra l'altro lo dice da anni Xi Jinping, ma lo dicono da anni i cinesi, che prima o poi, con i loro tempi, con i loro modi prudenti, probabilmente riabbracceranno, non voglio neanche dire riconquisteranno, appunto. E quindi questo è il problema che passa nel campo statunitense, perché gli Stati Uniti ormai da decenni giocano sull'ambiguità strategica, no? Così viene definita. Quindi fornire armi a Taiwan, ma ormai riconoscere Pechino ovviamente come l'unica Cina, quindi non riconoscere del tutto il diritto all'indipendenza di Taiwan, ma far capire che la proteggerebbero nel caso di invasione, si chiama proprio ambiguità strategica, perché non consente ai cinesi di essere certi di quello che sarà l'atteggiamento americano nel caso di un'invasione.
1: Però già,
3: io penso che questa invasione non ci sarà.
1: No, però lei, professore, ha citato le armi, vorrei poi già, se vuoi fare una domanda, prima però te ne faccio una io, sulle armi ci sono state delle novità, anche perché gli americani appunto danno armi, forse dice ne daremo meno, però la Cina vorrebbe che ne dessero zero.
2: Sì, ma in realtà la novità secondo me di questo incontro qui è stato che Rubio ha detto che non si è parlato della vendita
1: Rubio
2: delle armi.
1: Rubio o Lubio?
2: No, dopo parliamo anche di quello.
1: Rubio o Lubio, che non è una battuta.
2: No, perché i cinesi siccome è sanzionato hanno cambiato il primo carattere della trascrizione del nome in cinese.
1: Sì, è vero, siccome Rubio per dichiarazioni in passato su Taiwan era sanzionato, esatto, dalla Cina, l'hanno fatto entrare facendolo passare per Marco Lubio.
2: No, invece che essere Lu Biao, che essere Lu Biao, adesso è Lu Biao. Hanno cambiato il primo carattere. Vabbè, comunque. Gli escamotaggi. Però la cosa importante che ha detto Rubio ieri, secondo me, che non ho visto sui giornali nostri, ma secondo me molto interessante, è: credo che la preferenza della Cina sia quella di una ascensore volontaria di Taiwan. Cioè, Taiwan, l'ideale della Cina sarebbe che Taiwan facesse un referendum
1: e decidesse che
2: siamo cinesi. Quindi, che è una cosa detta da un segretario di Stato americano, una cosa, secondo me. A proposito di ambiguità strategica, sì, è uno sbilanciamento. Cosa dice lei, professore?
3: No, ma sicuramente Rubio si sta barcamenando tra l'altro delle lobby statunitensi che vogliono una linea dura su Taiwan, tra il suo presidente che invece evidentemente vuole un accordo con Pechino in questo momento, quindi è più morbido e sembra più disposto ad andare incontro a Pechino. E devo dire, adesso questa dichiarazione si presta a varie interpretazioni, però la linea di tendenza è quella di far capire ai cinesi che se avranno calma, pazienza e lasceranno che le cose prendano un corso forse naturale, cioè di una riconciliazione tra Taiwan e la Cina con modi che non prevedano assolutamente l'uso della forza, ma insomma una lenta armonizzazione tra le due economie, no? che è nell'ordine delle cose.
1: Quindi l'America accetterebbe, secondo lei l'America accetterebbe, sì. In quel caso non scatterebbe la trappola di uccidere. Qual è invece secondo lei il segnale da esperto di storia militare che dobbiamo guardare con attenzione e preoccupazione, cioè quello per cui potrebbe scattare questa famosa trappola?
3: Ma allora, segnali preoccupanti ce ne sono stati nei mesi scorsi, ad esempio quando c'è stata una decapitazione dei vertici dell'esercito cinese, no, della People Liberation Army, cioè segnali di irrequietezza nel mondo cinese che è molto difficile da interpretare ci sono, perché chiaramente in queste situazioni c'è sempre chi pensa alla via breve, no, e che pensa che il nemico non sia poi così minaccioso, scommette sul fatto che gli americani non interverrebbero, insomma vuole in fretta risolvere la situazione. Bisogna sperare che prevalga la saggezza, e io, che non sono, devo dire, un profondo conoscitore della Cina, ma da quello che so credo che la strategia cinese sarà appunto di temporeggiare, di arrivare a una riunificazione non con la forza.
2: Esattamente. E tra l'altro adesso la cosa che sta succedendo è che anche l'intelligence americana abbia cambiato narrazione su questo, cioè per 6-7 anni hanno detto la Cina invaderà, quest'anno hanno cominciato a dire no, la Cina non invaderà, ma non è molto cinese secondo me fare una guerra a 300 chilometri dalla costa.
1: E dico anche all'ascoltatore che ci dice ma finirà così, la Cina prenderà Taiwan e gli Stati Uniti Cuba, l'hai detto mille volte Giada, è una posizione sbilanciata, perché perché Cuba è uno stato indipendente. Per la Cina, Taiwan non è uno stato da conquistare,
2: no,
1: è una provincia esatto, della Cina.
2: È la fine di un processo storico rimasto aperto.
1: Sì,
3: aggiungerei una cosa, che non solo per la Cina, ma per il mondo intero, esatto, Taiwan non è uno stato indipendente.
1: Sì, cioè,
3: se la Cina volesse, pochi e ininfluenti, 12. Volesse rioccupare la Cina, non è che le Nazioni Unite potrebbero in qualche modo intervenire, perché si tratta di fatto, dal punto di vista del diritto internazionale, di una provincia ribelle. Questo è una cosa, insomma, piuttosto importante,
1: sì, ricordiamo,
3: da tenere presente.
1: Sono appunto solo 12 gli stati che riconoscono Taiwan, e con tutto rispetto verso questi stati, non è che sono stati, come dire, enormemente influenti nella geopolitica. Professore, noi la ringraziamo, Gastone Breccia, ripeto, esperto di storia militare, insegna a Pavia, Giada, poi gli ascoltatori, se vogliono chiamarci all'800 24 0024, diranno la loro. Dici ancora un paio di, insomma, o chicche o questioni, che magari non sono i primi titoli dei giornali, ma che sono emersi, sono significativi.
2: Beh, la scelta secondo me anche la scelta dell'itinerario che hanno fatto in questi giorni, no? Hanno avuto il primo incontro ieri mattina, poi sono andati a visitare il Tempio del Cielo.
1: Ah, guarda che, scusa, arriva una domanda, Claudio chiede se sul Tibet hanno detto qualcosa.
2: No, ma il Tibet ormai è una questione che nessuno solleva mai, non è uscita dal dibattito, credo, da ormai almeno 15 anni.
1: Okay. Sul fentanyl hanno detto qualcosa.
2: Sul fentanyl avrebbero dovuto dire qualcosa.
1: In un comunicato, quello americano hai citato il fentanyl, in quello cinese no.
2: È molto interessante guardare cosa cita chi, perché le priorità si vedono subito. E tornando a Taiwan, la cosa interessante è che proprio è stata, nel momento in cui Xi Jinping ha fatto il discorso su noi siamo le grandi potenze, non dobbiamo far scattare la trappola di Tucidide, attenzione che Taiwan è l'unico innesco, è l'innesco più potenzialmente pericoloso per questa cosa,
1: cioè,
2: e l'ha detto subito, e ovviamente è la prima cosa che ha segnalato la Xinhua, che è l'ANSA cinese.
1: Va bene, allora noi facciamo così, andiamo un attimo in pubblicità, ma il tema è molto aperto, ne parleremo fino alle 11, potete parlarne con noi, 800 24 0024, e state con noi, parliamo anche di altri temi, vai!

0: Sapete cosa vi dico? Da anni sono fuori da tutti i social e la mia vita non è cambiata per nulla. Non è successo niente nella mia vita. Sto bene adesso come stavo bene prima. Anzi, forse meglio.
1: Vabbè, bravo. Vabbè, noi sui social anche un po' ci lavoriamo, sì. Insomma, dipende anche uno che lavoro fa, poi sono scelte.
2: Me lo immagino un bel mondo governato dalla Cina. Già ci siamo dimenticati la gestione del Covid.
3: Ma perché pensiamo che la Cina voglia fare quello che hanno fatto gli Stati Uniti finora? Perché applichiamo i nostri schemi culturali alla Cina, ma la Cina non ha nessuna intenzione di diventare il poliziotto del mondo.
1: Allora, adesso parliamo un pochino di noi intesi come radio, visto che molti ascoltatori sono all'ascolto della nostra trasmissione di Radio 24, di tutte le trasmissioni in auto, in macchina. Vi ricordate che di recente avevamo parlato di un rischio da parte nostra, che facciamo radio, che i produttori di auto non mettano più la radio FM DAB sui nuovi veicoli? Insomma, questo rischio pare essere sempre più scongiurato, fortunatamente per noi. Per questo voglio salutare il direttore generale di Confindustria Radio Televisioni, Rosario Donato. Buongiorno Donato, eccoci qui.
4: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
1: Allora, rischio non ancora del tutto scongiurato, però se ho capito la Commissione Europea ha riconosciuto la validità dell'iniziativa di mantenere le radio in auto.
4: Sì, è così. Tra l'altro oggi ne approfitto per farvi anche un po' di pubblicità, perché c'è un articolo sul Sole 24 Ore di Andrea bene quello che sta succedendo. Cioè, io provo a ricapitolare velocemente. E qui, a proposito di globalizzazione, di grandi... anche quello delle case automobilistiche è un interesse che stanno cercando di sfruttare al meglio, ed è quello di mettere le mani sugli utenti che per loro...
1: Aspetti un attimo Donato, perché la linea telefonica non ci assiste al meglio, no? Siccome ogni tanto perdiamo una parola su cinque, e direi forse proviamo a ricontattarlo. Io ricordo che la campagna proprio di Confindustria Radio Televisioni era con questo hashtag radio in auto, perché la radio in auto, non so, tu ci ascolti in auto? No.
3: Io sì, no, io devo dire che in macchina ascolto sempre.
1: Ma
3: la
1: sì,
3: radio.
1: Anch'io, poi magari ascolto a volte i podcast, ascolto anche altre radio, non solo Radio 24, ma è il bello insomma di avere sempre una connessione. Per me la macchina senza auto, cioè la macchina senza radio ha un po' poco senso. Ecco, Rosario Donato, abbiamo recuperato la linea migliore. Prego.
5: Questo è in tema con la macchina, esatto. Perché effettivamente la radio... No, stavo dicendo che in realtà in Italia ci sono 40 milioni di autoveicoli, poi se consideriamo i mezzi pesanti, i veicoli commerciali, arriviamo a oltre 50 milioni. 50 milioni di autoveicoli è un mercato pazzesco ma non solo per vendere le macchine, ma per utilizzare l'automobile come mezzo di accesso ai consumatori. E quindi cosa voglio dire? Voglio dire che questo tentativo delle case automobilistiche di mettere le mani su i vostri ascoltatori ha un senso per loro, cioè arrivare a modificare uno schema di mercato che oggi è gratuito, che è la radio gratuita che tutti conosciamo, che è accessibile facilmente attraverso l'FM, il DAB, semplicemente schiacciando un tastino sul cruscotto. E non è profilabile, perché l'ascolto in FM, in DAB è anonimo, mentre quello in IP è profilabile. Quindi immaginate che mercato c'è dietro, cioè la vendita di dati, ma anche un modello diverso a tendere, che c'è quello di accedere alla radio attraverso un abbonamento. Già esiste questo in alcune parti del mondo, in alcune zone c'è puoi ascoltare la radio se sottoscrivi un abbonamento, 10 euro al mese, 120 euro l'anno, che significa per 40 milioni di autovettura, ipoteticamente, una cifra che non riesco nemmeno a calcolare, In Italia si vendono 1,5 milioni, 1,6 milioni automobili all'anno. Già mettere le mani su queste e arrivare nel giro di 5-6 anni è una cosa importante.
1: Il mercato è libero se uno vuole anche fare un prodotto a pagamento, però è giusto anche che ci sia la libertà di accesso all'informazione per tutti, da che mondo è mondo, esatto. La radio, uno schiaccia un tasto. Però se ho capito, il percorso non è finito, cioè la Commissione Europea ha detto è valida l'idea di mantenere lo status quo, però che cosa manca?
5: Perché manca l'ultimo passaggio, però questo è una vittoria, possiamo dirla parziale ma epocale, perché la Commissione non era uno scoglio da poco questo da superare, perché la Commissione Europea doveva valutare la compatibilità della norma italiana, dell'intenzione d'Italia di introdurre un obbligo, e doveva valutare se questa norma fosse compatibile col quadro europeo. In un primo momento ci aveva detto di no, e quindi però noi siamo andati avanti, voi ci avete dato una grande mano tutti quanti con lo spot che è stato, abbiamo lanciato 5.000 spot nel giro di 15 giorni, dove abbiamo fatto, ci siamo rivolti ai cittadini dicendo guardate che il rischio è questo. La politica, che intercetta sempre molto, perché è abilissimo, perché il mestiere è quello, intercetta gli umori della gente, probabilmente ha capito che effettivamente c'era in gioco qualcosa che non è, appunto come ha detto lei, solamente un fatto economico, ma è un fatto di libertà, è un fatto di sicurezza, perché le automobili, le informazioni sulle stradali sono, e quindi ha accettato questa seconda tornata di spiegazioni che il governo italiano ha fornito, le ha ritenute soddisfacenti e quindi ha dato il via libera. Adesso bisogna preparare una norma, inserirla in un primo strumento utile, portarla in Parlamento e farla approvare. Dopodiché
1: diciamo, saremo salvi da questo punto di vista.
5: Speriamo.
1: No, facciamo così, ci riaggiorniamo a vittoria conclusa, perché insomma non bisogna mai vendere la pelle dell'orso, come si suol dire.
5: Assolutamente, assolutamente così. Saremo vigili fino all'ultimo secondo.
1: Va bene. Allora, grazie intanto a Rosario Donato, che ripeto è il direttore generale di Confindustria Radio Televisioni, e vi aggiorneremo, speriamo, per mantenere i nostri ascolti alla vittoria. Storia finale. Allora, noi dobbiamo andare al giornale radio, ma vedo già che è arrivato anche per la seconda ora un altro grande scrittore che è venuto a trovarci in studio, è Paolo Nori,
3: evviva.
1: Paolo Nori sarà con noi nella seconda ora, vai!

0: Buongiorno Milan, ti aggiorno sul traffico da Roma. C'è.
1: Grazie, quindi ha fatto il mio lavoro, io posso proprio non fare più niente. Grazie, traffico a Roma c'è.
2: Toccare la radio sarà come toccare la Costituzione. State molto, molto, molto attenti.
1: Potrei fare, se no, sai, come programma, anche se mi dimetto da tutto. Il programma Meteo, io e Mauro Corona. Bellissimo. Caro amico Mauro Corona, che tu devi capire già da come si incazzava quando io gli dicevo, invitavo gli ascoltatori a dirci che temperatura ci fosse. Anzi, potreste farlo, mandate al 349-238-6666.
3: La disperazione,
1: lo
3: redazione.
1: Faccio per la disperazione della redazione. Che temperatura c'è, che è tornato il freddo, non so, a Udine, a Forlimpopoli, a Messina? A me interessa. Mauro Corona, dicevo, ecco, l'ascoltatore dice a Messina 12 gradi, lui si incazzava, diceva, ma cosa me ne frega.
3: Beh, come dargli torto.
1: Faremo un programma sul meteo io e Mauro Corona. Bene.
3: Vabbè. Questa è una bella idea.
1: Dai, senti un altro ascoltatore.
2: Capito, il bollo. Rimettiamo il bollo alla radio. Dai, su, rimettiamo il bollo.
1: Il bollo. Allora, la seconda ora di Uno Nessuno 100.000. È venuto a trovarci il grande Paolo Nori. Sì, sì, grande, grande. Te lo merito.
4: Grazie.
1: Te lo metti. Bolshoi Paolo Nori.
4: Bolshoi
1: Paolo Nori. Perché tutti chiamano il teatro il Bolshoi. Dillo come si dice invece.
4: Bolshoi.
1: Esatto. Insieme, tra l'altro c'è stato uno scambio di libri. Paolo Nori ha dato il libro a Giada Messetti, Giada Messetti ha dato il suo libro Quando tornano le rondi a Paolo Nori. Vabbè, sai, capito?
3: E quando mi ricapita.
1: Gli scrittori. Sì. Allora, Paolo Nori, adesso poi parliamo di un tuo libro che non è uscito adesso, ma è uscito in versione Oscar bestseller, no? Cosa si dice in questi casi?
4: Questo è un caso strano perché non è lo stesso libro che era uscito nel 2016, ma c'è una revisione della prima parte e ci sono una ventina di pagine in più.
1: Esatto. La piccola battaglia portatile. Notate che la battaglia chi è? La battaglia con la B maiuscola?
4: È la figlia di quello che scrive.
1: Tua figlia, perché lui, allora ricordiamo, la battaglia è la firma, l'Irma, la figlia
4: sì.
1: Mentre la moglie
4: Togliatti.
1: Sì. Cioè in realtà non è che si chiama Togliatti, spiegalo, l'hai già spiegato, perché tu chiami tua moglie Togliatti?
4: Perché lei ha studiato storia dell'Unione Sovietica, sì. È una delle ultime laureate in storia dell'Unione Sovietica e è convinta di essere il migliore,
1: Togliatti.
4: Non dà mai ragione a quasi nessuno, ecco.
1: Sì, soprattutto a te.
4: Soprattutto a me, che sono quello con cui parla più spesso. Credo.
1: E tu spesso dici che peraltro ha ragione lei a non darti ragione.
4: Ma, e io mi sbaglio spesso, ecco, però lei esagera un po'.
1: Tu gli hai dato, lei ha affibbiato il nome di Togliatti e lei approfitterà di questo.
4: Sì, e poi quando andiamo in giro, succede raramente perché lei non viene quasi mai a sentire le cose che faccio io, però delle volte se andiamo in posti belli mi accompagna.
1: Per fare la turista.
4: I lettori che la vedono dicono Togliatti e lei si incazza.
1: Ah, si arrabbia di questo soprannome.
4: Il soprannome l'accetta, ma non vuole entrare in confidenza con della gente che legge i libri. Ecco, non so. E lei non mi legge dal 2004.
1: Legge un tuo libro dal 2004.
4: Sì, dal 2004.
1: Ma è una forma di protesta.
4: No, ma c'ha ragione.
3: Non ha letto neanche il libro della piccola battaglia portatile?
4: No, non l'ha letto.
1: Okay. No, perché è stato pubblicato nella prima edizione dopo. Cioè, ma come mai non ti legge dal 2004?
4: Perché nel 2005 siamo separati e lei non ha detto. Quando siamo tornati insieme nel 2014 lei mi ha detto io non ti leggo dal 2004 e non ho nessuna intenzione di ricominciare a leggere.
1: È bellissimo,
4: e io l'ho detto, perché io posso scrivere quello che voglio.
1: Beh, è bellissimo questo sciopero della lettura da parte.
4: Ma lei legge molte altre cose.
1: Sciopero della tua lettura.
4: Certo.
3: Però in effetti tu sei molto più libero così.
4: Ero libero anche prima,
3: sì,
4: devo
3: certo.
4: dire. Però io sono, come dire, non ho sensi di colpa, okay. Io scrivo quello che voglio e senza il retropensiero che le dispiacerà, tra l'altro di lei, insomma, non schiude le cose belle.
1: Sì. Tra l'altro adesso poi entriamo nei dettagli, ma sarete sicuramente interessati a sapere che a Pescara ci sono 22 gradi, a Faenza 11, a Correggio 13 gradi, vabbè, a Padova 11 gradi, grazie ascoltatori, a Firenze 13 gradi, a Pordenone 13, a Fano 17.
4: Ma perché Corona si arrabbia?
1: Perché diceva, ma che cazzo, ma apri la finestra e vedi che tempo fa, cosa vuoi chiederlo agli ascoltatori? È perché Corona è Corona.
4: In Russia una cosa bella che mi viene in mente quando studiavo è che abitavo negli appartamenti sovietici, prima sovietici, poi russi. Fuori dalla finestra hanno tutti un termometro, per cui tu vedi al mattino quanti meno,
3: meno 20,
4: e ti regoli.
1: Allora oggi Paolo Nori, la prendiamo da qui, ha scritto un qualcosa che è stato pubblicato dal Fatto Quotidiano, un articolo che parla anche di tutta la vicenda, la Biennale, perché Paolo Nori, che è uno studioso di letteratura russa, è uno scrittore, è un grande studioso e traduttore della letteratura russa, però ogni tanto viene chiamato per parlare anche della politica russa, anche se tu dici, ma io cosa c'entro, però magari qualcosa più di
4: ma in questo caso si parla di arte, perché si parla della Biennale,
1: sì,
4: no? Quindi.
1: Però c'è un passo di questo articolo che mi ha molto incuriosito, che parla del rapporto tra, chiamiamo, gli artisti o gli scrittori e il potere, e tu chiedi, ma qualcuno di voi si ricorda chi governava in Spagna quando Cervantes ha scritto il Don Chisciotto, o a Venezia quando Goldoni scriveva la Locandiera, o a Londra quando Shakespeare scriveva l'Amleto, e vai avanti così, sì, cioè sì. Perché c'è questa identificazione nello specifico degli artisti della Biennale con Putin? Cioè, ha vinto Putin, ho letto questo titolo,
4: ah,
1: no?
4: Ma dai,
1: la Biennale.
4: Ma pensa. Io non capisco, è una cosa simile a quella di chi pensa che chi si occupa di letteratura russa, chi legge i russi sia filo Putin, ecco. Io sì, questa cosa la ripeto da 4 anni, ecco, cioè, io sono innamorato della cultura russa, della letteratura, della lingua russa, dei russi che mi piacciono da sgarbati. Se qualcuno pensa che questa mia ammirazione, questo mio amore per il popolo russo e in generale per le espressioni di questa lingua meravigliosa sia anche ammirazione per il governo,
1: sbaglia.
4: Secondo me sarebbe, l'ho detto tante volte, lo ripeto, sì, volentieri, perché sarebbe come pensare che gli studenti stranieri che vengono in Italia a studiare storia dell'arte, ce ne sono migliaia, ci siano venuti perché gli piace Giorgia Meloni, oppure gli è piaciuto Matteo Renzi, oppure Paolo Gentiloni. Non so, se fermiamo una studentessa irlandese che è venuta a studiare Piero della Francesca e le chiediamo,
1: scusa,
4: ma te perché sei venuta? E se lei ci dice, guardi, io, a me mi piace moltissimo Paolo Gentiloni, e quando ho scoperto che l'Italia è uno stato che mette alla massima
1: carica di governo,
4: uno così, ho pensato che forse valeva la pena. Ecco, se succedesse una cosa del genere, io smetterei di dire che sono filo russo. Ma
1: è come,
4: guarda,
1: le accuse che arrivano già da Messetti, è sinologa, si occupa di Cina, va in Cina, comunista.
3: Io sono super grata al maestro Paolo Nori, maestro, perché mi ha liberato dal senso di colpa del fatto
4: se mi
3: che
4: dici anche... maestro un'altra volta.
3: No, ma perché per me mi hai veramente liberato dal senso di colpa di amare la Cina, i cinesi, la cultura cinese, la lingua cinese, cioè perché siamo noi tacciati, noi che cerchiamo
4: di
3: portare qua un altro tipo di pensiero.
4: In particolare adesso con la Cina questa cosa un po' sotto traccia c'è sempre stata, il pericolo di una escalation,
3: minaccia comunque
4: c'è ancora. E con la Russia questa cosa è esplosa proprio, ma proprio in questi momenti di difficoltà la cultura, se non manteniamo vivo il ponte culturale, ma cosa serviamo a fare?
3: Sono perfettamente d'accordo, soprattutto perché se non manteniamo vivo il ponte culturale ci capiamo sempre meno, e certo, quindi possono solo succedere cose brutte.
1: Esatto. Sì, intanto a Forte dei Marmi ci sono 14 gradi mentre noi parliamo, e invece a Ceriano Laghetto 11 gradi,
5: ma chi se ne frega?
1: No. E il basilico soffre, ci scrive Guido.
4: Ma dov'è Ceriano Laghetto?
1: Ceriano Laghetto.
3: Al nord di Milano, credo. No?
1: E poi guarda, anche ci ascoltando all'estero, a Murcia, Spagna.

0: che sono sulla cittadella del potere. È vero, cioè tanti, in realtà, i romanzi filogovernativi in Unione Sovietica ne sono stati scritti migliaia, ecco, non li leggiamo più. Noi quali sono i libri che leggiamo di quegli anni? I libri che sono stati vietati, che non erano necessariamente contro il potere. Maestra Margherita non era contro il potere, però è vietato.
1: Beh, io di recente sono venuto con grande piacere a trovarti a Scandiano e ti ho detto che nella vita ho letto due volte una giornata di Ivan Denisovich, che tu mi hai raccontato essere un libro che è stato come una bomba, no? Una bomba.
0: C'era un mio amico che mi diceva Paolo, quando abbiamo letto quel libro lì è stata una bomba che è esplosa dentro di noi, cioè non ha tirato giù delle case ma ha tirato giù delle persone, ecco. Noi ci siamo dopo che è uscito una giornata di Ivan Denisovich, che tra l'altro è uscito su Novi Mir, su una rivista ufficiale, quindi è stato un caso molto strano, ecco. Noi ci siamo guardati in un modo diverso, abbiamo capito che il posto dove vivevamo non era quello che ci immaginavamo prima.
1: Quindi questa è la letteratura che poi rimane nella storia. Allora, Paolo Nori ha aggiornato allora un libro che presenterà oggi a Torino, perché ovviamente Paolo Nori che è da Parma, anche, cioè tu
0: adesso
1: sei di Parma,
0: a Bologna, esatto, sono di Parma.
1: Tu sei di Parma,
0: 99,
1: però non abiti a Parma.
0: Però vado a vedere, vado a vedere il Parma.
1: Le partite del Parma. Ti ho pensato molto domenica, che mi avevi detto, guarda, sistemeremo la Roma anche così vi facciamo un favore a voi del Milan, e avete fatto un disastro negli ultimi
0: fatto un disastro.
1: Negli ultimi due minuti.
0: Non l'hai vista la partita?
1: Sì, l'ho vista.
0: Allora dovresti...
1: L'arbitro, l'arbitro ha fatto un disastro, vabbè, come tutti i tifosi, in colpa sempre l'arbitro.
0: No,
1: ha dato un rigore al 98esimo.
0: Sì. No, ma ha cambiato completamente il modo di arbitrare negli ultimi 5 minuti, cioè è stata una cosa indegna.
2: Vabbè. Quindi è colpa dell'arbitro.
1: Colpa dell'arbitro, sai, questa è una delle scuse che il tifoso...
2: Non basta guardare la partita,
0: cioè il nostro allenatore non ha... la vediamo insieme.
1: Comunque ti informo che a Torino, dove stai per andare, ci sono 12,5 gradi.
0: Sono coperto.
1: Chiara ci dice...
2: A Pechino ce n'era 32, ho guardato.
0: Ecco, accidenti.
1: Chiara ci dice questo. No, vai a Torino oggi, presente al Salone del Libro. A che ora? Perché ci sono...
0: 19.30. È una delle ultime cose.
1: Allora, presenti La piccola battaglia portatile, che è un libro... io devo dire molto tenero, no? Ci sono degli sprazzi di tenerezza nel racconto di tua figlia. Non è sempre solo tenero, c'è anche il Paolo Nori in purezza, secondo me, però c'è tantissima tenerezza negli occhi con cui un padre guarda la battaglia è l'Irma. Perché voi mettete l'apostrofo, cioè mettete l'articolo con l'apostrofo,
0: sì,
1: l'Irma, la battaglia,
0: sì,
1: come
0: sì.
1: A Milano.
0: Però non per tutti, per esempio Francesca, io la chiamo Francesca, invece l'Irma...
1: Francesca non Togliatti,
0: so. Esatto, sì. Però vabbè.
1: Perché avevi scritto questo libro?
0: Perché, l'ho scritto una volta, la prima volta che l'Irma è venuta con me. Noi eravamo separati all'epoca, quando l'Irma aveva un anno, ci siamo separati e la prima volta che è venuta con me a dormire in albergo, io andavo al Salone del Libro di Torino e lei era molto contenta di fare, e siamo andati in treno con un Frecciarossa, siamo arrivati a Torino Porta Nuova e lei ha davanti al tabellone delle partenze e degli arrivi a Torino ha allargato le braccia e ha detto: che città meravigliosa.
2: Quanti anni aveva?
0: Aveva 4 anni. E io ho pensato, io devo fare degli altri viaggi con questa ragazza e raccontarli, perché lei era ecco, adesso una ragazza di 21 anni,
1: sì, sì.
0: Annoiata da suo padre. No, lei adesso studia astronomia.
1: Infatti, se nel libro diceva in varietà voglio fare la pittrice, tante altre cose.
0: Adesso studia astronomia, le piace la fisica e una volta, credo di aver aggiunto anche questa cosa, tornavo dalla Russia e andavo negli Stati Uniti, ero a Istanbul e mi è arrivata la notizia che al Festival Letteratura di Mantova avrei fatto un dibattito insieme a un'astrofisica.
1: Sì, e l'hai chiamata e gli
0: Le ho telefonato su WhatsApp e le ho detto: Irma, vado a fare un dibattito insieme a un'astrofisica, hai delle domande da farle? E lei mi ha detto: papà, io ne avrei, ma tu non sei in grado di farle. Questo è un po' l'atteggiamento che ha.
1: In un'altra situazione, mentre scrivevi, avevi scritto.

0: un libro per bambini, ti chiamavano varie radio e lei che era piccolina al tuo fianco ti ha detto: ma ti chiamano, con tutti gli scrittori che ci sono, chiamano sempre te. E tu hai detto: ma infatti. E lei: ma davvero?
1: Sì, sì, sì.
0: Beh, è importante godere della stima.
2: Ma lei è venuta anche in Russia con te?
1: È venuta in Russia con me una volta, sì, è andata in Russia che aveva un anno e mezzo con sua mamma la prima volta, però non si ricorda ovviamente niente, certo. Poi è venuta a fare, io faccio questi viaggi, si chiamano Google Maps, andiamo a vedere i luoghi della letteratura russa, e lei nel 2019 è venuta a aiutarmi, ha fatto tutto il giro.
0: Siete riusciti a tramandarle l'amore per la Russia o no?
1: La Russia le piace, aveva detto anche che avrebbe studiato russo, però no. Per il momento no.
0: Però rapporto padre figlio, io ho selezionato due brani, se vuoi Paolo, il primo è quello che io ho a pagina 98, che inizia con ecco, sì. Forse c'è, cioè che padre si sente Paolo Nori, perché poi in realtà secondo me questo libro ha un messaggio molto profondo sui giovani di oggi, eh? Prego Paolo.
1: Ecco, io che sono il papà migliore che ha, poverina, devo dire che faccio fatica a capire cosa sono per lei. Io, come dicevo all'inizio, e come ho detto anche dopo, non faccio altro che ripeterlo, mi sembra. In questo ruolo del buon padre di famiglia, o anche del padre di famiglia cattivo, in questo ruolo comunque del padre di famiglia, io non so bene come chiamarmi, non so bene come vestirmi, non so bene cosa sono, che spazio occupo, da che parte sto, a cosa servo, quanti anni dimostro, da dove vengo, quando mi sono incontrato per la prima volta. Faccio fatica a scrivere così e faccio fatica a capire cosa posso fare io per aiutarla a stare al mondo. Faccio fatica a dirle quello che si può fare e quello che non si può fare. Faccio fatica a capire che relazione abbiamo io e lei, a darle un nome, perché siamo padre e figlia, ma è un padre e una figlia molto diversi dal padre e il figlio che siamo stati mio babbo e io, completamente diversi. Io e la battaglia, anche questo l'ho già detto, più che a mio babbo e a me, assomigliamo a Totò e a Peppino, secondo me, e non so se è un bene.
2: Bellissimo.
0: No, perché il senso profondo di questo libro, tu l'hai scritto anche sul Fatto Quotidiano, proprio nell'articolo che esce oggi, è che tu reputi, proprio non so se dare un giudizio così tranchant, che la generazione dei nostri figli sia migliore per certi versi della generazione nostra quando siamo stati ragazzi, ragazzini.
1: Sai, io per esempio, cioè io all'IRMA non l'ho mai dovuto insegnare a essere antirazzista, perché lei è a Bologna, nella sua scuola elementare, è da quando è piccola, ma anche all'asilo, persone che vengono dai cinque angoli del mondo, cioè dai quattro, dai cinque continenti, quattro. Cioè, e non abbiamo dovuto insegnarla a fare la raccolta differenziata, quando c'è stata il Covid, non abbiamo dovuto convincerla a fare il vaccino, gli ha pretesi i vaccini, cioè non siamo noi che insegniamo lei. Ecco, una delle paure più grandi che avevo io, Alessandro, quando io sono del 63, quest'anno compio 63 anni, da ragazzo, quando avevo 10 anni, 12, la paura che avevamo noi era di essere omosessuali, ecco, a Parma si dice culano, che è l'espressione come frocio, sì. No? E
0: adesso invece ragazzi,
1: ma mia figlia, ma non hai paura di essere, ma che paura, cioè, secondo me questo è una rivoluzione proprio,
0: cioè,
1: nella vita quotidiana,
0: hanno introiettato, ecco, normalmente crescendo, tutte quelle cose che invece noi dovevamo,
1: per noi erano un ostacolo grosso, ecco. Io credo che ma sì eravamo proprio sfigati, cioè, io sì e invece loro sono più liberi, mi sembra. Poi hanno un mondo difficile, è più difficile oggi rispetto a quando avevo 20 anni io, perché io ho dovuto proteggermi dai lavori, cioè ho dovuto,
0: adesso ci sono tante difficoltà, comprare,
1: ecco,
0: una casa, avere un lavoro,
1: sì. Però come teste io ho una grande stima di mia figlia.
2: E tu hai appena detto: non siamo noi che abbiamo insegnato a lei, vuol dire che avete imparato voi da lei delle cose. Cosa vi ha insegnato lei?
1: Ma sai già, continuamente lo fa, anche la relazione, io appunto, io avevo un mio babbo, bastava che ci guardasse e noi
2: capiva,
1: tacevamo, sì, comandava lui. C'è una cosa che è complicatissimo, perché io non so cosa fare. C'è una cosa che racconto nel libro: una volta lei era piccola ed camminava sul gattonava sopra il divano sullo schienale del divano, sì. E io l'ho guardato e l'ho detto, secondo me questa cosa non si deve fare. E lei mi ha guardato e mi ha detto, ma cattiva, tu non mi devi dire secondo me, tu mi devi dire non si deve fare.
0: Wow. Mi ha insegnato che
1: non andava bene il modo. E questa cosa però appunto non ci sono modelli predefiniti, noi certo. Siamo un po' una generazione che abbiamo
2: imparato
0: e poi scusa,
1: ma
0: i nostri che
1: abbiamo
0: genitori...
1: perso il mondo, sì. A me mio babbo mi ha consegnato un mondo che lui conosceva perfettamente, no? Una scatola newtoniana, io a mia figlia no, è una geometria non euclidea, certo. Quella che io non capisco, perché certo. Capisce meglio lei di me.
0: Però per esempio, adesso poi dobbiamo andare alla borsa, a Cassio Parmense ci sono 9 gradi, che posto è poi Cassio Parmense?
1: Sai che non ci sono mai stato.
0: Passo della Cisa 10 gradi,
1: Passo della Cisa, sì.
0: A Modena Sud 14, nuvoloso.
2: Ma dov'è adesso Irma?
1: Irma è a Bologna, studia astronomia a Bologna. Sì.
0: Però c'è la R dei Parmensi.
1: Sì, alla R Parmigiano. Parmensi sono quelli della provincia, lei viene da. E lei da piccola.
0: La perifa.
1: Quando ha saputo che era anche la R dei francese, da piccola diceva, da grande studio il francese perché so già una lettera.
2: È una filosofia che non fa una
0: pena. È meravigliosa. Allora, dobbiamo andare a sentire gli aggiornamenti della borsa con Deborah Rosciani. C'è qui Paolo Nori con la piccola battaglia portatile. Un ascoltatore ha detto: scusate, potete ripetermi il titolo? Una giornata di.
1: Ragazzi, Ivan Denisovic.
0: Una giornata di Ivan Denisovic di Solzhenitsyn. Non è proprio un libro uscito da poco, un grande classico, però giustamente è un libro da leggere. Vai, Deborah Rosciani.
3: GR 24 di mezzanotte.
4: Ricerche difficili per i 5 sub italiani morti alle Maldive, si riparte oggi. Raid israeliano a Gaza per i media di Tel Aviv, ucciso il nuovo capo di Hamas nella striscia. Bufera sulla giornalista Borrelli a Porta a Porta, ognuno di noi sogna lo stupro, ha detto parlando di Sempio. Un 15enne confessa l'omicidio del bracciante africano, difendevo gli amici, ma l'accusa è omicidio volontario. Internazionali di tennis, la pioggia ferma la semifinale Sinner-Medvedev, si riparte oggi alle 15. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Riprenderanno oggi le operazioni di ricerca e recupero dei corpi di 4 dei 5 italiani morti giovedì durante un'immersione scientifica alle Maldive. Secondo fonti locali, il primo corpo recuperato sarebbe quello del padovano Gianluca Benedetti e non della biologa genovese Monica Montefalcone, come trapelato in un primo momento.
5: Complicata anche dal maltempo, l'unica immersione effettuata ieri ha dato esito negativo. I sommozzatori della Guardia Costiera Maldiviana non sono riusciti ad individuare i subacquei italiani rimasti intrappolati all'interno del sistema di grotte che stavano esplorando a 60 metri di profondità. L'unico corpo riportato in superficie è quello del padovano Gianluca Benedetti, recuperato nella giornata di giovedì subito dopo l'incidente, le cui cause non sono ancora chiare. Tutti i subacquei molto esperti, i 5, potrebbero aver esaurito l'ossigeno dopo essersi persi all'interno delle grotte, forse per la scarsa visibilità. L'altra ipotesi è quella di un errore nella miscela dei gas che vengono caricati nelle bombole per le immersioni a quelle profondità. Alcuni dei 20 italiani che si trovavano sulla stessa barca delle vittime hanno riferito che al momento del loro ingresso in acqua il tempo era bello e il mare non era mosso, dovevano riemergere dopo meno di un'ora. Non vedendoli abbiamo lanciato l'allarme, i soccorsi sono stati tempestivi, racconta uno di loro. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Raid israeliano a Gaza City, colpito un edificio residenziale, sarebbe stato ucciso il leader di Hamas nella striscia. Rimangono incerte le prospettive sulla crisi Stati Uniti-Iran, mentre Washington annuncia novità fra Israele e Libano.
6: Sarà prolungata di altri 45 giorni la tregua tra Israele e Libano, ad annunciarlo ieri sera il Dipartimento di Stato americano a sole 48 ore dalla scadenza del cessate il fuoco attualmente in vigore. L'appuntamento per il prossimo round negoziale è fissato al 2 e 3 di giugno. La tregua è stata segnata da incursioni che hanno fatto diverse centinaia di vittime nelle ultime settimane. Proprio ieri Tel Aviv ha attaccato obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano con l'esercito israeliano che ha ordinato l'evacuazione di diversi edifici nella città di Tiro. Sempre ieri l'aviazione di Tel Aviv ha preso di mira Izzaldin Haddad, leader di Hamas nella striscia di Gaza e comandante delle brigate al-Qassam, con un raid aereo a Gaza City. L'uomo sarebbe rimasto ucciso nell'attacco. Intanto fronte Iran, nonostante l'incontro Xi Jinping-Trump, permane la totale incertezza. I leader del G2 hanno condiviso la necessità di riaprire lo stretto di Hormuz, ma sul come arrivarci la strada appare più incerta. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha affermato che Teheran resta disponibile a una mediazione diplomatica, ma l'ostacolo maggiore è la fiducia con gli Stati Uniti a causa dell'atteggiamento contraddittorio dell'amministrazione Trump. Maggiore comunione di intenti sino-americani su Taiwan, col presidente Trump che lancia segnali di apertura all'omologo cinese Xi. Taiwan non deve cercare l'indipendenza, ha affermato il tycoon sul volo di rientro in patria. Sergio Nava, Radio 24, Sole 24 Ore.
4: Borse occidentali negative dopo l'euforia di giovedì nell'ultimo giorno della settimana. A Wall Street i tre principali indici hanno ceduto tutti oltre un punto percentuale, meno 1,55%. Il Nasdaq, ancora peggio nel pomeriggio, le borse europee.
7: Archiviano in rosso l'ultima seduta della settimana le borse europee, spaventate da un ritorno dell'inflazione dovuto alla crisi di Hormuz. A preoccupare anche la crisi politica nel Regno Unito, che spinge al rialzo i rendimenti sui titoli di Stato britannici, riflettendosi a cascata sulle obbligazioni del resto d'Europa e su quelle americane. Piazza Affari arretra dell'1,9%, portando in pareggio il bilancio settimanale e abbandonando la soglia dei 50.000 punti raggiunta alla vigilia. Tra i titoli peggiori finisce ST in scia al tracollo del tech. Male anche le banche e Stellantis, che paga i dubbi sulle prospettive del gruppo, mentre tra i pochi a salvarsi c'è Avio assieme al comparto farmaceutico. Fuori dal paniere principale, tofo per Ferragamo con lo scetticismo degli analisti all'indomani dei conti. Corrono i prezzi dell'energia, con il gas naturale sui 50 euro al megawattora, mentre i prezzi del greggio restano ben sopra i 100 dollari al barile. Stefania Blasioli, da Radio Corpo e Radio 24, il Sole 24 Ore.
4: Ha confessato l'omicidio dicendosi profondamente dispiaciuto il 15enne accusato di aver ucciso Bakary Sako, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, accoltellato a morte all'alba del 9 maggio scorso a Taranto. Nelle dichiarazioni spontanee avrebbe detto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione.
8: Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, rilasciando solo brevi dichiarazioni spontanee, i quattro minorenni fermati insieme a due ventenni per l'omicidio di Bakary Sako, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ucciso all'alba del 9 maggio scorso nella città vecchia di Taranto. Uno dei quattro, un 15enne, che già aveva ammesso la sua responsabilità, ha confessato di essere stato lui a sferrare le coltellate fatali al bracciante, il quale, dopo essere stato aggredito, insultato e picchiato, stava tentando di rifugiarsi in un bar. Volevo aiutare i miei amici che stavano avendo una colluttazione, le parole del quindicenne. Uno dei ventenni, Fabio Sale, ha invece raccontato ieri di essere arrivato dopo e di non avere partecipato al pestaggio. Rifiutiamo ogni forma di razzismo e disprezzo della vita umana, non basta condannare la violenza, bisogna prevenirla, ha detto Adriana Polibortone, sindaco di Lecce, dove è stato proclamato lutto cittadino. Centinaia di persone sotto una pioggia battente hanno affollato ieri Piazza Fontana Taranto in nome di Bakary Sako e contro ogni forma di razzismo, per molti legittimato dal linguaggio usato nei confronti dei migranti da alcuni partiti di destra. Non credo ci sia un linguaggio comunque degli stimoli che legittimino simili episodi, ha risposto, interpellato su questo a Bari, il ministro dell'interno Piantedosi. Roberta Pellegatta, Radio 24, il Sole 24 Ore.
4: Polemiche per le parole della giornalista e autrice TV Concita Borrelli a Porta a Porta di giovedì 14 maggio.
9: Se entriamo nella sfera sessuale di ognuno di noi, dico una cosa terribile forte: c'è lo stupro.
10: Sono diventate un caso politico le parole pronunciate a porta dalla giornalista Concita Borrelli, riferite alla personalità di Andrea Sempio, il presunto assassino di Chiara Poggi, in un segmento della trasmissione sul caso Garlasco. Un'affermazione che ha provocato subito una presa di distanza da parte della giallista Elisabetta Cametti, che era in collegamento. «Deponete armi e veleni, mi scuserò», ha scritto poi Borrelli su X. Anche Bruno Vespa fa sapere che si scuserà, mentre il direttore della Approfondimento Rai, Paolo Corsini, avvierà delle verifiche. Siamo indignate, dichiara Elisa Ercoli, presidente di Differenza Donna, associazione impegnata contro la violenza di genere, ma purtroppo per niente stupite che in una trasmissione della televisione del servizio pubblico vengano usate parole sessiste che promuovono una visione tristemente figlia di una vera e propria cultura dello stupro. Sono parole inaccettabili, hanno specificato i DEM della Commissione parlamentare di Vigilanza Rai, che banalizzano il tema della violenza sessuale e risultano offensive nei confronti delle donne e di tutte le vittime di abusi e violenze. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Ora lo sport. Luciano Darderi è stato sconfitto da Casper Ruud in semifinale agli internazionali di tennis a Roma, mentre l'altra combattuta semifinale fra Sinner e Medvedev è stata rinviata per pioggia. Si ripartirà oggi, non prima delle 15.
11: Venerdì di semifinali condizionato dalla pioggia al Foro Italico, un forte acquazzone serale ha costretto Jannik Sinner e Daniil Medvedev a interrompere la loro sfida, rimandando al primo pomeriggio di oggi, non più riposo per i due contendenti, l'ultima parte del terzo e decisivo set. Al momento dell'interruzione, poi diventata definitiva dopo un'ora di attesa negli spogliatoi, Sinner era in vantaggio di un break 4-2 nel terzo parziale, con Medvedev al servizio e con il favore dei vantaggi. Le altre due partite avevano visto il numero 1 partire forte 6-2 e poi subire il ritorno del russo anche per qualche problema fisico e di stanchezza emerso nel corso del secondo set, perso 7-5 dopo aver rimontato un break di svantaggio. Sinner che avrà modo di riposare nella notte. Chi vince se la dovrà vedere in finale con Casper Ruud. Il norvegese ha avuto vita facile con Luciano Darderi, arrivato piegato dalla fatica dei turni precedenti e mai davvero in partita. 6-1-6-1 in un'ora al punteggio, con immancabile lunga sosta causa pioggia nel mezzo. Oggi, tempo permettendo, oltre a Sinner e ai doppi, è in programma anche la finale femminile tra la statunitense Goff e l'ucraina Svitolina. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessandro Arona con Carlo Salvatore in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Nonostante Paolo Mieli abbia provato a distruggermi psicologicamente,
2: c'è un pezzo del mondo giornalistico che dice che Spezia è un deficiente,
1: e il direttore Fabio Tamburini a sostituirmi con l'intelligenza artificiale,
3: possiamo mettere lì allora il Simone Spezia, però metterci anche un robot.
1: Purtroppo per voi ci sono ancora.
4: Spezia per me è un gigante.
1: 24 Mattino è qua per leggervi i fatti, analizzarli, raccontarvi cosa c'è sui giornali, portarvi le opinioni e le voci dei protagonisti e di chi vale la pena ascoltare, compreso proprio Paolo Mieli, che è con noi ogni giorno.
2: Simone, non mi rompere le scatole.
1: Sono Simone Spezia e vi aspetto tutte le mattine dalle 6.30 alle 9, naturalmente qui su Radio 24 o in podcast sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme.
5: Volevamo bene, arrivederci.
6: Nessuno. 100 Milan.

0: Esatto, ma la città commissariata per mafia, 18 gradi e tempo nuvoloso.
1: Ragazzi, a Jesolo Gourmet Festival ci sono 10 gradi, ma si mangia da Dio.
2: Finalmente si apre uno spiraglio di ossigeno sulla cultura russa. Un altro autore straordinario è Varlam Salamov, con quei due libri, I racconti di Kolyma, che sono racconti drammatici, e lui è un grandissimo scrittore.
3: Allora, è vero che Paolo Nori non dice mai ti amo, magari nell'esprimere i sentimenti non lo fa con parole, come dire, così dirette, immediate, però io ho scelto, se sei d'accordo, un brano del libro La piccola battaglia portatile. Ditemi voi se non è questa la dichiarazione d'amore più bella che una figlia possa avere da un padre, o no? Bottoni.
4: Bottoni. All'altro giorno... Un giorno di marzo del 2015 ero a Roma, perso un bottone nel cappotto e io, quando perdo un bottone, non so come mai, mi sento in colpa. Ero anche lontano da casa a Roma, non avevo neanche ago e filo a poterlo cucire, dovevo anche andare, che facevo un seminario, c'era da lavorare, non avevo neanche tempo per cercare un kit, che parola. Era anche domenica, domenica delle palme, è stata una domenica che io l'ho fatta tutta senza un bottone. E mi sono chiesto... Quando poi è finito tutto, sono tornato a casa, quali sono delle altre circostanze che sento quella colpa lì, come quando mi manca un bottone, e ho pensato che una cosa simile mi succede quando mi cola il naso, che non ho il fazzoletto per pulirmelo, per esempio. Ecco, io con la battaglia, devo dire, adesso i bottoni del cappotto no, perché lei è più brava di me a cucire i bottoni del cappotto, ma una cosa che faccio spesso quando sono con lei, che lei tira su col naso, è di prendere un fazzoletto, senza dir niente, allungarglielo, che si possa soffiare il naso. Ecco, a me, con la battaglia, mi basta essere quello che le dava il fazzoletto quando le colava il naso e poterla guardare, che io, l'ho anche già scritta questa cosa, non gliel'ho mai detta. E una volta ho pensato a quella poesia di Camillo Sbarbaro, che l'ha dedicato una poesia a suo babbo, che lui, siccome sono passati degli anni da quando l'aveva scritta, non lo chiamava babbo e neanche papà, chiamava padre, e la poesia cominciava così: padre, se anche tu non fossi il mio padre, se anche fossi a me un estraneo, per te stesso ugualmente t'amerei. Che a me è venuta da voltarle da dire figlia, se anche tu non fossi la mia figlia, se anche fossi a me un estraneo, per te stesso ugualmente t'amerei. E però una cosa che a lei, alla battaglia, non l'ho mai detta, che secondo me un po' mi vergognavo, un po', non so, forse un po' troppo aulica per lei, se capisco bene cosa vuol dire aulica.
3: Capisci? Aulica forse in Piazza Grande non la dicono a Parma, aulica.
4: Piazza Garibaldi, no?
3: Sì, Piazza Garibaldi. Sì. Ah, tu la chiami Piazza Garibaldi?
4: Piazza Garibaldi si chiama.
3: È conosciuta come, più come Piazza Grande? O
4: no, da quando sono nato io era Piazza Garibaldi. Garibaldi. Prima si chiamava Piazza Grande, c'era, non c'era la statua di Garibaldi. Nell'Ottocento. C'era un'ara al centro.
3: Questa è una dichiarazione d'amore bellissima. Ma la battaglia l'ha letta, almeno la figlia.
4: Sai che lei, perché sono i suoi compagni di classe alle medie che hanno scoperto il libro e lo leggevano. E lei ce l'ha, secondo me l'ha letto dei pezzi, ecco.
3: Dei pezzi.
4: E io
3: ci si ritrova,
4: quando, cioè, l'altro giorno che avevo, cioè, mi sono arrivato in casa le copie, l'ho telefonato, perché adesso non abitiamo più insieme, lei abita per conto, ma vicino a casa nostra, e le ho detto: se vuoi te do una copia. Lei mi ha detto: ma papà, tanto non lo leggo. Quindi non ha la nuova edizione, non ci tiene tanto.
5: Quindi anche segue altri atti, diciamo.
3: Ecco, vedi che bello un messaggio. Io odio Paolo Nori perché mi fa piangere, ma è così bello, sì, invece così bello. Noi siamo arrivati alla conclusione. Allora, Paolo Nori con La piccola battaglia portatile, che è appunto un Oscar bestseller Mondadori. Oggi lo incontrate al Salone del Libro alle 18:30. Informatevi, perché il Salone del Libro è
4: 19:30.
3: 19:30. 19:30. Beh, informatevi, cercate.
4: Sì, non mi ricordo, però vabbè, da qualche parte.
3: Sul programma, credo, sì, che ci sarà scritto.
4: Credo anche io.
3: Giada Messetti, ti ringraziamo.
5: Posso chiudere dando la notizia che Putin mercoledì prossimo andrà a Pechino, visto che vi ha parlato di Russia.
3: Ecco, visto che avete parlato di Russia e Cina, è giusto così. Paolo, grazie, quando vuoi siamo qua. Giada, tu quando vuoi, tu cambi giorni quando vuoi.
5: Giovedì a Trento.
3: Giovedì prossimo saremo a Trento, ma in diretta venerdì
5: mattina. Venerdì. Tu dai ragione.
3: Giovedì faremo il podcast però in live.
5: That's America speciale
3: USA Cina. A lunedì, ciao.
5: Ciao.

0: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
1: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano, e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
2: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
4: Xi e Trump, tanto clamore per nulla. Ucraina sotto pesante attacco, Gerusalemme tra marcia e Nakba. Benvenuti a una nuova puntata.
5: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
6: Thank you again, President Xi, for this beautiful welcome, and tonight it is my honor to extend an invitation to you and Madam Peng to visit us at the White House this September 24th.
7: Now, a third round of direct negotiations between Israel and Lebanon to save a fragile ceasefire has wrapped up for the day in Washington.
8: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
4: L'attualità internazionale, la geopolitica sono il vostro pane, anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, questo è il posto giusto. Buon venerdì da parte mia, da parte di tutto il team. Antonio Tale, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, Mirja Lucchetti, in console Valeria Bernardi. Per voi come sempre lo ricordo, 349-238-6666, porre domande, commentare, punteggiare il grande racconto dell'attualità internazionale delle ultime 24 ore. Potete farlo sui social X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, sapete che c'è la nostra pagina Facebook, sapete che c'è il nostro canale Instagram e sapete che c'è il canale 246 sul vostro televisore. 16:10, una manciata di secondi, qui in Viale Sarca a Milano, le 17:10 e quasi 30 secondi a Gerusalemme, dove ieri è andata in scena la marcia delle bandiere, mentre oggi si ricorda la Nakba del 48.

0: Medio Oriente è allargato ancora al centro quest'oggi della puntata di Nessun Luogo Lontano. Il Jerusalem Day, la marcia delle bandiere, ma anche il ricordo della Nakba con i 750.000 palestinesi costretti ad abbandonare le loro case che mai più hanno fatto ritorno. Ma anche il Libano con raid israeliani su tutto il sud del paese, anche nella zona di Tiro, offensive con i droni di Hezbollah che hanno colpito alcune postazioni militari. Il tutto mentre si stanno svolgendo negli Stati Uniti i colloqui tra la delegazione americana e quella libanese. E le ultimissime notizie che arrivano da agenzie libanesi continuano a sottolineare il fatto che questo incontro, questa ennesima tornata di negoziati tra libanesi e statunitensi e israeliani, perdonatemi, potrebbe essere una delle chiavi per porre fine al conflitto tra Hezbollah e l'esercito israeliano. Ma quest'oggi partiremo dall'esito dell'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping, un incontro che ha visto una parte, diciamo, di comunicazione più strettamente verbale, particolarmente altisonante, soprattutto da parte di Donald Trump, che come sappiamo è maestro nell'ottimismo. Cercheremo di capire concretamente che cosa si porta a casa Donald Trump negli Stati Uniti e che cosa si tiene a casa sua Xi Jinping. Il tutto mentre nelle ultime 12 ore un massiccio attacco russo, uno dei più tremendi mai sferrati negli ultimi mesi, ha colpito non soltanto Kiev ma anche altre 20 località ucraine. Nella sola capitale 24 morti e 48 i feriti. Bilancio purtroppo tutto da riscrivere perché molte persone sono ancora intrappolate sotto le macerie. Il tutto mentre l'Europa a Tallinn sta ragionando sulla propria difesa e con una serie di allarmi che stanno coinvolgendo i paesi baltici e i paesi del fianco est. Insomma, questi sono i tantissimi temi che affronteremo quest'oggi. Ci toccherà viaggiare, quindi allacciatevi le cinture, si parte, scaldati i polpastrelli. 349-238-6666. Il nostro racconto inizia da questa voce.
1: China has a much bigger interest in reopening the strait than the U.S. does. China gets about a third of its energy needs from the Gulf, so a reopening of the strait benefits China.
0: Un po' di telegrammi che arrivano da Washington. La voce è quella di Scott Bessent, che dice sostanzialmente che la Cina ha molto più interesse degli Stati Uniti nel riaprire lo stretto di Hormuz. Staremo a vedere. Come vi dicevo, particolarmente verbosa e calorosa la descrizione che Donald Trump ha fatto del suo incontro con Xi. Sentite, perché si rifà anche alla storia delle relazioni dei due paesi.
2: This bond of commerce and respect that stretches back 250 years is the foundation for a future that benefits both of our nations. The American and Chinese people share much in common. We value hard work, we value courage and achievement, we love our families and we love our countries.
0: I legami tra Stati Uniti e Cina, una relazione che dura oramai da oltre 250 anni, ci sono tanti valori in comune, questo è il tenore utilizzato dallo stesso Donald Trump. Ma concretamente a che cosa abbiamo assistito? Buongiorno e ben ritrovato nel Luogo Lontano, Giuliano Noci, prorettore del Polo Cinese Politecnico di Milano, firma del Sole 24 Ore, autore del recentissimo Disordine, le nuove coordinate del mondo, edito proprio dal Sole 24 Ore Libri. Professor Noci, buongiorno e ben ritrovato.
3: Buongiorno e grazie per l'invito, buon venerdì a tutti.
0: Allora, un telegramma sull'esito di questo incontro tra Xi e Trump. Tanti buoni propositi, tanto roboanti le dichiarazioni di Donald Trump, ma di concreto che cosa si portano a casa i due?
3: Beh, erano costretti da una sceneggiatura già scritta e che è stata rispettata di un accordo economico tra le parti, necessario perché sono talmente interdipendenti che uno non riesce a fare a meno dell'altro. La Cina ha bisogno dei semiconduttori e di un po' di tranquillità nel mercato mondiale e gli Stati Uniti hanno bisogno delle terre rare. Questo è il risultato vero, tangibile da un punto di vista economico.
0: Sì.
3: Dal punto di vista geopolitico mi pare di poter dire che questo vertice sia per certi versi storico, nel senso che segna un cambio di stato della geopolitica mondiale. Gli Stati Uniti per la prima volta, grazie anche alla disastrosa politica di Trump, sono costretti a riconoscere nella Cina un pari grado. Quindi no, questo è il primo vertice di un mondo bipolare vero. A me pare che questa sia la cifra significativa che dietro le quinte emerge.
0: come sempre lucidissimo e particolarmente inciso nei suoi scatti, nei suoi telegrammi, il professor Giuliano Noci. Ricordo il suo libro perché è molto interessante proprio in questi tempi così turbolenti, Disordine, le nuove coordinate del mondo. Giustamente sottolineava, professore, soprattutto l'aspetto geopolitico. Aggiungo un aspetto che consolida la sua tesi, il fatto che sostanzialmente viene detto e viene cristallizzato un ruolo a tutti gli effetti, anche di mediatore, anche diplomatico, della Cina nel conflitto con l'Iran. Cioè viene detto sostanzialmente dagli Stati Uniti: abbiamo bisogno della Cina che spinga l'Iran a più miti consigli. E quindi vuol dire che anche come attore diplomatico la Cina sia appunto una medaglia sul petto.
3: È così, non è casuale che questa mattina il ministro Araghchi iraniano, il ministro degli affari esteri, abbia dichiarato che considerano la Cina ideale per la mediazione. Si stanno preparando le danze perché la Cina eserciti una influenza sul Teheran affinché liberi Hormuz e di fatto accondiscenda a un cessate il fuoco. Credo che questo sia l'elemento che Xi ha promesso a Trump e che Trump aspetterà col mitra spianato nella prossima settimana, perché altrimenti poi ricomincerà da aver dichiarato che l'incontro è andato a 9,99 su 10, potrebbe poi una settimana dopo dichiarare che è stato pessimo.
0: La voce del professor Giuliano Noci, tra poco avete tanti messaggi, 349-238-6666, continuando sul suo ragionamento, cioè con un dragone che ormai è allo stesso livello del podio nel grande agone internazionale, a me pare di poter aggiungere una cosa, che sul lungo periodo la Cina addirittura esce molto più vittoriosa e molto più soddisfatta da questo incontro, perché ha fatto capire a tutti che avendo la filiera completa delle terre rare, può anche magari per un certo periodo rinunciare ai semiconduttori, può anche rinunciare ai microchip di ultimissima generazione, ma ha fatto vedere a tutto il mondo che se lei chiude quel rubinetto, beh, sono tutti pronti a stare in ginocchio a far la fila per dire per favore riaprite quella catena perché solo voi ce l'avete.
3: È assolutamente così. C'era un ambasciatore che ho apprezzato molto che mi diceva sempre: se vuoi pensare in grande rivolgiti a un americano, se vuoi pensare profondo rivolgiti a un europeo, se vuoi guardar lontano rivolgiti a un cinese. Ecco, mentre noi cercavamo petrolio a cavallo del nuovo millennio, la Cina si accaparrava i diritti di estrazione e raffinazione di terre rare e metalli critici e di fatto ha creato, altro che colli di bottiglia fisici, ha creato dei colli di bottiglia sulle catene di fornitura che rischiano di fare molto più male degli stretti di Hormuz o degli stretti di Malacca. Nel senso che, come lei ha ben detto, la Cina con questo straordinario monopolio che è quasi il 92% delle terre rare vengono raffinate dalla Cina, il 100% del gallio viene raffinato dalla Cina, 100%, non 99%. È chiaro che da questo punto di vista la Cina ha in mano l'interruttore economico del mondo.
0: Professor Giuliano Noci, prima di ringraziare e lasciarla al suo lavoro, in attesa di risentirci per capire se Donald Trump tirerà fuori davvero il mitra, magari fra qualche giorno, e contestualmente c'era un vertice importantissimo a New Delhi del BRICS, fra cui peraltro in cui c'era anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi, c'erano gli emiratini, c'è stata qualche polemica, per usare un eufemismo, proprio sui due paesi dopo le indiscrezioni del Wall Street Journal per cui sia Emirati Arabi Uniti che Arabia Saudita avrebbero condotto attacchi militari senza dirlo sul territorio iraniano. Però questo ennesimo consesso BRICS, che a un certo punto in maniera ciclica nella storia fa paura al G7, G8, G20, fa paura all'Occidente, eccetera, qua forse è stata una delle tornate in cui è venuto fuori in maniera più evidente che il collante vero dei BRICS, visti tutti i dissapori che hanno tra di loro i tanti attori, cioè Cina e India insieme è qualcosa già di per sé piuttosto strano, ebbene è l'anti-americanismo, cioè lo scuotere questo sistema, abbandonare il dollaro, abbandonare l'ordine mondiale che conosciamo. E quindi la domanda che le faccio è: quanto può durare un BRICS e quanto può essere forte e efficace alla lunga se è solo anti?
3: È un tema molto interessante. Il BRICS in realtà, i BRICS Plus, perché poi sì, si sono uniti una serie di altri interlocutori, paesi, è un'alleanza molto debole, come dove sostanzialmente è la rappresentazione plastica del dire ci siamo anche noi e contiamo sempre di più. E in questa proiezione c'è un velo di antiamericanismo. Tuttavia, noi secondo me siamo entrati in un mondo che ha caratteristiche completamente diverse, cioè non ci sono più blocchi fissi, schemi di gioco e tattiche definite, ma esistono alleanze variabili a secondo dell'interesse specifico. In questo senso i BRICS Plus sono allineati, quasi totalmente allineati per essere anti-americanisti, ma poi hanno una serie di altre partite dove sono uno contro l'altro armati. Quindi queste architetture, che sono architetture dei BRICS Plus, del G7, del G20, sì, sono a mio modo di vedere defunte.
0: Grazie mille. Come sempre, professor Giuliano Noci, Politecnico di Milano, il suo Disordine, le nuove coordinate del mondo, Sole 24 Ore Libri. Una buona giornata, un buon lavoro. Alla prossima.
3: Alla prossima, buon lavoro a tutti.
0: Nel frattempo vedo già collegato Roberto Bongiorni, ma tra poco vi confermerò se lo potrete anche vedere, canale digitale 246. Lo dico perché sono giornate particolarmente intense. Roberto, inviato del Sole 24 Ore, è a Gerusalemme, a occhio e croce anche a Gerusalemme Est, ma penso si sia tirato fuori un po' dai vicoli della città vecchia. Peraltro, piccola notazione, normalmente in città vecchia il cellulare prende malissimo, e quindi vediamo se tra poco riusciremo a raccontare che cosa. Beh, da un lato la giornata funesta per i palestinesi, la Nakba del 1948, che coincide con la nascita dello Stato di Israele, ma che coincise per la comunità palestinese in uno sfollamento forzato di 750.000 persone. Dall'altra parte, invece, la marcia delle bandiere, il Jerusalem Day, gli israeliani celebrano la presa anche dell'altra parte di Gerusalemme nel 1967, dopo l'ennesimo conflitto che Israele dovette combattere con i suoi vicini. 349-238-6666. Qualcuno chiama, un ascoltatore, quello che Giuliano Noci definiva un nuovo mondo, dove c'è un multilateralismo spinto con alleanze a geometria variabile. A seconda dei dossier io faccio affari, entro in un consesso ed entro contemporaneamente in un altro consesso. Il proliferare di tante organizzazioni vanno a testimoniare questo. Dicevo, l'ascoltatore lo chiama, più che bipolare, questo mondo mi sembra schizofrenico. Qualcuno scrive: anche se i paesi europei chiudessero il rubinetto del finanziamento del debito americano, saremmo come la Cina. Lo interpreto, saremo potenti come la Cina, punto di domanda, chiedo all'ascoltatore. È sicuramente una delle leve che in particolare l'Europa ha, e fu rimproverato ai vertici europei di non usarla abbastanza quando eravamo come europei a muso duro con Donald Trump. Allora, mi fanno cenno dalla regia, quando c'è il pollice alto vuol dire che ci siamo, però vedo Mire Lucchetti che scuote, no, Valeria Bernardi fa il pollice alto, quindi due pollici alti vogliono dire che ce la facciamo. Roberto Bongiorni, firma, inviato del Sole 24 Ore, in diretta da Gerusalemme. Ciao Roberto, buongiorno, ben ritrovato.
4: Buongiorno Giampaolo, buongiorno a tutti, mi sentite bene?
0: Perfettamente. Stavo dicendo che spesso in città vecchia i cellulari non prendono perfettamente, peraltro questa è una giornata particolarmente complessa per quella città. Perché? Perché è il giorno della Nakba palestinese, ma anche il Jerusalem Day, e fra l'altro abbiamo ripubblicato un tuo video in cui raccontavi, Roberto, di attivisti israeliani che stanno cercando, per quello che riescono, di proteggere i tanti palestinesi che sono oggetto di violenze proprio in questi giorni, quando alcuni raid di estremisti vanno a distruggere le proprietà palestinesi, insomma rivendicano il controllo completo di Gerusalemme. Roberto.
4: Sì, hai detto benissimo, al di là della Nakba, che comunque per i radioascoltatori è quella che i palestinesi chiamano la tragedia, con 48.800.000 palestinesi furono espulsi e il giorno della proclamazione dell'indipendenza di Israele, c'è questo Reunification Day. Che cos'è? Quando nel 1967, nel giugno, ma quel calendario varia secondo il tipo di calendario, gli israeliani sconfissero l'esercito della Guardia dei Sei Giorni, gli eserciti arabi, e qui a Gerusalemme conquistarono Cisgiordania, la città vecchia di Gerusalemme. Cosa succede? Che qui allora tutti i coloni, ma anche le frange più estremiste, quelle che vengono chiamate Hitto Pius, i giovani delle colline, che sono ragazzi molto, diciamo, che si vedono questi riccioli con queste magliette consunte di scarponi, che si macchiano di gravi, gravissimi a volte atti di violenza, invadono letteralmente Gerusalemme, Gerusalemme vecchia, soprattutto nella parte araba che porta al muro del pianto, e lì ne fanno di tutte. Gli erano anticipato perché oggi è venerdì, inizia lo Shabbat tra poco, quindi hanno fatto le manifestazioni ieri. C'erano tantissimi attivisti di Standing Together, di Mark Taher, che cercavano di difendere la proprietà. Nel pomeriggio parlano tantissimo, hanno fatto dei danni, hanno tirato caffè bollente, cercavano risse, si è stato un giornalista di Arez ferito. Insomma, era un clima che si respirava, che era poi il paradigma di questa virata a destra che dal dicembre del 2022, ovvero quando è sotto il governo di Benjamin Netanyahu, più a destra della storia di Israele, sta prendendo e sta crescendo col passare degli anni.
0: La voce di Roberto Bongiorni, ogni tanto a singhiozzo, ma ve lo anticipavo, da Gerusalemme Est non è facilissima la comunicazione per tutta una serie di motivi. Firma del Sole 24 Ore sta raccontando una giornata così importante, così nevralgica, spesso purtroppo marcata da una serie di violenze. Alcuni messaggi degli ascoltatori vanno proprio in questo senso, 349-238-6666. Però come spesso accade, Roberto, c'è un pezzo della storia che va un po' grattata, la cui superficie va un po' grattata, perché come sai, mentre tu volavi verso Israele e territori palestinesi, io dal territorio libanese rivolavo su Milano e stavo raccontando gli intensi bombardamenti israeliani nel sud del paese dei Cedri e la feroce risposta e controreazione di Hezbollah, soprattutto con l'utilizzo dei droni. Il tutto avviene in un momento però, Roberto, in cui la diplomazia libanese e israeliana torna a parlarsi a Washington, negli Stati Uniti. Ora, tu sei un profondo conoscitore, consumi le scarpe da parecchio tempo in quei territori. Ti chiedo quanto è superabile il grande paradosso per cui israeliani e libanesi si parlano. Già è una notizia perché sono in stato di guerra e non c'è mai stata una pace siglata. Però il vero problema è Hezbollah. E allora tutto questo ottimismo nel celebrare la diplomazia che vede le due parti incontrarsi non è una grandissima messa in scena teatrale, perché non si affronta l'elefante nella stanza, che è appunto Hezbollah.
4: Hai detto benissimo, non posso che essere d'accordo, Gianpaolo. Ricordiamo che in questi colloqui sono presenti i rappresentanti delle diverse fazioni confessionali libanesi, per cui cristiani, sunniti, maroniti, forse c'è una delegazione d'USA, ma non ci sono comunque gli sciiti. C'è Berri, che è il capo del Parlamento, ormai da sì, tantissimi anni, che attende, capo di Amal, partito sciita, ma Hezbollah non ha però una sua rappresentanza, anzi non è neanche interessato a questo tipo di trattative. Hezbollah prende ancora ordini da Teheran, per quanto lo si voglia immaginare più indipendente. Quindi è una tregua, quella che potrebbe nascere, o che è già in corso, perché alcuni dicono che non ci sia nemmeno, nata zoppa come quella del 27 novembre 2024, che fu 60 giorni, fu rinnovata, ma fu caratterizzata da tantissime violazioni, con delle clausole che permettono a Israele di colpire quando lo ritiene opportuno. Quindi è una tregua che si fa per dire, insomma, una tregua sì, che non esiste, e le opportunità per una reale cessata il fuoco che possa durare realmente senza incidenti sono veramente poche. Non c'è però un'intesa, e l'impressione che qua, per esempio, in Israele e Gerusalemme sia è quella che sia destinata a cadere o a non riuscire lo sforzo negoziale.
0: Queste le notizie e anche le sensazioni e le previsioni che arrivano da Gerusalemme. Grazie mille, Roberto Bongiorni, per essere stato con noi. Una puntata particolarmente ricca quest'oggi nel suo luogo lontano e con tanti chilometri che virtualmente vi sto facendo percorrere grazie a giornalisti, analisti, inviati del gruppo 24 ore che stanno raccontando in questa puntata quantomeno il globo da quattro angoli, da quattro punti di vista diversi. Un altro punto che non possiamo ignorare è il conflitto in Ucraina, offuscato ai noi anche mediaticamente e nelle ultime settimane dal gigantesco caos medio orientale, ma oggi torna purtroppo sotto la luce dei riflettori che cosa? Beh, uno dei più massicci bombardamenti da parte dei russi su tutto il territorio ucraino, in particolare Kiev, bersagliata da centinaia di droni e decine di missili balistici. Il solo bilancio nella capitale ucraina parla di almeno 24 morti e 47 feriti, un bilancio tutto da scrivere perché molti feriti sono in gravi condizioni e molte persone sono ancora intrappolate sotto le macerie. L'unica nota, se volete, positiva è uno scambio di prigionieri, l'ennesimo, 205 prigionieri di guerra sia da una parte che dall'altra, che hanno fatto ritorno a casa. Gigi Donelli, inviato in Ucraina per Radio 24 tra Mykolaiv e Kherson, ma non so esattamente e precisamente dove si trovi. Ciao Gigi, buongiorno. Ben trovato.
5: Buongiorno Gianpaolo, saluto agli ascoltatori. Esattamente, mi trovo in un luogo che pensa un po' si chiama Centralnaya, quindi centrale rispetto di fatto quasi alle due città che hai citato, in una vasta pianura coltivata per lo più a grano, ma non solo.
0: E infatti tra pochissimo, Gigi, ci parlerai della preziosissima risorsa che, ahi noi, fra l'altro è stata al centro di contese geopolitiche, diplomatiche ed economiche proprio nelle prime fasi dell'invasione su larga scala della Russia in Ucraina. Kherson, peraltro, che è stata anche oggetto di tra le 20 località ucraine oltre la capitale di bombardamenti russi. Da questo punto di vista tu hai registrato vicino a te o in prossimità, questo, lo dicevo, è uno dei più massicci bombardamenti russi forse da settimane, se non da mesi addirittura.
5: Assolutamente sì, ovviamente le notizie viaggiano mentre colpivano da una parte le città, dall'altra però ieri è stata anche una giornata che è stata segnata così nelle micro informazioni, perché per due volte due veicoli delle Nazioni Unite, due veicoli per fortuna blindate, sono state colpite da droni in un quartiere di Kherson. Mi trovavo proprio in quel momento a bordo di un veicolo della FAO, quindi dell'Agenzia delle Nazioni Unite per l'agricoltura, mentre a essere colpite sono stati i loro colleghi dell'OCHA, sì. E ovviamente le radio sono, diciamo, impazzite, certo. Per poi rassicurare pochi minuti dopo sul fatto che il mezzo blindato avesse fatto il suo lavoro.
0: Gli effetti drammatici, a volte anche in presa diretta, Gigi Donnelli, si sta consumando un po' le scarpe sul fronte ucraino. Visto che hai citato il grano, qui stiamo raccontando, Gigi, una delle più gigantesche strozzature di uno dei più importanti colli di bottiglia del mondo, cioè il blocco di Hormuz. Che effetti sta avendo tutto questo sull'economia ucraina e su quel grano che tu stai guardando in questo momento?
5: Ora, gli effetti sono in realtà enormi, qui si segue con grande attenzione, considerate che questa è una zona agricola, la zona appunto tra Kherson e Mykolaiv sono circa 24.000 chilometri quadrati, dunque la superficie della Lombardia, meno di 1 milione di persone, probabilmente più di un terzo sono imprenditori agricoli. Cosa guardano loro? Guardano due cose in questo momento: azot, una parola che ovviamente richiama l'azoto, sì, e che è il macronutriente più critico in agricoltura in questa fase. I campi sono verdi, si devono ancora trasformare, devono fare lo scatto che il grano fa, la cosiddetta levata, per diventare quello che noi conosciamo, giallo e quasi pronto al raccolto. Bene, i macronutrienti sono essenziali, i prezzi sono passati da 20.000 grivne a 33.000 grivne a tonnellate, ora senza necessariamente fare il cambio, si capisce che l'aumento, e mi riferisco agli ultimi 4 mesi, è stato di oltre il 55%. Un altro numero che è ovviamente comprensibile a tutti, qui si usano trattori, si usano macchine pesanti, il prezzo dei carburanti, e per questo si guarda attentamente a quello che succede nel Golfo Persico, è aumentato del 26% negli ultimi 4 mesi. Ecco, tutto questo si riflette sui costi, e in un'area che fa i conti con i droni, con la distanza, con i trasporti, con la complessità, dunque si segue in un mondo globalizzato con preoccupazione quello che accade nel Golfo Persico.
0: Dice bene Gigi Donnelli, lo ricordo, inviato in Ucraina di Radio 24, che un evento apparentemente lontano ha sempre comunque ripercussioni in tutto il globo. Non so se avrà ripercussioni in tutto il globo, ma sicuramente qualche mal di pancia a Volodymyr Zelensky gli sarà venuto, e chissà al suo entourage. Un altro, l'ennesimo scandalo che ha colpito uno dei vertici dell'entourage di Zelensky, sto parlando di Andriy Yermak, ex capo di gabinetto, è stato il consigliere di Zelensky, qualcuno sussurrava che fosse addirittura più potente dello stesso Zelensky, ha guidato la delegazione ucraina per anni, insomma scandalo economico, frodi, corruzioni eccetera eccetera, 2 mesi di prigione intanto preventiva, avrebbe potuto uscire con una cauzione da 3 milioni di dollari, pensate, l'accusa è 9 milioni di dollari occultati, che si dice tutto questo lì nei campi dove i problemi sono ben altri? È il problema della leadership ucraina in qualche modo percepito anche dagli imprenditori, dai businessmen, dagli agricoltori, Gigi?
5: Assolutamente sì, il tema della corruzione è ben presente nel dibattito politico. Il profilo di Yermak bisogna ricordare che è stato in qualche modo macchiato e messo in discussione a novembre, quindi quello che è accaduto in questa fase è una richiesta specifica che appunto la Corte Suprema è passata di fatto a chiedere l'arresto preventivo per 60 giorni. Yermak ha risposto presentandosi in tribunale peraltro Yermak, che è di formazione un avvocato, è un giurista, dice: sono pronto a difendermi nel rispetto della legge. Ora, certo, è una grande storia, stiamo parlando, come hai detto giustamente, di uno, il braccio destro a lungo e comunque una delle grandi figure di questi anni. C'è dall'altra parte, come tu hai accennato fin dall'inizio, come dire, la cronaca impone un ritmo serrato e gli attacchi sono ritornati molto intensi, il costo della vita è diventato, direi oggi, assieme al fatto di sfuggire agli attacchi militari, la priorità di una popolazione che fa il conto con un'inflazione molto forte. Un dato che mi colpisce, visto che sono ormai qualche anno che frequento questo paese, è il prezzo del pane. Il prezzo del pane, come dire, non manca poi così tanto per arrivare a livelli di paesi dell'Unione Europea, e gli stipendi, uno stipendio medio in questo paese è ancora sui 400 euro al mese.
0: Questo la serie, la gallery fotografica che ci restituisce Gigi Donelli, inviato di Radio 24 dal fronte ucraino tra Mykolaiv e Kherson, proprio nel centro, come giustamente sottolineato. Gigi, grazie mille, una buona giornata, buona serata, un buon lavoro, soprattutto in bocca al lupo. Ci risentiamo nei prossimi giorni. Io farei una piccola pausa, ci sono un po' di messaggi, 349-238-6666, tra poco proverò a sintetizzarli. Poi ci riallacciamo le cinture, casomai le avesse slacciate. Questo con il nostro Air Force One, quest'oggi abbiamo volato sui quattro angoli del mondo. Andremo a Tallinn, in Estonia, lì dove il nostro Antonio Tale sta seguendo questa conferenza sulla sicurezza importantissima, che, come spesso accade, parli di sicurezza, dovresti anche agire sulla sicurezza, perché accadono cose in Finlandia e non soltanto.

0: esempio. Ha ragione, gentile ascoltatore o ascoltatrice, il bello o il brutto, direi meglio, deve ancora venire, perché gli ucraini hanno dimostrato un'eccellenza nell'ideazione, progettazione e costruzione di droni di ultima generazione, addirittura droni che vanno a combattere, a conquistare interi villaggi senza inviare vite umane, senza inviare soldati. E questa è una nuova frontiera, evidentemente, della guerra, che cambia completamente i paradigmi e che costringerà a riscrivere le dottrine militari. Dall'altra parte, chi non si sta adeguando ne paga immediatamente, altrettanto immediatamente, le conseguenze. E sto pensando al fronte che ho appena visitato, Hezbollah, Israele, in cui l'IDF sta soffrendo molto anche dei droni pur rudimentali di Hezbollah, e sta cercando con una sorta di modernariato tecnologico di difendersi. Pensate, gabbie di metallo, reti da pesca per difendersi dai droni, con i tanchi israeliani in qualche modo ovattati da queste strutture, messe alla bella e meglio, o addirittura una sorta di filo spinato che al passaggio del drone viene teso e ruotando va a recidere i droni teleguidati. Sono tutti tentativi, tutte risposte che vengono effettuate sul campo di battaglia, perché se non ti prepari a questa nuova frontiera della guerra ne puoi pagare le conseguenze. Poi vado agli altri messaggi. Intanto, ciao Antonio, ben ritrovato in diretta da Tallinn, Estonia.
1: Ciao Giampaolo e ciao a chi ci ascolta.
0: Allora, prima ti chiedo una istantanea, perché abbiamo 7 minuti, sulla situazione in Finlandia, perché so che sono accadute cose mentre tu sei lì nel tuo osservatorio privilegiato estone. Raccontaci che cosa è accaduto.
1: Sì, nella notte le autorità finlandesi hanno lanciato un allarme per il rischio di caduta di droni in territorio finlandese, questa volta però non nel nord della Finlandia o in zone più isolate, ma nella regione di Helsinki, quindi la regione più popolosa del paese. L'aeroporto di Helsinki è stato chiuso per diverse ore, sono state deviate le rotte di navi mercantili e di navi passeggeri. È stata perfino invitata la popolazione, parliamo di quasi 2 milioni di persone, a rimanere a casa per diverse ore. Poi i droni per fortuna non sono caduti, o sembra che ne sia caduto solamente uno. Il ministro della difesa ha rilasciato una conferenza stampa, lo ha fatto anche il capo dello Stato Maggiore, dicendo che sostanzialmente il rischio di droni era dovuto alla battaglia che è in corso tra Ucraina e Russia, che ha sconfinato, e che ogni volta, grazie appunto ai jammer e agli spoofer, quindi a quei dispositivi che deviano la rotta, i GPS di questi sistemi, rischiano di cadere nei paesi vicini. Un allarme simile c'è stato anche in Lettonia e in Estonia. Quindi la situazione qui nel Baltico è, sempre molto sul chi vive.
0: Sempre allarme e allerta anche nei paesi del Baltico, fianco nord, fianco est di NATO e Unione Europea. Antonio Talia sta seguendo i lavori di un importante convegno, Lennart Meri Conference. Peraltro, adesso capiremo meglio dopo le varie indiscrezioni sulla cancellazione del dispiegamento di truppe statunitensi in Polonia. È anche molto complesso, perché c'è normalmente un ricambio, un turnover degli uomini, ma sapete che Donald Trump più volte ha detto adesso basta con i militari americani nelle varie basi NATO in territorio europeo. Velocissimo, rispondo a Massimo da Milano. Con che mandato la Callas dice che Schröder non va bene? Con che titolo e a nome di chi parla? Beh, ecco lei che rappresenta la politica estera dell'Unione Europea, gentile ascoltatore. E Schröder non va bene a Kaja Callas, così come non va bene alla politica europea, perché si ritiene che sia una figura troppo vicina, troppo legata a Vladimir Putin, e quindi non sarebbe un mediatore, ma sarebbe una delle parti in causa. Kaja Callas stessa ha detto testualmente: si siederebbero dalla stessa parte del tavolo. Per questo motivo politicamente non sarebbe opportuno. Il mediatore dovrebbe essere un soggetto terzo. A proposito di mediazione, di voci, di soggetti, ascoltiamo questa voce e poi Antonio Tella ci racconta chi è e che cosa ha detto.
2: Talking about the US delegation here, we also, in addition to my presence, there's 4 bilateral ambassadors sitting out here in the crowd.
0: Allora, la voce che sentite, intanto, Antonio, l'accento è chiaramente americano, mette un po' di un perimetro, un confine, spiega a che titolo lui è qua, ma chi è lui.
1: Sì, si tratta di Thomas G. Di Nanno, che è il sottosegretario di Stato americano con la delega peraltro alla sicurezza, quindi una sorta di cinghia di trasmissione tra il Dipartimento di Stato e il Pentagono, e ovviamente ha parlato pochi minuti fa, sono riuscito a mandare questo estratto, e ovviamente, come potete immaginare, qui alla Lennart Meri Conference è stato bersagliato di domande sulla questione della presenza americana in Europa. Di Nanno, che viene visto come un personaggio molto vicino a Rubio, quindi diciamo un volto più dialogante del mondo MAGA, ha cercato, come dicevi, di circoscrivere il suo perimetro, la sua presenza qui, ha cercato

0: Di dire sì, noi siamo per l'America first, ma non per l'America da sola, e ha un po' ridimensionato la questione del ritiro dei militari americani. Contemporaneamente però le notizie si susseguono, perché appunto la settimana scorsa abbiamo avuto la conferma che circa 5.000 militari americani lasceranno la Germania. Adesso c'è la questione della Polonia, per ora si tratta di un mancato turnover, quindi sì, un mancato ricambio, però appunto qui, sia qui nei corridoi della conferenza della Nasmeri, ma vedo anche sulle agenzie, è qualcosa che stanno commentando un po' tutti, e ci si sta chiedendo fino a che punto gli Stati Uniti proseguiranno con questa politica di far defluire i loro militari dal continente europeo. Chiaro. Ovviamente qui il tema della conferenza è appunto la difesa europea, il futuro della difesa europea. Vedremo nei prossimi giorni che cosa emergerà in questo senso.
1: E per questo stai seguendo questi importanti lavori, Antonio Taglia, Nessun Luogo Lontano, Radio 24, ma anche Sole 24 Ore, ce lo racconterai in viva voce la settimana prossima, nelle prossime puntate. Intanto grazie mille, una buona giornata, buon lavoro, alla prossima. Ciao Antonio.
0: Ciao.
1: Peraltro anche, diciamo, questo atteggiamento particolarmente ambiguo dell'amministrazione Trump: ritiri un po' di uomini, fai un balletto sugli uomini di stanza in Polonia. Il tutto sullo sfondo di che cosa? Beh, alcuni analisti dicono che gli Stati Uniti capiranno, e lo hanno già capito con la guerra contro l'Iran, che avere basi e uomini statunitensi in territorio europeo è una formidabile leva di proiezione. Se tu inizi a togliere basi, aerei, logistica, uomini, eccetera, eccetera, e poi a un certo punto vuoi mettere le mani in un dossier da qualche parte del mondo, beh, hai molte meno leva, hai molte meno possibilità, devi affidarti alle portaerei. Poi, giusto senza essere particolarmente triviali e da bar, se poi quella portaerei c'ha dei problemi al bagno, c'ha dei problemi, insomma, che abbiamo visto che cosa è accaduto alla principale portaerei statunitense, che qualche problemino anche di reputazione in qualche modo l'ha messo in campo, e con i tempi anche che può avere una portaerei nel dislocarsi, diciamo che è un po' spararsi nei piedi, sto parlando dal punto di vista strettamente americano. Qualcuno scrive, il nostro affezionato ascoltatore che scrive regolarmente da Caracas, è John, ma da questa visita dell'arancione in Cina, così chiama il presidente Donald Trump, quali vantaggi ha il popolo MAGA, la sua base elettorale? E beh, bella domanda, me la girerei in questo modo, caro John: non è tanto quello che concretamente è stato stipulato, molto poco. Si parla di alcuni Boeing, ben 200 per carità, ma ancora di contratti concreti non c'è praticamente nulla. È quello che racconta Donald Trump alla sua base elettorale, e quando un Donald Trump torna entusiasta e felice dicendo è stato un incontro fantastico, Xi è un grandissimo amico, dimenticando come tuonava contro il vertice cinesi al tempo del suo primo mandato, bene, questo evidentemente per la base più dura, più oltranzista, MAGA, potrebbe essere già qualcosa che accontenta l'appetito di quella base. Poi, ripeto, come giustamente si parlava del prezzo del pane, lo faceva Gigi Donelli, agli americani interessano anche altre due o tre cosine: il prezzo del gallone di benzina e del diesel, soprattutto in California, lì dove costa tantissimo, il prezzo dell'hamburgerone, quello senza citare quale catena, quello doppio che avete presente, quello grande, e queste sono le cose che interessano evidentemente agli americani, come un po' a tutti, diciamo il paniere della spesa, come diremmo noi qui. Tempo quasi scaduto, anzi scaduto, ai noi. I prossimi messaggi li sintetizzerò nella settimana prossima, che sarà guidata, lo sapete, dal solito motto: tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata.
2: Musumeci,
1: sì.
2: Sarò molto breve.
1: Bene.
2: Redimiti dal metal.
1: Mai.
2: Puoi farlo.
1: No.
2: Coraggio. Ciao a quasi tutti. Ci si sente lunedì.
1: E allora un grazie a voi tutti per l'ascolto, un grazie a tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, anche a Valeria Bernardi. Via, domani c'è il meglio di, ci risentiamo lunedì in diretta. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.
3: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.
4: Non mi capisci, raccontiamo storie di ragazze e ragazzi.
5: A dire il vero, le facciamo raccontare a loro.
6: Essere capita, considerata in una maniera diversa, è tanto, soprattutto penso nell'età dell'adolescenza, quindi dove si cerca un po' il proprio io, la propria persona, di essere capiti.
7: Gli adulti ci dicono sempre, voi sarete il futuro, ma non è così. Noi non siamo il futuro, noi siamo il presente.
8: Cercare di avvicinarmi ai miei coetanei, non perché ovviamente mi sento solo, ma perché sento che intorno a me c'è una grande solitudine, perché viviamo in un tempo alimentato dalla rapidità.
9: Adesso che lo sanno tutti che effettivamente la mia parola ha un peso, è una cosa che mi rende veramente orgogliosa.
4: Io sono Federico Taddia.
5: Io sono Matteo Bussola.
4: Ascoltiamo, domandiamo e quasi sempre ci sorprendiamo.
5: Non mi capisci? La trasmissione per chi le nuove generazioni le ascolta sul serio.
10: C'è che io oggi mi sento più giù del solito. Oggi mi sento più giù del solito.
11: Ogni sabato alle 14.35 su Radio 24.
12: GR 24 di mezzanotte.
13: Ricerche difficili per i 5 sub italiani morti alle Maldive, si riparte oggi. Raid israeliano a Gaza per i media di Tel Aviv, ucciso il nuovo capo di Hamas nella striscia. Bufera sulla giornalista Borrelli a Porta a Porta, ognuno di noi sogna lo stupro, ha detto parlando di Sempio. Un quindicenne confessa l'omicidio del bracciante africano, difendevo gli amici, ma l'accusa è omicidio volontario. Internazionali di tennis, la pioggia ferma la semifinale Sinner-Medvedev, si riparte oggi alle 15. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Riprenderanno oggi le operazioni di ricerca e recupero dei corpi di 4 dei 5 italiani morti giovedì durante un'immersione scientifica alle Maldive. Secondo fonti locali, il primo corpo recuperato sarebbe quello del padovano Gianluca Benedetti e non della biologa genovese Monica Montefalcone, come trapelato in un primo momento.
14: Complicata anche dal maltempo, l'unica immersione effettuata ieri ha dato esito negativo. I sommozzatori della Guardia Costiera Maldiviana non sono riusciti ad individuare i subacquei italiani rimasti intrappolati all'interno del sistema di grotte che stavano esplorando a 60 metri di profondità. L'unico corpo riportato in superficie è quello del padovano Gianluca Benedetti, recuperato nella giornata di giovedì subito dopo l'incidente, le cui cause non sono ancora chiare. Tutti i subacquei molto esperti, i cinque potrebbero aver esaurito l'ossigeno dopo essersi persi all'interno delle grotte, forse per la scarsa visibilità. L'altra ipotesi è quella di un errore nella miscela dei gas che vengono caricati nelle bombole per le immersioni a quelle profondità. Alcuni dei 20 italiani che si trovavano sulla stessa barca delle vittime hanno riferito che al momento del loro ingresso in acqua il tempo era bello e il mare non era mosso. Dovevano riemergere dopo meno di un'ora. Non vedendoli abbiamo lanciato l'allarme, i soccorsi sono stati tempestivi, racconta uno di loro. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13: Raid israeliano a Gaza City, colpito un edificio residenziale, sarebbe stato ucciso il leader di Hamas nella striscia. Rimangono incerte le prospettive sulla crisi Stati Uniti-Iran, mentre Washington annuncia novità fra Israele e Libano.
15: Sarà prolungata di altri 45 giorni la tregua tra Israele e Libano, ad annunciarlo ieri sera il Dipartimento di Stato americano a sole 48 ore dalla scadenza del cessate il fuoco attualmente in vigore. L'appuntamento per il prossimo round negoziale è fissato al 2 e 3 di giugno. La tregua è stata segnata da incursioni che hanno fatto diverse centinaia di vittime nelle ultime settimane. Proprio ieri Tel Aviv ha attaccato obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano con l'esercito israeliano che ha ordinato l'evacuazione di diversi edifici nella città di Tiro. Sempre ieri l'aviazione di Tel Aviv ha preso di mira Izzaldin Haddad, leader di Hamas nella striscia di Gaza e comandante delle brigate al-Qassam, con un raid aereo a Gaza City. L'uomo sarebbe rimasto ucciso nell'attacco. Intanto, fronte Iran, nonostante l'incontro Xi Jinping-Trump, permane la totale incertezza. I leader del G2 hanno condiviso la necessità di riaprire lo stretto di Hormuz, ma sul come arrivarci la strada appare più incerta. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha affermato che Teheran resta disponibile a una mediazione diplomatica, ma l'ostacolo maggiore è la fiducia con gli Stati Uniti a causa dell'atteggiamento contraddittorio dell'amministrazione Trump. Maggiore comunione di intenti sino-americani su Taiwan, col presidente Trump che lancia segnali di apertura all'omologo cinese Xi. Taiwan non deve cercare l'indipendenza, ha affermato il tycoon sul volo di rientro in patria. Sergio Nava, Radio 24, Sole 24 Ore.
13: Borse occidentali negative dopo l'euforia di giovedì nell'ultimo giorno della settimana. A Wall Street i tre principali indici hanno ceduto tutti oltre un punto percentuale, meno 1,55%. Il Nasdaq, ancora peggio nel pomeriggio, le borse europee.
16: Archiviano in rosso l'ultima seduta della settimana le borse europee, spaventate da un ritorno dell'inflazione dovuto alla crisi di Hormuz. A preoccupare anche la crisi politica nel Regno Unito, che spinge al rialzo i rendimenti sui titoli di Stato britannici, riflettendosi a cascata sulle obbligazioni del resto d'Europa e su quelle americane. Piazza Affari arretra dell'1,9%, portando in pareggio il bilancio settimanale e abbandonando la soglia dei 50.000 punti raggiunta alla vigilia. Tra i titoli peggiori finisce S&T in scia al tracollo del tech. Male anche le banche e Stellantis, che paga i dubbi sulle prospettive del gruppo, mentre tra i pochi a salvarsi c'è Avio assieme al comparto farmaceutico. Fuori dal paniere principale, tuffo per Ferragamo con lo scetticismo degli analisti all'indomani dei conti. Corrono i prezzi dell'energia, con il gas naturale sui 50 euro al megawattora, mentre i prezzi del greggio restano ben sopra i 100 dollari al barile. Stefania Blasioli, da Radio Corp e Radio 24, il Sole 24 Ore.
13: Ha confessato l'omicidio dicendosi profondamente dispiaciuto il 15enne accusato di aver ucciso Bakary Sako, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, accoltellato a morte all'alba del 9 maggio scorso a Taranto. Nelle dichiarazioni spontanee avrebbe detto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione.
17: Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, rilasciando solo brevi dichiarazioni spontanee, i quattro minorenni fermati insieme a due ventenni per l'omicidio di Bakary Sako, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ucciso all'alba del 9 maggio scorso nella città vecchia di Taranto. Uno dei quattro, un 15enne, che già aveva ammesso la sua responsabilità, ha confessato di essere stato lui a sferrare le coltellate fatali al bracciante, il quale, dopo essere stato aggredito, insultato e picchiato, stava tentando di rifugiarsi in un bar. Volevo aiutare i miei amici che stavano avendo una colluttazione, le parole del quindicenne. Uno dei ventenni, Fabio Sale, ha invece raccontato ieri di essere arrivato dopo e di non avere partecipato al pestaggio. Rifiutiamo ogni forma di razzismo e disprezzo della vita umana. Non basta condannare la violenza, bisogna prevenirla, ha detto Adriana Poli Bortone, sindaco di Lecce, dove è stato proclamato lutto cittadino. Centinaia di persone sotto una pioggia battente hanno affollato ieri Piazza Fontana Taranto in nome di Bakary Sako e contro ogni forma di razzismo, per molti legittimato dal linguaggio usato nei confronti dei migranti da alcuni partiti di destra. Non credo ci sia un linguaggio, comunque, degli stimoli che legittimino simili episodi, ha risposto, interpellato su questo a Bari, il ministro dell'Interno Piantedosi. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13: Polemiche per le parole della giornalista e autrice TV Concita Borrelli a Porta a Porta di giovedì 14 maggio.
18: Se entriamo nella sfera sessuale di ognuno di noi, dico una cosa terribile e forte. C'è lo stupro.
19: Sono diventate un caso politico le parole pronunciate a porta dalla giornalista Concita Borrelli, riferite alla personalità di Andrea Sempio, il presunto assassino di Chiara Poggi, in un segmento della trasmissione sul caso Garlasco. Un'affermazione che ha provocato subito una presa di distanza da parte della giallista Elisabetta Cametti, che era in collegamento. Deponete armi e veleni, mi scuserò, ha scritto poi Borrelli su X. Anche Bruno Vespa fa sapere che si scuserà, mentre il direttore della Approfondimento Rai, Paolo Corsini, avvierà delle verifiche. Siamo indignate, dichiara Elisa Ercoli, presidente di Differenza Donna, associazione impegnata contro la violenza di genere, ma purtroppo per niente stupite che in una trasmissione della televisione del servizio pubblico vengano usate parole sessiste che promuovono una visione tristemente figlia di una vera e propria cultura dello stupro. Sono parole inaccettabili, hanno specificato i DEM della Commissione parlamentare di Vigilanza Vigilanza Rai, che banalizzano il tema della violenza sessuale e risultano offensive nei confronti delle donne e di tutte le vittime di abusi e violenze. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13: Ora lo sport. Luciano Darderi è stato sconfitto da Casper Ruud in semifinale agli internazionali di tennis a Roma, mentre l'altra combattuta semifinale fra Sinner e Medvedev è stata rinviata per pioggia. Si ripartirà oggi, non prima delle 15.
20: Venerdì di semifinali condizionato dalla pioggia al Foro Italico, un forte acquazzone serale ha costretto Jannik Sinner e Daniil Medvedev a interrompere la loro sfida, rimandando al primo pomeriggio di oggi, non più riposo per i due contendenti, l'ultima parte del terzo e decisivo set. Al momento dell'interruzione, poi diventata definitiva dopo un'ora di attesa negli spogliatoi, Sinner era in vantaggio di un break 4-2 nel terzo parziale, con Medvedev al servizio e con il favore dei vantaggi. Le altre due partite avevano visto il numero uno partire forte 6-2 e poi subire il ritorno del russo anche per qualche problema fisico e di stanchezza emerso nel corso del secondo set, perso 7-5 dopo aver rimontato un break di svantaggio. Sinner che avrà modo di riposare nella notte. Chi vince se la dovrà vedere in finale con Casper Ruud. Il norvegese ha avuto vita facile con Luciano Darderi, arrivato piegato dalla fatica dei turni precedenti e mai davvero in partita. 6-1-6-1 in un'ora al punteggio, con immancabile lunga sosta causa pioggia nel mezzo. Oggi, tempo permettendo, oltre a Sinner e ai doppi, è in programma anche la finale femminile tra la statunitense Goff e l'ucraina Svitolina. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13: Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessandro Arona con Carlo Salvatore in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.
12: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Finalmente è arrivato il venerdì, lo aspettiamo, io lo aspetto dalla domenica sera, perché diciamolo, è il giorno più bello della settimana, perché vediamo il weekend che è lì tutto intatto, ma già ne sentiamo un po' il profumo di una pausa, di programmi magari che non siamo riusciti a concretizzare durante tutta la settimana. Pensiamo alla cenetta con gli amici, un po' di tempo da dedicare alla famiglia, anche a noi stessi, perché mai, perché no, ma... per alcune persone il weekend arriva un ospite indesiderato. È il mal di testa da weekend. E ragazzi, arriva, non se ne dà ragione, perché per tutta la settimana abbiamo fatto le cose, abbiamo fatto riunioni, ci siamo impegnati nel lavoro, abbiamo gestito lo stress e vorremmo riposarci, ma eccolo lì. Di solito inizia al risveglio del sabato mattina, quella sensazione di testa pesante, ci dà fastidio la luce, non riusciamo a concentrarci, tutto diventa faticoso, anche le cose gradevoli, la passeggiata, la partitella di calcio con gli amici o con i figli, insomma, il sabato diventa difficile. Allora, possiamo evitare che il mal di testa arrivi proprio il weekend, rovinarci tutti i programmi, e soprattutto possiamo darci una spiegazione di questo tipo, no, di cefalea così particolare? Oggi abbiamo il piacere di avere con noi il dottor Fabio Frediani, che è neurologo, esperto di cefalee, vicepresidente della Fondazione Italiana Cefalee, una fondazione che supporta proprio la ricerca, quindi ci darà tutte le novità del caso. Dottore, buongiorno, grazie.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Sembra impossibile, vero? Però arriva il weekend.
2: È proprio un weekend carogna, porca miseria. No, è vero, in un tipo particolare di soggetti emicranici, sono quelli che tirano tutta la settimana, che vivono in maniera, diciamo così, un po' adrenalinica, per cui non hanno orari, fanno mille cose, soprattutto poi se sono donne, sappiamo quanto purtroppo l'emicrania penalizzi il genere femminile, che hanno anche gli impegni della casa, portare i figli a destra, a sinistra, l'allenamento, la piscina. È una settimana veramente snervante. Arrivi al fine settimana e dici, come ha detto lei prima, dici finalmente, ma quello che non devi fare è cambiare i tuoi ritmi, perché altrimenti vai veramente in crisi. Tu dormi un'ora in più e subito il tuo corpo ti punisce, perché vai in una sorta di crisi d'astinenza adrenalinica, non hai più determinati neurotrasmettitori e ormoni che ti sostengono, e il tuo corpo li vuole, per cui c'è proprio una sorta di fame di attività. E se tu non lo fai, lo paghi.
1: Allora, dottor Frediani, consigli per chi si riconosce, sa, ha esperienza.
2: Penso non pochi.
1: Bisogna rallentare, allora, già durante la settimana. Siamo al venerdì. Al venerdì mattina abbiamo tutto venerdì per giocarcela. Ecco, magari ci va bene sabato, il mal di testa, l'emicrania non viene a bussare alla porta. Che cosa possiamo fare oggi?
2: Questa del venerdì è un'ottima idea, ma io direi che già la settimana devi incominciare a vederla tutta come un qualcosa che parte con una serie di impegni che tu smaltisci piano piano, con un carico sempre inferiore nei giorni successivi, per arrivare poi al venerdì a fare il tuo fine settimana lavorativo, cioè chiudere la settimana con le cose che sai che puoi fare con tranquillità, e poi il sabato e la domenica non cambiare troppo i ritmi, nel senso che se tu tutte le mattine alle 6:30 il sabato o la domenica la metti alle 7, poi magari sei sveglio, magari ti crogioni un po' nel letto o ti svegli e leggi un libro, puoi fare tante cose, la cosa importante è non dormire di più, e questo è relativo al sonno.
1: Ad esempio, vale anche il caffè, dottor Frediani, durante la settimana siamo abituati a prendere quel caffè in quel momento della mattina, in quelle quantità, e magari il sabato e la domenica ne beviamo meno, può esserci una sorta di effetto di carenza di caffeina?
2: Sì, assolutamente, esiste anche una forma di mal di testa specifica dovuta alla astensione da caffeina. La classificazione internazionale la prevede capitolo 8, che è quello delle forme secondarie, perché è secondaria appunto a una sostanza esterna. Le sostanze esterne ti possono far partire il mal di testa, te lo scatenano, oppure a volte la privazione di queste sostanze ti fa venire mal di testa. Il caffè è un discorso molto particolare, perché il caffè è sotto certi aspetti un antiemicranico.
1: Sì.
2: Perché
1: e funziona,
2: Certo. E funziona, ma lei non ha idea di quanti miei pazienti, miei uomini e donne, alla mattina hanno un sentore di mal di testa.
1: Tac, il caffè.
2: Prendono subito il caffè
1: e sparisce.
2: E stanno bene in un quarto d'ora, 20 minuti. Io raccomando sempre, il caffè va bene, ma attenzione, perché se hai già il mal di testa in fase avanzata con la nausea, il caffè
1: non è una buona scelta. Allora, parola d'ordine per questo weekend: cerchiamo di rallentare, non cambiare tanto la nostra routine. Tra l'altro c'è un consiglio che voglio darvi insieme al dottor Frediani, che mi aiuterà domani. Proprio con tutta calma, vi siete svegliati più o meno alla stessa ora, avete preso il vostro caffè come prendete sempre, avete fatto cose sempre con grande calma e pensate che sarà un weekend meraviglioso, andate in edicola, c'è il Sole 24 Ore, come sapete. Ecco, all'interno del Sole 24 Ore c'è una guida che si intitola Mi scoppia la testa, espressione che tutti noi abbiamo utilizzato almeno una volta nella vita per raccontare quel dolore che non ti fa concentrare. Ecco, questa è una guida che noi vi suggeriamo e consigliamo, perché se non ne soffrite voi di mal di testa avete sicuramente un partner, un amico, un figlio, un collega. 24 domande, 24 risposte a cura degli esperti dell'ANIRCEF come il dottor Frediani e della SISC, che è l'altra società scientifica, ma tanti articoli a firma degli stessi esperti che ci raccontano, ci fanno una fotografia ampia e dettagliata di tutti i temi che la cefalea porta con sé, che partono dallo stile di vita alla ricerca, alla preferenza delle donne per l'emicrania, a che cosa possiamo fare, cosa evitare. Quindi devo dire una guida molto, molto dettagliata e molto utile.
2: Soprattutto, secondo me, un concetto fondamentale: non banalizziamola e non trascuriamola.
1: Certo.
2: Perché a volte veramente la soluzione è dietro l'angolo. E non ci crediamo, non lo sappiamo, siamo sfiduciati, invece le possibilità ci sono e sono possibilità di stare decisamente meglio.
1: Dottor Frediani, torni prestissimo a trovarci.
2: Ma molto volentieri.
1: Grazie a lei
2: grazie
1: del vostro contributo. C'è Martin Garramone in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza e redazione. Noi ci sentiamo domani, anche dopodomani, tutti i giorni. E non sarò io a farvi venire il mal di testa, ma buona giornata.

0: Gli italiani popolo del mattone, o forse non più, o non ovunque, città sempre più care, case tante, ma non dove servirebbero. Sono Anna Migliorati, vi aspetto anche questo sabato con l'economia delle piccole cose, alle 7.15 qui su Radio 24 e anche in podcast.
1: Voglio andare a casa!
0: La casa dov'è? Forse dove possiamo permettercela.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
3: Ti è mai capitato di ricevere una telefonata con un'offerta imperdibile? Attenzione! Quando accetti un contratto al telefono, questo è valido solo se ricevi tutte le informazioni in modo chiaro. Chi ti chiama deve dirti subito chi è, cosa ti sta vendendo e quanto costa davvero. Senza omissioni o mezze verità. Se qualcosa non è chiaro, fermati. Prenditi il tuo tempo e scegli sempre in modo consapevole, perché nessuno può toglierti i tuoi diritti.
4: Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
3: Non dire subito sì. Ricorda, hai diritto a ricevere una copia del contratto e anche della registrazione della chiamata.
5: Sueño cuando era pequeño, sin preocupación en el corazón.
3: Puoi cambiare idea. Salvo alcune eccezioni, nei contratti per telefono hai fino a 14 giorni per recedere senza penali.
6: Ya no te creo, ya no te.
3: Occhio anche ai comportamenti sospetti, offerte troppo convenienti, urgenza nel farti decidere, oppure operatori che non si identificano chiaramente, possono essere segnali di pratiche commerciali scorrette.

0: Alvaro Soler sarà, sì, sarebbe contento
1: della mia interpretazione,
0: essere, no, di questo utilizzo improprio della sua, una delle sue canzoni più celebri, ma magari ne è felice.
1: Però mira Sofia, oppure ascolta Sofia, perché Sofia è l'ambassador virtuale. Caspita. Cioè la voce che avete ascoltato è quella dell'ambassador virtuale dell'antitrust, è basata sull'intelligenza artificiale generativa creata proprio dall'autorità garante della concorrenza e del mercato per dare delle informazioni appunto sul telemarketing e sulle insidie del telemarketing.
0: Dobbiamo cambiare colonna sonora, abolire la cavalcata delle Valchirie e d'ora in avanti utilizzeremo Alvaro Soler. Allora.
1: Il venerdì, quando abbiamo lo spazio Corallo, lo spazio Serpente Corallo, secondo me ci starebbe bene.
0: Perfetto.
1: Anche il collega Soler.
0: Benissimo.
1: Collega nel senso di Chapter 11.
0: Ma che cosa mi è successo al telemarketing nelle ultime ore? Perché ha avuto una, come dire, vita difficile nei palazzi romani.
1: Sì, allora si pensava, devi sapere Deborah, partiamo, sì, dal principio.
0: Da quale principio?
1: Dal principio, cioè partiamo dal decreto legge 21 del 2026,
0: okay,
1: che è così noto anche come decreto legge bollette. Nella discussione in Parlamento per convertirlo in legge, mm-hmm, è stato introdotto un comma 5 bis all'articolo 1 che va a modificare il codice del consumo.
0: Allora sta recitando tutto senza leggere, quindi ha imparato a memoria tutto quanto, ve lo giuro, per chi non lo vede dalle nostre telecamere.
1: Il senso di questo, di questa modifica al codice del consumo è il seguente: non potete essere disturbati dal telemarketing per quanto riguarda energia elettrica e gas, a meno che non siate voi stessi ad aver chiesto di essere chiamati, interpellati dalla società. Quindi dovrebbero finire così le telefonate di coloro che si qualificano nei modi più fantasiosi, servizi elettrici e cose del genere.
0: Come mai fai proprio questo riferimento?
1: Ma perché, guarda, io sono stato particolarmente tormentato, anzi uso anche il mezzo per dirlo.
0: Esatto, ma anche l'amica che tra poco intervisteremo, appunto, peraltro una collega radiofonica molto celebre che ha avuto la medesima disavventura e quindi insomma mi pare che questi procedimenti poi legislativi non sortiscano alcun effetto.
1: No, ora tu ti chiederai, ma questo è già in vigore? Non ancora. Il 19 giugno entrerà in vigore, quindi puoi prendere l'agenda del risparmio, quella che abbiamo fatto tu ed io,
0: quindi,
1: e segnare
0: la
1: che
0: so.
1: Il 19 di giugno sarà in vigore questa norma. In Parlamento, però, discutendo un altro decreto legge, il cosiddetto decreto legge fiscale, qualche onorevole aveva pensato di estendere questa tutela, cioè non mi potete chiamare a meno che non ve l'abbia chiesto io, questo è un po' il senso, anche gli operatori di telefonia, di TLC.
0: E invece lì si sono alzate un po' le barricate da parte del settore. Non so, cioè,
1: non è
0: com'è che la chiamano qualche manina santa, com'è che la chiamano qualche volta?
1: Ma no, è che probabilmente temevano, aveva segnalato Astel, che Astel praticamente parlava di una misura importante di tutela dei consumatori, e Assocal invece diceva no, è un'ennesima scorciatoia normativa, finiamo per fare un pasticcio, facciamola in modo un po' più ordinato. Com'è, come non è, questa proposta di estensione anche alle TLC di quanto opererà dal 19 giugno per l'energia elettrica e il gas
0: è sfuggita via, è saltata.
1: È un ordine del giorno, è l'ordine del giorno, per capirci, in Parlamento è una cosa di cui il governo prende nota. Poi può fare un po' quello che crede meglio fare, anche nulla a volte.
0: Allora, senti, allora andiamo a fare una cosa che invece oggi ci piace un po' di più rispetto all'occuparsi di tutte queste amenità legislative così complicate. Oggi parleremo di un bellissimo libro, proprio sottolineo perché mi è piaciuto tanto, che si intitola Soldi ed emozioni, tutto questo a partire dalla seconda parte della trasmissione, ma secondo me la nostra ospite la possiamo già far intervenire, magari per salutare tutti coloro che avranno il piacere di ascoltarla questa mattina. Storie di patrimoni e scelte inconsapevoli o consapevoli, l'autrice è Federica Dossena, che è qui in studio con noi, che salutiamo, e grazie e benvenuta negli studi di Due di Denari, oggi peraltro negli studi della di 24 mattina, prima c'era Alessandro Milan di Giuseppe Cruciani.
1: Infatti
0: oggi siamo nello studio del ammiraglio,
1: lo studio presidenziale, esatto, per così dire, la suite.
2: Grazie.
1: Buongiorno
2: a voi.
1: Federica,
2: buongiorno, è un piacere, grazie.
0: Benissimo,
2: mille.
0: Ma che ne pensa di tutte queste truffe finanziarie delle quali parliamo questa mattina? Lei è una consulente finanziaria oltre che una scrittrice appunto di un libro, come ribadisco, davvero molto molto,
2: grazie,
0: bello. Ma le capita di interfacciarsi con i suoi clienti che sono stati magari raggiunti da questi tentativi di truffa, o soprattutto tentativi di chi li invita ad investire in qualche modo secondo loro redditizio e molto profittevole, e lei deve, come dire, spiegare che in realtà i miracoli dei pani e dei pesci sono stati fatti in altre epoche storiche,
2: in altre epoche, da altre persone,
0: esatto.
2: Sì, mi capita spesso, effettivamente sono molto diffuse e anche molto insidiose, perché ultimamente è anche difficile riuscire a intercettarle. Quello che mi capita spesso nel mio lavoro è osservare come le persone abbiano veramente un rapporto distorto col denaro. Si passa dalla paura di perderlo alla voglia di farlo velocemente, e quello che mi rendo conto è che le persone raramente perdono i soldi per mancanza di strumenti, ma più che altro per come prendono decisioni, e tante volte anche assecondare il flusso di queste iniziative da parte di hacker, evidentemente, segue un po' quell'ondata, perché insomma queste persone sono molto intelligenti.
0: Assolutamente,
2: perché,
0: guarda, li conosciamo bene, perché i Coralli sono i grandi protagonisti della nostra rubrica del venerdì. Ci torneremo fra un pochino.
1: Perché volevo ricordare i numeri di telefono. Già qualche ascoltatore ci sta scrivendo al 349-238-6666, arrivano i primi messaggi. Ho appena ricevuto una telefonata dall'ufficio di comparazione luce e gas. Devo dire che la fantasia non ha veramente limiti. Un altro ci dice: io ricevo 10 telefonate al giorno di questo tipo, quindi insomma è una piaga che affligge tutti noi, diciamo. Se volete intervenire in diretta, 800 24 00 24, nella prima parte di questa puntata, come sempre, lo spazio Serpente Corallo, e poi andiamo a ragionare con Federica Dossena del suo libro Soldi ed Emozioni, Apogeo Editrice. Devo ricordare una cosa invece che riguarda la radio,
0: sì,
1: anzi due.
0: Però accompagniamola da un'introduzione
1: prima
0: adeguata.
1: Devo dire che abbiamo fatto il record di ascolti,
0: sì.
1: 2.600.000
0: rotti
1: ascoltatori,
0: quasi 2.700.000,
1: questo tanto per darci un po' anche delle arie.
0: Assolutamente, tiriamocela un attimo.
1: Brava
0: questa
1: Deborah.
0: Mattina, bravo Mauro, anche a te.
1: E invece la seconda notizia la facciamo accompagnare, introdurre da un accompagnamento a concio.
0: Benissimo. Non è né il mio né il tuo, perché gli ascoltatori sanno quando celebriamo il nostro compleanno, ma è il compleanno della nostra mitica, adorabile, insostituibile Rosa Longobardo, che governa con ormai con un piglio assolutamente sicuro da un sacco di tempo il centralino di Radio 24, e noi la ringraziamo per tutta la pazienza con la quale gestisce il centralino, ma con la quale anche gestisce noi, perché Rosa ci dà una mano a risolvere quotidianamente un sacco di problemi, ci assiste in amicizia e in affetto, e quindi noi le vogliamo dire che ricambiamo tutto quello che lei prova per noi, che è tantissimo.
1: Quindi se componete l'800 24 00 24, ricordatevi, ecco, di fare gli auguri di buon compleanno a Rosa,
0: esatto,
1: Longobardo.
0: È venuta a lanciarci dei bacini e noi ne siamo ben contenti. Insomma, stamattina riceverà direttamente tanti auguri anche da parte degli ascoltatori. Molto bene.
1: Spazio auguri. Corallo.
3: Squadra.

0: cambiato recentemente un contratto luce e gas, non rispondo mai ai numeri o l'antispam e tutto, ciò nonostante mi arrivavano una media di, dopo che ho richiesto il cambio di operatore, una media di 8-9 telefonate al giorno. Alcuni si spacciavano per l'operatore che io avevo intenzione di prendere come nuovo operatore. È stato un incubo.
1: Ma non viene mai in mente a nessuno di rispondere relativamente alle truffe finanziarie, di dire: guardi, non ho un euro da investire, sono pieno di debiti.
2: Sì, ci sarebbero molti modi, ma in realtà quello che è il problema è che non si arrendono. Questo è un po' la,
3: no, ma se ne inventano uno al giorno. Per esempio, tu sei mai stato telefonato dalla caffetteria Falcicchio, Mauro?
2: No, non ho avuto il piacere.
3: Ecco, invece l'amica che abbiamo invitato questa mattina a Due di Denari ha avuto il piacere proprio qualche giorno fa di essere telefonata da questa presunta caffetteria Falcicchio, e quindi siccome ha ricevuto la telefonata, c'era proprio la denominazione come se ce l'avesse in memoria, e lei si è incuriosita e dice: fammi un po' sentire chi è. Tra l'altro dal numero di telefono è risalita al fatto che questa caffetteria forse è ad Altamura, quindi in Puglia, e naturalmente chi c'era dietro? Un call center che voleva vendere un contratto di Enel Energia. Ma noi ce lo facciamo raccontare dalla diretta protagonista, che è anche una sorella radiofonica, e allora, quindi siamo molto contenti di averla con noi questa mattina.
2: Benvenuta Isabella Eleodori di Radio Monte Carlo. Abbiamo questo gemellaggio
3: esatto,
2: un po' particolare stamattina. Benvenuta
3: Isabella, ciao.
4: Buongiorno. Ciao a tutti, grazie innanzitutto dell'invito, e scusate ma me la tiro un po' perché la caffetteria Falcicchio ha chiamato me e non voi.
3: Ecco, infatti siamo un po' invidiosi per la verità.
4: Lo so, immagino, ma tra l'altro proprio c'era scritto Altamura caffetteria Falcicchio, che poi sono anche curiosa di capire se effettivamente esiste una caffetteria Falcicchio.
3: Allora guarda, faremo il reportage per capire.
2: Allora, intanto ti presento anche Stefano Elli, che è un altro componente della squadra antitruffa Truffa Serpente Corallo. Stefano, buongiorno.
4: Piacere.
5: Sì, buongiorno. Siamo buongiorno. In una situazione un po' anomala perché siamo la civica scuola di musica Antonia Pozzi, diretta dalla professoressa Lorena Portalupi e vice diretta da Filippo Bentivoglio.
3: Ah, che caspita.
5: Stiamo provando lo spettacolo Anni Dispari con un quartetto d'archi d'eccezione.
3: Mamma mia, che trasmissione interessante Ricca. Stamattina che stiamo facendo. Allora, quindi musica, radio, chi più ne ha più ne metta.
2: Torniamo da Isabella Eleodori. Allora, ti chiama la caffetteria Falcicchio. Nel gergo per gli amanti del tema si chiama spoofing questa tecnica, cioè compare un numero che non è quello che ti sta chiamando. Una volta lo facevano magari chiamando dall'estero, adesso sono intervenuti dei vincoli nella seconda metà dello scorso anno, però utilizzano spesso numeri provenienti da Milano, Ancona, Roma, Palermo e così via. Che cosa voleva la caffetteria Falcicchio? Che poi non era la caffetteria Falcicchio.
4: Allora, va detto che io non rispondo più ormai ai numeri che non conosco, spesso e volentieri ho scritto sospetto spam e quindi sono abbastanza tranquilla e non rispondo. Però in questo caso appunto mi incuriosiva il fatto, sapevo perfettamente che era una truffa, però volevo capire e ho risposto. Effettivamente c'era questo fantomatico call center che si presentava come Enel Energia, e a quel punto ho buttato subito giù e non ci ho parlato onestamente perché non lo so, a volte mi parte l'embolo, quindi è meglio non trattare male.
3: Guarda, non sai quanto ti capisce la Rosciani, l'embolo per me è la quotidianità, me ne parte uno all'ora.
2: E il problema è che poi alle volte sono particolarmente convincenti questi signori che diciamo si fanno alzare il telefono con la caffetteria Falcicchio, che esiste effettivamente.
3: No, Marco ci sta dicendo che però è chiusa definitivamente, ma esistita, ha una storia.
2: Cioè, è esistita.
4: Hai capito?
2: Peccato.
4: Peccato, davvero peccato. In ogni caso io sono affascinata dalla fantasia che questi truffatori impiegano per studiare sempre nuovi metodi per truffare le persone. Io credo, tra l'altro, fantasia, ingegnosità, tutto quello che volete, però tutta questa bella energia perché non viene incanalata per scoprire qualcosa di importante che possa far progredire l'umanità, che poi anche loro ci guadagnerebbero lo stesso. Quindi perché andare nel campo truffe?
3: Perché purtroppo raggiungono dei successi
4: al di là del mio modo di di pensare.
3: Perché spesso le loro iniziative purtroppo hanno successo perché ci sono tante vittime di queste truffe finanziarie, riescono ad arricchirsi paradossalmente alle spalle delle povere vittime, dei poveri ignoranti anche in materia, perché purtroppo, tra l'altro, nonostante siano tante, ancora molte persone non hanno la minima coscienza dell'imperversare di queste truffe che hanno varie modalità
2: e che poi possono adesso con ad Isabella è capitato che comparisse un numero che poteva anche suscitare curiosità e quindi uno risponde anche per capire come mai riceve questa telefonata.
4: Certo.
2: Ad altri capita invece di vedere dei video che purtroppo con l'intelligenza artificiale sono sempre più verosimili e in cui magari, che so, la Presidente del Consiglio, un famoso attore, un famoso calciatore, un famoso presentatore consigliano investimenti esotici, che sono investimenti sui conti correnti di qualcun altro in realtà. Dunque, devo fare il pedante.
3: Sì.
2: Per quanto sia ovvio, noi vorremmo ribadire, questo tipo di telefonate che invitano a modificare contratti, recedere, passare a
3: sottoscriverne di nuovi perché è più convenienti, eccetera,
2: non sono in alcun modo riconducibili ad Enel, così ci ha precisato l'azienda.
4: Certo.
2: L'azienda ha anche detto che è tra i principali operatori che vengono danneggiati da questi tentativi di raggiro. Per tutelarsi e per tutelare i cittadini e il mercato, da tempo Enel è in prima linea nel contrasto alle truffe e alle chiamate moleste, con una costante collaborazione con le forze dell'ordine e proponendo campagne informative. Inoltre, Enel fa sapere di aver istituito un sistema chiaro per riconoscere le proprie chiamate che provengono da numeri ricontattabili. Questo è un altro segnale, perché a volte uno non risponde, prova a richiamare e si sente rispondere che il numero non è raggiungibile o è inesistente. Inoltre, Enel ricorda che le sue chiamate sono sempre precedute da un SMS di avviso, però attenzione agli SMS, se ci sono dei link non cliccate mai, per carità.
4: Esatto.
2: L'azienda poi, è la conclusione di questo comunicato che ci hanno inviato, l'Enel ha una sezione dedicata del proprio sito che consente di controllare se un numero telefonico è riconducibile ad Enel e a segnalare i casi sospetti.
3: Bene, allora noi ringraziamo Isabella che torniamo, che adesso andrà a preparare la sua trasmissione del pomeriggio, Happy Together dalle 14 alle 6.
4: I vostri audi radio ovviamente, complimenti.
3: Grazie Isabella, grazie. Però io volevo anche segnalare un'ultima cosa, ma lo sai che Isabella è anche gemella di compleanno, perché facciamo il compleanno l'8 giugno tutte e due insieme.
2: È proprio un compleanno di radiofonica.
3: Niente, ecco. Guarda, qua il destino è quello e noi dobbiamo stare qua impiastrate davanti a un microfono con grande piacere, Isabella, per l'eternità. Ma tu ne hai parlato?
4: Ci faremo comunque gli auguri. Ci faremo
3: assolutamente.
4: Gli auguri.
3: Ma ne hai parlato
4: presto,
3: nella
4: peraltro.
3: Tua trasmissione anche di queste vicende? Mi devi scusare che non sono riuscita a poterlo sentire.
4: Non ne ho ancora parlato. Non ne ho ancora parlato. Però sì, penso che lo farò appena affronteremo l'argomento. Sicuramente.
3: Assolutamente.
4: Racconterò la mia avventura.
3: Utilizziamo almeno i nostri mezzi per poter fare la massima divulgazione possibile su questo. Isabella, grazie, in bocca al lupo per tutto. Un abbraccio.
4: Grazie a voi. Buon lavoro, grazie.
2: Allora, io devo dare due annunci importanti. L'uno è mi arriva dalla Polizia Postale, da una fonte nostra della Polizia Postale, che ci segnala come purtroppo stanno diffondendosi sulle piattaforme di gaming dei tentativi di contatto, ma è più corretto dire di adescamento dei minorenni. Quindi invito tutti i genitori, tutte le persone che sanno che viene fatto uso di queste piattaforme di gaming, di gioco, queste piattaforme oramai sono connesse spesso e quindi fate attenzione, perché appunto la Polizia Postale ci segnala che c'è un incremento dei tentativi di agganciare, uso un termine garbato ma meriterebbe molto peggio, di agganciare dei minorenni in reti ovviamente che non sono per niente belle e da frequentare. Poi devo dire, prima o poi arriverà anche il numero a tre cifre per evitare queste telefonate moleste, perché potremmo avere, grazie a una delibera recente della GCOM, la possibilità di utilizzare da parte dei servizi di operatori di settore, quindi anche TLC ad esempio, dei numeri a tre cifre, e questo dovrebbe limitare questi casi di spoofing, appunto la caffetteria Falcicchio, che poi in realtà non è la caffetteria Falcicchio.
3: Bene, vogliamo far fare un saluto a Stefano, che poverino l'abbiamo tenuto appeso lì, ma magari ha qualche cosa di interessante da raccontarci che riporterà nelle pagine di Plus 24 domani. Stefano?
5: No, Stefano questa settimana si è dato, era in ferie.
2: Ah, ecco. Allora,
3: Vabbè, ma verrai.
5: È tuttora, peraltro.
3: Ma al Festival dell'Economia invece ti telefonerai, certo, con noi? Oppure,
5: sì,
3: ecco, mi raccomando, la settimana prossima, che siamo tutti in grande trasferta là, a Trento.
2: No,
5: assolutamente.
2: Al Festival dell'Economia ci deve venire, perché forse non sapete che giovedì 21 alle 21, quindi è facile, giovedì 21 alle 21.
3: Impossibile dimenticarlo.
2: In Piazza Fiera, che è la nuova sede da cui trasmetterà Radio 24. Giovedì 21, ore 21, Piazza Fiera, concerto dei Chapter 11. È gratis,
3: applausi,
2: quindi
3: applausi.
2: Potete venire a seguirci e a batterci le mani, scegliendo tra la nostra manifestazione, tra le tante che il festival vi propone.
3: Benissimo, vuoi fare i consueti saluti?
2: E come no, dovremmo avere il Coco, il collega conduttore contumace, che parte con i saluti.
6: Stay angry.
5: Stay foolish.
2: Stay chapter.

0: C'era una volta, ma nemmeno troppo tempo fa, un uomo che cantava l'anima delle persone. Il suo nome era Lucio Dalla, ironico, geniale e profondo, con la sua voce graffiata, i testi che sapevano di poesia popolare e la capacità unica di raccontare la vita vera, è stato uno dei più amati cantautori italiani. Eppure, nonostante l'intelligenza e la sensibilità che metteva in ogni nota, Dalla è stato vittima di un errore tanto comune quanto pericoloso. Pensare che certi problemi siano per dopo. Nascerà e non avrà paura. Nel marzo del 2012, quando morì improvvisamente a causa di un infarto nella sua amata Montreux, lasciò dietro di sé non solo una nazione sgomenta, ma anche un patrimonio importante senza testamento. Niente carta, nessuna indicazione scritta. Il suo compagno storico, Marco Alemanno, con cui aveva condiviso quasi 30 anni di vita, non aveva alcun diritto riconosciuto. I beni, dalla casa bolognese in via d'Azeglio agli strumenti musicali vintage, dai diritti d'autore, che valgono tuttora circa 2 milioni di euro l'anno, agli investimenti in arte contemporanea, finirono al centro di una battaglia legale tra i parenti. Ma la vera tragedia non fu solo economica, fu anche emotiva. Ogni oggetto ambiguo, una chitarra, un manoscritto, una foto in cornice, divenne una potenziale prova di appartenenza. Quando gli affetti devono passare attraverso i codici civili, è sempre il dolore a farne le spese.
1: Raramente ci è capitato di far commuovere in diretta un ospite di Due di Denari, perché i temi nostri solitamente magari fanno piangere per i danni,
2: ma per altri motivi.
1: Esatto,
2: però.
1: Infatti.
2: Però questo che abbiamo ascoltato è un tratto del libro Soldi ed Emozioni, e quindi giustamente emoziona. Soldi ed Emozioni, storie di patrimonio e scelte inconsapevoli, cioè consapevoli, in realtà spesso le facciamo in modo inconsapevole, potremmo farle in modo più consapevole. Federica Dossena, questo è il suo secondo libro, giusto?
3: Sì, corretto.
2: Il primo era stato Educazione Finanziaria for Dummies,
3: corretto.
2: Cioè per,
3: edito da Epli.
2: Per teste dure, mettiamola così. Il dummy è tra l'altro il manichino che si usa per simulare gli incidenti, l'effetto degli incidenti nelle automobili. Ecco, questo secondo libro invece è più incentrato su personaggi che sono, come dire, stati vittima di errori di valutazione o pregiudizi, bias è il termine più corretto, ma significa appunto pregiudizi, stereotipi, condizionamenti di cui non ci rendiamo neanche conto.
1: Ancoraggi, come si chiamano in gergo.
2: Ancoraggi. Questo era un passaggio
1: del primo capitolo
2: dedicato a Lucio Dalla.
1: Esatto, il primo.
2: C'è anche il collega Vasco Rossi, collega,
1: esatto.
2: Nel senso collega dei Chapter 11.
1: Ma c'è anche Mike Tyson, c'è anche Callisto Tanzi, ce ne sono veramente tanti. Tanti spunti nella storia che però sono ancora di grande attualità.
3: Sì.
1: Federica, allora qual è l'ispirazione fondamentale, qual è il filo conduttore di questo libro? Noi lo abbiamo letto con grande passione, ma ci fa piacere che sia l'autrice a descrivercelo.
3: Allora, il libro parte ovviamente dall'idea, cioè, nel mio lavoro mi occupo di...
1: È una consulente finanziaria.
3: Esatto, sono una consulente finanziaria, private banker, quindi mi capita spesso di interfacciarmi con le persone e ho notato come nel mio lavoro l'aspetto emotivo sia molto importante e quasi predominante rispetto all'aspetto economico. Quando parliamo di soldi non parliamo mai soltanto di investimenti, ma parliamo anche di investimenti emotivi, parliamo di paure, di bisogno di controllo, di necessità di protezione, e questa cosa l'ha spiegata molto bene la finanza comportamentale. Insomma, il premio Nobel Daniel Kahneman ha spiegato molto bene come il nostro processo decisionale si forma, e si forma attraverso due sistemi: un sistema lento e razionale, il sistema 2, sono partita dal secondo, e il sistema 1, che invece è un processo più intuitivo e veloce. Quando noi prendiamo decisioni finanziarie pensiamo di utilizzare il sistema razionale, in realtà usiamo il sistema 1,
1: la pancia.
3: Esatto, ed è anche per questo che persone molto intelligenti, magari istruite, con posizioni sociali di un certo tipo, possono incorrere in queste scorciatoie mentali, in questi bias, perché non è un qualcosa che ha a che fare con la tecnica, ma ha a che fare con la pancia.
1: La problematica che riguardava Lucio Dalla era stata quella di non aver fatto testamento e quindi di aver lasciato ai posteri molti, poi usciti appunto la gestione delle sue ricchezze che erano immense, lui in vita. Un artista pensava a tutt'altro, una persona di grande generosità, però non aveva dato disposizioni appunto per questa sua grande ricchezza, circostanza nella quale si trovano grandi personaggi appunto che accumulano grandi ricchezze e poi lasciano nelle ambasce gli eredi, molti dei quali escono fuori anche improvvisamente. C'è la storia di Mike Tyson, invece la storia di uno sportivo di grandissimo successo che si ritrova a 20 anni, origini molto modeste, ad aver accumulato improvvisamente una ricchezza enorme che non riesce naturalmente a gestire. C'è la storia di Calisto Tanzi, Overconfidence in questo caso, un imprenditore di grandissimo successo, un'azienda solida. Ad un certo punto Federica racconta il latte, la colazione, la famiglia e quindi la storia di impresa di successo nel nostro paese, ma grandi acquisizioni nel tempo, un fallimento clamoroso. E poi c'è quella che a me è piaciuta di più,
2: cioè?
1: Che è quella della signora Anne Schneiber.
3: Schaber,
2: che non cantava però
1: adesso no. Mi ricordo, no, non cantava, no. Era una molto signora americana, però lavorava per il fisco americano.
2: Ah, okay, che simpatica.
1: Esatto, Federica, che cosa è successo ad Anne?
3: Allora, anch'io, una delle, insieme a quella di Lucio Dalla, devo dire che è una delle storie che mi ha più divertito scrivere e emozionato, sono abbastanza inclina all'emozione anch'io. Anne Schneiber non era una manager, non era un'imprenditrice, era...
1: Potrebbe essere una dipendente dell'Agenzia delle Entrate italiana.
3: Esatto, era una dipendente dell'Agenzia delle Entrate americana, do una connotazione temporale, nasce alla fine dell'Ottocento e muore molto tardi per l'epoca, perché insomma negli anni 60.
1: Quindi stipendio molto modesto, vita molto, esatto, morigerata.
3: Esatto, va in pensione a 50 anni con circa $5,000, si ritrova alla sua morte con 20 milioni di patrimonio. E uno si domanda, ma com'è possibile questa cosa? E Anne Schneiber ha fatto una cosa in realtà molto semplice, è rimasta laddove gli altri sono scappati, non si è fatta prendere dalla paura, non ha seguito le mode, ha reinvestito costantemente i suoi dividendi e quindi diciamo che il suo comportamento, il risultato di Anne Schneiber è il frutto di tanti piccoli comportamenti virtuosi che si sono ripetuti nel tempo.
1: Una disciplina granitica, una pazienza fuori moda, una coerenza estenuante. Un comportamento virtuoso tenuto per 50 anni, al punto che le ha consentito di accumulare 50 milioni di dollari, poi destinati tutti ad una università.
3: Esatto, è diventata una tra le più famose filantrope. E sì, è una bellissima storia e tante volte vince.

0: Quando l'investimento in diamanti entra nella vita di Vasco Rossi, non arriva come una deviazione improvvisa né come una scommessa fuori personaggio. Arriva al contrario come una scelta che non contraddice la sua storia personale.
1: Poi ci troveremo come sta.
0: Vasco ha attraversato una vita segnata dall'eccesso, dall'esposizione continua, dall'instabilità emotiva e professionale tipica di chi vive sotto i riflettori. Con il tempo la ricerca non è più quella dell'intensità, ma della tenuta. Non dell'adrenalina, ma di qualcosa che resti.
1: E ognuno in fondo perso dentro i fatti suoi.
0: In questo senso il diamante si inserisce perfettamente nel suo immaginario. Non è un titolo finanziario, non è un prodotto da mercato, non è qualcosa che richiede attenzione quotidiana. È un oggetto che promette solidità, durata, silenzio. È una forma di protezione che non chiede coinvolgimento. Psicologicamente è l'opposto della vita sul palco. Ed è proprio questa opposizione a renderlo credibile.
2: Mi spiace dover interrompere proprio il ritornello, ma vabbè, lo recupereremo. Federica D'Ossena, la questione dei diamanti di Vasco Rossi, se comprendo bene, viene raccontata perché erano uno strumento, specialmente per la fase, per il contesto storico in cui sono stati proposti,
3: collocati, sì.
2: Era dopo la crisi dei debiti sovrani, il famoso fate presto, il titolo a caratteri cubitali del Sole 24 Ore, la riforma delle pensioni fatta con decreto legge alla fine del 2011, nel dicembre del 2011, insomma era un momento di grande incertezza, paragonabile anche forse più di quello che stiamo vivendo adesso, pur con le tensioni geopolitiche che vediamo. E in quel momento proporre dei diamanti, ed è quello che lei scrive nel libro, i diamanti hanno questa allure, questa aura di affidabilità, di solidità.
3: Aveva senso, diciamo, in quel momento.
2: Sì. Sì. Purtroppo non era un investimento correttamente proposto né correttamente gestito. Infatti poi ci sono state anche delle vicende tragiche a seguito di questa proposta dei diamanti.
4: Sì, allora intanto parlavate prima di truffe finanziarie, diciamo che questa è un po' l'esempio delle truffe finanziarie moderne, no? Cioè il diamante è stato, insomma, in questa vicenda sono cadute tantissime persone, tra cui appunto anche Vasco Rossi, e il fatto è che non era soltanto l'oggetto in sé, qui è intervenuto un bias che si chiama ancoraggio, no? Il diamante era visto come un investimento solido, qualcosa che esisteva, che si poteva toccare, il cosiddetto bene rifugio, no? Appunto, arrivando da questo contesto economico, sicuramente aveva un'etichetta particolare e in più arrivava anche in una cornice particolare, perché il veicolo che insomma proponeva questo investimento era un veicolo affidabile, erano
3: la banca di riferimento,
4: esatto.
3: Certo.
4: Quindi questa cosa rende il bias dell'ancoraggio ancora più forte, cioè un'etichetta, quindi si abbassano completamente le difese, non ci si chiede più se quello è un investimento giusto, un investimento sbagliato, se c'è un mercato liquido e la possibilità quindi di poterlo rivendere, quali siano i margini, quali siano i costi. Soltanto l'idea di avere un oggetto che esiste e un canale che veicola il messaggio affidabile ha permesso a tantissime persone, tra cui Vasco Rossi, di cadere in questa cosiddetta trappola.
3: Volevo ricordare, Mauro, che ogni capitolo si conclude con una paginetta dedicata alla morale della storia in 10 punti, e quindi c'è anche la morale appunto della vicenda in cui è incappato Vasco Rossi. Volevo andare diretta ai 2 capitoli finali, perché sono i capitoli nei quali magari io e Mauro Meazza ci possiamo riconoscere. Ti riconosceresti nell'operaio di Terni, Mauro? Perché no? Io invece mi ricordo la signora, come si chiama?
4: Signora Patrizia.
3: La signora Patrizia. Che cosa, quali sono le morali di queste ultime due storie?
4: Allora, negli ultimi 2 capitoli del libro ho voluto raccontare delle storie che sono più prossime

0: quindi più vicine a noi, quindi il familiarity bias dell'operaio di Terni che investe soltanto in strumenti che conosce, in questo caso ho descritto i BTP, ci sono, esistono, hanno una scadenza, il mio capitale è garantito alla scadenza salvo catastrofi che voglio dire, insomma, sono piuttosto remote, ma abbiamo visto anche fallimenti di stati, mi arriva la mia cedolina ogni semestre. Nei BTP investiva mio padre, investiva mio nonno, investito il mio bisnonno, quindi è qualcosa di prossimo, di conosciuto, qualcosa che io, di cui riesco a avere il controllo. E per noi è molto più facile investire in qualcosa che conosciamo, che sentiamo familiare, perché la finanza spesso parla una lingua che c'è, che è molto distante da noi,
1: Le
0: no?
1: asimmetrie.
0: Esatto, e quindi questo crea ovviamente anche insomma, un contesto in cui ci si mette un po' in discussione, abbassa le nostre sicurezze, quindi investire in qualcosa che conosciamo, che conosceva anche la nostra famiglia e magari il nostro vicino di casa ci fa sentire più sicuri. Mentre la signora Patrizia, che poi chiamo Patrizia, ma la casalinga
1: potrebbe
0: di
1: essere
0: Voghera.
1: Deborah. Ah, no, non sono esattamente una casalinga,
0: No,
1: però mi ci potrei anche riconoscere,
0: sì,
1: siamo un po' tutte
0: siamo tutte
1: sorelle.
0: casalinghe, tutte. E lei invece decide di investire in strumenti, in questo caso i libretti postali, potremmo dire anche lasciare i soldi sul conto corrente. Premetto che tutte le storie che racconto sono ovviamente inquadrate in una particolare biografia e quindi anche gli investimenti sono il risultato di questa biografia. Cioè, Patrizia è una casalinga, ha ottenuto i suoi risparmi attraverso un certo tipo di vita, un certo tipo di
1: Quindi anche
0: fatica.
1: come risparmiatori siamo frutto della nostra storia,
0: Assolutamente. Quindi
1: personale.
0: ovviamente lei teme la possibilità di perdere i propri risparmi, quindi l'idea di tenerli al sicuro su dei libretti postali per lei è una forma di garanzia, non li vedo oscillare, quindi non sono vittima della volatilità dei mercati. Purtroppo però il mancato guadagno è una perdita implicita.
1: E anche l'inflazione negli ultimi anni abbiamo imparato che anche questo è un problema per chi accantona semplicemente denaro sul conto corrente ma non lo gestisce in maniera efficiente.
0: Corretto.
2: È una perdita meno dolorosa, perché, cioè, nel senso che si sa che le perdite danno
0: valgono
2: molto più dolore di quanta gioia diano invece i guadagni.
0: Esatto.
2: Voglio fare una domanda per gli ultimi 30 secondi, una domanda che richiederebbe credo 30 ore, ma nel suo lavoro, cioè di consulente finanziario, visto questo libro, Soldi ed Emozioni, data per scontata la competenza, quanto è importante l'empatia, cioè capire chi sia davanti?
0: Tantissimo, io credo che faccia tipo l'80% del mio lavoro. Noi spesso muoviamo i soldi ma non sappiamo neanche perché. Riuscire a trovare una persona che intercetta questo perché è molto importante, perché si riesce a dare sempre un nome all'investimento e questa cosa qui è fondamentale affinché le persone che decidono di investire nei mercati finanziari non si facciano cogliere eccessivamente dalle emozioni. L'empatia è fondamentale nel mio lavoro.
2: Grazie
0: a voi.
2: Federica Dossena, il libro Soldi ed Emozioni, storie di patrimonio e scelte inconsapevoli o consapevoli, Apogeo Editore, lo trovate in libreria naturalmente, anche se viaggiate sugli store digitali lo potete trovare anche in quel formato.
1: Bene, caro, buon fine settimana, dobbiamo andare a preparare tutte le cose che dobbiamo fare a Trento, tu ce ne hai una marea, io ne ho una, ma diciamo vale per tutte quelle che devi fare tu.
2: In odore di santità,
1: Mamma
2: Deborah,
1: mia, devo
2: non voglio
1: intervistare
2: dirvi
1: il cardinale Ravasi, ma ti rendi conto il direttore che compito mi ha dato? Sono veramente un po' agitata, però
2: io
1: studierò.
2: Direi già la causa di canonizzazione.
1: Vediamo.
0: Grazie mille, a presto.
3: Con mio spirito di bardo, auguri Rosa Longobardo. È un lavoro, sai, di fino stare spesso al centralino. Smisti tutte le chiamate, anche quelle meno amate. Auguri.
4: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: GR24 di mezzanotte.
6: Ricerche difficili per i 5 sub italiani morti alle Maldive, si riparte oggi. Raid israeliano a Gaza per i media di Tel Aviv, ucciso il nuovo capo di Hamas nella striscia. Bufera sulla giornalista Borrelli a Porta a Porta, ognuno di noi sogna lo stupro, ha detto parlando di Sempio. Un quindicenne confessa l'omicidio del bracciante africano, difendevo gli amici, ma l'accusa è omicidio volontario. Internazionali di tennis, la pioggia ferma la semifinale, Sinner-Medvedev, si riparte oggi alle 15. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Riprenderanno oggi le operazioni di ricerca e recupero dei corpi di 4 dei 5 italiani morti giovedì durante un'immersione scientifica alle Maldive. Secondo fonti locali, il primo corpo recuperato sarebbe quello del padovano Gianluca Benedetti e non della biologa genovese Monica Montefalcone, come trapelato in un primo momento.
7: Complicata anche dal maltempo, l'unica immersione effettuata ieri ha dato esito negativo. I sommozzatori della Guardia Costiera Maldiviana non sono riusciti ad individuare i subacquei italiani rimasti intrappolati all'interno del sistema di grotte che stavano esplorando a 60 metri di profondità. L'unico corpo riportato in superficie è quello del padovano Gianluca Benedetti, recuperato nella giornata di giovedì subito dopo l'incidente, le cui cause non sono ancora chiare. Tutti i subacquei molto esperti, i cinque, potrebbero aver esaurito l'ossigeno dopo essersi persi all'interno delle grotte, forse per la scarsa visibilità. L'altra ipotesi è quella di un errore nella miscela dei gas che vengono caricati nelle bombole per le immersioni a quelle profondità. Alcuni dei 20 italiani che si trovavano sulla stessa barca delle vittime hanno riferito che al momento del loro ingresso in acqua il tempo era bello e il mare non era mosso, dovevano riemergere dopo meno di un'ora. Non vedendoli abbiamo lanciato l'allarme, i soccorsi sono stati tempestivi, racconta uno di loro. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Raid israeliano a Gaza City, colpito un edificio residenziale, sarebbe stato ucciso il leader di Hamas nella striscia. Rimangono incerte le prospettive sulla crisi Stati Uniti-Iran, mentre Washington annuncia novità fra Israele e Libano.
8: Sarà prolungata di altri 45 giorni la tregua tra Israele e Libano, ad annunciarlo ieri sera il Dipartimento di Stato americano a sole 48 ore dalla scadenza del cessate il fuoco attualmente in vigore. L'appuntamento per il prossimo round negoziale è fissato al 2 e 3 di giugno. La tregua è stata segnata da incursioni che hanno fatto diverse centinaia di vittime nelle ultime settimane. Proprio ieri Tel Aviv ha attaccato obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano con l'esercito israeliano che ha ordinato l'evacuazione di diversi edifici nella città di Tiro. Sempre ieri l'aviazione di Tel Aviv ha preso di mira Izzaldin Haddad, leader di Hamas nella striscia di Gaza e comandante delle brigate al-Qassam, con un raid aereo a Gaza City. L'uomo sarebbe rimasto ucciso nell'attacco. Intanto, fronte Iran, nonostante l'incontro Xi Jinping-Trump, permane la totale incertezza. I leader del G2 hanno condiviso la necessità di riaprire lo stretto di Hormuz, ma sul come arrivarci la strada appare più incerta. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha affermato che Teheran resta disponibile a una mediazione diplomatica, ma l'ostacolo maggiore è la fiducia con gli Stati Uniti a causa dell'atteggiamento contraddittorio dell'amministrazione Trump. Maggiore comunione di intenti sino-americani su Taiwan, col presidente Trump che lancia segnali di apertura all'omologo cinese Xi. Taiwan non deve cercare l'indipendenza, ha affermato il tycoon sul volo di rientro in patria. Sergio Nava, Radio 24, Sole 24 Ore.
6: Borse occidentali negative dopo l'euforia di giovedì nell'ultimo giorno della settimana. A Wall Street i tre principali indici hanno ceduto tutti oltre un punto percentuale, meno 1,55% il Nasdaq. Ancora peggio nel pomeriggio le borse europee.
9: archiviano in rosso l'ultima seduta della settimana le borse europee, spaventate da un ritorno dell'inflazione dovuto alla crisi di Hormuz. A preoccupare anche la crisi politica nel Regno Unito, che spinge al rialzo i rendimenti sui titoli di Stato britannici, riflettendosi a cascata sulle obbligazioni del resto d'Europa e su quelle americane. Piazza Affari arretra dell'1,9%, portando in pareggio il bilancio settimanale e abbandonando la soglia dei 50.000 punti raggiunta alla vigilia. Tra i titoli peggiori finisce

0: Corso nella città vecchia di Taranto. Uno dei quattro, un quindicenne che già aveva ammesso la sua responsabilità, ha confessato di essere stato lui a sferrare le coltellate fatali al bracciante, il quale, dopo essere stato aggredito, insultato e picchiato, stava tentando di rifugiarsi in un bar. Volevo aiutare i miei amici che stavano avendo una colluttazione, le parole del quindicenne. Uno dei ventenni, Fabio Sale, ha invece raccontato ieri di essere arrivato dopo e di non avere partecipato al pestaggio. Rifiutiamo ogni forma di razzismo e disprezzo della vita umana, non basta condannare la violenza, bisogna prevenirla, ha detto Adriana Poli Bortone, sindaco di Lecce, dove è stato proclamato lutto cittadino. Centinaia di persone sotto una pioggia battente hanno affollato ieri Piazza Fontana Taranto in nome di Bakary Sakho e contro ogni forma di razzismo, per molti legittimato dal linguaggio usato nei confronti dei migranti da alcuni partiti di destra. Non credo ci sia un linguaggio comunque degli stimoli che legittimino simili episodi, ha risposto, interpellato su questo a Bari, il ministro dell'Interno Piantedosi. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Polemiche per le parole della giornalista e autrice TV Concita Borrelli a Porta a Porta di giovedì 14 maggio.
2: Se entriamo nella sfera sessuale di ognuno di noi, dico una cosa terribile e forte: c'è lo stupro.
3: Sono diventate un caso politico le parole pronunciate a Porta dalla giornalista Concita Borrelli, riferite alla personalità di Andrea Sempio, il presunto assassino di Chiara Poggi, in un segmento della trasmissione sul caso Garlasco. Un'affermazione che ha provocato subito una presa di distanza da parte della giallista Elisabetta Cametti, che era in collegamento. «Deponete armi e veleni, mi scuserò», ha scritto poi Borrelli su X. Anche Bruno Vespa fa sapere che si scuserà, mentre il direttore della Approfondimento Rai, Paolo Corsini, avvierà delle verifiche. Siamo indignate, dichiara Elisa Ercoli, presidente di Differenza Donna, associazione impegnata contro la violenza di genere, ma purtroppo per niente stupite che in una trasmissione della televisione del servizio pubblico vengano usate parole sessiste che promuovono una visione tristemente figlia di una vera e propria cultura dello stupro. Sono parole inaccettabili, hanno specificato i DEM della Commissione parlamentare di Vigilanza Rai, che banalizzano il tema della violenza sessuale e risultano offensive nei confronti delle donne e di tutte le vittime di abusi e violenze. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ora lo sport. Luciano Darderi è stato sconfitto da Casper Ruud in semifinale agli internazionali di tennis a Roma, mentre l'altra combattuta semifinale fra Sinner e Medvedev è stata rinviata per pioggia. Si ripartirà oggi, non prima delle 15.
4: Venerdì di semifinali condizionato dalla pioggia al Foro Italico, un forte acquazzone serale ha costretto Jannik Sinner e Daniil Medvedev a interrompere la loro sfida, rimandando al primo pomeriggio di oggi, non più riposo per i due contendenti, l'ultima parte del terzo e decisivo set. Al momento dell'interruzione, poi diventata definitiva dopo un'ora di attesa negli spogliatoi, Sinner era in vantaggio di un break 4-2 nel terzo parziale, con Medvedev al servizio e con il favore dei vantaggi. Le altre due partite avevano visto il numero uno partire forte 6-2 e poi subire il ritorno del russo anche per qualche problema fisico e di stanchezza emerso nel corso del secondo set, perso 7-5 dopo aver rimontato un break di svantaggio. Sinner, che avrà modo di riposare nella notte. Chi vince se la dovrà vedere in finale con Casper Ruud. Il norvegese ha avuto vita facile con Luciano Darderi, arrivato piegato dalla fatica dei turni precedenti e mai davvero in partita. 6-1-6-1 in un'ora al punteggio, con immancabile lunga sosta causa pioggia nel mezzo. Oggi, tempo permettendo, oltre a Sinner e ai doppi, è in programma anche la finale femminile tra la statunitense Goff e l'ucraina Svitolina. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessandro Arona con Carlo Salvatore in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
2: Smart Car.

0: di Massimo De Donato.
1: Il mercato auto italiano e il boom delle elettriche, ma anche il nuovo volto delle concessionarie. Sono Massimo De Donato e questi sono alcuni degli argomenti di questa sera del nostro consueto appuntamento con il mondo dell'auto e della mobilità. Iniziamo con l'analisi di un mercato dell'auto che ad aprile ha confermato il suo trend positivo, pur dovendo fare i conti con un quadro internazionale segnato da forti tensioni economiche e dall'ombra dei dazi. Ad aprile le immatricolazioni in Italia hanno segnato una crescita di circa l'11%, raggiungendo un totale di circa 155.000 nuove vetture su strada. Nonostante questo recupero, le stime per la fine dell'anno sono state riviste leggermente verso il basso, assestandosi su circa 1,5 milioni di unità complessive. Il monito di UNRAE, l'Unione Nazionale Rappresentanti degli Autoveicoli Esteri, è chiaro: l'instabilità economica e lo spettro dei dazi bloccano la fiducia di famiglie e di imprese. Per ridare slancio al comparto, l'associazione suggerisce di agire con urgenza sulla fiscalità delle flotte aziendali, sfruttando la delega fiscale per allineare l'Italia ai parametri europei e incentivare il rinnovo del parco circolante. Se il mercato generale fatica a ritrovare i ritmi del passato, c'è un settore che corre a velocità doppia, quello delle auto elettriche. Ad aprile le registrazioni di modelli a batteria sono state circa 13.000, un dato che risulta essere quasi il doppio rispetto a quanto osservato nello stesso periodo dell'anno precedente. Grazie sicuramente agli incentivi, la spinta che è arrivata a fine anno e inizio 2026, la quota di mercato delle auto elettriche pure è salita oltre l'8%. Anche se i numeri migliorano, il distacco dai grandi mercati del nord Europa resta ancora significativo. A riguardo, Motus EE, l'associazione che rappresenta la filiera dell'elettrico, suggerisce un piano d'azione preciso: auto elettriche per tutte le tasche e anche, in questo caso, una fiscalità agevolata per le imprese. Questa spinta verso nuove motorizzazioni e tecnologie sta trasformando anche il modo in cui le auto arrivano ai cittadini attraverso la rete delle concessionarie. Secondo il Dealer Network Study di Quintegia, il settore dei dealer, dei concessionari, sta attraversando un profondo consolidamento che ha portato il numero di imprenditori a scendere a circa 700 unità. La geografia vede oggi circa un terzo dei punti vendita concentrati nel nord-ovest, a testimonianza di una ristrutturazione che punta all'efficienza operativa piuttosto che alla semplice espansione fisica. Il cambiamento più visibile è però il tramonto del modello monomarca. Oggi circa la metà degli operatori rappresenta più costruttori contemporaneamente. Questa apertura è alimentata soprattutto dall'arrivo di nuovi brand emergenti, molti dei quali cinesi, che stanno diversificando l'offerta negli showroom e spingendo la varietà di scelta verso nuovi standard. Allo stesso tempo, lontano dai circuiti della vendita tradizionale, si sta consolidando una nuova filosofia della mobilità dedicata al tempo libero e alla scoperta del territorio. L'indagine del Salone del Camper ha infatti tratteggiato l'identikit del nuovo camperista, un viaggiatore esperto che per circa il 90% dei casi utilizza il suo veicolo come principale mezzo di viaggio. Questa comunità sceglie generalmente l'Italia per i propri itinerari, preferendo l'autenticità dei piccoli borghi alle mete turistiche più affollate, contribuendo così a combattere anche il fenomeno dell'overtourism. Oltre alla libertà di movimento, emerge anche una forte sensibilità verso l'ecologia concreta. Circa tre quarti dei camperisti valuta le strutture turistiche in base alla gestione reale dei rifiuti e all'uso di energie rinnovabili. Termina qui anche questa puntata di Smart Car, che torna come al solito lunedì alle 20.55. Io vi ricordo anche questo fine settimana l'appuntamento con Shift, il futuro della mobilità, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato ai temi dell'auto e della mobilità, in onda domenica alle 13.30. Per ora è davvero tutto, un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.
2: Leonardo, dobbiamo fare un nuovo promo della trasmissione. Ti fai venire qualche idea, per favore?
3: Come ti fai venire qualche idea? Devo far sempre io tutto. Cioè, siamo in due, fatela venire tu una volta l'idea. Devo già fare i personaggi, devo già fare il monologo. Poi c'è Andrew Spanaus per l'America, c'è Giada Messetti per la Cina. E tu cosa fai?
2: Ma io vengo qui tutti i giorni alle 7 del mattino, leggo i giornali, mi preparo, conduco.
3: Ma anch'io leggo i giornali a casa mia, in soggiorno, in bagno. Però non è che quello è di per sé un lavoro. Ma non è che leggere i giornali di per sé sia un lavoro. Fatti venire qualche idea tu.
2: Ma poi faccio le riunioni con la redazione, ci sono gli ospiti, le interviste.
3: Sì, ma dopo gli ospiti li trovo alla redazione. C'è,
2: sì,
3: Elisabetta
2: ma poi
3: Busconi.
2: Li intervisto io.
3: E poi c'è Lorenzo Nespoli, c'è Miriam Lucchetti. Quindi poi c'è la regia. Insomma, tu cosa fai? Tu che dai il nome alla trasmissione, di grazia, cosa fai?
2: In effetti non lo so.
3: Di almeno quando vai in onda il programma.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11 su Radio 24 con Leonardo Manera.
0: Beh, ma a questo punto anch'io non faccio niente. Vabbè, uno, nessuno, 100 Milan. Punto.
4: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Ricordo una ragazzina senza particolari doti, insipida. Una mia amica e io la chiamavamo Insalata.
5: Insalata, insalata, no? Quando passava nella via, come a me, io portavo l'apparecchio, me ne dicevano tutti i colori.
4: Storie di ingerenze tra genitori e di coppie che si aprono in una puntata che si intitola Il terzo elemento.
6: Matteo Cacce racconta. Storie che non sai.

Quanta gioia quando riusciamo a declinare il titolo di una puntata per situazioni, condizioni di vita del mondo completamente diverse. Perché la prima storia che vi raccontiamo è una storia che ci ha raccontato Rosanna, di cui avete già sentito la voce, come accade sempre, che ci racconta quello che è successo. Cioè, da ragazzina, lei e un'amica prendevano in giro un'altra ragazzina, che a sua volta prendeva in giro loro, e a un certo punto un genitore, la madre di questa ragazzina, va da suo padre e dice: deve tenere a buona sua figlia. Sono cose molto delicate ancora oggi, non sai mai dove sta la ragione, perché da una parte è lecito che un genitore si preoccupi per il figlio o per la figlia, dall'altra invece, come spesso si dice, boh, queste cose insomma se le gestiscono tra di loro, no? È successo a tutti quanti. Però mi rendo conto che insomma non sia facile per ogni elemento in gioco in queste dinamiche. E poi andiamo da tutt'altra parte, perché si chiama così la puntata, il terzo elemento, e cerchiamo di capire cosa vuol dire quando un elemento terzo, realmente terzo, entra in una coppia, oppure semplicemente si forma con la coppia. La prima storia che racconteremo al riguardo è davvero misteriosa, perché risale a molti anni fa, un'epoca in cui certe cose non si dicevano, non si raccontavano, ma evidentemente esistevano. E poi un'altra storia ancora, che ci dice che cosa accade quando un elemento terzo entra, diciamo, in maniera abbastanza importante in una coppia. Beh, accade quello che possiamo immaginarci. Poi ritorna Don't Tell My Mom, ritornano le storie dal palco di Don't Tell My Mom, del Pinch di Milano, e quindi oggi sentiamo una storia raccontata da Gianni Miraglia. La puntata si intitola Il terzo elemento. Benvenuti.

0: Oggi si parla molto, magari giustamente, dell'ipercontrollo dei genitori sui figli in ogni sfaccettatura della loro vita. Ma anche durante la mia ormai lontana infanzia, c'erano famiglie che addirittura pretendevano di controllare anche le altre famiglie. Ho vissuto la mia infanzia e gioventù in un piccolo paese del Viterbese e devo dire che ero una ragazzina piuttosto vivace. Comunque, nella mia cerchia di frequentazioni, erano gli anni 60, c'era una ragazzina senza particolari doti, né timida né particolarmente socievole. Non prendeva mai posizione o una decisione. Insipida. Ora, una mia amica ed io la chiamavamo insalata. L'insalata devi condirla, se no non sa di nulla. Un pomeriggio mio padre era in cantina a spaccare legna e ha ricevuto la visita della madre di questa ragazzina.
1: Papà rideva, era piegato in due. La mamma entrò dentro l'orto e dentro la cantina, arrabbiatissima, almeno così mi ha raccontato lui, dicendo che mi aveva educato malissimo, che era cattiva e che non avevo rispetto per niente e per nessuno, e che lui si decidesse a darmi un'educazione come si deve e anzi a darmi pure qualche schiaffo, insomma.
0: Il mio genitore, con molta cortesia, cercò invano di spiegare alla furiosa signora che la cosa riguardava le bambine, che dovevano imparare a difendersi da sole dalle piccole difficoltà. Anche perché la sua irreprensibile figlia, portando io l'apparecchio per i denti, mi sbeffeggiava spesso e volentieri. E certo, non avevo richiesto il suo aiuto. Ora, le scaramucce fra bambini, eravamo alle elementari, se non oltrepassano chiaramente i limiti dell'educazione e del rispetto, sono fisiologiche alla crescita. Il mio papà rise molto della trovata dell'insalata e sono molto contenta di avere portato l'apparecchio per i denti per 4 anni. Grazie alla lungimiranza dei miei genitori, all'epoca ero l'unica a portare questo dispositivo e per questo si direbbe oggi sono stata bullizzata da tutta la scuola. Ma la mia famiglia mi aveva spiegato la necessità di quel rimedio al mio strettissimo palato ed ero convinta che fosse un bene portarlo, nonostante tutto.

0: Lui è Cesare Cremonini che canta Padre e Madre in una puntata che si intitola Il Terzo Elemento, per chiudere la storia breve ma molto molto chiara di Rosanna e per introdurre la chiacchierata con lei. Pronto? Ciao Rosanna, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Come stai?
1: Bene, grazie. Tu come stai?
0: Io sto molto bene. Rosanna, sono passati tanti anni da questa storia, direi.
1: È quasi 60, erano alla fine degli anni 60. Sì.
0: Tu hai più avuto notizie di quella bambina, che oggi immagino sia una donna, evidentemente.
1: Ah no, no, diciamo che abbiamo interrotto i rapporti reciprocamente.
0: Okay. Ecco. Però diciamo non vivi più nello stesso posto dove vivevi allora, non ti capita di incontrarla, intendo dire.
1: No, perché io vado saltuariamente in quel posto dove vivevo prima. Okay. E allora non c'è possibilità.
0: Non vi siete chiarite, non è che avete detto guarda non volevo offenderti, no, finita lì proprio.
1: Proprio è finita lì perché probabilmente io nella mia ingenuità non ho capito che era una bambina timida, magari, però timida, però quando offendeva me che portavo l'apparecchio non era tanto timida. Cioè era un modo anche di relazionarci, penso, tra bambini. All'epoca non era poi tutta questa tragedia, un po' di bullismo, ma era accettabilissimo.
0: Senti, che tipi erano i tuoi genitori? Che tipo era il tuo papà?
1: Mio papà era una persona molto decisa, molto determinata e sì, insomma, era molto granitico nelle sue convinzioni, non che non si mettesse in discussione, però se una cosa era quella, appunto.
0: Quindi non aveva preso minimamente in considerazione l'ipotesi, come dire, di farti un cazziatone quando è arrivata la madre di questa bambina?
1: No, me l'ha fatto dopo.
0: Te l'ha fatto?
1: Sì,
0: ah,
1: quando
0: okay.
1: È venuto a casa rideva, no, rideva, okay. Dico la verità, rideva tanto, perché cioè gli sembrava molto, la situazione era ridicola secondo lui, nel senso che erano cose da bambine, non è che c'era un approccio fisico violento, non è che c'era una cosa, e allora lui, e poi rideva di questa cosa che mi era venuto in mente di chiamarla insalata perché era scialba. Ma come ti è venuto in mente di chiamarla insalata? Dico sì, però lei mi dice dell'apparecchio, che parlo male, mi prendono in giro tutti perché ero l'unica che portassi l'apparecchio. E poi si faceva così all'epoca, non lo so.
0: Rosanna, cosa hai fatto poi nella vita? Da allora a oggi, come è trascorsa la tua esistenza?
1: Bene, sono molto grata.
0: Sei molto grata?
1: Molto, molto grata. Sì, dico la verità, sono molto grata, ho fatto quello che mi pareva.
0: Che cosa hai fatto,
1: che volevo,
0: se posso chiedertelo? Cosa sei riuscita a fare?
1: Tutti, non mi sono sposata.
0: Ok.
1: Perché non ho trovato persona adeguata e chiaramente le persone a cui io sono interessata poi alla fine non mi hanno trovato adeguata loro, insomma. Ecco, per carità, è 50 e 50. E anche perché in casa mia, nonostante fosse una famiglia cattolica, molto osservante, però non c'era l'imperativo che una donna si dovesse sposare per forza.
0: Chiaro.
1: C'era la piena libertà.
0: Chiaro.
1: L'unica cosa che veniva richiesta era lo studio e l'indipendenza economica poi da conquistare, cosa che io ho fatto.
0: Cosa hai fatto nella vita? Sei in pensione?
1: Io ho lavorato nella pubblica amministrazione.
0: Okay. E sei in pensione
1: per
0: adesso?
1: 40 anni. Sì, grazie a Dio.
0: Stavo per chiederti se eri contenta, mi hai già risposto
1: tanto.
0: Di tuo.
1: Tanto.
0: Brava.
1: Una liberazione, nel senso che non è che, cioè, il lavoro è importantissimo, la sussistenza, la libertà economica è la prima cosa,
0: certo,
1: per una donna,
0: certo.
1: Però arrivata a questa età, dopo 40 anni di lavoro, beh, insomma, se
0: è come.
1: Penso sia giusto, ecco.
0: Decisamente. Rosanna, ti ringrazio molto per la storia e per la chiacchierata. Quando vuoi mandarci qualcosa sai dove trovarci.
1: Grazie mille, grazie a voi e grazie sempre a Radio 24, che è l'unica radio che io ascolto.
0: Grazie, ciao Rosanna, buona giornata.
1: A voi,
0: ciao.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao.

Si intitola 3 questo brano dei Massive Attack, che significa 3, perché appunto abbiamo raccontato la storia di Rosanna, che ci racconta, come dire, della richiesta di un intervento terzo all'interno di una dinamica tra due ragazzine, come giustamente dice suo papà. Insomma, lasciamo che le bambine se la sbroglino tra di loro. E ora continuiamo a raccontare una storia di cui non possiamo sentire l'autrice o l'autore, il protagonista o la protagonista di questa storia, perché ci ha chiesto l'anonimato, visto che noi quest'anno chiediamo storie che non sai. Evidentemente, insomma, capita che ogni tanto qualcuno dica: ok, io questa storia che non sa nessuno ve la mando, però preferisco non intervenire. Si intitola Il segreto di famiglia, questa storia, e il terzo incomodo non è un genitore che viene chiamato in causa, ma lo capirete attraverso il racconto. Devo dire che mi è molto difficile mettere nero su bianco questa storia, perché nessuno mai nella mia famiglia ha avuto il coraggio di esprimersi in merito. Solo qualche mezza frase sottovoce nei dialoghi intimi tra me e mia mamma, ma mai con papà. Del resto, si trattava di suo fratello. Lo zio era molto più giovane di papà, ben 14 anni, ma il legame tra loro era ben stretto, nonostante lo zio avesse deciso in giovane età di emigrare all'estero per lavoro, così disse. In effetti lavorava e guadagnava ben altri stipendi rispetto a quelli italiani, tanto da poter fare un prestito a nostro padre, il quale poté acquistare una casa con del terreno. Soldi che peraltro furono molto orgogliosamente restituiti nel giro di pochi anni. Erano i gloriosi anni 60, quelli del miracolo italiano, dove chiunque poteva farcela, con più o meno sacrificio. Torniamo al mitico zio, che peraltro era un gran bell'uomo, biondo, con quel ciuffo pettinato alla Little Tony, gli occhi di un azzurro chiaro come laghetti di montagna, mascella volitiva e fossetta sotto il mento e un naturale portamento da maschio italiano pacato e consapevole. Bene, perché era emigrato all'estero? Niente di strano quando metà della famiglia paterna era ormai da anni in varie regioni francesi e poi in Italia non c'era molto lavoro. Poi si aggiunge che durante il militare al sud Italia mise incinta una signorina e se ne tornò a casa senza proferire parola. La signorina capitò a casa e trovò la nonna che prese per i capelli il figlio, lei vedova da quando lui aveva 2 anni, ma non ci fu modo di sistemare le cose. La signorina se ne tornò in Sicilia e da qui i contorni si fanno nebbiosi. Di lì a poco mio zio decide di andarsene all'estero, ma non da solo. Parte con una coppia di amici sposati da poco. Si pensa che così sarà più facile trovare una sistemazione, dividere le spese, in qualche modo aiutarsi come fanno i buoni amici. Mio zio aveva caratteri da biondo, mentre invece l'amico era un bel bruno, con occhi neri profondi e capelli neri corvini, con una carnagione scura. La moglie era una donna dai capelli castani, con gli occhi chiari. Di lì a poco nasce il primo figlio della coppia e alla prima occasione che ebbero di tornare a casa con il primogenito, che era ancora in fasce, alla vista del bambino, mia nonna esclamò: «Questo è tuo», rivolgendosi al proprio figlio. Sembra fosse stata l'unica persona che abbia mai avuto il coraggio di dire qualcosa in merito. Questo me l'aveva raccontato la mamma che era presente. Ecco il riassunto. Dopo quel primo figlio ne nacquero altri 2 e mentre il primogenito è tuttora la coppia sputata di mio zio, gli altri 2 erano una coppia al femminile dello zio e l'altro sicuramente aveva preso la sembianza della famigerata nonna, occhi chiarissimi e carnagione candida. Dunque in famiglia non si parlava mai di questa stranezza, ma nel profondo quelli erano i miei cugini, anche se non era chiaro che tipo di relazione, o meglio di patto, avessero stretto quei 3. Poiché si comportavano come una famiglia dove c'erano 2 padri e 1 madre e i ragazzi portavano lo stesso rispetto a entrambi i papà, o meglio, al padre e allo zio. Anzi, forse temevano il suo giudizio più di quello del padre. C'è da evidenziare che il trio in questione si comportava in pubblico con grande naturalezza. Quando in un paio di occasioni sono stato loro ospite, ho vissuto con loro come in una grande famiglia, che si spostava sempre insieme a fare le spese o si scambiavano per portare i ragazzi di qua o di là, ma mai con effusioni tra di loro. C'era la coppia di genitori e c'era lo zio, e insieme condividevano la routine quotidiana. Vissero tutti insieme all'estero fino ai primi anni 90, quando poi andarono in pensione e si comprarono una casa unifamiliare vicino ai loro luoghi d'origine, e vissero fino alla fine insieme ma in 2 appartamenti distinti. I figli si sposarono e loro continuarono la loro vita anche nella vecchiaia, seguendo quello strano disegno da loro messo in atto, che ormai si poteva chiamare mutuo aiuto.
quel legame che li ha uniti nel passato, oggi forse lo potremmo chiamare poliamore.

0: Lui è Little Tony che canta Cuore Matto. E dopo questa storia bellissima, torniamo a raccontare in una puntata che si intitola, non a caso, Il Terzo Elemento.
1: Hai presente quando il navigatore ti dice ricalcolo e tu obbedisci? Come se fosse un oracolo con la batteria al 12%. O quando internet va lento e ti arrabbi con l'aria. E quando scorri i social come se fossero sempre esistiti, tipo i semafori? Ecco, non sono sempre esistiti, qualcuno li ha inventati. Fondamentali è il podcast che racconta le menti, le idee che hanno creato il nostro mondo. Internet, smartphone, GPS, social network. Sono Gabriella Grayson e Fondamentali, le menti che accendono le idee, è il nuovo podcast di Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Capannone da riqualificare? Coperture ad alte prestazioni che proteggono la tua azienda. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
4: Questo territorio verticale, dove la montagna si sposa con l'onda e dove l'uomo ha costruito queste casette a cubo con i tetti a botte tinteggiate di rosa salmone, rosso pompeiano, giallo limone, crea uno scenario unico al mondo dove pedalando si è seduti nel paesaggio.
5: Spesso si immagina l'Etna per la sua vetta, per i suoi crateri, per i crateri attivi che la contraddistinguono. Noi la intendiamo spesso al femminile, anzi ci riferiamo sempre all'Etna al femminile perché lo consideriamo montagna.
6: Ma questo confine dell'impero, con il fatto di essere terra di confine appunto e di passaggio, ha permesso anche l'insediamento di tante diverse popolazioni che sono diventate, dal mio punto di vista, una ricchezza per il territorio.
7: Queste sono solo alcune delle tante voci, delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
8: Ogni domenica esploriamo l'Italia, una regione alla volta, tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
9: Ma anche luoghi unici, musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
10: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni, di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi, ogni domenica alle 15 su Radio 24.
11: Matteo Caccia racconta.
0: Continuiamo a raccontare in questa puntata che si intitola Il Terzo Elemento. Ecco, ora vi raccontiamo un'altra storia. Stiamo nell'alveo delle coppie, dell'amore, quindi dei sentimenti di coppia, perché vi raccontiamo la storia di una coppia che apre a un terzo elemento e la vita a un certo punto prende il sopravvento su tutto. State con noi. Rob e io stavamo insieme da 12 anni quando decidemmo di aprire il nostro matrimonio. Successe non molto tempo dopo che avevamo avuto il nostro ultimo figlio. Per la maggior parte della nostra relazione mi ero concentrata sulla carriera e poi sulla maternità, senza molto tempo per pensare alla mia vita sessuale. Una volta che avemmo finito di avere figli, il mio desiderio tornò prepotentemente. Ci amavamo molto, ma non eravamo mai stati perfettamente compatibili sessualmente. Dissi a Rob che non pensavo che il nostro matrimonio fosse abbastanza grande per la mia nuova curiosità sessuale. Io volevo esplorare. Rob fu molto ricettivo, ma volevamo procedere lentamente. Leggemmo tutti i libri sulla non monogamia, parlammo e negoziammo a lungo. Eravamo entrambi pienamente d'accordo. Avevamo aderito a un gruppo di co-housing, il tipo di posto in cui hai la tua casa o il tuo appartamento, ma dove c'è una responsabilità condivisa per crescere i figli, assistere gli anziani, affrontare le questioni ecologiche. Fu un investimento enorme di tempo e di denaro e ci insegnò molte cose su come comunicare tra noi riguardo alle cose difficili. Ci eravamo anche preparati guardando Big Love. eravamo molto aperti su quello che stavamo facendo con tutti, compresi i nostri figli, che all'epoca avevano 4 e 8 anni. Ci sedemmo con loro e spiegammo che alcune persone pensano che quando sei sposato con qualcuno puoi amare solo quella persona, ma che noi non la pensavamo così. Pensavamo che si potesse amare più di una persona allo stesso tempo. Il nostro figlio più grande ci pensò un momento, poi disse: «Beh, certo, come io voglio bene a te e voglio bene anche a papà». E io dissi: «Esatto». E lì finì la conversazione. Entrambi cominciammo a frequentare altre persone. Rob iniziò a uscire seriamente con una donna e io vedevo Mike, che avevo conosciuto per la prima volta quando avevo 20 anni. Avevamo avuto una relazione appassionata ma breve, mentre vivevamo su coste opposte del paese. Da allora avevamo poi perso i contatti. Ora lui viveva a 5 ore da casa nostra e iniziammo una relazione a distanza in cui lo vedevo ogni mese o due per un paio di giorni. Dopo circa 2 anni di frequentazione a distanza e di conoscenza della nostra intera famiglia, Mike decise di trasferirsi nella nostra città per stare vicino a noi. Era divorziato, non aveva figli e aveva un lavoro che poteva fare da qualsiasi posto.

0: Quando si trasferì per la prima volta, affittò un appartamento a pochi isolati da noi e l'idea era che ci vivesse per un anno, o forse più, e poi avremmo visto come andava. Ma divenne quasi immediatamente evidente che non aveva senso, perché io e lui volevamo passare ogni notte insieme e lui mangiava tutti i pasti con noi. Così decidemmo tutti che avrebbe dovuto semplicemente trasferirsi da noi. Rob e Mike andavano d'accordo fin dall'inizio, non come grandi amici, ma si godevano sinceramente la compagnia l'uno dell'altro. Se io non ero a casa, loro guardavano il basket o cucinavano insieme. Non si sarebbero rivolti l'uno all'altro in un momento di crisi, certo, per quello si rivolgevano a me. Quando Mike si trasferì per la prima volta, decidemmo che avrebbe avuto la piccola camera al piano terra perché era più privata, dall'altra parte della casa rispetto alle camere dei bambini e alla camera da letto principale. L'idea era che Rob e io avremmo ottenuto la camera matrimoniale, ma che io potevo scendere e dormire con Mike quando volevo. Onestamente, Rob ha sempre preferito dormire da solo ed era felice di avere il letto tutto per sé. Il problema era che i nostri figli erano ancora molto piccoli e si svegliavano spesso di notte e avevano bisogno di me. Quindi non aveva davvero senso che io fossi dall'altra parte della casa, al piano di sotto. E così decidemmo tutti che Rob si sarebbe trasferito nella stanza degli ospiti al piano terra e Mike e io ci saremmo spostati al piano di sopra. Quando Mike si trasferì da noi, la mia relazione con mio marito, con Rob, era affettuosa, ma non era più sessuale. Entrambi avevamo accettato il modo in cui la nostra relazione era cambiata. Stavo raccontando di recente a mio figlio la storia del suo parto a casa e lui ha raccontato: dov'era Mikey? Io ho dovuto spiegargli che Mike non c'era ancora in quel periodo. Quando i miei figli giocano a fare finta, parlano di come una certa creatura immaginaria abbia raggi magici verdi che le escono dalle dita e possa volare ed è poliamorosa e non binaria. Sia Mike che Rob sono davvero casalinghi. In realtà non ricordo nemmeno come usare la mia lavastoviglie perché non l'avvio quasi mai e non saprei proprio dirvi l'ultima volta che ho fatto il bucato. Entrambi hanno vissuto con dei coinquilini da giovani e poi hanno fatto vita comunitaria. Sono felici di fare i piatti e il bucato, mentre io faccio la direttrice di navigazione. Vivere insieme ha funzionato molto bene per noi per 4 anni. Di recente però Rob ha deciso che era giunto il momento di prendere un suo appartamento, soprattutto perché vuole un po' più di autonomia, anche se abita proprio qui vicino e viene a cena da noi quasi ogni sera. Così abbiamo deciso di divorziare. Mike e io, invece, ci sposeremo presto.
1: Il mio pensiero va veloce come un elettrone in cerca di stabilità.

centrale idroelettrica può aspettare. Loro si intitolano Tutti Fenomeni, mentre il brano che cantano si intitola Love is not enough, cioè l'amore non è abbastanza. La storia invece, che abbiamo preso dal sito thecut.com, si intitola My Boyfriend, My Husband and Me, cioè il mio fidanzato, mio marito e me, direi a questo punto ormai ex marito. Torniamo a raccontare quelle serate che facciamo al Pinch di Milano e che sono diventate anche un podcast e che qui rilasciamo storia per storia. Sto parlando di Don't Tell My Mom. Gianni Miraglia è un autore, uno scrittore, è un performer. Il suo ultimo libro si chiama Acquario, se avete voglia di leggerlo. Ecco, Gianni Miraglia è un personaggio davvero straordinario. Lui attraversa la città, attraversa Milano così, un po' come attraversa le storie. Lo fa di notte, lo fa un po' fuori traiettoria, con il passo di chi cerca situazioni e finisce per trovare davvero. Insomma, uno di quelli che dice di sì alla vita e quindi ci finisce in quella situazione. Quindi, che so, una metropolitana sbagliata, il telefono scarico, il parco della Martesana e un incontro improvviso trasformano il suo ritorno a casa in una piccola odissea urbana, comica e insieme minacciosa. Gianni Miraglia sale spesso sul palco di Don't Tell My Mom, che è questa serata che teniamo ogni primo lunedì del mese al Pinch di Milano, sul Naviglio Grande, e ogni tanto torna e ogni tanto ci rilascia le sue storie. Gianni racconta in un modo diverso da tutti gli altri, da tutti noi. Ha proprio una sorta di respiro continuo che quasi va da sé rispetto all'ascolto delle persone davanti a lui. Ogni tanto si incarta, ogni tanto fa un passo avanti, ogni tanto fa un passo indietro, ma io trovo che le sue storie sono sempre, sempre affascinanti.

Guardate bene il mio viso, è un disclaimer. Mi sono fatto la barba, ho tagliato i capelli ai lati, li ho pareggiati sopra. Mi sto dando un contegno da tubo catodico perché recentemente ho avuto una notizia per me rivoluzionaria, perché tornerei a fare dei programmi in un canale televisivo parecchio famoso. Questo disclaimer è necessario per dire del mio stato d'animo. Come dice Matteo, io bighellono per Milano in cerca di nuove situazioni. E quindi la trovo, se non che io normalmente non zoppico. Venerdì notte vedo il mio caro amico Edoardo Camuri, con cui feci delle cose nel tubo catodico, con altre persone di concetto. Quindi ho sentito parlare del film Sirat, ho sentito parlare di Polifonia e Barnaba, nomi così, persone di concetto, Ivan Carozzi. È tutta una serata di concetto con cari amici. Prendo il metro, ovviamente non siamo nella Nuova York dei film, e quindi tengo il microfono col mancino, che è il mio braccio originale, e poi mi hanno costretto a usare la destra, ma non avevo il microfono alla scuola elementare. Comunque prendo la metropolitana dalla gialla e iniziano i ritardi, scendo in centrale e devo perdere 4 metropolitane per prendere direzione Gessate, se non che saranno già mezzanotte qualcosa. Mi distrago a parlare di Trump, degli Epstein Files, a chattare con un'amica di queste cose del tutto inutili, ma ne parlavo sempre con quella convinzione di poter cambiare, dire cose intelligenti. Quindi chatto, invece di scendere da Vimo Drone mi trovo a Cernusco sul Naviglio. Col telefono a 5%, quindi non posso a parte che taxi lì non ce n'è, motorette elettriche, non c'è niente, sono territori crudeli, sono un Midwest dove devi avere il furgone, devi avere il SUV, devi avere dei mezzi, sono beep beep tuoi se non sei, anche perché lì si va a dormire presto, si guardi Netflix e poi si lavora, quindi non è previsto che una persona debba tornare a Vimodrone a piedi da Cernusco. Quindi affronto questa traversata che, non so se avete presente, sono più o meno 10 chilometri nel parco della Martesana. Chi di voi conosce questo tratto? Voi siete tutti dalla seconda cerchia. Tu da che cerchia arrivi? Allora capisci. Voi invece abitate qua vicino, sopra Pinch. Siete mai stati oltre la seconda cerchia di Milano? Esiste la periferia. Nella periferia alle 10 di sera è tutto spento, ci sono solo chiese o campi, cosi elastici, campi di pattinaggio, non c'è niente, e cover band che fanno i nomadi, cose del genere. Vimodrone è città della pace, ogni mattina vedo quella scritta, nemmeno Hitler direbbe Vimodrone è la città della guerra, e ogni mattina leggo quella frase. Quindi mi appropinguo e quindi entro in una dimensione reale. Il parco deserto non è male, guardo le nutrie, guardo i fagiani, gli animali, dico piano piano arrivo, sono gasato perché la mia faccia sta per rientrare in un tubo catodico. Sono 7 chilometri che sto facendo, sto andando bene, non c'è nessuno, sono comunque guardingo. Per essere guardingo vuol dire che non devi tenere le mani in tasca, non devi guardare il telefono, perché comunque così, ho sei decenni sulle spalle, ho visto tante cose, quando ero giovane ero un po' diverso, quindi ho affrontato la notte come l'affronterei io dopo, con 6 decenni sulle spalle. Quindi cammino, guardo i riflessi della luna. Quindi sai, i libri sono qualcosa in cui tu devi mettere degli ingredienti, quindi tu guardi le nutrie, comunque hanno un certo fascino, questo silenzio rarefatto, la prima nebbia che sta fluttuando. E comunque sei gasato perché hai avuto una bella notizia che ti esenta dal essere pesante anche con gli amici. Senti, ma non è che c'è qualche spazio per me? Cose così, no? Quindi sono gasatissimo, cammino veloce, vengo avvicinato, sento una voce, ma tu dove vai? Lo guardo, uno con gli occhi
con gli occhi che gli girano, cioè sempre può respirare, colgo l'amigdala, mi dice devi stare attento, e io non gli rispondo. Avrà avuto 30 anni, alto, alterato, cammino come fanno le persone che vogliono farti capire che non hanno paura di te, quindi cammino così. Non devi essere accondiscendente come saremo tra di noi, cioè permesso, no, devi essere un vocabolario di 3 sostantivi, 2 verbi, è una certa... Mi sono levato il berretto per sembrare di un'etnia che possa far paura in qualche modo, no? Un po' pelato, magari mi ha preso per... Balcani fanno sempre paura un pochino. Quindi questo qua era italiano. Cammino così, non lo cago. C'hai la sigaretta? Oh, ma dove vai? E io continuo a camminare, lui si avvicina, al che faccio la scena da matto, che... è quella di Cane pazzo di Will Ferrell, quindi proprio la faccia la muto, solo che io quando cerco di fare la faccia da matto per far paura credo di far ridere, quindi inizio a muovere un occhio, faccio, e lo spingo, e gli gridandogli lasciami stare, ma proprio da matto, ma perché ero proprio incavolato, perché dicevo tu non puoi venire a voler fare una zuffa con me, a cercare di fare un vile ricatto perché siamo a 3 chilometri dalla civiltà, il giorno che io venga a sapere che tornerò nei tubi catodici, quindi io mi arrabbio, quindi la dinamica, io sto cercando di capire se lo sto aggredendo io, sto esagerando, lui mi ha chiesto una sigaretta, io gli dico lasciami stare, perché capisco che mi vuole aggredire, al che non solo lo spingo pensando adesso si allontana, questo inizia a reagire, cioè capisco che vuole rispondere a questa provocazione, non è, magari è qua, magari è uscito dall'altro canale, cosa faccio? Un gesto folle, dico cosa ho da perdere? Delle gazelle che avevo preso nere e gialle perché le avevo viste a Brad Pitt, no, Brad Pitt gira col frac a Cannes con le... siccome avevo un completo da 1.000 euro che mi pagavano coi completi, lavoravo con la moda e mi pagavano coi completi e quindi mangiavo i completi, quindi ero, sono pieno di completi su misura e andava bene, quindi dico vabbè, faccio il salto di olio cuore dalla ringhiera e mi tuffo con le gazelle nella martesana, lui cerca di venirmi dietro ma è un vile, quindi io cammino, la martesana sarà stata alta così vedo le nutrie, vedo gli animali che si spaventano, cammino consapevole che sto rovinando le gazelle. Nel frattempo sento una pietrata sul polpaccio, convinto che sia lui che mi lancia il coltello, e invece vedo uscire la carica dell'iPhone, che non volevo dargli l'iPhone perché poi ti chiede la sigaretta, poi amico dammi 10 euro, dammi 20, ti portano via tutto, non mi girare i coglioni, perché comunque riaffiora la tua radice, queste cose non le vuoi dare, non esiste, rischio la vita per un telefonino, ma è una questione di principio, e poi io devo andare in televisione, quindi tu non posso fare a botte con te, anche perché è giovane, poi magari hai il coltello, un cacciavite, quindi ho ragionato così, ho fatto quel salto, cammino sulla martesana compromettendo le gazelle, lui si ferma come gli unni prima di Venezia, quindi non riesce a attraversare, si ferma, però viene giù. Io lo guardo, come dire, non hai coraggio che ho io. E quindi comunque il polpaccio mi molla, cioè non è una pietrata, uno strappa al tendine al polpaccio, a fatica risalgo l'altro lembo del Nilo e lui mi guarda, io vedo questi occhi incarogniti, testa di cazzo, gridavano, io lo guardavo, volevo farli così, ma lo lascia perdere. Quindi inizio a camminare, scusate che allungo un po' la cosa, però camminavo così zoppicando dietro le macchine, ho detto sicuramente il piranha non gli va, l'ho spinto, comunque l'ho provocato, l'ho aggredito, magari mi denuncia, quindi essendo anche zoppo mi sentivo indifeso, quindi come un animale ferito camminavo dietro le auto cercando di non fargli capire dove andavo, quindi ho fatto un giro lunghissimo in queste lande nebbiose con le puzzavo di martesana, le gazelle compromesse, io incavolato perché io non potete venire, ho rispetto per tutti i TSO, io vengo preso per un TSO perché giro nelle ore in cui gli altri lavorano, perché spesso parlo da solo ma commento le partite, cioè
dico, ma non può un vero TSO venirmi a molestare in quel modo, no? Quindi striscio, cammino, cerco di non farmi vedere, eccetera, eccetera, e dopo 2 ore zoppicando riesco a tornare a casa. Quindi adesso ho una stampella, devo fare la, come si dice, non i raggi, l'ecografia per capire se ho strappato un polpaccio, ma sono felice perché non ho fatto a botte, non ho contusioni, quindi posso andare nel tubo catodico, non ho preso coltellate, sono ancora vivo e comunque mi sto immaginando lui che racconta ai suoi amici di aver chiesto la sigaretta a uno che ha iniziato a gridargli che cazzo, che cosa vuoi, lasciami stare, e poi si è tuffato nella Martesana. Quindi ho detto, magari ci tiene le sue sigarette, che non riesco a capire cosa può aver pensato. Sicuramente non leggeva libri quel giovane. E quindi Don't Tell My Mom, qua si finisce sempre con il richiamo al format, Don't Tell My Mom, che quando mi chiedono una sigaretta nella Martesana io urlo che cosa vuoi e attraverso la Martesana per tornare a casa bagnato compromettendo le gazelle. Grazie.

0: Loro sono i Cure, che cantano Three Imaginary Boys. Ringrazio ancora Gianni Miraglia che ci permette di raccontare la sua storia. Quelle che sentite sono le storie raccolte direttamente dal palco del Pinch, col microfono quindi che usano i raccontatori, si percepiscono anche i rumori della sala intorno, e questa settimana, come una volta al mese accade, sentirete queste storie. Grazie ad Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Grazie a voi, continuate a mandare le vostre storie a Matteo Caccia Racconta @radio24.it. Noi le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
1: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
2: Aiuto, cadiamo!
1: O ti senti ACT?
3: Oh, che forza!
1: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli €24,90. In farmacia e parafarmacia.
4: GR24, il sole 24 ore.
5: Ricerche difficili per i 5 sub italiani morti alle Maldive, si riparte oggi. Raid israeliano a Gaza per i media di Tel Aviv, ucciso il nuovo capo di Hamas nella striscia. Bufera sulla giornalista Borrelli a Porta a Porta, ognuno di noi sogna lo stupro, ha detto parlando di Sempio. Un 15enne confessa l'omicidio del bracciante africano, difendevo gli amici, ma l'accusa è omicidio volontario. Internazionali di tennis, la pioggia ferma la semifinale Sinner-Medvedev, si riparte oggi alle 15. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Riprenderanno oggi le operazioni di ricerca e recupero dei corpi di 4 dei 5 italiani morti giovedì durante un'immersione scientifica alle Maldive. Secondo fonti locali, il primo corpo recuperato sarebbe quello del padovano Gianluca Benedetti e non della biologa genovese Monica Montefalcone, come trapelato in un primo momento.
6: Complicata anche dal maltempo, l'unica immersione effettuata ieri ha dato esito negativo. I sommozzatori della Guardia Costiera Maldiviana non sono riusciti ad individuare i subacquei italiani rimasti intrappolati all'interno del sistema di grotte che stavano esplorando a 60 metri di profondità. L'unico corpo riportato in superficie è quello del padovano Gianluca Benedetti, recuperato nella giornata di giovedì subito dopo l'incidente, le cui cause non sono ancora chiare. Tutti i subacquei molto esperti, i 5, potrebbero aver esaurito l'ossigeno dopo essersi persi all'interno delle grotte, forse per la scarsa visibilità. L'altra ipotesi è quella di un errore nella miscela dei gas che vengono caricati nelle bombole per le immersioni a quelle profondità. Alcuni dei 20 italiani che si trovavano sulla stessa barca delle vittime hanno riferito che al momento del loro ingresso in acqua il tempo era bello e il mare non era mosso, dovevano riemergere dopo meno di un'ora. Non vedendoli abbiamo lanciato l'allarme, i soccorsi sono stati tempestivi, racconta uno di loro. Andrea Viali, Radio 24, il sole 24 ore.
5: Raid israeliano a Gaza City, colpito un edificio residenziale, sarebbe stato ucciso il leader di Hamas nella striscia. Rimangono incerte le prospettive sulla crisi Stati Uniti-Iran, mentre Washington annuncia novità fra Israele e Libano.
7: Sarà prolungata di altri 45 giorni la tregua tra Israele e Libano, ad annunciarlo ieri sera il Dipartimento di Stato americano a sole 48 ore dalla scadenza del cessate il fuoco attualmente in vigore. L'appuntamento per il prossimo round negoziale è fissato al 2 e 3 di giugno. La tregua è stata segnata da incursioni che hanno fatto diverse centinaia di vittime nelle ultime settimane. Proprio ieri Tel Aviv ha attaccato obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano con l'esercito israeliano che ha ordinato l'evacuazione di diversi edifici nella città di Tiro. Sempre ieri l'aviazione di Tel Aviv ha preso di mira Izzal Din Haddad, leader di Hamas nella striscia di Gaza e comandante delle brigate al-Qassam, con un raid aereo a Gaza City. L'uomo sarebbe rimasto ucciso nell'attacco. Intanto, fronte Iran, nonostante l'incontro Xi Jinping-Trump, permane la totale incertezza. I leader del G2 hanno condiviso la necessità di riaprire lo stretto di Hormuz, ma sul come arrivarci la strada appare più incerta. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha affermato che Teheran resta disponibile a una mediazione diplomatica, ma l'ostacolo maggiore è la fiducia con gli Stati Uniti a causa dell'atteggiamento contraddittorio dell'amministrazione Trump. Maggiore comunione di intenti sino-americani su Taiwan, col presidente Trump che lancia segnali di apertura all'omologo cinese Xi. Taiwan non deve cercare l'indipendenza, ha affermato il tycoon sul volo di rientro in patria. Sergio Nava, Radio 24, Sole 24 Ore.
5: Borse occidentali negative dopo l'euforia di giovedì nell'ultimo giorno della settimana. A Wall Street i tre principali indici hanno ceduto tutti oltre un punto percentuale, meno 1,55%, il Nasdaq. Ancora peggio nel pomeriggio le borse europee.
2: Archiviano in rosso l'ultima seduta della settimana le borse europee, spaventate da un ritorno dell'inflazione dovuto alla crisi di Hormuz. A preoccupare anche la crisi politica nel Regno Unito, che spinge al rialzo i rendimenti sui titoli di Stato britannici, riflettendosi a cascata sulle obbligazioni del resto d'Europa e su quelle americane. Piazza Affari arretra dell'1,9%, portando in pareggio il bilancio settimanale e abbandonando la soglia dei 50.000 punti raggiunta alla vigilia. Tra i titoli peggiori finisce ST in scia al tracollo del tech, male anche le banche e Stellantis, che paga i dubbi sulle prospettive del gruppo, mentre tra i pochi a salvarsi c'è Avio assieme al comparto farmaceutico. Fuori dal paniere principale, tonfo per Ferragamo con lo scetticismo degli analisti all'indomani dei conti. Corrono i prezzi dell'energia, con il gas naturale sui 50 euro al megawattora, mentre i prezzi del greggio restano ben sopra i 100 dollari al barile. Stefania Blasioli da Radio Corp e Radio 24, il Sole 24 Ore.
5: Ha confessato l'omicidio dicendosi profondamente dispiaciuto il quindicenne accusato di aver ucciso Bakary Sako, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, accoltellato a morte all'alba del 9 maggio scorso a Taranto. Nelle dichiarazioni spontanee avrebbe detto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione.
3: Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, rilasciando solo brevi dichiarazioni spontanee, e i quattro minorenni fermati insieme a due ventenni per l'omicidio di Bakary Sako, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ucciso all'alba del 9 maggio scorso nella città vecchia di Taranto. Uno dei quattro, un quindicenne che già aveva ammesso la sua responsabilità, ha confessato di essere stato lui a sferrare le coltellate fatali al bracciante, il quale, dopo essere stato aggredito, insultato e picchiato, stava tentando di rifugiarsi in un bar. Volevo aiutare i miei amici che stavano avendo una colluttazione, le parole del quindicenne.

0: Gli stimoli che legittimino simili episodi ha risposto, interpellato su questo a Bari, il ministro dell'Interno Piantedosi. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Polemiche per le parole della giornalista e autrice TV Concita Borrelli a Porta a Porta di giovedì 14 maggio.
2: Se entriamo nella sfera sessuale di ognuno di noi, dico una cosa terribile e forte: c'è lo stupro.
3: Sono diventate un caso politico le parole pronunciate a Porta dalla giornalista Concita Borrelli, riferite alla personalità di Andrea Sempio, il presunto assassino di Chiara Poggi, in un segmento della trasmissione sul caso Garlasco. Un'affermazione che ha provocato subito una presa di distanza da parte della giallista Elisabetta Cametti, che era in collegamento. «Deponete armi e veleni, mi scuserò», ha scritto poi Borrelli su X. Anche Bruno Vespa fa sapere che si scuserà, mentre il direttore della Approfondimento Rai, Paolo Corsini, avvierà delle verifiche. Siamo indignate, dichiara Elisa Ercoli, presidente di Differenza Donna, associazione impegnata contro la violenza di genere, ma purtroppo per niente stupite che in una trasmissione della televisione del servizio pubblico vengano usate parole sessiste che promuovono una visione tristemente figlia di una vera e propria cultura dello stupro. Sono parole inaccettabili, hanno specificato i DEM della Commissione parlamentare di Vigilanza Rai, che banalizzano il tema della violenza sessuale e risultano offensive nei confronti delle donne e di tutte le vittime di abusi e violenze. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ora lo sport. Luciano Darderi è stato sconfitto da Casper Ruud in semifinale agli internazionali di tennis a Roma, mentre l'altra combattuta semifinale fra Sinner e Medvedev è stata rinviata per pioggia. Si ripartirà oggi, non prima delle 15.
4: Venerdì di semifinali condizionato dalla pioggia al Foro Italico, un forte acquazzone serale ha costretto Jannik Sinner e Daniil Medvedev a interrompere la loro sfida, rimandando al primo pomeriggio di oggi, non più riposo per i due contendenti, l'ultima parte del terzo e decisivo set. Definitiva, dopo un'ora di attesa negli spogliatoi, Sinner era in vantaggio di un break 4-2 nel terzo parziale, con Medvedev al servizio e con il favore dei vantaggi. Le altre due partite avevano visto il numero uno partire forte 6-2 e poi subire il ritorno del russo anche per qualche problema fisico e di stanchezza emerso nel corso del secondo set, perso 7-5 dopo aver rimontato un break di svantaggio. Sinner che avrà modo di riposare nella notte. Chi vince se la dovrà vedere in finale con Casper Ruud. Il norvegese ha avuto vita facile con Luciano Darderi, arrivato piegato dalla fatica dei turni precedenti e mai davvero in partita. 6-1-6-1 in un'ora al punteggio, con immancabile lunga sosta causa pioggia nel mezzo. Oggi, tempo permettendo, oltre a Sinner e ai doppi, è in programma anche la finale femminile tra la statunitense Goff e l'Ucraina Svitolina. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessandro Arona con Carlo Salvatore in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.

0: previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui limiti. Al centro, come sopra, a sud, bello.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: Temperature in aumento.
2: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
3: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MediaWorld.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature,

0: sul tuo nuovo poltrone sofà. È gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
1: Poltrone sofà.
2: Solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: E se la prossima guerra si potesse evitare? Un libro per capire il nostro tempo e immaginare nuove possibilità. Perché la pace può non essere solo la conseguenza della guerra, ma uno strumento per evitarla. La pace preventiva, di Francesco Mancini con Daniele Bellasio. Dal 16 maggio in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
4: In primo piano, la rassegna stampa di Giulia Crivelli.
5: Buongiorno, buon sabato e benvenuti a questa finestra di stampa e media internazionali. Cominciamo dalla Francia perché, come sappiamo, insomma, negli anni scorsi, ma del resto è successo lo stesso in Spagna, nel Regno Unito, per fortuna potremmo dire non in Italia, in Francia ci sono stati tanti attentati terroristici. Ecco, la notizia di questa settimana, data da Le Monde ma anche da altri media, è che un tunisino di 27 anni, sospettato di voler organizzare un progetto di attentato di ispirazione jihadista contro il Louvre o contro la comunità ebraica, è stato arrestato dalla polizia francese. È una notizia che forse non avrebbe neanche dovuto trapelare, però in realtà si inserisce in un'inchiesta più ampia su alcune organizzazioni jihadiste e di giovani musulmani radicalizzati che hanno sede appunto a Parigi o in altre città francesi. A proposito di Francia, lo abbiamo anche ricordato a Effetto Mondo, all'interno di Effetto Giorno con Alessio Maurizi, Emmanuel Macron, tradizionalmente, diciamolo ancora una volta, il presidente della Francia si occupa più di politica internazionale, mentre il primo ministro e il governo di questioni interne. Certo, Macron nei mesi e negli ultimi 18 mesi ha dovuto occuparsi molto anche delle crisi di governo del suo paese, però si è principalmente dedicato agli esteri e questa settimana ha dichiarato che la Francia intende prendere un'iniziativa alle Nazioni Unite, e ricordiamo la Francia segue sede nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU ed è tra l'altro l'unico paese dell'Unione Europea ad avere l'arma atomica, di proporre un quadro di riferimento per una missione totalmente neutrale e pacifica per la messa in sicurezza dello stretto di Hormuz. E sappiamo quanto la situazione sia incerta, nonostante il viaggio di Donald Trump in Cina, dal quale molti si aspettavano qualcosa di più concreto anche sulla questione di Hormuz. Su un altro tema che ci accomuna alla Francia, ma anche ad altri paesi europei, quello del focolaio di antivirus a bordo di quella nave da crociera Hondius, ecco, questa settimana i 26 cittadini francesi che erano stati a stretto contatto con il passeggero olandese morto per aver contratto il virus sono tutti risultati negativi ai test. Devo dire, lo hanno notato in molti, che in Francia c'è stata una cautela maggiore di quella forse che abbiamo visto in Italia per arrivare alla certezza assoluta che da quel focolaio sulla nave da crociera non arrivassero altre sorprese. Però sappiamo che anche in Italia per ora il pericolo sembra completamente scongiurato. A proposito di Spagna, invece, domani si vota in Andalusia e secondo la maggior parte dei sondaggi apparsi questa settimana, il governatore, addirittura 6 di questi sondaggi, il governatore del Partito Popolare, che a livello nazionale è all'opposizione, andrebbe verso la maggioranza assoluta. Si chiama Juanma Moreno e potrebbe appunto arrivare alla maggioranza. È un test importante perché l'Andalusia è la regione più popolosa della Spagna, con 8,6 milioni di abitanti, il 20% del totale, e naturalmente si inserisce anche in quell'incertezza a livello nazionale del Partito Socialista che è al governo con il Premier Sanchez, ma che sicuramente non ha una situazione insomma, non è un governo particolarmente forte e anche molto criticato. Non è un caso forse che proprio questa settimana, lo hanno anticipato alcuni quotidiani come El País, ma è stato poi confermato, il 12 giugno sarà l'ultimo giorno per quella quella procedura speciale che ha consentito a circa 240.000 venezuelani di ottenere, negli ultimi anni, di ottenere un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie. Negli ultimi anni, in realtà sono 8 anni che era possibile fare questo, cioè dal 2018, quando si era acuita la crisi politica e sociale del Venezuela, dove ricordiamo la lingua ufficiale naturalmente è lo spagnolo, e in Venezuela sappiamo c'è stata moltissima immigrazione dall'Europa, anche dall'Italia naturalmente, e quindi c'era questa misura. In realtà però le concessioni di questa corsia preferenziale erano talmente cresciute che probabilmente insomma è arrivato il momento di porre dei freni. A proposito invece di Regno Unito e di governi che insomma sono in difficoltà, è arrivata la notizia ufficiale, proprio ieri avevamo parlato di questo sempre a Effetto Mondo all'interno di Effetto Giorno con Alessio Maurizi, è arrivata la candidatura ufficiale del sindaco della Greater Manchester, che si chiama Andy Burnham, a guidare il Labour. Per fare questo però prima deve diventare parlamentare, e quindi si è candidato alle supplettive, che quindi mettono in palio un seggio appunto al Parlamento, di Makerfield, per tornare appunto a Westminster. Dopodiché si vedrà come evolverà la situazione, perché dal governo si è dimesso 2 giorni fa il ministro della salute Wes Streeting, che a sua volta probabilmente ha ambizioni a guidare il partito del Labour attualmente al governo, e quindi anche a diventare primo ministro al posto di Keir Starmer. L'altro grande tema che coinvolge tutti i paesi che aderiscono all'euro è quello dei rialzi dei tassi, che potrebbero essere decisi dalla Banca Centrale Europea. Martin Kocher, che è il governatore della Banca Centrale Austriaca, ha dichiarato al quotidiano svizzero Neue Zürcher Zeitung che in effetti, se l'inflazione continuasse a crescere, potrebbe esserci un intervento sui tassi. Tutto starà a vedere naturalmente quanto sarà questo intervento sui tassi. A proposito di media di lingua tedesca e di situazioni politiche in evoluzione, ci spostiamo sulla Frankfurter Allgemeine Zeitung, alla quale ha dato un'intervista Jordan Bardella, che è il leader di Rassemblement National, attualmente parlamentare europeo del partito fondato da Marine Le Pen, e è candidato alle elezioni presidenziali francesi del 2027, e alla Frankfurter Allgemeine Zeitung, che è un quotidiano conservatore ma anche molto autorevole, non ha posizioni estreme, ha dichiarato: puntiamo a una svolta restrittiva nella politica migratoria. Ha però anche detto, e questo è importante per i lettori della Frankfurter Allgemeine Zeitung, che il suo partito non è allineato con le posizioni estremiste della AfD, l'Alternative für Deutschland, che già oggi siede in Parlamento e che, in vista degli prossimi importanti appuntamenti con elezioni amministrative in 2 Länder tedeschi, in realtà potrebbe addirittura raddoppiare i consensi. E una delle punti di forza dei programmi dell'AfD è proprio il contrasto all'immigrazione, non necessariamente l'immigrazione clandestina, ma l'immigrazione tout court. A proposito di Germania, il capo di Stato Maggiore della Bundeswehr, l'esercito tedesco, Carsten Breuer, ha dato un'intervista alla Süddeutsche Zeitung, tra l'altro congiunta insieme al capo delle forze armate britanniche Richard Knighton, dicendo che la Russia potrebbe mettere, testuale, militarmente alla prova la NATO entro il 2029 o persino prima. Sono dichiarazioni che sicuramente mettono molta ansia, ma non proprio circostanziate. Quindi quest'idea che la Russia, e sappiamo dopo oltre 4 anni di guerra in Ucraina quanto sia provata la Russia dal punto di vista militare, che la Russia abbia eventualmente mire appunto militari aggressive in Europa o contro altri paesi della NATO, insomma sembra sicuramente, ripeto, sono dichiarazioni che fanno sempre paura, però quanto realistiche o quanto sensate da dare, specialmente da due militari di così alto grado, questo giudicate voi. Intanto c'è l'altro scenario di guerra, quello in Libano. Lì l'attore principale è Israele, e secondo le stime che fanno i media locali, in particolare Al Jazeera, sono ormai più di 10.000 le abitazioni danneggiate o distrutte nonostante il cessate il fuoco, e naturalmente centinaia di vittime. Anche su questi scenari di guerra, quello in Iran e quello in Libano, ci si aspettava magari qualche passo concreto positivo dalla visita di Donald Trump in Cina. Vedremo, non perdiamo mai la speranza, però sembra che si sia parlato più di temi economici che strettamente geopolitici. Era l'ultima segnalazione per oggi, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli.
1: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
2: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
1: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
2: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze.
1: Ecco qui.
2: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici, così. A cucinare, così. A cantare, così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
8: E ora la sfida finale! Cocktail!
9: Spritz al tramonto!
8: Colazione!
9: Cappuccino vista mare!
8: Estate!
9: Crociera all'inclusive con Costa!
8: Sì! Questa estate parti con Costa! Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina! Info in agenzia o su costa.it! Costa!
10: Il luogo di incontro pensato per chi scrive e chi legge. Il Salone del Libro di Torino dà appuntamento al Lingotto Fiere dal 14 al 18 maggio. Radio 24 e Il Sole 24 Ore sono presenti al Salone con programmi in diretta ed eventi per raccontare le nuove tendenze del settore. Appuntamento ogni giorno con le interviste live del cacciatore di libri a scrittrici e scrittori. Vi aspettiamo al Salone del Libro, Padiglione Oval, stand X38. Info su radio24.it.
11: In collaborazione con
12: Monge Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Tempo in diretta.
14: Il weekend si apre con maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. In mattinata piogge e temporali interesseranno gran parte del paese, in particolare Lombardia, nord-est, regioni centrali e anche parte del sud, specie versante tirrenico. Durante le ore pomeridiane la situazione tenderà progressivamente a migliorare, anche se dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi al nord-est e su parte delle regioni centrali. Valori termici invariati al centro-nord, sotto la media, calo termico anche al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
15: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
11: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
16: 1, 2, 3. È per prepararvi al parto.
17: Il fisico è ok, ma la mia mente è confusa. Carrozzina, passeggino, sono indecisa.
18: Io ho scelto Foppa Pedretti. Qualità, tecnologia, sicurezza.
17: Ma non fanno solo prodotti in legno.
18: Aggiornati. Guarda foppapedretti.it.
19: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
20: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
21: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro, 500 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
22: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
23: Innovazione, sostenibilità e prospettive future. Dal 27 al 31 maggio l'arte navale torna in Laguna con il Salone Nautico di Venezia, una delle principali fiere internazionali della nautica da diporto. Radio 24 sarà presente il 26 maggio con la diretta di Focus Economia alle ore 17 dalla torre di Porta Nuova all'Arsenale per anticipare le nuove tendenze e gli sviluppi del settore. Info su radio24.it e salonenautico.venezia.it.
24: Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.

0: speciale del Cacciatore di Libri realizzata al Salone del Libro di Torino, che si concluderà lunedì. Come sempre è un'occasione molto attesa sia dal mondo dell'editoria che dal pubblico che affolla il Lingotto, sia per assistere agli incontri con scrittrici e scrittori, sia per comprare libri negli stand degli editori grandi e piccoli. Il titolo della 38esima edizione si ispira a un romanzo di Elsa Morante del 68, Il mondo salvato dai ragazzini, ed è proprio la direttrice editoriale del Salone, Annalena Benini, a spiegarci come è nata l'idea.
1: È nata da questo verso, sembra quasi un verso di una poesia e allo stesso tempo un appello universale, un messaggio anche di speranza e di allegria. Il libro poi di Elsa Morante è un libro ibrido, fatto di tanti libri, anche molto complesso, però rinvia proprio a quest'idea di freschezza, e anche di felicità, di possibilità di felicità. E quindi appunto in fondo chi salverà il mondo se non loro? Come giustamente mi chiede sempre Matteo Lancini, il curatore della sezione Crescere del Salone, dice: sì, ma chi salverà i ragazzini dal mondo? Ecco, questa è una domanda a cui cercheremo di rispondere anche grazie alla nuova sezione che abbiamo creato proprio per dare la parola ai più giovani.
0: E allora parliamo di questa nuova sezione, perché sappiamo che è stato un po' un tuo marchio di fabbrica quello di dividere in sezioni tematiche dirette da singole persone. In questo caso una sezione diretta proprio da giovanissime e giovanissimi. Anche qui, come è nata l'idea e per arrivare a che cosa?
1: L'idea naturalmente è nata dal titolo Il mondo salvato dai ragazzini, e il desiderio era quello di arrivare a dare la parola a loro, ai ragazzi, smettere di interpretarli, smettere di scrivere pensosi editoriali in cui diciamo che cosa serve ai ragazzi, che cosa vogliono i ragazzi, che cosa sbagliano i ragazzi. Facciamocelo dire da loro. Qual è il mondo che vogliono? Qual è il mondo che c'è? Quali sono le cose che non funzionano? E quindi attraverso una call, attraverso una chiamata, abbiamo selezionato 5 tra ragazze e ragazzi tra i 19 e i 24 anni, naturalmente lettori appassionati, attenti al presente, con provenienze diverse, ai quali abbiamo affidato questa sezione tematica, chiamandola proprio Il mondo salvato dai ragazzini. Non ci aspettiamo che salvino il mondo, però ci aspettiamo che salgano sul palco, prendano la parola e ci dicano delle cose nuove.
0: Che cosa rappresenta oggi il Salone del Libro di Torino a livello nazionale e internazionale per il mondo dell'editoria, ma soprattutto per la comunità di lettrici e lettori?
1: Allora, io credo che il Salone Internazionale del Libro di Torino abbia acquistato negli anni una centralità sempre più evidente, centralità nel mondo editoriale e centralità rispetto alla comunità dei lettori. Centralità nel mondo editoriale perché gli editori contano sul Salone per il lancio editoriale e quindi anche commerciale dei loro autori e delle loro autrici, e allo stesso tempo la comunità dei lettori e delle lettrici guarda con grande attenzione e curiosità il Salone del Libro, che ha acquistato nei decenni la autorevolezza, diciamo, di indicare in qualche modo quali sono, tantissimi naturalmente perché abbiamo parlato di più di 2700 incontri, ma insomma gli incontri, le uscite, gli autori e le autrici che davvero meritano attenzione.
0: Che sia un'edizione che punta molto ai giovani lo conferma la nuova sezione gestita proprio da ragazzi e ragazze fra i 19 e i 24 anni, ma lo confermano anche i dati di mercato dell'AIE, l'associazione editori di cui parleremo meglio nella seconda parte del programma, che confermano la crescita di un genere molto amato dalle giovani lettrici, il romance. Una delle autrici di punta del genere, Karim B., pseudonimo di una giovanissima scrittrice campana, ha venduto con i suoi romanzi Dark Romance, con forte componente componente spicy, insomma, quindi scene erotiche, oltre 300.000 copie. E il rito dei lunghi fermacopie che durano ore si ripete ad ogni edizione. Quest'anno il mini festival Romance Pop-Up all'interno dello stesso salone raddoppia: due giornate in uno spazio attiguo al Lingotto per poter incontrare le autrici. Coordinatrice dell'intera sezione Romance è Erin Doom, a sua volta scrittrice famosa per Fabbricante di lacrime. Qualcuno pensava che questo genere fosse un po' una bolla, e invece dove sta andando il romance?
2: È un po' difficile poterlo prevedere, ti posso dire dove siamo adesso. Siamo in un genere che dà spazio e dà voce ai sentimenti, alle emozioni, ma non solo. Sono storie di crescita, sono storie di scoperta personale, sono storie con cui molto spesso giovanissimi, sia ragazze che ragazzi, vengono introdotti al mondo della lettura, quindi si appassionano alla lettura e scoprono che nei libri c'è un mondo grandissimo.
3: Il romance quindi spesso è, come dire, il primo approccio ai libri da parte delle giovanissime e dei giovanissimi.
2: Sì, è proprio così. A un'età magari a 12, 13, 14 anni sono dei romanzi che hanno un linguaggio che arriva direttamente al cuore e molto spesso è un linguaggio universale che non ha bisogno, no, di essere annunciato, ma che arriva e basta. È un linguaggio molto diretto ed è un linguaggio che a quell'età lì è molto sentito, perché magari quando sei un ragazzo, sei adolescente, tutti siamo stati adolescenti, hai voglia di vivere, no? Di sentire qualcosa di forte, di provare emozioni forti, e quella è la chiave per questo genere.
3: Eppure le storie d'amore non hanno età, insomma il pubblico potenzialmente del romance, adesso parliamo di new romance, prima si parlava di rosa, ma insomma al di là delle definizioni le storie d'amore alla fine sono trasversali, intergenerazionali.
2: Sono senza tempo. L'amore, per quanto effettivamente abbia delle declinazioni, no, che sono diverse e che si rispecchiano nei vari contesti sociali e temporali, comunque è un linguaggio che non ha età in un certo senso, quindi forse è il linguaggio che arriva, è il linguaggio più nudo, più crudo. Molte volte non siamo abituati, abbiamo quasi una sorta di respingenza, no, in un linguaggio di questo tipo, però noi non abbiamo paura di parlare di sentimenti e non ce ne vergogniamo, e il romance è un po' questo, quindi sì, penso che sia adatto a tutte le età, bisogna solo, diciamo, avere il piacere di prestargli un ascolto.
0: Che quest'anno al Salone del Libro è dedicata grande attenzione ai più piccoli, abbiamo incontrato un giovanissimo lettore, Andrea, 8 anni. Sentite un po' che cosa ne pensa del Salone del Libro.
4: Bello.
0: Cosa ti è piaciuto di più di quello che hai visto?
4: Comprare libri.
0: Cosa hai comprato di bello?
4: Allora, ho preso due Geronimo, poi La Pimpa e sì, è l'ispettore Numeroni.
0: Senti, ma a te piace leggere?
4: Sì.
0: Ma che cosa ti piace leggere? Perché ti piace leggere?
4: Perché scopri tante cose.
0: Mi sai dire uno dei tuoi libri preferiti?
4: Geronimo Stilton.
0: Cosa ti piace di Geronimo?
4: Che fa tipo i viaggi nel tempo e altre tante altre cose.
0: Ma tu l'hai mai incontrato Geronimo Stilton?
4: Stamattina.
0: Grandissimo. Ma tu pensi che da grande farai come Geronimo Stilton, il giornalista?
4: No.
0: E cosa vuoi fare da grande?
4: L'escavatorista.
0: Ah, caspita, l'escavatorista. Cosa fa l'escavatorista?
4: Usa le ruspe.
0: E come ti è venuta questa idea?
4: Perché mi piace scavare, mi piacciono le ruspe, allora...
0: Mi sembra logico.
4: Sì.

0: paese ospite di questa edizione del Salone del Libro è la Grecia. Autore greco di punta qui presente, Petros Markaris, autore di polizieschi con il suo personaggio seriale Kostas Haritos. Sempre storie che affrontano la crisi economica e della società, che rendono Markaris, a 89 anni, uno dei massimi esponenti del cosiddetto noir mediterraneo.
1: The Mediterranean noir is the only noir in crime fiction and noir.
2: Il noir mediterraneo è l'unico genere noir della narrativa poliziesca che presenta un aspetto politico e sociale. Questa è la grande differenza con gli altri generi. Ecco perché ho scelto fin dal primo giorno il romanzo noir mediterraneo, perché mi interessava non solo scrivere romanzi polizieschi, ma anche utilizzare le storie poliziesche come punto di partenza per spiegare la politica e la società.
1: As a starting point to explain politics and society.
0: Venendo invece ad aspetti più divertenti, in questi romanzi c'è spesso la citazione del cibo, ci sono delle pietanze tipicamente greche che vengono citate, vengono preparate da Adriana, dalla moglie di Kostas Haritos, che è un'ottima cuoca. Quanto anche il cibo serve a creare, diciamo, l'ambientazione giusta?
1: Food is a very crucial point within in the roots of the Mediterranean noir novel.
2: Il cibo è un punto cruciale alle radici del romanzo noir mediterraneo. Ed è questo che mi ha spinto a inserire il cibo nei romanzi e in una relazione di coppia, quella fra Adriana e Kostas. Non è che Adriana sia un genio in cucina, è solo che è cresciuta in una famiglia povera e ha imparato da sua madre come cucinare. Partendo dalla necessità di procurarsi e mangiare cibo, questo aspetto si è sviluppato fino a diventare una parte molto speciale del romanzo poliziesco mediterraneo.
1: Developed to a say very special part of the Mediterranean crime novel.
0: Una breve pausa e poi torneremo a parlare del Salone del Libro di Torino.
3: Strade in diretta.
4: Un saluto e un buon inizio di giornata dalla nostra redazione. Sulla 9 Milano-Como-Chiasso, a causa di un incidente, è chiuso il tratto fra Lomazzo Nord e fino a Bornasco. Sulla carreggiata in direzione della Svizzera non giungono al momento altre segnalazioni di disagi. Ci spostiamo quindi sulla 57 tangenziale di Mestre. Fra le 7 e le 16 di oggi, per lavori, resterà chiusa la rampa di collegamento fra il raccordo Marco Polo per chi proviene dall'aeroporto e la carreggiata est in direzione Trieste della 57. Resterà chiusa inoltre la rampa di collegamento per chi proviene dalla A27 Venezia-Belluno, in particolare da Belluno, sulla A57 in direzione Trieste. Questa è la situazione al momento, noi ci risentiamo fra un'ora circa, più tardi.
3: Il cacciatore di libri.
0: Riprendiamo la puntata speciale del Cacciatore di Libri realizzata al Salone del Libro di Torino, che si concluderà lunedì. Come sempre in questa occasione l'AIE, l'Associazione Editori, diffonde i dati di mercato. Una buona notizia per i primi 4 mesi del 2026, perché è tornato il segno più. La spesa in libri è cresciuta del 3,8%, mentre le copie vendute sono aumentate del 2,5%. Nella top 10 dei libri più venduti fra gennaio e aprile compaiono L'alba dei leoni di Stefania Auci, Il custode di Niccolò Ammaniti e Cuori magnetici di Stefania S. Ma che cosa si deve la ricomparsa del segno più, del segno positivo nell'andamento del mercato? Lo spiega Innocenzo Cipolletta, presidente dell'AIE.
5: Questo segno positivo è il prodotto del provvedimento del bonus biblioteche che il ministro della cultura Giuli aveva approvato già nel 25, ma che nel 25 non si era realizzato perché c'era una necessità di alcune regolamentazioni, e quindi erano 30 milioni previsti per il 2025 e 30 milioni previsti per il 2026, insieme quindi si sono scaricati in gran parte in questa prima parte dell'anno, e questo ha portato in positivo il mercato del libro, e questo è un fatto positivo perché negli ultimi 2 anni il mercato del libro è stato cedente, ha perso delle posizioni. Con l'attuale incremento, il mercato del libro è tornato a livelli del 24.
6: È vero anche che gli effetti del fondo biblioteche si è visto appunto soprattutto nei primi mesi dell'anno, e il punto è: negli altri mesi che cosa succederà?
5: Sì, i primi quattro mesi sono stati caratterizzati da questo fenomeno delle biblioteche. Penso che anche il quinto mese possa avere una parte di questo bonus, e dopo il mercato torna alla normalità. Allora, la prima cosa che posso dire è che se andiamo a vedere le vendite online, che sono le vendite nelle quali le biblioteche non hanno giocato, perché le biblioteche dovevano fare gli acquisti in libreria, vediamo che l'andamento è piatto. Allora, questo è un segmento del mercato, non è tutto, però questo segmento è piatto, e evidentemente se noi sostraiamo quelle che sono le cifre per le biblioteche abbiamo un mercato fermo, se non addirittura negativo. Qual è la prospettiva per la seconda parte dell'anno? Purtroppo non tanto o soltanto per il libro, ma c'è una prospettiva di potere d'acquisto delle famiglie che si sta erodendo, perché la crescita dei salari è molto più bassa della crescita dei prezzi, in particolare per l'inflazione che si sta accumulando in questi mesi a causa dell'energia, e questo significa che i consumi delle famiglie probabilmente regrediranno. Purtroppo quando devono regredire i consumi delle famiglie, quelli che resistono meglio sono i consumi necessari, ma quelli che invece sono considerati meno necessari rischiano di essere colpiti. E quindi non ci aspettiamo una seconda parte dell'anno a meno di inversioni della congiuntura.
6: Da questa ricerca emerge anche che prosegue la crisi della cosiddetta non fiction. Ci sono dei dati che sono relativi addirittura al 2019, quindi possiamo vedere un arco temporale più vasto. Qui la narrativa aumenta del 31%, la non fiction cala dell'11%. Secondo lei a cosa si deve questo calo costante?
5: La narrativa è una storia di successo, specie la narrativa italiana, che sta crescendo in maniera consistente. Questo merito degli autori italiani. Per quanto riguarda la non fiction, purtroppo noi constatiamo un problema importante soprattutto nella manualistica e nei testi universitari, perché sono tutti e due in gran parte sostituiti da altre forme di lettura, che sono 9 volte su 10 dei pirataggi dei testi nostri. Quindi noi abbiamo un fenomeno di pirataggio che nei calcoli che è stato fatto da Ipsos, che ha fatto una ricerca in questo genere, rappresenta il 30% del mercato del libro, ovviamente concentrato prevalentemente nella non fiction.
6: Cercando anche di capire e di intercettare i gusti delle lettrici e dei lettori italiani, da questa ricerca emerge per esempio che la narrativa di genere va sempre molto bene, si intende gialli, thriller, cosiddetti rosa, fantasy, va bene anche la narrativa letteraria, parliamo di un più 9,6% nel caso della narrativa letteraria, più 7%. C'è un nuovo balzo del genere cosiddetto romance, circa il 20% in più a valore, e tornano a crescere i fumetti, che avevano avuto un boom eccezionale negli ultimi anni. Questo che cosa ci dice, secondo lei, delle lettrici e dei lettori italiani?
5: Ma innanzitutto ci dice che i giovani leggono, perché buona parte della letteratura che lei ha citato è letteratura giovanile, o con un'espressione un po' abusata, young adult, e questo è un fatto positivo. D'altra parte, le analisi che abbiamo fatto sul tasso di lettura mostrano che i figli leggono più dei genitori. I genitori si lamentano che i figli non leggono più come una volta, perché magari ricordano loro quando erano giovani, ma i giovani si leggono comunque più dei genitori, e questo si traduce in generi che sono più adatti ai giovani: i fumetti, i romance, le fiction di fantasia, la storia fantasiata, che è tutto un genere nuovo, importantissimo, perché avvicina il lettore a quello che è il romanzo e la fiction.
6: Un'ultima domanda: quest'anno il tema del Salone del Libro è dedicato al romanzo di Elsa Morante, Il mondo salvato dai ragazzini. Sembra che anche l'editoria possa essere salvata dai ragazzini, abbiamo visto i fumetti, il romance, ma anche i libri per bambini, soprattutto nella fascia prescolare, che vanno sempre molto molto bene. Allora anche il mondo dell'editoria può essere salvato dai ragazzini?
5: Sicuramente, poi il mondo dell'editoria l'editoria italiana in particolare, perché noi abbiamo un settore dei libri per bambini che è decisamente sviluppato. Ovviamente quando parliamo di libri per bambini da 0 a 5 anni dobbiamo parlare di genitori, perché sono soprattutto i genitori che acquistano, però lasci dire anche le scuole, le biblioteche che acquistano. Quindi sicuramente il titolo di quest'anno del Salone del Libro per noi ha un elemento di verità, che saranno i ragazzini a salvare anche l'editoria oltre che il mondo.
6: Uno dei temi di cui si sta discutendo molto in questa 38esima edizione del Salone del Libro è ovviamente l'intelligenza artificiale, l'impatto che potrà avere l'intelligenza artificiale sui libri e sui romanzi. Giuseppe Antonelli è un linguista e ha scritto il libro Alphabet, l'italiano digitale dagli SMS all'intelligenza artificiale all'IA, pubblicato da Il Mulino, dove Alphabet appunto è un acronimo fra alfabeto e il bit, che è appunto l'unità di misura, diciamo, dell'informazione digitale, per renderla così semplice. Giuseppe Antonelli, tu hai scritto questo libro in cui ci parli di come si è evoluto naturalmente il linguaggio dalla scrittura degli SMS, poi attraverso i social, adesso anche l'intelligenza artificiale. Qual è il cambiamento principale che notiamo causato nel linguaggio dall'intelligenza artificiale?
7: Che in prospettiva rischiamo di smettere di scrivere, perché il punto non è tanto come scrive l'intelligenza artificiale, ma è come noi percepiamo l'italiano dell'intelligenza artificiale. Fin dall'inizio è stato percepito come un italiano talmente corretto da affidare a queste macchine la scrittura dei compiti, dei documenti ufficiali, di una serie di attività che fino a quel momento erano state considerate del livello più alto dell'uso della lingua. Io quello che ho potuto vedere, osservando dal 23 a oggi, che nel frattempo queste macchine del linguaggio sono diventate molto più raffinate nel mascherare la meccanicità della loro lingua. Ancora nel 23 si potevano vedere, che ne so, tutte le frasi iniziavano con un certo tipo di parole che creavano un collegamento. Adesso tutto questo è molto più difficile da riconoscere. Possiamo dire che l'IA italiano, come lo chiamo io, è una varietà di italiano che possiamo mettere a metà tra quella scolastica e quella giornalistica. Il punto qual è? Non rimanere passivi rispetto a tutto questo. Dobbiamo sempre rivendicare la superiorità dell'intelligenza umana e utilizzare al più queste macchine del linguaggio come bozze di partenza, non rassegnarsi. Però davvero, davvero quello che ho potuto vedere è che sanno ormai anche imitare come scrive un adolescente in Instagram, l'italiano del parlante romanesco, il linguaggio tecnico della linguistica.
6: Siamo noi poi in fondo che la istruiamo in qualche modo, tutto quello che mettiamo online, tutto quello che mettiamo in rete. Ma tu, da linguista, riusciresti a riconoscere un testo, un romanzo per esempio, scritto dall'intelligenza artificiale ben addestrata? C'è qualche spia che ti si accende nel cervello?
7: Allora, guarda, alla fine del libro c'è un esperimento che io ho fatto nel maggio del 2025, partendo dall'idea dell'autore invisibile, che è una rassegna che si tiene qua al Salone, diretta da Ilide Carmignani, con traduttori e traduttrici, e immaginando, visto che Calvino è stato il primo nel 67, in un articolo intitolato Cibernetica e Fantasmi, a domandarsi se il computer sarebbe stato in grado di produrre letteratura, allora ho messo insieme Calvino e l'autore invisibile e ho immaginato di far scrivere a quattro di queste macchine una città invisibile nuova e diversa rispetto a quella di Calvino.
6: E cosa ne è emerso?
7: Ne è emerso che loro hanno in comune una idea dello stile di Calvino in quell'opera, per cui ci sono molti elementi che rimandano alla luce, agli specchi, ai vetri, all'alba, al tramonto. Poi ci sono tutti altri elementi che rimandano invece alla confusione tra presente e passato, alla confusione tra il fuori e il dentro, insomma quell'elemento surreale evocativo. E una macchina l'ha chiamata Selenia, questa città invisibile, una macchina l'ha chiamata Riflessia, una macchina l'ha chiamata Eufemia, una macchina l'ha chiamata Anelia. Soprattutto Anelia, io ho la sensazione che si avvicini in maniera pericolosa allo stile di Calvino, nel senso che riesce a riprodurne quella cadenza che peraltro Calvino aveva creato ricalcando il Milione di Marco Polo, e a tratti potrebbe oggettivamente trarre in inganno. Ma abbiamo un elemento che ci rassicura: il titolo Anelia. Sono andato a cercare in Google, è il nome di una pop star bulgara. E lì torniamo all'idea di queste macchine stocastiche che ricombinano, no, i milioni di parole delle quali sono state nutrite.
6: Quindi Per concludere, Giuseppe Antonelli, secondo te l'intelligenza artificiale potrà in futuro sostituire la letteratura, sì o no?
7: Io ho paura che già stiamo leggendo alcuni libri, soprattutto libri, diciamo, di genere, più facili da riprodurre nei loro schemi strutturali e linguistici, almeno in parte scritti da macchine di questo tipo. Certo è che Walter Benjamin parlava nel Novecento dell'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità meccanica. Adesso dobbiamo porci il problema dell'opera d'arte nell'epoca della sua producibilità automatica, perché la prima cosa che queste macchine ti dicono è: quante altre ne vuoi così?
6: Grazie Giuseppe Antonelli, ora in libreria con Alphabit, l'italiano digitale dagli SMS al IA, pubblicato da Il Mulino. Grazie.
7: Grazie.
6: Ed è tutto anche per questa puntata speciale del Cacciatore di Libri che stiamo registrando dal Salone del Libro di Torino. Come sempre la trovate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme audio. Se volete seguirci sui social, siamo presenti su Instagram come Cacciatore di Libri, ma senza l'articolo il. Grazie in regia ad Andrea Roccabella. Da Alessandra Tedesco, buona lettura.

0: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: No, un cyberattacco non fa rumore. Entra in silenzio, blocca i sistemi operativi, la produzione, la logistica, le comunicazioni e tutto si ferma. Chiama Yarix, lo specialista della cyber security che ti affianca nel contrasto dei cyberattacchi e nella difesa delle infrastrutture informatiche. La risposta immediata alla tua sicurezza è Yarix.
2: Questa è Bar Group.
3: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore: rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
4: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
5: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per mille. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. Vai su 8permilleunionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Dal 14 al 18 maggio torna il Salone Internazionale del Libro di Torino. 5 giorni di libri e incontri con autrici e autori da tutto il mondo nella più grande festa italiana del libro. Tra gli ospiti, il premio Nobel per la letteratura Laszlo Krasznahorkai, Emmanuel Carrère, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e molti altri. Info e biglietti su salonelibro.it.
9: Fino a 27 km con un litro! 116 cavalli!
10: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
11: Gestire i dati significa tenere insieme tecnologia, sicurezza, organizzazione e competenze. Ma perché è così importante affrontare questo percorso in modo integrato? Sentiamo Alessandro Mantelli, Chief Technology Officer di Almaviva.
12: In Almaviva quello che cerchiamo di fare è guardare sicuramente la tecnologia, i processi di data quality, quindi la qualità dell'informazione come viene raccolta, la sicurezza e la privacy del dato, tutti gli aspetti di compliance, cioè le normative, in particolare quelle che possono essere europee piuttosto che le declinazioni italiane, o anche quando si lavora negli altri paesi, quali sono gli elementi di compliance vincolanti, la governance del dato, ma ancora la formazione di chi lavora con i dati, perché deve conoscere il modo con cui questi vanno utilizzati. Quindi di fatto non tanto soluzioni puntuali, ma una capacità sistemica di gestire il dato lungo tutto il suo percorso e secondo gli elementi e le prospettive necessarie di sicurezza e qualità che sono imprescindibili.
11: Scopri le soluzioni di Almaviva su almaviva.it.
13: Sono Enrico Pagliarini. Se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
14: Le 6:59.
15: GR24, il sole 24 ore.
14: Prorogata la tregua tra Israele e Libano, raid di Tel Aviv su Gaza, Trump avverte Taiwan, non voglio scateni una guerra. Inflazione in Italia al 2,7%, Tajani non esclude una manovra correttiva. Subacquei italiani morti alle Maldive, anche la Procura di Roma apre un'indagine. Monopattini elettrici, obbligo della targa al via tra mille incertezze. Una buona giornata dalla redazione di GR24 e da Valentina Furlanetto al microfono. È sempre il Medio Oriente in primo piano, non solo per la nuova guerra innescata dall'offensiva italo-americana contro l'Iran. Ieri un raid israeliano su Gaza, sarebbero morte 8 persone. C'è poi il fronte libanese con una proroga di 45 giorni della tregua in vigore ufficialmente da metà aprile, ma mai realmente rispettata sul terreno. E sul fronte iraniano, nella notte, fonti informate della CNN hanno riferito che il presidente Trump non sarebbe mai stato così vicino a riprendere gli attacchi contro l'Iran.
16: Un altro mese e mezzo di tregua tra Israele e Libano. Ad annunciarlo al termine del secondo giorno di colloqui tra i due paesi a Washington è stato il Dipartimento di Stato americano, anticipando la scadenza prevista domani del cessate il fuoco. Non che la tregua sia stata esente da eccezioni, solo ieri Tel Aviv ha attaccato obiettivi di Hezbollah nel sud del paese con l'esercito israeliano che ha ordinato l'evacuazione di diversi edifici nella città di Tiro. L'appuntamento per il prossimo round negoziale è previsto il 2 e 3 di giugno. Sempre ieri l'aviazione israeliana ha preso di mira Izzaldin Haddad, leader di Hamas nella striscia di Gaza e comandante delle brigate al-Qassam, con un raid aereo a Gaza City. L'uomo sarebbe rimasto ucciso nell'attacco. Intanto, fronte Iran, nonostante l'incontro Xi Jinping Trump, regna la totale incertezza. I leader della G2 hanno condiviso la necessità di riaprire lo stretto di Hormuz, ma è sul come arrivarci che la strada appare più incerta. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha affermato che Teheran resta disponibile a una mediazione diplomatica, ma l'ostacolo maggiore è la fiducia con gli Stati Uniti a causa dell'atteggiamento contraddittorio dell'amministrazione Trump. L'omologo cinese Wang Yi ha replicato che Pechino ritiene che una soluzione ai problemi nello stretto di Hormuz risieda nel raggiungimento di un cessate il fuoco permanente globale tra Washington e Teheran. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
14: E sono partiti da Augusta i due cacciamine italiani che potrebbero intervenire nello stretto di Hormuz a tregua consolidata. Le due unità sono inizialmente dirette a Gibuti, che raggiungeranno attraverso lo stretto di Suez. Servirà quasi un mese di navigazione per raggiungere il Golfo. Tempo di bilanci per la due giorni di Trump a Pechino, molti sorrisi, parole altisonanti, ma dal commercio alla questione Taiwan non emerge un perfetto allineamento tra le due superpotenze.
17: Grande fasto, ampi sorrisi, una visita storica, ha detto il presidente Xi, e di fondamentale importanza nella costruzione di relazioni stabili tra Cina e Stati Uniti. Lui è una persona incredibile, ha confidato Trump ai giornalisti tornando a Washington. Ma sulle conclusioni del vertice non mancano le incongruenze. Dei dazi americani ai prodotti cinesi, secondo Trump, non si è parlato. Dice invece Pechino che si è discusso di una riduzione reciproca dei dazi. Meno dissonanti, ma a discapito di Taiwan, le dichiarazioni sull'isola. Per Xi non si tocca, per Trump va bene mantenere lo status quo. Non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza, dice, pensando che gli copriremo le spalle, e quindi ha rinviato la decisione sulla vendita di altre armi americane a Taipei. Il presidente degli Stati Uniti ha poi affermato che sono stati chiusi fantastici accordi commerciali, a cominciare dall'acquisto di 200 aerei Boeing. Ma la Cina non ha confermato e c'è molta vaghezza anche sulle intese per l'acquisto di soia, carni, petrolio e gas americani. Anzi, Trump ha affermato che potrebbe revocare le sanzioni alle compagnie cinesi ree di aver acquistato petrolio iraniano. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
14: E c'è una dichiarazione di Taiwan appena battuta dalle agenzie. Il governo taiwanese rivendica la propria indipendenza in risposta alle dichiarazioni del presidente Trump, che metteva in guardia contro qualsiasi dichiarazione di indipendenza che potesse scatenare una guerra con Pechino. E ora in Italia, non escludo una manovra correttiva, sono le parole del vice premier Tajani che agitano le acque, ma poi è arrivata una smentita di Palazzo Chigi che sottolinea come l'obiettivo condiviso col ministro dell'economia Giorgetti resta quello di ottenere maggiore flessibilità dall'Unione Europea, utilizzando per l'energia la stessa clausola prevista per la difesa che consente sforamenti di deficit. Intanto Standard & Poor's conferma il rating dell'Italia, lasciando immutata la valutazione effettuata a gennaio, quando aveva attribuito al paese il rating BBB+. Il giudizio dell'agenzia migliora però le prospettive di valutazione, indicando un outlook positivo. Inflazione in crescita ad aprile, i prezzi al consumo sono aumentati del 2,7% su base annua contro l'1,7 di marzo e dell'1,1% rispetto al mese precedente. Lo indica l'Istat, spiegando che l'inflazione è sostenuta essenzialmente dalle tensioni che si registrano sui prezzi degli energetici e degli alimentari non lavorati. Così Mariano Bella, direttore uffici Confcommercio, al microfono di Sebastiano Barisoni.
18: Sia a marzo che ad aprile l'Italia, in termini tendenziali, ha tra le più basse inflazioni in assoluto in tutta Europa, nell'area euro. A marzo eravamo al primo posto come inflazione più bassa, ad aprile siamo al quarto, al quinto. Ora l'Eurostat aggiusterà le cose lunedì, ma insomma mi sembra che il sistema produzione, ingrosso, distribuzione stia funzionando. D'altra parte, se una materia prima che importiamo costa di più, non ci sono alternative, a meno che di non invadere l'Arabia Saudita e di conquistarla. C'è un trasferimento di reddito disponibile, di potere d'acquisto dal nostro paese al paese produttore e esportatore. Questo è inevitabile, questo fa incrementare l'inflazione. Il brutto è che il nostro reddito si riduce e quindi il PIL avrà qualche difficoltà.
14: Alle Maldive sono ancora senza esito le ricerche dei subacquei italiani morti durante un'immersione in una grotta a 60 metri di profondità. Dei 5 al momento è stato recuperato un solo corpo. Si moltiplicano nel frattempo le ipotesi sulle cause dell'incidente, sul quale anche la Procura di Roma ha aperto un fascicolo.
19: Nella sola immersione effettuata ieri a causa del maltempo, i sommozzatori della Guardia Costiera Maldiviana non sono riusciti ad individuare i corpi dei 4 subacquei ancora intrappolati nel sistema di grotte a 60 metri di profondità. L'unico recuperato è quello del padovano Gianluca Benedetti, riportato in superficie giovedì, subito dopo l'incidente avvenuto nell'atollo di Vavu. Alcuni dei 20 italiani che si trovavano sulla stessa barca delle vittime hanno riferito che al momento del loro ingresso in acqua il tempo era bello e il mare non era mosso.

0: Rea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ha confessato l'omicidio dicendosi profondamente dispiaciuto. Il 15enne accusato di aver ucciso Bakary Sakho, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, accoltellato a morte all'alba del 9 maggio scorso a Taranto. A quanto si è appreso durante le dichiarazioni spontanee davanti al GIP del Tribunale dei minorenni nell'udienza di convalida del fermo, il quindicenne ha sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Anche l'Ordine Nazionale dei Giornalisti ritiene gravissime le dichiarazioni pronunciate dalla giornalista e autrice televisiva Concita Borrelli nel corso della trasmissione Porta a Porta andata in onda giovedì 14 maggio su Rai 1.
2: Se entriamo nella sfera sessuale di ognuno di noi, dico una cosa terribile forte, c'è lo stupro.
3: Sono diventate un caso politico le parole pronunciate a porta dalla giornalista Concita Borrelli, riferite alla personalità di Andrea Sempio, il presunto assassino di Chiara Poggi, in un segmento della trasmissione sul caso Garlasco. Un'affermazione che ha provocato subito una presa di distanza da parte della giallista Elisabetta Cametti, che era in collegamento. «Deponete armi e veleni, mi scuserò», ha scritto poi Borrelli su X. Anche Bruno Vespa fa sapere che si scuserà, mentre il direttore della Approfondimento Rai, Paolo Corsini, avvierà delle verifiche. Siamo indignate, dichiara Elisa Ercoli, presidente di Differenza Donna, associazione impegnata contro la violenza di genere, ma purtroppo per niente stupite che in una trasmissione della televisione del servizio pubblico vengano usate parole sessiste che promuovono una visione tristemente figlia di una vera e propria cultura dello stupro. Sono parole inaccettabili, hanno specificato i DEM della Commissione parlamentare di Vigilanza Rai, che banalizzano il tema della violenza sessuale e risultano offensive nei confronti delle donne e di tutte le vittime di abusi e violenze. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Da domani scatta l'obbligo della targa per tutti i monopattini elettrici circolanti sul territorio nazionale, come previsto dal nuovo codice della strada, ma non tutti i possessori di monopattini sono riusciti a procurarsi il contrassegno. Così Luigi Altamura, comandante della Polizia Locale di Verona, al microfono di Roberta Giordano.
4: Il tema principale è come dotarsi di questo targhino e qui cade un po' il pero, come dico io, perché moltissimi utenti non si sono così affrettati a richiedere il targhino. In altri casi le motorizzazioni hanno avuto difficoltà a fornire i cittadini. Il tema è che da domenica la circolazione senza targhino comporta una sanzione da 100 a 400 euro, pagamento in misura ridotta a 100 euro, per cui se paghi entro 5 giorni diventa 70 euro, però domenica c'è questo obbligo.
1: Ed ecco perché le associazioni dei consumatori chiedono una proroga. Gabriele Melluso, presidente di Asso Utenti.
5: Condividiamo l'obiettivo di aumentare sicurezza e tracciabilità dei monopattini, ma al contempo denunciamo forti criticità nell'applicazione degli obblighi di contrassegno. Molti utenti, pur avendo fatto la richiesta nei termini, rischiano sanzioni fino a 400 euro per i ritardi negli appuntamenti della motorizzazione. Abbiamo quindi chiesto al MIT chiarimenti e una fase di tolleranza maggiore. Lo stesso Ministero ci ha risposto che non può concedere deroghe perché la modalità e le caratteristiche della targa sono previste dalla legge, confermando però il rinvio dell'obbligo assicurativo al 16 luglio e assicurando al contempo il monitoraggio sulle criticità emerse.
1: Atteso come ogni anno al Salone del Libro di Torino, il fumettista Zero Calcare ha ribadito il suo impegno politico verso l'anteprima di Due Spicci, la sua nuova serie animata su Netflix.
6: Atteso e acclamato come ogni anno al Salone del Libro, Zero Calcare ha ribadito il suo impegno politico. Lo ha fatto con le graphic novel, ma anche con le sue parole. Autografi, dediche, quelli che lui definisce disegnetti, hanno preceduto l'incontro dal titolo Storie di resistenza nell'Europa dell'intolleranza, durante il quale Zero Calcare è stato protagonista di un racconto capace di intrecciare testimonianze, attualità, ironia e impegno civile.
7: Mi sembra che lo spazio tra una cosa indicibile a che a un certo punto ci sembra ammissibile, a che diventa legge, si sia ristretto tantissimo. La roba che dice Trump, da una butade che fa ridere a oddio se questo lo fa davvero, a e vabbè se fa così. Non riesco a immaginare delle strategie efficaci che non siano vado a vivere in una grotta in Abruzzo, non so perché in Abruzzo è come se
8: ci stanno i grotti in Abruzzo,
7: sì, l'orso marsicano, che ne so, però in

0: Insomma, non mi riesco a immaginare un modo con cui ti riesci a sottrarre a queste cose.
1: Il tutto verso l'anteprima sold out in scena oggi al Salone di Due Spicci, la nuova serie animata su Netflix firmata da Zero Calcare. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore Torino.
2: Andiamo a Vienna, città divisa tra l'attesa per la finale di Eurovision e le manifestazioni in piazza contro la presenza di Israele.
3: Da una parte lo spettacolo, dall'altra le proteste, ma non aspettatevi grandi folle. Nella Vienna che si prepara alla finale di Eurovision Song Contest non ci sono i segnali chiassosi del festival più variopinto d'Europa, i festoni, i cartelli, le vetrine decorate, ma anche le proteste tanto annunciate raccolgono poche centinaia, se non poche decine di persone. Ieri in centro una piccola manifestazione, no stage for genocide, nessun palco per il genocidio, protesta appoggiata anche da Roger Waters, ma nonostante fosse stata ben pubblicizzata, ad assistere al concerto di alcune band sotto il palco c'era poco più di un centinaio di persone. Oggi un'altra iniziativa di protesta del movimento in solidarietà con la Palestina, ma anche una dell'alleanza contro l'antisemitismo di Vienna. Intanto torna a prendere posizione il primo ministro spagnolo, Pedro Sánchez.
4: Non staremo in Vienna, però lo faremo con la convinzione di stare nel lato.
3: Con la sua decisione di non partecipare all'Eurovision, data la presenza di Israele tra i concorrenti, ha detto: la Spagna è dalla parte giusta della storia, per coerenza, responsabilità e umanità. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Vienna.
2: In chiusura lo sport con il tennis, gli internazionali a Roma al servizio.
5: Al Foro Italico ha comandato la pioggia nel venerdì delle semifinali, acqua che ha costretto Jannik Sinner e Daniil Medvedev a sospendere sul più bello la loro sfida, quando il numero uno aveva preso un vantaggio nel terzo decisivo set in coda a due ore lottate e che si erano complicate dopo una partenza a razzo dell'azzurro. 6-2 Sinner, 7-5 Medvedev e poi 4-2 per l'italiano, il russo avanti nei vantaggi al servizio. Così oggi riprenderanno le ostilità dei due giocatori, bloccati da un'acquazzone che li ha costretti ad attendere negli spogliatoi prima che alle 23 arrivasse la decisione di rinunciare all'idea di aspettare un momento opportuno per ricominciare. L'appuntamento è intorno alle 15, sempre sul centrale del Foro Italico. Sinner aveva avuto qualche problema fisico, la sospensione lo aiuta, anche se di fatto per chi vince non ci sarà il giorno di riposo prima della finale, che sarà contro il norvegese Casper Ruud. Il suo match con Luciano Darderi, anch'esso interrotto a lungo dalla pioggia, in realtà si è ridotto in un'esercitazione di un'oretta. Troppo stanco Darderi, piegato dalle fatiche dei turni precedenti e dalla maratona notturna contro lo spagnolo Kodar. 6-1-6-1 il punteggio. L'azzurro lunedì sarà però numero 16 del ranking FIFA. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: È tutto per questo GR che è stato curato in questa edizione da Valentina Furlanetto e Marco Mancini, regia Martin Garramone. GR24 torna alle 8.
6: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
7: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì. Tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
8: 1492.
9: La scoperta del nuovo mondo.
8: 1463.
9: La scoperta del gusto con il prosciutto di Carpegna DOP.
8: Dolce, equilibrato, soffice e aromatico. Si scioglie in bocca. Unico come i numeri uno. Scopri il gusto ricercato del panino Carpegna 1463. Da oggi in autogrill.
10: Ogni grande spettacolo ha una regia perfetta. Sul palco tutto scorre naturale. Dietro le quinte, ogni movimento è orchestrato. Fluenti CRP trasforma la complessità dell'azienda in una visione chiara dei processi. Processi, persone, decisioni. Tutto in scena, al momento giusto. Al centro, l'agentic AI. Elimina i passaggi ripetitivi e suggerisce la prossima mossa. La prossima mossa segue il ritmo. Sipario perfetto. Fluenti CRP, il business. Nella sua forma più intelligente.
11: Embarghi, sanzioni, blocchi, esportare è sempre più difficile. Voi come fate?
12: Uno spedizioniere non basta, vi serve uno spedizioniere doganale. Noi ci affidiamo a Ormesani.
11: Ormesani.com.
13: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
14: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
15: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Ma si può chiamare casa uno spazio da 20, 15 o anche 10 metri quadri? Ben ritrovati da Anna Migliorati, da Milano Turino, ma non solo, a far discutere in tempo di piano casa sono i micro alloggi. Non li abbiamo inventati noi, a Parigi spopolano, ricavati dalle vecchie stanze di servizio all'ultimo piano, arrivano anche a 7 metri quadri. Sfruttano design verticale, soppalchi, mobili trasformabili e spesso sono una delle poche opzioni di fatto accessibili, nonostante affitti che possono superare i 600 euro al mese. Sulla carta sono case, una volta forse le avremmo chiamate singole con bagno. Dietro c'è un mix di investimento e necessità. Da un lato chi punta alla rendita, dall'altro chi accetta metrature minime pur di avere un alloggio in zone prestigiose. Allora, la nostra storia, Alessandro Valsecchi, titolare di un'agenzia immobiliare a Milano, che alcune di queste case, diciamo, le ha nel suo portafoglio.
1: Sì, ne abbiamo proprio, ne gestiamo un paio direttamente proprio noi e come...
0: Ecco, ma come funziona una microcasa?
1: Tutto a portata di mano, quindi un bagno con docce sanitari, c'è chiaramente il bidet che e un giorno notte con un angolo, un microangolo cottura induzione, una macchina del caffè, insomma... quello che troviamo insomma nei mini appartamenti, come se fosse anche una mini barca, ecco.
0: Chi la cerca? E ce ne sono poi davvero così tante sul mercato?
1: Allora, ce ne sono, diciamo, sufficientemente per soddisfare l'esigenza per affitti brevi o per professionisti, piede a terra o società, quindi l'alternativa a quello che può essere un albergo.
0: Sicuramente meno caro di un albergo per un mese, ma quanto si spende?
1: Nelle zone, diciamo, semicentrali, un immobile con queste caratteristiche va dai 600 agli 800 euro più o meno, a salire fino alle zone centrali, che insomma possiamo arrivare anche a 1500 euro al mese.
0: 1500 euro per 20 metri quadri, ma davvero vanno così a ruba?
1: Sono comunque ricercate, perché è una comodità, non è una casa impegnativa, che sono anche dotate di servizi di pulizie e quindi ha una comodità a 360 gradi. Un cliente abituato a questo tipo di soluzione, perché le troviamo nelle altre città europee e adesso sono arrivate anche nella nostra Milano.
0: Senta, lei ha detto che non è tanto micro living quanto macro rendimento, in che senso?
1: Nel senso che questi immobili non hanno, diciamo, una caratteristica negativa di essere dei piccoli appartamenti, ma hanno invece una potenzialità per l'investimento della proprietà di avere un rendimento alto in proporzione all'eventuale acquisto di un immobile con quelle caratteristiche, un'eventuale ristrutturazione, perché essendo piccolo i costi non sono elevati, sia di gestione che eventualmente di sistemazione o di ristrutturazione.
0: Chi sono i proprietari?
1: Proprietari tendenzialmente sono tutti investitori, quindi anche soluzioni ex soluzioni commerciali come piccoli negozi che vengono poi trasformati appunto in appartamenti, il classico negozio di una bottega di 20 metri quadri viene magari un ingresso sul cortile, viene trasformato e diventa un micro appartamento. Anche proprietari e professionisti che avevano uno studio, hanno fatto un frazionamento e hanno creato magari di uno studio di 80 metri tre appartamenti, micro appartamenti, e la redditività è chiaramente maggiore piuttosto che affittare il locale come era in origine. Il vero tema resta lo squilibrio tra domanda e l'offerta. Quindi la domanda è ancora forte, sia italiana che internazionale, ma manca un prodotto. Quindi gli immobili ben posizionati, in buone condizioni. È un mercato questo dove gli appartamenti grandi tendenzialmente subiscono dei frazionamenti per diventare appartamenti piccoli con un aumento della redditività.
0: D'altra parte, a Milano case oltre i 2 milioni di euro vengono vendute in pochi giorni, 25.000 euro al metro quadro, anche 40.000 a chi? Fondi, proprietari stranieri, grandi ricchi. L'altra faccia dell'Italia del piano casa, per i comuni mortali in un anno i prezzi delle case sono aumentati attorno al 5%, media di 1.900 euro al metro quadrato. Se è vero che le medie non dicono assolutamente niente, vero è che i prezzi sono cresciuti di fatto in 16 su 20 regioni, a fare eccezione sono Valle d'Aosta e Calabria dove calano e restano fermi in Basilicata e Molise. Tolto questo, crescono ovunque. Gli inglesi la chiamano affordability, accessibilità. Quanto ci si può permettere di comprare o affittare casa in base a quanto si guadagna? Ebbene, chi dispone di un solo reddito, se spulciamo tra le offerte, può permettersi di scegliere di fatto tra poco più di un quarto delle abitazioni che poi sono davvero in vendita. Nelle grandi città, Bologna trova la sua portata 4 case su 100, 6 a Milano, 9 a Roma. Che dire, si fa presto a scegliere. Sarà anche questo, ma non solo, a far dire che gli italiani stanno forse perdendo una delle loro caratteristiche da DNA.
2: Facciamo i conti.
0: Sono stati oltre 1,3 milioni i nuovi contratti di affitto in Italia solo lo scorso anno. Volano sì quelli a studenti, ma non solo. Cosa sta succedendo? Pallottoliera Francesca Zierstenstein, direttore generale Scenari Immobiliari.
3: Sta succedendo che la domanda e la domanda delle famiglie si rivolge al mercato della locazione per questioni che non sono più soltanto legate alla necessità, punto di vista economico, quindi all'incapacità di riuscire ad accedere all'acquisto della casa, ma legate a stili di vita, a cambiamenti della struttura familiare, a scelte personali.
0: Eravamo da sempre il popolo del mattone, comprare casa era emblema degli italiani.
3: Siamo ancora il popolo del mattone, noi abbiamo una percentuale di proprietari di casa che è molto alta, però è evidente che la tendenza è in crescita. Da un lato ancora abbiamo questa idea che si vada in affitto quando non si può comprare casa, dall'altro lato invece sta crescendo il numero di famiglie all'interno della popolazione, e per famiglie intendo anche famiglie unipersonali, che sceglie di andare in locazione perché ci si sposta per motivi di studio, perché ci si sposta anche per motivi di salute. Poi c'è una parte di famiglie che decide di vivere in locazione perché preferisce avere una casa con caratteristiche di posizione e di ampiezza maggiori di quella che si potrebbe permettere con l'acquisto della casa.
0: Allora, uscire di casa per studiare, cambiare città per scelta, radicarsi meno in qualche modo, sono dinamiche che fino a qualche anno fa erano di altri paesi. La casa è lo specchio di un essere diversi?
3: Noi siamo sempre un po' più lenti, anche le nostre giovani generazioni, però c'è uno dei grandi mega trend, è un aumento delle persone sole sia nella parte giovanile, quindi molti più single, o un aumento delle persone sole nella parte più avanzata dell'età, e quindi delle esigenze e delle modalità di vivere la casa che cambiano molto. Il fatto di essere in affitto permette con più facilità di affrontare questi cambiamenti. Questo vuol dire che in Italia stiamo diventando tutti degli inquilini? No, non è vero, anche se in Italia comunque ci sono 8 milioni di case che sono locate, quindi non sono poche.
0: E non sono poche, d'altra parte tra chi ha casa molti sono persone diciamo in là con l'età.
3: Quello che noi abbiamo a disposizione sono case nate per famiglie che erano famiglie più numerose di quelle che oggi abbiamo. Gli italiani maturi sono persone tendenzialmente ricche di casa e povere di soldi, cioè hanno un grande patrimonio accumulato e hanno magari minore, poi insomma neanche così poca, però insomma minore possibilità di spesa. Il fatto di poter rimettere a disposizione una casa per poterne prendere un'altra in locazione è un tipo di tendenza che aumenterà nel tempo, proprio per quello che ci siamo detti prima, perché le esigenze cambiano.
0: L'altro piatto della medaglia: bastano le case in affitto per questo nuovo modo di essere e hanno prezzi accessibili?
3: Il numero di case che oggi sono in locazione rispecchia un po' le modifiche strutturali e sociali del nostro paese, cioè ci sono tante case sia in locazione che in vendita dove non servono e ce ne sono pochissime dove servono. Nei grandi centri urbani, e non parlo solo delle città metropolitane, ma indubbiamente in modo particolare, la scarsità di prodotto residenziale è evidente. In città come Milano, come Bologna, come Firenze, come Roma, come Napoli, ma anche allargandosi nelle città capoluoghi della Lombardia o del Veneto, il numero di case a disposizione reali, perché che non sono seconde case, che non vengono utilizzate in modi temporanei eccetera eccetera eccetera, è molto limitato. Dall'altro lato ci sono tanti territori italiani dove invece la quantità di case libere ormai sta diventando molto alta, perché la popolazione si sposta. Per quello che riguarda invece la dinamica dei canoni, questa è una legge di mercato, dove c'è molta domanda, prezzi e canoni crescono. Questo però non vuol dire che non ci sia una parte di popolazione che comunque arriverebbe, che comunque avrebbe bisogno di casa e che in qualche modo viene limitata da un livello dei canoni che è diventato per il nostro paese, perché la crescita che hanno avuto i canoni nelle città europee metropolitane è stata molto maggiore di quella che abbiamo avuto in Italia, ma insomma questi canoni per alcune famiglie, se non per molte famiglie, sono diventati molto alti.
0: Siccome non possiamo spostarle le case, al di là di un film della Disney, diciamo che se contiamo quante case ci sono e quante servono, diciamo siamo a posto, anzi troppe ce ne sono di libere. Se però sovrapponiamo dove viviamo e dove sono le case, il conto torna un po' meno.
3: Esattamente.
0: Una crisi abitativa che richiederebbe 2,2 milioni di nuove case l'anno e non parliamo dell'emergenza. Allora, la soluzione qual è?
3: La stragrande maggioranza delle case che vengono messe in locazione sono quelle delle persone che le hanno avute perché le hanno comprate o le hanno avute attraverso gli assi ereditari, che sono un altro dei grandi problemi che avremo, perché con la diminuzione della popolazione queste case si concentreranno come asse ereditario. Non tutte sono posizionate bene, sarà anche un tema di tenuta di un patrimonio che sarà inutilizzato, ma questo è un altro discorso. La possibilità che abbiamo è lo sviluppo di un'industria che a fornire dove serve un numero di case sufficienti anche con dei canoni, diciamo, agevolati. Quindi stiamo parlando dell'ambito del social housing, non stiamo parlando naturalmente dell'ambito sociale puro che spetta alle amministrazioni, non spetta ai privati. Ecco, questa è una delle grandi sfide per il nostro futuro.
2: Questa è la mia casa.
4: La casa dov'è?
2: La casa dove posso portare pace. Questa è la mia casa.
4: La casa dov'è?
0: Che dire, magari, dove possiamo permettercela. A voi come sempre tirare le somme, grazie, grazie intanto Gianmarco Ferronato in regia. Noi ci risentiamo, prossima storia e prossima economia. Un saluto da Anna Migliorati.

0: Electronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Electronics, un mondo più avanti.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Quando importiamo subiamo blocchi in dogana con relative soste portuali. Voi come fate?
3: Uno spedizioniere non basta, vi serve uno spedizioniere doganale. Noi ci affidiamo a Ormesani.
2: Ormesani.com.
4: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
5: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
7: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che c***o, cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
8: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
12: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
11: E passiamo alla pagina sportiva.
13: Tempo in diretta.
14: Il weekend si apre con maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. In mattinata piogge e temporali interesseranno gran parte del paese, in particolare Lombardia, nord-est, regioni centrali e anche parte del sud, specie versante tirrenico. Durante le ore pomeridiane la situazione tenderà progressivamente a migliorare, anche se dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi al nord-est e su parte delle regioni centrali. Valori termici invariati al centro-nord, sotto la media, calo termico anche al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
15: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
16: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Hyundai i20 con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 199 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 48 mesi e fino a 40.000 km solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 4.250 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
17: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
18: Adoro saltare da una pecca all'altra.
19: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
20: Spedisco 1000 pack una alla volta.
19: Io do la password delle caselle a tutti.
21: Basta follie. Salva la tua azienda con la Pack Office. Il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. A Pack Office. Scoprilo su ardesia.it.
0: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
22: In primo piano.
23: Le 7:37 minuti, una buona giornata da Laura Bettini, ben ritrovati per la rassegna dei quotidiani che sono oggi in edicola. Cominciamo subito dal Sole 24 Ore, che propone un tema tutto suo, ecco, per così dire, in apertura, ovvero parliamo di tassisti, dichiarazioni da 19.000 euro. Si muovono poco, restano bassi, sono i redditi dei taxi fotografati dalle dichiarazioni relative al 2024, ultimo dato disponibile. Su un campione di 7 province italiane la media è 18.983 euro lordi l'anno, pari a 1.582 euro al mese, più 6% annuo. A Firenze si dichiara in media di più, 25.606 euro lordi, Milano 23.741, Bologna poco sopra i 19.000, Roma si ferma a 16.983 euro, con una crescita di poco superiore ai 1.000 euro su base annua. E così poi il tema che viene dettagliato nelle pagine interne, fotografia che ci porta invece ai grandi temi dell'aerospazio, obiettivo i grandi programmi europei, patto per crescere dei distretti nel nord-ovest, e ne scrive poi Filomena Greco. Fattura la pubblica amministrazione, pagamenti senza IVA verso la proroga per altri 3 anni è un altro dei temi approfonditi sulla prima del Sole 24 Ore, che poi dedica un richiamo e molto più spazio nelle pagine interne al vertice Stati Uniti-Cina, del quale si sceglie il taglio però dei mercati che sono rimasti delusi. Giù le borse, Milano cede l'1,8%. Analisti e operatori attendevano indicazioni più nette al termine del vertice in merito allo sblocco di Hormuz e alle tensioni globali. La delusione è stata misurata dai mercati, le borse ieri sono andate tutte in ribasso, Milano meno 1,8%, mentre sono cresciuti ulteriormente i rendimenti dei titoli di Stato. Resta elevato il rischio inflazione, intanto l'agenzia Standard & Poor's ieri sera ha confermato la valutazione e l'outlook positivo per l'Italia. C'è plus 24 oggi in edicola con il Sole 24 Ore. E il tema portante è quello dell'industria del risparmio. Dove va? Raccolta, margini, utili iniziano a dare segni di contrazione dopo anni di prosperità. È l'inizio di una inversione di tendenza? Le contromisure messe in atto dai gestori e le ricadute sugli investitori. E di qui transitiamo sulla prima della Stampa, che sceglie questi temi per la sua, appunto, prima pagina. In evidenza energia fuori controllo, Meloni preme sull'UE. La premier infatti oggi è in Grecia per partecipare, passiamo subito all'articolo poi di pagina 3. È in Grecia a Navarino sulla costa del Peloponneso, perché qui si svolge oggi il forum tra paesi del Golfo e Unione Europea, promosso dall'Atlantic Council e da Todoris Kyriakou, magnate del gruppo Antenna 1, nuovo editore di Repubblica tra l'altro. Attorno al tavolo appunto i primi ministri di Qatar, Kuwait, Grecia, Cipro, il presidente finlandese Stubb, che sappiamo essere vicino a Donald Trump, almeno aveva un filo diretto con Donald Trump, la direttrice della Banca Mondiale Cristalina Georgieva, la presidente della BCE Lagarde, insieme a una rappresentanza di sauditi Da Palazzo Chigi si negano trattative su nuove forniture energetiche o accordi economici. Il punto, viene detto, è tenere aperto il dialogo con i paesi del Golfo mentre torna a salire la tensione su Hormuz. La settimana è particolarmente impegnativa per il governo e la Premier Meloni. Ieri l'Istat ha infatti certificato, scrivono Alessandro Barbera e Francesco Malfetano, l'uno a Roma e l'altro in Grecia. Ieri l'Istat ha certificato un aumento secco dell'inflazione di un punto a causa del calo dell'aumento esponenziale del prezzo del petrolio. Le risorse utilizzate per tamponare il caro energia e sostenere gli autotrasportatori sono pressoché esaurite, a meno di non ricorrere a tagli di spesa. In cassa resta meno di un miliardo, appena sufficiente a reggere forse un altro mese di emergenza. E qui appunto l'importanza anche di questo vertice di cui dà conto la stampa, ma non solo. Tornando sulla prima della stampa, altre questioni che vengono affrontate oltre a quella dell'energia e della inflazione che risale, il vertice di Pechino, gli accordi segreti tra Trump e Xi e l'ombra di Putin, scrive Bill Emmott. Massimo Cacciari, che dal Salone del Libro di Torino ha parlato anche della questione Taiwan. La geopolitica ormai è tutta orientata verso un confronto che sarà sempre più difficile da mediare, da controllare e da governare tra Stati Uniti e Cina, dice Massimo Cacciari, filosofo che parla allo stand della stampa al Salone di Torino. E poi la tragedia delle Maldive, strage dei sub, la mamma di Fede stava realizzando il suo sogno. E poi c'è un'intervista di Alessandro Baricco, tifoso granata, a Paolo Pulici, 50 anni dopo lo scudetto del Toro. Ovviamente siamo sulla stampa e si parla anche di questo. Sul Corriere della Sera grande spazio, molto spazio alla tragedia appunto delle Maldive. La fotografia di due delle vittime, Monica Montefalcone, docente del Dipartimento di Scienze della Terra a Genova, e la figlia Giorgia. Il titolo: Mistero nella grotta, il difficile recupero dei corpi a 50 metri. Al centro pagina invece il vertice di Pechino, però con il taglio che è stato successivo alla conclusione del vertice vero e proprio tra Xi e Trump, ovvero quando Trump era sull'aereo per ritornare negli Stati Uniti e i giornalisti lo hanno interpellato su Taiwan e su come, insomma, si fosse comportato, cosa fosse stato detto sull'isola. Ecco, Trump ha detto fondamentalmente che non intende fare una guerra a 15.000 chilometri da casa e non vuole dare spazio a nessuno per una rivendicazione di indipendenza. Quindi il titolo che mette il Corriere della Sera è: Trump avverte Taiwan. Poi il vertice con sì, Pechino dice che lavoriamo per ridurre i dazi, ma Donald, ovvero Trump, aveva detto che di dazi non si era parlato. Qui ci sono un sacco di appunto discrepanze tra le versioni date dall'una e dall'altra parte di come sono andate le cose, al di là dei grandi sorrisi e del grande fasto con cui si è svolto questo vertice di due giorni. Diamo prima della viabilità anche i titoli di apertura del giornale. Allora, pace a ostacoli, due cacciamine italiani verso lo stretto di Hormuz, Trump, Xi e il nodo di Taiwan. È appunto come riassume il giornale anche il vertice, la situazione in Medio Oriente. Da toga rossa a dirigente del PD, l'ex procuratore generale di Napoli è entrato nella segreteria regionale Dem, bufera sulle toghe, chiosa il giornale. Un turbine di polemiche coinvolge l'ex procuratore generale di Napoli Luigi Riello, che oggi figura tra i componenti della nuova segreteria regionale del PD. Sulle Maldive, tutte le ipotesi sulla morte degli italiani, se ne parla poi nelle pagine 14 e 15. E poi il rimando invece a una denuncia che veniva proprio dalle pagine del giornale sui piani di guerra di Askatasuna. Il centro sociale di Torino vuole mettere a ferro e fuoco il paese. scrive il giornale, e nello specifico lo farebbe nel weekend. Blocchiamo tutto, il mantra del weekend. Oggi infatti il mondo antagonista ha annunciato la piazza per la Nakba, scrivono Francesca Galici, Giulia Sorrentino, pagina 3, la Nakba, che poi descrivono l'esodo dei palestinesi durante la guerra arabo-israeliana del 1948 scatenata dai paesi arabi alla creazione dello Stato di Israele. Ecco, in occasione di questa ricorrenza, di questo anniversario, sarebbero stati preparati dei piani che appunto il giornale definisce di guerra. Ci fermiamo per la viabilità, torniamo tra un istante.
22: Strade in diretta.
2: Buon sabato e una buona mattinata a tutti voi che siete all'ascolto. Per incidente sulla 9 Milano-Como-Chiasso è chiuso il tratto fra Lomazzo Nord e Fino Mornasco in direzione della Svizzera, con code a partire dallo svincolo di Lomazzo Sud. Ci spostiamo sulla 4 Milano-Venezia, per lavori si viaggia in coda al momento verso Milano fra Brescia Est e Brescia Centro. Anticipiamo inoltre agli ascoltatori che questa notte fra le 22 e le 5 sulla 1 Milano-Bologna per lavori resterà chiuso lo svincolo di Basso Lodigiano in entrambe le direzioni di marcia. Per il momento è tutto, noi ci risentiamo fra un'ora circa, più tardi, e grazie per l'attenzione.
22: In primo piano.
23: Torno solo un istante sulla definizione, per così dire, di Nakba, che abbiamo letto un istante fa sulle pagine del giornale. Ne parla anche Roberto Bongiorni su Sole 24 Ore e scrive: la Nakba, la cacciata di 1 milione di palestinesi dalle terre ribattezzate Israele. Come vedete, in una descrizione diciamo diversa, ecco, concettualmente dello stesso episodio. Repubblica, Maldive, i sub italiani intrappolati nella grotta, il maltempo ferma le ricerche delle vittime, l'unico recuperato dei 5 corpi è dell'istruttore, altri 20 connazionali sullo yacht della spedizione, si indaga anche sulle autorizzazioni. Vertice Trump dopo Xi, molla Taiwan e avverte l'Iran. Questo è il titolo di Repubblica. No a Taiwan indipendente o si scatena la guerra, ha detto Donald Trump dopo l'incontro con Xi Jinping a Pechino. E sull'Iran: potremmo intervenire di nuovo per fare pulizia. Così appunto Donald Trump. Sì, il tempo oggi è veramente poco, quindi corro sulle pagine di Avvenire. Accordi fantasma, il titolo di apertura, mezzi affari, molti silenzi pesanti al vertice tra Trump e Xi, che mercoledì vedrà Putin. Il Nobel Stiglitz, il Nobel per l'economia Stiglitz, la guerra è pagata dai poveri e sul commercio il tycoon ha fallito. È il rimando a una intervista realizzata da Paolo Alfieri, pagina 3, che ha incontrato l'economista statunitense premio Nobel Stiglitz a l'incontro, l'appuntamento annuale organizzato da Nielsen IQ in Sardegna, dove appunto Stiglitz ha detto: la crescita rallenta, i prezzi salgono, i più vulnerabili pagano il conto. È lo schema che si ripete guerra dopo guerra, crisi dopo crisi, e stavolta con il conflitto in Iran che non accenna a finire, il rischio è che le disuguaglianze globali si allarghino ulteriormente, colpendo soprattutto i paesi già indebitati dal debito. E poi l'intelligenza artificiale promette di cambiare il mondo, ma dovrebbe farlo per scopi sociali, non per alimentare rendite finanziarie o motori pubblicitari. Così, tra l'altro, si legge scusate, nell'articolo pagina 3 di Avvenire. Sul Manifesto il titolo di apertura è Affari suoi e la fotonotizia è quella di Donald Trump che risale sulle scalette dell'Air Force One per rientrare a Washington dopo questi 2 giorni trascorsi a Pechino. Riparte da Pechino con la convinzione di avere stretto fantastici accordi, si legge, ma non c'è sostanza, niente di fatto su Hormuz, mentre Teheran non arretra, via libera alla Cina su Taiwan, poco business. Altre questioni? Dalla prima del Manifesto, ciao Italia, Stellantis preferisce Wuhan. Stellantis guarda sempre più all'estero, mentre i suoi stabilimenti italiani sono in profonda crisi produttiva. La holding ha annunciato ieri la firma di un accordo col gruppo cinese Dongfeng per produrre i veicoli Peugeot e Jeep a Wuhan. Andiamo sulla prima del Fatto Quotidiano, che ritorna sulla questione Minetti. Il titolo è: su Minetti ci sono altre due testimonianze da, non scritto tra parentesi, sentire, quindi in sostanza da sentire, sebbene non il Fatto Quotidiano fa capire che non vengono sentite. E questa è la fotonotizia di apertura. Poi vengono approfonditi da una parte il tema Ucraina, prima tranche del denaro, insomma dei finanziamenti che provengono dall'Unione Europea, ma solo per un anno di guerra. I 90 miliardi a Kiev già non bastano. E poi si ricorda l'intervista di Tucker Carlson alla ex portavoce di Zelensky, che diciamo non ha condiviso un ricordo piacevole del presidente ucraino, un dittatore e frena la pace, tra l'altro, ha detto. Viaggio flop in Cina, Trump ritorna a mani vuote, resa su Taiwan, così il titolo sul vertice cinese di Donald Trump. Su Libero l'apertura è questa e suona così: il patto anticattolici del campo largo, asse con le onlus lesbo gay, Elly & Company promettono riforme radicali sui diritti civili al primo CDM, Consiglio dei Ministri, dobbiamo scuse al mondo LGBT, l'idea, l'ora di diversità a scuola. Questa è l'apertura di Libero. Al centro pagina poi la fotografia del parlamentare Dario Carotenuto in navigazione verso Gaza con la flottiglia, e il titolo è: l'onorevole sulla flottiglia frigna contro Libero, i 5 Stelle sono offesi. E quindi insomma una prima pagina all'attacco, quella di Libero, come di consueto. Il Messaggero: Maldive, soccorsi dopo 3 ore, il racconto degli amici delle 5 vittime, non c'era maltempo, abbiamo dato subito l'allarme, altri 20 turisti bloccati sullo yacht nell'atollo, recuperato un corpo. L'esperto dice: da noi regole più rigide. Al centro pagina la fotografia ovviamente di Yannick Sinner al Foro Italico, per lui semifinale sospesa per la pioggia, Sinner e l'Italia è il foro di tutti. A Roma ha superato il record di 400.000 presenze, ci ricorda il Messaggero. Altre questioni: Trump, nessun soldato per Taiwan, borse giù, deluse dal viaggio in Cina. Accordi con Xi su aerei, energia e soia, strada in salita su Hormuz. Col passare delle ore, tra l'altro, questi accordi non sono stati confermati né definiti dalla Cina, ma solo appunto annunciati da parte americana. Il Quotidiano Nazionale, l'edizione del Giorno: Trump, disgelo con la Cina, no alla guerra per Taiwan. Dopo il vertice a Pechino, il presidente degli Stati Uniti avverte Taipei: non dichiari l'indipendenza. Xi alla Casa Bianca il 24 settembre, Iran, la minaccia del tycoon, sto perdendo la pazienza. Per quel che riguarda la tragedia delle Maldive, il titolo è: sub morti, indaga la procura, recuperato un solo corpo. Riprendono oggi le ricerche dei 5 sub italiani morti alle Maldive nelle grotte di Alimata. Le cattive condizioni meteo e la profondità del mare mettono a rischio le operazioni. Infine, sì, abbiamo il tempo, il titolo di apertura della Verità, che torna sul caso Garlasco. Sempio, il capo degli investigatori sulle intercettazioni, sono un asino. Sul reale verbale del luogotenente Sapone sull'inchiesta del 2017. Perché non ho attivato una microspia? Non so, non me ne intendo. Non ci furono dati gli atti del processo Stasi, facevano tutti i magistrati, noi informati dai giornali, le mie telefonate all'indagato, boh. Così un riassunto della Verità su questo verbale da parte della Verità. Ci dobbiamo fermare assolutamente, tempo di dare la linea a GR24, a tutti voi, buon proseguimento di ascolto.
3: Giro d'Italia? Ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
4: Lignano Sabbia d'Oro, dove il mare incontra la laguna e il fiume e la pineta profuma l'aria. Spiagge dorate, sport, divertimento e benessere. Rallenta, respira, rigenerati. Prenota la tua vacanza su lignanosabbiadoro.it.
5: Nello sport ci sono riti che rassicurano, ma sono i gesti a fare la differenza. Le scelte, i sacrifici, gli attimi che ci fanno dire ancora invece di basta. Cedilar Nutrition, il tuo rito per la performance prima, durante e dopo lo sport. La performance è scienza. Cedilar Nutrition. Feed your performance.
6: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
24: Poltrone sofà,
25: solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
26: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
27: E quella lassù?
26: È la costellazione del benzinaio.
28: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
29: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
30: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
31: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
32: Dal 20 al 24 maggio vi aspettiamo al Festival dell'Economia di Trento con un palinsesto straordinario, grazie al Trentino e al gruppo Il Sole 24 Ore. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione. Oltre 300 eventi tra festival e fuori festival animeranno piazze e teatri di Trento. Festival dell'Economia di Trento, dal 20 al 24 maggio, festivaleconomia.it. Si ringraziano Confcooperative, Enel e Intesa San Paolo.
33: No, un cyberattacco non fa rumore. Entra in silenzio. Blocca i sistemi operativi, la produzione, la logistica, le comunicazioni e tutto si ferma.
34: Chiama Yarix, lo specialista della cyber security che ti affianca nel contrasto dei cyberattacchi e nella difesa delle infrastrutture informatiche. La risposta immediata alla tua sicurezza è Yarix.
35: Questa è Bar Group.
36: Ufficio, cosa smarrite?
37: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
36: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
37: Mi sento già più carico.
36: Info su toyota.it.
38: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
39: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
40: Sono le 8.
41: GR24, il sole 24 ore.
40: Raid di Tel Aviv su Gaza, Trump avverte Taiwan, non voglio scateni una guerra, Taiwan risponde, noi indipendenti. Inflazione in Italia al 2,7%, Palazzo Chigi smentisce Tajani che non escludeva una manovra correttiva. Subacquei italiani morti alle Maldive, anche la Procura di Roma apre un'indagine. Monopattini elettrici, obbligo della targa al via tra mille incertezze. Buona giornata dalla redazione, da Valentina Furlanetto. È sempre il Medio Oriente in primo piano, non solo per la nuova guerra innescata dall'offensiva israelo-americana contro l'Iran. Ieri, in un raid israeliano su Gaza, sarebbero morte 8 persone, tra loro il capo militare di Hamas. Sentiamo.
0: Un altro mese e mezzo di tregua tra Israele e Libano. Ad annunciarlo al termine del secondo giorno di colloqui tra i due paesi a Washington è stato il Dipartimento di Stato americano, anticipando la scadenza prevista domani del cessate il fuoco. Non che la tregua sia stata esente da eccezioni, solo ieri Tel Aviv ha attaccato obiettivi di Hezbollah nel sud del paese con l'esercito israeliano che ha ordinato l'evacuazione di diversi edifici nella città di Tiro. L'appuntamento per il prossimo round negoziale è previsto il 2 e 3 di giugno. Sempre ieri l'aviazione israeliana ha preso di mira Itz al-Din Haddad, leader di Hamas nella striscia di Gaza e comandante delle brigate al-Qassam, con un raid aereo a Gaza City. L'uomo sarebbe rimasto ucciso nell'attacco. Intanto, fronte Iran, nonostante l'incontro Xi Jinping Trump, regna la totale incertezza. I leader della G2 hanno condiviso la necessità di riaprire lo stretto di Hormuz, ma è sul come arrivarci che la strada appare più incerta. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha affermato che Teheran resta disponibile a una mediazione diplomatica, ma l'ostacolo maggiore è la fiducia con gli Stati Uniti a causa dell'atteggiamento contraddittorio dell'amministrazione Trump. L'omologo cinese Wang Yi ha replicato che Pechino ritiene che una soluzione ai problemi nello stretto di Hormuz risieda nel raggiungimento di un cessate il fuoco permanente globale tra Washington e Teheran. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
40: Torna la tensione su Taiwan. Non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli Stati Uniti debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra, ha detto Trump dopo il summit a Pechino, ma Taipei rivendica la propria indipendenza e rincara. La vendita di armi rientra negli impegni di sicurezza degli Stati Uniti nei confronti della politica di Washington, che rimane invariata.
1: Grande fasto, ampi sorrisi, una visita storica, ha detto il presidente Xi, e di fondamentale importanza nella costruzione di relazioni stabili tra Cina e Stati Uniti. Lui è una persona incredibile, ha confidato Trump ai giornalisti tornando a Washington. Ma sulle conclusioni del vertice non mancano le incongruenze. Dei dazi americani ai prodotti cinesi, secondo Trump, non si è parlato. Dice invece Pechino che si è discusso di una riduzione reciproca dei dazi. Meno dissonanti, ma a discapito di Taiwan, le dichiarazioni sull'isola. Per Xi non si tocca, per Trump va bene mantenere lo status quo. Non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza, dice, pensando che gli copriremo le spalle, e quindi ha rinviato la decisione sulla vendita di altre armi americane a Taipei. Il presidente degli Stati Uniti ha poi affermato che sono stati chiusi fantastici accordi commerciali, a cominciare dall'acquisto di 200 aerei Boeing. Ma la Cina non ha confermato e c'è molta vaghezza anche sulle intese per l'acquisto di soia, carni, petrolio e gas americani. Anzi, Trump ha affermato che potrebbe revocare le sanzioni alle compagnie cinesi ree di aver acquistato petrolio iraniano. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
40: E ora l'economia in Italia. Non escludo una manovra correttiva. Le parole del vice premier Tajani agitano le acque, ma poi arriva la smentita di Palazzo Chigi, che sottolinea come l'obiettivo condiviso col ministro dell'economia Giorgetti resta quello di ottenere maggiore flessibilità dall'Unione Europea, utilizzando per l'energia la stessa clausola prevista per la difesa, che consente sforamenti di deficit. Inflazione in crescita ad aprile, i prezzi al consumo sono aumentati del 2,7% su base annua contro l'1,7% di marzo e dell'1,1% rispetto al mese precedente, lo indica l'Istat. Standard & Poor's conferma il rating dell'Italia e migliora le prospettive di valutazione, indicando un outlook positivo. Dovrebbero riprendere oggi le ricerche dei corpi dei sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Ieri il maltempo ha interrotto le attività. Finora l'unico ritrovato è Gianluca Benedetti. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta.
2: Nella sola immersione effettuata ieri a causa del maltempo, i sommozzatori della Guardia Costiera Maldiviana non sono riusciti ad individuare i corpi dei quattro subacquei ancora intrappolati nel sistema di grotte a 60 metri di profondità. L'unico recuperato è quello del padovano Gianluca Benedetti, riportato in superficie giovedì, subito dopo l'incidente avvenuto nell'atollo di Vavu. Alcuni dei 20 italiani che si trovavano sulla stessa barca delle vittime hanno riferito che al momento del loro ingresso in acqua il tempo era bello e il mare non era mosso. Dovevano riemergere dopo meno di un'ora. Non vedendoli, abbiamo iniziato a cercarli e abbiamo lanciato l'allarme, ha raccontato uno di loro. Le autorità maldiviane stanno indagando per determinare le cause dell'incidente, sul quale anche la Procura di Roma ha aperto un fascicolo. Tutti i subacquei molto esperti, i cinque potrebbero aver esaurito l'aria dopo essersi persi all'interno delle grotte, forse per la scarsa visibilità, ma tra le varie ipotesi c'è anche quella di un errore nella miscela dei gas che vengono caricati nelle bombole per le immersioni a quelle profondità. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
40: Ha confessato l'omicidio dicendosi profondamente dispiaciuto il quindicenne accusato di aver ucciso Bakary Sakho, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, accoltellato a morte all'alba del 9 maggio scorso a Taranto. A quanto si è appreso durante le dichiarazioni spontanee davanti al GIP del Tribunale dei minorenni nell'udienza di convalida del fermo, il ragazzo ha sostenuto di aver agito per paura che suoi amici potessero subire un'aggressione, ma poco prima il gruppo aveva già aggredito un altro straniero. Anche l'Ordine Nazionale dei Giornalisti ritiene gravissime le dichiarazioni pronunciate dalla giornalista e autrice televisiva Concita Borrelli nel corso della trasmissione Porta a Porta, andata in onda giovedì 14 maggio su Rai 1.
3: Se entriamo nella sfera sessuale di ognuno di noi,

0: mentre il direttore dell'approfondimento RAI Paolo Corsini avvierà delle verifiche. Siamo indignate, dichiara Elisa Ercoli, presidente di Differenza Donna, associazione impegnata contro la violenza di genere, ma purtroppo per niente stupite che in una trasmissione della televisione del servizio pubblico vengano usate parole sessiste che promuovono una visione tristemente figlia di una vera e propria cultura dello stupro. Sono parole inaccettabili, hanno specificato i DEM della Commissione parlamentare di vigilanza RAI, che banalizzano il tema della violenza sessuale e risultano offensive nei confronti delle donne e di tutte le vittime di abusi e violenze. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Da domani scatta l'obbligo della targa per tutti i monopattini elettrici circolanti sul territorio nazionale, come previsto dal nuovo codice della strada. Ma non tutti i possessori di monopattino sono riusciti a procurarsi il contrassegno. Così Luigi Altamura, comandante della Polizia Locale di Verona, al microfono di Roberta Giordano.
2: Il tema principale è come dotarsi di questo targhino e qui cade un po' il pero, come dico io, perché moltissimi utenti non si sono così affrettati a richiedere il targhino. In altri casi le motorizzazioni hanno avuto difficoltà a fornire i cittadini. Il tema è che da domenica la circolazione senza targhino comporta una sanzione da 100 a 400 euro, pagamento in misura ridotta a 100 euro, per cui se paghi entro 5 giorni diventa 70 euro, però domenica c'è questo obbligo.
1: Atteso come ogni anno, ci vuole l'altro servizio. Atteso come ogni anno al Salone del Libro di Torino, il fumettista Zero Calcare ha ribadito il suo impegno politico prima dell'anteprima di Due Spicci, la nuova serie animata su Netflix.
3: Atteso e acclamato come ogni anno al Salone del Libro, Zero Calcare ha ribadito il suo impegno politico. Lo ha fatto con le graphic novel, ma anche con le sue parole. Autografi, dediche, quelli che lui definisce disegnetti, hanno preceduto l'incontro dal titolo Storie di resistenza nell'Europa dell'intolleranza, durante il quale Zero Calcare è stato protagonista di un racconto capace di intrecciare testimonianze, attualità, ironia e impegno civile.
4: Mi sembra che lo spazio tra una cosa indicibile a che a un certo punto ci sembra ammissibile, a che diventa legge, si sia ristretto tantissimo. La roba che dice Trump, da una butad che fa ridere a oddio se questo lo fa davvero, se fa così. Non riesco a immaginare delle strategie efficaci che non siano vado a vivere in una grotta in Abruzzo, non so perché in Abruzzo è come se
5: ci stanno i grotti in Abruzzo,
4: c'è l'orso marsicano, che non so, però insomma non mi riesco a immaginare un modo con cui ti riesci a sottrarre a queste cose.
3: Il tutto verso l'anteprima sold out in scena oggi al Salone di Due Spicci, la nuova serie animata su Netflix firmata da Zero Calcare. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.
1: Andiamo a Vienna, città divisa tra l'attesa per la finale di Eurovision e le manifestazioni in piazza contro la presenza di Israele.
6: Da una parte lo spettacolo, dall'altra le proteste, ma non aspettatevi grandi folle. Nella Vienna che si prepara alla finale di Eurovision Song Contest non ci sono i segnali chiassosi del festival più variopinto d'Europa, i festoni, i cartelli, le vetrine decorate, ma anche le proteste tanto annunciate raccolgono poche centinaia, se non poche decine di persone. Ieri in centro una piccola manifestazione, No Stage for Genocide, nessun palco per il genocidio, protesta appoggiata anche da Roger Waters, ma nonostante fosse stata ben pubblicizzata, ad assistere al concerto di alcune band sotto il palco c'era poco più di un centinaio di persone. Oggi un'altra iniziativa di protesta del movimento in solidarietà con la Palestina, ma anche una dell'Alleanza contro l'antisemitismo di Vienna. Intanto torna a prendere posizione il primo ministro spagnolo, Pedro Sánchez.
7: Non staremo in Vienna, però lo faremo con la convinzione di stare nel lato.
6: Con la sua decisione di non partecipare all'Eurovision, data la presenza di Israele tra i concorrenti, ha detto «La Spagna è dalla parte giusta della storia, per coerenza, responsabilità e umanità». Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Vienna.
1: In chiusura lo sport con il tennis e gli internazionali a Roma, al servizio.
8: Al Foro Italico ha comandato la pioggia nel venerdì delle semifinali, acqua che ha costretto Jannik Sinner e Daniil Medvedev a sospendere sul più bello la loro sfida, quando il numero uno aveva preso un vantaggio nel terzo e decisivo set in coda a due ore lottate e che si erano complicate dopo una partenza a razzo dell'azzurro. 6-2 Sinner, 7-5 Medvedev e poi 4

0: 2 per l'italiano, il russo avanti nei vantaggi al servizio. Così oggi riprenderanno le ostilità dei due giocatori, bloccati da un acquazzone che li ha costretti ad attendere negli spogliatoi prima che alle 23 arrivasse la decisione di rinunciare all'idea di aspettare un momento opportuno per ricominciare. L'appuntamento è intorno alle 15, sempre sul centrale del Foro Italico. Sinner aveva avuto qualche problema fisico, la sospensione lo aiuta, anche se di fatto per chi vince non ci sarà il giorno di riposo prima della finale, che sarà contro il norvegese Casper Ruud. Il suo match con Luciano Darderi, anch'esso interrotto a lungo dalla pioggia, in realtà si è ridotto in un'esercitazione di un'oretta. Troppo stanco Darderi, piegato dalle fatiche dei turni precedenti e dalla maratona notturna contro lo spagnolo Kodar. 6-1-6-1 il punteggio. L'azzurro lunedì sarà però numero 16 del ranking FIFA. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questo GR, che è stato curato da Marco Mancini e Valentina Furlanetto, che lo ha anche condotto, in regia Martin Garramone. GR24 torna in una nuova edizione alle 9.

0: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
1: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Hyundai i20 con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 199 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 48 mesi e fino a 40.000 km solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 4.250 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Aspria Harbour Club, un luogo di quiete, forza ed equilibrio. Dagli allenamenti che ti elevano alla meditazione che ti riporta a terra. Dall'abbraccio dell'acqua al calore della connessione. Per corpo, mente e anima. Vivi nel tuo elemento. Scopri Aspria Harbour Club. Live life well.
3: Ci sono verità che in cucina come in azienda sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto. Persone, turni, accessi, paghe, amministrazione e produzione. È tutto collegato, chiaro, facile. E con l'intelligenza artificiale decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Radio 24 Reportage. Eurovision Song Contest. 70 anni di canzoni e di geopolitica. Di Marta Cagnola.

0: È il 24 maggio 1956 quando va in scena al Teatro Kursaal di Lugano la prima edizione dell'Eurovision Song Contest, una gara di canzoni sul modello del Festival di Sanremo organizzata dall'Unione Europea di Radiodiffusione. Partecipano 7 paesi: Belgio, Francia, Germania Ovest, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svizzera. Nasce, si dice per anni, per avvicinare i paesi europei e contribuire a creare una cultura comune. Non è esattamente così, ci sono soprattutto ragioni tecniche, come racconta lo storico Dean Vuletic.
1: L'Eurovision nasce come un progetto tecnico, quindi all'inizio non c'era la politica, non era un progetto per l'integrazione europea, neanche per la pace, ma solamente uno sperimento televisivo, perché negli anni 50 nasce anche la TV. E il modello per l'Eurovision era Sanremo, quindi all'inizio diciamo che non c'era la geopolitica nella gara.

0: In qualche modo però il momento storico entra, inevitabilmente, nelle pieghe dell'organizzazione, come spiega il giornalista ed esperto Emanuele Lombardini.
1: È diventato subito uno strumento di soft power per l'Occidente contro l'altro blocco che si stava formando, e nel 1956 sette paesi in concorso, ciascuno con due canzoni. La Germania aveva uno dei due cantanti che si chiamava Walter Andreas Schwarz, scampato per miracolo ai campi di concentramento perché il gerarca nazista era suo compagno di scuola, e la canzone che porta in concorso, Im Wartesaal zum großen Glück, dice: cara Germania, tu stai costruendo il futuro, lo stai facendo cancellando quello che è il tuo passato, prima fai conti col tuo passato, non far finta che non esista e poi dopo progetti il futuro. Anno 1956, signori.
0: Spesso tendiamo a dimenticare le dittature che hanno segnato il nostro continente solo pochi decenni fa. Spagna e Portogallo.
1: La Spagna e il Portogallo, ci sono state tantissime contestazioni nel momento in cui la Spagna, ma anche la Jugoslavia di Tito, debuttano nel 1961 e i broadcaster non sono mica contenti, qualcuno più di qualcuno storce il naso. Nel 1964, quando debutta il Portogallo, un invasore solitario sale sul palco con uno striscione che invita a boicottarli. La prima vittoria eurovisiva della Spagna in pieno regime franchista nel 68, chi lo sa, è stata favorita da, diciamo così, una campagna promozionale di Franco? Chi lo sa? Lebu smentisce, ma non conferma e non smentisce, quindi chi lo sa? Ma l'Eurovision ha contribuito a buttarli giù i regimi, perché nel 1974 una canzone dell'Eurovision, Depois do Adeus, di Paolo De Carvalho, è una delle due canzoni che accompagna la rivoluzione non cruenta dei garofani, che in 24 ore rovescia il regime. Di contro, in quella prima vittoria spagnola nel 1968, avrebbe dovuto essere Juan Manuel Serrat, che però si rifiuta di cantare la canzone in spagnolo, vuole cantarla a tutti i costi in catalano per far capire la condizione del catalano. E poi, beh, per esempio, anno 1970, Dana vince per la prima volta per l'Irlanda l'Eurovision. Dana ha un piccolissimo problema, che in realtà è nordirlandese, quindi formalmente è britannica. Quando lei scende dall'aereo della Aer Lingus in Irlanda, a Dublino la applaudono, a Derry, che è la sua città, fanno a botte, 10 arresti. Due anni dopo, quando la Gran Bretagna schiera Clodagh Rodgers, che è un artista nordirlandese, lì era la minaccia di morte, perché è andata a cantare per il Regno Unito e non per l'Irlanda. Quindi la minaccia di morte, perché Clodagh Rodgers, pur essendo nordirlandese, è cattolica.
0: Il blocco sovietico negli anni 60 e 70, con alterne fortune, aveva cercato di contrapporsi con l'Intervision, riportato recentemente in vita da Vladimir Putin. Ancora Emanuele Lombardini.
1: L'Intervision nasce perché l'OIRT, che è l'organizzazione delle televisioni del blocco dell'Est, vuole far vedere che sono capaci anche loro a fare questa cosa, però poi con il passare del tempo si tenta, diciamo così, una collaborazione, tant'è vero che poi nel momento in cui le televisioni del blocco sovietico, dopo la dissoluzione dell'URSS, entrano nel circuito della IBU, di fatto l'Intervision finisce, cioè va avanti un po' per forza di inerzia, ma poi finisce ovviamente. Riparte perché nel momento in cui è arrivata la cancellazione delle televisioni russe e bielorusse dal consorzio, Putin ha deciso di rilanciarlo in chiave anti-Eurovision, un concorso che secondo lui avrebbe dovuto incarnare i veri valori, cioè niente mondo LGBT, quindi valori cristiani, eterosessuali, bianchi, e quindi tutto quello che in realtà la cosiddetta società liberale invece cerca di promuovere a livello di integrazione, che è anche un po' i motivi per cui si sono allontanati dalla rassegna sia gli ungheresi che i turchi. Vedremo che succederà adesso con l'Ungheria, perché pare che Peter Mogher, il nuovo premier, una delle prime cose che ha detto, l'ha detta in campagna elettorale rispondendo proprio ad un gruppo di fan ungheresi, ha detto: se dovremmo interessarci noi come governo, qualora dovessimo vincere, faremo in modo che l'Ungheria torni, perché secondo noi deve tornare. In Turchia ciclicamente si riparla di tornare, secondo me la Turchia la vedo più complicata. Perlomeno finché c'è Erdogan la vedo più complicato il ritorno della Turchia, però insomma tutti stanno lontano dall'Eurovision, ma poi tutti vogliono tornare evidentemente, se creano qualche cosa che gli somiglia.
0: L'unico paese dell'est a partecipare al concorso eurovisivo della canzone è stata la Jugoslavia dal 1961. Con Rock Me Baby vince nel 91. L'anno successivo, quando deve ospitare la manifestazione, succede qualcosa di molto particolare. Dean Vuletic.
2: Va bene, la Jugoslavia ha ospitato, ma c'era l'Eurovision a Zagabria la notte prima delle elezioni, che hanno portato il partito nazionalista croato al potere. Era l'ultima festa del Partito Comunista Jugoslavo.
3: Stefania, mamo, mamo, Stefania, rozkvitaje pole, a vona sivi.
0: Sono molti altri i conflitti e le tensioni in questi decenni di cantanti e canzoni. La Georgia, l'Ucraina, su cui torneremo, ma anche Grecia, Cipro, la Turchia, l'Armenia e ovviamente il Medio Oriente, su cui l'Eurovision cerca di trovare una via, senza ancora esserci riuscito. Ancora Dean Vuletic.
2: L'Israele ha iniziato a partecipare nell'Eurovision nel 1973. A Lussemburgo già c'erano dei problemi, perché in Lussemburgo dovevano assicurare la presenza degli israeliani, quindi con la polizia, l'esercito, era un grande impegno per questo paese piccolo. E poi l'Israele ha vinto già due volte, nel 1978, nel 1979, ma non ha ospitato nel 1980 perché costava troppo per il paese. Quindi nel 1980 c'era anche Marocco nell'Eurovision per una sola volta.
3: Michel, je te laisse.
0: Ai fatti del 7 ottobre si parlava sottovoce di trattative per il rientro del Marocco, nella speranza di un clima più disteso, fino all'ultima crisi, di cui parleremo in una seconda parte, anche alla luce dell'ultima complicatissima edizione.
4: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
5: Embarghi, sanzioni, blocchi, esportare è sempre più difficile. Voi come fate?
6: Uno spedizioniere non basta, vi serve uno spedizioniere doganale. Noi ci affidiamo a Ormesani.
5: Ormesani.com.
7: A chi piace Raspini?
8: A tutti i bambini!
9: E allora i panini?
10: E per palati sopraffini?
11: C'è il prosciutto cotto Raspini. Salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
12: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo.
13: Due mesi di integrazione a soli 19,90 €. Provalo in farmacia e parafarmacia. Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
14: Aiuto, cadiamo!
13: O ti senti ACT?
15: Oh, che forza!
13: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 €. In farmacia e parafarmacia.
16: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 € al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 €. Valore di riscatto 9.735 €, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
17: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
18: L'accesso costa 499 € all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
19: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
20: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
21: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
20: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 € IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 € sui Pro e City in pronta consegna.
21: Grazie, mi sento già più carico.
20: Info su toyota.it.
22: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Tempo in diretta.
23: Il weekend si apre con maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. In mattinata piogge e temporali interesseranno gran parte del paese, in particolare Lombardia, Nord-Est, regioni centrali e anche parte del sud, specie versante tirrenico. Durante le ore pomeridiane la situazione tenderà progressivamente a migliorare, anche se dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi al Nord-Est e su parte delle regioni centrali. Valori termici invariati al centro-nord, sotto la media, calo termico anche al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
24: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
25: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Le tecnologie più innovative per l'industria intelligente e sostenibile. La parola a Davide Brancaleoni, Regional Area Manager Lenze Italia.
26: Venite a scoprire come innoviamo il motion control, una facile flessibilità, modularità per qualsiasi numero d'assi o architettura macchina. Presenteremo un nuovo azionamento intelligente 950 DC-Link per sistemi modulari, un'ampia gamma di inverter in diverse potenze, tra cui 650 MOTEC con logica integrata per soluzioni decentrate a bordo macchina o sul motore, tutte abbinabili ai nostri motori E5 e E6 per prestazioni elevate ed efficienza energetica. Un focus anche sulla robotica avanzata per realizzare molto velocemente applicazioni pick and place con movimenti continui e affidabili. Vi aspettiamo.
25: Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma dal 26 al 28 maggio. Info e registrazioni su spsitalia.it.
27: Puoi scegliere la noia.
0: o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.

0: Amici e nemici di Daniele Bellasio con Marianna Aprile.
1: Ahem.

0: E nemici, bentornati. Fatemi verificare se c'è. Ci sei?
1: Scusa, sto suonando la batteria.
0: No, siccome sabato scorso non c'eri, ci sei?
1: Ma a volte ritornano, perché sono sempre migliori che se ne vanno, quindi io ritorno.
0: Brava, e tra l'altro di bianco vestita, non è il primo sabato recente.
1: Non era bianco? Non era bianco.
0: Ah, non era bianco, quello di oggi è bianco. Che... Starman David Bowie, che te lo dico a fa. Dunque, abbiamo messo questa regola che quando l'ospite viene in studio può scegliere la colonna sonora. E poi l'altra regola è che, e quindi questa colonna sonora è scelta dal primo ospite che a breve vi diremo chi è. L'altra regola è che se uno dei due amici e nemici salta una puntata, poi può fare l'editoriale da solo per primo.
1: C'è una raccolta punti praticamente.
0: Esatto. Marianne Aprile, prego.
1: Allora, io lo so che siccome tu sei malpensante o molto più banalmente mi conosci, ti aspetteresti un editoriale su Giulia che licenzia lo staff perché è troppo vicino a Fazzolari, o su Giulia e Salvini che semenano dentro e fuori le chat di governo, o su Palazzo Chigi costretto a smentire Tajani, vice premier, sulla manovra correttiva, o su Crosetto che dice solo due lettere che mando a Giorgetti per sapere se facciamo o no, se lo chiediamo o no questo safe da 15 miliardi per il riarmo, e Crosetto che non gli risponde. Oppure sul sottosegretario Freni costretto a ritirarsi dalla corsa alla Consob. Invece ti deluderò, Daniele Bellasio, socio, ti deluderò. Perché? Perché? Perché martedì, come ho appreso da un podcast che si chiama Marco, sono 10 anni dalla morte di Pannella e... per celebrare probabilmente questo decennale, Giachetti si è ammanettato al seggio della Camera dei Deputati ieri. Prima è andato in un sexy shop, in realtà, proprio pannellianamente è andato in un sexy shop, ha comprato delle manette, si è ammanettato allo scranno e ha annunciato che oltre allo sciopero della fame avrebbe cominciato anche quello della sete e sarebbe rimasto lì incatenato finché la commissione di vigilanza Rai non si fosse riunita finalmente per decidere la governance, perché ricordiamo sono 20 mesi che la maggioranza fa mancare il numero legale perché non c'è l'accordo sulle nomine da fare, di fatto paralizzando la gestione della TV pubblica, e ha detto io rimango qui perché la Rai è una roba seria, non la state trattando come va trattata, vi siete impuntati su un nome su cui non c'è convergenza e però non è questo il modo di trattare la TV pubblica. Insomma, ha ricevuto una telefonata di Giorgia Meloni e ha ricevuto soprattutto la promessa che il 27 maggio la maggioranza farà raggiungere il numero legale alla commissione di vigilanza, e quindi ha aperto le manette, si è liberato e adesso aspettiamo il 27 maggio per sapere se questa promessa sarà mantenuta. Detto questo, a me è sembrato un modo meraviglioso per ricordare Marco Pannella a ridosso dei 10 anni dalla morte, e aggiungo un piccolo consiglio di lettura dai giornali di oggi. C'è Stefano Folli che su Repubblica, nella sua rubrica, cerca di spiegare esattamente in cosa consista l'eredità di Pannella. È un metodo, ma è un metodo soprattutto che può essere applicato da chiunque, da qualunque cittadino. Leggetelo e cercate di applicarlo, se posso dare un suggerimento.
0: Come sai non chioso mai, ma ho realizzato stamattina, da quanto tempo è che il presidente della Rai non c'è, o la presidente?
1: È da inizio legislatura.
0: Stiamo quasi finendo la legislatura senza avere il presidente della Rai. Cose particolari. Dunque, abbiamo detto che il primo ospite, essendo venuto in studio, ha potuto scegliere la colonna sonora, la prima canzone era Starman, David Bowie. Il primo ospite ha scritto un libro che da oggi è in edicola per il Sole 24 Ore, si intitola La pace preventiva. Un titolo significativo in tempo di guerre preventive, piccolo manuale di prevenzione dei conflitti. Lo ha scritto un professore di governance globale e prevenzione dei conflitti, noto agli ascoltatori del Sole 24 Ore anche perché partecipa spesso al podcast Macro, Francesco Mancini. Buongiorno.
2: Buongiorno Daniele.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Allora, ti faccio la prima domanda partendo dal primo capitolo del libro, La pace preventiva. Stati Uniti e Cina, inevitabile scontro o coesistenza strategica? Ecco, dopo il vertice di queste ore, come risponderesti a questo dilemma?
2: Risponderei coesistenza strategica. E mi spiego. È stato un summit da un aspetto interessante da vedere per lo sfarzo e per... il clima di festività che Xi Jinping ha creato, pare che abbiano più passato tempo a passeggiare nei giardini che a sedersi e a discutere. E ha anche lanciato Xi Jinping una nuova terminologia per definire questa relazione. L'ha chiamata una stabilità strategica costruttiva. Linguaggio interessante, non così diverso dal titolo del capitolo numero uno, e quello che credo che sia particolarmente differente è che gli americani fino ad ora hanno sempre usato la parola competizione strategica, limitata, eccetera, però la parola competizione è sempre stata lì, che è un concetto molto americano, mentre al cinese non piace questa idea di competizione, ma piace più questa idea di stabilità, e questo è quello che ha proiettato Xi Jinping. Credo che ci sia un summit, fosse stata una partita di tennis, credo che abbia vinto Xi Jinping, perché ha proiettato confidenza, ha proiettato diciamo anche la serietà di un leader che prende sul serio problemi fondamentali per il suo paese e quindi mette sull'agenda temi che sono cari a lui. Trump ha fatto l'ospite. Ha portato a casa alcuni accordi commerciali minori, direi, quasi da domandarsi se fosse stato necessario fare un summit per vendere 200 aerei e un paio di prodotti agricoli. È in fondo un summit dei nostri tempi, di questo momento in cui gli americani sono oggettivamente in difficoltà, nonostante il modo in cui Trump proietta la propria immagine. E se parliamo di immagine, un ultimo piccolo commentino, sui social media sono pieni di queste immagini di Trump e Xi Jinping che camminano in giro, eccetera. Le voci maligne dicono che uno dei tentativi di Xi Jinping era anche dimostrare che Trump non sembra così giovane. E se tu guardi questa immagine, Xi Jinping si muove, scende gli scalini con un certo, mentre Trump è seguito dai suoi assistenti che gli segnalano dove non inciampare, eccetera, eccetera. Xi Jinping ha completamente dominato anche l'aspetto comunicativo di questi due giorni a Pechino.
1: Non fosse altro per il fatto, tra le tante cose, che Trump è stato costretto in qualche modo a scrivere un post in cui provava a indirizzare a Joe Biden il famoso riferimento alla trappola di Tucidide, che invece perfidamente Xi Jinping gli ha servito, tra le tante cose. Però a proposito di chi vince e chi perde, provo a inserire un terzo attore nella lettura degli incontri di Pechino, perché Giovanni Esperti giustamente ci segnala dalle agenzie l'annuncio che il 19 maggio Putin sarà a Pechino per una visita di due giorni. Allora, in che modo questo inserimento della visita di Putin, così diciamo a battuta veloce dopo la partenza di Trump, ci aiuta a leggere il risultato del summit Trump-Xi?
2: La presenza di Putin di nuovo segnala questa continuità, cioè il fatto che la Cina incontra l'America non vuol dire che cambia posizioni, no? Non vuol dire che cambia alcunché. E quindi segnala che, siccome ha una relazione strategica con la Russia, l'ha avuta da tempo, continua. E quindi è un segnale forte, nel senso che sostanzialmente mostra che l'America non ha un'influenza sulle decisioni strategiche della Cina. Poi, quanto questo incontro avrà implicazioni strategiche, specialmente se parliamo della guerra in Ucraina, non avrei grosse aspettative di cambiamenti, però è un segnale forte che mostra come sostanzialmente le carte sembrano essere più in mano alla Cina in questo momento che all'America.
1: Sembrerebbe confermarlo anche quello che Trump ha detto sull'Air Force One questa notte a proposito di Taiwan, no? L'ultima cosa di cui abbiamo bisogno è una guerra a 15.000 chilometri di distanza, e poi insomma ha detto anche che valuterà se dare il via libera, peraltro già dato dal Congresso americano, sulla vendita di 14 miliardi di armi a Taiwan, che Trump stesso ha bloccato. E Se fossimo taiwanesi, come dovremmo stare? Cioè, come dovremmo sentirci stamattina?
2: Beh, ovviamente dipende che tipo di taiwanese sei. Come si sa, la popolazione è quasi divisa sul 50% sul fatto di riunirsi con la Cina piuttosto che rimanere indipendenti o addirittura dichiarare un'indipendenza. Perché alla fine sono tre le posizioni. Sono lo status quo di oggi, sono mi riunisco alla Cina, divento uno Stato indipendente e dichiaro l'indipendenza. Questa terza opzione è quella ovviamente che nessuno vuole, non la vuole neanche l'America da quel punto di vista, certamente non la Cina. Quindi ovviamente dipende dove sei in questa conversazione. La realtà è che hai assolutamente ragione, anche sul fronte Taiwan la Cina ha chiaramente definito quali sono le sue red lines, cioè le sue linee rosse che non vanno passate, e questo qui un commento generale sulla diplomazia cinese: sono molto bravi a mettere giù i paletti, cosa che invece noi non riusciamo a fare molto bene, e in questo caso neppure Trump. Cioè Xi Jinping sempre riesce a dire di questo qui non si parla perché io non sono d'accordo, e quindi ed è una strategia che funziona, che funziona.
0: Francesco Maggini, che insegna governance globale e prevenzione dei conflitti all'Università Nazionale di Singapore e ha scritto per il Sole 24 Ore il libro La pace preventiva, resta con noi. Voi potete scriverci al 349-238-6666, 349-238-6666, e adesso traffico.
3: Strade in diretta.
4: Ancora un buon sabato e una buona mattinata a tutti voi che siete all'ascolto. Per incidente sulla tangenziale ovest di Milano si viaggia in coda fra Settimo Milanese e Cusago Baggio in direzione Bologna. Ci spostiamo sulla 4 Milano-Venezia a causa di lavori, si viaggia incolonnati fra Brescia Est e Brescia Centro in direzione Milano. Sono sempre dei lavori a provocare code sulla statale 35 Milano-Meda tra Bovisio Masciago e Paderno Dugnano su entrambe le carreggiate. Ricordiamo agli ascoltatori, in particolare chi percorre la 8 Milano-Varese, che per lavori fino al 24 giugno risulta chiuso lo svincolo di Gallarate in entrata in direzione Milano. È tutto per il momento, le prossime novità fra un'ora circa, più tardi.

0: se voi vedeste Marianna Abril, questa trasmissione avrebbe un'audience doppia.
1: Ma no, perché non lo farei se fossi in video. Buongiorno, bentornati amici e nemici, con il socio Bellasio in studio e in studio con lui Francesco Mancini, docente di governance globale e analisi dei conflitti all'Università Nazionale di Singapore e autore con un certo Bellasio che scrive la postfazione di La pace preventiva, piccolo manuale di prevenzione dei conflitti, edito dal Sole 24 Ore, proprio esce oggi, giusto direttore?
0: Per un mese, assolutamente, in edicola e poi in libreria. L'abbiamo presentato ieri al Salone del Libro di Torino, ma esce oggi. E allora, cosa dici? Possiamo chiedere una cosa sul libro, poi torniamo sulla qualità stringe.
1: Vi lascio.
0: No, il tema è che in tempo di guerre preventive, un titolo del tipo, scusate il gioco di parole, La pace preventiva va spiegato, spiegacelo.
2: E effettivamente è un titolo, diciamo, un po' da una parte ambizioso, dall'altra idealista, nel senso che siamo ovviamente consapevoli che non viviamo in un tempo di pace, ma vuole essere un titolo volutamente in contrapposizione all'idea del conflitto preventivo, cioè dell'idea che si va in guerra per fare la pace. E oggi questa è una strategia, tra l'altro strategia che è stata usata nella storia dell'umanità. Si faceva la guerra per poi fare la pace, come la famosa Pax Romana. Oggi questa è una metodologia che è troppo costosa, il mondo è troppo collegato e connesso. Basta guardare quello che sta succedendo in Iran, anche se a te l'Iran non interessa in modo specifico, comunque l'impatto di quello che accade in Iran ha un impatto sul tuo portafoglio, sulla tua vita. Quindi fare la pace attraverso la guerra non è un metodo possibile oggi, e per questo dobbiamo costruire la pace in modo preventivo, cioè dobbiamo costruire meccanismi e norme che ci consentono di vivere in modo pacifico.
1: E a proposito di impatti, poi con Irene Tinagli capiremo, perché ieri appunto l'Istat ha confermato l'aumento dell'inflazione al 2,7 proprio per l'aumento dei costi dell'energia e insomma tutte le varie conseguenze sulle nostre tasche anche di questo conflitto. Però intanto vorrei rimanere su un'altra, adesso parlo male come quelli che parlano male, un'altra skill di Francesco Mancini, che è stato ha lavorato con un inviato ONU per il disarmo in Libano. Quindi ci spostiamo su un altro scenario, sostanzialmente con due domande. La prima è se il disarmo di Hezbollah in Libano è davvero un'opzione possibile, percorribile, e la seconda è se il Libano comunque vada al disarmo di Hezbollah, debba rassegnarsi a cedere parte del proprio territorio, quello già peraltro occupato, a Israele.
2: E il tema del disarmo Hezbollah è ovviamente estremamente complesso, provato dal fatto che sono più di 20 anni che c'è una risoluzione del Consiglio di Sicurezza e di fatto Hezbollah non sono stati disarmati. La chiave centrale è di rafforzare il governo centrale di Beirut, cioè del Libano, perché la realtà sul territorio è che in realtà l'esercito libanese, lo Stato libanese, non controlla la totalità del proprio territorio. Ora invece quello che sta succedendo oggi continua sistematicamente a indebolire il governo della nazione Libano, e quindi è inevitabile che ci siano altri gruppi. Hezbollah sono quelli che ovviamente di cui parliamo tutti, ma non sono gli unici ad avere un loro, diciamo, esercito privato, perché ovviamente certi gruppi che sono minoranze non si sentono sicure, e quindi l'unico modo per evitare che questi si comprino le proprie armi è fare in modo che ci sia la sicurezza per loro in primo luogo. Quindi quello che sta succedendo adesso in Libano va nella direzione opposta, cioè crea incentivi ulteriori a vari gruppi, inclusi ovviamente Hezbollah, ad armarsi sempre di più e di confrontare sempre di più. Sull'integrità territoriale del Libano, no, ovviamente l'integrità territoriale del Libano non dovrebbe essere discussa, nel senso che non si discute l'idea che si tolgono pezzi a stati per i tuoi problemi di sicurezza. Detto ciò, c'è ovviamente un problema di sicurezza dal punto di vista israeliano, perché se tu vivi nel nord dell'Israele non puoi vivere sotto la minaccia di razzi che ti cascano sulla casa ogni 2 giorni, e qui ovviamente è il lavoro da fare, cioè bloccare i flussi di armi che vanno agli Hezbollah. È quella cosa su cui si lavora da molti anni. Non sono convinto che il modo in cui si sta affrontando il problema oggi crei gli incentivi giusti per poi risolvere questo problema.
0: Anche per avvicinarci al tema del nostro prossimo ospite, come ha annunciato Marianna, l'onorevole Irene Tinagli, volevo portarti sull'Europa, perché il cuore centrale del tuo libro è il seguente: per costruire metodi di pace preventiva bisogna smetterla di pensare ad alleanze, coalizioni o istituzioni basate su una comunanza di valori e culture, visto che i valori e le culture sono moltissimi nel mondo, ma comunanza di interessi. L'Europa è forse il progetto più solido, meglio riuscito, con tutti i difetti che ha, esattamente di un'alleanza creata sugli interessi comuni. Qual è il ruolo dell'Europa oggi?
2: Il ruolo dell'Europa è molto importante, direi, da due punti di vista. Prima di tutto come modello aspirazionale. È probabilmente la regione del mondo più integrata. Non ci sono altri esempi di integrazione tipo quello europeo, diciamo in Africa o in Asia. Qui la nostra delegazione di sovranità a un'entità terza, l'Unione Europea, è abbastanza straordinaria, dalla moneta alla politica monetaria, ai confini ad altre cose. Quindi sicuramente è un modello aspirazionale, però è anche un modello molto difficile da replicare in altri contesti regionali, dove appunto non ci sono gli stessi valori, non c'è lo stesso livello di fiducia reciproco, eccetera eccetera. E quindi per il resto del mondo un punto di riferimento è quello di focalizzarsi forse all'Europa degli anni 50, degli anni 60, cioè l'Europa non quella parlamentare, diciamo, di Strasburgo, ma un'Europa che si basa su interessi specifici, in particolare di commercio e di industria, e aggiungo oggi di tecnologia, dove c'è un fortissimo incentivo da parte di molti paesi del mondo di unirsi, perché oggi il mondo della tecnologia è dominato sostanzialmente dagli Stati Uniti e poi, se in un'altra parte del mondo, dalla Cina. Ma avere una terza alternativa potrebbe essere molto interessante per molti paesi. Dunque metterei la tecnologia anche come un fattore di interesse per unirsi, per creare coalizioni, per creare momenti di pace preventiva.
1: E visto che, come ha detto Draghi ad Aquisgrana, siamo soli insieme, cerchiamo di essere soli insieme un po' più forti, ma ci arriviamo dopo la pausa del GR. Intanto ringraziamo Francesco Mancini, ricordiamo La pace preventiva, piccolo manuale di prevenzione dei conflitti, edito dal Sole 24 Ore. Grazie professor Mancini. Adesso c'è il GR e poi torniamo con Tinagli, Carone e Saverio Raimondo. Il colpo di grazia, tanta roba, tra poco.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tuo a soli 549 euro, disponibili 800 pezzi. Approfittane subito! MedioWorld.
4: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
5: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
6: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro! 16 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
7: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Ah, lo rifacciamo?
8: Ciao, sono Neri Marcorè e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
9: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
10: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
11: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
13: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets, scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario: prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
14: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile, affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
15: Fa impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20, un'ora al giorno va in burocrazia.
16: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
17: Le consegne su pallet espresso più puntuali
18: e veloci in tutta Europa?
17: One Express, anche entro le 12.
19: Gold Espresso, ore 12.
17: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
20: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
21: Sono conosciuti come i pittori ribelli. I macchiaioli sono stati i protagonisti dell'Ottocento e del Risorgimento italiano. La nuova serie podcast I Macchiaioli, audioracconto di una mostra, vi accompagna alla scoperta delle opere, delle loro vite e delle passioni che hanno cercato di mettere su tela. Il podcast nasce dalla mostra di 24 ore cultura I Macchiaioli, in corso dal 3 febbraio a Palazzo Reale di Milano, e dal racconto audio geolocalizzato realizzato da Audio Tales e Art Up, che accompagna i visitatori nelle sale della mostra. I Macchiaioli è un podcast di 24 ore podcast e 24 ore cultura. È disponibile su sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
1: Sono le 9.
22: GR 24, il Sole 24 Ore.
1: Trump annuncia la cattura in Nigeria del numero 2 dell'ISIS. Maldive riprendono le ricerche dei sub italiani. Il Ministero del Turismo dell'Arcipelago sospende la licenza alla barca su cui si trovavano. Da domani scatta l'obbligo della targa per tutti i monopattini elettrici. Buona giornata dalla redazione di GR24 e da Valentina Furlanetto. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che le forze americane e nigeriane hanno ucciso un alto comandante dell'ISIS, numero 2 del gruppo terroristico. Il presidente ha identificato l'obiettivo come Abu Bilal al-Minuki, numero 2 dell'ISIS a livello globale. Ancora bombardamenti in Libano nonostante l'annuncio di una proroga di 45 giorni della tregua. Secondo quanto riportato dall'Agenzia Nazionale di Stampa libanese, questa mattina aerei da guerra israeliani hanno lanciato attacchi aerei contro diverse città nel sud del Libano. 8 i morti a Gaza in un raid ieri sul fronte iraniano. Secondo il New York Times, Stati Uniti e Israele sarebbero impegnati in intensi preparativi per riprendere la guerra già a partire dalla prossima settimana. Le truppe russe hanno attaccato massicciamente la parte meridionale della regione di Odessa con droni d'attacco durante la notte, causando danni a infrastrutture portuali e residenziali e provocando dei feriti. La notizia è stata diffusa su Telegram dal capo dell'amministrazione militare regionale di Odessa, Oleg Kiper. Riprendono oggi le ricerche dei corpi dei sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Il Ministero del Turismo delle Maldive ha dichiarato oggi che la licenza di esercizio della Duke of York, la Safari Boat, dei 5 sub italiani morti durante l'immersione è stata sospesa in seguito all'incidente avvenuto nella provincia. Lo rende noto la stampa locale. Il Ministero ha affermato che la licenza è stata revocata a tempo indeterminato e sospesa a causa della gravità dell'incidente.
0: Da domani scatta l'obbligo della targa per tutti i monopattini elettrici circolanti sul territorio nazionale, come previsto dal nuovo codice della strada. Ma non tutti i possessori di monopattino sono riusciti a procurarsi il contrassegno. Luigi Altamura, comandante della Polizia Locale di Verona, al microfono di Roberta Giordano.
2: Non viene inserito nell'anagrafe nazionale dei veicoli, anche qui un'anomalia. Però ricordiamo anche che non ci sono sanzioni accessorie, non c'è il sequestro, perché se noi andiamo a vedere tutte le sanzioni che sono state introdotte, sono tutte sanzioni amministrative e pecuniarie. Il fatto, ad esempio, della sosta sul marciapiede prevede esclusivamente 41 euro, ma in alcuni casi, come per gli altri veicoli, c'è la sanzione anche della rimozione. Però quanti ricordano, ad esempio, che l'utilizzo del monopattino riguarda coloro che hanno compiuto 14 anni? Noi troviamo dodicenni, tredicenni che circolano magari in due, senza casco, di sera, senza giubbino retroriflettente. Sono tutte violazioni che poi vengono contestate anche ai genitori.
0: Critica sulla tempistica anche AssoSharing, che riunisce i principali operatori della mobilità in condivisione. Il vicepresidente Andrea Giaretta al microfono di Alessandra Schepisi.
18: Le aziende hanno fatto un rush incredibile nelle ultime due settimane per ottenere la consegna dei contrassegni. Mancano 3-4 mila, diciamo, contrassegni. E il problema è che, avendole ricevute nelle ultime due settimane, il problema è proprio l'applicazione pratica su strada. E quindi si sta facendo una gara contro il tempo, ovviamente sulle spalle delle aziende, perché il costo, diciamo, non era quello pianificato, il costo di applicazione, proprio perché i tempi vengono compressi a due settimane anziché due mesi, e quindi la difficoltà è enorme.
23: Lei immagina che ci saranno delle sanzioni per chi non si è adeguato?
18: Auspico che ci sia un po' di buon senso in questo. È evidente che non debba esserci, diciamo, un ritardo eccessivo, ma se si tratta di qualche giorno credo sia fisiologico. Idem per quanto riguarda quello che ho visto essere capitato ai privati, anche lì questa fase, diciamo, finale, gli appuntamenti per ritirare sono intasati, e quindi anche qui si apre questo di nuovo tipo di problema.
0: È tutto per il nostro GR, la prossima edizione alle 10.

0: Aspria Arbor Club, un luogo di quiete, forza ed equilibrio. Dagli allenamenti che ti elevano alla meditazione che ti riporta a terra. Dall'abbraccio dell'acqua al calore della connessione. Per corpo, mente e anima. Vivi nel tuo elemento. Scopri Aspria Arbor Club. Live life well.
1: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa! Per i nati a giugno.
7: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
6: E ora passiamo al campo.
8: No, un cyberattacco non fa rumore. Entra in silenzio, blocca i sistemi operativi, la produzione, la logistica, le comunicazioni e tutto si ferma. Chiama Yarix, lo specialista della cyber security che ti affianca nel contrasto dei cyberattacchi e nella difesa delle infrastrutture informatiche. La risposta immediata alla tua sicurezza è Yarix.
9: Questa è Bar Group.

0: Cari amici e nemici, cara Marianna Aprile, oltre ad aver scritto un bel libro, Francesco Mancini, La pace preventiva, sa anche scegliere delle belle canzoni, Sunday Morning.
1: Belle, sì.
0: Velvet
1: anche predittive, anche questa è preventiva perché oggi è sabato.
0: Sì, esatto. Sentiamo.
1: La canzone preventiva.
0: Sentiamo ancora un attimo. 349-238-6666 349-238-6666. Parliamo di politica, Mari? Che dici?
1: Beh, perché abbiamo una rubrichetta niente male. Niente male, sigla.
2: U3, sondaggi senza numeri in 3 minuti.
1: Questa settimana è il turno per U3 di Martina Carone. Martina Carone, ci sei?
3: Ciao, buongiorno, buongiorno a entrambi agli ascoltatori.
0: Ciao.
1: Buongiorno, io sarei molto molto molto tentata di parlare di un tuo articolo sul fatto che in politica ci vorrebbero più donne con figli, ma non lo farò. Però se
0: in riferimento a quale cosa? Chiedo scusa, no, perché ho perso dei pezzi. In riferimento
1: allora,
0: a...
1: Martina ha scritto un articolo, sì, sull'Espresso, sul fatto che servirebbero più madri che fanno politica, perché forse...
0: Ah, ok, fantastico.
1: Insomma, cambierebbe una serie di cose che a cascata, di cui a cascata beneficerebbero anche tutte le altre donne, ma insomma magari ci facciamo un qualcosa ad hoc prossimamente, perché però in realtà rimaniamo sempre, diciamo, cominciamo da uno spunto che sembra di costume, ma in realtà non lo è, perché ha fatto molto discutere un articolo di Concita De Gregorio che alludeva a un gossip che gira a Roma su un ministro che traballerebbe per colpa di una donna, bla bla bla, però in realtà noi andremmo su un'altra cosa scritta sul Foglio da Salvatore Merlo, sono troppo Merlo, Salvatore Merlo, che riportava una frase di Berlusconi che sostanzialmente diceva dovrebbe essere applicata la regola del 30, quando decidi se fare o no ministro qualcuno, prima gli devi chiedere quante donne abbia avuto nella sua vita, se ne ha avute meno di 30 lascia perdere, non è pronto a esercitare il potere. Allora ti chiedo se dal punto di vista della lettura politologica questa regola ha un senso, e cioè il potere dà la testa agli uomini di una certa età privi di esperienza, vedi come l'ho detta elegante invece di dire
3: molto
1: quelli che
3: elegante.
1: Scoprono tardi eccetera eccetera.
3: Molto elegante, tra parentesi, diamo a Cesare quel che è di Cesare, questa è la regola del 30 citata da Andrea Ruggeri alla Zanzara da diverse settimane, quindi fatemi fare, come dire, anche l'origine, diciamo, di questa fantomatica.
1: Sì, sì, no, era citato da Merlo.
3: Sì, sì, citato da Merlo, assolutamente, assolutamente, e da assidua ascoltatrice come guilty pleasure della Zanzara, mi sembrava corretto riferirlo. Però al di là di questo, diciamo, al di là delle battute della dieta mediatica di ognuno di noi, è evidente che non è qualcosa di applicabile, ma è molto vero che c'è una parte di diciamo spazio politico che è un po' quello del, insomma, dove c'è la dimensione delle nomine, la dimensione che poi è quella, diciamo, dove si fa più politica, ok, dove si fa più politica dialogata soprattutto, della dimensione associativa e via dicendo, quindi tutta quella realtà parapolitica dove poi di fatto c'è una buona parte, diciamo, di humus, di incastri tra istituzioni, politici, figure amministrative e via dicendo, è lì che di solito ci sono dei contatti informali, anche io hai visto come l'ho detto in modo molto elegante. Qual è il tema? Non è tanto diciamo che gli uomini perdano la testa nel momento in cui accedono a questi spazi in cui esiste anche il patronage politico, no? Quindi tutta quella dimensione un po' che noi ci immaginiamo come fumosa, in realtà spesso sono i circoli, le fondazioni, tutti quegli spazi lì. La verità è che ci sono poche donne e che le donne non hanno accesso facile a questi spazi, anche perché sono numericamente inferiori, e di conseguenza riescono ad accedere ad alcuni spazi, chiamiamoli di potere, ma ovviamente non è solo una dimensione del potere, tramite appunto il patronage politico che spesso è quello di un uomo. Qui secondo me è interessante fare tre livelli di attenzione, perché poi nell'articolo che hai citato, non so se anticipo una tua domanda, però insomma faccio un discorso unico. Viene riportata anche una frase di Giorgia Meloni che dice: ah, se ci fosse un governo di sole donne questi problemi non li incontreremmo. È ovvio che è una battuta, ma è anche vero che in alcuni aspetti ci sono tre livelli di interpretazione di questa frase, non tanto di Giorgia Meloni, però tre

0: tre letture che si possono dare. La prima è che è vero che essendo le donne meno negli spazi in cui la politica decide e appunto in cui la politica decide anche delle persone, quindi non solo delle leggi ma anche delle persone, quindi c'è meno possibilità che possano, come dire, entrare in delle dimensioni personali per, come driver di scelta, ecco. Il secondo livello è che proprio perché non ci sono, un modo per accedervi è quello purtroppo anche di avere dei padrini politici, in questo caso. C'è poi un terzo livello, quando una donna viene una donna che fa politica viene toccata da uno di questi scandali, indagini, verifiche, inchieste e via dicendo, la censura e la reazione dell'opinione pubblica è molto più dura se a farlo è un uomo. Sembra controintuitivo nel momento in cui abbiamo visto l'affare San Giuliano, insomma ne abbiamo viste un po', no? di questi precedenti, però è anche vero che le donne se ne tengono leggermente più distanti. Questi sono studi su base europea, quindi su donne che sono all'interno della dimensione politica, se ne tengono un pochino più distanti perché la reazione è più dura se ad avere dinamiche di questo tipo una donna rispetto a se è un uomo.
1: Avrete notato come sono stato lontanissimo da questo discorso.
0: Vuoi parlare di legge elettorale così ti senti più?
1: No, sono stato lontano. No, fatemi ricordare una piccola cosa per vedere sempre anche il bicchiere mezzo pieno. Abbiamo la presidente del Consiglio donna, che certo non deve a nessun uomo il fatto, certo, di essere arrivato a Palazzo Chigi, e la leader del Partito Democratico, che anzi ha avuto quasi tutti gli uomini del Partito Democratico che hanno cercato di impedire questa ascesa.
0: Verissimo.
1: Quindi, ci sono. In una battuta, c'è aria di fine legislatura?
0: Decisamente sì, a parte che ogni volta che si inizia a mettere mano alla legge elettorale significa che si è pronti alla campagna elettorale dura e pura, quindi diciamo è il via allo squillo delle trombe. Però è anche interessante vedere come anche dentro le coalizioni o comunque insomma gli schieramenti c'è aria di legislatura anche all'interno. Sappiamo che sulla legge elettorale, lo raccontano i giornali da giorni, c'è anche aria di Maretta dentro il centrodestra, addirittura oggi si racconta di capire come gestire l'accorpamento eventuale tra amministrative e elezioni politiche 2027, perché c'è diciamo la Lega che sarebbe contraria all'unione mentre i due partiti di maggioranza sarebbero più favorevoli, quindi c'è aria di Maretta e sì, c'è decisamente aria di campagna elettorale.
2: Infatti oggi Verderami sul Corriere si interroga appunto su quale scelta convenga di più al governo, se l'elezione in primavera o in autunno, ma insomma saremo, esatto, qui a raccontarlo strada facendo. Intanto grazie a Martina Carone di Utrend per essere stata con noi, e adesso corriamo verso la prossima ospite con cui dobbiamo parlare di un sacco di cose, quindi andiamo velocissimi. Irene Tinagli, eurodeputata del Partito Democratico, presidente della Commissione Speciale per la Crisi Abitativa dell'UE. Buongiorno Tinagli.
3: Buongiorno.
2: Allora, dobbiamo parlare di tante cose, compreso il piano casa, però io comincerei, visto che insomma che è europarlamentare e che diciamo la notizia europea del giorno, anzi di questa diciamo fine di settimana, è il discorso di Mario Draghi mentre riceveva la cerimonia in cui gli è stato consegnato il premio Carlo Magno ad Aquisgrana. Ha fatto un discorso molto alato, alcune cose le aveva già dette in passato, ma insomma ha puntato molto su questo concetto di federalismo pragmatico, ha riparlato di debito buono, ha detto che siamo soli insieme in Europa. Io le chiederei una piccola esegesi, cosa voleva dirci davvero Mario Draghi?
3: Voleva dire che l'Europa ha bisogno di fare uno scatto in avanti nell'integrazione di tutta una serie di temi, di problemi su cui ancora decidono separatamente i governi nazionali. L'Unione Europea è un progetto ancora incompleto, quindi ci sono cose su cui effettivamente si legifera a livello europeo, a maggioranza, come se fossimo uniti, ma sulla maggior parte dei temi, quelli più difficili tra l'altro, quelli più politici, quelli più complessi, ancora le competenze esclusive sono appannaggio dei governi nazionali, che quando si devono mettere d'accordo magari per decidere se fare qualcosa tutti insieme in un'unica direzione non si mettono d'accordo, anche perché c'è ancora il potere di veto, ancora si deve decidere all'unanimità su molti di questi temi molto delicati, e come dice anche Draghi non possiamo pensare che un'unione con 27 paesi e 27 governi nazionali possa funzionare con questi meccanismi. perché è ovvio che poi ci si blocca ai primi dubbi, alle prime cose, tutto è soggetto a negoziati tra i vari paesi, ricatti eccetera, quindi lui è un appello che lui fa a cambiare le fondamenta dell'Unione Europea, a cambiare anche proprio delle modalità di funzionamento, i trattati, l'assetto istituzionale, e secondo me è importante che lo faccia perché negli anni passati, dopo il suo rapporto sulla competitività, secondo me il suo pensiero, le sue raccomandazioni erano state un po' travisate e lui sta cercando, secondo me, di riportarle un po' a quello che invece era l'obiettivo principale, cioè una maggiore integrazione, mentre fino ad oggi era stato interpretato il suo rapporto sulla competitività: l'Europa deve fare un passo indietro, deregolamentare, deve perché così, come dire, dare più briglia sciolta agli investimenti, la competitività eccetera, e lui dice guardate che la competitività è una questione di integrazione del mercato, delle politiche, è una cosa un po' più alta, non basta la deregolamentazione, non è un passo indietro che deve fare l'Europa, ma è un passo in avanti.
1: Presidente Tinagli, lei nella scorsa legislatura è stata anche presidente della Commissione Economia e adesso si occupa invece della Commissione, presiede la Commissione sulla crisi abitativa. Secondo me questo è significativo perché il tema della casa, in un mondo che ha creato delle diseguaglianze molto forti, è al centro del dibattito economico negli Stati Uniti, in Europa e anche in Italia. C'è stata la presentazione questa settimana del piano casa da parte del governo italiano, la Confindustria con il suo presidente Emanuele Orsini si è battuta da tempo per segnalare il tema della casa come avvio di una crescita economica che crei meno diseguaglianze. Ci aiuta a inquadrare affinità e divergenze tra quanto sta avvenendo in Europa e quanto è stato proposto dal governo italiano?
3: Guardi, il tema della casa davvero sta diventando centrale in tutti i paesi europei e non solo, come giustamente dice lei, perché è diventato un problema della casa intesa proprio come accessibilità, cioè i prezzi sono alle stelle sia per l'acquisto ma anche per l'affitto e gli stipendi non sono stati al passo con questi aumenti. È un problema sociale, noi vediamo anche sempre più la classe media che fa fatica a pagarsi i costi legati all'abitare, alla casa, ma è anche un problema di competitività ed è per questo che le imprese se ne stanno preoccupando. Perché? Perché tante imprese private, ma anche le pubbliche, le municipalizzate, non riescono a trattenere e ad attrarre lavoratori in alcune aree dove i costi della casa sono più alti degli stipendi. Cioè a Milano si fa fatica ad trovare gli autisti degli autobus e dei tram, le infermiere, le maestre, i poliziotti, perché non ci si fa, quindi questo mette a rischio proprio la competitività e la garanzia dei servizi essenziali, e accade in tutta Europa, anche nelle città medie ormai, non è solo un problema di Parigi, Milano. Poi se vuole parliamo anche sul perché. L'Europa, noi è da un anno e mezzo stiamo lavorando intensamente a questo tema, che è la prima volta che affrontiamo a livello europeo, perché le politiche abitative, come si diceva prima, nella ripartizione delle competenze sono una competenza nazionale, non sono una competenza europea. Però, visto che il problema è diventato così pervasivo, abbiamo deciso di fare un po' di analisi per capire le cause e dare qualche raccomandazione ai governi e provare a mettere in campo qualche strumento. Una delle cause è non solo un aumento della domanda, nel senso che c'è tanta mobilità di lavoratori, di studenti, di turismo che sta entrando nelle case, gli affitti brevi fanno sì che tante case non siano più destinate alle famiglie ma destinate ai turisti, quindi sono una domanda molto aumentata. E un'offerta che è diminuita anche e soprattutto nella componente pubblica, sociale, cioè le politiche abitative sono state dimenticate per decenni, ovunque, per mille motivi, e se volete poi ne parliamo, in Italia in modo particolare. Noi già anche negli anni, a fine anni 90, abbiamo iniziato un processo anche di vendita e dismissione del patrimonio di case popolari, non si è più investito in quegli aspetti lì, e addirittura questa carenza di investimenti anche pubblici ha fatto sì che anche le case popolari che non sono state vendute spesso restano lì vuote, sfitte, perché non ci sono i soldi per ristrutturarle. Quindi questo è un tema anche a livello europeo di come recuperare delle politiche abitative per rafforzare lo stock di case accessibili sia popolari che, come si dice, più sociali, accessibili, quindi case magari non con il canone della casa popolare che è molto basso, magari con un canone un po' più alto, ma comunque più basso di mercato, più accessibile per la classe media. Ora, il piano casa italiano è...
2: Ecco, qui volevo portarla perché appunto do qualche indicazione agli ascoltatori. Nel piano insomma si prevedono 100.000 alloggi in 10 anni, 60.000 dei quali sarebbero appunto ristrutturazioni di alloggi esistenti e altri costruzioni con, diciamo, collaborazione di privati da vendere poi a prezzi più calmierati. E le opposizioni hanno molto criticato questo piano, addirittura mettendone in dubbio la reale fattibilità. Le chiedo, a suo avviso, cosa c'è di buono e cosa di poco realizzabile in quanto annunciato dal governo Meloni?
3: Ma io ero molto contenta quando ho visto gli annunci, perché ho detto finalmente ci muoviamo, però devo dire, poi sono andata a vedere ovviamente articolo per articolo tutto il decreto, e ci sono molte cose che non sono state dette e che un po' preoccupano. Allora, intanto l'annuncio era di ristrutturare 60.000 case popolari già questo anno, in un anno, l'aveva fatto il ministro Salvini, ma è ovvio nel decreto che questo non si potrà fare perché non ci mettono i soldi, quindi senza i soldi è un po' difficile vedere per ristrutturare 60.000 case anche a una media di 20.000 euro l'una, che è un po' la media che si vede in Italia per ristrutturarle per le case popolari, fa 1,2 miliardi. Per il 26 loro ci mettono 116 milioni, quindi capisce già che la proporzione lo rende un po' poco realizzabile. E in più la cosa che un po' mi preoccupa è che sì, accanto al piano delle ristrutturazioni, che poi vedremo se come riusciranno a realizzare, avviano un piano di dismissione, di vendita del patrimonio di edilizia popolare. Quindi non è chiaro, perché non è chiaro, se il saldo alla fine sarà positivo o negativo. Quindi è anche possibile che alla fine ci siano più le case popolari che vengono dismesse, vendute e messe sul mercato privato, che non quelle che vengono ristrutturate e reimmesse nel circuito della casa accessibile a costi più bassi. Quindi è un po' ambiguo e un po' preoccupa perché non ci sono questi paletti, non ci sono queste condizionalità, senza contare che la vendita di questo patrimonio pubblico, i proventi di questa vendita non vengono reinvestiti o nelle ristrutturazioni o nella costruzione di nuovi alloggi popolari, eccetera, ma vengono dati alla tesoreria dello Stato, al fondo ammortamento titoli, che significa a riduzione del debito, quindi si riducono ulteriormente le risorse disponibili. Quindi a me sembra che ci siano delle contraddizioni profonde e che soprattutto non si mettano sul tavolo degli strumenti anche strutturali, perché non è che la casa la risolvi in un anno, tu devi creare degli strumenti e dei fondi di lungo periodo, perché ci avrai bisogno sempre di fare manutenzione, di ampliare questo stock gradualmente, di ristrutturare, eccetera. E non vedo niente, sinceramente, di tutto questo.
1: Presidente Tinagli, concluderei con una domanda un po' più macro, diciamo. Uno dei temi su cui in Italia centrosinistra e centrodestra non sembrano andare così in disaccordo è il tema dello scostamento dalle regole europee in una situazione di crisi. Qualche giornale addirittura ha parlato di, come dire, idee comuni tra Landini e Meloni su questo tema. Allora io le chiedo, dal punto di vista suo di europarlamentare del PD a Bruxelles, questo dibattito, che da una parte ha, mi permetta, un po' l'ipocrisia del 3,1, che quindi ingabbia un paese più di quanto magari meriterebbe da una parte, dall'altra parte però non è possibile che tutte le volte ci sia un'emergenza per violare le regole che peraltro noi stessi ci siamo dati. Dal suo punto di vista, che analisi fa di questo dibattito?
3: Ma sì, anch'io penso che ogni tanto sia un po' surreale, anche perché vedere che questo governo adesso si scaglia contro le regole europee che sono state riformate meno di 2 anni fa col consenso di questo governo, quindi c'è stato un lungo processo di revisione delle regole che è passato anche da noi in Parlamento europeo, e anche noi in realtà volevamo anche migliorarlo ulteriormente, ma poi è stato il nostro governo che in un certo senso ha avallato determinate regole che anche secondo me forse sono un po' penalizzanti. Però il problema vero, guardi, è che un paese come l'Italia può continuare a dare la colpa alle regole europee, eccetera, o chiedere scostamenti e chiedere flessibilità, ma noi restiamo un paese purtroppo con altissimo debito, anche perché questo governo, nonostante tutte le diciamo, la cosa sui conti in ordine, l'ossessione per i conti in ordine, ma di fatto non è riuscito ad abbassare il debito quanto ci si aspettasse, anche perché non cresciamo, e quindi ovviamente il debito si calcola come percentuale sulla crescita, e non crescendo si fa anche fatica a farlo scendere. E un paese con un alto debito, è inutile che, cioè, può anche chiedere la flessibilità, può anche non avere le regole europee, ma farà fatica ad andare sui mercati, a continuare a fare più debito. Chiedere flessibilità significa fateci fare più debito, ma noi siamo già un debito al 137% quindi regole europee o no, avremo questa difficoltà. Quindi secondo me la vera battaglia che questo governo dovrebbe fare è una battaglia su un bilancio europeo vero, su un euro bond vero europeo che finanzi quelli che si chiamano le infrastrutture europee, i beni comuni europei. Ci sono delle infrastrutture, incluso quelle energetiche, che non dovrebbero essere sostenute con i debiti dei singoli governi, dovrebbero essere sostenute con una spesa europea, in modo che anche i paesi con minori spazi di spesa possono portare avanti queste infrastrutture e queste spese. Purtroppo la battaglia per un vero bilancio europeo e per una spesa in infrastrutture europee il nostro governo non la sta facendo, la stanno facendo altri governi.
2: Piuttosto che andare da soli insieme, come dice Draghi, c'è, cioè, la minaccia di Salvini di facciamo da soli. Ecco, le due opzioni sul campo sono queste, vedremo quali vincerà. Noi dobbiamo però chiudere, quindi ringraziamo Irene Tinagli, eurodeputata del Partito Democratico, per essere stata con noi questa mattina. Adesso una piccola pausa e poi torniamo con Saverio Raimondo, parliamo di Eurovision, Salone del Libro, cultura, terremoti. Arriviamo.
4: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
5: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
6: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
10: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
9: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
10: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze.
9: Ecco qui.
10: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
11: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
12: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
13: Ma Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
14: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
15: Nuova Toyota EvoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
16: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
17: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
18: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: Daniele, ma tu che lo conosci bene, non è che chiedi al professor Mancini se ci fa la colonna sonora tutte le settimane, senza nulla togliere a Jacopo De Franchi, già mi odierà perché ho detto questa cosa, però diciamo che ci piace.
1: Ma
0: ci
1: c'era
0: piace.
1: Una candidatura di Cristiano Pia, adesso qui tutti vogliono
0: ancora?
1: Fare...
0: Ancora?
1: Qui i nostri
0: lui
1: ascoltatori...
0: Lui ha già dato.
1: I nostri ascoltatori, comunque sì, Miles Davis... Una cosa pazzesca.
0: Mamma mia, però sai che io sono a Torino, no? Al
1: sì.
0: Salone del libro.
1: A fare cosa?
0: E ieri mi ha...
1: Che libri che...
0: Ho fatto varie cose. No, ho presentato bellissimo il dizionario biografico delle donne di Treccani, un'opera monumentale, 650 voci della professoressa Gian Mattei, cioè una roba stupenda. Vabbè,
1: intanto
0: ma poi magari
1: il tuo libro di stampa,
0: perché...
1: classifica, brava, brava, la promessa, vai, vai.
0: Vabbè. No, però ieri mi aggiravo e a un certo punto lo guardo e faccio, ma è lui,
1: è
0: non
1: lui.
0: È lui. Dico, quello somiglia a uno che scrive sul foglio, su Robinson, quello, come si chiama, quello che fa la parolaccia della settimana, in altre parole, di Gramellini, l'inviato speciale della Biblioteca dei Sentimenti su Rai 3 con Maria Latella. Dico, ma deve essere l'autore di Annus Horribilis, che è uscito per Sam qualche mese fa. Poi ho guardato bene, era proprio lui, era Saverio Raimondo. Ho detto, va, magari domattina non c'ha niente da fare nonostante tutti questi incarichi e sta con noi. Buongiorno Saverio.
2: Buongiorno, speravo di essere scambiato per George Clooney e invece no, mi hai scambiato.
0: Ho avuto il dubbio per un po'. Però il fatto che ci fosse Grazia Maria Dragani con te, ho detto no, voleva forse Saverio Raimondo.
2: Niente affatto, capire che certo.
0: Era un indizio. Buongiorno, allora siccome io al salone faccio un po' la bustina di te, entro, esco, vado via, chiedo a Cuneo, insomma
2: certo.
0: Torno, allora chiedo a te il termometro, la temperatura del salone tra polemiche con il ministro Giuli, ma anche con, insomma, con grandi nomi. Ieri in albergo con me c'era Bernie Sanders, vi dico solo questo, però insomma,
2: esatto,
0: ci sono grandi nomi che gravitano. Un'impressione tua su questa edizione del salone?
2: Ma in realtà le polemiche adesso di solito si sono più spostate su Roma, a più libri più liberi, che al salone, no? Sono un paio d'anni che ci si scorna di più nelle fiere delle editorie indipendente che nel salone del libro di Torino. È un salone del libro come ogni anno, dove si ha questo grande impatto. No, vederli tutti insieme, gli editori italiani, i libri italiani, dà sempre un'immagine molto salubre. Poi però lo sappiamo, in realtà siamo un paese che legge poco, compra poco i libri, poi bisogna vedere anche se li legge, e quindi poi ti chiedi sempre, ok, ma tutto questo dove finirà? E su questo purtroppo continua a non esserci, non esserci risposta, anche il salone non riesce a darla.
1: C'è una domanda che ha suggerito Giovanni Esperti, che è bellissima e che io, quando pensavo alla trasmissione di oggi, volevo proprio fare come prima, anche se magari come scaletta sarebbe sbagliata, che è la seguente. Ma secondo lei, Saverio Raimondo, l'Italia ha un problema con l'ironia in generale o solo se si toccano determinate corde? Secondo me questo è un tema enorme. No, dico sul serio.
2: Allora, sì.
1: Penso
2: sì,
1: che
2: sì,
1: sia un tema enorme.
2: Sono serissimo. Allora, ha un problema con l'ironia in generale, col senso dell'umorismo in particolare, e questo riguarda tutti. Stiamo sempre a chiederci se i politici sono permalosi, eccetera. Non è un problema della nostra classe politica, ammesso che si possa considerare una classe, è un problema che abbiamo tutti, anche ormai il fruttivendolo all'angolo è permaloso, con tutto l'amore, ma anche con tutta l'ironia nei confronti dei fruttivendoli. Cioè, noi non abbiamo, forse proprio, non so cosa è successo. Eppure antropologicamente ne eravamo dotati anche noi, eppure abbiamo completamente smarrito il senso dell'ironia, il senso dell'umorismo, il senso del ridicolo, quindi non ci rendiamo neanche più conto di quanto siamo buffi, di quanto siamo grotteschi, e di conseguenza siamo diventati anche tutti quanti estremamente permalosi.
1: Che poi...
0: A proposito di ironia, vai, scusa.
1: No, che poi sarebbe il senso del
0: limite.
1: Se no
0: sei permaloso, te la prendi poi che io ti...
1: No, io permaloso... No, non so, lo scorpione è permaloso, non mi ricordo. No, permaloso comunque.
0: No,
1: non lo so, forse più presuntuoso che permaloso. Comunque, no, l'ironia, il senso del limite è una cosa che sarebbe bellissima. Ieri parlavo con Simone Spezia al Salone del Libro di Torino e proprio dicevamo questo, no? Quanto il considerarsi senza limiti sia quanto di più pericoloso in una persona, non so. E tra l'altro, chi fa il lavoro di Saverio Raimondo ha proprio un ruolo sociale in questo, o sbaglio?
2: Beh, io questo ruolo sociale, mettiamola così, un po' lo sento, l'ho sempre sentito e continuerò a sentirlo. La mia professione, vocazione, chiamiamola come vogliamo, ha un ruolo culturale che è proprio quello di intanto di dire le cose che non si possono dire, perché da sempre i comici dicono l'indicibile e nel dirlo lo sminano in qualche modo, no? Io sono un artificiere, io devo dire le cose indicibili ma ai noi pensabili affinché io le possa disinnescare, perché se noi togliamo ai comici le parole grosse e le lasciamo solo in bocca ai politici, che non le dicono ironicamente ma le dicono sul serio, gli effetti li vediamo, sono sotto gli occhi di tutti. Quindi dobbiamo restituire al contrario ai comici la possibilità di dire l'indicibile ma pensabile, affinché se un politico poi dice l'indicibile risulta ridicolo. E questa è la nostra funzione, lo è sempre stata e continuerà a esserlo, volenti o nolenti.
0: Anche perché, diciamo, di indicibile in politica e sulle cose serie se ne è sdoganato fin troppo, quindi lasciamolo ai comici l'indicibile. Però a proposito di ironie, ne sono state fatte tantissime da Sanremo in poi, e anche in questi giorni, e stasera probabilmente ci sarà l'acme dell'ironia su Saldavinci, la sua canzone criticata perché il tipo di musica, l'abbigliamento e perché lui, la coreografia, eccetera, cosa che peraltro accade molto spesso con praticamente tutti i concorrenti dell'Eurovision, su cui ci si esercita, diciamo, con crudeltà spesso. Allora, intanto ti chiedo se segui Eurovision e cosa ti aspetti dalla finale di oggi, e se condividi le ironie sui costumi dell'Eurovision. Cioè, fa parte del gioco il fatto di prenderli un po' in giro?
2: Fa parte assolutamente del gioco, ma certo, l'Eurovision è sempre stato un carrozzone, proprio nel vero senso della parola.
0: Come Sanremo, peraltro.
2: ma molto di più, anche perché l'Eurovision non si è mai preso sul serio, al contrario di Sanremo. Noi ormai consideriamo Sanremo letteralmente come delle consultazioni al Quirinale, cioè il vincitore, chi esce vincitore da Sanremo è letteralmente una sorta di presidente del Consiglio. Noi in questo momento siamo sotto la legislatura di Saldavinci, no? Tant'è vero che poi si creano anche questi cortocircuiti per cui la canzone Per sempre sì di Saldavinci era anche perfetta per il sì al referendum, che poi comunque ha perso, quindi insomma
0: non ha avuto la maggioranza,
2: letteralmente un'istituzione, esatto, mentre l'Eurovision è sempre stato un gioco, e adesso caricarlo per esempio anche di tutti questi pesi geopolitici che sono inevitabili da un certo punto di vista, dall'altro fa sorridere, perché comunque sono letteralmente solo canzonette, e tra l'altro veramente l'Eurovision, forse ecco il rischio che corre Eurovision è che, essendo una trasmissione bellissima, coloratissima, io tutto sommato sono sempre stato anche un discreto fan, ma essendo così vuota al suo interno, no, di contenuti, se pensiamo anche al fatto che è una gara canora dove si sentono solo canzoni, i presentatori sono semplicemente dei vigili urbani che gestiscono il traffico ma non dicono una parola, ecco, questo vuoto pneumatico per certi aspetti fa sì che poi inevitabilmente ospiti qualunque tipo di contenuto, quindi poi inevitabilmente in anni come questi si carica anche persino di tensioni geopolitiche. In merito a Saldavinci, lui è perfetto per certi aspetti per l'Eurovision, proprio perché porta un tipo di musica, di esibizione, di coreografia molto colorata, molto baraccona, ma lo dico proprio nel senso anche più allegro del termine, e quindi io penso anche che stasera abbia delle buone possibilità. Poi non ammetto, conosco poco i suoi contendenti, però so che ha anche buoni numeri negli ascolti, anche non sono in Italia, quindi questo può senz'altro aiutarlo. Non dimentichiamoci che anche un italiano che abbiamo esportato all'estero, quasi prima del successo nazionale, aveva un riscontro internazionale, sì. Quindi insomma ha delle chance. Sul fatto che poi noi in Italia ironizziamo, storciamo il naso, eccetera, è un grande classico che succede anche tutte le volte quando nei film americani vediamo l'Italia rappresentata e non ci piace come veniamo rappresentati, quando non ci rendiamo conto che l'Italia da cartolina è l'immagine più bella dell'Italia, ma magari l'Italia fosse come gli americani la rappresentano nei loro film. Purtroppo no, siamo anche ecomostri, malavita e quant'altro.
1: Saverio Raimondo, che
0: Saldavinci, scusa solo un secondo, ma è il nuovo Nino D'Angelo, pure su Nino D'Angelo c'era questa sufficienza,
2: sì,
0: questa
2: ironia, certo.
0: Poi l'abbiamo riscoperto tutti, no?
2: Quando l'abbiamo rivalutato, sì, L'abbiamo rivalutato, ne abbiamo fatto anche una sorta quasi di, sì, di figura autoriale. Ecco, io mi auguro che San Da Vinci possa, come dire, godere di un successo senza la necessità di essere rivalutato. Ecco, io smetterei anche di rivalutare tutti. Cioè, lasciamo, no?
3: Valutiamo.
2: Lasciamo che ciascuno sia espressione di ciò che è, senza necessariamente poi, appunto, dover essere nobilitati.
3: Io volevo chiederle qualcosa sul suo libro dal titolo direi perfetto per Annus Horribilis.
2: Sì, perfetto, ecco. In ogni anno, diciamoci la verità.
3: Purtroppo ultimamente. E poi volevo chiederle anche, riferito a questo, al suo libro, se è più facile coltivare la sua professione scrivendo o parlando.
2: Allora, intanto Annus Horribilis, appunto, è un libro comico sull'anno peggiore della storia, non lo dico io, lo dicono gli storici, cioè il 536 d.C., dove in realtà poi a leggere quello che è successo nel 536 d.C., che ne fa appunto l'anno peggiore della storia, si scopre che ci sono stati dei cambiamenti climatici, delle guerre, delle pandemie, quindi assomiglia tragicamente ma anche comicamente ai nostri tempi. E rispetto al far ridere scrivendo o parlando, è chiaro che nella parola e quindi anche nella performance io ho più frecce nell'arco, ho la voce, lo sentite, è piuttosto ridicola di suo, ho la mimica facciale, la gestualità, insomma ho tante possibilità per far ridere. Quando si scrive ti devi attenere alle parole e quindi in un certo senso le tue possibilità sono limitate, ma dall'altra concentri la tua forza in quelle parole, è una sfida diversa. Ma per me ugualmente divertente, e mi auguro ovviamente lo sia anche per i lettori.
3: Grazie Saverio Raimondo, è stato bellissimo. Grazie. Ascoltarla. Adesso Strade. Grazie. In diretta e poi Non lo so.
4: Strade in diretta.
5: Un buon sabato ancora e un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per un incidente avvenuto sulla 14 sul tratto abruzzese, si viaggia in coda fra Pineto e Pescara Nord verso Taranto con code in direzione opposta a causa dei curiosi. Un secondo incidente provoca code sulla 1 Milano-Napoli in Toscana tra il Bivio 1 variante Aglio in direzione Bologna. Sono invece dei lavori a incolonnare i veicoli sulla 4 Milano-Venezia fra Brescia Est e Brescia Centro in direzione Milano. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo sulla statale 35 dei Giovi per segnalare code a causa di lavori fra Bovisio Masciago e Paderno Dugnano su entrambe le carreggiate. Infine anticipiamo che questa notte sulla 1 Milano-Bologna per lavori resterà chiuso lo svincolo di Basso Rodigiano in entrata in entrambe le direzioni di marcia fra le 22 e le 5. È tutto, a più tardi.

0: ma dobbiamo fare ancora molte cose. Abbiamo per esempio da fare degli annuncini, perché la prossima settimana siamo al Festival dell'Economia di Trento, una puntata live in piazza, in mezzo a una via, direbbe mia nonna, di Amici e Nemici, con ospiti in studio. Insomma, state tuned, perché tra poco annunceremo anche chi sono gli ospiti. Insomma, ci vediamo in piazza 8:30, 10 a Trento, al Festival dell'Economia, dove il direttore Bellasio farà altre, penso, 174 cosette tra una cosa e l'altra. E, insomma, ci incontreremo per strada, oltre che in trasmissione. Però abbiamo un recupero da fare, e quindi qua recupero anni scolastici live in diretta su Radio 24, perché abbiamo omesso l'editoriale di Daniele Bellagio in apertura, e quindi ora te tocca.
1: Ma guarda, sarò brevissimo, in un minuto quasi. Dunque, aria di fine legislatura, problemi con la tenuta dei conti, nel senso che abbiamo delle regole da rispettare. Allora, facciamo una cosa semplice, facciamo quelle riforme a costo zero. Quali sono le riforme a costo zero? Quelle che semplificano la vita delle imprese. C'è stato un articolo molto interessante di Mario De Aglio questa settimana sulla Stampa. Meno burocrazia. Oggi, in un'intervista al Foglio, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dice e propone una cosa molto semplice. ZES unica. Cosa vuol dire? Almeno nelle zone che hanno dei problemi, tipo ai confini della Lombardia con la Svizzera. Vuol dire il seguente modo di operare. Io, imprenditore, che voglio fare un investimento di qualunque tipo, mi trovo con su un tavolo tutti gli interlocutori autorizzativi per cui io quell'investimento lo posso fare, che in un lasso di tempo predefinito, più o meno un mese, mi dicono sì o no all'investimento. Questo è il principale problema per attrarre, da risolvere, per attrarre investimenti sia da parte delle imprese italiane sia da parte delle imprese straniere.
0: Ma sai che sono d'accordo?
1: Vedi che a volte
0: pure il romano quando sono d'accordo, vedi?
1: Invece nelle cene nessuno è d'accordo, nelle cene di questi tempi tutti parlano male di tutti. Tu non parlare male di me, però, ti prego.
0: Mai.
1: Grazie.
0: Io quello che ti devo dire te lo dico in diretta.
1: Esatto. Io non c'ho nulla di male da dirti, quindi non te lo dico manco in diretta. Comunque voi ascoltate il colpo di grazia.
2: Lo sport più praticato negli ultimi tempi dal Manzanare a Reno è il parlar male. La maldicenza, con l'invidia e il lamentarsi, occupano il podio delle attività in cui l'umano dà il meglio di sé. Parlar male, per sentito dire o a ragion veduta, di gente che si conosce o di chi si sente dire in giro che l'importante è esprimere un parere netto e senza appelli. Ai primi posti negli epiteti c'è quasi sempre quello del raccomandato, a cui segue per le donne la condizione di essere le amanti di qualcuno. Alle fanciulle poi non si risparmia l'accusa di essere rifatte e arrampicatrici. La maldicenza mondana, che si sposa bene con le tartine al caviale, le posate d'argento, si autoalimenta di pettegolezzo fin dai tempi di Versailles e dei salotti prustiani. Ma non va sottovalutata la ferocia della maldicenza paesana, che si tramanda di spritz in sprizzo all'uscita della messa alla domenica. Pochi si salvano dalla cucitura sartoriale di storie inventate dagli abili e creativi couturier del pettegolezzo. Dietro ogni si dice una frustrazione, dietro una stroncatura quasi sempre un rifugio per chi non sa eccellere. Ammirare qualcuno un esercizio di dignità è un antidoto alla decadenza. Come cantava Don Basilio nel Barbiere di Siviglia, la calunnia è un venticello che trabocca fino a divenir colpi di cannone. Riempiamoli di fiori e di ammirazione.
1: Allora io vi ringrazio e vi ricordo, in edicola La pace preventiva, Francesco Mancini, Sole 24 ore. Ringrazio in regia Carmelo Lauricella e soprattutto Martin Garramone, in redazione il nostro super producer Jacopo Molto Sonno. No, oggi è molto sonno, oggi non è pausa, è Jacopo Molto Sonno De Franchi. Poi la nostra super autrice Grazia Maria Dragani, il nostro super scrittore di ogni suggerimento possibile Giovanni Esperti, ultima parola Marianna Aprile.
0: L'ultima parola sono un po' di parole, piene di R, Piazza Fiera a Trento sabato prossimo, se venite lì vi faccio live. 33 trentini trottarono su Trento tutti e 33 trotterellando. Ciao!

0: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
1: Intelligenza artificiale, robotica, supply chain resiliente. Il 20 e 21 maggio sul Lago di Garda alla Zise torna Global Summit Logistics and Supply Chain, l'evento più qualificato d'Italia per chi guida la logistica. Oltre 30 conferenze su automazione, intralogistica, demand planning e trasporti, riservata a direttori logistica e supply chain manager. Ingresso gratuito previa registrazione. Global Summit. La logistica sta cambiando veloce. Sei pronto? Iscriviti ora su glsummit.it.
2: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
3: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
5: perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: A chi piace la Spini?
11: A tutti i bambini.
12: Anche agli altini.
13: E per malati sopraffini
14: c'è il prosciutto cotto Raspini. Salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
15: Fa impresa in Italia? Beh, assunzioni, porca bonus, permessi, che cedolini, F20, un'ora al giorno va in burocrazia.
16: Per questo è nata Jet HR. Assumi in 90 secondi e fai le paghe in un click. Puoi automatizzare tutta la gestione del personale, senza perdite di tempo. Vedi come funziona su jethr.com.
15: Scusa, che hai detto?
16: jethr.com.
17: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
18: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
17: Verificare condizioni in negozio.
19: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: E se la prossima guerra si potesse evitare? Un libro per capire il nostro tempo e immaginare nuove possibilità, perché la pace può non essere solo la conseguenza della guerra, ma uno strumento per evitarla. La pace preventiva, di Francesco Mancini con Daniele Bellasio. Dal 16 maggio in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 € in più e in libreria.
21: Sono le 10.
22: GR24, Il Sole 24 Ore.
21: Migranti, neonata morta per il freddo dopo lo sbarco a Lampedusa. Meloni difende il modello degli hub in Albania. Non voglio una guerra per Taiwan, dice Trump di ritorno dalla Cina, dove è atteso nei prossimi giorni il russo Putin. Maldive, riprendono le ricerche dei sub italiani. Il Ministero del Turismo dell'Arcipelago sospende la licenza alla barca su cui si trovavano. Buona giornata ancora una volta dalla redazione di GR24 e da Valentina Furlanetto. Una neonata è morta subito dopo lo sbarco a Lampedusa alle 4.30. Dopo essere stati soccorsi dalla Guardia di Finanza sul molo dell'isola siciliana, sono approdate 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Fra loro 7 donne e 6 minori. La piccola è morta nel trasferimento per ipotermia. Sono 9.100 i migranti sbarcati da inizio anno in Italia contro 19.000 l'anno scorso. Nonostante questi numeri, sui social la premier Giorgia Meloni ha difeso questa mattina il modello Albania per gli hub. La dichiarazione di Chisinau, adottata oggi dai 46 stati membri del Consiglio d'Europa, ha detto: riconosce la legittimità per le nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori, come gli hub di rimpatrio in paesi terzi, sul modello avviato dall'Italia in Albania. Trump è tornato negli Stati Uniti dopo la visita in Cina, dove tra pochi giorni arriverà invece il presidente russo Putin.
0: I'm not looking to have somebody go independent and, you know, we're supposed to travel 9500 miles to fight a war.
1: Non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli Stati Uniti debbano fare 15.000 chilometri per andare in guerra, dice Trump a Fox News a proposito di Taiwan dopo l'incontro a Pechino con Xi Jinping, che sul futuro dell'isola ha chiesto a Washington un cambio di approccio radicale. La nostra politica non cambia, ma non vogliamo scatenare un conflitto, aggiunge il tycoon, che poi però mette in dubbio la vendita di armi a Taipei, un pacchetto da 14 miliardi di dollari. Immediata la reazione del governo taiwanese, che rivendica la propria autonomia e rincara: la vendita fa parte degli impegni di sicurezza degli Stati Uniti nei nostri confronti, che rimangono invariati. Il presidente cinese a settembre sarà a Washington a conferma dell'avviato disgelo diplomatico, ma non della svolta auspicata, ostacolata dalla tensione su Taiwan, cruciale per il dragone, e dalla guerra in Iran. In questo clima, martedì Pechino accoglie l'alleato Putin per un vertice che punta a rafforzare relazioni bilaterali e cooperazione su diversi teatri regionali, inclusa l'Ucraina, su cui fra Xi Jinping e lo zar c'è sintonia totale nell'accusare i paesi occidentali di prolungare il conflitto attraverso il sostegno militare a Kiev. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
21: In una lettera indirizzata a Papa Leone XIV, il presidente iraniano Pezeshkian ha esortato le nazioni del mondo a contrastare le richieste illegali di Washington. Citando passi coranici e biblici che condannano l'arroganza, il presidente ha elogiato le posizioni morali, logiche e giuste del Papa. Riprendono oggi le ricerche dei corpi dei sub-italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Il Ministero del Turismo dell'Arcipelago ha dichiarato che la licenza di esercizio della Duke of York, la barca su cui si trovavano i sub, è stata sospesa a tempo indeterminato. Un'organizzazione criminale specializzata nella produzione e distribuzione di monete false è stata smantellata dalla Procura della Repubblica di Prato. 5 le persone arrestate. Il proprietario del bar di Taranto, in cui aveva tentato di rifugiarsi per sfuggire ai suoi assassini, il bracciante Bakary Sakho, è indagato con l'accusa di favoreggiamento. Per l'omicidio di Sakho sono stati fermati 4 minorenni e 2 maggiorenni. Per tutti l'accusa è di omicidio volontario. L'agenzia spaziale polacca Polsa ha fatto sapere che una parte di un razzo russo potrebbe rientrare nell'atmosfera sopra la Polonia tra oggi e domani. Secondo la Polsa è possibile che alcuni frammenti non si disintegrino completamente e ricadano al suolo. È tutto per questo GR, il prossimo appuntamento con le notizie alle 11.00.

0: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
2: One Express, anche entro le 12.
3: Gold Espresso, ore 12.
2: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro? Sì.
7: Innovazione, sostenibilità e prospettive future. Dal 27 al 31 maggio l'arte navale torna in Laguna con il Salone Nautico di Venezia, una delle principali fiere internazionali della nautica da diporto. Radio 24 sarà presente il 26 maggio con la diretta di Focus Economia alle ore 17 dalla Torre di Porta Nuova all'Arsenale per anticipare le nuove tendenze e gli sviluppi del settore. Info su radio24.it e salonenautico.venezia.it.

0: si può fare di Laura Bettini.
1: Una buona giornata, ben ritrovati per questo Si può fare, che sarà molto legato all'attualità. All'attualità in particolare della guerra che ha infiammato o sta ancora infiammando a seconda dei luoghi il Medio Oriente, ha portato, lo sappiamo tutti, al blocco del traffico commerciale navale nello stretto di Hormuz, con conseguenze sulle forniture di petrolio e gas. E tutti noi sappiamo, come tutti noi, immediatamente nel sentire petrolio e gas pensiamo agli autotrasporti, pensiamo all'industria, pensiamo eventualmente al riscaldamento. Dovremmo pensare però anche all'agricoltura. L'agricoltura infatti è dipendente dalle fonti fossili perché all'origine di tre nutrienti fondamentali, che sono l'azoto, il fosforo e il potassio, ci sono per l'appunto queste. Così almeno leggiamo, così vorremmo sapere insomma se dal nostro ospite, che è Alessandro Holper, professore ordinario di economia agraria, direttore del Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali, Facoltà di Scienze Agrarie.

0: di più. Questo
1: Perché
0: è non solo importiamo
1: li
0: fertilizzanti, ma come.
1: producono là proprio?
0: Sì, esatto, li producono là perché soprattutto i fertilizzanti azotati, ma non solo, sono, di fatto derivano direttamente dal gas naturale. Lì il gas naturale costa poco, quindi costa poco produrre fertilizzanti.
1: E questo è, come dire, lo stesso problema che si verificò nel 2022
0: Esatto,
1: con l'attacco
0: con
1: russo all'Ucraina.
0: l'invasione dell'Ucraina,
1: Esattamente,
0: esattamente,
1: però qui mi direi in
0: esattamente.
1: grande, nel senso che qui c'è un po' più, ci sono molte più no, persone, molti più agricoltori che andranno in crisi probabilmente, anche perché lì c'erano i grandi produttori.
0: Sì, tutti i paesi del Golfo, essendo produttori di, avendo disponibilità di gas naturale a basso prezzo, producono fertilizzanti e esportano i fertilizzanti in tutto il mondo. Per quanto riguarda gli azotati, arrivano a esportare, o comunque i fertilizzanti che passano lo stretto di Hormuz rappresentano circa il 40% delle esportazioni mondiali, in tutti i paesi, non solo l'Europa. Noi prima eravamo molto dipendenti dalla Russia e in parte lo siamo ancora, oltre che altri paesi del Nord Africa e del Golfo.
1: Sì, poi ci sono i canadesi che sono produttori, però ovviamente si
0: Il
1: rivolgeranno
0: Canada è un po'
1: principalmente,
0: lontano,
1: si rivolgono al
0: esatto.
1: loro mercato. Ci saranno gli americani probabilmente, però anche
0: Anche
1: lì
0: gli
1: sono
0: Stati Uniti sono
1: lontani.
0: fornitori.
1: Esattamente.
0: Esatto,
1: Quindi noi
0: esattamente.
1: dobbiamo guardare un pochino al nostro orto, quello più vicino, e immaginare che cosa si può fare, perché ovviamente non è che non se ne producono più, ma che quelli che ci sono diventati molto più cari.
0: In Europa costano tanto perché il gas dopo l'invasione dell'Ucraina è aumentato fortemente. Abbiamo messo in parte un blocco dell'importazione di gas, ma continuiamo a importare fertilizzanti azotati dalla Russia. Questa è una cosa che magari non tutti sanno, per ragioni ovviamente di sicurezza alimentare. Quello che si può fare, ci sono potenziali alternative, ma non di breve periodo. Ci vorrà del tempo, diciamo, quello che potrebbe accadere nel futuro sono sostanzialmente tre cose. Da un lato la produzione di cosiddetti biofertilizzanti microbici, ma questi sono particolarmente adatti solo per le colture ad alto valore aggiunto e per l'agricoltura di precisione, diciamo per capirci, non per produrre mais o frumento. Il secondo potrebbe essere quello di recuperare, cosa che si fa già tuttora, recuperare azoto dai reflui agricoli, soprattutto digestati che derivano dalla produzione di biogas. Il problema è che diciamo, l'estrazione di fertilizzanti da questi digestati, essendo i digestati ricchissimi di acqua, 90% di acqua, possono essere adatti solo per l'utilizzo locale. Questo per l'Italia potrebbe essere abbastanza interessante in Lombardia, in particolare in Pianura Padana, dove c'è un'elevata concentrazione di allevamenti e quindi impianti di biogas.
1: Sì, può arrivare fino all'Emilia probabilmente anche.
0: Sì, tutta la Pianura Padana, diciamo nel medio-lungo periodo, in una logica di economia circolare, potrebbe mettere in atto un sistema del genere. Nel medio e soprattutto lungo periodo, diciamo che la cosa potenzialmente più strategica è la produzione di ammoniaca cosiddetta verde o low carbon. Di fatto è l'ammoniaca ottenuta tramite idrogeno prodotto da elettrolisi alimentata da energie rinnovabili. In pratica si utilizza, diciamo, la tradizionale chimica della produzione dell'ammoniaca che è basata su un cosiddetto processo Haber-Bosch. E riducendo però chiaramente la dipendenza dal gas fossile, non si usa più il gas, ma si utilizzano energie rinnovabili. Il problema è che attualmente la produzione di questa ammoniaca verde costa il doppio o il triplo di quella tradizionale in una situazione di prezzo del gas naturale prima del blocco dello stretto di Hormuz. Per cui la cosa è abbastanza delicata.
1: Eh sì, perché qui, cioè,
0: Sicuramente
1: per produrre
0: è
1: l'una
0: certo.
1: serve l'energia. L'energia
0: Bravissima.
1: arriva per noi, per il nostro paese, in gran parte ancora dai combustibili fossili, che sono pochi e costano tanto, e quindi tutto
0: Eh sì.
1: aumenta.
0: Tutto aumenta, se noi, cioè, ovviamente se non iniziamo a convertirci in quella direzione, fra un anno, 6 mesi, 2 anni, il prezzo del gas ritorna nella sua condizione naturale, una serie di attività messe in atto diventano poco convenienti. Quindi la situazione è complicata. Sicuramente la strategia migliore è quella di diciamo, diversificare le fonti e le attività di produzione, non c'è alternativa nel medio-lungo periodo.
1: Ed ingegnarsi il più possibile, cosa che insomma,
0: Certo,
1: non mettiamo limiti
0: ma
1: all'intelligenza e all'inventiva.
0: siamo bravi ad ingegnarci.
1: Sì, allora senta, le volevo chiedere una cosa che mi è rimasta.

0: Basta lì. I biofertilizzanti microbici, di cui ci diceva all'inizio, per l'agricoltura di precisione, cosa sono? Da dove arrivano?
1: Ma arrivano da batteri azoto fissatori, per esempio la soia, che è una produzione. La soia non viene fertilizzata perché si attaccano alle sue radici dei batteri azoto fissatori che riescono a assorbire l'azoto che c'è nell'aria. Viceversa, le radici delle piante normali, tipo mais o frumento, l'azoto lo devono assorbire dalle radici in una forma diversa, in forma di nitrati piuttosto che di urea. Questi batteri si possono utilizzare, modificare, però sono adatti solo per le produzioni, diciamo, ad alto valore aggiunto, perché hanno anche questi, diciamo, per le produzioni tradizionali a pieno campo non sono ancora, non funzionano.
0: Non funziona. Quindi dobbiamo guardare a quello che abbiamo in casa. Ci diceva, i reflui agricoli sono un'opzione agricoli, sicuramente, cioè della zootecnia.
1: Arrivano dalla zootecnia, sì. Sì. E dalla produzione di biogas.
0: Esatto. L'altra cosa di cui poi tra poco andremo a parlare sono anche tutti quegli scarti della raccolta dell'umido, diciamo, che facciamo ormai a casa.
1: Gli scarti tutti gli scarti organici, sia dalle produzioni agroalimentari, dalle mense o dalle potature, tecnicamente si possono utilizzare perché sono ricchi anche loro potenzialmente, però richiedono, hanno un problema di costi di trasporto elevati, e il trasporto oggi, la logistica costa molto più di ieri per lo stesso motivo di cui parlavamo prima, e quindi i prezzi attuali sono sicuramente superiori di un fertilizzante tradizionale.
0: Quindi vabbè, anche per rimediare a questo bisogna lavorare molto localmente per ridurre i trasporti.
1: Bisogna cercare di produrre delle cosiddette filiere circolari locali, quindi meno dipendenti da importazioni o forniture che arrivano da lontano.
0: E poi forse non si potrebbe cambiare un po' il modo in cui, adesso chiaramente non questa stagione per la prossima, ma insomma ragionare in un modo un po' diverso sul modo in cui coltiviamo, cioè cambiare magari dei modelli, non lo so se il biologico è più utile, più, come dire, sarebbe meno dipendente dall'estero, se avrebbe le stesse rese, oppure altri sistemi, insomma, oppure rigenerare i suoli di cui si parla tanto da anni.
1: Sì, biologico, allora sono tutte cose innanzitutto che si stanno già facendo. Ci sono dei target europei, per esempio, per portare il biologico al 25% della superficie agricola utilizzata in tutti i paesi europei. Tuttavia questo vuol dire avere più variabilità delle produzioni, perché quando si produce biologico certe cose non si possono usare, certe attività per la protezione delle piante non si possono usare, e comunque il costo del cibo aumenterebbe, e questo non dobbiamo dimenticarcelo.
0: Cosa che già tenderà a fare, abbiamo capito.
1: No, questo tende naturalmente, quando aumentano gli energetici aumenta il costo del cibo. Certo. E quindi sì, io direi, certamente se l'Europa è un paese mediamente ricco che ha una disponibilità a pagare elevata per cibi di alta qualità, biologico e quant'altro, però non dobbiamo dimenticarci che le diseguaglianze comunque aumentano e le fasce medie e medio basse della popolazione in proporzione pagano molto di più l'alimentazione. Sì. Questo è un dato di fatto che spesso si dimentica.
0: Questo tra l'altro succede in Europa, ma la stessa crisi ci sarà in molti paesi, soprattutto pensiamo a quelli più poveri, avrà delle conseguenze che possono arrivare fino alle migrazioni, sappiamo benissimo, o conflitti ulteriori rispetto a quelli che già abbiamo, perché il popolo ha fame, come si dice.
1: Assolutamente, quando in un paese il 40-50% del salario, reddito mensile viene speso per mangiare, l'aumento del 20-30% del prezzo del cibo è esplosivo e causa migrazioni. Esatto, aumenta la pressione migratoria, chiaramente.
0: Eh sì, è uno dei motivi per i quali dovremmo essere molto più presenti e assertivi, sia come Italia che come Europa, insomma, rispetto a certe situazioni. Però qui non stiamo affrontando il tema dal punto di vista politico o geopolitico, ma cercavamo di pensare a delle soluzioni che nel breve termine mi sembra ci siano poche, magari più nel medio, forse nel lungo, se si continuerà, professore, anche a pensare a migliorare lo stato di salute dei suoli italiani, europei, che abbiamo un po' esaurito. Questo anche lì ce lo diciamo da molto tempo, no? La terra è stanca, non rende più quello che rendeva, e lì cosa si potrebbe fare?
1: Ma lì si sta facendo in Europa, come conseguenza del Green Deal e Farm to Fork, sono stati approvati una serie di regolamenti per natural restoration dei suoli e cose che sono in atto, ma hanno dei processi lunghi, perché non è che da un anno all'altro si riescono a ottenere dei risultati tangibili. È un processo lungo, bisogna modificare stili di vita, come si produce, le cose ovviamente avvengono progressivamente, non possono avvenire istantaneamente, perché sono processi abbastanza articolati e complessi. Però io credo che tra tutti i paesi del mondo l'unico paese che si sta muovendo in una direzione del genere effettivamente sia l'Europa, quindi da questo punto di vista credo che la direzione sia giusta, però è un processo molto lento e non semplice.
0: Non è per niente semplice. Poi sappiamo che in generale l'agricoltura è un settore che si muove per forza lentamente, ha i suoi cicli naturali, non è che si può intervenire, esatto, come si può intervenire in un'industria, in un'acciaieria, insomma, dove si introduce, bravissimo, qualcosa, esatto, di nuovo e poi funziona quella cosa nuova. Lì è un po' diverso. Noi abbiamo, però, lasciamoci almeno con una nota positiva, un paese meraviglioso, come dicono i cartelli delle autostrade, ovvero un paese che è ricco di biodiversità e di possibilità. Forse questo ci può dare una mano?
1: Ma sì, certamente. Non credo che esista un paese come l'Italia da questo punto di vista. Ogni regione ha i suoi 20-30 prodotti tipici e caratteristiche agricole differenziate dagli altri, per cui da questo punto di vista, almeno da questo, siamo sicuramente imbattibili e ce lo riconosce tutto il mondo.
0: Eh sì, e dobbiamo tenercelo molto caro.
1: Assolutamente.
0: Ecco. Assolutamente. Tuteliamo i nostri suoli, siamo orgogliosi che non abbiamo solo patate, ma tantissime altre cose da mangiare e da offrire. Grazie davvero per essere stato con noi.
1: Grazie.
0: Alla prossima.
1: A voi,
0: grazie, arrivederci.
1: Grazie,
0: Alessandro, grazie. Holper, ricordo, è professore di economia agraria, direttore del Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali, Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari della Università degli Studi di Milano. Abbiamo tratteggiato un quadro, diciamo, di difficoltà, abbiamo cercato di capire se c'è qualche soluzione, nell'immediato non molto, se non quella magari di mettersi a fare dei pomodori o pensare a qualcosa da coltivare in giardino, chi può e chi ha gli orti magari anche solo comunali per farlo, però appunto qualche strategia per il futuro ce l'abbiamo. Una di queste è quella di puntare e gestire bene la raccolta dell'organico cosiddetto. Allora ci ha raggiunto per parlare delle possibilità, di come vanno le cose, di come ci stiamo anche comportando come italiani in questo settore, Massimo Centemero, che è direttore generale del Consorzio Italiano Compostatori. Buongiorno.
2: Buongiorno Laura, buongiorno agli ascoltatori.
0: Buongiorno, voce squillante, quindi qualche notizia buona forse, Massimo, ci puoi dare rispetto a questi temi?
2: Ma le notizie sono buone fino a un certo punto, nel senso che le cronache non sono granché, gli argomenti non sono granché, perché siamo un po' in crisi tutti quanti per via di queste crisi internazionali, però siamo anche ottimisti e devo dire che nel nostro settore poi è un po' un esempio virtuoso di come si è costruito piano piano un vero settore industriale, partendo un po' dall'idea di decarbonizzare, quindi da un'idea ambientale. Si sono iniziate le prime raccolte differenziate più di 30 anni fa, parlo della raccolta differenziata in ambito domestico, parlo dell'umido, del verde in ambito domestico. Adesso siamo veramente in una situazione consolidata. Abbiamo, tanto per dare un'idea, più o meno 52-53 milioni di abitanti in Italia sono serviti dal punto di servizio della raccolta differenziata dell'umido, che è un numero eccezionale, se pensiamo anche solo ai nostri amici tedeschi, francesi, inglesi, americani, che sono veramente molto molto molto indietro rispetto a noi.
0: Abbiamo imparato a farla decentemente questa raccolta o ci sono ancora molti errori? Non lo so se ce lo puoi dire, ne approfitto.
2: Ma abbiamo imparato a farla decentemente, ultimamente si stanno un po' peggiorando un po' tutte le raccolte differenziate, quindi probabilmente bisogna un po' ritornare dal
0: come
2: cittadino.
0: Mai? Cosa è successo? Ci siamo adagiati?
2: Ma, Un po' sì, penso ci sia sicuramente un problema comunicativo. Dal mio punto di vista, io penso che uno dei problemi principali è che il cittadino che fa lo sforzo di raccogliere, di fare la raccolta differenziata, ed è il cittadino il protagonista di queste raccolte, deve essere informato di più, non solo quando sbaglia, ma deve essere informato anche su dove va a finire la propria raccolta differenziata. Quindi il nostro impegno può anche quello, e cioè
0: Ma
2: attenzione
0: oggi ne
2: che
0: stiamo
2: quando
0: parlando,
2: tu,
0: per esempio, adesso stiamo
2: per esempio,
0: parlando
2: sì, no,
0: nello specifico, quindi la
2: esatto.
0: raccolta dell'organico, cosa ci si può fare a proposito con tutto quello che viene raccolto, se soprattutto viene anche conferito bene e correttamente dal cittadino, cioè che quindi non mette famoso sacchetto di plastica, ma mette quello adeguato alla raccolta dell'organico. Quali sono le destinazioni di questo tipo di raccolta?
2: Ma i prodotti, innanzitutto ci sono gli impianti. In Italia abbiamo più di 300 impianti, abbiamo più di 150 impianti, diciamo, di taglia industriale che trasformano questi rifiuti organici, e forse i numeri rendono poco l'idea, ma in Italia stiamo trasformando più di 9 milioni di tonnellate di rifiuti a matrice organica per produrre biometano e compost. Il biometano viene prodotto da pochi anni, da una decina d'anni, e abbiamo raggiunto quasi una decina, da 8 anni più o meno, e abbiamo raggiunto anche lì dei numeri eccezionali, perché ad oggi, diciamo primavera 2026, l'Italia produce dei rifiuti organici circa 300-350 milioni di metri cubi di biometano, che anche questo è un numero eccezionale, un
0: E
2: numero che
0: poi dopo
2: chiaramente
0: dove si usa
2: tenderà.
0: poi?
2: Beh, il biometano si usa in rete, quindi viene utilizzato per gli usi civili che conosciamo e per autotrasporto, quindi per trasporti auto, camion, eccetera, eccetera.
0: Certo.
2: Quindi ha questi due utilizzi che poi sono gli utilizzi che noi conosciamo molto bene, quindi tutta l'autotrazione, macchine a metano, è vero che ce ne sono poche, camion ce ne sono un po' di più, e poi tutta la rete, perché noi siamo consumatori in Italia di grandi quantità di metano.
0: Eh sì, vabbè. E quando è biometano che arriva appunto dalla raccolta differenziata, meglio ancora.
2: Meglio
0: Ti
2: ancora, sì.
0: chiedo, esatto, invece poi dopo l'altro grande prodotto è il compost. Ti chiedo di parlare un
2: Esatto.
0: attimo di questo perché poi devo dare la linea pubblicità e poi riprendiamo. Quindi compost, quanto ne facciamo, a cosa ci serve?
2: Ma ne produciamo più o meno 2 milioni di tonnellate. Ci serve, diciamo, siccome oggi si è parlato molto di fertilizzanti, beh, il compost è un fertilizzante. È un compost che è un fertilizzante che viene utilizzato sia in quella che è l'agricoltura tradizionale, che significa mais coltura, che significa frutticoltura, olivicoltura, nelle diverse parti d'Italia, ma viene utilizzato anche nelle serre, ma vi e viene utilizzato anche a livello domestico, perché noi quando acquistiamo al supermercato o al garden il terriccio per fare il nostro orto, il nostro giardino, ecco, lì dentro c'è un quantitativo, una percentuale di compost, quindi già lo utilizziamo e facciamo, il singolo cittadino fa operazione di economia circolare, perché la raccolta differenziata la fa il cittadino e poi riutilizza il materiale, il coprodotto, quindi il compost, nel proprio giardino, nel proprio orto, nella propria attività hobbistica. E quindi non solo a livello professionale viene utilizzato, ma viene utilizzato anche a livello hobbistico.
0: Ma
2: Ecco,
0: senti,
2: questo è il
0: ma
2: messaggio.
0: siamo sempre in collegamento, ricordo, con Massimo Centemero, Consorzio Italiano Compostatori. Ultima domanda, è competitivo, diciamo, il prezzo di questo compost, oppure, non so, è fuori mercato per via di tutti i passaggi e quindi se non lo mescolassimo, comunque non sarebbe una risorsa adeguata per gli
2: Non, no,
0: agricoltori che ne devono prendere
2: no,
0: tantissimo?
2: no, beh, direi è super competitivo. Poi in questo momento storico, dove i fertilizzanti di sintesi o di importazione sono schizzati di prezzo, è super competitivo, è sempre stato molto competitivo. Chiaramente dire compost, o dire digestati, o dire altri fertilizzanti prodotti dalla trasformazione degli scarti, significa parlare di un semilavorato che a sua volta deve essere trasformato per produrre un fertilizzante pronto all'uso. Quindi è vero che c'è un passaggio trasformativo, di trasformazione tra quello che esce dall'impianto, quello che utilizza l'agricoltore o il cittadino, ma è chiaramente un passaggio, come dire, assorbito da quello che è il prezzo ordinario di quelli che sono tutti i fertilizzanti, assolutamente, anche perché questo avviene anche per altri tipi di fertilizzanti classicamente utilizzati in Italia, no? Sono tutti fertilizzanti o di importazioni o di sintesi che hanno ad oggi dei costi
0: Vabbè,
2: elevatissimi, elevatissimi.
0: sì. Allora, arrivo, dunque, chiedo un attimo di pazienza a chi ci ascolta. Ho visto anche una domanda che girerò in maniera che non diventi razzista e oltraggiosa, ma che comunque pone un problema che riguarda tutti quelli che frequentano l'Italia, per un motivo o per un altro, venendo dall'estero e non sono abituati al tipo di raccolta così puntuale che facciamo noi e che invece se contribuissero forse centimero potremmo avere di più nel compost. Riprenderemo da qui tra un istante dopo la pubblicità.
3: Si può fare. Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
5: Aspria Harbour Club. Un luogo di quiete, forza ed equilibrio. Dagli allenamenti che ti elevano alla meditazione che ti riporta a terra, dall'abbraccio dell'acqua al calore della connessione, per corpo, mente e anima. Vivi nel tuo elemento. Scopri Aspria Harbour Club. Live life well.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto EVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Adoro saltare da una pecca all'altra.
8: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
9: Spedisco 1000 pack una alla volta.
8: Io do la password delle caselle a tutti.
10: Basta follie. Salva la tua azienda con la Pack Office. Il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. A Pack Office. Scoprilo su ardesia.it.
11: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
12: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
13: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
14: Poltrone sofà,
15: solo divani, di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
16: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
14: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
15: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
17: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore: rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
18: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
19: Si può fare.
20: Vorrei imparare a rispondere, non a reagire, a toccare il fondo per poi risalire, sentire com'è caldo questo sole

0: Allora, riprendiamo a questo punto la nostra trasmissione. Massimo Centemero, direttore generale del Consorzio Italiano Compostatori. Dicevo, c'è un messaggio, vabbè, da sapore antipatico, ma che punta l'indice su quelli che provengono da paesi, dice lui, sottosviluppati e non fanno la raccolta differenziata. In realtà, come tu ci hai già detto all'inizio, ci sono molti paesi molto sviluppati che non fanno la raccolta differenziata dell'organico, mentre ci sono paesi più poveri dove lo scarto organico è ben gestito. Credo di poterlo dire tranquillamente.
1: Sì, guarda, ti posso rispondere con un aneddoto così anche un po' divertente, se vogliamo, ex post, diciamo divertente. Quando si andava negli anni 90 a promuovere la raccolta differenziata dell'umido nei vari comuni, ci dicevano: ma guarda che qui non siamo in Svizzera, no? E quindi non siamo un paese che obbedirà alla raccolta differenziata così bene come lo fanno paesi come la Svizzera. Bene, dopo 30 anni il risultato qual è? Che in Italia c'è la raccolta differenziata dell'umido estesa sul 90% della popolazione. Produciamo 2 milioni di tonnellate di compost, trattiamo, eccetera, eccetera, eccetera. In Svizzera non si fa la raccolta differenziata, si fa solo di alcune frazioni. Quindi non è un problema etnico fare la raccolta differenziata, è un problema di educazione, di comunicazione, e il singolo cittadino si è informato
0: sì,
1: della raccolta differenziata.
0: E anche di necessità poi a volte, perché insomma l'Italia è sempre stata quella che era capace di prendere quello che aveva e costruire quello che non aveva. Ecco,
1: e quindi è proprio questo il punto. Anche dal punto di vista della necessità di approvvigionamento di fertilizzanti è esattamente questo il punto, perché in un momento di crisi legata ai fertilizzanti di questo momento, penso che si debba agire innanzitutto sulla riduzione e maggiore attenzione ai consumi proprio di fertilizzanti. Bisogna aumentare l'efficientamento del sistema che è stato costruito negli ultimi 50-100 anni di fertilizzazione, quindi probabilmente bisogna modificare qualcosa, ma vedo che anche l'industria della fabbricazione di fertilizzanti si sta muovendo proprio per creare sistemi più efficienti. E poi l'autoproduzione, cioè dobbiamo convincerci che dai nostri scarti che derivino dalla nostra attività civile di qualsiasi cittadino, industria, azienda agricola, ecco, quelli sono tutti scarti che possono essere trasformati in fertilizzanti di autoproduzione, per andare un po' incontro a quelle che sono le crisi di approvvigionamento di fertilizzanti che vengono dall'estero, che costano tanto, che sono soggetti a crisi temporanee come queste. Ma in una parola, noi dobbiamo, come sistema Italia, creare cultura sulla produzione non solo di energie rinnovabili, ma anche di fertilizzanti rinnovabili. Quindi questa è un po' la chiave di tutto il sistema legato ai fertilizzanti.
0: Ho un'ultima curiosità, tutto quello che raccogliamo lo lavoriamo in Italia o anche qui, ahimè, mandiamo a lavorare all'estero perché non abbiamo sufficienti
1: impianti? No, assolutamente. Assolutamente, per quanto riguarda l'organico è tutto lavorato in Italia.
0: Meno male,
1: Lavorato in Italia e tutto, diciamo che il compost che viene prodotto dalla singola azienda di compostaggio poi ha una, come dire, un raggio di consumo molto limitato, 20, 30, massimo 50 km. Quindi
0: perfetto.
1: È tutto prodotto e consumato in Italia.
0: Ok, quindi dobbiamo solo farne di più, dai, forza, compostatori.
1: Si può
0: facciamone
1: fare.
0: Di più.
1: Si può fare.
0: Noi raccogliamo meglio e voi preparate a produrne di più. Grazie davvero, Massimo Centemero, Consorzio Italiano Compostatori.
1: Grazie a tutti voi.
0: Grazie. Prossima. Allora, fin qui ci siamo detti un quadro generale, siamo passati ad approfondire le questioni che riguardano il compostaggio e quindi tutto ciò che potremmo recuperare per poi utilizzare nei nostri campi per fertilizzare e avere migliori rese. Una delle altre questioni che vorremmo affrontare oggi è quella del miglioramento dei suoli. Dicevamo all'inizio con il professor Holper che sì, l'Europa si sta sforzando, insomma, ha dato delle indicazioni, ci sono delle direttive, però insomma poi bisogna anche effettivamente, no, mettere le cose a terra per l'appunto e migliorare la qualità dei suoli. Ci ha raggiunto Claudio Marzadori, che è docente di chimica agraria presso l'Università di Bologna, membro del consiglio di amministrazione di ReSoil Foundation. Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno a voi.
0: RESOI, che è una fondazione promossa appunto dall'Università di Bologna, col diretti Novamont Politecnico di Torino, e ha per l'appunto nel mirino il suolo e l'idea di dare un impulso, ecco, per ottenere un cambiamento reale rispetto alla tutela dei suoli e alla rigenerazione dei suoli, dico bene?
2: Esattamente, è uno dei focus delle mission, diciamo così, di questa fondazione.
0: E quindi come potremmo migliorare, no? Per poi, come dire, avere anche una produzione sufficiente, abbondante, per carità, il più possibile. Poi sappiamo benissimo che i prodotti alimentari italiani non sono solo per gli italiani, ma sono anche per l'estero, quindi senza, certo, il contributo dei fertilizzanti, che abbiamo capito scarseggiano, saranno sempre più costosi, perlomeno quelli che arrivano dall'estero, che nascono dai combustibili fossili.
2: Esatto, questo è un problema molto grosso. Mi guardavo semplicemente stamattina un dato abbastanza rilevante: il costo dell'urea ad oggi è 840 euro la tonnellata, a gennaio costava 540 euro la tonnellata, con un aumento del 54% nel giro di pochi mesi. Quindi è evidente che bisogna pensare da subito a delle soluzioni che ci possano in qualche maniera mettere al riparo da eventi ai quali purtroppo ci dovremmo abituare da qua al prossimo futuro. RESOI Foundation attua, appunto, è tra le sue mission, come dicevamo, quello di riportare al centro del dibattito del mondo agricolo il ruolo del suolo, peraltro non solo come fattore primario della produzione agricola, ma anche come sistema centrale per il mantenimento della salute dell'ambiente e quindi della salute umana. E per fare questo mette in atto tutta una serie di iniziative. Tra queste c'è stata la volontà di creare una rete di quelle che vengono definite delle lighthouse farm, cioè di aziende agricole virtuose.
0: Quindi sono dei aziende agricole, no? Delle aziende agricole faro, ecco.
2: Esatto, sono delle aziende modello, che però hanno questa caratteristica: non sono delle aziende teoriche, ma sono delle aziende che sono già presenti sul territorio e, come dire, sono aziende che stanno sul mercato, producono per il mercato. Il fatto che accomuna, diciamo, l'aspetto che accomuna le aziende che fanno parte di questa rete è quella che tutte queste aziende applicano delle pratiche di gestione innovative che sono improntate alla sostenibilità. E queste aziende sono disseminate, questa rete copre praticamente quasi tutto il territorio nazionale, il loro numero peraltro è anche in continua evoluzione, ma direi che ormai ci aggiriamo attorno alle 20 unità. E queste aziende appunto non rappresentano un modello teorico.
0: Ma non tutte la stessa pratica, no professore? Cioè ciascuna sta sperimentando qualcosa di nuovo?
2: Sì, diciamo così, che sono accomunate appunto dall'idea di applicare delle tecniche alternative, innovative, che in qualche modo cerchino di gestire la fertilità del suolo, riducendo in maniera molto rilevante l'utilizzo dei concimi minerali, se non affrancandosi del tutto da questo utilizzo. Però, essendo delle aziende che sono distribuite lungo tutto il territorio nazionale, sono delle aziende tra loro molto diverse. Conosciamo bene qual è la varietà delle produzioni agricole nel nostro paese, spostandoci da nord a sud, però se posso fare alcuni esempi proprio concreti.
0: Sì, allora glieli faccio fare tra un istante dopo la viabilità, perché sennò poi mi tocca interromperla a metà. Invece,
2: bene,
0: allora
2: certo.
0: Adesso abbiamo lanciato l'amo e tra poco tiriamo sul pesce, va bene, sentiamo le informazioni sul traffico, a tra poco.

0: può fare.
1: Strade in diretta.
2: Ancora ben ritrovati e una buona mattinata dalla nostra redazione sulla 4 Milano-Venezia. Per lavori si viaggia in coda per 3 km fra Desenzano e Brescia Centro verso Milano, mentre per incidente verso Venezia si viaggia in coda fra Sesto San Giovanni e l'innesto con la tangenziale nord milanese. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Bologna, code per lavori sono segnalate tra la Complanare di Piacenza e Basso Lodigiano in direzione Milano, mentre in Toscana, sempre sulla 1 per incidente, si viaggia in coda fra il bivio A1 Variante e Aglio in direzione Bologna. Un altro incidente provoca code sulla 14 in Abruzzo tra Pineto e Pescara Nord in direzione Taranto. Infine sulla statale 7 via Appia, segnaliamo per incidente, è chiuso il tratto nei pressi di Monte San Biagio in entrambe le direzioni di marcia. È tutto, a più tardi.
1: Si può fare.

0: Siamo sempre in collegamento con il professor Claudio Marzadori, Università di Bologna, Fondazione ReSoil. Ci stava dicendo di queste aziende faro in giro per l'Italia, sono una ventina e, professore, a questo punto vogliamo qualche esempio di quello che fanno.
1: Certamente, allora faccio l'esempio di tre aziende che coprono praticamente il territorio nazionale dalla Calabria fino alla Lombardia, per cui ad esempio abbiamo un'azienda terzeria che agisce all'interno della regione Calabria, che praticamente riduce l'impiego di concimi minerali utilizzando diverse tipologie di materiali che vanno dal compost al digestato alla pollina. Sono materiali a base organica che derivano sostanzialmente da prodotti di, diciamo così, di rifiuto di altri processi, ma che sono particolarmente ricchi di carbonio, particolarmente ricchi di elementi nutritivi, che hanno di per sé delle caratteristiche diverse, ma il loro uso integrato sostanzialmente permette di sostenere in maniera brillante, diciamo così, la produzione agricola. Uno degli aspetti fondamentali che bisogna tenere presente quando si fa riferimento all'utilizzo di questi materiali è che questi materiali devono essere in qualche modo ricercati in situ, cioè è necessario poter utilizzare dei materiali che siano prodotti all'interno del territorio, perché questo è un aspetto che ha molto a che fare con la sostenibilità di queste pratiche.
0: Se ci spostiamo
1: un po' verso nord, quindi ad esempio Cooperativa Agricola Nuova nei pressi di Roma, utilizza ad esempio un'altra tipologia di compost, che è il compost verde, cioè che non deriva dal trattamento della raccolta differenziata sostanzialmente, di cui avete parlato poco fa peraltro, ma che deriva dal recupero del verde urbano. È un'altra tipologia di compost e che loro utilizzano ad esempio unito all'impiego di letame aziendale, anche questo prodotto in loco. Se ci spostiamo in Lombardia, alla società agricola Villarasca Neorurale, dove di fatto viene utilizzata il digestato, che è ottenuto dalla trasformazione della frazione organica dei rifiuti dagli scarti agricoli. In questo caso noi abbiamo dei prodotti di rifiuto che prima sono utilizzati per produrre una fonte energetica rinnovabile come il biogas, e successivamente il digestato, che è il prodotto che deriva dalla digestione anaerobica di questi materiali, viene utilizzato come fertilizzante organico.
0: Cioè che questo è il massimo dell'utilizzo che uno può fare, perché poi dopo non rimane altro. Senta, però ne approfitto per porle una domanda, visto che appunto lei è un docente di chimica agraria, quindi probabilmente può rispondere a questa obiezione che arriva da un ascoltatore che sostiene che il compost che deriva dalla frazione organica, insomma dalla raccolta differenziata, quella che facciamo a casa, ha troppa plastica per essere utilizzato in agricoltura. Non lo so, è vero?
1: Allora, questo è un dibattito aperto, che ovviamente la presenza di materiale indesiderato nel compost non dipende dal processo di compostaggio, ma dipende dalla civiltà dei cittadini, di chi la fa. Quello che posso dire io è questo: noi non possiamo pretendere di avere a che fare con dei materiali che siano perfetti. Il materiale perfetto non esiste. Noi da questo punto di vista dobbiamo cercare di lavorare per cercare di utilizzare e di migliorare i materiali che abbiamo a disposizione. Cioè, la qualità del compost negli ultimi anni è migliorata enormemente. Se noi anni fa, quando si cominciò a parlare di compost, ci fossimo fermati nel suo utilizzo e nello sviluppo delle tecnologie per poterlo ottenere, perché quel compost era di scarsa qualità, praticamente non avremmo ottenuto, dopo anni di lavoro, un materiale che ha un valore, una qualità molto, ma molto rilevante. Cioè, oggi il compost, da un punto di vista della gestione della fertilità del suolo, è chiaro che ci porta dei vantaggi enormi. Ovviamente il lavoro di miglioramento della sua qualità e anche delle tecnologie di utilizzo è un qualcosa che è in continua evoluzione. Ma qui c'è anche un problema legato a come noi, direttamente noi come cittadini, percepiamo l'importanza di avere a che fare con una raccolta differenziata che sia sempre migliore,
0: sì,
1: e sia sempre
0: sia adeguato, certo. Qui c'è poi
1: il concetto è che non è colpa del materiale.
0: No, certo. Se io cambiamo settore, se io faccio male l'acciaio, sono io che faccio male l'acciaio, non è l'acciaio che è certo. un problema. è come io l'ho fatto che non va bene. E questo senz'altro. Qui poi si innescano tutte le questioni di dire: ah, ma io la raccolta la faccio bene, perché strano non aver ricevuto ancora il messaggio che dice: perché non mi pagano per fare bene la raccolta? Perché questo è poi dopo la classica reazione del cittadino che dice: voi ci guadagnate, e si dimentica però che il processo ha un costo, quindi la raccolta, portarlo.
1: Il voi ci guadagnate non è il voi ci guadagnate, noi ci guadagniamo.
0: Lo so, però...
1: Cioè noi come cittadini ci guadagniamo, anche perché, volenti o nolenti, l'utilizzo di questi materiali che noi possiamo tenere, possono essere il compost, possono essere anche altri materiali, è un qualcosa sul quale noi non possiamo non puntare, perché oggi abbiamo a che fare con la crisi legata ad Hormuz, domani probabilmente avremo delle crisi di origine diversa, ma in assoluto alcune tipologie di fertilizzanti, come fertilizzanti fosfatici, che vengono prodotti partendo da fosforiti che sono estratti dalle miniere, le miniere non sono eterne. Quindi noi ci dobbiamo attrezzare e sapere che dobbiamo adottare tutti quei sistemi di riciclo e di economia circolare che ci permettono di riutilizzare materiali che sono presenti all'interno di prodotti di scarto.
0: Certo, e rigenerare dei suoli che abbiamo consumato da migliaia di anni e negli ultimi anni poi intensamente.
1: Esatto.
0: Sì, perché non siamo neanche un territorio vergine da questo punto di vista. L'Italia è abbastanza sfruttata, direi, no? Quindi sicuramente questo è. Tornando alle farms, queste fattorie faro, diciamo, queste faranno il loro percorso, la loro ricerca, condivideranno, professore, immagino, i risultati poi con chi anche poi è territorialmente vicino e quindi ha esigenze simili, perché qua la ricetta non può essere uguale tra Siracusa e Copenaghen.
1: No, assolutamente, anzi devo dire che tutte queste pratiche poi saranno anche prossimamente, RSoil Foundation avrà proprio un'iniziativa che sostanzialmente metterà a disposizione quelle che sono le informazioni, verrà sostanzialmente pubblicato un libro nel quale verranno riportate gran parte di queste iniziative, proprio con l'intento di mettere a disposizione e far conoscere agli utilizzatori o comunque a chi è interessato quelli che sono i risultati di queste pratiche. Quindi l'aspetto comunicativo delle attività che sono legate per l'appunto a queste Lighthouse Farm è uno degli aspetti che di cui Resolve Foundation si farà carico e che assolutamente vuole portare avanti, altrimenti sarebbe un lavoro diciamo così abbastanza inutile, che rimarrebbe confinato all'interno di queste aziende che per quanto virtuose però hanno bisogno appunto di avere un impatto positivo sul territorio all'interno del quale vengono ad operare.
0: Esattamente, professore, la ringraziamo, io devo dare la linea a GR24, spero di risentirvi presto con altre esperienze. Claudio Marzadori, Università di Bologna, dicevamo, ReSoil Foundation, buona giornata e a risentirci.
1: Buona giornata anche a voi, grazie.
0: Grazie, GR24, e poi proseguiamo.

0: Electronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Electronics, un mondo più avanti!
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: No, un cyberattacco non fa rumore. Entra in silenzio, blocca i sistemi operativi, la produzione, la logistica, le comunicazioni e tutto si ferma. Chiama Yarix, lo specialista della cyber security che ti affianca nel contrasto dei cyberattacchi e nella difesa delle infrastrutture informatiche. La risposta immediata alla tua sicurezza è Yarix.
6: Questa è Bar Group.
7: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
8: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
9: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
10: Aiuto, cadiamo!
9: O ti senti ACT?
11: Oh, che forza!
9: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
12: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
13: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
14: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
15: Convenienza? Ma vai da Conad.
16: Via, via.
15: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
17: Fai impresa in Italia? Assunzioni, bonus, permessi, che cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
18: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
19: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del sub-premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
20: Thank you.
2: Sono le 11.
10: GR24, il sole 24 ore.
2: Migranti morta di freddo, una neonata che era su una barca arrivata a Lampedusa. I prestiti bancari e le famiglie e le imprese hanno registrato un nuovo aumento, lo dice l'AIBI. Trump deciderà nelle prossime 24 ore se riprendere la guerra contro l'Iran. Buona giornata dalla redazione, da Valentina Furlanetto. Una neonata è morta subito dopo lo sbarco a Lampedusa durante il trasferimento verso il poliambulatorio dell'isola. Alle 4.30, dopo essere stati soccorsi da una motovedetta della Guardia di Finanza, sono approdate 55 persone a Lampedusa, originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Fra loro anche 7 donne e 6 minori. La neonata è morta per il freddo. Sono 9.100 i migranti sbarcati da inizio anno in Italia, contro 19.000 l'anno scorso e 18.000 nel 2024. Ad aprile scorso i prestiti bancari in Italia a famiglie e imprese hanno registrato un nuovo aumento del 2,7%, confermando il percorso innescato a marzo 25, ma per il futuro bisognerà vedere l'impatto sulla domanda derivante dalla durata della guerra fra Iran e Stati Uniti. Il rapporto mensile dell'ABI conferma così come la situazione del credito fosse positiva prima dell'estendersi del conflitto. Secondo il vice direttore generale dell'associazione Gianfranco Torriero, l'attenzione nei prossimi mesi riguarda l'effetto sulla domanda, specie di investimenti delle imprese, e la dinamica del PIL, che determinerà l'andamento dei prestiti bancari. Si prevede che Trump convocherà il suo più stretto gruppo di consiglieri nelle prossime 24 ore per prendere una decisione definitiva in merito alla ripresa della guerra contro l'Iran. Israele stima che una decisione su un eventuale intervento militare potrebbe essere presa molto presto, lo scrive l'emittente israeliana Channel 12. Secondo un alto funzionario israeliano, la ripresa dei combattimenti è imminente. Tra i paesi del Golfo la paura che la libera circolazione ad Hormuz non torni sta aumentando, così gli Emirati Arabi hanno in programma la costruzione di un nuovo oleodotto entro il 27.
11: Dovrebbe arrivare nel 2027 il nuovo oleodotto emiratino capace di trasportare 2 milioni di barili di petrolio al giorno aggirando lo stretto di Hormuz. Il piano, che potrebbe dare parziale sollievo all'economia mondiale, è quello di raddoppiare la già esistente pipeline emiratina che parte dalla città di Habshan a nord e finisce a Fujairah nel golfo dell'Oman. L'infrastruttura si sta dimostrando l'ancora di salvezza per il paese che, nonostante il blocco, riesce ad esportare circa il 40% della sua produzione. In caso di raddoppio delle tubature, gli Emirati porterebbero l'export dagli attuali 1,8 milioni di barili al giorno a 3,6. Insieme agli Emirati Arabi, anche l'Arabia Saudita riesce a superare lo stretto tramite la East-West Pipeline, che dirotta il 70% della produzione saudita fino al Mar Rosso. Altra alternativa è l'oleodotto Kirkuk-Ceyhan, che dall'Iraq porta 1,5 milioni di barili fino al Mediterraneo passando dalla Turchia. Quantità comunque parziali rispetto alla richiesta mondiale. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24.
2: La cronaca: al proprietario del bar di Taranto, in cui aveva tentato di rifugiarsi per sfuggire ai suoi assassini, il bracciante Bakary Sakho è indagato con l'accusa di favoreggiamento. Per l'omicidio di Sakho sono stati fermati 4 minorenni e 2 maggiorenni. Per tutti l'accusa è di omicidio volontario. E questa era l'ultima notizia del nostro GR. Il prossimo appuntamento con le notizie in diretta a mezzogiorno.

0: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
2: Ogni grande spettacolo ha una regia perfetta. Sul palco tutto scorre naturale. Dietro le quinte, ogni movimento è orchestrato. Fluenti CRP trasforma la complessità dell'azienda in una visione chiara dei processi. Processi, persone, decisioni. Tutto in scena, al momento giusto. Al centro, l'agentic AI. Elimina i passaggi ripetitivi e suggerisce la prossima mossa. La prossima mossa segue il ritmo. Sipario perfetto. Fluenti CRP, il business. Nella sua forma più intelligente.
3: Capannone da riqualificare? Coperture evolute con fotovoltaico integrato per un risparmio energetico. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
4: Dal 20 al 24 maggio vi aspettiamo al Festival dell'Economia di Trento con un palinsesto straordinario, grazie al Trentino e al gruppo Il Sole 24 Ore. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione. Oltre 300 eventi tra festival e fuori festival animeranno piazze e teatri di Trento. Festival dell'Economia di Trento, dal 20 al 24 maggio, festivaleconomia.it. Si ringraziano Confcooperative, Enel e Intesa San Paolo.
5: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui limiti. Al centro, come sopra, a sud, bello.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: Temperature in aumento. In aumento.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Si può fare.

0: Se non sapete cosa fare la settimana prossima, ovviamente c'è il Festival dell'Economia di Trento, quindi siete tutti invitati. Anzi, non è solo la fine settimana prossima, ma si parte già da giovedì. Da che giorno si parte? Mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica c'è il Festival dell'Economia di Trento. Se proprio non riusciste a venire a Trento, c'è una proposta alternativa: potete qui a Milano partecipare a una serie veramente diversificata, variopinta di incontri che vengono organizzati per il Vesak 2026. Il Vesak è la prima e più importante ricorrenza buddista nel corso dell'anno. Gli organizzatori sono per l'appunto gli aderenti all'Unione Buddista Italiana. Noi abbiamo con noi Filippo Scianna, che ne è presidente. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a lei.
0: Mi perdoni se l'ho messa un po' a sorridere, ma un po' di pubblicità al Festival dell'Economia la dovevo fare.
1: Non... Ma ci mancherebbe altro. Se non fossimo al Vesak, forse ci andremo anche noi, ecco. Per cui va bene.
0: E invece siete qui e avete una serie, veramente un calendario molto diversificato. Quest'anno avete scelto come tema libertà e liberazione, due orizzonti, un solo respiro. Innanzitutto le chiedo come mai questa scelta della libertà, forse perché se ne

0: emozioni, comportamenti, parole che magari non sono troppo di beneficio. Ecco, quindi se vogliamo, la dimensione più esterna è la dimensione più interiore dell'essere umano.
1: Faccio qualche esempio per i nostri ascoltatori. Si parlerà ad esempio di libertà di espressione in Iran con delle attiviste per l'appunto iraniane, ma si parla anche di solitudine, libertà, scelte di vita, Andrea Bignardi, Marco Cappato ad esempio, oppure si parla di filantropia, di cambiamento, di fragilità, la capacità di accogliere i propri limiti, l'educazione all'attenzione. Che anche questo è un grandissimo tema dei nostri tempi. Davvero avete scelto di ampliare, ma io non so perché è la prima volta che leggo un programma di un vostro Vesak, quindi è sempre così? È una vostra particolare scelta?
0: Ma guardi, è una scelta nel senso che l'Unione Buddista Italiana è un'interlocutrice con le istituzioni, e nel senso che rappresenta la comunità buddista con le altre confessioni e poi con le autorità istituzionali. E l'idea è comunque di una presenza sul territorio italiano, e quindi l'auspicio è sempre quello di incrociare saperi, potremmo dire. Di aprirsi al dibattito pubblico, di aprire alla cittadinanza, quindi senza distinzione di credo. E quindi, se lei ha potuto vedere, io direi che un 80-90% dei relatori non sono buddisti, così come non sono buddisti la maggior parte delle persone che vengono. Noi abbiamo celebrato il Vesak per molti anni in un certo modo, magari un po' più, potremmo dire, intimo, in
1: Più
0: qualche modo.
1: chiuso comunque.
0: Proprio chiuso. Sì, no, era sempre aperto, però diciamo sicuramente non impostato in questo modo. Dall'anno scorso abbiamo cominciato a ripensare al Vesak come, ripeto, un momento di confronto, una grande piazza, quella della fabbrica del vapore, dove si uniranno, si confronteranno diverse culture, diversi background, diverse voci, diversi temi, come lei diceva. È una scelta precisa di apertura, di confronto, speriamo anche per noi sicuramente di arricchimento, ma speriamo che sia reciproco.
1: Ma forse è anche una scelta che vuole facilitare un dialogo che sembra sempre più difficile da avere. Non so, è una
0: Sì,
1: mia
0: è un po' così.
1: impressione forse.
0: Sì, diciamo che ci sono diversi livelli di dialogo. Siamo in un'era di iperconnessione, ma è una società che si sta atomizzando sempre di più. Per cui il dialogo magari c'è, quello su cui si potrebbe riflettere è il livello di profondità del dialogo oggi. È un dialogo molto veloce, molto superficiale, in genere, adesso generalizzo, ma insomma credo che sia condivisibile. E l'idea quindi era intanto di vedersi di persona, che è sempre una buona cosa, e di ascoltare diverse voci, appunto di dialogare. I redattori dialogheranno tra di loro, si confronteranno e portiamo il nostro contributo rispetto, ripeto, a un momento storico un po' particolare, diciamolo così.
1: Eh sì, decisamente un momento particolare, difficile e come diceva c'è bisogno di un dialogo diretto e anche approfondito, anche con la capacità di ascoltare. Io credo che voi ne siate capaci, adesso non so, le mie poche esperienze, vi ci siamo sentiti in occasioni sempre un po' particolari, mi ricordo appunto le celebrazioni del funerale di Papa Francesco, per dire, non è un momento in cui cioè, si ragiona di quello, non si parla di altre cose, però la vostra è sempre stata un'attenzione rispetto al mondo circostante, un'apertura e anche una capacità di ascolto, che come mi sembra sia giusto quello che diceva lei, è un po' poco diffusa, ecco, la capacità di ascoltare, mediare e non tirarti per forza dalla mia parte.
0: Ah, io credo che l'ascolto sia anche figlio di una curiosità per l'altro, per l'altra. Cioè, spesso c'è una tendenza a raccontare eccessivamente se stessi. Io credo che il buddismo abbia all'interno della differenziazione delle sue pratiche contemplative una base di enfatizzi molto uno spazio di apertura, di silenzio, di ascolto. E peraltro ascolto penso che rappresenti un po' il fondamento dell'interazione umana. È quasi più importante della parola da un certo punto di vista. Crea lo spazio attraverso il quale la parola può avere minore o maggiore intensità. Per cui sì, noi mutuiamo questa in chiave laica quelli che sono delle ripeto, degli elementi essenziali della pratica contemplativa.

0: e la pratica di attenzione, di concentrazione, che poi, ripeto, è figlia di una compassione, di una volontà di entrare in relazione dell'altro, di ascoltare dei disagi e di in qualche maniera auspicarsi di poter essere di beneficio.
1: Eh sì, allora io devo salutarla e ringraziarla per essere stato con noi, Filippo Scianna. Ricordo che è il presidente della Unione Buddista Italiana. Da venerdì 22 a domenica 24 maggio a Milano alla Fabbrica del Vapore. Buona giornata e a risentirci.
0: A lei, lei, buona giornata.
1: E noi diamo la linea a questo punto a Cristina Carpinelli per Si può fare nel sociale.
2: Si può fare nel sociale di Cristina Carpinelli.
3: In Italia sono oltre 3 milioni le persone che soffrono di disturbi di nutrizione e dell'alimentazione, con un aumento del 60% delle nuove diagnosi dal 2019 e un esordio sempre più precoce che coinvolge anche bambini sotto i 14 anni. Anoressia e bulimia sono le forme più note, ma ci sono svariate espressioni di questa fatica che spesso restano sotto traccia. Semplificare questo argomento è un danno molto grave.
4: Io sono Ettore Corradi, sono il direttore della struttura complessa di dietetica e nutrizione clinica della SST Niguarda di Milano. I disturbi della nutrizione e alimentazione sono dei disturbi complessi che, diciamo così, insorgono in maniera epidemiologicamente significativa più o meno a fine degli anni 80, inizi anni 90, con un progressivo aumento dei casi che ha una spinta maggiore a partire dagli anni 2000, con ulteriori aumenti che ci sono stati durante il Covid di insorgenza di questi tipi di disturbi, però in generale stiamo parlando di una malattia che sta aumentando come incidenza negli anni, sulla quale non siamo riusciti come società a intervenire per prevenirla in maniera corretta, nonostante sia una malattia di cui si parla tanto. E quindi forse ci siamo posti la domanda, forse se ne parla in maniera non corretta, che cosa possiamo fare per cercare di contrastare questo aumento dell'incidenza della malattia, per cercare di rendere così più efficace un messaggio o di prevenzione o di intervento precoce, che è fondamentale nel disturbo della nutrizione e dell'alimentazione. Le percentuali di risoluzione benigna della malattia sono molto molto maggiori laddove l'intervento corretto, un intervento clinico multidisciplinare che preveda la presa in carico da più figure professionali, perché è una malattia specifica, è una malattia che parte dalla mente ma che colpisce il corpo, e quando colpisce il corpo poi fa funzionare male la mente. Quindi se non c'è un reale approccio di tipo multidisciplinare, le cure non sono efficaci, quindi è importante cogliere segnali precoci.
3: Quali sono i possibili segnali precoci?
4: La prestazionalità e al perfezionismo. Negli ultimi anni si sono cambiati un po' i paradigmi educativi sui nostri ragazzi, si sono tolte le regole. Cosa drammatica, nel senso che la regola metteva un limite. Togliere le regole implicitamente che cosa ci dà comunicazione? Ci dà comunicazione che devi essere il migliore e fare sempre meglio. Non c'è una regola, c'è un sempre meglio. Questo sempre meglio può essere un macigno, può diventare molto molto impegnativo. Nei ragazzi molte volte il messaggio che noi inconsciamente diamo è quello proprio di dare sempre di più. Non c'è un limite, l'asticella che si alza sempre di più. E quindi alcuni aspetti, ad esempio legati alla prestazionalità, al perfezionismo, che inseriti in una vita, tra virgolette, sana, nulla hanno di preoccupante, ma quando diventano l'unico tratto che caratterizza la giornata del ragazzo, a volte magari a noi adulti sembra che bello, come studioso, sta sempre a casa, non dà problemi, come bravo nello sport, ecco, sono segnali che vengono colti in maniera positiva, e invece se vanno a discapito e vanno a impoverire altre aree di tipo affettivo, relazionale, eccetera, eccetera, sono segnali che devono essere colti in maniera più attenta.
3: Parlare di questo tema significa dunque affrontare una complessità che spesso sfugge, mi spiega Carlotta.
5: Mi chiamo Carlotta e ho 23 anni. Sono qui innanzitutto, ciò che mi ha spinto appunto a venire è stata proprio la volontà di raccontare in maniera un po' più, mi verrebbe da dire, corretta quello che può essere appunto più che un disturbo alimentare, quelli che poi possono essere i segnali o comunque che poi portano all'insorgere di questo disturbo. Purtroppo spesso si dà tanto accento, si pone tanto l'accento sui problemi appunto legati all'immagine, alla forma del corpo e appunto i social, che per carità sono assolutamente elementi che oggi ci sono, no? Però poi quando leggono che appunto muore una ragazza perché voleva fare la modella, lì ecco, proprio no. Io ho iniziato appunto a soffrire di un disturbo alimentare a 13 anni, poi ho iniziato appunto a curarmi di lì a poco, non chiaramente per mia volontà, io non mi ero resa conto, ma fino all'ultimo non ci davo quel peso che poi appunto gli stessi medici, ma i miei genitori in primis, spaventati, no? Ho iniziato poi a seguire un percorso e quello è stato un po' una punta dell'iceberg di tutto un, diciamo, un malessere precedente che è nato nel silenzio, nel nascondere, no? Quello che poteva essere il mio disagio, nasconderlo in primis ai miei genitori, che però non si erano resi conto. No, perché inizi appunto iniziando a dare tanto peso a certe cose, ad esempio la scuola, per cui io in classe mi trovavo molto molto male, ero in terza media, appunto nella mia classe mi trovavo assolutamente molto male, c'erano episodi piuttosto spiacevoli, non solo che avevano coinvolto me ma anche altre mie compagne, mi sentivo completamente persa e appunto un controllo, no? Un po' di quello che mi non potevo controllare, no? Le persone che avevo attorno, nel senso di non potevo far sì che quelle persone mi amassero, comunque mi volessero bene, e allora ho iniziato appunto a rifugiarmi nello studio, ma uno studio che è diventato sempre di più di fatto un'ossessione, una ricerca di ottenere, diciamo, un successo, un riconoscimento da parte invece degli insegnanti, e quindi appunto da lì ho iniziato proprio a, insomma, sono arrivata a un certo punto a dire ok, nel momento in cui appunto non mi sento davvero, mi sento che tutto mi sta scivolando, che a casa, tanto io sono appunto, casa mia era da anni che una delle mie due sorelle aveva avuto tante difficoltà dal punto di vista un po' anche alimentari, un po' proprio che lei di sofferenze di altro tipo, e quindi a casa si era molto polarizzata l'attenzione su di lei, ma cioè, voglio dire giustamente, o comunque non, su quello non ho mai fatto una colpa ai miei genitori, perché non si tratta di colpa, si tratta però di, diciamo, era da tempo ormai che ero quella brava, buona, la Carlottina che faceva sempre tutto bene, quindi anche lì questa cosa sicuramente non ha contribuito a far sì che, insomma, in qualche modo lanciassi dei segnali, o comunque, per cui poi di fatto quando uno, insomma, inizia un po' a sviluppare certo malessere, poi è difficile in qualche modo, è difficile magari che gli altri se ne rendano conto, però poi è difficile in qualche modo anche chiedere aiuto. Appunto io fino a 3 anni fa non ho mai voluto davvero curarmi, perché diventa davvero il fatto di controllare quello che ti entra nel corpo, penso che sia purtroppo il mezzo più potente che sia, più potente ovviamente appunto senza dare connotazioni positive o negative, è così, però non può controllare, non respiro, non può controllare il battito del cuore, può controllare però quello che entra nel corpo, che poi ha un valore al di là, no, del valore, diciamo, più fisico, ecco, ma ha tutto un significato che è potentissimo, no?
3: In questa piega tra normalità e dolore si inserisce la campagna Voto 10 con riserva, una campagna nazionale nata per sensibilizzare soprattutto gli adulti su questo tema, a dare vita al progetto Fondazione Bullone.
6: Io mi chiamo Bill Niada, sono presidente di questa fondazione che si chiama Bullone e che si occupa di ragazzi malati con vari tipi di patologie. 2 o 3 anni fa, con il reparto di disturbi alimentari, avevamo pensato che ci dovesse essere un modo per divulgare alcune informazioni importanti relative ai disturbi alimentari. E quindi noi ci siamo un po' messi a disposizione, abbiamo trovato una fondazione che ci ha regalato un'importante agenzia di comunicazione che si chiama Next Different e con lei, insieme appunto al reparto di disturbi alimentari di Niguarda, noi, ma poi si è aggregata anche le scuole della regione Lombardia, abbiamo cominciato a pensare a quelli che potevano essere gli argomenti più interessanti, più importanti da comunicare in un breve tempo. Una campagna di comunicazione. Quindi l'intento era sensibilizzare gli adulti, quindi non è una campagna che si rivolgeva direttamente ai ragazzi, sensibilizzare gli adulti laddove ci sono appunto dei gruppi, dei nuclei di adulti importanti, le scuole, le organizzazioni sportive, ma anche alle famiglie, a porgere particolare attenzione a dei segnali un po' controintuitivi che magari apparentemente possono sembrare delle cose straordinariamente belle e positive del proprio figlio, che invece possono nascondere delle situazioni un po' da analizzare, da capire con maggior profondità. Ci sono alcune situazioni, come per esempio, non so, negli studi dove dei ragazzi magari hanno una condotta mediocre o decente, poi improvvisamente diventa sempre migliore, che non è solamente legata magari a una migliore capacità di studio eccetera eccetera, ma che può diventare una vera e propria ossessione, cioè un desiderio di performance e di perfezionismo che rischia poi di metterli in una condizione in cui poi stanno sempre a casa, rimangono segregati da quelle che sono le relazioni sociali, hanno solo quel desiderio lì e quindi diventa poi una vera e propria malattia.
3: Anche questa puntata termina qui. Io vi ringrazio, potete scriverci all'indirizzo storiedalsociale@radio24.it. La puntata è riascoltabile in podcast sul sito di Radio 24 o su tutte le piattaforme per podcast cercando Storie dal Sociale. Un saluto a tutti da Cristina Carpinelli.
1: E finisce anche questa puntata di Si può fare, per la quale in redazione ringrazio Silvio Bandeloni e Michele Lasserra, in assistenza Jacopo De Franchi, in regia si sono alternati Martin Garamone e Carmelo Lauricella. Da Laura Bettini un buon proseguimento di ascolto, ci troviamo domani, una nuova puntata a partire dalle 9:00.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: A chi piace Raspini?
2: A tutti i bambini!
3: Anche ai ballerini!
4: E per Palotti Sopraffini
5: c'è il prosciutto cotto Raspini. Salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
6: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
7: È italiana?
8: Sì.
7: È affidabile?
8: Sì.
7: Rispetta l'ambiente?
8: Sì. Indovina chi è?
7: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
8: Nasce.
9: Cresce.
7: Resta con te.
10: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
11: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
12: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
10: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: E ora la sfida finale. Cocktail.
15: Spritz al tramonto.
14: Colazione.
15: Cappuccino vista mare.
14: Estate.
15: Crociera all'inclusive con Costa.
14: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: Aspria Harbour Club. Un luogo di quiete, forza ed equilibrio. Dagli allenamenti che ti elevano alla meditazione che ti riporta a terra, dall'abbraccio dell'acqua al calore della connessione, per corpo, mente e anima. Vivi nel tuo elemento. Scopri Aspria Harbour Club. Live life well.
17: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
18: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
19: Tempo in diretta.
20: Spiccata instabilità su gran parte dell'Italia anche in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio, nonostante una tendenza al miglioramento con diminuzione delle precipitazioni, numerosi fenomeni potranno ancora verificarsi al nord-est e su quasi tutto il centro-sud. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà comunque asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dalla nostra penisola. Temperature in diminuzione al sud, sempre sotto la media al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
21: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow! Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
22: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
23: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
24: C'è una Puglia fatta di pietra, storia e architetture che attraversano i secoli. Un patrimonio diffuso da osservare da vicino. Sentiamo.
0: Cattedrali romaniche, chiese barocche, castelli federiciani e torri costiere disegnano il paesaggio della Puglia. La pietra racconta epoche diverse, dalla classicità al medioevo, fino alle influenze più recenti. Ci si muove tra borghi storici, città d'arte e siti riconosciuti dall'UNESCO, dove ogni forma ha una storia. È un viaggio nel tempo che si intreccia con il territorio e restituisce tutta la stratificazione culturale di questa regione.
1: Scopri arte e cultura su viaggiareinpuglia.it. Accordo Puglia 21-27, coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Promozioni. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27.

0: In campo con Pardo.
1: Miranda non crossa subito, cerca il tiro, Milinkovic-Savic, poi Rau! In acrobazia Rau al 91esimo, gran gol, 3-2 del Bologna.
2: Cambiato cross, Siebert non la prende, Vlahovic controllo! Subito! Neanche il tempo di metterci comodi, ha già fatto gol Dusan Vlahovic!
3: Ancora una volta più reattiva l'Atalanta, Ederson vuole palla a Raspadori, lo ottiene Raspadori, Raspadori, Raspadori! 3-0 Atalanta, capolavoro di Raspadori!
4: Dai capolavori della settimana scorsa in diretta 11.34 in questa mattinata, ovviamente triste per la notizia che è arrivata, insomma, di questa bambina a Lampedusa che ovviamente ci lascia sgomenti come sempre in questa circostanza, però insomma, poi c'è il calcio, c'è la vita, c'è lo sport, c'è Sinner, c'è il fatto che le cose vanno avanti e che in qualche modo aiutano anche a costruire un senso di comunità tutti insieme. E ringrazio già Lauricella, Garramone, Giulio Daveraldi, Jacopo De Franchi, weekend che per quanto riguarda il calcio riguarderà soprattutto la giornata di domani tutto con il super mezzogiorno e poi con la festa dell'Inter e la sera con i Vertetti Salvezza. Caro Dario Marcolini, tu con me sarai a San Siro domani per celebrare, no? Quasi per dire messa, ovviamente laica, ovviamente non vogliamo essere profani, ma insomma, o blasfemi, la partita dell'Inter, però a mezzogiorno veramente può succedere di tutto. Ciao, come te le immagini questo mezzogiorno di fuoco del campionato?
5: Ciao Pier, buongiorno. Allora, un mezzogiorno intenso, un mezzogiorno strano, eravamo già abituati 12:30, stavolta a mezz'ora prima. È ovvio che nessuno può lasciare niente sul campo, perché sulla carta pensano tutte di fare due vittorie in queste ultime due partite, però poi c'è da fare i conti anche con chi si deve salvare, c'è da fare i conti anche con partite difficili. Per esempio mi viene in mente quella del Milan che va a giocare contro un Genoa con un De Rossi che magari gioca libero di testa e fanno una partita importante, il Pisa magari col Napoli no, la Juventus che con la Fiorentina comunque è sempre una partita di tradizione, cioè ci sono delle situazioni che sono un po' curiose da capire anche l'atteggiamento di queste squadre.
4: Staremo a vedere ovviamente con degli equilibri che rendono questa finale di stagione davvero incredibile, col Milan che deve ritrovarsi dopo le ultime sconfitte, con la Juve che potrebbe blindare un posto, vorrebbe blindare un posto in Champions League, perché poi all'ultimo c'è il derby, con la Roma che gioca il derby con la Lazio. Ecco, ti chiedo una cosa proprio sul derby di Roma, insomma io mi aspettavo, al netto dei meriti dell'Inter che sono indiscutibili, mi aspettavo qualcosa di più dalla Lazio l'altra sera, non so tu.
5: No, è vero, ti aspettavi magari qualcosa anche come reazione, perché poteva succedere di andare in svantaggio con l'Inter, poi è mancata un po' la reazione, forse è mancata anche un po' di fase offensiva. È ovvio che lo strapotere dell'Inter in questo momento si è visto al 200%, però poi il derby è sempre una partita diversa, un derby è una partita che va fuori dagli schemi del campionato, la giochi nei primi 10 minuti di testa, di cattiveria, di atteggiamento, poi arriva la parte tecnico-tattica, però poi è l'inizio del derby che indirizza un po' la partita.
4: Domani invece grande giornata a San Siro che racconteremo insieme su DAZN, con un ricchissimo prepartita, con tutta la festa. La partita diventa quasi un dettaglio, è più che altro una grande giornata di festa, il ricordo di Beccarossi e ovviamente la celebrazione di questa grande squadra. Mi dai i 3 Oscar sul podio della stagione dell'Inter, se dovessi dare 3 menzioni speciali?
5: Beh, allora sicuramente Christian Kivu, perché comunque ha fatto qualcosa di straordinario al primo anno, anche se lui è una vita che è dentro il mondo Inter e conosce tutto a memoria, però è stato una via di mezzo tra gestione e qualità tecnico-tattica dentro il campo, che ha fatto un po' la differenza, cioè ha mantenuto il 3-5-2 di Inzaghi ma ha aggiunto la pressione alta, verticalizzazione, rotazione dei giocatori in campo, e questo ha ottenuto. Lautaro, perché è un po' il simbolo, perché è il giocatore che comunque che gioca o anche quando è stato fuori ha sempre avuto una parte speciale dentro questa squadra. E poi io metterei il grande Çalhanoğlu, perché io avendo giocato in quel ruolo lì, Çalhanoğlu tutti gli anni mi stupisce, quest'anno ha fatto tanti gol, è un giocatore che quando c'è stato ha fatto sempre la differenza. È ovvio, ultimamente magari ha avuto un infortunio, però è un giocatore che quando ha cominciato a giocare ai suoi livelli ha fatto girare sempre la squadra come voleva lui.
4: Chissà se la pensa come te il nostro prossimo ospite. Grazie Dario Marcolini, ci vediamo domani mattina a Milano. Ciao, per celebrare, per officiare la festa dell'Azzurra su DAZN, però lo introduciamo così.
6: Proprio in questo momento l'arbitro decreta il segnale di chiusura dell'incontro. Torino campione d'Italia dopo 27 anni, un grande sogno si realizza, una grande impresa è stata portata così a termine.
4: perché oggi sono 50 anni dall'ultimo scudetto del Toro, quello leggendario, anche se di un altro grande Torino, Gianfelice Facchetti racconta la memoria, le gesta e la bellezza. Ciao, partiamo da qui, da dove sei? Sei stasera o domani? No, stasera sei a Busseto, no?
7: Siamo stasera al Teatro Verdi di Busseto con il nostro spettacolo, quello scritto con Marco Bonetto, dedicato agli Invincibili, e la coincidenza insomma con l'anniversario dello scudetto di Radice direi che porta qualcosa in più all'occasione, quindi contenti di andare avanti con questo viaggio meraviglioso.
4: E onore al merito, perché chiunque racconti la storia delle grandi squadre, quelle che sono entrate poi nel cuore di tutti, hanno avuto un destino tragico, ma fantastico al tempo stesso, perché questo destino terribile li ha consegnati ancora di più alla letterarietà della vita, no? Al racconto e all'ammirazione di tutti, come giusto che fosse. Insomma, veramente celebrare il grande Torino è un dovere, credo, morale per tutti. Però domani si celebra anche la grande Inter, nel tuo pantheon personale. Questa annata, parliamo come il vino, questa annata 25-26, dove la mettiamo?
7: La mettiamo in un posto speciale, perché comunque è partita con premesse molto complesse da quello che era l'eredità della stagione scorsa, le scorie, la fatica, anche se vogliamo la tristezza sportiva di quello che è mancato all'ultimo passo. E quindi anche qui con una scelta coraggiosa di un allenatore quasi debuttante in Serie A, alcuni cambiamenti, direi che prende un posto speciale questa stagione, proprio perché anche i pronostici non erano così favorevoli per l'Inter di Chivu. Invece con grande personalità ha rivitalizzato giocatori che erano così proprio con il morale sotto i tacchi, e l'ambiente stesso, anche il mondo del tifo, che inevitabilmente vive anche un po' di quelle che sono le conseguenze a volte di vittorie o sconfitte. La stagione scorsa aveva lasciato insomma l'amaro in bocca, a dir poco, e quindi bello, perché come lui soltanto Armando Castellassi con lo scudetto del 39-40. Sì.
4: Fra l'altro domani a proposito di memoria e di valori da tramandare, verrà giustamente ricordato il grande Evaristo Beccalossi. Ti chiedo invece, nel tuo pantheon, non so se sentito Dario Marcolin, dovendo scegliere tre nomi, premesso che poi il calcio è sempre uno sport di squadra, ma insomma tre premi Oscar da assegnare l'Inter di quest'anno, su chi vai?
7: No, quelli di Dario Marcolin per me sono gli stessi. Aggiungerei, visto appunto che si parla di collettivo, il valore di un club e di uno staff che da anni ha tenuto l'Inter costantemente al vertice, perché anche quando poi l'Inter ha mancato di un soffio, di un punto, come l'anno scorso con il Napoli o con il Milan, lo scudetto, però l'Inter da un bel po' di anni è una squadra che è sempre al vertice, certo. Sempre
4: Sì, è la squadra di riferimento di questi anni.
7: E quindi, poi, insomma, qui vuol dire che c'è gente che sa lavorare molto bene.
4: Esatto, Marotta non so a che numero di trofei sia arrivato fra la sua precedente esperienza e quella attuale. Grazie a Gianfelice Facchetti, stasera a Busseto, nel racconto al teatro del grande Torino. Per chi vuole andare, se siete in zona, è veramente una bella opportunità. Allora, le formazioni, adesso andiamo sul tennis, perché chiaramente oggi è giorno anche di conferenze stampa, quindi sarà importante oggi capire un po' di cose. Innanzitutto vi ricordo, domani sera si gioca per la salvezza Cagliari-Torino, ma soprattutto Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese. Nel Milan c'è l'emergenza legata alle squalifiche di Leao, di Estupiñán, di Selmekers. Pulisic si gioca la maglia da titolare con Fulkrug di fianco a Nkunku. Vedremo se ci sarà ancora Ricci in mezzo. Bartezaghi non ha avuto una settimana semplicissima, ma ha stretto i denti e giocherà esterno opposto alla Tecame. Questo per quanto riguarda il Milan, che gioca col Genoa. Il Como in casa contro il Parma, che teoricamente non ha nulla da chiedere, però insomma qui giustamente tutti si impegnano e fanno benissimo a farlo. Nico Passa alle spalle di Baturina e di Duvicas. Del derby parliamo fra un attimo. In Pisa-Napoli, il Napoli cerca la certificazione della Champions League e dovrebbe esserci il 3-4-2-1 con De Bruyne e Alisson alle spalle di Højlund. Nella Juve invece match contro la Fiorentina delicato, e si dovrebbe andare col 4-2-3-1 con Kalulu e cambiati esterni, con Ildiz a supporto di Vlahovic, con McKennie che dovrebbe giocare trequartista. Ovviamente la giornata di oggi sarà importante per sciogliere tutti i dubbi, anche con le parole delle conferenze stampa. Cara Giorgia Mecca, a che ora si gioca? Alle 3? Oggi ieri sono arrivato al Foro Italico e ho visto 8 punti, ma non solo io, portavo sfiga, cioè era ovvio che stava per piovere. Poi la giornata è andata invece alla fine benino dal punto di vista del fatto di riuscire quantomeno a ufficiare tutto il programma. Dardari ha perso male e la partita di Sinner è stata un film che non è ancora finito. Ciao!
8: Buon sabato Pier e a tutti gli ascoltatori. Io sono sul centrale del Foro Italico e c'è un grandissimo nuvolone, ma si spera che vada via nelle prossime ore. Esatto, perché oggi c'è una giornata importante sul centrale. Intanto c'è la semifinale del doppio maschile dove giocano Bolelli e Vavassori e poi alle 15 si conclude la semifinale tra Sinner e Medvedev, una semifinale che ieri è stata molto complicata da parte della Azzurro, è stata la prima volta dopo tante settimane che l'abbiamo visto davvero in difficoltà, l'Azzurro che è in vantaggio 4-2 nel terzo set, però in vantaggio Medvedev.
4: Alle 3 si parte, giusto? Alle 3.
8: Not before 3.
4: Sì, grazie per la traduzione, grazie. Sì, grazie per la fiducia che hai nel mio inglese e in quello degli ascoltatori. Senti, l'ultima cosa, Sinner viene, se non sbaglio, da 32 vittorie consecutive nei Master 1000, in questo inizio di 2026 è stato letteralmente invincibile. Ieri, quando ho visto quell'immagine lì, ho ripensato a quello che forse è l'unico piccolo tallone d'Achille, l'unico punto debole che in qualche modo mi fa ancora amare di più Sinner, il fatto che ogni tanto, era successo a Wimbledon con quel malore, ogni tanto questo giocatore meraviglioso ha dei segni di fragilità. Non so se tu hai pensato la stessa cosa, speriamo che non ne abbia ovviamente in futuro, però questo forse è il suo unico punto debole in un quadro di assoluta perfezione.
8: Sì, ricordiamo che comunque dal 7 marzo, cioè da quando è cominciato Indian Wells, ha vinto 27 partite consecutive, ha vinto 4 Masters 1000. Secondo me più che stanchezza fisica è una stanchezza mentale, l'ha detto anche in conferenza stampa nei giorni scorsi, ha detto è normale, mi sento un po' stanco, è normale arrivati a questo punto. Speriamo che sia riuscito a recuperare, anche se sono poche le ore di sonno che ha potuto fare, perché ieri non è uscito prima delle 11, delle 23.30 dal circolo e oggi... Sì. All'una sarà di nuovo.
4: Poi lui non ama il viscido, no? Non ama l'umido, il bagnato, insomma, quando la terra è ancora, insomma, in qualche modo impregnata dalla pioggia, insomma, lui è un tipo di condizione che non ama particolarmente. Vedremo, not before le tre, io arrivo e poi arrivo al nuvolone, scherzo, sto scherzando. Grazie a Giorgia Mecca, ti seguiamo ovviamente su Sky Sport, ci fermiamo per un attimo, fra poco parliamo di derby di Roma e poi parleremo anche di ciclismo e di motociclismo. Oggi cominciano fra l'altro anche i playoff del basket con l'Olimpia che scende in campo contro Reggio, domani invece c'è la Virtus contro Trento. Fra un attimo tutto.
9: Strade in diretta.
10: Ritrovati in Toscana, sulla Firenze e Pisa-Livorno si viaggia ancora per incidente fra Empoli Ovest ed Empoli in direzione Firenze, mentre per lavori segnaliamo code sul tratto toscano della 1 tra il Bivio A1 Variante e Sasso Marconi Nord in direzione Milano. Sempre per lavori sulla 1 Milano-Bologna si viaggia ancora tra Piacenza e Basso Lodigiano in entrambe le direzioni di marcia. Ci spostiamo sulla A22 e Brennero-Modena per segnalare 4 km di coda per un cantiere fra Nogaro-le-Rocca e Mantova Nord in direzione Modena. E sempre per lavori si viaggia in coda anche sulla 14 Bologna-Taranto fra Grottammare e Pedaso su entrambe le carreggiate. Infine è ancora chiusa al traffico la statale 7 via Appia per un grave incidente nei pressi di Monte San Biagio in entrambe le direzioni di marcia. È tutto, a più tardi.
0: In campo con Pardo.
11: Alto sopra il braccio di Suzuki, Malen, ghiaccio nelle vene, 3-2 Roma, la Champions è ancora lì.
4: Allora c'è traffico a Monte San Biagio, come potete sentire siamo in diretta 11.48 che ci fa pensare ad Andrea Carnevale, nato nella città di provincia di Latina. Andrea Carnevale che ha giocato fra le varie squadre, ovviamente nel Napoli ma anche nella Roma, che gioca dove ha fatto un giro, più o meno ci ho messo lo stesso tempo che ci è voluto per capire quando si sarebbe giocato il derby. Caro Jacopo Savelli, alla fine si gioca a mezzogiorno, è stata decisiva la Roma alla fine con la presa di posizione dei tifosi e poi col comunicato della società che ha fatto capire che insomma a tutto c'è un limite?
12: Ma io non credo, Pier, buongiorno innanzitutto, credo che alla fine sia stata presa una decisione tenendo conto dell'ordine pubblico, del fatto che comunque nessuno, è paradossale che nessuno abbia ragionato sul fatto che il tennis negli anni, è vero che esiste da una vita la contemporaneità della finale con il campionato di calcio, però nessuno ha ragionato su come è cresciuto il movimento tennistico italiano, su che interesse crei oggi, su quanta gente vada al Foro Italico. E poi stiamo parlando comunque di un derby, cioè a Roma è una partita particolarmente
4: sentita, stiamo parlando di un derby, lo dico è oggettivo che comunque l'assenza allo stadio e la presenza in un luogo, in una piazza a Ponte Milvio, come è successo altre volte in maniera assolutamente pacifica, perché i tifosi della Lazio stanno facendo questa protesta rispettabile, pacifica, io proprio credo che debba essere sottolineato mille volte, però è chiaro che dal punto di vista della gestione dell'ordine pubblico è un tema, no, che è diverso rispetto a un normale derby in cui tutti i tifosi entrano allo stadio, ci sono dei flussi, degli orari, quindi io questo lo posso anche capire. Senti, la buona notizia dal punto di vista del meteo è che si gioca a mezzogiorno, ma ci saranno 20 gradi, quindi la temperatura assolutamente perfetta per giocare a pallone da questo punto di vista. Insomma, le preoccupazioni di Sarri dovrebbero non trovare riscontro, fortunatamente dovrebbe esserci il clima atmosferico giusto. Parliamo un po' di calcio, le formazioni, la Roma con Malen, forse con Dybala dal primo minuto.
12: Ma la Roma penso che giocherà con due punte, cioè che il sacrificato possa essere Sule, visto che quando Gasperini affronta le squadre che giocano con la difesa a 4 spesso mette un centrocampista a ridosso di due punte, quindi le previsioni sono che Sule possa lasciare il posto a Pisilli e che quindi la questione sia chi farà il trequartista alle spalle di Malen e Dybala. Spesso si mette Pisilli nella formazione iniziale, poi alla fine lì ci gioca Cristante, però anche per una questione di centimetri, soprattutto sulle palle che arrivano direttamente dal portiere, cosa che la Roma non è che fa abitualmente, ma nemmeno disdegna, e quindi di testa Cristante ha qualcosa in più.
4: E i ballottaggi della Lazio li sapete, Dia sembra favorito per una maglia da titolare al fianco di Noslin, c'è il ballottaggio fra Cancellieri e Isaksen, l'alternativa Dia e Maldini, insomma staremo a vedere oggi appunto si capirà qualcosa di più sulle formazioni che metteranno in campo le due squadre. È chiaro, e lo sappiamo, che alla Roma non basta vincere, c'è bisogno di fare un risultato migliore rispetto a quello del Milan, ma sappiamo anche che il Como potrebbe comunque partecipare alla lotta Champions, che la Juve non è ancora al riparo, soprattutto perché poi l'ultimo avrà il Toro che certamente non vorrà regalare nulla. Insomma è bellissimo, e domani insomma ci sono le partite singole, ma c'è anche zona gol per chi ha DAZN per poterle seguire tutte, perché veramente si vivrà con le emozioni che in contemporanea arriveranno da un campo all'altro. Grazie a Jacopo Savelli, e adesso due ruote, cominciamo da quelle senza motore.
13: Vingegaard si volta, non trova nessuno, scrive il suo nome su una montagna mitica nella storia del Giro d'Italia, i calabroni volano in vetta al Giro con il timbro del repescatore.
4: Blockhouse, che insomma è un nome mitico, mitologico della nostra montagna, del nostro centro Italia e di questo Giro come Vingegaard. Che sta succedendo? Ciao professor Staggi.
14: Ciao Pierre, cosa sta succedendo? Sta succedendo quello che probabilmente tutti ci aspettavamo, anche se non ha esagerato, con moderazione, non è Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, è uno che in testa ha Tadej Pogacar, quindi ha in testa anche il Tour, quindi è qui al Giro per vincerlo, si è messo in posizione per poter risalire la china e vestire la maglia rosa quanto prima, ma non eccessivamente prima, per non sprecare troppe energie, perché deve vincere il Giro cercando di non svuotare il serbatoio in vista anche del Tour de France, dove lì sarà la grande sfida. Ieri ha dimostrato su questa salita che lanciò e fece conoscere al mondo intero Eddy Merckx, ha dimostrato che Basta semplicemente per lui aprire il gas e ha fatto la differenza. Il nostro Giulio Pellizzari è arrivato quarto, per molti è da considerare una battuta d'arresto? No, secondo me no, perché un ragazzo a 22 anni deve provarsi, deve anche provare a sbagliare.
4: No? Ha tenuto,
14: ha contenuto il distacco, e chiaramente per un ragazzo della sua età deve soprattutto prevalere l'esercizio mentale di tenere un'alta l'attenzione, soprattutto con i grandi campioni. Lui ha provato a lottare, a fare braccio di ferro con questo danese, ha resistito a 4 accelerazioni, poi ha ceduto, però non è colato a picco, è arrivato quarto in classifica, è quinto, il giro è ancora molto lungo, il podio non è lontano, quindi già oggi con una tappa che arriviamo a casa sua sostanzialmente, perché oggi partiamo da Chieti, arriviamo a Fermo con un finale di 50 km bellissimo, quindi non perdetelo con gli strappi fermani e soprattutto domani, attenzione, circolino rosso, Cervia, sì, corno alle scale, si sale tanto, domani altro arrivo in quota.
4: E può essere delicato domani, può essere veramente un momento molto, molto importante per un giro che ha ancora tantissimo da dire, su questo non c'è dubbio. Però perfetto, perfetto professor Staggi, ricordiamo Eulalio con la maglia rosa con un vantaggio di 3-17 su Vingegaard, ma Pellizzari è a 1-11 la Vingegaard, a 4-28 dalla maglia rosa. Grazie davvero, non c'è tempo per sentire la clip, ma c'è tempo con Mario Salvini per aggiornare, perché qui sono proprio notizie in tempo reale, da qualche minuto si sono chiuse le qualifiche del MotoGP. Ciao, com'è andata?
15: Ciao, buongiorno a tutti. In pole c'è Acosta che non ci andava da un campionato e mezzo, dal Giappone 2024. Abbiamo colpi di scena a ripetizione, perché ieri abbiamo visto a terra Martin e stamattina invece abbiamo visto a terra purtroppo Bezzecchi, che quindi è stato l'ultimo, ha avuto l'ultimo tempo della Q2, quindi dodicesimo, partirà in quarta fila. È vero però che Martin, riuscendo a risalire dalla Q1 alla Q2, non è andato oltre invece la terza fila con il nono tempo, quindi il duello tra Aprilia in testa alla classifica diciamo che è equilibrato. Là davanti ci sono Acosta, Alex Marquez in formissima, per me grande favorito, e la sorpresa Morbidelli, salito dalla Q1 alla Q2 e che ha chiuso con il secondo tempo di giornata, veramente sorprendendo tutti.
4: E qui invece Sky Sport, ovviamente alle 15 l'appuntamento con la Sprint Race e poi la gara. Grazie Salvini, perfetto, sei stato più veloce di Acosta addirittura, di Pedro Acosta che ha preso la pole position. Grazie di cuore ovviamente al professor Salvini, grazie alla Pricella, a Garramone, a De Franchi, a Gironda Veraldi. Domani alle 17 c'è tutti i convocati weekend, tutti i convocati normali tornano lunedì alle ore 14, noi in campo con Pardo come sempre, come ogni sabato 11:30, sabato prossimo, ciao. Oh.

0: Electronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Electronics, un mondo più avanti.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: 1492.
3: La scoperta del nuovo mondo.
2: 1463.
3: La scoperta del gusto con il prosciutto di Carpegna DOP.
2: Dolce, equilibrato, soffice e aromatico. Si scioglie in bocca. Unico come i numeri uno. Scopri il gusto ricercato del panino Carpegna 1463. Da oggi in autogrill.
4: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
5: porta bici.
4: BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
6: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro? Sì.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: Devi fare il piano, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
9: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
11: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Lignano Sabbia d'Oro, dove il mare incontra la laguna e il fiume e la pineta profuma l'aria. Spiagge dorate, sport, divertimento e benessere. Rallenta, respira, rigenerati. Prenota la tua vacanza su lignanosabbiadoro.it.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
17: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati. Non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice. Seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
18: È mezzogiorno.
19: GR24, il sole 24 ore.
18: Migranti morta di freddo, una neonata che era su una barca arrivata a Lampedusa. Nuovo episodio di intolleranza contro i cristiani a Gerusalemme, lo denuncia il coordinatore del Forum dei Cristiani della Terra Santa. MotoGP, Acosta ottiene la pole position a Barcellona e partirà davanti a tutti nella sprint di oggi pomeriggio. Ancora una buona giornata da Valentina Furlanetto e dalla redazione di GR24. A Lampedusa, una neonata è morta per il freddo subito durante il trasferimento verso il poliambulatorio dell'isola. Era in una barca con 55 persone soccorse provenienti dall'Africa, fra loro anche 7 donne e 6 minori. I numeri degli sbarchi in Italia, come scrive il Viminale sul suo sito, sono diminuiti drasticamente negli ultimi mesi. Sono 9.100 i migranti sbarcati da inizio anno, contro i 19.000 l'anno scorso. Non sono diminuite però i morti. Tra il 1 gennaio e il 22 aprile 26 erano almeno 782 le persone morte o disperse nel Mediterraneo centrale, un aumento del 150% rispetto allo stesso periodo del 25, nonostante un calo degli sbarchi, lo dice l'OIM. Medio Oriente, un nuovo episodio di intolleranza contro i cristiani a Gerusalemme è stato segnalato da Wadie Abu Nassar, coordinatore del Forum dei Cristiani di Terra Santa, che ha denunciato che 4 ebrei radicali alla processione delle bandiere lo scorso 14 maggio hanno sputato sulla statua della Vergine Maria presso la Porta Nuova della Città Vecchia di Gerusalemme. Abu Nassar ha postato il video. Lo abbiamo raggiunto al telefono e sentiamo cosa ci ha detto.
15: I see in the video at least 4 people spitting.
18: Almeno 4 persone hanno sputato, molti altri hanno osservato senza fare niente. C'è una pessima atmosfera contro i cristiani qui. L'anno scorso ci sono stati almeno 155 episodi contro i cristiani, sono aumentati quest'anno, ma nessuno è stato arrestato o incriminato. Pensiamo che la polizia non faccia il suo lavoro. Cuba ha bisogno del nostro aiuto, è un paese fallito, ha detto Trump in un'intervista a Fox News registrata a Pechino e andata in onda ieri sera. Nei giorni scorsi il presidente americano aveva dichiarato che Cuba sarà la prossima dopo il Venezuela, lasciando intendere l'intenzione di ricorrere alle forze armate per imporre un cambio di governo. 2 giorni fa il direttore della CIA Ratcliffe si è recato a L'Avana per portare ai leader cubani i messaggi relativi alle richieste dell'amministrazione. Sono stati trovati senza vita i 2 escursionisti stranieri dispersi da ieri nell'area montana di Verzeghis, in provincia di Udine. I 2 corpi sono stati individuati questa mattina dall'elicottero della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia lungo la cresta tra il monte Piombada e il monte Bottai e successivamente recuperati. MotoGP, Acosta ottiene la pole position a Barcellona e partirà davanti a tutti nella sprint di oggi pomeriggio e nel Gran Premio di domani. Secondo Franco Morbidelli sulla Ducati, terzo Marquez su Ducati, caduta per il leader del mondiale Marco Bezzecchi su Aprilia, che in griglia avrà la 12ª posizione. Ed è tutto, GR24 torna alle 13.

0: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Hyundai i20 con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 199 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 48 mesi, fino a 40.000 km, solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 4.250 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
2: One Express, anche entro le 12.
3: Gold Espresso, ore 12.
2: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
4: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
5: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20, un'ora al giorno va in burocrazia.
4: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
6: Ufficio Case Smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Innovazione, sostenibilità e prospettive future. Dal 27 al 31 maggio l'arte navale torna in Laguna con il Salone Nautico di Venezia, una delle principali fiere internazionali della nautica da diporto. Radio 24 sarà presente il 26 maggio con la diretta di Focus Economia alle ore 17 dalla torre di Porta Nuova all'Arsenale per anticipare le nuove tendenze e gli sviluppi del settore. Info su radio24.it e salonenautico.venezia.it.

0: capito? Ma se me lo dicevi prima. Come prima? Ma sì, se me lo dicevi prima. Prima quando? Ma prima no? Prima si prendono i contatti, faccio magari una telefonata, al limite faccio un leasing. Se me lo dicevi prima. Io bisogno adesso, io sto male.
1: Lui è
0: adesso.
1: Sempre meraviglioso, mi commuovo sempre quando l'ascolto e anche quando parlo con voi e vi do il benvenuto, buon sabato, obiettivo salute weekend. Se me lo dicevi prima, io in realtà, se mi state ascoltando e iniziate a sentire quel dolorino che spesso il weekend arriva o ritorna, perché per alcuni è un'abitudine, posso dire di aver fatto il mio lavoro. Ve l'abbiamo detto prima, esattamente ieri a Obiettivo Salute Risveglio con il dottor Frediani abbiamo parlato di mal di testa da weekend e vi abbiamo dato tutte le indicazioni per evitare di incontrarlo. E non è successo di nuovo, probabilmente non ci avete ascoltato, ma niente paura perché noi siamo generosi e soprattutto oggi è una giornata speciale, giornata nazionale del mal di testa, e quindi vogliamo dare dei suggerimenti sia a voi sia a quel o a quei malcapitati che vi vivono accanto e quindi devono sopportarvi quando dite mi scoppia la testa. In linea con noi abbiamo il professor Piero Barbanti, buongiorno professore, che ci dà subito una mano, grazie.
2: Eccomi qua, buongiorno.
1: Ordinario di neurologia, direttore dell'unità per la cura e la ricerca su cefalee e dolore, IRCCS, Università San Raffaele di Roma. Professore, diamo due proprio dritte consigli rapidi per chi, nonostante tutte le nostre attenzioni e precauzioni, si ritrova a dire mi scoppia la testa.
2: Vabbè, intanto volevo fare un piccolo così encomio al cervello, perché insomma ricordiamo che il mal di testa ce l'hanno le specie evolute, perché abbiamo un grande cervello che va difeso. Allora vorrei ricordare il cervello con tre parole. La prima, orologio. Se noi lo seguiamo noi andiamo bene, ma non l'orologio del polso. Il cervello ha un suo orologio, il nucleo sovracasmatico, che dura un po' più di 24 ore in realtà, qualche minuto in più. E alla mattina, quando ci svegliamo, tiriamo sulla serranda ed esponiamoci alla luce intensa, perché consente il reset di quei minuti in più che il nostro orologio ha. Seconda parola, la parola è notte.

0: Ricordiamo altro che effetto placebo, la salute l'abbiamo in mano noi e piccoli trucchi possono nobilitare il nostro cervello.
1: Professor Barbanti, infatti di solito del cervello ci accorgiamo quando qualcosa non funziona, quando fa male, quando si inceppa, quando ci rallenta, eppure la parte più interessante è proprio l'altra, quando funziona perfettamente e noi non ce ne rendiamo conto, perché in fondo il cervello non nasce per farsi notare, nasce per fare andare avanti tutto il resto. Oggi però vogliamo raccontare il cervello con il suo aiuto. Perché? Perché vogliamo raccontare la salute e poi vogliamo anche parlare naturalmente di mal di testa, perché oggi, come anticipavo, è la giornata nazionale del mal di testa e anche perché abbiamo lavorato per voi in edicola con il Sole 24 Ore. Trovate oggi proprio una guida tutta dedicata al mal di testa, una guida in cui ci sono 24 domande e 24 risposte che sono state realizzate grazie alla collaborazione preziosa degli esperti della SISC e dell'ANIRCEF, che sono le due società scientifiche che si occupano di cefalea, e in cui dove potete trovare davvero tutto quello che riguarda il mal di testa, come evitare che diventi cronico, ad esempio, quanto pesa lo stile di vita, quanto pesa il sonno, come ricordava il professor Barbanti, anche l'attività fisica, le terapie oggi a disposizione, come si arriva ad una diagnosi, l'importanza di dare un nome al proprio mal di testa. Ma professor Barbanti, parliamo del cervello quando funziona bene, quando tutto procede a gonfie vele, è un organo che pensa o un sistema che lavora continuamente per non farci sentire il fatto che sta lavorando? Partiamo da qui.
0: Beh, intanto è diciamo, un confine molto sottile, quello tra il cervello che funziona bene, che funziona molto e che funziona troppo. E se ci pensiamo bene, l'ansia, lo stress è un fattore scatenante di molti mal di testa, certamente quello dell'emicrania. E allora cerchiamo di capire un po' cosa succede. Noi rispetto agli animali abbiamo la corteccia prefrontale, quella che ci fa dire, beh, comportati bene a tavola, vestiti in maniera corretta, arriva in orario gli appuntamenti, quella che ci fa pensare. Il problema è quando rimane accesa e quindi iperpensiamo. E allora in questo caso, se uno è predisposto a mal di testa, mo me lo segno, come direbbero a Roma, e si mette il nodo al fazzoletto e parte l'attacco. Una cosa volevo dire, ma noi ci rendiamo conto che la nostra civiltà contemporanea seleziona gli ansiosi e i ruminatori del pensiero? Quando si dice quello è sempre sul pezzo, beh, in realtà non è un grande complimento neurologico, vuol dire che non stacca mai. Allora, oggi si celebra la giornata del mal di testa e sono cure straordinarie, meravigliose. Noi abbiamo lanciato una campagna che si chiama Stop Emicrania Cronica, curare bene, curare presto, curare tutti. Ma al di là di questo, un po' è in tasca nostra. Vogliamo provare ogni 2 ore a interromperci per 10 minuti nelle nostre attività o allentare per consentire alla macchina del pensiero di spegnersi un po'? Noi non siamo stati pagati per fare la vita che facciamo. La biologia non è democratica.
1: Professore, questa indicazione ogni 2 ore fermarsi un attimo è assolutamente preziosa perché permette alla nostra macchina corpo e di cui naturalmente anche al cervello di mantenere il ritmo e mantenere la sua funzione, funzionare al meglio, insomma.
0: Sì, noi pensiamo che i proverbi hanno sempre ragione. Non fare castelli in aria. Il castello non è solo molto richiedente da un punto di vista architettonico, ma è anche molto difensivo. E quindi questo è un po' il problema. E ricordiamo nella giornata del cefalè che il primo grande cefalalgico della storia è stato Zeus, il quale dopo essersi mangiato la moglie incinta, Metis, perché era stato detto che nel grembo c'era chi l'avrebbe detronizzato, ebbe uno spaventoso mal di testa. Chiamò Efesto e si fece rompere la fronte, da cui uscì Atena. Attenzione, la fronte dove c'è il
1: Lì.
0: pensiero. Ora, certamente non è tutto psicosociale, c'è una grande base biologica, ma non pensiamo che il mal di testa si curi solo con la pillolina. Si proviene anche dandoci un po' una regolata nello stile di vita.
1: Ecco, di tutte queste informazioni naturalmente trovate tutto sulla guida e poi potete leggere dei bellissimi articoli a firma del professor Barbanti e di altri suoi colleghi. Professore, in realtà noi pensiamo al mal di testa, d'altra

0: parte il mal di testa è un problema molto diffuso, comune, pensiamo più che altro che sia un sintomo. In realtà è qualcosa di più complesso. Il dolore, quando arriva, può essere un linguaggio. Che cosa ci dice? Che cosa ci racconta, oltre a rovinarci quella giornata?
1: Allora, intanto il dolore dura ore, a volte dura giorni, specie nell'emicrania, perché è l'espressione di una inopinata meningite elettrica, cioè il cervello per sbaglio avverte le variazioni. Non so, mi sono riposato un'ora in più stamattina, ho saltato la colazione, ho tardato il pasto, e senza avvertirci schiaccia il pulsante dell'allarme, e l'allarme da che mondo è mondo non suona sottovoce, suona forte. Ora, è incredibile vedere quello che succede nel cervello del soggetto con l'emicrania. Chiunque non sia emicranico, di fronte a uno stimolo ripetuto ritmicamente nel tempo, lo abolisce. Si chiama fenomeno dell'abitudine. A cosa serve? A non sprecare energia.
0: Fantastico.
1: Immaginiamo le traversine del treno, un treno che va da bassa velocità, dopo un po' non le senti più. Il soggetto emicranico invece non solo non ha questo fenomeno di abitudine agli stimoli ripetuti, ma davvero si attacca al tram. Ogni volta risponde sempre di più, quindi un cervello spaventosamente solerte, e allora c'è il pit stop. Esaurisci le energie, ti fermi, stai al buio, hai la nausea, il vomito, ti ricarichi e riparti. È una cosa pazzesca, da un punto di vista evolutivo assolutamente interessante. Ricordiamo però, non sono ammesse scuse, oggi le emicranie si curano tutte, e lo diciamo sempre, la voglio dire ancora, l'Italia è leader mondiale negli studi e nella ricerca sul mal di testa applicato alle scienze cliniche.
0: Professore, parliamo di emicrania, che è la regina delle cefalee, come lei ci ha insegnato, e sottolineiamo, come lei ha anticipato, che ci sono delle novità importanti nelle cure, ma spesso le persone non sanno dare un nome al loro mal di testa.
1: Ah, sì,
0: no,
1: ma allora
0: lo leggiamo, cominciamo. Il mal di testa del weekend va bene perché arriva il weekend, ma sono stressato, quando sono stanco mi viene mal di testa. Noi donne possiamo dire prima o dopo il ciclo, durante il mal di testa da ciclo. In realtà ci sono dei criteri, il dove si localizza, quando, in che parte, in che momento della giornata arriva, quanto dura, danno indicazioni importanti. Sapere come si chiama, di che forma è il nostro mal di testa, può darci delle indicazioni.
1: È fondamentale, però proviamo a dire una cosa molto semplice.
0: Sì.
1: Non confondiamo la causa scatenante con il mal di testa. Mal di testa da ciclo, da aria condizionata, da digiuno, è un'emicrania. Ma allora come può il nostro ascoltatore, ascoltatrice, immaginare che ha l'emicrania? Molto semplice. Devi prendere un analgetico, se no sono guai? Al 99,9% è un'emicrania, anche se parte dal collo, anche se ti prende tutta la testa. C'è un test che si chiama ID Migraine, la carta d'identità. Sono solo tre domande, ma dicono sostanzialmente: il tuo mal di testa è comunque disabilitante? Durante il mal di testa ti danno fastidio le stimolazioni uditive, oppure olfattive, oppure visive? Stop, quella è un'emicrania. Poi, se dobbiamo parlare, diciamo, in maniera professionale, ricorderemo che l'emicrania dura da 4 ore a 72 ore, si associa a nausea, a volte vomito, fastidio per le luci, per i rumori, 2/3 dei casi unilaterale, e il dolore, se tu ti muovi, batte. Mentre la cefalea tensiva, che hanno, credo, tutti quelli che stanno sentendo il programma, l'hanno avuto almeno una volta, perché sono 2 miliardi e 900 milioni nel mondo quelli che l'hanno assaggiata, e il mal di testa del come se mi sento come la testa velata, come aver la nebbia in testa. Insomma, il paziente non fa in tempo a pronunciare la parola dono, vuole che gliene scappa un'altra, un elmo, una cintura, ma non prende analgesici. Quindi la cosa è molto didattica: siete costretti a prendere un analgetico per il mal di testa, non è cefalea tensiva, è un'emicrania.
0: Professore, arriviamo quindi a un tema molto delicato di cui parliamo nella guida, che è il mal di testa cronico. A volte chi è colpa del suo mal pianga se stessi. Ci aiuta a capire che parte possiamo avere noi, la gestione che abbiamo noi del nostro dolore, nel trasformare il mal di testa episodico in qualche cosa di più serio.
1: cerchiamo il concime, dico sempre ai nostri pazienti, cioè noi emicranici, lo sono anch'io, abbiamo ereditato un terreno seminato fertile, ma un terreno seminato e fertile fa germogliare il suo frutto periodicamente, a volte anche spesso, ma se germoglia tutti i giorni o quasi, è caduto il concime. E qual è il concime a cui andare a pensare? Se non hai più 20 anni, controlla la pressione, la minima, e soprattutto se mal di testa ti scoppia nel cuore della notte. Altrimenti controlla la vita che fai, i nervi, se non riesci mai a staccare l'interruttore. E allora, dicevamo, stop emicrania cronica. Prima cosa, non pensare che tu sia una stressata o uno stressato. Pensi troppo, cerchiamo di aiutarti. Cerchiamo, se dormi male, di farti dormire meglio, se c'è l'ansia, di curarla. E quindi leviamo il concime e trattiamo il terreno. Queste due fasi sono essenziali. Ma per chi abbia più di 40-45 anni, misurate la pressione, perché a volte è un fertilizzante inaudito del terreno emicranico.
0: Possiamo aggiungere, professor Barbanti, una raccomandazione che spesso voi neurologi che vi occupate di mal di testa fate? Evitare il fai da te, la pastiglietta per spegnere il dolore che giorno dopo giorno, settimana, episodio dopo episodio, alla fine dell'anno, se trattassimo un po' una somma, ci renderemo conto che ne prendiamo parecchie.
1: È vero, innanzitutto c'è un motivo: il soggetto prende in buona fede analgesici, li prova un po' tutti e dice io sono gravissimo perché non rispondo. E no, più delle volte ha preso gli analgesici da banco, e noi sappiamo che c'è un buon 70% di soggetti che non risponde agli analgesici dal banco, quindi prendendone troppi crediamo anche ad avere qualcosa di non trattabile. E poi attenzione, perché per un motivo molto strano, se superi 10 analgesici al mese, alcuni 15, ti induce mal di testa. Allora io faccio l'esempio di uno che cerca di dissetarti con il ghiaccioli. No, non ti dissetti, stai bene per qualche istante. E allora, semplicemente, torno su queste spaventose, in senso positivo, cure che abbiamo adesso, che passano come una lucidatrice sulle nostre teste dolenti. Rivolgiamoci al medico, perché ci sono i nuovi farmaci. Però attenzione, facciamo la contabilità dei farmaci per il mal di testa, perché poi lo stomaco non ti fa un abbuono, perché sei un cefalalgico, presenta il conto lo stesso.
0: Professore, sappiamo che quando scoppia la testa, il titolo della nostra guida, la vita diventa difficile, la nostra e quella di chi ci sta accanto, diventano, si diventa quasi un po' l'amico che non viene al cinema, l'amico che devi convincere o che non ti dà mai la risposta finale perché ti aspetta l'attacco. Ecco, c'è una relazione molto stretta tra quello che il mal di testa come dolore impone nel preservarsi, no? da tutta una serie di situazioni e condizioni in cui la persona con il mal di testa teme di sentirsi a disagio, ma anche lo stile di vita che adotta per evitare che arrivi l'attacco. Insomma, professore, ci sono degli errori, delle sottovalutazioni, degli inciampi che possono in qualche modo entrare tra le concause del nostro mal di testa?
1: Sì, sono le privazioni che in buona fede fa il soggetto emicranico, che comincia a dire nel tavolo dei surgelati al supermercato, al banco dei surgelati non ci passo più, e poi io a cena fuori cerco di non andarci, e poi magari giro solo con gli occhiali da sole molto scuri. Insomma, si chiamano comportamenti evitanti, e il pensare a come evitare lo scatenamento degli attacchi, cosa che non funziona, non è questa la strategia, aumenta il nostro iperpensiero, e quindi hai dei soggetti paragonabili a quelli con gli attacchi di panico, che tra un attacco e l'altro pensano a come evitarlo, cioè ne aumentano la probabilità di comparsa.
0: Professor Barbanti, ultimi minuti di trasmissione, allora mi verrebbe da dire avviso ai naviganti. All'ascoltatore, all'ascoltatrice che soffre spesso di mal di testa e sino ad ora lo ha un po' gestito, ma ne paga tutte le conseguenze, impatto sulla qualità di vita, sulle relazioni, sullo stato di benessere, che cosa suggerisce di fare?
1: Senza dubbio, ricordiamo, non ci stancheremo mai di dirlo, dormire, colazione e evitare la sedentarietà. Questo facilita il metabolismo del cervello. In Italia sono presenti 160 tra centri e ambulatori cefalei certificati dalle due società. Noi cerchiamo, per la verità, di dire di non andare subito al centro cefalee, di parlare col medico di medicina generale, utilizzare il neurologo territoriale, e se non basta ci sono centri cefalee agguerriti fino ai denti contro il mal di testa. Abbiamo tantissimi strumenti di terapia a bisogno, cioè il criterio fondamentale. Io non ho mai detto a un soggetto: per te non c'è nulla da fare, perché è una bestemmia oltre che una falsità. E quindi semplicemente medico di medicina generale, specialista e altrimenti centro cefalee, è un percorso virtuoso, e la dico grossa, ma è così: ci si può curare in Italia meglio che in tante nazioni del mondo, per la qualità dei centri, per la anche l'attenzione umana che noi abbiamo. Il nostro interlocutore è una persona in carne e ossa. Noi non trattiamo il mal di testa, trattiamo la persona con il mal di testa, non è retorica, tant'è vero che spesso diventiamo amici dei nostri pazienti.
0: Professor Barovanti, io la ringrazio per essere stato con noi, ma la trattengo ancora pochi minuti, pochi secondi. Perché? Perché oltre a ricordare la guida, me ve l'ho già detto tante volte, in edicola, è una guida davvero fatta molto bene, non solo perché trovate gli articoli del professor Barovanti, che per noi è sempre, no, ci dà la direzione e ci fa comprendere quanto e come possiamo lavorare per mantenerci in salute, ma perché davvero risponde a tantissime domande. Ma il professor Barovanti sarà con noi al Festival dell'Economia a Trento, insieme alla professoressa Immacolata De Vivo di Harvard, ha una relazione, un panel, una discussione su un tema molto ingaggiante, e cioè ottimismo e gratitudine, capitali invisibili dell'economia. Professor Barovanti, quindi ci vedremo anche di persona a Trento. Tutto questo è meraviglioso.
1: È meraviglioso incontrarci di persona e parlare ad un pubblico laico, perché a seconda del filtro che mettiamo davanti ai nostri occhi la mattina, grigio o rosa, noi possiamo organizzare un futuro diverso. E l'economia si basa sulle aspettative, e le aspettative si basano sulle previsioni del nostro cervello, ancora la corteccia frontale, che ha un ruolo fondamentale, e i nostri ricordi del passato più rosei che ci devono ispirare.
0: Grazie al professor Barovanti per essere stato con noi. Trovate tutto anche nel programma del festival, insieme ad altri appuntamenti di festival e poi fuori festival. Noi saremo lì anche naturalmente con le trasmissioni. Avvertiteci, però dateci uno squillo, scrivetevi: guarda Nico che vengo, ti seguo. Ecco, io vi aspetto. Intanto vi aspetto anche domani, dopo il GR delle 12, una puntata di Obiettivo Salute in Tavola. Come sempre si mangia insieme, si chiacchiera e proviamo a coltivare la nostra salute. Buona giornata a voi, grazie professor Barovanti.
1: Grazie, buon fine settimana.
0: Grazie, c'è Carmelo Lauricelli, regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza e in redazione. Un saluto anche da parte loro, a domani.

0: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Ogni grande spettacolo ha una regia perfetta. Sul palco tutto scorre naturale. Dietro le quinte, ogni movimento è orchestrato. Fluenti CRP trasforma la complessità dell'azienda in una visione chiara dei processi. Processi, persone, decisioni. Tutto in scena, al momento giusto. Al centro, l'agentic AI. Elimina i passaggi ripetitivi e suggerisce la prossima mossa. La prossima mossa segue il ritmo. Sipario perfetto. Fluenti CRP, il business. Nella sua forma più intelligente.
3: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro, Husqvarna.
4: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
5: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
8: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
7: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
8: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze.
7: Ecco qui.
8: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
9: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
10: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
11: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
12: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
10: perché se non deghi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
15: Il luogo di incontro pensato per chi scrive e chi legge. Il Salone del Libro di Torino dà appuntamento al Lingotto Fiere dal 14 al 18 maggio. Radio 24 e Il Sole 24 Ore sono presenti al Salone con programmi in diretta ed eventi per raccontare le nuove tendenze del settore. Appuntamento ogni giorno con le interviste live del cacciatore di libri a scrittrici e scrittori. Vi aspettiamo al Salone del Libro, Padiglione Oval, stand X38. Info su radio24.it.
16: In collaborazione con
17: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Nessun luogo è lontano, di Giampaolo Musumeci.
0: Se fate fatica a orientarvi nel grande caos, nel mare magnum della politica internazionale, se il disordine alberga nelle vostre menti leggendo i giornali, ascoltando i telegiornali, ebbene c'è bisogno di una bussola per orientarsi in questo mare in tempesta. Qui a Nessun Luogo Lontano abbiamo questa ambizione: essere la vostra bussola. Anche oggi, sabato, in versione short, vi regaliamo i pezzi più interessanti di Nessun Luogo è Lontano. Si parte!
16: China has a much bigger interest in reopening the strait than the U.S. does. China gets about a third of its energy needs from the Gulf, so a reopening of the strait benefits China.
0: Un po' di telegrammi che arrivano da Washington. La voce è quella di Scott Bessent, che dice sostanzialmente che la Cina ha molto più interesse degli Stati Uniti nel riaprire lo stretto di Hormuz. Staremo a vedere. Come vi dicevo, particolarmente verbosa e calorosa la descrizione che Donald Trump ha fatto del suo incontro con Xi. Sentite, perché si rifà anche alla storia delle relazioni dei due paesi.
19: This bond of commerce and respect that stretches back 250 years is the foundation for a future that benefits both of our nations. The American and Chinese people share much in common. We value hard work, we value courage and achievement, we love our families and we love our countries.
0: I legami tra Stati Uniti e Cina, una relazione che dura oramai da oltre 250 anni, ci sono tanti valori in comune, questo è il tenore utilizzato dallo stesso Donald Trump. Ma concretamente a che cosa abbiamo assistito? Buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano, Giuliano Noci, prorettore del Polo Cinese Politecnico di Milano, firma del Sole 24 Ore, autore del recentissimo Disordine, le nuove coordinate del mondo, edito proprio dal Sole 24 Ore Libri. Professor Noci, buongiorno e ben ritrovato.
20: Buongiorno e grazie per l'invito, buon venerdì a tutti.
0: Allora, un telegramma sull'esito di questo incontro tra Xi e Trump. Tanti buoni propositi, tanto roboanti le dichiarazioni di Donald Trump, ma di concreto che cosa si portano a casa i due?
20: Beh, erano costretti da una sceneggiatura già scritta e che è stata rispettata, di un accordo economico tra le parti, necessario perché sono talmente interdipendenti che uno non riesce a fare a meno dell'altro. La Cina ha bisogno dei semiconduttori e di un po' di tranquillità nel mercato mondiale e gli Stati Uniti hanno bisogno delle terre rare. Questo è il risultato vero, tangibile da un punto di vista economico.
0: Sì.
20: Dal punto di vista geopolitico mi pare di poter dire che questo vertice sia per certi versi storico, nel senso che segna un cambio di stato della geopolitica mondiale. Gli Stati Uniti per la prima volta, grazie anche alla disastrosa politica di Trump, sono costretti a riconoscere nella Cina un pari grado. Quindi no, questo è il primo vertice di un mondo bipolare vero. A me pare che questa sia la cifra significativa che dietro le quinte emerge.
0: Come sempre lucidissimo e particolarmente inciso nei suoi scatti, nei suoi telegrammi, il professor Giuliano Noci. Ricordo il suo libro perché è molto interessante proprio in questi tempi così turbolenti, Disordine, le nuove coordinate del mondo. Giustamente sottolineava, professore, soprattutto l'aspetto geopolitico. Aggiungo un aspetto che consolida la sua tesi, il fatto che sostanzialmente viene detto e viene cristallizzato un ruolo a tutti gli effetti anche di mediatore, anche diplomatico della Cina nel conflitto con l'Iran. Cioè viene detto sostanzialmente dagli Stati Uniti abbiamo bisogno della Cina che spinga l'Iran a più miti consigli, e quindi vuol dire che anche come attore diplomatico la Cina sia appunto una medaglia sul petto.
20: È così, e non è casuale che questa mattina il ministro Araghchi iraniano, il ministro degli affari esteri, abbia dichiarato che considerano la Cina l'ideale per la mediazione. Si stanno preparando le danze perché la Cina eserciti una influenza su Teheran affinché liberi Hormuz e di fatto condiscenda a un cessate il fuoco. Credo che questo sia l'elemento che Xi ha promesso a Trump e che Trump aspetterà col mitra spianato nella prossima settimana, perché altrimenti poi ricomincerà da aver dichiarato che l'incontro è andato a 9,99 su 10, potrebbe poi una settimana dopo dichiarare che è stato pessimo.
0: La voce del professor Giuliano Noci, tra poco avrà dei tanti messaggi, 349-238-6666, continuando sul suo ragionamento, cioè con un dragone che ormai è allo stesso livello del podio nel grande agone internazionale, a me pare di poter aggiungere una cosa, che sul lungo periodo la Cina addirittura esce molto più vittoriosa e molto più soddisfatta da questo incontro, perché ha fatto capire a tutti che avendo la filiera completa delle terre rare, può anche magari per un certo periodo rinunciare ai semiconduttori, può anche rinunciare ai microchip di ultimissima generazione, ma ha fatto vedere a tutto il mondo che se lei chiude quel rubinetto, beh, sono tutti pronti a stare in ginocchio a far la fila per dire per favore riaprite quella catena perché solo voi ce l'avete.
20: È assolutamente così. C'era un ambasciatore che ho apprezzato molto che mi diceva sempre: se vuoi pensare in grande, rivolgiti a un americano, se vuoi pensare profondo, rivolgiti a un europeo, se vuoi guardare lontano, rivolgiti a un cinese. Ecco, mentre noi cercavamo petrolio a cavallo del nuovo millennio, la Cina si accaparrava i diritti di estrazione e raffinazione di terre rare e metalli critici. E di fatto ha creato, altro che colli di bottiglia fisici, ha creato dei colli di bottiglia sulle catene di fornitura che rischiano di fare molto più male degli stretti di Hormuz o degli stretti di Malacca. Nel senso che, come lei ha ben detto, la Cina con questo straordinario monopolio, che è quasi il 92% delle terre rare vengono raffinate dalla Cina, il 100% del gallio viene raffinato dalla Cina, 100%, non 99%. È chiaro che da questo punto di vista la Cina ha in mano l'interruttore economico del mondo.
0: Professor Giuliano Noci, prima di ringraziarla e lasciarla al suo lavoro, in attesa di risentirci per capire se Donald Trump tirerà fuori davvero il mitra, magari fra qualche giorno, e contestualmente c'era un vertice importantissimo a New Delhi del BRICS, fra cui peraltro in cui c'era anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi, c'erano gli emiratini, c'è stata qualche polemica, per usare un eufemismo, proprio sui due paesi dopo le indiscrezioni del Wall Street Journal per cui sia Emirati Arabi Uniti che Arabia Saudita avrebbero condotto attacchi militari senza dirlo sul territorio iraniano. Però questo ennesimo consesso BRICS, che a un certo punto in maniera ciclica nella storia fa paura al G7, G8, G20, fa paura all'Occidente, eccetera, qua forse è stata una delle tornate in cui è venuto fuori in maniera più evidente che il collante vero dei BRICS, visti tutti i dissapori che hanno tra di loro i tanti attori, cioè Cina e India insieme, è qualcosa già di per sé piuttosto strano, ebbene è l'anti-americanismo, cioè lo scuotere questo sistema, abbandonare il dollaro, abbandonare l'ordine mondiale che conosciamo. E quindi la domanda che le faccio è: quanto può durare un BRICS e quanto può essere forte e efficace alla lunga se è solo anti?
20: È un tema molto interessante. Il BRICS, in realtà, i BRICS Plus, perché poi sì, si sono uniti una serie di altri interlocutori, paesi, è un'alleanza molto debole, come dove sostanzialmente è la rappresentazione plastica del dire ci siamo anche noi e contiamo sempre di più. E in questa proiezione c'è un velo di anti-americanismo. Tuttavia, noi secondo me stiamo entrati in un mondo che ha caratteristiche completamente diverse, cioè non ci sono più blocchi fissi, schemi di gioco e tattiche definite, ma esistono alleanze variabili a seconda dell'interesse specifico. In questo senso i BRICS Plus sono allineati, quasi totalmente allineati per essere anti-americanisti, ma poi hanno una serie di altre partite dove sono uno contro l'altro armati. Quindi queste architetture, che sono architetture dei BRICS Plus, del G7, del G20, sì, sono a mio modo di vedere defunte.
0: Grazie mille, come sempre, professor Giuliano Noci, Politecnico di Milano, il suo Disordine, le nuove coordinate del mondo, Sole 24 Ore Libri, una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
20: Alla prossima, buon lavoro a tutti.
0: Nel frattempo vedo già collegato Roberto Bongiorni, ma tra poco vi confermerò se lo potrete anche vedere, canale digitale 246. Lo dico perché sono giornate particolarmente intense, Roberto, inviato del Sole 24 Ore, è a Gerusalemme, a occhio e croce anche a Gerusalemme Est, ma penso si sia tirato fuori un po' dai vicoli della città vecchia. Peraltro, piccola notazione, normalmente in città vecchia il cellulare prende malissimo, e quindi vediamo se tra poco riusciremo a raccontare che cosa. Beh, da un lato la giornata funesta per i palestinesi,
1: la Nakba del 1948, che coincide con la nascita dello Stato di Israele, ma che coincise per la comunità palestinese in uno sfollamento forzato di 750.000 persone. Dall'altra parte, invece, la Marcia delle Bandiere, il Jerusalem Day, gli israeliani celebrano la presa anche dell'altra parte di Gerusalemme nel 1967, dopo l'ennesimo conflitto che Israele dovette combattere con i suoi vicini. 349-238-6666, qualcuno chiama, un ascoltatore, quello che Giuliano Noci definiva un nuovo mondo, dove c'è un multilateralismo spinto con alleanze a geometria variabile, a seconda dei dossier io faccio affari, entro in un consesso ed entro contemporaneamente in un altro consesso. Il proliferare di tante organizzazioni vanno a testimoniare questo. Dicevo, l'ascoltatore lo chiama più che bipolare, questo mondo mi sembra schizofrenico. Qualcuno scrive: anche se i paesi europei chiudessero il rubinetto del finanziamento del debito americano saremmo come la Cina. Lo interpreto, saremmo potenti come la Cina, punto di domanda, chiedo all'ascoltatore. È sicuramente una delle leve che in particolare l'Europa ha, e fu rimproverato ai vertici europei di non usarla abbastanza quando eravamo come europei a muso duro con Donald Trump. Allora, mi fanno cenno dalla regia, quando c'è il pollice alto vuol dire che ci siamo, però vedo Mire Lucchetti che scuote, no, Valeria Bernardi fa il pollice alto, quindi due pollici alti vogliono dire che ce la facciamo. Roberto Bongiorni, firma, inviato del Sole 24 Ore, in diretta da Gerusalemme. Ciao Roberto, buongiorno, ben ritrovato.
21: Buongiorno Giampaolo, buongiorno a tutti, mi sentite bene?
1: Perfettamente, stavo dicendo che spesso in Città Vecchia i cellulari non prendono perfettamente, peraltro questa è una giornata particolarmente complessa per quella città. Perché? Perché è il giorno della Nakba palestinese, ma anche il Jerusalem Day, e fra l'altro abbiamo ripubblicato un tuo video in cui raccontavi, Roberto, di attivisti israeliani che stanno cercando, per quello che riescono, di proteggere i tanti palestinesi che sono oggetto di violenze proprio in questi giorni, quando alcuni raid di estremisti vanno a distruggere le proprietà palestinesi, insomma rivendicano il controllo completo di Gerusalemme. Roberto.
21: Sì, hai detto benissimo, al di là della Nakba, che comunque per i radioascoltatori è quella che i palestinesi chiamano la tragedia, quando nel 48 800.000 palestinesi furono espulsi e il giorno della proclamazione dell'indipendenza di Israele, c'è questo Reunification Day. Che cos'è? Quando nel 1967, nel giugno, ma quel calendario varia secondo il tipo di calendario, gli israeliani sconfissero l'esercito della guerra dei sei giorni, gli eserciti arabi, e qui a Gerusalemme conquistarono Cisgiordania, la città vecchia di Gerusalemme. Cosa succede? Che qui allora tutti i coloni, ma anche le frange più estremiste, quelle che vengono chiamate Hitto Pius, i giovani delle colline, che sono ragazzi molto, diciamo, che si vedono questi riccioli con queste magliette consunte e scarponi, che si macchiano di gravi, gravissime a volte atti di violenza, invadono letteralmente Gerusalemme, Gerusalemme vecchia, soprattutto nella parte araba che porta al muro del pianto, e lì ne fanno di tutte. Gli erano anticipato perché oggi è venerdì, inizia lo Shabbat a poco, quindi hanno fatto le manifestazioni ieri. C'erano tantissimi attivisti di Standing Together, di Magtaer, che cercavano di difendere la proprietà. Nel pomeriggio parlano tantissimo, hanno fatto dei danni, hanno tirato caffè bollente, cercavano risse, c'è stato un giornalista di Arez ferito. Insomma, era un clima che si respirava, che era poi il paradigma di questa virata a destra che dal dicembre del 2022, ovvero quando è sorto il governo di Benjamin Netanyahu più a destra della storia di Israele, sta prendendo e sta crescendo col passare degli anni.
18: Nessun luogo è lontano. Strade in diretta.
22: Ancora ben ritrovati dalla nostra redazione. Per incidente si viaggia in coda sulla 26 Genova Gravellonatoce tra Masone e Ovada in direzione Gravellonatoce. Sono invece dei lavori a provocare 4 km di coda sull'autobrennero fra Nogarole Rocca e Mantova Nord in direzione Mantova. Code per lavori anche sul tratto toscano della 1 Milano-Napoli tra il Bivia 1 Variante e Sasso Marconi in direzione Milano. Code per lavori anche sulla 1 Milano-Bologna in entrambi i sensi di marcia tra Piacenza e Basso Lodigiano. Con questo è tutto, noi ci risentiamo tra un'ora circa. A più tardi e grazie per l'attenzione.
18: Nessun luogo è lontano.

0: Una puntata particolarmente ricca quest'oggi nel suo luogo lontano e con tanti chilometri che virtualmente vi sto facendo percorrere grazie a giornalisti e analisti inviati del gruppo 24 ore che stanno raccontando in questa puntata quantomeno il globo da quattro angoli, da quattro punti di vista diversi. Un altro punto che non possiamo ignorare è il conflitto in Ucraina, offuscato ai noi anche mediaticamente e nelle ultime settimane dal gigantesco caos medio orientale, ma oggi torna purtroppo sotto la luce dei riflettori che cosa? Beh, uno dei più massicci bombardamenti da parte dei russi su tutto il territorio ucraino, in particolare Kiev, bersagliata da centinaia di droni e decine di missili balistici. Il solo bilancio nella capitale ucraina parla di almeno 24 morti e 47 feriti, un bilancio tutto da scrivere perché molti feriti sono in gravi condizioni e molte persone sono ancora intrappolate sotto le macerie. L'unica nota, se volete, positiva è uno scambio di prigionieri, l'ennesimo, 205 prigionieri di guerra sia da una parte che dall'altra, che hanno fatto ritorno a casa. Gigi Donelli, inviato in Ucraina per Radio 24 tra Mykolaiv e Kherson, ma non so esattamente e precisamente dove si trovi. Ciao Gigi, buongiorno. Ben trovato.
1: Buongiorno Giampaolo, saluto agli ascoltatori. Esattamente, mi trovo in un luogo che pensa un po' si chiama Centralnaya, quindi centrale rispetto di fatto quasi alle due città che hai citato, in una vasta pianura coltivata per lo più a grano, ma non solo.
0: E infatti tra pochissimo Gigi ci parlerai della preziosissima risorsa che ai noi fra l'altro è stata al centro di contese geopolitiche, diplomatiche ed economiche proprio nelle prime fasi dell'invasione su larga scala della Russia in Ucraina. Kherson peraltro che è stata anche oggetto di tra le 20 località ucraine oltre la capitale di bombardamenti russi. Da questo punto di vista tu hai registrato vicino a te o in prossimità, questo lo dicevo, è uno dei più massicci bombardamenti russi forse da settimane se non da mesi addirittura.
1: Assolutamente sì, ovviamente le notizie viaggiano mentre colpivano da una parte le città, dall'altra però ieri è stata anche una giornata che è stata segnata così nelle micro informazioni, perché per due volte due veicoli delle Nazioni Unite, due veicoli per fortuna blindate, sono state colpite da droni in un quartiere di Kherson. Mi trovavo proprio in quel momento a bordo di un veicolo della FAO, quindi dell'Agenzia delle Nazioni Unite per l'agricoltura, mentre a essere colpite sono stati i loro colleghi dell'OCHA, sì. E ovviamente le radio sono, diciamo, impazzite, certo. Per poi rassicurare pochi minuti dopo sul fatto che il mezzo blindato avesse fatto il suo lavoro.
0: Gli effetti drammatici, a volte anche in presa diretta, Gigi Donelli, si sta consumando un po' le scarpe sul fronte ucraino. Visto che hai citato il grano, qui stiamo raccontando, Gigi, una delle più gigantesche strozzature di uno dei più importanti colli di bottiglia del mondo, cioè il blocco di Hormuz. Che effetti sta avendo tutto questo sull'economia ucraina e su quel grano che tu stai guardando in questo momento?
1: Ora, gli effetti sono in realtà enormi, qui si segue con grande attenzione, considerate che questa è una zona agricola, la zona appunto tra Kherson e Mykolaiv sono circa 24.000 chilometri quadrati, dunque la superficie della Lombardia, meno di 1 milione di persone, probabilmente più di un terzo sono imprenditori agricoli. Cosa guardano loro? Guardano due cose in questo momento: azot, una parola che ovviamente richiama l'azoto, sì, e che è il macronutriente più critico in agricoltura in questa fase. I campi sono verdi, si devono ancora trasformare, devono fare lo scatto che il grano fa, la cosiddetta levata, per diventare quello che noi conosciamo giallo e quasi pronto al raccolto. Bene, i macronutrienti sono essenziali, i prezzi sono passati da 20.000 grivne a 33.000 grivne a tonnellate, ora senza necessariamente fare il cambio, si capisce, e che l'aumento, e mi riferisco agli ultimi 4 mesi, è stato di oltre il 55%. Un altro numero che è ovviamente comprensibile a tutti, qui si usano trattori, si usano macchine pesanti, il prezzo dei carburanti, e per questo si guarda attentamente a quello che succede nel Golfo Persico, è aumentato del 26% negli ultimi 4 mesi. Ecco, tutto questo si riflette sui costi, e in un'area che fa i conti con i droni, con la distanza, con i trasporti, con la complessità, dunque si segue in un mondo globalizzato con preoccupazione quello che accade nel Golfo Persico.
0: È tutto per questa puntata del meglio di Nessun Luogo Lontano, lo ricordo, andiamo a recuperare i momenti salienti, le notizie più importanti, le analisi più intriganti della settimana appena trascorsa, la redazione è già al lavoro, noi ci risentiamo lunedì alle 16, un saluto da Giampaolo Musumeci.
2: jazz non sarebbe nato se non ci fossero state le migrazioni dei primi del Novecento. L'esempio della musica, proprio di questo meticcio, di questa capacità di andare oltre, anzi di tendere la mano proprio per quello che è estremamente diverso da noi, sia la cosa più preziosa che abbiamo, perché altrimenti implodiamo in noi stessi, cioè abbiamo proprio bisogno di approcciarci agli altri, a quelli che sono diversi.
3: C'è un ragazzino che col computerino ha imparato a fare delle cose. Va in una casa discografica, a questo ragazzino vengono dati 5.000 euro, 10.000 euro, gli si dice fai 20 pezzi senza musicisti. Adesso addirittura con l'intelligenza artificiale, probabilmente senza neanche qualcuno che canti davvero, porta questi pezzi che vengono messi sul mercato. Intasano perché non viene fatta nessun genere di promozione. Se uno di questi 20 pezzi funziona, bene, se no, arrivederci, grazie. Next.
4: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19.10.
5: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: E passiamo alla pagina sportiva.
7: Fermati. Per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops. Hai ragione, un minuto non basterà. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
8: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua a soli 549 euro, disponibili 800 pezzi. Approfittane subito! MediaWorld.
9: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
10: Poltrone sofà,
11: solo divani, di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
12: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
13: Aspria Arbor Club, un luogo di quiete, forza ed equilibrio. Dagli allenamenti che ti elevano alla meditazione che ti riporta a terra, dall'abbraccio dell'acqua al calore della connessione, per corpo, mente e anima. Vivi nel tuo elemento. Scopri Aspria Arbor Club. Live life well.
14: Adoro saltare da una pecca all'altra.
15: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
16: Spedisco 1000 pack una alla volta.
15: Io do la password delle caselle a tutti.
17: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office, il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
18: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
19: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
20: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
21: Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle attività della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella sezione Governo e Istituzioni del Sole24ore.com. Le informazioni essenziali dall'agenzia Il Sole 24 Ore e Radio Core sulle iniziative del Governo per combattere diseguaglianze, discriminazione di genere, dipendenze, cyberbullismo e per tutelare l'ambiente, la salute e la sicurezza dei lavoratori e i soggetti fragili. Sezione Governo e Istituzioni su Il Sole24ore.com.
22: Ah, dai ragazzi! Gli amici,
10: Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
11: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
22: A Non mi capisci raccontiamo storie di ragazze e ragazzi.
23: A dire il vero, le facciamo raccontare a loro.
24: Essere capita, considerata in una maniera diversa, è tanto, soprattutto penso nell'età dell'adolescenza, quindi dove si cerca un po' il proprio io, la propria persona, di essere capiti.
25: Gli adulti ci dicono sempre, voi sarete il futuro, ma non è così. Noi non siamo il futuro, noi siamo il presente.
26: Cercare di avvicinarmi ai miei coetanei, non perché ovviamente mi sento solo, ma perché sento che intorno a me c'è una grande solitudine, perché viviamo in un tempo alimentato dalla rapidità.
27: Adesso che lo sanno tutti che effettivamente la mia parola ha un peso, è una cosa che mi rende veramente orgogliosa.
22: Io sono Federico Taddia.
23: Io sono Matteo Bussola.
22: Ascoltiamo, domandiamo e quasi sempre ci sorprendiamo.
23: Non mi capisci, la trasmissione per chi le nuove generazioni le ascolta sul serio.
28: C'è che io oggi mi sento più giù del solito. Oggi mi sento più giù del solito.
29: Ogni sabato alle 14.35 su Radio 24.
30: Sono le 13.
31: GR24, il sole 24 ore.
30: È morto uno dei sub che cercava i corpi degli italiani alle Maldive. Il governo locale sospende la licenza alla nave. Trump deciderà sulla guerra in Iran entro 24 ore. A Gerusalemme sputi contro la Madonna, denuncia il forum dei cristiani di Terra Santa. Neonata muore di freddo a Lampedusa. Era stata soccorsa con 55 altri migranti dalla Guardia di Finanza. Sport per il tennis alle 15. Sinner riprende la semifinale. Giro d'Italia oggi si corre l'ottava tappa. Ancora una buona giornata da Valentina Furlanetto e dalla redazione. Apriamo purtroppo con una pessima notizia. È morto uno dei sub che era stato mandato dalle forze armate delle Maldive, che questa mattina si era immerso per cercare i corpi dei quattro italiani dispersi. Il sub era stato trasferito in ospedale in condizioni critiche. Il Ministero del Turismo delle Maldive ha dichiarato anche che la licenza di esercizio della barca Duke of York, su cui si trovavano i sub italiani, è stata sospesa a tempo indeterminato. Trump convocherà il suo più stretto gruppo di consiglieri nelle prossime 24 ore per prendere una decisione definitiva in merito alla ripresa della guerra contro l'Iran. Israele stima che una decisione su un eventuale intervento militare potrebbe essere presa molto presto, lo scrive l'emittente israeliana Channel 12. Secondo un alto funzionario israeliano, la ripresa dei combattimenti è imminente. Intanto, in una lettera indirizzata a Papa Leone XIV, il presidente iraniano Pezeshkian ha esortato le nazioni del mondo a contrastare le richieste illegali di Washington. Un nuovo episodio di intolleranza contro i cristiani a Gerusalemme è stato segnalato da Wadie Abu Nassar, coordinatore del forum dei cristiani di Terra Santa, che ha denunciato che quattro ebrei radicali alla processione delle bandiere il 14 maggio hanno sputato sulla statua della Vergine Maria presso la Porta Nuova della Città Vecchia. Abu Nassar ha postato il video, lo abbiamo raggiunto al telefono, sentiamo.
32: I see in the video at least four people spitting. Many people.
30: Almeno quattro persone hanno sputato, molti altri hanno osservato senza fare niente. Parliamo non di uno, ma di una serie di incidenti. C'è una pessima atmosfera contro i cristiani. L'anno scorso ci sono stati almeno 155 episodi. Sono aumentati quest'anno, ma nessuno è stato arrestato o incriminato. Il nostro problema, ha detto, non è solo chi attacca, ma lo Stato. Non ci sono condanne ufficiali di questi gesti. Politici come Ben-Gvir li giustificano e dicono che è una tradizione sputare sui cristiani. In terzo luogo, pensiamo che la polizia non faccia il suo lavoro. Parliamo della manovra. Dopo le indiscrezioni, anche il vice ministro dell'economia Maurizio Leo smentisce un intervento sui conti pubblici.
0: La crisi energetica incalza, ma il governo allontana l'ipotesi di una manovra correttiva, non se ne parla, assicura il vice ministro dell'economia Maurizio Leo, che rivendica il lavoro svolto dal governo sul fronte dei conti pubblici. Abbiamo fatto uno sforzo enorme, spiega, perché siamo passati da un rapporto deficit-PIL dell'8,1% nel momento in cui il governo si è insediato al 3,1%. Una risposta all'ipotesi ventilata dal vice premier Antonio Tajani e smentita anche da Palazzo Chigi. L'obiettivo del governo e del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti resta quello di ottenere maggiore flessibilità dall'Unione Europea, utilizzando per l'energia la stessa clausola prevista per la difesa, che consente sforamenti di deficit. Ma intanto trapela che ci potrebbe essere uno sforamento del bilancio per rinnovare i provvedimenti sulle accise in scadenza il 22 maggio. E voci parlano di contrasti nella maggioranza, non soltanto con Tajani, ma anche tra il ministro della difesa, Guido Crosetto, che preme per approvare il progetto SAFE sulla difesa di 14 miliardi e 900 milioni, e Giorgetti che invece frena. Elisabetta Fiorito, Radio 24. Il Sole 24 Ore, Roma.
30: A Lampedusa una neonata è morta per il freddo subito durante il trasferimento verso il poliambulatorio dell'isola. Era in una barca con 55 persone soccorse provenienti dall'Africa, fra loro anche 7 donne e 6 minori. Sentiamo.
1: Appena poche settimane, forse poco più di un mese, aveva attraversato il mare in braccio alla madre su un barcone partito ieri da Sfax in Tunisia. Ad ucciderla mentre toccava terra è stato il freddo, hanno detto i medici del poliambulatorio di Lampedusa, a prodo della neonata e di altre 55 persone, fra cui 7 donne e 6 minori, soccorse nel cuore della notte da una motovedetta della Guardia di Finanza. Camerun, Gambia, Mali, Nigeria, fra le nazionalità di provenienza dei migranti, che hanno riferito di aver pagato fino a 600 euro a testa per la traversata. La mamma, ivoriana, verrà sentita nelle prossime ore nell'ambito dell'inchiesta aperta dalla procura di Agrigento. Dall'inizio dell'anno allo scorso 22 aprile almeno 782 i morti o dispersi nel Mediterraneo, un aumento del 150% rispetto allo stesso periodo del 2025, nonostante un calo degli sbarchi. Gli hub per migranti modello Albania sono legittimi, esulta intanto la premier Meloni a proposito della dichiarazione di Chisinau, con cui 46 stati membri del Consiglio d'Europa hanno riconosciuto, si legge, la legittimità di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori, come gli hub appunto di rimpatrio in paesi terzi, sul modello avviato dall'Italia con Tirana. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
30: Sono stati trovati senza vita i due escursionisti stranieri dispersi da ieri nell'area montana di Verzegnis, in provincia di Udine. I due corpi sono stati individuati questa mattina dall'elicottero della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, lungo la cresta tra il Monte Piombada e il Monte Bottaie, successivamente recuperati. Da domani scatta l'obbligo della targa per tutti i monopattini elettrici circolanti sul territorio nazionale, come previsto dal nuovo codice della strada, ma non tutti i possessori di monopattini sono riusciti a procurarsi il contrassegno. Così Luigi Altamura, comandante della Polizia Locale di Verona, al microfono di Roberta Giordano.
2: Il tema principale è come dotarsi di questo targhino, e qui cade un po' il pero, come dico io, perché moltissimi utenti non si sono così affrettati a richiedere il targhino. In altri casi le motorizzazioni hanno avuto difficoltà a fornire i cittadini. Il tema è che da domenica la circolazione senza targhino comporta una sanzione da 100 a 400 euro, pagamento in misura ridotta a 100 euro, per cui se paghi entro 5 giorni diventa 70 euro, però domenica c'è questo obbligo.
30: Ed ecco perché le associazioni dei consumatori chiedono una proroga. Gabriele Melluso, presidente di Assutenti.
3: Condividiamo l'obiettivo di aumentare sicurezza e tracciabilità dei monopattini, ma al contempo denunciamo forti criticità nell'applicazione degli obblighi di contrassegno. Molti utenti, pur avendo fatto la richiesta nei termini, rischiano sanzioni fino a 400 euro per i ritardi negli appuntamenti della motorizzazione. Abbiamo quindi chiesto al MIT chiarimenti e una fase di tolleranza maggiore. Lo stesso Ministero ci ha risposto che non può concedere deroghe perché la modalità e le caratteristiche della targa sono previste dalla legge, confermando però il rinvio dell'obbligo assicurativo al 16 luglio e assicurando al contempo il monitoraggio sulle criticità emerse.
30: Al Salone del Libro in corso a Torino fino a lunedì ogni anno viene invitato un paese ospite per far conoscere meglio la letteratura di altri contesti culturali e creare maggiori scambi a livello di traduzioni. Ce ne parla la nostra inviata.
4: È la Grecia il paese ospite di questa edizione del Salone del Libro. Uno dei massimi esponenti della narrativa greca contemporanea è Petros Markaris, autore di polizieschi con protagonista il commissario Kostas Haritos, ambientati ad Atene. I suoi romanzi puntano sempre l'attenzione sulla crisi economica e le tensioni sociali, tanto da essere, a 89 anni, uno dei massimi esponenti del cosiddetto noir mediterraneo.
5: The Mediterranean Noir.
4: Il noir mediterraneo, ci spiega Markaris, è l'unico genere della narrativa poliziesca che presenta un aspetto politico e sociale. Per questo ho scelto fin dall'inizio questo genere. Mi interessava utilizzare le storie poliziesche come punto di partenza per spiegare la politica e la società. Ed è stato dedicato alla Grecia quest'anno anche il premio Intersezioni, che seleziona tre opere italiane per la traduzione all'estero. Hanno vinto Destinazione errata di Domenico Starnone, Malbianco di Mario Desiati e Il prodigio di Fabrizio Sinisi. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.
30: E del Salone del Libro ci parla anche Alessandra Tedesco nel Cacciatore di Libri in onda alle 15.30. E ora lo sport con Giovanni Capuano.
6: Pomeriggio ricco di sport anche senza calcio, in attesa domani della super domenica del penultimo turno della Serie A con alle 12 le 5 partite decisive per la corsa alla Champions League. I riflettori sono soprattutto sul tennis. Nel pomeriggio alle 15 Jannik Sinner riprenderà la semifinale interrotta ieri sera per pioggia contro il russo Medvedev. Ricordiamo che si parte dal 6-2, 5-7, 4-2 in favore dell'azzurro. Oggi è anche la giornata della finale del torneo femminile con in campo la statunitense Coco Gauff e la ucraina Elina Svitolina. Nella MotoGP in mattinata ci sono state le prove ufficiali del Gran Premio di Catalogna Barcellona Montmeló in pole position, scatterà nel pomeriggio per la sprint race e domani per la gara a Costa con Morbidelli ed Alex Marquez a completare la prima fila. In difficoltà le Aprilia, nono Martin e dodicesimo Bezzecchi, che sono i due leader della classifica mondiale. Ancora peggio la Ducati di Pecco Bagnaia, che ha chiuso le prove al tredicesimo posto. E poi il Giro d'Italia, oggi si corre l'ottava tappa da Chieti a Fermo, 150

0: Trieste. Per lo sport è tutto, a te la linea.
1: Grazie a Giovanni Capuano ed è tutto anche per il nostro GR in regia Gianmarco Ferronato, al microfono Valentina Furlanetto. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, il Sole 24 Ore.

0: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
2: Aiuto, cadiamo!
1: O ti senti ACT?
3: Oh, che forza!
1: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
4: No, un cyberattacco non fa rumore. Entra in silenzio, blocca i sistemi operativi, la produzione, la logistica, le comunicazioni e tutto si ferma. Chiama Yarix, lo specialista della cyber security che ti affianca nel contrasto dei cyberattacchi e nella difesa delle infrastrutture informatiche. La risposta immediata alla tua sicurezza è Yarix.
5: Questa è Var Group.
6: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Hyundai i20 con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 199 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 48 mesi e fino a 40.000 km solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 4.250 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: E se la prossima guerra si potesse evitare? Un libro per capire il nostro tempo e immaginare nuove possibilità, perché la pace può non essere solo la conseguenza della guerra, ma uno strumento per evitarla. La pace preventiva, di Francesco Mancini con Daniele Bellasio. Dal 16 maggio in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
8: Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato.
9: Oggi l'efficienza e la competitività di un'azienda di autotrasporto si misurano anche dall'innovazione che queste aziende hanno introdotto nel tempo. Sono Massimo De Donato, questo è Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato ai trasporti e alla logistica, e oggi parleremo proprio di innovazione e di digitalizzazione dei processi. Negli scorsi mesi, infatti, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha lanciato un bando, il bando Login Business, da quasi 160 milioni di euro per sostenere le imprese del settore su questo fronte. Come è andata, anzi come sta andando, lo scopriremo tra poco, ma intanto cominciamo come al solito con una nostra scheda.
10: Login Business, la misura da quasi 160 milioni di euro promossa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per sostenere la digitalizzazione delle imprese di trasporti e logistica, è entrata nel suo momento decisivo. Si è chiusa infatti la fase di rendicontazione dei progetti, un passaggio essenziale per ottenere i contributi destinati a interventi che, a seconda della tipologia, hanno richiesto un cofinanziamento del 40% o la copertura totale dell'investimento. Stando ai dati emersi, la domanda è stata trainata dalle piccole e medie imprese del trasporto merci, segnale di una forte volontà di ammodernamento del comparto. È la prima volta che una misura di tale entità viene attuata in Italia per il settore. Un intervento strutturale che punta a rendere più efficiente la catena di approvvigionamento attraverso l'integrazione di sistemi IoT, piattaforme di monitoraggio, software per l'ottimizzazione dei carichi. L'obiettivo finale è ridurre i gap logistici nazionali, aumentando l'efficienza operativa e la sostenibilità ambientale.

0: un settore chiave per l'economia italiana.
1: E rientriamo in studio di queste tematiche. Parliamo oggi in compagnia di Lucilla Mattei, direttore operativo di RAM SPA. Buongiorno, grazie per essere qui con noi.
2: Buongiorno, grazie, buongiorno a voi.
1: Allora, il bando Login Business è partito nell'estate del 2025. È un bando centrale per la digitalizzazione nella logistica. Ci può riepilogare brevemente il contesto in cui è nato e quali sono i suoi obiettivi?
2: Il progetto Login Business è un'iniziativa strategica che rientra nei fondi del PNRR, più precisamente nella missione 3, componente 2, digitalizzazione della catena logistica. Il programma, come ha detto lei, appunto prevede uno stanziamento complessivo di circa 160 milioni di euro ed è destinato alle imprese attive nel settore del trasporto merci e della logistica. L'obiettivo è appunto quello di supportare queste imprese nell'adozione di soluzioni digitali avanzate. La misura prevede l'erogazione di contributi per queste imprese sia in regime di cofinanziamento, che vuol dire appunto un cofinanziamento pari ad un massimo del 40% dei costi valutati ammissibili, o in regime di de minimis, quindi un incentivo fino al 100% dei costi ammissibili, per aiutare queste imprese ad incentivare la realizzazione di interventi per l'incremento della dotazione digitale e l'utilizzo di tecnologie abilitanti. Un'altra particolarità è che almeno il 40% di queste risorse, dei 160 milioni che abbiamo detto, è destinato in via prioritaria alle regioni del Mezzogiorno. Diciamo che è una misura sicuramente molto importante, in quanto si tratta della prima volta che in Italia un incentivo per la digitalizzazione è diretto alle imprese del trasporto merci e della logistica.
1: Quale è stato e quale sarà ovviamente il ruolo di RAM in tutta questa operazione?
2: Allora, RAM è una società in-house del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e da oltre 20 anni supporta il Ministero nella gestione delle attività del complesso, diciamo, comparto della logistica, e quindi anche in questa fase, poiché la nostra best practice è appunto la gestione degli incentivi, anche in questa fase RAM ha supportato il Ministero nella gestione dell'incentivo, ma anche, diciamo, fin dalle prime fasi di preparazione, quindi le fasi preparatorie, di dialogo con la Commissione Europea proprio per la stesura del bando. E inoltre stiamo ora gestendo la parte operativa dell'incentivo, che, come abbiamo detto, è da settembre attiva una piattaforma online attraverso la quale le imprese possono presentare le domande. Quindi siamo in una fase, nella piena fase, diciamo, di operatività di questa misura.
1: Pochi giorni fa è terminata una prima fase, che era quella che doveva portare ad una rendicontazione. Ovviamente è ancora presto per fare dei bilanci, ci vorranno sicuramente settimane per analizzare tutti i progetti, ma ci può raccontare quali sono stati gli ambiti di competenza, cioè dove, in quali settori, in quali competenze appunto le aziende di autotrasporto hanno chiesto un aiuto sulla digitalizzazione?
2: Allora, il target da raggiungere per questa impresa è di 1.194 imprese beneficiarie. Abbiamo visto che in una prima fase, quindi quella di presentazione delle domande, sono arrivate appunto 1.327 domande, cioè quindi 1.327 imprese possibili beneficiarie. In questa fase di rendicontazione abbiamo, diciamo, iniziato a verificare l'ammissibilità di questi progetti presentati, che riguardano diverse linee. La prima è l'acquisto e la realizzazione di piattaforme e strumentazione per il dialogo informatizzato con la PLN. Un'altra, diciamo, categoria di progetti riguarda la dematerializzazione documentale, quindi le CMR, in coerenza anche con l'FTI nazionale. L'ultima è un'implementazione di sistemi per la pianificazione dei carichi, quindi diciamo tutte e tre le linee di intervento che erano previste all'interno del bando sono state comunque presentate dalle imprese.
1: Ecco, lei ha citato due sigle che sono molto conosciute nell'ambito della logistica, ma che dobbiamo spiegare sicuramente anche ai nostri radioascoltatori, PLN, Piattaforma Logistica Nazionale, ed ECMR. Vogliamo spiegare brevemente di cosa stiamo parlando in entrambi i casi?
2: Allora, PLN, scusatemi, ho dato per scontato, ma è l'acronimo di Piattaforma Logistica Nazionale, è appunto un insieme digitale che per connettere i porti, gli interporti e i nodi, diciamo un modo per semplificare lo scambio di informazioni tra questi enti, mentre l'ECMR è semplicemente la lettera di vettura in formato digitale.
1: Quindi un'evoluzione della lettera di vettura cartacea, che è questo documento che deve accompagnare le merci. Quindi le aziende stanno spingendo verso la digitalizzazione utilizzando tutte le possibilità che sta offrendo in questo momento il mercato, compresa questa piattaforma logistica nazionale, cioè questa sorta di sovrastruttura standard con cui poi tutte le infrastrutture nazionali, gli interporti, i porti, ma anche le aziende di trasporto e logistica dovranno dialogare in futuro. Come dicevamo prima, la rendicontazione è in fase di verifica, ma rispetto a questi tre obiettivi avete già un'idea di quante aziende si siano, come dire, in qualche modo dedicate a queste tipologie di obiettivi?
2: Allora, assolutamente, dalle numeriche che abbiamo estrapolato dalla piattaforma Login Business possiamo dire che la maggior parte delle imprese che hanno partecipato alla misura sono imprese di piccole e medie dimensioni e rientrano tra le imprese con codici Ateco relativi al settore del trasporto merci. Possiamo però dire un'altra particolarità, in quanto la maggior parte dei costi totali dei progetti rientrano invece in progetti presentati da grandi imprese, quindi diciamo che la partecipazione è stata comunque ampia. Si vede che è sicuramente una tematica di grande interesse per le imprese del trasporto e della logistica. Un'altra fase importante della misura che mi piace insomma ricordare, perché si è conclusa da poco anche questa, quindi prima della chiusura della rendicontazione, ma che ha avuto un grande successo, è la possibilità per le imprese che hanno presentato progetti superiori a 150.000 euro di richiedere un anticipo del 30%, e le imprese sono state tutte pagate, il contributo è stato liquidato per circa 5 milioni di euro, quindi questo è stato sicuramente un contributo importante per le imprese che hanno potuto portare avanti i progetti presentati, e le imprese che hanno fatto questa richiesta di liquidazione in anticipo sono circa 50.
1: Quindi un intervento che mira a rafforzare le competenze digitali delle imprese di autotrasporto, che è riuscito addirittura, come ci ricordava lei, ad anticipare ad alcune di queste aziende una parte di questo intervento. Adesso siamo sicuramente in piena fase di rendicontazione, quindi nelle prossime settimane, nei prossimi mesi tireremo un po' le somme di questo progetto, che però possiamo già dire ha avuto un notevole successo all'interno del mondo dell'autotrasporto. Termina qui questa puntata di Container, salutiamo e ringraziamo la nostra ospite Lucilla Mattei, direttore operativo di RAM SPA. L'appuntamento con Container torna come al solito sabato alle 13.10 circa. Prima di lasciarci vi ricordo il nostro indirizzo email, che è container@radio24.it. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.
0: In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
3: T-Taxi, prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. T-Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
4: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni. Dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice. Seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
5: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
10: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
11: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore: rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
12: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
13: Tempo in diretta.
14: Spiccata instabilità su gran parte dell'Italia anche in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio, nonostante una tendenza al miglioramento con diminuzione delle precipitazioni, numerosi fenomeni potranno ancora verificarsi al nord-est e su quasi tutto il centro-sud. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà comunque asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dalla nostra penisola. Temperature in diminuzione al sud, sempre sotto la media al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
15: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da €100. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da €100. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
16: Fai impresa in Italia? Beh, assunzioni, porca bonus, permessi, che cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
17: Per questo è nata Jet HR. Assumi in 90 secondi e fai le paghe in un click. Puoi automatizzare tutta la gestione del personale senza perdite di tempo. Vedi come funziona su jethr.com.
16: Scusa, che hai detto?
17: jethr.com.
18: A chi piace Raspini?
19: A tutti i bambini.
18: E allora i panini?
20: E per palati sopraffini?
21: C'è il prosciutto cotto Raspini, salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
22: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
23: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da €100 al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da €100, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo €2.828, rata finale €11.414. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
24: Dal 14 al 18 maggio torna il Salone Internazionale del Libro di Torino. 5 giorni di libri e incontri con autrici e autori da tutto il mondo nella più grande festa italiana del libro. Tra gli ospiti, il premio Nobel per la letteratura Laszlo Krasznahorkai, Emmanuel Carrer, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e molti altri. Info e biglietti su salonelibro.it.
0: Radio 24 Reportage.
1: Eurovision Song Contest. 70 anni di canzoni e di geopolitica. Di Marta Cagnola.

0: il 24 maggio 1956 quando va in scena al Teatro Kursaal di Lugano la prima edizione dell'Eurovision Song Contest, una gara di canzoni sul modello del Festival di Sanremo organizzata dall'Unione Europea di Radiodiffusione. Partecipano 7 paesi: Belgio, Francia, Germania Ovest, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svizzera. Nasce, si dice per anni, per avvicinare i paesi europei e contribuire a creare una cultura comune. Non è esattamente così, ci sono soprattutto ragioni tecniche, come racconta lo storico Dean Vuletic.
1: L'Eurovision nasce come un progetto tecnico, quindi all'inizio non c'era la politica, non era un progetto per l'integrazione europea, neanche per la pace, ma solamente un esperimento televisivo, perché negli anni 50 nasce anche la TV e il modello per l'Eurovision era Sanremo, quindi all'inizio diciamo che non c'era la geopolitica nella gara.
2: Non ho l'età, non ho l'età per amarti.
0: In qualche modo però il momento storico entra, inevitabilmente, nelle pieghe dell'organizzazione, come spiega il giornalista ed esperto Emanuele Lombardini.
3: È diventato subito uno strumento di soft power per l'Occidente contro l'altro blocco che si stava formando, e nel 1956 7 paesi in concorso, ciascuno con 2 canzoni. La Germania aveva uno dei 2 cantanti che si chiamava Walter Andreas Schwarz, scampato per miracolo ai campi di concentramento perché il gerarca nazista era suo compagno di scuola, e la canzone che porta in concorso, Im Wartesaal zum großen Glück, dice: cara Germania, tu stai costruendo il futuro, lo stai facendo cancellando quello che è il tuo passato, prima fai conti col tuo passato, non far finta che non esista e poi dopo progetti il futuro. Anno 1956, signori.
0: Spesso tendiamo a dimenticare le dittature che hanno segnato il nostro continente solo pochi decenni fa. Spagna e Portogallo.
3: La Spagna e il Portogallo, ci sono state tantissime contestazioni nel momento in cui la Spagna, ma anche la Jugoslavia di Tito, debuttano nel 1961 e i broadcaster non sono mica contenti, qualcuno, più di qualcuno storce il naso. Nel 1964, quando debutta il Portogallo, un invasore solitario sale sul palco con uno striscione che invita a boicottarli. La prima vittoria eurovisiva della Spagna in pieno regime franchista nel 68, chi lo sa, è stata favorita da, diciamo così, una campagna promozionale di Franco, chi lo sa. L'Ebu smentisce ma non conferma e non smentisce, quindi chi lo sa. Ma l'Eurovision ha contribuito a buttarli giù i regimi, perché nel 1974 una canzone dell'Eurovision, Depois do Adeus di Paolo De Carvalho, è una delle 2 canzoni che accompagna la rivoluzione non cruenta dei garofani, che in 24 ore rovescia il regime. Di contro, in quella prima vittoria spagnola nel 1968, il cantante avrebbe dovuto essere Juan Manuel Serrat, che però si rifiuta di cantare la canzone in spagnolo, vuole cantarla a tutti i costi in catalano per far capire la condizione del catalano. E poi, beh, per esempio, anno 1970, Dana vince per la prima volta per l'Irlanda l'Eurovision. Dana ha un piccolissimo problema, che in realtà è nordirlandese, quindi formalmente è britannica. Quando lei scende dall'aereo della Aer Lingus in Irlanda, a Dublino la applaudono, a Derry, che è la sua città, fanno a bordo. morte, 10 arresti. 2 anni dopo, quando la Gran Bretagna schiera Clodagh Rodgers, che è un artista nordirlandese, lì era la minaccia di morte, perché è andata a cantare per il Regno Unito e non per l'Irlanda. Quindi la minaccia di morte, perché Clodagh Rodgers, pur essendo nordirlandese, è cattolica.
0: Il blocco sovietico negli anni 60 e 70, con alterne fortune, aveva cercato di contrapporsi con l'Intervision, riportato recentemente in vita da Vladimir Putin. Ancora Emanuele Lombardini.
3: L'Intervision nasce perché l'OIRT, che è l'organizzazione delle televisioni del blocco dell'Est, vuole far vedere che sono capaci anche loro a fare questa cosa. Però poi, con il passare del tempo, si tenta, diciamo così, una collaborazione, tant'è vero che poi, nel momento in cui le televisioni del blocco sovietico, dopo la dissoluzione dell'URSS, entrano nel circuito della IBU, di fatto l'Intervision finisce, cioè va avanti un po' per forza di inerzia, ma poi finisce ovviamente. Riparte perché nel momento in cui è arrivata la cancellazione delle televisioni russe e bielorusse dal consorzio, Putin ha deciso di rilanciarlo in chiave anti-Eurovision, un concorso che secondo lui avrebbe dovuto incarnare i veri valori, cioè niente mondo LGBT, quindi valori cristiani, eterosessuali, bianchi, e quindi tutto quello che in realtà la cosiddetta società liberale invece cerca di promuovere a livello di integrazione, che è anche un po' i motivi per cui si sono allontanati dalla rassegna sia gli ungheresi che i turchi. Vedremo che succederà adesso con l'Ungheria, perché pare che Peter Mogher, il nuovo premier, una delle prime cose che ha detto, l'ha detta in campagna elettorale, rispondendo proprio ad un gruppo di fan ungheresi, ha detto: se dovremmo interessarci noi come governo, qualora dovessimo vincere, faremo in modo che l'Ungheria torni, perché secondo noi deve tornare. In Turchia ciclicamente si riparla di tornare, secondo me la Turchia la vedo più complicata. Perlomeno finché c'è Erdogan la vedo più complicato il ritorno della Turchia. Però insomma, tutti stanno lontano dall'Eurovision, ma poi tutti vogliono tornare, evidentemente, se creano qualche cosa che gli somiglia.
0: L'unico paese dell'est a partecipare al concorso eurovisivo della canzone è stata la Jugoslavia dal 1961. Con Rock Me Baby vince nel 91. L'anno successivo, quando deve ospitare la manifestazione, succede qualcosa di molto particolare. Dean Vuletic.
1: Va bene, la Jugoslavia ha ospitato, ma c'era l'Eurovision a Zagabria la notte prima delle elezioni, che hanno portato il partito nazionalista croato al potere. Era l'ultima festa del Partito Comunista Jugoslavo.
4: Stefania, mamo, mamo, Stefania, rozkvitaje pole, a vona sivi.
0: Sono molti altri i conflitti e le tensioni in questi decenni di cantanti e canzoni. La Georgia, l'Ucraina, su cui torneremo, ma anche Grecia, Cipro, la Turchia, l'Armenia e ovviamente il Medio Oriente, su cui l'Eurovision cerca di trovare una via, senza ancora esserci riuscito. Ancora Dean Vuletic.
1: L'Israele ha iniziato a partecipare nell'Eurovision nel 1973 a Lussemburgo. Già c'erano dei problemi, perché in Lussemburgo dovevano assicurare la presenza degli israeliani, quindi con la polizia, l'esercito, era un grande impegno per questo paese piccolo. E poi l'Israele ha vinto già due volte, nel 1978, nel 1979, ma non ha ospitato nel 1980 perché costava troppo per il paese. Quindi nel 1980 c'era anche Marocco nell'Eurovision per una sola volta.
4: Michel, je te laisse.
0: Ai fatti del 7 ottobre si parlava sottovoce di trattative per il rientro del Marocco nella speranza di un clima più disteso, fino all'ultima crisi, di cui parleremo in una seconda parte anche alla luce dell'ultima, complicatissima edizione.
5: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
6: Strade in diretta.
7: Ancora ben ritrovati sul grande raccordo anulare. Per incidente si viaggia in coda tra lo svincolo di Via del Mare e quello di Parco dei Medici in carreggiata interna, e invece un veicolo in avaria a provocare code sulla 12 Genova-Rosignano fra Genova Nervi e Rapallo in direzione Rosignano. Si viaggia in coda inoltre per lavori sia sulla 4 Milano-Venezia a tratti fra Brescia S e l'innesso con la 21 verso Milano che sulla A22 Brennero-Modena per 4 km fra Nogarolle Rocca e Mantova Nord in direzione Modena. Infine ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto in Abruzzo, 3 km di coda si registrano per lavori fra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Taranto. Queste le principali notizie, ci risentiamo fra un'ora più tardi.
6: Radio 24 Reportage.
5: Sono un figlio di Agostino, un anno con Papa Leone, di Katia Caramelli.
8: Oggi, il giorno della supplica alla Madonna di Pompei. Nostra Madre Maria vuole sempre camminare con noi, stare vicino, aiutarci con la sua intercessione e il suo amore. Preghiamo insieme per questa nuova missione, per tutta la Chiesa, per la pace nel mondo.
9: Affacciandosi alla Loggia delle Benedizioni, nel suo primo discorso da Papa, lui stesso aveva voluto sottolinearlo. L'elezione di Robert Prevost era avvenuta nel giorno in cui a Pompei si recita la supplica alla Regina del Rosario. E così, esattamente un anno dopo, proprio l'8 maggio, è lì, a Pompei, che Leone è voluto tornare. Monsignor Tommaso Caputo, arcivescovo di Pompei, così ricorda l'8 maggio di un anno fa.
10: Fu una grande e profonda gioia. E quella mattina dell'8 maggio una folla straordinaria aveva partecipato alla celebrazione eucaristica e alla recita solenne della supplica, preceduta dal cardinale Giovanni Battista Re. E il cardinale Re aveva esortato i fedeli della Madonna del Rosario a pregare lo Spirito Santo perché, soffiasse forte e fosse eletto il Papa di cui avevamo bisogno, la Chiesa e il mondo, che era martoriato dalla immane tragedia, e lo è ancora, di una guerra mondiale a pezzi. Poco dopo, le 18 di quella sera stessa, quando la fumata bianca dal comigno della Sistina ha dato il grande annuncio dell'elezione, le campane del nostro santuario hanno suonato a distesa e il pensiero è andato alla Madonna di Pompei.
9: Un figlio di Agostino, così fin da subito si è presentato Papa Leone. E un filo rosso lega la sua esperienza come priore degli agostiniani a quella da Papa. Padre Giuseppe Pagano, priore della Basilica di Santo Spirito a Firenze, agostiniano e suo amico di lunga data.
11: Come filo conduttore ci vedo delle puntualizzazioni che lui fa continuamente, che sono riferimento all'unità, quindi contro l'individualismo, il riferimento all'attenzione a coloro che sono più bisognosi, ai poveri, al cambiamento della vita, quindi alla conversione, eccetera. Quindi questo mi pare un richiamo molto forte, che diventa poi una chiave di lettura per poter in qualche modo anche abbattere tutte queste barriere, tutti questi elementi di violenza, di guerra, ecco. E poi ecco, l'insistenza era un po' l'elemento che c'aveva anche Sant'Agostino, le comunità come segno di unità e di comunione.
9: A creare Prevost cardinale e a volerlo a Roma, distogliendolo dal suo compito missionario in Perù, era stato proprio il predecessore Papa Francesco. Ma che cosa pensava di lui Bergoglio, il vaticanista Salvatore Cernuzio?
12: E solo in un'occasione c'è stato modo appunto di parlare di quello che tra l'altro aveva nominato prefetto del Dicastero per i Vescovi, che conoscevo solo di nome. La frase è stata questa: lui è un santo, era un... Questa accezione santo per lui era riferita a una persona che sapeva mettere comunione, sapeva creare dialogo anche in mezzo a tensioni, a divisioni, ecco, lo vedeva davvero come un uomo sereno in questo senso, un santo appunto. E poi è interessante il fatto che in alcune occasioni, scherzando sul conclave, sul film Conclave, insomma, e parlando un po' dei tanti articoli, no, che uscivano con il Toto Papa, ecco, lui non ha mai fatto cenno a Prevost, e questo, conoscendo la sua astuzia, la sua arguzia, credo che fosse un segnale, cioè probabilmente questo nome ce l'aveva ben presente, ma lo serbava nel cuore.
9: La formazione, lo stile, i tempi sono molto diversi, ma su tanti temi Leone ha mantenuto una linea di continuità con Francesco. Il cardinale Michael Chesney, prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale.
13: Una grande continuità e con una diversità, diciamo, di accento fra un papa e il prossimo. Non è come un cambiamento di governo, quando il nuovo governo vuol fare esattamente il contrario del governo anteriore. No, qui c'è una continuità, perché non è un governo, diciamo, politico, e il Papa non è capo di un partito. Tutti i popoli bisognosi ricevono l'attenzione, l'affetto e la preoccupazione del Santo Padre. Non è Papa di un solo tema, il suo sguardo è ampio.
9: Primo Papa americano, missionario, con un'esperienza di curia alle spalle. Nel primo incontro con la curia, dopo l'elezione, Prevost aveva detto:
14: un impegno irrinunciabile per chiunque nella Chiesa eserciti un ministero di autorità. Sparire perché rimanga Cristo, farsi piccolo perché Lui sia conosciuto e glorificato.
9: Sparire perché rimanga Cristo, far parlare il Vangelo. Questo lo stile che ha caratterizzato i primi mesi di pontificato di Leone, fino a quando, suo malgrado, i ripetuti attacchi del presidente americano Trump per i suoi numerosi appelli a favore della pace lo hanno lanciato sotto i riflettori. Ma che cosa pensano i cattolici suoi connazionali, il gesuita James Martin della rivista America?
15: Quasi ogni cattolico americano che conosco ritiene che il Santo Padre stia svolgendo un lavoro eccellente. E questo non semplicemente perché è americano, piuttosto essi sanno che è intelligente, dotato di discernimento e molto sereno. Inoltre, i cattolici americani, a prescindere dal loro orientamento teologico, apprezzano anche il suo desiderio di unità. Ogni cattolico con cui ho parlato ha giudicato l'attacco del presidente contro il Santo Padre come ridicolo e offensivo. Quasi tutti ne sono rimasti indignati, ma tutti sono stati grati per la serena risposta del Papa. Si tratta di un tentativo di immaginare la voce di Papa Leone, ma ciò non avrà successo per due ragioni. In primo luogo, egli è privo di paura. In secondo luogo, le parole del Vangelo che egli predica non svaniranno.
7: Ancora Salvatore Cernuzio.
12: Ecco, Leone ha uno stile diverso, ha certamente anche un modo di esprimersi diverso, che quindi credo che in questo momento di parole urlate, di pietre lanciate addosso l'uno sull'altro, stia riportando davvero anche a questo equilibrio. Lui raccoglie quell'impeto di Francesco, del Papa che voce profetica in un mondo in guerra, ma allo stesso tempo, insomma, e sta facendo un lavoro sotto traccia proprio perché veramente si possa arrivare a questa pace che poi è il comune denominatore di tutti i papi dell'ultimo secolo.
7: Coltivare l'unità nella Chiesa segnata da troppe contrapposizioni, questo è uno dei mandati che il conclave che lo ha eletto ha affidato a Leone. Le riunioni con la curia, la capacità di ascolto e poi di sintesi, questo è il metodo Prevost. Il cardinale Ángel Fernández Artime, pro prefetto del Dicastero per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica.
16: Sono convinto che abbiamo un grande Papa. Sono convinto che il Santo Padre, dopo un anno, vuole accompagnare tanto nella Chiesa, ascolta. Per me questa è una caratteristica bellissima, come lui non soltanto testimonia una profondità di vita interiore che quelli che abbiamo qualche cosa da vedere con lui un po' da vicino possiamo anche vedere e toccare, ma dopo la capacità di ascolto, profondo ascolto, ma per dopo guidare e decidere, questo è un punto essenziale, una guida pastorale che io ritengo che è preziosa per questo momento della Chiesa. Io lo vedo così.
7: E quanto evidenzia anche il cardinale Cesni.
13: Questo penso che è una linea molto forte nel suo pontificato. Riconosce il suo bisogno dell'appoggio, dell'aiuto, della consultazione. E questo è esattamente ciò che viviamo qui dentro della curia, che poco a poco diviene l'esperienza di ogni giorno. Ha una grande capacità di ascoltare, di raccogliere opinioni, punti di vista e dopo di decidere.
7: Una delle grandi sfide che fin da subito ha sottolineato di voler affrontare è quella dell'intelligenza artificiale, della gestione delle nuove tecnologie. Elise Ann Allen, autrice della sua biografia.
17: Io penso che questo tema sull'intelligenza artificiale, le tecnologie, eccetera, sarà uno dei temi più grandi, più grossi del suo pontificato. Si pensa che lui è il primo papa che abbiamo, proprio che aveva sui propri conti nei social, no? Che usava applicazioni su cellulare, no? Cioè WhatsApp, anche si vedeva articoli, no? Dicendo che lui usava anche Duolingo, no? Per studiare, cioè, le lingue. Quindi lui è uno che parla questo linguaggio, capisce il mondo di oggi e sta già in dialogo, cioè usa proprio lui questi strumenti, quindi lui sa come aprire questo dialogo e se lui dice che una preoccupazione grande è di intelligenza artificiale, vuol dire che lui già parlando questo linguaggio capisce il mondo non solo di oggi ma anche di domani. Andando avanti, io penso che questo sarà un tema centrale del suo pontificato.
5: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
18: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da €349 al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo €11.900 più IVA. Info su Lexus.it.
19: Ci sono verità che in cucina, come in azienda, sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto: persone, turni, accessi, paghe, amministrazione e produzione. È tutto collegato, chiaro, facile. E con l'intelligenza artificiale decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
20: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
21: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
22: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
23: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
20: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
24: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici, così. A cucinare, così. A cantare, così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
25: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, Tantra 99, Taig 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
26: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
27: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
28: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
27: Verificare condizioni in negozio.
29: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
30: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
29: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
30: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze.
29: Ecco qui.
30: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
31: Nuova Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 16 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
32: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
31: Ah, lo rifacciamo?
33: Generazioni mobili, professionisti globali, di Sergio Nava.
34: Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con Generazioni Mobili, professionisti globali. Esplorare l'Europa approfittando dei programmi di mobilità e facendo esperienza nelle agenzie comunitarie. Questo è il tema al centro della puntata on air in podcast che potete ascoltare nella sua versione base sulle frequenze di Radio 24 e in versione extra large scaricando l'intera trasmissione dalle principali piattaforme audio. Ma andiamo dritti al menù. La versione on air vi proporrà la testimonianza di un giovane connazionale che ha già alle spalle una vasta esperienza internazionale grazie, come vi anticipavamo, ai programmi comunitari tra Erasmus, tirocini e volontariato. Attualmente si trova a Vienna e dalla capitale austriaca ci fornirà un modello da seguire. Per cominciare però il microfono andrà a Federico Fabiani di Scambi Europei per la lunga lista di lavori e tirocini cui inviare la vostra application tra Europa e il resto del mondo. Nella versione podcast, oltre alla testimonianza del giovane professionista italiano di stanza a Vienna, vi regaleremo solo in esclusiva online altre due chicche per costruirvi la vostra personale bussola di espatrio. Prima Alessio Romeo e i suoi sempre aggiornatissimi trend di impiego globali con i lavori e le professioni del momento. E a seguire i preziosi consigli dei consulenti di Eures Italia, una guida pratica su come orientarvi nella ricerca di lavoro nell'Unione Europea. Potete ascoltare tutto questo sulla piattaforma audio di radio24.it oppure scaricando il podcast di Generazioni Mobili da Spotify, Amazon Music ed Apple Music o da qualsiasi altra piattaforma dedicata. Prima di iniziare, ancora un avviso ai naviganti in acque internazionali, perché è aperta fino al 22 maggio la call del CNEL per partecipare a un sondaggio sui giovani expat italiani under 35 che lavorano o studiano all'estero. Obiettivo: raccogliere il loro feedback al fine di formulare politiche in grado di aumentare l'attrattività dell'Italia. Potete partecipare andando al link giovaniexpat.it. E ora, rotta verso l'Austria.
5: Toolbox.
34: Torna a farci compagnia Toolbox, il portale scambi europei. Anche oggi vi proponiamo una lista di segnalazioni utili aggiornate a questa settimana sulle migliori opportunità di studio, stage, lavoro e volontariato in Europa, nelle istituzioni europee e non solo. Con noi come sempre Federico Fabiani, fondatore di Scambi Europei.
0: Buon pomeriggio. Queste sono le migliori offerte della settimana selezionate dalla redazione di Scambi Europei. Partiamo con il nuovo bando delle borse Schumann 2027 che prevedono ben 500 stage della durata di 5 mesi a partire dal 1 ottobre in tantissime sedi del Parlamento europeo, sia quelle ovviamente di Strasburgo e Bruxelles che in tutte le sedi distaccate delle rappresentanze in tutte le capitali e le maggiori città europee. I settori di riferimento sono svariati e vanno dalla comunicazione al diritto, le relazioni internazionali, l'amministrazione, l'informatica, ma anche l'economia, la finanza e la logistica. Per candidarsi è necessario essere in possesso di una laurea universitaria almeno triennale e avere i requisiti linguistici che sono richiesti da ogni singola offerta. È previsto un contributo che varia a seconda della sede di destinazione. E la scadenza per l'invio delle candidature è il 31 maggio. Proseguiamo con un'altra importante istituzione europea, stiamo parlando della Corte dei Conti, che ha sede in Lussemburgo e che offre una serie di stage con una durata variabile dai 3 ai 6 mesi, a partire dal 1 ottobre. Sono previsti sia tirocini generali rivolti a studenti universitari e neolaureati, che tirocini in intelligenza artificiale per neolaureati e dottorandi in discipline quali l'informatica, il data science o affini. E oltre ai requisiti universitari è anche richiesta un'ottima conoscenza di una lingua ufficiale dell'Unione Europea e una buona conoscenza di una seconda lingua. È prevista una retribuzione mensile di 1.600 euro per i tirocini standard e di 2.500 euro per quelli in intelligenza artificiale e la scadenza per l'invio delle candidature è il 31 maggio. Proseguiamo con un bando che arriva dall'Italia e in particolare dal Ministero degli Affari Esteri che offre ben 383 tirocini curriculari presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero. La durata dei tirocini è di 3 mesi a partire dal 14 settembre e per candidarsi è necessario aver acquisito almeno 60 crediti nel caso di lauree specialistiche o magistrali con una votazione media non inferiore a 27 trentesimi ed avere un'età inferiore ai 29 anni. È previsto un rimborso mensile di 300 euro più un credito formativo universitario e un alloggio gratuito durante il soggiorno. Trovate tutti i dettagli sul nostro sito e la scadenza per l'invio delle candidature è il 18 maggio. Concludiamo con un'offerta di lavoro che arriva dalla Germania, dove sono aperti una serie di selezioni per educatori ed educatrici presso asili nidi tedeschi. Si tratta di lavori con bambini dai 1 ai 3 anni oppure dai 3 ai 6 anni e che prevedono uno stipendio iniziale di circa 3.200 euro lordi al mese per i contratti a tempo pieno, oltre ad un corso gratuito di tedesco e al supporto nella ricerca di alloggio. Per candidarsi è necessario avere una laurea breve in scienze dell'educazione e della formazione e una conoscenza del tedesco almeno livello B1. La scadenza per l'invio delle candidature è il 29 maggio.
34: Per tutte le informazioni www.scambieuropei.info.
5: Il testimone.
34: Il testimone della settimana è un Junior Program Officer presso l'Interreg Central Europe Program a Vienna. Gregorio, 26 anni, è in onda con noi per spiegarci come costruire un intero curriculum professionale sfruttando nel modo migliore tutti i programmi europei disponibili. Buon pomeriggio, Gregorio Vicchi.
1: Ciao, grazie, buon pomeriggio a voi.
2: Hai vissuto esperienze di mobilità molto diverse tra loro, dall'Erasmus al Corpo Europeo di Solidarietà fino a un Erasmus Mundus. Allora, ci tracci una rapidissima mappa del tuo percorso di studi e professionale?
1: Sì, durante gli anni ho partecipato a diverse esperienze di mobilità all'estero che mi piace definire europee, perché mi sono sempre mosso nel solco delle iniziative proposte e finanziate dall'Unione Europea. Ho iniziato tramite un Erasmus training di pochi giorni e poi svolto il più classico degli Erasmus durante la mia laurea triennale. Ho poi proseguito con uno European Solidarity Course e mi sono specializzato nel campo delle politiche europee grazie ad un Erasmus Mundus Master. Qui, sempre muovendomi in quelle che sono un po' le politiche europee, ho approfittato di altre due iniziative che sono un periodo come sta di visita dal Parlamento Europeo, e ho anche eseguito un'opportunità di volontariato alla Giornata Europea dei Giovani.
2: Dove ti trovi ora? Di cosa ti occupi esattamente?
1: Sì, adesso mi trovo a Vienna, in Austria, dove ormai due anni fa ho svolto 6 mesi di volontariato tramite il programma Interreg Volunteer Youth presso il segretariato del programma Interreg Central Europe, e da lì sono stato poi integrato all'interno del programma.
2: L'Interreg Volunteer Youth, lo hai detto, ti ha aperto le porte a un impiego stabile a Vienna. Il volontariato europeo, ti chiedo, Gregorio, può rappresentare un trampolino di lancio professionale nel cuore dell'Europa? Come nel concreto?
1: È un trampolino molto importante per le competenze e le conoscenze che si acquisiscono. Non è, a detta mia, un normale volontariato, in primis perché ti dà l'opportunità di toccare con mano quelle che sono le politiche europee a livello territoriale, e quindi vedere concretamente cosa l'Unione Europea finanzia nelle nostre regioni e città. In secondo luogo, perché ti apre le porte di enti regionali e locali.
2: Hai sottolineato che per candidarsi all'Interreg Volunteer Youth non serve un background in scienze politiche, questo l'hai scritto a Generazioni Mobili. Allora, quali sono le competenze specifiche per prendere parte a un programma Interreg?
1: Sì, diciamo che non ci sono competenze specifiche, perché le tematiche dei progetti sono molto varie, e quindi si può supportare un progetto nella sua implementazione anche attività che possono coprire sia la sostenibilità ambientale che di turismo, o anche rami più specifici come possono essere quelli da biologo marino.
2: A Generazioni Mobili, @radio24.it, consigli di mostrare proattività e spirito di iniziativa nella candidatura. Cosa significa nel concreto?
1: Mi riferisco soprattutto alla fase di stesura della cover letter, e di usare questa non tanto per ripetere quanto viene descritto già nel curriculum vitae, ma cercare di dimostrare più concretamente come si intendono dimostrare le competenze acquisite.
2: Per chi si avvicina oggi a questo mondo, da dove consiglieresti di iniziare? Da un Erasmus, da un tirocinio istituzionale, o dipende dal profilo specifico?
1: Sì, allora credo che l'Erasmus sia senz'altro la via più facile per dimostrare un profilo internazionale, e quindi per iniziare il percorso, ma non sono sicuro che sia l'esperienza più formativa. Un'esperienza che mi ha dato molto è senz'altro quella dello European Solidarity Course. Personalmente non ritengo che ci sia una strada ben definita, e io credo di esserne l'esempio lampante, in quanto ho sempre creduto durante il mio percorso di studi che fosse Bruxelles e il tirocinio istituzionale presso una delle istituzioni la strada giusta, il percorso giusto per entrare in questo mondo, e poi alla fine sono andato a prendere una strada completamente diversa.
2: Quanto sono importanti le lingue per chi vuole lavorare nelle istituzioni o nei programmi comunitari? È sufficiente un buon inglese, o il multilinguismo fa ancora la differenza?
1: L'inglese è fondamentale ed è spesso la lingua di riferimento nel lavoro di tutti i giorni. La conoscenza di altre lingue non è essenziale, a mio parere, ma è qualcosa che viene senz'altro riconosciuto in fase di selezione e che può aiutare in contesti lavorativi più informali. Poi dipende molto anche dalla singola posizione, come nel caso del programma Ivy, trovandosi a coprire una posizione per un progetto transfrontaliero, per esempio Spagna-Francia, è naturale che competenze di lingue specifiche possono aiutare.
2: Sulla base della tua esperienza, che come abbiamo visto, nonostante la tua giovane età è già molto varia. C'è un profilo tipo di chi riesce a costruire una carriera europea solida o è un percorso accessibile anche a background molto diversi?
1: Ai giorni d'oggi credo sia l'opposto, ovvero che ci sia una grande competizione proprio per chi ha sviluppato questo profilo tipo, che a livello europeo viene spesso definito da generalista. Quindi in base a quello che vedo io, chi ha competenze più tecniche, anche a livello giuridico, economico o ancora più specifiche, poi fa meno fatica a costruirsi un percorso sia dentro le istituzioni ma anche nelle varie agenzie europee.
34: Generazioni Mobili On Air si ferma qui. Aspettiamo le vostre candidature per raccontare la vostra storia di espatrio On Air sempre e solo alla email generazionimobili@radio24.it. Scriveteci per portare su Radio 24 la vostra esperienza e offrire consigli.

0: Noi ci risentiamo sabato prossimo alle 14. Un saluto e un augurio di buon fine settimana e buon viaggio da Sergio Nava.
1: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
2: Colesterolo? O ti senti così?
3: Ah!
2: O ti senti ACT?
3: Ah.
2: Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
3: Aiuto, cadiamo!
2: O ti senti ACT?
4: Oh, che forza!
2: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli €24,90. In farmacia e parafarmacia.
5: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a €129 al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo €2.307. Valore di riscatto €9.735, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Cartellone. Di Elisabetta Fiorito.
8: Bentornati a Cartellone, la rassegna teatrale di Radio 24. Partiamo da Siracusa, dove è iniziato il ciclo di rappresentazioni delle tragedie classiche a cura dell'Inda. In scena fino al 6 giugno al Cesti di Euripide. Musiche di Paolo Fresu, regia di Filippo Dini.
9: Ascolta, ascoltami, madre, ti supplico. Sono io, mamma, sono io. Vedo, sente!
10: Tu sei morto, madre. E con te è morta la nostra casa.
11: La vicenda di Alcesti racconta di un sacrificio. Il sacrificio, appunto, della moglie di Admeto, Alcesti, che sceglie volontariamente di morire al posto di suo marito. Perché? Perché il dio Apollo ha decretato che se qualcuno avrà il coraggio di sacrificarsi, di morire al posto di Admeto, Admeto potrà non morire. Quindi la moglie sceglie di farlo. Perché? Per estremo amore nei confronti di suo marito e per estremo amore verso i suoi figli, perché non vuole vederli orfani del padre. E così sarà, perché la vicenda appunto ci racconta che Alcesti morirà a metà della tragedia.
12: Ma ora devo pensare alla sepoltura. Voi rimanete qui e fate eco al peana per l'implacabile dio degli inferi. Invito tutti i tessari, i miei sudditi, a prendere parte al lutto per questa donna.
11: Se non che arriva un personaggio totalmente inatteso, che è Eracle, che porta uno stile completamente nuovo alla tragedia. Quindi in tutta la seconda parte di questa storia si inserisce, si insinua un tono grottesco, anche a tratti addirittura comico, che farà deviare sia lo stile sia l'andamento della storia completamente da un'altra parte, fino a conseguenze più inattese, cioè Eracle scenderà nell'Ade, o almeno quasi all'Ade, e recupererà Alcesti e la riporterà ad Admeto. Il finale, appunto, ci racconta di questa donna muta, perché deve aspettare 3 giorni per purificarsi, riportata al marito. Si dice che

0: Questo possa essere un lieto fine, ma nasconde mille interrogativi.
1: Possente Eracle, il figlio di Fede è in casa, sì, ma che cosa spinge te ad arrivare fino a qui in Tessaglia? A passare proprio ora, in questo momento, per la città di Starete?
2: Devo affrontare la ripresa per Euristeo, renditi rito!
0: L'allestimento dello spettacolo è totalmente contemporaneo, sia nella scenografia che nei costumi. Io ho scelto appunto di sottolineare marcatamente la contemporaneità di questa storia proprio per ambientarla nell'oggi, perché sono convinto che i personaggi che vengono delineati hanno molto a che fare con l'oggi, hanno molti rimandi, soprattutto il padrone di casa, Admeto, che sembra davvero un piccolo uomo contemporaneo, pieno di fragilità, di debolezze, di incertezze, di ferite o di frustrazioni non risolte. Ciò che ne è venuto fuori è una magia, l'incontro tra la grande parola con una parola che arriva dal profondo passato con la nostra contemporaneità, con il nostro mondo, la nostra vita di tutti i giorni.
2: Sposale molte, così saranno parecchi a morire. La vergogna di questo ricade su di te. Sei tu che non hai voluto morire.
3: Ma siamo a Milano, dove in prima nazionale è in scena dal 20 maggio al 7 giugno Terzo Tempo con Lucia Vasini e Paolo Handel, dal romanzo di Lidia Ravera, che ha curato la drammaturgia insieme alla regista Emanuela Giordano.
4: Hai capito perché ti ho fatto venire fino a qui?
5: Mi hai fatto venire fino a qui perché nessun altro è così scemo da accompagnarti.
4: Ma non sei sopraffatto dalla bellezza?
5: Ma è da sopraffatto di sicuro.
6: Terzo Tempo è una commedia che con molta ironia, molto gioco, divertimento, ci racconta di una coppia di coniugi separati di fatto, ma ancora molto complici tra loro, che devono affrontare la vecchiaia alle porte. Racconta anche di una riconciliazione tra generazioni e il tentativo di dare un senso diverso alla propria esistenza, unendo le forze, le idee, il bisogno di sentirsi ancora utili e affini. Ci racconta anche come affrontare il terzo tempo della vita, soprattutto quello, ma non solo, con sguardo diverso.
4: La prediletta!
5: Più che prediletta, unica!
4: Perché sei così
5: Ma
4: banale?
5: scusami, dimmi una cosa, come ha fatto a comprare il convento? Chi gliel'ha dato
6: I protagonisti sono Costanza, Domenico suo ancora marito, Matteo e Dolores, una ragazza, Matteo è il figlio, e Dolores, una ragazza madre che verrà accolta nella loro inedita famiglia allargata, che si allargherà ancora di più. Costanza è un personaggio, è una persona irrequieta, una donna irrequieta e insoddisfatta, ma piena di idee. Domenico viene travolto da sempre dai progetti azzardati e rischiosi di sua moglie e sarà poi lui proprio a farsi carico di cercare almeno di portarli a termine. Marco, il figlio della coppia, giovane scrittore di scarso successo, in crisi esistenziale, si ribella al terremoto provocato dai progetti di sua madre e vorrebbe che i suoi genitori invecchiassero così, tranquilli, in modo tradizionale, ma non è così. Poi c'è Dolores, la giovane amabilissima e simpatica spagnola, una ragazza molto vivace, allegra, positiva. Si ritrova coinvolta e partecipe di questo scombussolamento familiare ed esistenziale e farà di tutto, ma proprio di tutto perché le cose finiscano bene.
4: Nemmeno mi chiedi che mi hanno detto le mie amiche del burraco?
5: Stavo giusto per domandarti, Costanza, cosa ti hanno detto le tue amiche del burraco?
6: E parla di rapporti risolti, gli equivoci, i desideri, gli incontri che poi si susseguono in scena come su una specie di giostra dove ci sono arrivi e partenze. Vuole trasformare in una specie di comune di vecchi amici. La vecchiaia viene ripensata non come una fine, ma come una risorsa, una sfida, un tempo supplementare per rilanciare l'esistenza fuori dai confini dell'ovvio.
5: Non mi hai coinvolto nella tua comune, ma nemmeno io, sappi, invecchierò da solo. No, no, no, non me la sono sentita. Ho deciso d'aspettare.
3: Andiamo a Roma, dove dal 21 al 24 maggio al Sistina Michele La Ginestra presenta il suo nuovo spettacolo Mi pare ieri.

Mi pare ieri parla dell'esperienza di 40 anni di palcoscenico di Michela Ginestra, che sono 40 anni di un attore che ha saputo sognare, impegnarsi come dovrebbe fare qualsiasi attore, lavorare per crescere, per imparare sempre di più e avere un rapporto col pubblico che è diventato personalissimo, tra canzoni, balletti, ricordi, emozioni che vengono messe a disposizione del pubblico. In scena cantiamo, balliamo, recitiamo, tra monologhi e invece degli sketch che riguardano la mia carriera, insomma riusciamo a ripercorrere questi 40 anni, ma sempre in tono molto molto divertente, molto brillante, con qualche punta di emozione, di commozione, perché in 40 anni ci stanno dei ricordi importanti da mettere a disposizione del pubblico. La scelta di ripercorrere la mia carriera è stata fatta con un certo criterio, invece di fare una cronostoria, era più bello raccontare appunto le emozioni del primo spettacolo. Metto a disposizione i miei due figli che insomma somigliano molto al Michele che aveva appena iniziato e si cimentava nei teatrini romani. Poi ho la fortuna di avere sul palco Ilaria Nestorovito e Brunella Platania, che sono bravissime attrici, bravissime cantanti, e perciò tra uno sketch che riguarda i provini e qualcun altro che riguarda invece i momenti musicali della mia esperienza teatrale, mi accompagnano sul palco e da ultimo c'è Sergio Zecca, con cui abbiamo iniziato tanti tanti anni fa e insieme a lui abbiamo costruito lo spettacolo che doveva essere visto da Pietro Carinieri per portarmi al Sistina e così fu, perciò insomma è una bella emozione passare attraverso questi momenti e riviverli sul palco insieme a tanti amici.

0: terminiamo a Cividale del Friuli, dove fino a domani è in scena Mittelfest 2026, rassegna di prosa, danza, musica e circo della Mid Europa Under 30. Abbiamo scelto lo spettacolo Divano Project, un live podcast andato in scena ieri, come ci racconta Michele Correra.
1: Un ragazzo cammina da solo in via Bergamo. Ha la barba leggermente incolta, un paio di occhialetti tondi e una giacca marrone chiaro. Estrae dalla tasca uno Xiaomi 12. Guarda l'ora. L'una e 11 minuti.
2: Un live podcast è uno spettacolo del collettivo Divano Project che parla di violenza, la differenza tra violenza agita e violenza subita, la differente percezione che ci può essere attorno a uno stesso episodio di violenza. Parla di come una storia venga per forza di cose manipolata, secondo il punto di vista di chi la racconta, secondo il fine che chi la racconta cerca di ottenere. E soprattutto parla di quattro colleghi, di quattro podcaster, che si trovano a tradire la loro premessa di partenza, ovvero di realizzare un podcast basato su storie vere.
3: Finalmente, dopo tanto tempo nei podcast indipendenti, registriamo in uno studio vero, ragazzi!
2: In scena vediamo appunto questi quattro personaggi, questi quattro podcaster che partecipano ad un concorso di podcast, cercano di vincere questo concorso, ma subito si trovano a scontrarsi su cosa vuol dire raccontare una storia, cosa vuol dire raccontare una verità, cosa vuol dire manipolare una storia secondo il proprio punto di vista, secondo il fine che si vuole ottenere. Questo porterà tensioni sempre crescenti all'interno del gruppo fino all'esplosione finale. I protagonisti hanno il nostro nome, il nome dei quattro attori che li interpretano, Michele, Maria, Alessandra e Jonathan, nonostante l'attore si chiami Jonathan, scelta arbitraria. E sono appunto quattro podcaster che partecipano a questo concorso di podcast. L'intero spettacolo è ambientato all'interno dello studio di registrazione di questo concorso, cui loro si trovano a svolgere la semifinale e poi successivamente la finale del concorso.
4: Divano Project è il nuovo podcast che porta vere storie di quotidiana follia per il nostro pubblico di
2: inizio nello spettacolo. Si erano dati come premessa quella di scrivere un podcast basato su storie vere.

0: di quotidiana follia, come dicono nel loro claim. Ben presto però si rendono conto che questa impresa è quasi impossibile, praticamente impossibile, perché raccontare una storia significa per forza e necessariamente tradirla.
1: E anche per questa puntata è tutto, vi ricordo che potete scriverci a cartellone @radio24.it e che potete riascoltare la puntata sul podcast sul sito di Radio 24 e su tutte le piattaforme audio. Ringrazio Alessandro Chiappini, regia, appuntamento a sabato prossimo alle 14:15, un saluto da Elisabetta Fiorito.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: 1492.
4: La scoperta del nuovo mondo.
3: 1463.
4: La scoperta del gusto con il prosciutto di Carpegna DOP.
3: Dolce, equilibrato, soffice e aromatico. Si scioglie in bocca. Unico come i numeri uno. Scopri il gusto ricercato del panino Carpegna 1463. Da oggi in autogrill.
5: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
6: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
8: Lignano Sabbia d'Oro, dove il mare incontra la laguna e il fiume e la pineta profuma l'aria. Spiagge dorate, sport, divertimento e benessere. Rallenta, respira, rigenerati. Prenota la tua vacanza su lignanosabbiadoro.it.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
10: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
9: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
14: E ora la sfida finale! Cocktail!
15: Spritz al tramonto.
14: Colazione.
15: Cappuccino vista mare.
14: Estate.
15: Crociera all'inclusive con Costa.
14: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati. Non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice. Seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
17: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
18: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
19: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
20: English Bit di Giulia Crivelli.
21: Outlaw. In a landmark step for animal welfare, Taiwan has outlawed the consumption of dog and cat meat, the first country in Asia to do so. Con una decisione storica per il benessere degli animali, Taiwan ha messo fuori legge il consumo di carne di cane e di gatto. La notizia è di quasi 10 anni fa e da allora sono stati tanti i paesi del continente asiatico a seguire l'esempio di Taiwan, isola tornata al centro dell'attenzione globale con il viaggio di Donald Trump in Cina. Una notizia, quella sulla carne di cane e di gatto, che in fondo fa capire, visto che in Cina gatti e cani si possono ancora legalmente mangiare, che Taiwan è più vicina all'Occidente, per molti versi, che all'ingombrante genitore cinese e che da qualche anno ne rivendica con sempre maggior insistenza il controllo nel progetto della Greater China, che ha già coinvolto il ritorno a Pechino di Hong Kong. La prima parola che ci interessa di quel titolo del 2017 è outlaw, che può essere sostantivo e nome. Come verbo è regolare, outlaw, outlawed, outlawed. Poiché law vuol dire legge e lawyer avvocato, il significato è mettere fuori legge. There are plans to outlaw the carrying of knives. Ci sono piani per impedire per legge di portare con sé dei coltelli, diremmo in italiano. The Nationalist Party was outlawed. Il partito nazionalista fu dichiarato illegale. Il sostantivo indica soprattutto un fuorilegge. È un termine meno duro però di altri come criminal. Robin Hood, the world's most famous outlaw. Robin Hood, il fuorilegge più famoso del mondo. Out dà origine a moltissimi altri verbi. To outrun significa correre più veloce. To outsmart vuol dire superare qualcuno in intelligenza. To outsource non lo traduciamo neppure più, ma sappiamo che vuol dire appaltare, cioè dare in gestione esterna. To outvote significa battere qualcuno in un'elezione. Un'altra parola interessante del titolo è landmark, letteralmente segno sulla terra. The Empire State Building is a familiar landmark on the New York skyline. L'Empire State Building è un elemento che caratterizza la skyline di New York. Poi c'è il senso figurato, come nel titolo. The ceasefire was seen as a major landmark in the fight against terrorism. Il cessate il fuoco fu visto come una tappa fondamentale nella lotta al terrorismo. Una landmark decision, step nel nostro titolo, è una decisione storica. Impossibile non notare welfare, che significa in primis benessere. We are concerned about the child's welfare. Siamo preoccupati per le condizioni di salute del bambino. Poi naturalmente c'è l'accezione che tutti conosciamo, perché ogni lingua l'ha mutuata dall'inglese. The state is still the main provider of welfare. È lo Stato a farsi carico della maggior parte delle misure di welfare. Parola che non siamo più abituati a tradurre, ma che nella sua etimologia, dovremmo ricordarlo sempre, significa stare bene.
0: Radio 24. La passione si sente.
1: Non mi capisci.

0: Stanca, lei è 16, questa è la sigla di questa puntata di Non mi capisci, in diretta dal Salone del Libro di Torino. Federico Taddia
1: e Matteo Bussola.
0: La sigla per te sarebbe stato stanco?
1: Sì, okay. Molto,
0: è
1: molto.
0: È da questa mattina che mi firmi autografi?
1: provato. Sì, no, ma è tutto bellissimo. Se non li firmi qui, gli autografi dove li firmi?
0: Hai ragione. Una puntata ricchissima di ospiti, come sempre, Non mi capisci, la storia delle ragazze e dei ragazzi, la loro voce per raccontare appunto il Salone anche dal loro punto di vista. E non potevamo non avere ospiti quella che è un po', insomma, la scrittrice emergente dell'anno. Va bene così per metterti un po' in imbarazzo?
2: Benissimo.
0: Mi devo agitare? No, tranquilla, ti mettiamo a tuo agio. Abbiamo iniziato così. Diamo il benvenuto a Ilaria Camilletti. Ciao Ilaria.
2: Ciao, grazie.
0: Come stai?
2: Bene, agitata però bene.
0: Abbiamo presentato il tuo libro. Quando è uscito?
2: Adesso il... è stata la prima intervista che ho fatto, è uscito il 21 gennaio. E insomma 23 mi sembra più o meno abbiamo fatto l'intervista,
0: quindi insomma il merito,
1: una parabola sorprendente,
0: il merito del tuo successo è nostro, quindi stai,
2: esatto,
0: dicendo. Grazie, con te insomma ci starai con noi tutta la puntata. E poi come sempre, visto che animiamo un po' questo bellissimo stand del Sole 24 Ore, che riesce a fare anche una puntata live insieme a una presentazione di un libro, riusciamo a fare cose clamorose qui a Radio 24. La musica dal vivo, con noi oggi una cantautrice, si chiama Martina Martorana, in arte Io e Meg, e questo è il pezzo con cui apre questa puntata di Non mi capisci. Iniziamo dalla fine del mondo.

0: Io Meg e Martina Martorana, grazie Martina, grazie, c'è anche l'applauso virtuale, l'applauso reale anche del pubblico, grazie fuori mille. Dallo stand. 21 anni, sei nata e cresciuta a Venaria,
1: esatto.
0: Studentessa anche di cinema, cantautrice, sì. Tra l'altro Bussola ti ha beccato alle audizioni di X Factor, giusto?
2: Sì, sì, sì, l'avevo, esatto, l'avevo ascoltata, scorso. Ne abbiamo discusso prima fuori onda, già lì mi aveva colpito molto, naturalmente sentirti dal vivo è un'emozione completamente diversa.
1: Grazie davvero tantissimo.
0: Cos'è scrivere per te? Che significa?
1: Tutto.
0: Sì, eh?
1: Sì, perché ho sempre scritto in realtà, cioè i miei temi a scuola erano quelli più insultati dai professori perché facevo 12 pagine.
0: Okay.
1: Quindi immagina quando scrivo una canzone quanto può essere complicato poi andare a scremare, tagliare tutto quanto, però tutto.
0: E dove scrivi? Su che supporto?
1: Carta.
0: Carta, eh?
1: Penna stilografica quando capita.
0: Ilaria, vedi, c'è gente che scrive ancora sulla carta.
3: Incredibile. No, io le note.
0: I tuoi libri nascono lì.
3: Sì, diciamo, ora che mi hanno rubato il telefono in bici, sto rivalutando anch'io la carta.
2: Ti hanno rubato il telefono in bici?
3: In bici, un ragazzo passando in bici.
0: Ma perché sì. Ti ha riconosciuto e sapeva che potrebbe essere un altro bestseller dentro?
3: No,
0: quella...
3: il giorno prima che uscisse il libro.
0: No.
3: Forse avevano usato il mio pericolo, però sì.
2: Beh, che poi voglio dire, assolutamente in tema col titolo del tuo libro, no? Ilaria, esatto. Nella giungla, ed
3: la
2: ecco
3: giungla,
2: che la giungla ti rubano, ti fregano il telefono. Senti, Ilaria, facciamola fuori subito perché ne parlavamo prima fuori onda. Federico, non a caso, ti ha presentato come insomma una delle autrici emergenti dell'anno. E che autrice emergente, perché fra le varie cose belle che sono accadute dopo la nostra intervista, non naturalmente per merito nostro ma solo per merito tuo, c'è stata una proposta alla candidatura del premio Strega.
3: Sì, sono stata proposta da Fabio Geda e è stato credo una delle cose più belle finora capitate nella giungla. Non me l'aspettavo e la grande soddisfazione soprattutto è stato leggere la motivazione, che certo. Insomma mi ha abbastanza riempito il cuore.
0: Ricordiamo Ilaria nella giungla, edito da Accento, però è un libro bello, è un libro di formazione, però è un libro soprattutto di osservazione, perché tu hai questa capacità di guardare il tuo mondo. Noi cerchiamo di raccontarlo attraverso la voce delle ragazze e dei ragazzi, ma siamo due vecchietti, tu invece hai proprio questo sguardo contemporaneo. Ti guardi intorno e cosa vedi tu con i tuoi occhi?
3: Io mi guardo molto intorno e quello che ho avuto modo di vedere finora è che la vostra visione di noi ragazzi è alquanto eccezionale oggi, perché una cosa che mi viene spesso detta da chi legge il mio libro è: cavolo, sei matura per avere 20 anni. In realtà no, in realtà i ragazzi sono molto più come li raccontate voi che non come li raccontano fuori. Credo che la mia fortuna è stata avere uno sguardo che ha avuto la possibilità di essere raccontato, però ecco, non è eccezionale che una ragazza di 20 anni si renda conto del mondo in cui vive. Penso che il tema "I ragazzini salveranno il mondo" racconta abbastanza bene questa cosa.
2: No, ma noi, sai, noi lavoriamo continuamente su questo pregiudizio che descrive la vostra generazione come una generazione di sfaccendati, privi di passioni, no, privi di obiettivi, che non sono viziati, aggiungere a piacere. Invece noi incontriamo in trasmissione molto più spesso realtà come la tua. In questo senso ti dico, il desiderio, l'occasione, la voglia di scrivere un libro come Ilaria della giungla è nata anche da questo tipo di sensazione che ti agitava?
3: In realtà no, forse è un libro nato perché io, diciamo, per indole mi guardo molto dentro prima che attorno, e il modo migliore per farlo per me è sempre stato scrivere sulle note, appunto, però ecco, in questo caso le note erano forse troppe per il telefono, avevo bisogno del computer e poi forse anche di un libro, e ecco, ho avuto la grande fortuna di essere vista, trovata da Accento, e ecco, insieme alla proposta allo Strega, un altro giorno per me fondamentale è stato il giorno prima del mio esame orale di maturità, cui mi ha telefonato Matteo Bibianchi, mi ha raccontato insomma che avevano letto quello che avevo scritto e che erano interessati a farne un libro.
0: Cosa che ovviamente hai detto all'esame di maturità per farti alzare il voto, giusto?
3: No, non ho avuto la lucidità di giocarmi questa carta.
0: No.
2: Tra l'altro, un'altra scrittrice che aveva l'abitudine di scrivere sulle note, addirittura dettava i romanzi sulle note di WhatsApp, era Michela Murgia.
3: Ah, vedi.
2: Quindi sei in ottima compagnia.
0: Stai scrivendo non per rubarti il prossimo smartphone, ma cioè stai già lavorando al prossimo romanzo.
3: Sì. Le mie note continuano a non essere mai vuote.
0: Tu hai 21 anni, studi filosofia, ma che fai? Com'è la tua quotidianità? Nel senso, ti dividi tra studio e scrittura o fai anche cose?
3: Allora,
0: dico una roba che dopo che Veronica dopo mia, la prossima ospite cioè fa anche cose da 21enne normale, va bene se usa la parola normale, ti piace Veronica? Già mi guarda malissimo.
3: E poco, diciamo, quella è una realtà che ultimamente frequento poco. Ultimamente passo tanto tempo in treno, okay. Che è spostandomi tra, diciamo, le presentazioni che sto avendo la fortuna di fare, le lezioni dell'università, quando posso le seguo. Quello è un bellissimo, io studio filosofia, appunto è un bel momento per ricordarmi che il 90% delle persone che io studio hanno scritto a 20 anni e si sono impiccate a 25.
2: Perfetto.
3: I filosofi sono tutti così, però hanno scritto a 20 anni, certo, quindi comunque certo, non sono la più giovane. E ecco, sì, cerco di vivere la quotidianità dei 20 anni, che poi è stato quello che mi ha dato la possibilità, insomma, di raccontare.
0: Vai, rimanai con noi per tutta la puntata, noi ci fermiamo, pochissimo, le informazioni per chi sta viaggiando, poi torniamo qua in diretta dal Salone del Libro di Torino, lo stand è quello del Sole 24 Ore, lo studio è quello di Radio 24 e questo è Non Mi Capisci.
4: Strade in diretta.
5: Bentrovati, segnaliamo un incidente sulla tangenziale ovest di Milano che provoca code tra l'innesto con la 7 Baggio Cusago in direzione a 8 Laghi. Sulla 4 Brescia-Padova rallentamenti con code per lavori tra Brescia Est e l'allacciamento con la 21 verso Milano. Sempre per lavori code sulla 1 Milano-Napoli in direzione Napoli tra Casal Pusterlengo e la Complanare di Piacenza. Code sull'autostrada del Brennero verso Modena tra Nogarole Rocca e Mantova Nord, mentre per operazioni doganali si segnalano code sulla 9 lainate Como Chiasso verso la Svizzera tra Como Monte Olimpino e Chiasso. Infine per lavori sulla 14 Bologna-Taranto in direzione Taranto, code tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. È tutto, prossimo appuntamento tra un'ora.
4: Non mi capisci.

0: L'ha citato prima Ilaria, no? Il tema di quest'anno, il salone, il mondo salvato dai ragazzini, ma questa c'era anche una sezione particolare, c'erano delle curatrici, dei curatori giovanissimi appunto che hanno collaborato alla realizzazione, alla scrittura del programma, ed è un piacere avere qua con noi una delle curatrici della nuova sezione del salone del libro Il mondo salvato dai ragazzini. Diamo il benvenuto a Veronica Frosi. Ciao Veronica.
1: Ciao a tutti, grazie.
2: Ciao Veronica.
0: Con Veronica ci siamo conosciuti da pochissimo, sempre, insomma, era sempre una manifestazione legata al sogno del libro, no? Perché prendiamoci il mondo a Parma,
1: mi prendo il mondo a Parma,
0: dove c'era appunto anche Veronica, studentessa magistrale in comunicazione informatica, cultura e organizzazione dei media, ma non solo, perché sei anche un atleta di handbike, fai parte di Obiettivo 3, la realtà fondata da Alex Zanardi, e non possiamo che partire da qua. Però, ma tu quindi Alex l'hai conosciuto?
1: Sì, lui è stato il primo a mettermi in bici nell'handbike. Dopo sono partita, non sapevo neanche dove fosse il freni, ma io sono partita. Lui che mi correva dietro, però è stata un'emozione unica.
0: Credo fosse uno stile di Alex, no? Metterti in bici senza dirti dove fossero i freni. Tu vai intanto,
1: vai.
0: Poi
1: la strada è tua.
0: E quindi insomma è stato per te una figura importantissima, credo.
1: Sì, mio papà sportivo, perché avevo solo 16 anni, quindi ero la più piccola del gruppo e mi ha insegnato tutto. Ma al di là del fatto di trovare i freni sull'handbike, ma proprio gli insegnamenti dello sport poi erano insegnamenti che mi riportavano nella vita di tutti i giorni, nella quotidianità.
2: Ma tra l'altro, Veronica, io ho ritrovato molto Alex e questi insegnamenti nella vita di tutti i giorni che dicevi nel tuo motto:
1: non abbatterti ma abbattili. È vero.
0: Veronica, che lavoro avete fatto per questo salone?
1: Io ho fatto tantissimo lavoro, è stato bello perché siamo in 5 ragazzi dai 20 ai 25 anni, in cui praticamente ci conoscevamo veramente poco. In giro di pochissimi mesi siamo riusciti a creare un palinsesto di 5-6 appuntamenti più il salotto, che è stata la new entry di quest'anno, dove, in poche parole, nella Biblioteca delle Passioni c'è questa stanza chiamata il salotto, dove noi invitiamo un ospite a sorpresa che nessuno sa, lo incontra sul momento. E è come se fosse il salotto di casa, quindi 15-20 persone in cerchio che dialogano su delle domande esistenziali della vita, no? A parte gli scherzi, comunque su delle domande, tutti alla pari, e quindi questo è molto molto bello.
2: E questo è anche uno dei modi, immagino, no? Leggevo fra gli obiettivi che vi ponete quello di provare a dare spazio alle nuove generazioni senza infantilizzarle.
1: Sì.
2: No? Che cosa intendete? Cioè, come si dà spazio senza infantilizzarvi e anche soprattutto senza scadere in quei pregiudizi di cui parlavamo prima?
1: Beh, già secondo me il fatto che noi puntiamo molto, cioè di solito molte persone dicono voi siete il futuro, no? Voi giovani siete il futuro. No, noi siamo il presente, stiamo lavorando qui e ora per portare avanti una sezione del Salone del Libro, quindi non è il futuro, è qua. C'è tanto da lavorare, vabbè, sui pregiudizi eccetera eccetera, però ora, non domani, adesso.
2: Certo.
0: E poi c'è anche l'arte, prima di parlare di un panel che vede protagonista come moderatrice domani alle 17, ne parleremo tra un attimo, prima la musica dal vivo ancora.
1: Alle 18, mamma mia.
0: Ho detto alle 17, sì, domenica 17 maggio alle 18, scusami, ma dopo diamo tutte le coordinate ben fatte, torniamo con la musica live di Io e Meg. Cosa ci canti, Martina?
3: Quello che non so.
0: Mi sembra un ottimo incipit, vai.

0: IEMEC Live dal Salone del Libro. Grazie. Di Torino. Questo è Non mi capisci, abbiamo accennato all'arte, l'arte non solo di Martina Martorana che ci sta accompagnando con la sua musica, ma l'arte come appunto una delle possibilità per realizzarsi, per comunicare, per dire chi si è. Inventarsi il futuro, giovani, lavoro e nuove possibilità, è uno degli incontri del mondo salvato, sarà domani appunto 17 maggio alle 18 con Francesca Coin, Greg Goia e Giulia Lamarca, moderato da Veronica Frosi insieme a Francesca Tassini, se non sbaglio, ed è un piacere avere qua con noi Greg Goia. Ciao Greg, grazie.
1: Grazie mille, ciao, ciao a tutti, ciao Federico, ciao Matteo.
0: Artista urbano, performer, dal 2022 trasformi la strada in uno spazio di incontro con la tua fast art, cos'è?
1: La fast art è questo genere artistico che mi sono inventato un po' per uscire dalle categorie dell'arte. La chiamo fast art perché arriva veloce, perché genera un'emozione immediatamente nello spettatore.
0: Ma appena sei entrato, wow, c'è Greg, cioè nel senso che lo sai che stai comunque lasciando un segno non solo artistico.
1: Sono molto contento di arrivare a tante persone, i social media hanno avuto il loro ruolo e fortunatamente hanno espresso il messaggio a più e più persone.
2: Allora, parliamo anche di questo, no? Perché io continuo a essere invitato in incontri in cui si criminalizzano i social media perché i giovani, le cose, le petizioni per vietarli ai minori di 13 anni e così via. In realtà i social media possono avere un uso virtuoso, possono servire come nel tuo caso per fare divulgazione, no? Per divulgare arte, per trovare nuove strade, per inventarsi nuovi modi. Come è funzionato nel tuo caso? Quanta importanza hanno avuto?
1: Beh, sono sicuramente uno strumento che mi ha cambiato la vita, perché cominciare una carriera come artista e lanciarsi come tale senza avere la cassa di risonanza che mi ha permesso di avere i social media sarebbe stato molto più complicato. E invece sono stati un po' questo dono nella comunicazione della mia arte che mi ha permesso di arrivare a tantissime persone, e poi sta a te dare a questo mezzo di comunicazione il messaggio più appropriato, il messaggio più bello, il messaggio più artistico in questo caso.
0: Cosa succede oggi alle 18 al Parco del Valentino?
1: Ci siamo creati questa edicola, l'abbiamo chiamata Greg Goia edicola, molto didascalico, poco fantasioso ma molto bellino.
0: Io sono un fan delle edicole, quindi già questo mi piace.
1: È andata, e allora sei con noi. Creiamo questa edicola dove distribuiamo il mio primo magazine, si chiama Untold, tutte le cose che non ti ho mai detto, e all'interno 100 lettere mai inviate, 100 messaggi mai mandati, tutti quanti quei messaggi rimasti nelle bozze. Io ho chiesto alle persone che mi seguono sui social, mandatemi quei messaggi che non siete mai riusciti a inviare, che non avete mai avuto il coraggio di inviare, e lo chiuderemo tutti quanti dentro questo magazine, che è una grande lettura esplicita invece di quei messaggi rimasti nelle bozze, appunto.
0: Che hai letto?
1: Ho dovuto leggerli tutti, sono diventato editore in un paio di settimane. Un'avventura incredibile.
0: Che mondo ne esce dai messaggi non letti?
1: Sono bellissimi, un 60% sono lettere d'amore. L'amore è sempre un grande protagonista, lettere d'amore mai inviate. E un altro 40% invece sono messaggi che riguardano la famiglia, messaggi che riguardano i genitori, i figli, i genitori che scrivono a figli, i figli che scrivono ai genitori, persone mancate anche, quindi messaggi che non ho mai potuto inviare perché purtroppo qualcuno è venuto meno prima di poter recapitare quel messaggio.
2: Ma come si trasforma, Greg, un gesto così intimo in una performance pubblica, dunque artistica? Cioè, avevi il consenso a monte naturalmente degli autori, e questo già, ma ci vuole un grande rispetto, ci vuole una grande misura, non è una cosa semplice da affrontare?
1: Non è una cosa semplice, ma ho notato essere molto più naturale di quello che si pensa. Il mio è un pubblico veramente multigenere, nel senso che è molto universale, ci sono persone da ogni nazione, eppure nonostante siano culture così diverse c'è un grande bisogno di parlare e di farsi ascoltare, e quindi ecco che quei messaggi addirittura incapaci di arrivare al destinatario finale invece possono essere, perdonami la parola, spiattellati davanti a milioni di persone invece online, forse perché c'è proprio bisogno di farsi ascoltare.
2: È una lettera scagliata in una bottiglia in mare aperto che invece no, che di essere trovata sulla spiaggia da una persona sola arriva direttamente.
1: Esattamente.
0: Oggi alle 18 quindi al Parco del Valentino, grazie a Greg Goia per essere stato qua con noi, in bocca al lupo per tutta la tua attività artistica, grazie a Veronica Frosi, grazie a te e tutto il gruppo di lavoro, insomma, perché è stato lungo e so che insomma ti aspettano settimane, esatto, mesi, perché insomma c'è Parma capitale della cultura dei giovani. Esatto, e europea, c'è anche una tesi di laurea, giusto?
3: Sì, la magistrale.
0: Troppe cose. Ci fermiamo.
3: Che noia. Hai ragione, che banalità. Anche tu.
0: Ci fermiamo tra pochissimo, ancora qua in diretta con Ilaria Camiletti, con Teresa Cherubini che ci raggiungerà, e ancora tante altre storie dal Salone del Libro di Torino. Grazie, ciao!
4: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi.
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde.
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
11: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa. Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa! Per i nati a giugno.
12: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
13: E ora passiamo al campo.
14: Chi decide il nostro futuro? Come mantenere il controllo di scelte che stiamo delegando ad algoritmi e intelligenze artificiali? Perché se le macchine sbagliano, qualcuno deve poter ancora dire: la responsabilità è mia. Decisioni artificiali di Marco Camisani Calzolari. Dal 14 maggio in edicola, con Il Sole 24 Ore a 12,90 € in più e in libreria.
15: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
16: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
17: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
18: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
19: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
20: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
21: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
22: Fino a 27 km con un litro.
23: 116 cavalli!
24: Nuova Toyota Evo Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
25: Non mi capisci.

0: Non è mica pisce, sempre in diretta dal Salone del Libro di Torino, Federico Taddia, Matteo Bussola, i nostri ospiti, le loro storie. Salutiamo ancora Ilaria Camilletti che è qua con noi. Prima ti abbiamo tolto il microfono, scusi Ilaria, ma ne avevamo nemmeno. Tutto bene?
1: Sì, tutto bene.
0: Sta già però imparando i termini radiofonici, eh? Ha detto mi posso
1: cuffiare.
0: Cuffiare, vedi? Vedi, sveglia. E diamo il benvenuto anche a Teresa Cherubini. Ciao Teresa.
2: Ciao, ciao, ciao.
0: Terry è appena uscita da un laboratorio con i ragazzini e le ragazzine, come stravolta?
2: Bellissimo. No, ma io in realtà ne esco carichissima da questi laboratori. Ne ho fatti un paio, ho avuto l'opportunità di farne un paio negli ultimi anni e è sempre un momento meraviglioso. Questi erano bambini più piccoli, 6, 7, 8 anni e ti danno una scarica di energie e di creatività che io anzi ne esco più carica di quando ci sono entrata.
0: Avete fatto i supereroi, ma ne parliamo fra pochissimo. Prima ancora la musica dal vivo, la musica di Io e Meg, e durante appunto l'interruzione mi ha chiesto Martina, ma dovete parlare di cose tristi perché questo è l'unico pezzo allegro che ho scritto. Non ci credo.
3: Non esattamente l'unico, ma di quelli che faccio più spesso, che tengo sempre in scaletta fisso, sì.
0: Poi ti ho anche detto, ma con quella faccia lì come fai a scrivere cose tristi, che sei l'allegria in
3: personificazione. Non si saprà mai cosa penso veramente.
0: Vai con Margherita.
3: Una dote.
0: Vai.

0: Io e Meg, brava Martina, grazie,
1: grazie a voi.
0: Complimenti.
2: Live, ricordiamolo, live, live, che insomma è tutta un'altra musica.
1: È un'altra cosa.
0: Tra l'altro, anche ieri sera avevi un live, insomma, stai suonando, esatto, tanto in questo
1: sì,
0: periodo.
1: Stiamo cercando di lavorare il più possibile sul live, proprio perché è la mia estrazione di natura, perché arrivo dal blues, ho fatto tante jam session da quando ho 10 anni più o meno. E quindi quando stai tanto chiuso in studio poi senti proprio quell'esigenza forte di comunicare in modo diverso con il pubblico che ti ascolta.
0: Una cantautrice, una scrittrice, una fumettista, vi state già affermando, faccio la stessa domanda a tutte e tre, a un vostro coetaneo o una vostra coetanea che ha un sogno, qual è il vostro consiglio diretto al di là della retorica che vi sentite di dare?
3: Al di là della retorica è difficile, il sogno sicuramente, ecco, di crederci, anche perché i social, oltre a essere strumenti virtuali, sono anche virtuosi, come dicevate, cioè io mi rendo conto che se saputi usare in un certo modo possono fare da amplificatore, e quindi forse, ecco, la difficoltà sta proprio nel fatto che danno un megafono che poi funziona un po' per tutto, però credo che se usato bene dà la possibilità di essere visti.
4: E io invece direi se tu hai una passione per qualcosa, fallo anche se nessuno ti sta guardando. Farlo perché ti piace, fallo perché lo vuoi fare, e fallo perché ti fa felice. E poi se una cosa ti fa felice, questa cosa secondo me la trasmetti in quello che fai. Però l'elemento più importante è che una cosa ti rende felice.
0: Martina?
1: Ma secondo me è semplicemente di impegnarsi tanto, studiare e mettercela tutta. Magari non si realizzerà, ma tu l'hai fatto per te stesso e per donare qualcosa.
2: No, io invece vorrei chiedervi adesso, cioè, parto da Ilaria, perché era una domanda che avevo in mente da prima, perché era un discorso di cui parlavamo fuori onda, cioè come ti proteggi o come vi proteggete da questa attenzione che è arrivata in maniera più o meno improvvisa, no? Su tutte e tre. Ilaria, dicevamo prima, romanzo d'esordio, candidatura al premio Strega, attenzione anche di qualche concorrente, cosa che non si può dire naturalmente, no, però insomma, come ti impatta quella roba lì addosso, soprattutto adesso quando ti metti di nuovo a scrivere, come ti fa sentire?
3: Io cerco sempre di ricordare che alla fine la mia culla, il mio habitat sono le note. Io scrivo perché piace a me, scrivo perché diverte me. Poi che queste note cadano nelle mani di qualcun altro, diciamo anche fuori di metafora, togliendo il ragazzo in bici che è passato e mi ha rubato il telefono. In generale, che quello che scrivo poi possa appartenere anche agli altri, quello è un più, è una cosa che mi riempie di gioia. Però ecco, credo che poi la grande felicità dovuta al successo del libro, e che poi quel successo è forse anche simbolo che quello che ha emozionato me può emozionare anche gli altri. Quindi ecco, io cerco però comunque di ricordarmi che quello che a me piace poi può anche iniziare e finire nelle note, mi piace uguale.
0: Che è un po', Teresa, questo è piaciuto a me, l'ho vissuto io e lo restituisco agli altri, anche un po' il cuore di Finestrini, no? Che è un po' la tua rubrica.
2: Che meraviglia quella rubrica lì.
1: Grazie.
2: Ma sono un grandissimo fan.
4: Grazie. Sì, l'idea di Finestrini si chiama Finestrini perché il concetto è che io ti apro una finestra nel mio mondo, nelle cose che mi piacciono, nelle cose che mi divertono, nelle cose che vedo e che voglio condividere in qualche modo, e il modo in cui io parlo, in cui mi relaziono col mondo e con i fumetti, e quindi sono felicissima di avere l'opportunità di farlo attraverso Finestrini. È il mio modo preferito di parlare delle cose che amo.
0: Mm-hmm. E quando hai capito che invece era la penna, il disegno, l'illustrazione, il fumetto il modo migliore che avevi per raccontare e raccontarti?
4: Io disegno da sempre, cioè io davvero disegno da prima di imparare a scrivere. Non c'è un momento nella mia vita dove non ho disegnato in qualche modo. Il fumetto ci sono arrivata molto tardi, in realtà ci sono arrivata all'università, ho cominciato a studiare fumetto perché volevo fare regia per film d'animazione, però mi spaventava molto l'idea di fare l'università per essere animatrice, di fare un corso di animazione mi spaventava e lo vedevo come molto lavoro, in un modo che mi spaventava, che non avevo il coraggio di fare, di buttarmici. Però ho trovato questa università a New York che invece offriva fumetto come corso. Poi mi sono detta, beh, mi sembra un buon trampolino di lancio, un modo per imparare come raccontare una storia per immagini che poi posso usare per fare gli storyboard, per fare le animazioni e così via, in mille modi diversi. Sono andata all'università, alla School of Visual Arts a New York, e ho iniziato a fare fumetti e mi sono innamorata in maniera folle dei fumetti. Ho scoperto che questo è il modo in cui io parlo.
2: Ma
4: e mi relaziono con il mondo.
2: Tra l'altro, Teresa, il tuo stile è molto anglosassone, c'è cioè un po' Scott McCloud, un po' Adrian Tomine, un po' quella roba lì, no? Che è raro in realtà in una ragazza della tua età che fa fumetto oggi in Italia, perché tutti guardano altrove generalmente i manga. Io amo moltissimo i manga, sia chiaro.
4: Sono fantastici,
2: ecco,
4: concordo.
2: Però, no, sai, ti volevo chiedere, Teresa, cioè tu. Allora, forse giova ricordare per quei pochissimi che non lo sanno, tu sei la figlia di Lorenzo, no?
0: È bello dire giova ricordare che sei la figlia di Giova.
2: Perfetto.
4: Aspettavo un po' il gioco di parole.
2: Giova ricordare che sei la figlia di Giova. C'è mai stato un momento durante la tua fase di crescita in cui hai pensato, forse sperato, di occuparti dello stesso ambito di tuo padre? Ma soprattutto, come prende tuo padre il fatto che oggi tu ti occupi...
0: Che disegni meglio di lui, tra l'altro.
2: Di una roba che non c'entra niente.
4: Disegniamo in modi completamente diversi io e mio padre. Il tipo, lui è un artista fantastico dal punto di vista grafico, di disegnatore bravissimo, ma in un modo esattamente opposto da quello che faccio io. I miei disegni sono molto precisi, sono molto strutturati, c'è molta... tanti ingranaggi dietro, invece mio babbo è molto più fluido quando disegna, quindi siamo proprio... Però per rispondere alla tua domanda, no, non ho mai voluto fare la carriera di mio padre, non ho mai voluto fare la cantante, non so cantare, non lo so, sono cresciuta in questo mondo e quindi è il mio normale. Mio babbo era giovanotti prima che io nascessi e quindi non conosco un mondo dove lui non è mio padre e dove lui non è giovanotti. E quindi non lo so, ho sempre ammirato molto la sua etica del lavoro, ma non ci siamo mai relazionati attraverso la musica io e mio padre. Io e mio babbo disegnavamo insieme, disegniamo tuttora insieme tantissimo, ma io sono cresciuta disegnando con mio padre, quello era il modo in cui ci divertivamo quando ero piccola, e mi ha insegnato lui, mi ha messo lui in mano il pennello per la prima volta, mi ha regalato i colori e quindi sì, non ho mai nemmeno considerato la musica. Ho studiato violino per 8 anni in maniera incredibilmente fallimentare e...
0: Raccontiamo il saggio. Raccontiamo il saggio, perché va raccontato, no?
4: Allora, io ho boicottato, io ho suonato violino per 8 anni. Non volevo suonare violino, non ho mai voluto suonare violino. Mi sono trovata a suonare violino e non riuscivo a dire, avevo tipo 11 anni, non riuscivo a dire ai miei genitori che non volevo suonare violino. Non sapevo come dirglielo. E anche perché avevo iniziato che ero piccola, sai. Quindi ho deciso che l'unico modo in cui io potevo smettere di suonare violino era se boicottavo in maniera plateale il mio saggio di fine anno. Quindi che ho fatto? Io avevo 11 anni, questo saggio in una chiesa, una cosa molto seria di questa scuola, eccetera. Non studio il pezzo del povero Mozart che avrei dovuto suonare, salgo sul

0: il 1,90 m di mio padre finisce a camballare, quindi tutti i genitori si spostano a guardare questo uomo per terra distrutto, e io piano piano rimetto via il mio violino, scendo dal palco, godendo. Non ho mai più toccato il violino.
1: Vabbè, vedi, era, avevi stonato bene, assolutamente.
0: Un gran successo.
1: Teresa, un'ultima domanda, anche tu hai avuto il tuo piccolo premio Strega, no? Che è stato la Marvel, che insomma, credo che pubblicare con la Marvel...
0: La cosa più bella del mondo, io sono la persona più felice del mondo e disegno, per chi non lo sapesse, ho appena iniziato a disegnare su Spider-Man Magazine, che è una linea per bambini di Spider-Man che in Italia esce con Disney e Panini. E cioè io inizio a disegnare i supereroi da Spider-Man, per me questa è la cosa più, cioè non so nemmeno esprimere quanto sono felice rispetto a questa cosa. Io mi ricordo il momento in cui ho disegnato la sua faccina per la prima volta.
2: È difficilissimo il costume di Spider-Man da disegnare,
0: però
2: con tutte
0: se prendi il ritmo in realtà
2: sì, ma hai voglia a prenderlo.
0: C'è da prenderlo, cioè è stato un cioè c'è stato da imparare.
1: Io
0: però...
1: col disegno, come ben sapete, sono giusto la donna invisibile, potrei disegnare, ma questo
2: ottimo, sì, mi pare un...
1: no, è facile. Grazie davvero a Teresa Cherubini per essere stata con noi in questa puntata di Non mi capisci. In bocca al lupo
0: grazie
1: per la tua
0: voi.
1: Carriera, grazie davvero, assolutamente. Noi ci fermiamo un attimo, ma torniamo tra pochissimo, sempre qui a Non mi capisci.
3: Nello sport ci sono riti che rassicurano, ma sono i gesti a fare la differenza, le scelte, i sacrifici, gli attimi che ci fanno dire ancora invece di basta. Cellular Nutrition, il tuo rito per la performance prima, durante e dopo lo sport. La performance è scienza. Cellular Nutrition. Feed your performance.
4: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
5: Ogni grande spettacolo ha una regia perfetta. Sul palco tutto scorre naturale. Dietro le quinte, ogni movimento è orchestrato. Fluenti CRP trasforma la complessità dell'azienda in una visione chiara dei processi. Processi, persone, decisioni. Tutto in scena, al momento giusto. Al centro, l'agentic AI. Elimina i passaggi ripetitivi e suggerisce la prossima mossa. La prossima mossa segue il ritmo. Sipario perfetto. Fluenti CRP, il business. Nella sua forma più intelligente.
6: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
7: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
8: A chi piace la Spini?
9: A tutti i bambini!
10: Anche ai ballerini!
11: E per palati sopraffini
12: c'è il prosciutto cotto Raspini, salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
13: Non mi capisci.

0: Non mi capisci, con noi ancora Ilaria Camilletti. Ilaria, oggi alle 18.15, Sala Avorio con Matteo Bibianchi, presenti il tuo libro.
1: Sì, agitatissima, perché è una presentazione al Salone in un momento in cui ci sono tantissimi altri scrittori. Forse anch'io sceglierei qualche altra presentazione, e speriamo bene.
0: Però hai fatto decine di presentazioni in questi mesi, stai girando anche nelle scuole. Mi dicevi che tra pochi giorni sarai a Catanzaro per un tour,
1: sì,
0: nelle scuole.
1: Sì, faccio il tour delle scuole.
0: Cosa ti chiedono le ragazze e i ragazzi quando entri in classe presentando il tuo libro?
1: I ragazzi fanno delle domande stupende, perché quello che noto, a differenza degli adulti, è che fanno le domande di cui davvero voglio non sapere la risposta. E è una cosa apprezzabile nei ragazzi. E la domanda più difficile che mi è stata fatta forse è: come si fa a far ridere scrivendo? Che forse è l'unica cosa a cui non ho ancora saputo rispondere. Sicuramente è la cosa di cui sono un po' più fiera, ecco.

0: far ridere qualcuno che non, diciamo, nonostante non abbia mai sentito la tua voce, è qualcosa di molto bello.
1: E poi insomma è sicuramente il cuore della tua scrittura e anche del tuo sguardo, no? Che comunque c'è quella bella ironia. Diamo il benvenuto anche a Beatrice De Luca. Beatrice De Luca, 23 anni, torinese, studia sociologia ed è tra le fondatrici di Tutto Hanno Dato. Ciao Beatrice.
2: Ciao.
1: Benvenuta.
3: Ciao, Beatrice.
1: Che cos'è Tutto Hanno Dato?
2: Allora, Tutto Hanno Dato è un gruppo di ragazzi e ragazze che è nato nel 2021, nell'autunno del 2021, a seguito del suicidio di un nostro compagno di scuola. E in realtà, al di là di ciò che è avvenuto specificatamente, è stata la reazione che abbiamo visto da parte della scuola, da parte degli adulti, vedere che intorno a noi c'erano persone, ragazzi che stavano male, ma non se ne poteva parlare, non c'erano gli strumenti per riconoscere il malessere e forse non si voleva vedere anche un po' questo malessere, e ci ha dato un po' fastidio questa situazione. E allora con il mio gruppo di amici abbiamo pensato di provare a creare questo gruppo con proprio lo scopo di provare a fare informazione, provare a fare rete tra realtà che offrono anche supporto un po' più accessibile per le persone più giovani e creare spazi di dialogo sui temi salute mentale, la sofferenza, perché spesso, adesso negli anni un po' è cambiata la situazione, ma nel 2021 certo, era ancora molto tabù, molto stigma intorno.
3: Sai Beatrice, ho ascoltato un intervento della psicoterapeuta Stefania Andreoli che diceva che una delle cose che il mondo degli adulti non perdona alla vostra generazione è che siete stati forse la prima generazione che ha avuto il coraggio di cominciare a nominare le cose e chiamarle col loro nome. Voi non dite più ma mi sento triste, ma dite sono depresso. Voi non dite più mi sento in difficoltà, ma dite sono disperato. Non dite più ma non sono sicuro di farcela, ma parlate di crisi d'ansia. Cioè nominate le cose per quello che sono quando ci sono. In questo senso, secondo te, è stata forse la generazione che vi ha preceduto che spesso vi denigra o vi sottovaluta perché loro non hanno avuto questo coraggio? Perché loro, come dire, no, hanno subito questa cosa che adesso non vi perdonano semplicemente perché l'hanno considerata normale?
2: Sì, in parte un po' credo di sì, cioè nel tempo ho riflettuto molto anche ad esempio sul concetto di disagio giovanile. A me dà estremamente fastidio perché non c'è disagio adulto, perché il disagio è solo nostro. A me non sembra, guardandomi intorno, che il disagio sia solo fino ai 20 anni. E quindi mi piacerebbe che generazioni più grandi, adulti, imparassero a guardarsi un po' meglio dentro, a responsabilizzarsi in un certo senso. Poi ovviamente la cultura è cambiata, il modo di parlare è cambiato, quindi io non ne voglio fare una colpa, certo, ovviamente. Però spesso ci viene chiesto, noi come gruppo di giovani, ma questi giovani che stanno male, cosa possiamo fare? E innanzitutto iniziate a stare voi con il vostro dolore e fare da esempio sul come si sta con
3: eccola
2: il dolore.
3: Lì, eccola lì.
1: Beatrice, qui al Salone, in collaborazione con l'Ordine degli Psicologi del Piemonte, avete presentato questa bibliografia Io, te e il mondo che vorremmo, che è un percorso di lettura pensato per ragazze, ragazzi, adulti, educatori, insomma tutti quelli che fossero interessati, per trovare strumenti, no, per immaginare una comunità più attenta al benessere emotivo. E una serie di libri che si possono trovare dove, per chi fosse interessato?
2: Allora, siamo al Padiglione 4, alla Biblioteca delle Passioni, insieme ad altri gruppi che ci sono, ci trovate in un angolino. E sì, questa bibliografia, sono già 3 anni che partecipiamo alla Biblioteca delle Passioni. Quest'anno abbiamo deciso di incentrare il tema proprio sul cambiamento e la relazione con l'altro, proprio perché abbiamo pensato soprattutto in questo momento fosse importante passare un po' questo messaggio che il benessere si fa in modo collettivo e non lavorando solo su se stessi.
1: Grazie a Beatrice De Luca, ricordiamo Tutto Hanno Dato, questo è il vostro account social ed è il momento, ahimè, dei ringraziamenti e dei saluti. E ringraziamo ovviamente Ilaria Camilletti per essere stata qua con noi, ricordiamo alle 18:15 la Sala Avorio e aspettiamo il frutto delle tue notti vocali.
2: Quindi, grazie a voi.
1: Ok, tutta la squadra di Radio 24 che ha contribuito a realizzare questa diretta dal Salone, Giulia Morini, la nostra autrice, Andrea Rocca Bella la parte tecnica e tutti i suoi accrocchi con i microfoni, Elena Ligius per quanto ha fatto e quanto, posso usare il termine sbattimento per realizzare questa puntata, eccola là. E chiudiamo in musica, chiudiamo con la musica di Martina Martorana, Io e Meg. E con cosa chiudiamo, Martina?
4: La tua stanza.
1: Vai, Io e Meg,
4: che si ricollega perfettamente a quello di cui avete appena parlato, quindi
1: ma quando una scaletta è perfetta è... Prego Martina.
4: Grazie.

0: Io e Meg, grazie davvero.
1: Grazie a voi. Grazie mille.
0: Ciao Matteo Bussola. Ti ricordo che siamo sabato prossimo, vero?
2: Sì, mi ricordo, ma io sono estasiato. No, meno male che adesso lo possiamo dire adesso che sei sotto cortisone, che non stai. Figurati sì. Quando stai bene.
1: Grazie.
2: Sì, mi ricordo, Festival dell'Economia di Trento.
0: Perfetto, a che ora?
2: Alla solita, 14.30, 15.30.
0: Bravo, adesso vai a firmare autografi?
2: Sì,
0: vai a firmare autografi. Grazie a tutte e a tutti, ciao, buon salone.
2: Ciao.

0: Ah, dai ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
2: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
3: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: 1, 2, 3. È per prepararvi al parto.
7: Il fisico è ok, ma la mia mente è confusa. Carrozzina, passeggino, sono indecisa.
8: Io ho scelto Foppa Pedretti. Qualità, tecnologia, sicurezza.
7: Ma non fanno solo prodotti in legno.
8: Aggiornati. Guarda foppapedretti.it.
9: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
10: Ciao, sono Neri Marcorè e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
11: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
12: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
13: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
11: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
13: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
15: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
16: A piedi o in bicicletta, la Puglia si scopre lentamente, tra natura, paesaggi e itinerari che attraversano tutta la regione. Un viaggio fatto di ritmo lento, silenzi e orizzonti che cambiano a ogni tappa. Sentiamo.
17: Pedalata dopo pedalata, passo dopo passo, la Puglia si apre tra mare, boschi e borghi. Oltre 2000 km di percorsi collegano Gargano e Salento, tra muretti a secco, tratturi e vie storiche come la Via Francigena. Qui il viaggio diventa esperienza, si attraversano paesaggi diversi, si incontrano storie antiche e si riscopre il tempo lento, quello che permette di osservare, ascoltare e vivere davvero ogni luogo.
16: Scopri di più su viaggiareinpuglia.it. Accordo Puglia 21-27, coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Promozioni. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27.
18: Il cacciatore di libri, di Alessandra Tedesco.

0: speciale del Cacciatore di Libri realizzata al Salone del Libro di Torino, che si concluderà lunedì. Come sempre è un'occasione molto attesa sia dal mondo dell'editoria che dal pubblico che affolla il Lingotto, sia per assistere agli incontri con scrittrici e scrittori, sia per comprare libri negli stand degli editori grandi e piccoli. Il titolo della 38esima edizione si ispira a un romanzo di Elsa Morante del 68, Il mondo salvato dai ragazzini, ed è proprio la direttrice editoriale del Salone, Annalena Benini, a spiegarci com'è nata l'idea.
1: È nata da questo verso, sembra quasi un verso di una poesia e allo stesso tempo un appello universale, un messaggio anche di speranza e di allegria. Il libro poi di Elsa Morante è un libro ibrido, fatto di tanti libri, anche molto complesso, però rinvia proprio a quest'idea di freschezza, e anche di felicità, di possibilità di felicità. E quindi appunto, in fondo, chi salverà il mondo se non loro? Come giustamente mi chiede sempre Matteo Lancini, il curatore della sezione Crescere del Salone, dice: sì, ma chi salverà i ragazzini dal mondo? Ecco, questa è una domanda a cui cercheremo di rispondere anche grazie alla nuova sezione che abbiamo creato proprio per dare la parola ai più giovani.
0: E allora parliamo di questa nuova sezione, perché sappiamo che è stato un po' un tuo marchio di fabbrica quello di dividere in sezioni tematiche dirette da singole persone. In questo caso una sezione diretta proprio da giovanissime e giovanissimi. Anche qui, come è nata l'idea e per arrivare a che cosa?
1: L'idea naturalmente è nata dal titolo Il mondo salvato dai ragazzini, e il desiderio era quello di arrivare a dare la parola a loro, ai ragazzi, smettere di interpretarli, smettere di scrivere pensosi editoriali in cui diciamo che cosa serve ai ragazzi, che cosa vogliono i ragazzi, che cosa sbagliano i ragazzi. Facciamocelo dire da loro. Qual è il mondo che vogliono? Qual è il mondo che c'è? Quali sono le cose che non funzionano? E quindi attraverso una call, attraverso una chiamata, abbiamo selezionato 5 tra ragazze e ragazzi tra i 19 e i 24 anni, naturalmente lettori appassionati, attenti al presente, con provenienze diverse, ai quali abbiamo affidato questa sezione tematica, chiamandola proprio Il mondo salvato dai ragazzini. Non ci aspettiamo che salvino il mondo, però ci aspettiamo che salgano sul palco, prendano la parola e ci dicano delle cose nuove.
0: Che cosa rappresenta oggi il Salone del Libro di Torino a livello nazionale e internazionale per il mondo dell'editoria, ma soprattutto per la comunità di lettrici e lettori?
1: Allora, io credo che il Salone Internazionale del Libro di Torino abbia acquistato negli anni una centralità sempre più evidente, centralità nel mondo editoriale e centralità rispetto alla comunità dei lettori. Centralità nel mondo editoriale perché gli editori contano sul Salone per il lancio editoriale e quindi anche commerciale dei loro autori e delle loro autrici, e allo stesso tempo la comunità dei lettori e delle lettrici guarda con grande attenzione e curiosità il Salone del Libro, che ha acquistato nei decenni la autorevolezza, diciamo, di indicare in qualche modo quali sono, tantissimi naturalmente perché abbiamo parlato di più di 2700 incontri, ma insomma gli incontri, le uscite, gli autori e le autrici che davvero meritano attenzione.
0: Che sia un'edizione che punta molto ai giovani lo conferma la nuova sezione gestita proprio da ragazzi e ragazze fra i 19 e i 24 anni, ma lo confermano anche i dati di mercato dell'AIE, l'associazione editori di cui parleremo meglio nella seconda parte del programma, che confermano la crescita di un genere molto amato dalle giovani lettrici, il romance. Una delle autrici di punta del genere, Karim B., pseudonimo di una giovanissima scrittrice campana, ha venduto con i suoi romanzi Dark romance, con forte componente spicy, insomma, quindi scene erotiche, oltre 300.000 copie. E il rito dei lunghi fermacopie che durano ore si ripete ad ogni edizione. Quest'anno il mini festival Romance Pop-Up all'interno dello stesso salone raddoppia, due giornate in uno spazio attiguo al Lingotto per poter incontrare le autrici. Coordinatrice dell'intera sezione Romance è Erin Doom, a sua volta scrittrice famosa per Fabbricante di lacrime. Qualcuno pensava che questo genere fosse un po' una bolla, e invece dove sta andando il romance?
2: È un po' difficile poterlo prevedere, ti posso dire dove siamo adesso. Siamo in un genere che dà spazio e dà voce ai sentimenti, alle emozioni, ma non solo. Sono storie di crescita, sono storie di scoperta personale, sono storie con cui molto spesso giovanissimi, sia ragazze che ragazzi, vengono introdotti al mondo della lettura, quindi si appassionano alla lettura e scoprono che nei libri c'è un mondo grandissimo.
3: Il romance quindi spesso è, come dire, il primo approccio ai libri da parte delle giovanissime e dei giovanissimi.
2: Sì, è proprio così. A un'età magari a 12, 13, 14 anni sono dei romanzi che hanno un linguaggio che arriva direttamente al cuore e molto spesso è un linguaggio universale che non ha bisogno, no, di essere annunciato, ma che arriva e basta. È un linguaggio molto diretto ed è un linguaggio che a quell'età lì è molto sentito, perché magari quando sei un ragazzo, sei adolescente, tutti siamo stati adolescenti, hai voglia di vivere, no? Di sentire qualcosa di forte, di provare emozioni forti, e quella è la chiave per questo genere.
3: Eppure le storie d'amore non hanno età, insomma il pubblico potenzialmente del romance, adesso parliamo di new romance, prima si parlava di rosa, ma insomma al di là delle definizioni le storie d'amore alla fine sono trasversali, intergenerazionali.
2: Sono senza tempo, l'amore per quanto effettivamente abbia delle declinazioni, no, che sono diverse e che si rispecchiano nei vari contesti sociali e temporali, comunque è un linguaggio che non ha età in un certo senso, quindi forse è il linguaggio che arriva, è il linguaggio più nudo, più crudo. Molte volte non siamo abituati, abbiamo quasi una sorta di respingenza, no, in un linguaggio di questo tipo. Però noi non abbiamo paura di parlare di sentimenti e non ce ne vergogniamo. E il romance è un po' questo, quindi sì, penso che sia adatto a tutte le età, bisogna solo, diciamo, avere il piacere di prestargli un ascolto.
0: Visto che quest'anno al Salone del Libro è dedicata grande attenzione ai più piccoli, abbiamo incontrato un giovanissimo lettore, Andrea, 8 anni. Sentite un po' che cosa ne pensa del Salone del Libro.
4: Bello.
0: Cosa ti è piaciuto di più di quello che hai visto?
4: Comprare libri.
0: Cosa hai comprato di bello?
4: Allora, ho preso due Geronimo, poi la Pimpa e... Sì, è l'ispettore Numeroni.
0: Senti, ma a te piace leggere?
4: Sì.
0: Ma che cosa ti piace leggere? Perché ti piace leggere?
4: Perché scopri tante cose.
0: Mi sai dire uno dei tuoi libri preferiti?
4: Geronimo Stilton.
0: Cosa ti piace di Geronimo?
4: Che fa tipo i viaggi nel tempo e altre tante altre cose.
0: Ma tu l'hai mai incontrato Geronimo Stilton?
4: Stamattina.
0: Grandissimo. Ma tu pensi che da grande farai come Geronimo Stilton, il giornalista?
4: No.
0: E cosa vuoi fare da grande?
4: L'escavatorista.
0: Ah, caspita, l'escavatorista. Cosa fa l'escavatorista?
4: Usa le ruspe.
0: E come ti è venuta questa idea?
4: Perché mi piace scavare, mi piacciono le ruspe, allora...
0: Mi sembra logico.
4: Sì.

0: paese ospite di questa edizione del Salone del Libro è la Grecia. Autore greco di punta qui presente, Petros Markaris, autore di polizieschi con il suo personaggio seriale Kostas Haritos. Sempre storie che affrontano la crisi economica e della società, che rendono Markaris, a 89 anni, uno dei massimi esponenti del cosiddetto noir mediterraneo.
1: The Mediterranean Noir is the only noir in crime fiction and noir.
2: Il noir mediterraneo è l'unico genere noir della narrativa poliziesca che presenta un aspetto politico e sociale. Questa è la grande differenza con gli altri generi. Ecco perché ho scelto fin dal primo giorno il romanzo noir mediterraneo, perché mi interessava non solo scrivere romanzi polizieschi, ma anche utilizzare le storie poliziesche come punto di partenza per spiegare la politica e la società.
1: As a starting point to explain politics and society.
0: Venendo invece ad aspetti più divertenti, in questi romanzi c'è spesso la citazione del cibo, ci sono delle pietanze tipicamente greche che vengono citate, vengono preparate da Adriana, dalla moglie di Kostas Haritos, che è un'ottima cuoca. Quanto anche il cibo serve a creare, diciamo, l'ambientazione giusta?
1: Food is a very crucial point within in the roots of the Mediterranean noir novel.
2: Il cibo è un punto cruciale alle radici del romanzo noir mediterraneo. Ed è questo che mi ha spinto a inserire il cibo nei romanzi e in una relazione di coppia, quella fra Adriana e Kostas. Non è che Adriana sia un genio in cucina, è solo che è cresciuta in una famiglia povera e ha imparato da sua madre come cucinare. Partendo dalla necessità di procurarsi e mangiare cibo, questo aspetto si è sviluppato fino a diventare una parte molto speciale del romanzo poliziesco mediterraneo.
1: Developed to a say very special part of the Mediterranean crime novel.
0: Una breve pausa e poi torneremo a parlare del Salone del Libro di Torino.
3: Strade in diretta.
4: Nuovo appuntamento sulla tangenziale ovest di Milano a causa di un incidente con più veicoli coinvolti. Si verificano code di 4 km tra la nuova Vigevanese e Settimo Milanese in direzione a Otto Laghi. Sulla A9 Lainate Como Chiasso, operazioni doganali provocano code verso la Svizzera tra Como, Monte Olimpino e Chiasso. Per lavori sull'autostrada del Brennero, code tra Nogarole Rocca e Mantova Nord in direzione Modena. Un veicolo in avaria in colonna i veicoli sulla 1 Milano Napoli verso Milano, tra Calenzano e la variante di Valico. Infine per lavori sulla 14 Bologna-Taranto, code tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Taranto. È tutto, grazie per l'attenzione.
3: Il cacciatore di libri.
0: Riprendiamo la puntata speciale del Cacciatore di Libri realizzata al Salone del Libro di Torino, che si concluderà lunedì. Come sempre in questa occasione l'AIE, l'Associazione Editori, diffonde i dati di mercato. Una buona notizia per i primi 4 mesi del 2026, perché è tornato il segno più. La spesa in libri è cresciuta del 3,8%, mentre le copie vendute sono aumentate del 2,5%. Nella top 10 dei libri più venduti fra gennaio e aprile compaiono L'alba dei leoni di Stefano Fani, Il custode di Niccolò Ammaniti e Cuori magnetici di Stefania S. Ma che cosa si deve la ricomparsa del segno più, del segno positivo nell'andamento del mercato? Lo spiega Innocenzo Cipolletta, presidente dell'AIE.
5: Questo segno positivo è il prodotto del provvedimento del bonus biblioteche che il ministro della cultura Giuli aveva approvato già nel 25, ma che nel 25 non si era realizzato perché c'era una necessità di alcune regolamentazioni, e quindi erano 30 milioni previsti per il 2025 e 30 milioni previsti per il 2026, insieme quindi si sono scaricati in gran parte in questa prima parte dell'anno, e questo ha portato in positivo il mercato del libro, e questo è un fatto positivo perché negli ultimi 2 anni il mercato del libro è stato cedente, ha perso delle posizioni. Con l'attuale incremento il mercato del libro è tornato a livelli del 24.
6: È vero anche che gli effetti del fondo biblioteche si è visto appunto soprattutto nei primi mesi dell'anno, e il punto è: negli altri mesi che cosa succederà?
5: Sì, i primi quattro mesi sono stati caratterizzati da questo fenomeno delle biblioteche. Penso che anche il quinto mese possa avere una parte di questo bonus, e dopo il mercato torna alla normalità. Allora, la prima cosa che posso dire è che se andiamo a vedere le vendite online, che sono le vendite nelle quali le biblioteche non hanno giocato, perché le biblioteche dovevano fare gli acquisti in libreria, vediamo che l'andamento è piatto. Allora, questo è un segmento del mercato, non è tutto, però questo segmento è piatto, e evidentemente se noi sostraiamo quelle che sono le cifre per le biblioteche abbiamo un mercato fermo, se non addirittura negativo. Qual è la prospettiva per la seconda parte dell'anno? Purtroppo non tanto o soltanto per il libro, ma c'è una prospettiva di potere d'acquisto delle famiglie che si sta erodendo, perché la crescita dei salari è molto più bassa della crescita dei prezzi, in particolare per l'inflazione che si sta accumulando in questi mesi a causa dell'energia, e questo significa che i consumi delle famiglie probabilmente regrediranno. Purtroppo quando devono regredire i consumi delle famiglie, quelli che resistono meglio sono i consumi necessari, ma quelli che invece sono considerati meno necessari rischiano di essere colpiti, e quindi non ci aspettiamo una seconda parte dell'anno a meno di inversioni della congiuntura.
6: Da questa ricerca emerge anche che prosegue la crisi della cosiddetta non fiction. Ci sono dei dati che sono relativi addirittura al 2019, quindi possiamo vedere un arco temporale più vasto. Qui la narrativa aumenta del 31%, la non fiction cala dell'11%. Secondo lei a cosa si deve questo calo costante?
5: La narrativa è una storia di successo, specie la narrativa italiana, che sta crescendo in maniera consistente. Questo merito degli autori italiani. Per quanto riguarda la non fiction, purtroppo noi constatiamo un problema importante soprattutto nella manualistica e nei testi universitari, perché sono tutti e due in gran parte sostituiti da altre forme di lettura, che sono 9 volte su 10 dei pirataggi dei testi nostri. Quindi noi abbiamo un fenomeno di pirataggio che nei calcoli che è stato fatto da Ipsos, che ha fatto una ricerca in questo genere, rappresenta il 30% del mercato del libro, ovviamente concentrato prevalentemente nella non fiction.
6: Cercando anche di capire e di intercettare i gusti delle lettrici e dei lettori italiani, da questa ricerca emerge per esempio che la narrativa di genere va sempre molto bene, si intende gialli, thriller, cosiddetti rosa, fantasy, va bene anche la narrativa letteraria, parliamo di un più 9,6% nel caso della narrativa letteraria, più 7%. C'è un nuovo balzo del genere cosiddetto romance, circa il 20% in più a valore, e tornano a crescere i fumetti, che avevano avuto un boom eccezionale negli ultimi anni. Questo che cosa ci dice, secondo lei, delle lettrici e dei lettori italiani?
5: Ma innanzitutto ci dice che i giovani leggono, perché buona parte della letteratura che lei ha citato è letteratura giovanile, o con un'espressione un po' abusata, young adult, e questo è un fatto positivo. D'altra parte, le analisi che abbiamo fatto sul tasso di lettura mostrano che i figli leggono più dei genitori. I genitori si lamentano che i figli non leggono più come una volta, perché magari ricordano loro quando erano giovani, ma i giovani si leggono comunque più dei genitori, e questo si traduce in generi che sono più adatti ai giovani: i fumetti, i romance, le fiction di fantasia, la storia fantasiata, che è tutto un genere nuovo, importantissimo, perché avvicina il lettore a quello che è il romanzo e la fiction.
6: Un'ultima domanda: quest'anno il tema del Salone del Libro è dedicato al romanzo di Elsa Morante, Il mondo salvato dai ragazzini. Sembra che anche l'editoria possa essere salvata dai ragazzini, abbiamo visto i fumetti, il romance, ma anche i libri per bambini, soprattutto nella fascia prescolare, che vanno sempre molto molto bene. Allora anche il mondo dell'editoria può essere salvato apprezzato dai ragazzini?
5: Sicuramente, poi il mondo dell'editoria italiana in particolare, perché noi abbiamo un settore dei libri per bambini che è decisamente sviluppato. Ovviamente quando parliamo di libri per bambini da 0 a 5 anni dobbiamo parlare di genitori, perché sono soprattutto i genitori che li acquistano, però lasci dire anche le scuole, le biblioteche che acquistano. Quindi sicuramente il titolo di quest'anno del Salone del Libro per noi ha un elemento di verità, che saranno i ragazzini a salvare anche l'editoria oltre che il mondo.
6: Uno dei temi di cui si sta discutendo molto in questa 38esima edizione del Salone del Libro è ovviamente l'intelligenza artificiale, l'impatto che potrà avere l'intelligenza artificiale sui libri e sui romanzi. Giuseppe Antonelli è un linguista e ha scritto il libro Alphabit, l'italiano digitale dagli SMS all'intelligenza artificiale all'IA, pubblicato da Il Mulino, dove Alphabit appunto è un acronimo fra alfabeto e il bit, che è appunto l'unità di misura, diciamo, dell'informazione digitale, per renderla così semplice. Giuseppe Antonelli, tu hai scritto questo libro in cui ci parli di come si è evoluto naturalmente il linguaggio dalla scrittura degli SMS, poi attraverso i social, adesso anche l'intelligenza artificiale. Qual è il cambiamento principale che notiamo causato nel linguaggio dall'intelligenza artificiale?
7: Che in prospettiva rischiamo di smettere di scrivere, perché il punto non è tanto come scrive l'intelligenza artificiale, ma è come noi percepiamo l'italiano dell'intelligenza artificiale. Fin dall'inizio è stato percepito come un italiano talmente corretto da affidare a queste macchine la scrittura dei compiti, dei documenti ufficiali, di una serie di attività che fino a quel momento erano state considerate del livello più alto dell'uso della lingua. Io quello che ho potuto vedere osservando dal 23 a oggi, che nel frattempo queste macchine del linguaggio sono diventate molto più raffinate nel mascherare la meccanicità della loro lingua. Ancora nel 23 si potevano vedere, che ne so, tutte le frasi iniziavano con un certo tipo di parole che creavano un collegamento. Adesso tutto questo è molto più difficile da riconoscere. Possiamo dire che l'IA italiano, come lo chiamo io, è una varietà di italiano che possiamo mettere a metà tra quella scolastica e quella giornalistica. Il punto qual è? Non rimanere passivi rispetto a tutto questo. Dobbiamo sempre rivendicare la superiorità dell'intelligenza umana e utilizzare al più queste macchine del linguaggio come bozze di partenza, non rassegnarsi. Però davvero, davvero quello che ho potuto vedere è che sanno ormai anche imitare come scrive un adolescente in Instagram, l'italiano del parlante romanesco, il linguaggio tecnico della linguistica.
6: Siamo noi poi in fondo che la istruiamo in qualche modo, tutto quello che mettiamo online, tutto quello che mettiamo in rete. Ma tu da linguista riusciresti a riconoscere un testo, un romanzo per esempio, scritto dall'intelligenza artificiale ben addestrata? C'è qualche spia che ti si accende nel cervello?
7: Allora, guarda, alla fine del libro c'è un esperimento che io ho fatto nel maggio del 2025, partendo dall'idea dell'autore invisibile, che è una rassegna che si tiene qua al Salone, diretta da Ilide Carmignani, con traduttori e traduttrici, e immaginando, visto che Calvino è stato il primo nel 67, in un articolo intitolato Cibernetica e Fantasmi, a domandarsi se il computer sarebbe stato in grado di produrre letteratura, allora ho messo insieme Calvino e l'autore invisibile e ho immaginato di far scrivere a quattro di queste macchine una città invisibile nuova e diversa rispetto a quella di Calvino.
6: E cosa ne è emerso?
7: Ne è emerso che loro hanno in comune una idea dello stile di Calvino in quell'opera, per cui ci sono molti elementi che rimandano alla luce, agli specchi, ai vetri, all'alba, al tramonto. Poi ci sono tutti altri elementi che rimandano invece alla confusione tra presente e passato, alla confusione tra il fuori e il dentro, insomma quell'elemento surreale evocativo. E una macchina l'ha chiamata Selenia, questa città invisibile, una macchina l'ha chiamata Riflessia, una macchina l'ha chiamata Eufemia, una macchina l'ha chiamata Anelia. Soprattutto Anelia, io ho la sensazione che si avvicini in maniera pericolosa allo stile di Calvino, nel senso che riesce a riprodurne quella cadenza che peraltro Calvino aveva creato ricalcando il milione di Marco Polo, e a tratti potrebbe oggettivamente trarre in inganno. Ma abbiamo un elemento che ci rassicura: il titolo Anelia. Sono andato a cercare in Google, è il nome di una pop star bulgara. E lì torniamo all'idea di queste macchine stocastiche che ricombinano, no, i milioni di parole delle quali sono state nutrite.
6: Quindi Per concludere, Giuseppe Antonelli, secondo te l'intelligenza artificiale potrà in futuro sostituire la letteratura, sì o no?
7: Io ho paura che già stiamo leggendo alcuni libri, soprattutto libri, diciamo, di genere, più facili da riprodurre nei loro schemi strutturali e linguistici, almeno in parte scritti da macchine di questo tipo. Certo è che Walter Benjamin parlava nel Novecento dell'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità meccanica. Adesso dobbiamo porci il problema dell'opera d'arte nell'epoca della sua producibilità automatica, perché la prima cosa che queste macchine ti dicono è: quante altre ne vuoi così?
6: Grazie Giuseppe Antonelli, ora in libreria con Alphabet, l'italiano digitale dagli SMS al IA, pubblicato da Il Mulino. Grazie.
7: Grazie.
6: Ed è tutto anche per questa puntata speciale del Cacciatore di Libri che stiamo registrando dal Salone del Libro di Torino. Come sempre la trovate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme audio. Se volete seguirci sui social, siamo presenti su Instagram come Cacciatore di Libri, ma senza l'articolo il. Grazie in regia ad Andrea Roccabella. Da Alessandra Tedesco, buona lettura.

0: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa?
3: One Express, anche entro le 12.
4: Gold Espresso, ore 12.
3: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
5: Dal 20 al 24 maggio vi aspettiamo al Festival dell'Economia di Trento con un palinsesto straordinario, grazie al Trentino e al gruppo Il Sole 24 Ore. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione. Oltre 300 eventi tra festival e fuori festival animeranno piazze e teatri di Trento. Festival dell'Economia di Trento, dal 20 al 24 maggio, festivaleconomia.it. Si ringraziano Confcooperative, Enel e Intesa San Paolo.
6: No, un cyberattacco non fa rumore. Entra in silenzio, blocca i sistemi operativi, la produzione, la logistica, le comunicazioni e tutto si ferma. Chiama Yarix, lo specialista della cybersecurity che ti affianca nel contrasto dei cyberattacchi e nella difesa delle infrastrutture informatiche. La risposta immediata alla tua sicurezza è Yarix.
7: Questa è Bar Group.
8: Intelligenza artificiale, robotica, supply chain resiliente. Il 20 e 21 maggio sul Lago di Garda alla Zise torna Global Summit Logistics and Supply Chain, l'evento più qualificato d'Italia per chi guida la logistica. Oltre 30 conferenze su automazione, intralogistica, demand planning e trasporti, riservata a direttori logistica e supply chain manager. Ingresso gratuito previa registrazione. Global Summit. La logistica sta cambiando veloce. Sei pronto? Iscriviti ora su glsummit.it.
9: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'otto per mille. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
13: Per gestire la mobilità oggi non bastano più soluzioni separate. Serve mettere in relazione infrastrutture, trasporto pubblico e mobilità privata all'interno di un unico sistema. Sentiamo Dario Ferrillo, direttore Transport Infrastructure and Logistics di Almaviva.
14: Nel 2018 abbiamo presentato al mercato la piattaforma MUVA, supporto per i gestori delle infrastrutture ma anche per le agenzie della mobilità in ottica Smart Mobility. Giusto per citare due esperienze di grande valore con la piattaforma MUVA, Almaviva ha affiancato ANAS per il programma che prevede il controllo in tempo reale di 1000 ponti stradali e con la stessa piattaforma ma con moduli differenti gestiamo la mobilità e il controllo di tutti i sistemi TRS di Roma Servizi della Mobilità, che tra l'altro anche grazie alla nostra piattaforma si è aggiudicato il premio a Barcellona come Smart City Europea. Siamo contenti di supportare le pubbliche amministrazioni in questo percorso di trasformazione digitale.
13: Scopri come il digitale sta trasformando mobilità e infrastrutture su almaviva.it.
15: Le 16.
16: GR24, il sole 24 ore.
15: Un altro lutto alle Maldive, morto un sub che cercava i corpi degli italiani morti nella grotta aperta, un'inchiesta. Il forum dei cristiani in Terra Santa denuncia: un ebreo ha sputato sulla statua della Madonna a Gerusalemme. Tennis in attesa di Sinner, Bolelli e Vavassori conquistano la finale agli internazionali di Roma. Buon pomeriggio dalla redazione da Marco Mancini. Tragedia nella tragedia alle Maldive. Un sub che partecipava alle ricerche dei corpi degli italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimatà è morto in ospedale. Il sergente maggiore Mohamed Maudi, che faceva parte delle forze di difesa nazionale delle Maldive, era stato trasportato all'ospedale in condizioni critiche e probabilmente deceduto a causa della malattia da decompressione causata dalla formazione di bolle di gas nel sangue e nei tessuti. Aperta un'inchiesta. Nuovo episodio di intolleranza contro i cristiani a Gerusalemme. A segnalarlo Badia Bunassar, coordinatore del forum dei cristiani di Terra Santa. Un altro episodio offensivo contro un simbolo cristiano da parte di un ebreo radicale, ha scritto un partecipante alla processione delle bandiere. Ha sputato sulla statua della Vergine Maria presso la Porta Nuova della città vecchia di Gerusalemme. È urgente chiedere conto delle sue azioni e avviare un percorso di rieducazione, ha aggiunto Bunassar postando il video in cui si vede il gesto. Aveva trasformato la sua Fiat 500L in uno scuolabus abusivo, accompagnando bimbi su richiesta dei loro genitori. La quarantenne proprietaria dell'auto è stata scoperta e sanzionata dalla polizia a Palermo. Sulla vettura 14 minorenni tra i 7 e i 14 anni. La guidatrice ha spiegato di essere stata autorizzata dai genitori ad accompagnare i ragazzi a casa. È iniziata alle 14 a Vienna la manifestazione di solidarietà con la Palestina, mentre la capitale austriaca ospita l'Eurovision Song Contest sotto un rafforzato dispositivo di sicurezza. Secondo stime riportate dai media austriaci, al corteo stanno partecipando circa 3.000 persone. Tennis agli internazionali di Roma, in attesa della semifinale tra Sinner e Medvedev. Ci sono buone notizie per gli azzurri. Nel doppio la coppia Bolelli-Vavassori ha conquistato la finale con una sofferta vittoria al terzo set contro Skupski e Harrison. Decisivi tie break vinti nel primo set dopo il 3-6 subito nel secondo. Mondiale MotoGP, Alex Marquez ha vinto la gara sprint del Gran Premio di Catalogna. Lo spagnolo ha preceduto il connazionale Pedro Acosta. Terzo posto per Fabio Di Giannantonio, sesto Pecco Bagnaia, nono Marco Bezzecchi, leader del mondiale. È tutto, gli aggiornamenti di Radio 24 tornano alle 17:00.

0: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì. Tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Adoro saltare da una pecca all'altra.
7: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
8: Spedisco 1.000 pack una alla volta.
7: Io do la password delle caselle a tutti.
9: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office. Il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.

0: Radio Tube Social Village di Marta Cagnola.
1: Buongiorno, buongiorno da Marta Cagnola per l'inizio di queste due ore speciali del nostro Radio Tube. Siamo a Vienna, dove abbiamo seguito per tutta la settimana l'Eurovision Song Contest. Nella seconda ora parleremo di questa settimana eurovisiva, aspettando la finale di stasera. In questa prima ora però abbiamo il pensiero anche rivolto al Salone del Libro di Torino, da dove stanno andando in onda tanti programmi di Radio 24, e noi, che parliamo sempre di libri di spettacoli, ne abbiamo scelti alcuni per questo RadioTube. Interviste che abbiamo realizzato qui a Vienna o nei giorni scorsi prima di partire dagli studi di Radio 24 di Milano. Iniziamo così con un collegamento e lo iniziamo andando un po' indietro nel tempo.

0: massimo volume? Beh, perché hanno molto a che fare con l'autore del libro di cui stiamo per parlare, edito da Playground Libri, racconta una storia degli anni 90, un gruppo di amici, un gruppo di studenti che vivono veramente un'estate molto particolare. Il titolo del libro è Prima dell'incendio ed è stato scritto da Emidio Clementi. Buongiorno Emidio.
1: Buongiorno, grazie, buongiorno.
0: Emidio Mimì Clementi, ti chiamo Emidio o ti chiamo Mimì?
1: Tutti mi chiamano Mimì, ma dalla nascita, perché poi ad Ascoli Piceno è il santo patrono della città e la metà della popolazione maschile si chiama Emidio.
0: Allora Mimì, due carriere parallele le tue, musicista, fondatore dei Massimo Volume, di cui hai sempre scritto i testi, sei la voce, sei il bassista, ma sei anche da sempre scrittore. Come sono nate le tue due anime artistiche?
1: Sì, beh, la prima attrazione verso la creatività ce l'ho avuta per le parole, per i libriletti. Poi è vero che a metà degli anni Ottanta, se si aveva quello spunto creativo, era facile che poi si prendeva in mano una chitarra e si cominciava a suonare. Poi quando abbiamo fondato il Massimo Volume, io ero l'unico che aveva dei testi nel cassetto, degli stralci, di racconti, dei versi, e poi sono stato messo lì di fronte a un microfono a dirli. E parallelamente però ho sempre sentito l'esigenza anche di allargare un po' il respiro, che andasse oltre i 3 minuti di una canzone. Il libro di racconti, Gara di Resistenza, ormai sono passati, uscì nel 97, e poi con i romanzi, altre raccolte di racconti. È sempre stata sì una vita parallela quella della scrittura, però è anche vero che poi anche all'interno del gruppo la mia parte, anche se sono un bassista, però quello che mi si chiedeva era soprattutto la scrittura dei testi, e quindi un rapporto con la parola ce l'ho sempre avuto.
0: In questo libro c'è la Bologna degli anni 90, studenti universitari, fuori sede, amici, speranze, trasgressioni, c'è tutto.
1: C'è Bologna, c'è la campagna marchigiana, che è anche un'altra ambientazione che io conosco molto bene essendo marchigiano, e anche se della costa, e qui siamo in campagna. Però è vero che è una storia che si svolge tanti anni fa, nel luglio del 93, quindi sono passati più di 30 anni. È anche vero, spero anche, che coglie un momento dell'esistenza di ognuno di noi, quello che è proprio della giovinezza, che ancora non si ha un ruolo nel mondo, si sta cercando appunto un ruolo del mondo, ma poi chissà se il mondo sarà pronto ad offrircelo, che è anche una dimensione che poi appartiene a tutti quanti noi per un momento della vita, e che quindi possa avere anche una sua universalità che vada al di là della questione temporale.
0: Tanta musica, tante speranze, lo dicevamo, ma forse rispetto ai tempi di oggi la possibilità di, non so, qualche trasgressione in più, forse c'era in qualche modo più libertà, almeno si respira nel libro.
1: Ah, quello io adesso, avendo due figli adolescenti, lo noto ogni giorno, no? Che la nostra esigenza era soprattutto quella di scomparire dallo sguardo dei genitori, e potevamo farlo, riuscivamo a non andare a scuola e dire che ci eravamo mandati, riuscivamo a scomparire, mentre oggi è tutto molto più complesso, siamo pieni di telecamere, anche non solo reali, però è vero, in quello c'è una grande distanza.

0: Dario Parisini, scomparso pochi anni fa, Dario Parisini col quale hai collaborato molto durante gli anni. Ecco, il personaggio di Guido, di questo giovanissimo attore, assomiglia a Dario? C'è qualcosa di lui?
1: Sì, c'è qualcosa di lui, non posso sovrapporlo completamente perché poi i personaggi prendono una propria vita e quindi non è sicuramente Dario, però nel crearlo come personaggio ho pensato anche alcuni fatti della sua esistenza. C'è una somiglianza, non sono sovrapponibili personaggio e persona reale, perché nel descrivere, nel disegnare il personaggio di Guido è vero che mi sono servito di alcuni fatti dell'esistenza di Dario e una parte del suo carattere, però è anche vero che poi l'ho montato con altre persone magari simili a lui, che mi hanno permesso di rendere più tridimensionale il suo personaggio.
0: Mimì, come costruisci tu i personaggi? Perché molti sembrerebbero davvero ispirati, in qualche modo, come dicevi, a persone che hanno popolato quegli anni per te.
1: Parto da una base solida che è quella della realtà, di quello che ho vissuto, perché è vero che certe emozioni, certi stati d'animo bisogna poi valutarli, no? Nell'averli vissuti sappiamo come abbiamo reagito rispetto a quello che ci capita nella vita. Poi è vero che il romanzo ci permette poi un montaggio di tutte queste esperienze e di tutti questi incontri che si lavora anche di immaginazione, quindi potrei dirti anche che la villa è una villa che io conosco, però è vero poi che magari quei personaggi che io conosco non sono mai stati lì contemporaneamente in quel momento, in quei primi di luglio del 1993. Quindi posso dirti che è tutto vero, ma nello stesso tempo è anche tutto falso.
0: Io ve lo consiglio davvero, magari cominciate a metterlo da parte per qualche lettura estiva, per qualche lettura delle vacanze, perché è davvero un romanzo che si fa leggere molto, molto volentieri, con molto, molto piacere, prima dell'incendio, edito da Playground e scritto da Emidio Mimì Cleventi. Ciao Mimì, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie, grazie Marta.
0: Grazie a Mimì Clementi, ora torniamo in studio con un'altra intervista che abbiamo realizzato qualche giorno fa.
2: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore? Giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: mondo potesse.
1: Storie di una band che non si è ancora sciolta. Il titolo è estremamente autoironico per questo ancora sciolta. D'altronde è spesso il destino delle band, ma loro no, loro resistono con una storia davvero singolare alla quale non possiamo che affezionarci, come ci siamo affezionati da molto tempo a loro, gli Eugenio in Via di Gioia. Eugenio, ci sei?
2: Eccomi, sono qui.
1: Eccolo. Il libro edito da Rizzoli, un libro veramente delizioso perché è anche illustrato, non lo so, mi sono molto divertita a leggerlo. Intanto posso chiederti come mai avete deciso di raccontare questa storia di una band che non si è ancora sciolta? È stata un'idea di Rizzoli? Già ci stavate pensando voi? Come è nato il progetto?
2: Allora, è nato da una serie di appunti che noi ci siamo messi dentro che abbiamo inserito dentro un libretto, un quadernetto, che era il nostro diario di bordo. Lo abbiamo fatto per diverse tappe del tour del 2016, del 2018, poi lo lasciavamo lì, non sempre ci ricordavamo di portarcelo dietro in tour, però ci siamo ribaditi più volte, sarebbe bello non perdere gli aneddoti che abbiamo vissuto insieme in questi anni. Così quando Rizzoli ci ha chiesto se avessimo voglia di scrivere un libro, noi avevamo già praticamente gran parte degli aneddoti e dei capitoli che poi abbiamo inserito.
1: Come si fa a scrivere un libro a 4

0: ottomani, sì, ho dei problemi con la matematica, si fa un pezzettino per uno o per due alla volta. La costruzione, insomma, andava pensata.
1: Sì, allora la cosa divertente è che ci siamo detti, allora è impossibile scriverlo tutti insieme, questo è chiaro, perché sennò ci si parla sopra. Allora dividiamoci i pensieri, anche le metafore, ecco, le chiamerei metafore, perché poi ogni aneddoto racconta chi siamo attraverso un punto di vista diverso. Io sono Eugenio e il mio capitolo parla del viaggio e del gioco, due capitoli. Paolo parla di cibo, Lorenzo parla della provincia, Emanuele parla di sogno e poi di tante altre cose, ma la cosa interessante è che ciascuno di noi attraverso la propria metafora, per esempio Lorenzo di provincia parla del suo viaggio dalla Terni a Torino, passando per la musica underground e tante cantine, tante chitarre scassate, e dentro tutti i suoi racconti si sente la filosofia degli Eugenio in Via di Gioia, così anche attraverso i panini molto piccoli di Paolo di Gioia.
0: È la mia espressione preferita, quella dei panini molto piccoli, poi ci spiego perché.
1: Lo so, prima fuori onda me lo hai detto, allora ho voluto citarla. Ed è molto bello perché anche attraverso le insalate che noi abbiamo mangiato e che ci hanno fatto pagare perché non c'era nessuno ad ascoltarci ai concerti, si può intravedere quanto nell'insieme, nell'essere una band, ci si fa forza a vicenda e si può andare avanti anche in situazioni divertenti, ma anche un po' che buttano giù, ecco.
0: Mi piace l'espressione panini molto piccoli perché dà proprio l'idea del sogno che c'è nei capitoli della gavetta degli inizi, perché sì, tanta fame, però ci si possono permettere panini molto piccoli. È anche una storia torinese. Noi pensiamo subito a Torino, la mente va anche, no, alla grande edizione dell'Eurovision Song Contest, visto che siamo in clima di finale. Voi eravate stati un po' il simbolo con il vostro Eurovision in Turin. Peraltro ricordo che siete questa sera alle 18 al Salone Internazionale del Libro di Torino, quindi profeti in patria. Eppure, proprio come Torino, in tanti, qualcuno di voi racconta la storia che viene da fuori di Torino. C'è un viaggio da Perugia, ci sono ovviamente radici meridionali, come spesso succede felicemente con i torinesi. Ecco, tanta Torino, ma anche tanta strada per arrivarci, e poi da Torino dappertutto.
1: Sì, noi abbiamo il Torino nel cuore perché la nostra musica è nata qui per le strade di Torino e abbiamo un grande affetto nei confronti del pubblico torinese che ci vuole bene, ci ha cresciuto e ci ha, come dire, ha permesso a questo semino che noi abbiamo lanciato per terra di crescere, di germogliare. Noi lo diciamo sempre, non esisterebbe la musica senza la rete che può accogliere la musica, e questo credo succeda per qualsiasi lavoro, per qualsiasi impresa. Ecco, nel nostro caso sono stati i locali molto piccoli di Torino, sono stati i contest, sono state le persone. Però, come dicevi tu, noi arriviamo da molto lontano. Emanuele Vie calabrese, e nel suo capitolo racconta proprio il sogno che lo ha portato ad arrivare a Torino, e c'è un passaggio molto bello che mi piace sempre raccontare. Mi spiace che non possa farlo lui, ma sono sicuro che sarà felice che lo stia facendo al posto suo. Emanuele praticamente parte da Acri, questa piccola cittadina della Sila calabrese, e il papà gli dice: mi raccomando, la musica. E Emanuele lo interpreta come un non farti distrarre dalla musica adesso che vai a studiare all'università a Torino.
0: Sì.
1: E per tutte queste tre anni di università lui dice: non devo farmi distrarre dalla musica, non devo farmi distrarre. Poi però alla fine non dimenticarti, suona, e in qualche modo quel suo invito era risuonato nella testa di Emanuele, anche se lui non l'aveva mai capito, e oggi infatti fa il musicista di lavoro, e il design è diventato un modo per veicolare la musica dopo gli anni di studio.
0: Il destino aspettava da qualche parte, se esiste ovviamente il destino. Eugenio, tu oltre ad aver messo le manine sul capitolo del viaggio, non potevi che metterle su quello del gioco, perché tu hai una passione per... Allora, dire una passione per il gioco, non sto dicendo che è ludopatico, ma proprio per il concetto di giocare, di divertirsi, di tirare fuori qualcosa attraverso il gioco. Io voglio citare il fatto

0: che tu e i tuoi colleghi mi abbiate letto le carte non sapendolo fare. Ovviamente mi avete detto tutto del mio futuro non sapendo leggere le carte, e non sapendo leggere le carte voi avevate fabbricato le vostre, che io conservo con gioia, con passione, con amore. Questo concetto del gioco?
1: Eh sì, è un qualcosa che mi porto dietro da sempre. Probabilmente, essendo l'ultimo di 8 cugini, sono sempre stato travolto nel gioco da quando ero molto piccolo, e anche attraverso il gioco ho scoperto la musica, perché mi hanno fatto fare spettacoli di teatro quando ancora avevo 2 anni, oppure il circo, io ero il pagliaccio. Però da una parte c'è un amore e odio verso il gioco, perché nell'approcciarmi al gioco ho scoperto anche la sconfitta, e oggi che viviamo in un mondo ipercompetitivo, che ci mette uno contro l'altro, ci fa pensare che mors tua vita mea sia forse l'unico modo per sopravvivere all'interno di questa società iper capitalista. Noi abbiamo trovato nella musica un'alternativa dove la collaborazione tira fuori qualcosa di estremamente diverso. A me piace sempre citare le proprietà emergenti tipiche della biologia, ma della fisica, anche della chimica. In sostanza, cosa ci dicono queste proprietà emergenti? Che la somma è superiore, che il risultato è superiore alla somma delle singole parti. Quando degli agenti, delle piccole sostanze, insomma, collaborano, si mettono una vicino all'altra, a un certo punto arrivano ad ottenere un risultato che è diverso. Ti faccio un esempio molto semplice: quando tante molecole si mettono una vicino all'altra, rimangono molecole fino a quando a un certo punto diventano cellula, e la cellula ha delle capacità e delle caratteristiche che prima le singole molecole non avevano. E questo per noi è una metafora fortissima del gioco di collaborazione. E queste cellule, una vicino all'altra, a un certo punto diventano tessuto, e il tessuto ha delle capacità che prima le singole cellule non avevano, e così via i tessuti diventano organi e poi organismi. E quindi il gioco all'interno della musica ci ha permesso di ottenere delle canzoni, dei dischi e poi una storia che probabilmente noi stessi da soli non avremmo mai raggiunto.
0: Eugenio, il titolo, no, l'ironia della storia di una band che non si è ancora sciolta. Non potete sciogliervi, intanto perché lo abbiamo sentito, c'è un singolo nuovo, quindi dobbiamo baciarci. Com'è questa storia del baciamoci? Dobbiamo baciarci. Non potete sciogliervi perché a novembre c'è il tour nei club, e poi c'è una data a maggio 2027 piuttosto importantina, quindi avete scritto questo diario della band che non si è ancora sciolta, ma soprattutto che non ha possibilità di sciogliersi avendo impegni per un anno.
1: Allora, a noi piace pensare di mettere tutto sul tavolo, anche la nostra paura più grande, no? Si dice ci sono due tipi di approccio alla vita: c'è Eros e Thanatos, la paura della morte e la propensione verso la vita, l'amore. E quindi noi cerchiamo di mettere sul tavolo anche la nostra paura più grande, cioè quella che un giorno possiamo decidere di seguire dei percorsi separati. Come hai detto giustamente tu, per un po' possiamo solo immaginarcelo come qualcosa di lontano, ed è per noi una cosa molto bella, e speriamo che questo giorno non avvenga mai, ovviamente. E quindi sì, ci aspettano tante date insieme, non solo noi quattro. Il tour invernale vedrà sicuramente già tantissime persone, perché si stanno riempiendo virtualmente in questo momento di biglietti venduti le date in giro per i club, dall'Atlantico di Roma all'Hall di Padova, insomma, si trovano poi tutti su online. E la grande data, quella del 5 maggio 2027, nel nostro primo palazzetto, Forum, l'Unipol Forum, e insomma non vediamo veramente l'ora, ed è bello immaginare che abbiamo fatto tutta questa strada insieme, partendo dalla strada di Torino, dal marciapiede dove suonavamo come buskers, e senza fare però neanche troppo rumore, rimanendo un piccolo passo alla volta. C'era mio padre quando ero piccolo che diceva: ricordati sempre la politica dei piccoli passi, non strafare, perché quando costruisci le cose un piccolo passo alla volta è poi più difficile che crollino. Prima bisogna pensare alle radici, le fondamenta, e poi dopo si pensa al primo, al secondo, al terzo piano, ma senza le fondamenta non si costruisce nessuna casa.
0: Sono d'accordo. Allora, abbiamo un po' di impegni. Intanto oggi alle 18 al Salone del Libro ci siete con Arturo brachetti, quindi da non perdere. Poi dobbiamo baciarci, perché Baciamoci è il singolo, insomma, se ci baciamo mi pare di aver capito che abbiamo una possibilità di salvezza, e anche su questo sono molto d'accordo. Andiamo a controllare le date del Club Tour 2026, che parte il 16 novembre, poi magari entreranno anche altre date, però per ora parte il 16 novembre da Bologna. Prepariamoci per Tutti Dentro del 5 maggio 2027 all'Unipol Forum di Assago, ma soprattutto intanto leggiamo Storie di una band che non si è ancora sciolta, edito da Rizzoli, grazie a Eugenio degli Eugenio in via di Gioia. Presto Eugenio!
1: Ciao, grazie a voi, è stato un piacere.
2: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
3: Aiuto, cadiamo!
2: O ti senti ACT?
4: Oh, che forza!
2: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli €24,90. In farmacia e parafarmacia.
5: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
6: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
7: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
8: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
9: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
10: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
11: Parliamoci chiaro, stirare non è mai stata la mia passione, ma da quando uso assi da stiro di Foppa Pedretti, stirare è un'altra cosa. Pratici, durevoli, innovativi e anche made in Italy. Sul sito foppapedretti.it trovi quello che fa per te. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
12: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del Sub Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
13: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore. Rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
14: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
3: innovazione, sostenibilità e prospettive future. Dal 27 al 31 maggio l'arte navale torna in Laguna con il Salone Nautico di Venezia, una delle principali fiere internazionali della nautica da diporto. Radio 24 sarà presente il 26 maggio con la diretta di Focus Economia alle ore 17 dalla Torre di Porta Nuova all'Arsenale per anticipare le nuove tendenze e gli sviluppi del settore. Info su radio24.it e salonenautico.venezia.it.
4: Radio Tube Social Village.
15: Siamo ancora insieme da Vienna, dedicheremo la prossima ora interamente all'Eurovision Song Contest, la ragione per cui ci troviamo qui, questa sera seguiremo la finale, ma nella prima ora abbiamo deciso di parlare di libri, proprio perché anche la settimana del Salone del Libro di Torino, molte trasmissioni di Radio 24 sono in onda da lì, interviste che abbiamo realizzato qui a Vienna o negli studi di Radio 24 qualche giorno fa, come questa.

0: importante, mentre ascoltiamo ancora le note di Per sempre sì di Saldavinci, perché questa sera io ho già l'ansia, questa sera la grande serata della finale di Eurovision Song Contest, e mentre ascoltiamo queste note torniamo con la mente e con il cuore all'ultimo Festival di Sanremo. Dicevo, il titolo è importante perché già si capiscono degli elementi importantissimi: a pesca con il babbo. Intanto ho detto pesca con la E chiusa e poi ho detto babbo e non ho detto papà. Il libro è edito da De Agostini e io sono contenta di dare il bentornato a RadioTube a Carlo Conti. Ciao Carlo!
1: Ciao, come va? Come va? Tutto bene?
0: A parte l'ansia per Saldavinci, a parte l'ansia per
1: In trepidante attesa tutti a fare il tifo.
0: Anche tu hai un po' di responsabilità in questo perché l'hai preso per mano tu, quindi ancora mi ricordo del giorno degli ascolti e del sorriso che ci siamo fatti dopo averla ascoltata.
1: Davvero,
0: e tu che
1: vero,
0: dicesti ora capite perché non potevo non prenderla. Avevi ragione, esatto. Carla, avevi ragione.
1: Non pensavo proprio a livello della vittoria, devo esserti sincero. Pensavo che sì, fosse un pezzo da poter arrivare nei primi posti, ma la vittoria no, e invece ha stupito tutti anche in questo, e speriamo che ci stupisca ancora una volta.
0: Dai, veramente. Sorrisi e in bocca al lupo a Saldavinci a parte. A pesca con il babbo è un gioiellino di libro, già andate a cercare la copertina in rete perché ci sono un babbo, un figlio, il mare, le canne da pesca, è il manuale di complicità tra padre e figlio. Carlo, intanto posso chiederti come hai deciso di scrivere questo libro?
1: Ma guarda, mi avevano proposto da così di fare un libro per ragazzi, perché quello è un libro principalmente per ragazzi, e sapendo di questa mia passione che sto riuscendo piano piano a trasferire a mio figlio, è nata l'idea proprio di scrivere questo A pesca con il babbo, e poi il sottotitolo è venuto naturalmente, perché poi scrivendolo ci siamo resi conto che è una specie di complicità, di piccolo manuale di come sono riuscito anche a trasferire questa passione, e quindi di complicità tra padre e figlio in qualche modo. Scrivendolo poi mi sono anche reso conto quante cose ci sono di parallelo tra la pesca, tra pescare e la vita, quindi mi sono divertito anche sul finale a fare un parallelo tra vita e pesca, con tante similitudini. Non me ne ero mai reso conto praticando questo sport da tempo.
0: Sì, c'è un parallelismo appunto tra le ansie, le curve della vita e quelle dell'acqua, dei pesci, dei tentacoli, c'è sempre qualcosa.
1: Sì, ma anche il saper aspettare, il aspettare come bisogna aspettare nella vita, bisogna tentare, provare, riprovare come succede nella vita, bisogna avere pazienza come bisogna avere pazienza nella vita, non bisogna mai demoralizzarsi anche se non si pesca niente, come nella vita delle volte non è che bisogna sempre per forza vincere, si può anche rimandare una vittoria o comunque tentare di giocare anche se poi non vinci, e lo stesso è la pesca.
0: Devo dire che non dai solo alcuni consigli da padre di complicità con il figlio, ma anche ci sono i consigli proprio da pescatore.
1: Sì, sì, perché poi è un manuale di pesca prima di tutto, con la mia esperienza. Io non sono un grandissimo pescatore, anzi, delle volte quando andavo anche da solo prima di sposarmi, prima di avere Matteo, anche se non prendevo niente, stavo tutta la giornata in barchetta in mezzo al mare senza prendere niente, era quasi meglio. Intanto l'importante era prendere il sole e stare in relax per la mia proverbiale abbronzatura. Quindi era comunque un'occasione per vivere la natura, per stare in mezzo al mare, stare sereni e tranquilli. Per cui ecco, però è anche un manuale di pesca con delle indicazioni sui tipi di amo, di galleggiante, cos'è un galleggiante, la canna da pesca, le esche. Ecco, un piccolo manuale anche di pesca.
0: Ci sono anche le pagine per gli appunti?
1: Sì, per i bambini, per i ragazzi, sì, che magari hanno modo di scrivere delle riflessioni che io ho suggerito nel corso del libro.
0: Hai anche affrontato i tuoi ricordi, perché tu, pescatore, porti Matteo a pescare, ma il nonno che ti portava a pescare, quindi è una cosa
1: Sì, in realtà era proprio il complice del primo regalo della correntina, che è il sughero col filo, il piombellamo, e ogni volta che andavo a Livorno lo trovavo sul viale che mi faceva questo regalo straordinario, che è uno dei più bei regali che ricevevo da ragazzo, che era da bambino, che era questa lenza che mi permetteva poi tutta l'estate di stare lì con mio cugino a pescare, a divertirmi, a passare da uno scoglio all'altro, a pescare. lui è stato il là, quello che mi ha spinto a, con questo regalo a sperimentare la pesca.
0: Anch'io ho avuto un papà pescatore, ma avendo avuto solo una figlia femmina non mi ha mai portato e quindi niente, questa soddisfazione non ce l'ha avuta. Hai anche così scritto piccole perle, non solo di complicità ma anche di saggezza. Guarda, te ne leggo una. Non si diventa grandi pescatori fingendo di esserlo e non si cresce prendendosi il merito di un successo che non è tuo. La verità è come una lenza ben tesa, a volte fa fatica ma regge tutto. Verità assoluta, ma come ti sei trovato a scrivere proprio degli aforismi?
1: Beh, ma è venuto tutto di getto, devo dire, tra l'altro nel periodo sanremese con uno dei miei autori preziosissimi che è Emanuele Giovannini. Ma il Sanremo andava bene, era tutto liscio, tutto fantastico, le canzoni giravano bene, eccetera, e quindi c'erano tanti ritagli di tempo, oltre ad andare a pescare, come sai, perché sono andato anche a pescare a Sanremo,
0: sì.
1: C'era anche il tempo per, nei ritagli di tempo, per buttare giù questi pensieri e queste riflessioni. Quindi sono riflessioni naturali che sono venute proprio di getto.
0: Bello così, ma vorrei chiederti, visto che anche l'autore della prefazione, cosa ne ha detto Matteo? Perché tu sei sempre stato un papà che ha lasciato Matteo, appunto, libero di vivere la sua infanzia, non è mai stato solo i riflettori, questa volta gli è toccato essere protagonista in qualche modo?
1: Sì, però tra l'altro la prima presentazione che abbiamo fatto a Firenze, la libreria Odeon, ha detto, oh, io scherzavo, gli ho detto, ora devi parlare, perché hai scritto la prefazione, devi parlare. No, infatti poi non ha parlato, però, vabbè. Però dopo, quando c'è stato un firmacopie, ogni tanto ho visto che metteva una MC su alcuni libri,
0: tipo Grunchi Rosa questi libri, che hanno l'autografo di Matteo.
1: E questo, ho fatto la prefazione, mi ha detto, come dire,
0: ha ragione lui.
1: Io devo firmare.
0: Poi sono il protagonista del titolo e dell'altro che deve firmare.
1: Mi è sembrata carina l'idea di vedere, di sentire anche come prefazione questo suo punto di vista, insomma, ecco, di questa cosa della pesca.
0: No, però che lui dica, se leggerete questo libro diventerete pescatori anche voi, o almeno vi divertirete un mondo con il vostro babbo, proprio capitato a me. Questa sono 15 festival di Sanremo.
1: Sì, vale tutto. No, cioè, poi soprattutto deve essere un manuale di complicità, vuol dire che in questo, oggi come oggi, è sempre più difficile trovare il dialogo con i figli, agli adolescenti, perché vivono nel loro mondo, e il loro mondo purtroppo è tutto dentro il telefonino, no? Quindi ore e ore a guardare TikTok o a giocare a Brawl Star o a fare X7 o cose del genere. E trovare una cosa che poi che ti permetta di condividere del tempo è importante, che poi può essere con i genitori, no? Dico, quindi certo. Può essere la musica, può essere uno sport, può essere una qualsiasi passione, ecco, credo sia molto molto importante, difficilissimo da applicare, ma molto importante.
0: Carlo, voglio tornare alla tua prima risposta, perché secondo te, perché è nata l'idea di proporti un libro per ragazzi? Cioè, che cosa ha creato questa associazione?
1: Beh, sai, sapendo di questo mio legame, questo essere babbo in età abbastanza adulta, questo legame con la famiglia, l'importanza che io do alla famiglia, credo che sia questo, quindi, e questa passione che sono riuscito a trasmettere. Guarda, la parola che fa parte del mio lavoro, io trasmetto, ecco, in questo caso ho trasmesso una passione a mio figlio, quindi questi sono stati sicuramente gli elementi, partendo dal fatto che appunto ho la fortuna di essere un personaggio molto trasversale. Mi ferma la signora di una mezza età o la signora più anziana, ma come mi fermano i ragazzi o i bambini che mi chiedono il selfie. Quindi, essendo così trasversale, può essere anche un punto di interesse per il pubblico più giovane.
0: È vero, è vero. Voglio chiudere anche dicendo che è bellissima questa storia tra padre e figlio. Giustamente c'è anche una mamma, però è bella la complicità tra appunto un ragazzo e il suo modello, perché poi è per forza così. Sono veramente stata contenta di leggere questo libro, anche se non ho figli, anche se non pesco, non importa.
1: Vabbè.
0: Non importa, ho imparato delle cose. Esatto.
1: È per ragazzi, ma poi l'evento diventa per tutti.
0: So tutto
1: così.
0: Sulle esche, adesso so tutto. Carlo, fammi ricordare il titolo, che è molto carino: A pesca con il babbo, mi raccomando, no papà, babbo, edito da De Agostini. Grazie per essere stato con noi. A Carlo Conti. Carlo, un abbraccio, a presto.
1: Grazie Marta, un abbraccio forte.
2: Strade in diretta. Buon sabato pomeriggio da Lorenzo Zappullo, bentrovati ad un nuovo appuntamento sulla carreggiata esterna del Grande Raccordo Anulare di Roma. Un incidente sta provocando code tra la A24 e la via Tiburtina. Sulla Milano-Lecco inoltre si viaggia in coda, sempre per incidente, tra Briosco e Verano Brianza in direzione del capoluogo lombardo. Infine, per mezzo in avaria, sull'autostrada del Sole in direzione Milano, in colonnamenti tra Calenzano e la variante di Valico. Ci risentiamo alle 17.45, buon viaggio.
3: RadioTube Social Village.
0: E torniamo qui da Vienna, siamo allo Eurovision Song Contest. Dopo il giornale radio delle 17 dedicheremo proprio uno speciale a questa grandissima manifestazione. Stiamo aspettando appunto la finale a brevissimo questa sera, ma ci stiamo dedicando ai grandi libri di spettacolo. In questi giorni c'è il Salone del Libro di Torino, quindi perché non dedicare una puntata a tutti i migliori libri che hanno come tema gli spettacoli? E questo libro a me è piaciuto in modo particolare perché racconta una storia che io ignoravo completamente, e secondo me in molti non conoscono la storia di Rebra, edito da Volo Libero e scritto da Cristina Giuntini. Ciao Cristina.
4: Ciao Marta, grazie per avermi invitata alla tua trasmissione e grazie per essere qui anche a Vienna, che tutti gli anni siamo insieme ed è un'esperienza fantastica.
0: Ci siamo conosciute perché grandi fan di Eurovision, sei stata anche presentessa del Logae, ma questo libro non ha a che vedere con il mondo eurovisivo, anzi non ha a che vedere proprio con la zona geografica e anche un po' con il periodo. Mi racconti com'è nato il progetto di questo volume?
4: Io innanzitutto mi sono imbattuta in questa storia navigando su Facebook. Ho visto questo post incredibile con queste immagini di dischi con sopra delle lastre radiografiche. Prima cosa, ho verificato la storia, perché chiaramente quello che appare su Facebook va sempre verificato, però a volte Facebook ti dà anche dei buoni spunti, come in questo caso. Sono andata a cercare i pochi libri che esistono finora sull'argomento, ne sono stati pubblicati un paio in Inghilterra da Stephen Coates, che è questo musicista che per primo ha portato alla luce questa storia, e poi c'è ancora qualcosa pubblicato proprio da persone di nazionalità dell'ex Unione Sovietica, russi quindi eccetera, perché è una storia che riguarda principalmente la Russia e altri paesi dell'ex Unione Sovietica, la Georgia anche molto bisogna dire, cioè la storia di questa musica proibita che veniva incisa su queste lastre radiografiche usate, radiografie di mani, di crani, addirittura molto di sterni, perché all'epoca in Unione Sovietica tutti venivano testati per la tubercolosi, quindi facevano la radiografia allo sterno. Ecco, io questa storia l'ho fatta diventare la mia tesi di laurea triennale, perché siccome io dopo i 50 anni ho avuto il ghiribizzo di mettermi a studiare, l'ho fatta diventare la mia tesi in etnomusicologia. Nemmeno il professore conosceva questa storia, perché ancora c'è pochissima letteratura e soprattutto i libri che ha scritto Stephen Coates sono molto basati sulle testimonianze orali delle persone che hanno vissuto quel periodo e questa esperienza, che all'epoca erano ancora tutte in vita. Adesso purtroppo pian piano la vita se li sta portando via, insomma, perché comunque è una cosa che è successa fra gli anni 50 e 60.
0: L'hai detto, musica proibita, qualcuno diceva musica del diavolo. Cosa poteva circolare all'epoca oltre Cortina e cosa invece circolava, pur non potendo, grazie a questo escamotage?
4: Poteva circolare ben poco, perché non solo era proibito ovviamente il jazz, anche se c'è stato un periodo dal 34 al 36 in cui questa proibizione si è allentata e si è sviluppato il cosiddetto jazz rosso, perché in effetti queste proibizioni non si capiva bene perché esistessero e che logica seguissero, spesso erano solamente un gusto personale di chi stava al potere, e quindi il jazz, a parte questo breve periodo, era proibito, il rock and roll ovviamente, ma anche quelle canzoni di quei cantanti che negli anni 20 erano emigrati al di fuori dell'Unione Sovietica per dissapori col regime e che venivano considerati dei traditori, quindi anche le loro canzoni non si potevano ufficialmente suonare, ascoltare, nemmeno possedere un disco, nemmeno se qualcuno avesse detto ma era di mio nonno, no, non esisteva. In realtà sotto banco circolava veramente di tutto, assolutamente di tutto. E come facevano a registrarle? Beh, dalla radio sulle onde corte, oppure da vecchi dischi appunto di proprietà di genitori eccetera, che non erano passati fra le maglie dei controlli. Il problema era come registrare, in che modo, senza farsi vedere. Bene, in Unione Sovietica all'epoca c'era una moda che era quella delle lettere parlanti, dei dischi, dei picture disc li chiameremmo adesso. Si andava in un negozio che faceva questo tipo di disco, si poteva scegliere un disegno, ci poteva essere scritto auguri, buon compleanno, saluti, una veduta di Mosca, qualsiasi cosa, si poteva scegliere una canzone fra quelle permesse, c'era una lista, e poi prima di incidere la canzone su questo disco si poteva incidere anche un breve saluto, un augurio eccetera. Quindi il disco veniva messo nella sua copertina e si poteva spedire o consegnare alla persona a cui era destinato. Ecco, questo ufficialmente, se non che di notte, ma anche di giorno, perché se si conosceva la persona bastava fare l'occhiolino e sul disco veniva inciso tutt'altro, veniva incisa qualche canzone che in realtà tanto permessa non era. Però se qualcuno fosse stato trovato in giro con un disco di questo tipo, nessuno avrebbe potuto, non avendo dietro un fonografo, nessuno avrebbe potuto controllare e dire ma veramente qui no, non c'è incisa la canzone che lei mi dice. Era impossibile, e quindi questo commercio proliferava su due binari, quello ufficiale e quello non ufficiale.
5: La storia è molto affascinante, non voglio svelare tutto, però è una storia che ha un inizio e anche una fine. Quanto durano questi dischi appunto stampati sulle lastre radiografiche?
4: Diciamo incisi, perché venivano proprio incisi uno per uno. Poi diciamo che hanno cominciato anche a stamparli però su vinili usati, perché la lastra radiografica non avrebbe sopportato la stampa, non ne sarebbe venuto fuori niente. Tutto questo dura circa un decennio. Ma perché questo? Perché si inizia all'inizio degli anni 50, ma dal 1960 in poi vengono fuori i registratori a nastro, quello che noi chiamavamo geloso, e sono assolutamente legali in Unione Sovietica, del tutto legali. Quindi con questa vendita legale di registratori a nastro chiunque poteva registrare tutto quello che voleva, non era proprio possibile controllare tutti i nastri e che cosa c'era registrato sopra. E quindi ovviamente il discorso di queste lastre radiografiche andò a scomparire, perché andare a cercare qualcosa di illegale quando lo puoi avere legalmente, è ovvio, è normale, ecco.
5: Esistono ancora degli esemplari? Cioè, sono introvabili? Esiste ancora qualcosa?
4: Esiste, ma bisogna fare molta molta attenzione. Perché? Perché erano molto fragili, erano soggetti a logorio. Alcuni sono andati in polvere, le prime lastre radiografiche erano fatte di un materiale che si seccava col tempo, quindi sono proprio finiti in polvere. Altri successivi possono essersi salvati, però bisogna fare molta attenzione, perché lo stesso Stephen Coates organizza molti eventi durante i quali ha un collaboratore che incide proprio questi dischi ex novo per dimostrare come si faceva, eccetera. Quindi bisogna stare molto attenti: se ci si trova davanti a un disco di questo tipo, potrebbe essere qualcosa di rifatto in seguito. Quindi attenzione alla data della canzone che c'è incisa sopra, attenzione se i bordi sono troppo regolari e anche se il foro nel mezzo è troppo regolare. Molti di questi dischi sulle costole erano incisi a 78 giri, soltanto alla fine per poco tempo sono arrivati 33 giri, quindi se non è inciso a 78 giri, attenzione, probabilmente non è originale. Se ne troveranno sempre meno, perché pian piano poi addirittura dopo 3, forse 5 riproduzioni il disco era inservibile, perché con la puntina normale dello stereo, del fonografo, noi oggi abbiamo lo stereo ma all'epoca c'era il fonografo, si rovinava, proprio perché essendo la lastra radiografica non dura come un vinile, come i nostri vecchi flexi, qualcuno si ricorda i flexi probabilmente, erano proprio come questi flexi, si rovinavano abbastanza velocemente. Quindi occhio per chi volesse collezionarli, dovete starci molto molto attenti, ecco.
5: Una storia affascinantissima, per approfondirla ovviamente bisogna leggere Rebra, lo pronuncio così si capisce benissimo, ma anche perché non parlo il russo, Musica sulle costole, edito da Volo Libero e scritto da Cristina Giuntini. Grazie Cristina.
4: Ma grazie a voi, grazie a te Marta, è stato bellissimo parlare con te.
5: Anche per me sempre incontrarti qui all'Eurovision Song Contest. Ci ritroviamo dopo il giornale radio delle 17 con uno speciale proprio qui da Vienna, tra poco.
6: Credo che quello che ci caratterizza rispetto alla resistenza è che siamo passati, no? Visto che si menziona sempre, no? La caccia, sì. Il fatto che siamo nati per correre, per rincorrere i quadrupedi. Secondo me siamo passati da un mondo in cui è cruciale resistere per sopravvivere fisicamente, corro per andare a caccia, a un mondo in cui cambia qualcosa, nel senso che diventa importante esibire la propria capacità di resistenza per sopravvivere al mondo sociale. Quindi l'atto è più o meno lo stesso. La profondità, no? Un po' più verticale.
7: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
8: In onda ogni domenica alle 6.30.
7: E in podcast con qualche contenuto in più.
8: Tante voci diverse, quindi.
7: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
8: E due che non cambiano mai.
7: Le nostre.
9: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30. Su Radio 24.
10: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
11: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
12: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
13: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
11: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
13: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui limiti. Al centro come sopra, a sud bello.
16: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
15: Temperature in aumento.
17: No, un cyberattacco non fa rumore. Entra in silenzio. Blocca i sistemi operativi, la produzione, la logistica, le comunicazioni. E tutto si ferma. Chiama Yarix, lo specialista della cyber security che ti affianca nel contrasto dei cyberattacchi e nella difesa delle infrastrutture informatiche. La risposta immediata alla tua sicurezza è Yarix.
18: Questa è Bar Group.
19: Chi decide il nostro futuro? Come mantenere il controllo di scelte che stiamo delegando ad algoritmi e intelligenze artificiali? Perché se le macchine sbagliano, qualcuno deve poter ancora dire: la responsabilità è mia. Decisioni artificiali di Marco Camisani Calzolari. Dal 14 maggio in edicola, con il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
20: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
21: E ora la sfida finale! Cocktail!
22: Spritz al tramonto.
21: Colazione!
22: Cappuccino vista mare.
21: Estate!
22: Crociera all'inclusive con Costa!
21: Sì! Questa estate parti con Costa! Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
23: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su peugeot.it.
0: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che c***o, cedolini, F20, un'ora al giorno va in burocrazia.
1: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghi in un click. Vai su jethr.com.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
3: Le 17.
24: GR24. Il sole 24 ore.
25: Tennis, grande Italia, gli internazionali a Roma in finale Sinner e la coppia Bolelli-Babassori. Per l'Iran alcuni paesi europei trattano per il passaggio a Hormuz. Nel Tarantino una bambina di 2 anni muore investita da un'auto in retromarcia. Ancora buon pomeriggio dalla redazione da Marco Mancini. In apertura lo sport, in particolare il tennis, che anche agli internazionali di Roma non smette di regalare soddisfazioni. Il racconto in diretta di Giovanni Capuano.
26: Sì, Jannik Sinner ci ha messo un quarto d'ora a chiudere la sua semifinale contro Daniil Medvedev. Era stata sospesa ieri sera per la pioggia sul 4-2 Sinner. Nel terzo set ha chiuso Sinner sul 6-4, dunque qualificandosi per la finale che giocherà domani a partire dalle ore 17 contro il norvegese Casper Ruud. Per Jannik Sinner, 33esima vittoria di fila in un torneo Master 1000, e domani ha la possibilità di restituire gli internazionali d'Italia a un italiano, torneo maschile, successo che manca da Panatta 1976. In finale anche Bolelli e Vavassori nel doppio maschile hanno battuto 10-6 al tie-break del terzo set Skupski Harrison. Se la vedranno con Granollers e Ceballos. A te la linea.
25: Grazie a Giovanni Capuano. La televisione di Stato iraniana ha dichiarato che alcuni paesi europei hanno avviato colloqui con Teheran in merito al transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Abbiamo ricevuto oggi informazioni che indicano che anche gli europei hanno avviato negoziati con la Marina delle Guardie Rivoluzionarie per ottenere il permesso di transito, ha riferito la televisione di Stato senza specificare quali paesi. Un riservista delle forze di difesa israeliane e altri 4 israeliani sono stati arrestati. Sono accusati di aver incendiato ieri dei veicoli nel villaggio palestinese di Shukba in Cisgiordania, vicino a Ramallah. Una bambina di 2 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto durante una manovra in retromarcia nei pressi della propria abitazione. La tragedia si è verificata nella serata di ieri a San Marzano di San Giuseppe nel Tarantino. La piccola si trovava nei pressi dell'abitazione dei genitori quando un veicolo che stava effettuando una retromarcia l'avrebbe colpita e travolta. La famiglia è marocchina e alla guida dell'auto ci sarebbe stato un connazionale. L'uomo si sarebbe fermato per prestare i primi soccorsi. In chiusura ancora lo sport con l'atletica, salto storico con una precisione chirurgica sull'asse di battuta all'esordio stagionale outdoor. Mattia Furlani ha trovato il nuovo record personale con una misura d'eccezione 8,43 e ha vinto a Xiechiao in Cina nel contesto della prima tappa della Diamond League. Il balzo del classe 2005 di Marino è la seconda miglior prestazione italiana di sempre e vale soltanto 4 cm meno rispetto al primato nazionale di Andrew Ho. È tutto, prossimo GR24 alle 18.

0: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
1: Lignano Sabbia d'Oro, dove il mare incontra la laguna e il fiume e la pineta profuma l'aria. Spiagge dorate, sport, divertimento e benessere. Rallenta, respira, rigenerati. Prenota la tua vacanza su lignanosabbiadoro.it.
2: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Il luogo di incontro pensato per chi scrive e chi legge. Il Salone del Libro di Torino dà appuntamento a Lingotto Fiere dal 14 al 18 maggio. Radio 24 e Il Sole 24 Ore sono presenti al Salone con programmi in diretta ed eventi per raccontare le nuove tendenze del settore. Appuntamento ogni giorno con le interviste live del cacciatore di libri a scrittrici e scrittori. Vi aspettiamo al Salone del Libro, Padiglione Oval, stand X38. Info su radio24.it.
4: In collaborazione con
5: Monge Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Radio Tube Social Network.
1: Rieccoci insieme per la seconda ora del nostro Radio Tube da Vienna. Abbiamo passato già un'ora insieme parlando di libri, perché certo noi siamo all'Eurovision Song Contest, stiamo aspettando la finale, tifando per Sal Da Vinci, ma Radio 24 è anche al Salone del Libro di Torino e quindi abbiamo parlato di libri per la prima ora del nostro Radio Tube. Ora ci possiamo concentrare sull'Eurovision Song Contest, a pochissimo dalla finale. Ovviamente, lo dicevamo, tifiamo per Sal Da Vinci, eccolo. Un uomo che ha fatto concerti in tutto il mondo, come giudica questa esperienza? Cos'ha di diverso, cos'ha di speciale questo Eurovision Song Contest?
2: Beh, ogni esperienza ha il suo fascino, ogni esperienza è una ventata di colori nuovi che arrivano nella tua vita, e quindi spero e mi auguro, fino adesso sto vivendo un'esperienza unica e spero che quando ritornerò poi in Italia troverò nel mio cuore tutti questi colori e quindi sognerò ancora per un'esperienza nuova, che arrivi un'esperienza nuova. Per il momento mi godo questa e me la godo in tutte le sue sfaccettature.

0: è importante essere onesto, vero, sincero e rappresentare quello che canti. Per uno come me che viene dal basso, arrivare qui dopo tanti anni sinceramente mi sembra un miracolo. Come dire, si è materializzato un sogno forse anche più grande di me. Cercare di portare nel cuore delle persone un messaggio d'amore, un amore universale, che non è solo come matrimonio tradizionale, ma per me due persone che si amano e vogliono stare insieme, vogliono condividere il viaggio dell'amore insieme, per me è già famiglia.
1: E si accenderà la musica, per te io canterò, il più grande giorno ti regalerò.
0: È bello vedere questa comunità e soprattutto i popoli che si uniscono, non attraverso le loro culture, è una cosa sorprendente, considerando i tempi in cui viviamo. Abbiamo bisogno proprio di parlare tra noi, tra popoli soprattutto, e spero vivamente che in un mondo fatto di inclusione, di amore e soprattutto di pace, perché proprio abbiamo bisogno, gli esseri umani hanno proprio bisogno di costruire la pace. La pace non è altro che un propulsore di bellezza, e la bellezza ha sempre messo d'accordo tutti, ma l'importante è il dialogo.

0: ma non possiamo che commentare quello che è successo questa settimana con il nostro super esperto, che qui è una delle firme che vedete nei titoli di testa dell'edizione italiana che va in onda appunto su Rai 1 anche questa sera dell'Eurovision Song Contest. Eddie Anselmi, eccoci Eddie, qui dalla Stadthalle di Vienna.
1: Ciao Marta, ciao alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio 24. Sì, siamo qua a pochi minuti, a poche ore dall'apertura del sipario su quella che sarà la finale del 70° Eurovision Song Contest. Che cosa è successo questa settimana? Beh, si è delineata una griglia di partenza, perché ai favoritissimi finlandesi si è aggiunta prepotente la candidatura di Delta Goodrem per l'Australia. Io insomma lo dico sempre.
0: Lo dico, Eddie Anselmi lo diceva da prima. Qui in tanti si sono convinti in questo momento e con le performance in questi giorni in trasmissione in prova, ma tu l'hai detto da subito.
1: Io credo che questo concorso abbia bisogno di artisti affermati, di artisti che rappresentano davvero la scena pop del loro paese e non di artisti creati magari spesso a tavolino dall'Eurovision. Per carità, la cantante francese Moreau è la prima cosa che fa, il cantante ceco fa una cosa benissimo, però è la prima cosa che fa. Salda Vinci ha vinto il Festival di Sanremo, Aidan il maltese è un protagonista in patria. Delta Goodrem è credo la seconda artista di maggior successo australiana del XXI secolo, la prima è Kylie Minogue. Quindi ecco, l'Eurovision ha bisogno. JJ quest'anno bravissimo, l'anno scorso il cantante d'opera austro-filippino che ha vinto a Basilea, beh, quest'anno sta facendo la pubblicità alle patatine. Io ho delle bellissime, buonissime patatine a tutti i gusti, al mango piccante, alla ragù alla bolognese, con JJ che ti invita a mangiarle proprio sul pacchetto, carinissimo. Ecco, però diciamo che i Mane Skin hanno messo tre canzoni nella hit parade britannica, hanno fatto molto bene il concorso e credo che insomma artisti importanti che possono poi dopo scalare le classifiche internazionali con la loro canzone eurovisiva farebbero bene a loro stessi, al loro paese e al concorso.
0: Fantastico, sono d'accordo con te. Ricordiamo che l'Australia partecipa perché è un paese invitato, siccome l'Eurovision Song Contest ha sempre avuto un grandissimo successo in Australia, che l'ha sempre trasmesso, già da qualche anno viene invitata e perché no una vittoria, appunto, vista la passione degli australiani per il concorso. Ma ti devo fare la domanda che si fanno tutti: ma se davvero vincesse l'Australia, che si fa?
1: Allora, fino all'anno scorso era dato per scontato, c'erano dei contratti, che l'Australia avrebbe ospitato Eurovision in un paese europeo in collaborazione col broadcaster di quel paese europeo. Per certi anni si è saputo dopo che c'era un accordo con la Germania, per qualche anno si è saputo dopo che c'era un accordo con l'Islanda che avrebbe ospitato in caso di vittoria australiana. Quest'anno in più voci, quindi non ho la delegazione australiana, non me l'ha confermato direttamente, ma da più canali ho sentito il rumor che l'Australia pagherebbe la differenza tra un volo per l'Australia e un volo per l'Europa. Abbiamo fatto un calcolo, si tratta di un delta più o meno di 3 milioni e mezzo dato per tutto il carrozzone eurovisivo, e nell'ambito di una presenza di un'organizzazione dell'Eurovision, sì, rappresenta una percentuale importante del costo dell'organizzazione, però potrebbe valerne la pena per portare una serie di persone. Ricordiamo che qua ci sono comunque gli stakeholder dei 40 più o meno broadcaster principali europei, ci sono comunque giornalisti, ci sono comunque persone che non hanno che voglia che di scoprire posti dove poter poi tornare. Quindi è un investimento di medio termine, questi biglietti per l'Australia, che potrebbe

0: che mette in scena un evento senza tempo che è il matrimonio, che non finisce mai di connettere generazioni diverse, chi si è sposato, chi sogna un matrimonio, chi si sta sposando, chi si sposerà. E quindi comunque la connessione per il pubblico è forte, la connessione per i casual viewers, gli spettatori occasionali, quelli, gli spettatori generalisti si direbbero in Italia, secondo me può fare molto bene al televoto. Le giurie sono giovani, forse chissà se si faranno commuovere, diciamo che avranno la stessa reazione delle nostre giurie, dove comunque Salda Vinci non ha vinto ma ha tenuto, e quindi credo che una posizione, ecco, non di rincalzo, la nona top ten consecutiva potrebbe essere la nostra portata. Sopra non parlo per scaramanzia, perché la concorrenza è veramente agguerrita.
1: Allora, lasciamola così questa sera, guardiamo tutti ovviamente la serata. Adesso abbiamo un collegamento telefonico con qualcuno che il nostro Eddie Anselmi conosce molto bene, perché ci ha collaborato strettamente. Grazie Eddie intanto e buona serata. Noi ci colleghiamo con il vice direttore intrattenimento Prime Time Rai, che è Claudio Fasulo, che ha curato strettamente questa edizione di Eurovision Song Contest. Ciao Claudio, grazie per essere con noi, ciao.
2: Grazie, grazie Marta, grazie a te, grazie a tutti i tuoi ascoltatori.
1: Allora, ti cogliamo dietro le quinte, tra una prova e l'altra. Io voglio fare un po' di conti. A che numero di Eurovision sei arrivato?
2: Ah, dunque, io sono arrivato dunque dal 2016 che seguo l'Eurovision, quindi sono l'undicesimo, credo.
1: 10 perché uno l'abbiamo saltato, temo. Abbiamo fatto un Shine a Light.
2: Giustamente, ecco. Il Shine a Light del 20.
1: Però
2: esatto,
1: diciamo che era comunque un impegno eurovisivo c'era.
2: Beh, allora, un po' ci abbiamo lavorato, ecco. Al tempo il povero Antonio Diodato, ce lo siamo curato con grande passione comunque.
1: Avrebbe vinto, fammi dire solo questo, avrebbe vinto. Claudio, com'è cambiato il tuo lavoro eurovisivo in questi anni?
2: Dunque, diciamo che i primi tempi, dal 2016, quando cominciò la spedizione, eravamo veramente una specie di armata Brancaleone di super fedeli, e l'evoluzione sicuramente è stata con il 2022, nel senso che il nostro cammino ogni anno è stato più approfondito, più attento, più dettagliato. L'anno in cui abbiamo avuto l'occasione di fare tutto in casa nostra dopo la vittoria dei Maneskin, lì proprio ci siamo trovati con un grandissimo motivo di orgoglio, con una grande voglia di far vedere all'Europa di cosa eravamo capaci, perché sai che in Europa c'era un po' un pregiudizio nei nostri confronti, insomma ci ritenevano un po' la pecora nera, diciamo, del gruppo, e invece con il nostro Torino 2022 abbiamo dimostrato a tutti che sull'intrattenimento ce la caviamo, tant'è vero che secondo alcuni il nostro spettacolo, l'edizione del 22 a Torino, viene ancora considerata the best ever.
1: Ah, beh, ce lo siamo meritato. Voi ve lo siete meritato, ovviamente, che avete...
2: No, ce lo siamo meritato tutti quanti, perché il movimento dell'Eurovision Song Contest italiano sicuramente lì ha avuto un'occasione per far convergere l'attenzione di tutti, della stampa, dei media, della comunicazione, la musica, l'organizzazione, la tecnica, ce l'abbiamo messa tutta in tutti i settori coinvolti nella produzione, sicuramente.
1: Claudio, il tuo è un lavoro che in questi anni è andato avanti per tutto l'anno, perché l'avvicinamento a Eurovision passa ovviamente per il Festival di Sanremo, quindi direi 12 mesi di lavoro più o meno.
2: È abbastanza, sicuramente la convergenza, lo spunto sanremese che atterra sull'Eurovision Song Contest per noi è un motivo di continuità lavorativa assoluta. Devo dire che anche questo è un motivo di orgoglio, perché come sai bene Sanremo viene considerato in tutta Europa un punto di riferimento per l'intrattenimento musicale, tant'è vero che penso dal 22, appunto, da quando l'abbiamo organizzato in casa nostra, i nostri colleghi europei ci hanno chiesto di venire a vedere come facciamo il Festival di Sanremo

0: E da allora, soprattutto da allora, tutti gli anni al festival abbiamo visite dei broadcaster europei, vengono a fare quello che chiamiamo il backstage tour per vedere proprio all'atto pratico come lavoriamo. E devo dire, insomma, in tutte le occasioni europee in cui possiamo parlare di Eurovision Song Contest, il tema Sanremo salta sempre fuori. Noi siamo proprio fieri di essere quelli di Sanremo, con un po' di virgolette attorno.
1: Eh sì, dopo tutto questo festival non ci sarebbe se non ci fosse stato Sanremo come ispirazione, e quindi per una volta
0: Sicuramente,
1: possiamo dire di
0: sicuramente.
1: esserci arrivati prima noi. A proposito dell'esserci arrivati prima noi, io ho l'impressione, non so cosa ne pensi tu, che in questi anni l'Italia abbia aperto tante strade. L'anno scorso Lucio Corsi ha avuto l'idea dei sottotitoli, quest'anno ci sono le canzoni sottotitolate. Lucio Corsi l'anno scorso è
0: Certo.
1: riuscito a suonare l'armonica a
0: A suonare
1: bocca.
0: l'armonica.
1: Quest'anno noi abbiamo portato i primi cantautori e adesso lo fanno anche molti altri. Hai avuto questa
0: Sì.
1: impressione?
0: No, no, no, sicuramente, guarda, la tua sensazione è correttissima. È appunto, credo, il sistema Sanremo, l'abitudine a trattare grande musica che consolidiamo, abitudine che consolidiamo col festival, che ci porta a trattare la materia all'Eurovision Song Contest con un'attenzione al dettaglio, un'attenzione al prodotto molto particolare. Hai detto bene, l'anno scorso con Lucio abbiamo creato il precedente per alcuni temi che infatti quest'anno, come dici giustamente, sono tornati utili ad altre delegazioni, ad altre produzioni musicali.
1: Quello che abbiamo fatto quest'anno scopriremo l'anno prossimo in cosa verrà imitato e copiato, questo non lo possiamo ancora sapere. Sicuramente però tanti colleghi internazionali a noi in sala stampa dicono l'Italia viene amata per la sua autenticità, per il fatto che non scende a compromessi, non fa le cose che si può aspettare che possano essere amate dagli altri.
0: Esatto, sì, diciamo che allora l'Eurovision Song Contest è un meccanismo, diciamo, è una tipologia che si autoalimenta. Ci sono le cose da Eurovision Song Contest e infatti faccio un esempio, quest'anno fa sorridere, per esempio, credo che Salda Vinci sia l'unico che non fa accendere fiamme e fuoco attorno a sé. Diciamo che risparmieranno sulla bolletta del gas anche grazie, esclusivamente grazie a Salda Vinci. Noi siamo, sì, siamo diciamo, attenti all'autenticità, e in questo devo dire Salda Vinci è proprio l'artista perfetto per sottolineare e far apprezzare la sincerità, l'autenticità della proposta.
1: Pubblico italiano e cultura eurovisiva, la stiamo cominciando a diffondere.
0: Beh, direi sicuramente, come dicevamo poco fa, dal 22 abbiamo anche avuto la possibilità di mettere in prima serata le semifinali, quindi diciamo che ciò che qualche anno fa era un fenomeno un po' variopinto, divertente, veniva preso anche con un po' di sufficienza e di ironia da qualcuno, invece la cultura Eurovisiva, il punto di riferimento Eurovisivo adesso è sotto gli occhi di tutti quanti, cioè il fatto che la finale dell'Eurovision Song Contest sia ormai il secondo evento anche per ascolti nell'arco dell'anno dopo il Festival di Sanremo la dice lunga.
1: Accidenti, certo che sì. Rivolto il punto di vista, invece l'Eurovision cosa secondo te ha insegnato alla TV italiana? Cosa ha portato di nuovo?
0: Beh, guarda, noi abbiamo studiato, abbiamo accolto sempre da Torino, torno sempre a Torino, perdonami, ma è abbastanza inevitabile. Modelli organizzativi, secondo me, modelli organizzativi e produttivi che all'Eurovision Song Contest sono declinati alla massima potenza. Noi ci mettiamo un po' di creatività, cioè diciamo onestamente, ma non per essere presuntuosi, ma dove la rigidità crea un sistema a prova di bomba dal punto di vista dell'organizzazione dell'Eurovision Song Contest. Noi ci mettiamo un po' di creatività, facciamo qualche eccezione perché siamo abituati a gestire nell'ambito, nei momenti dei nostri spettacoli di intrattenimento, ed è proprio avere la cultura, l'attenzione per i dettagli che arricchiscono, ecco, che ci porta a fare un prodotto che credo potenzialmente più interessante di alcune abitudini dell'Eurovision a trattare i numeri di spettacolo sempre alla stessa maniera o comunque in modi abbastanza simili.
1: Ma senti, per concludere, detto tra me e te, non ci ascolta nessuno, la prossima settimana tu la compilation di Eurovision la ascolti o non ne vuoi più sapere?
0: No, l'ascolto, l'ascolterò con grande piacere e anche una nota di emozione, perché comunque le giornate che si trascorrono all'Eurovision Song Contest sono comunque giornate indimenticabili. Quindi l'ascolterò sicuramente. Magari sai che cosa? Me la faccio io la mia compilation dell'Eurovision Song Contest, me la curo magari secondo un po' il mio gusto, secondo le cose che avranno più successo, me l'ascolto con grande piacere comunque.
1: Sarà mica il tuo passato radiofonico che ogni tanto esce così, no? Prepotente, il DJ dentro salta fuori ogni tanto.
0: Mamma mia, che bello, che bei ricordi. E che io lo dico spesso, anche sono ormai un anziano signore, quando ho l'occasione di parlare con dei miei giovani colleghi, dico: ragazzi, fate radio, la radio è la palestra migliore per far lavorare il cervello, fate radio, tutto parte dalla radio, tutto comincia dalla radio.
1: Allora, quando un giorno lontano ti libereranno da Eurovision e dal Festival di Sanremo, ti rivogliamo dietro
0: di corsa,
1: il microfono.
0: No, non me lo dire due volte.
1: Ti rivogliamo dietro il microfono.
0: Ti sei creata un problema, Marta. Questo
1: ma
0: io,
1: non vedo
0: io
1: l'ora.
0: Te lo ricorderò.
1: Ma non
0: busserò
1: vedo
0: alla tua porta, sentirai toc toc. Eccomi, arrivo.
1: Grande, grazie a Claudio Fasolo.
0: Grazie
1: in
0: a
1: bocca
0: te, Marta.
1: Al lupo per questa finale. A presto.
0: Grazie mille. Bocca al lupo a tutti noi, grazie a te e a tutta la radio e a tutti i tuoi ascoltatori, grazie mille.
2: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: 1492.
4: La scoperta del nuovo mondo.
3: 1463.
4: La scoperta del gusto con il prosciutto di Carpegna DOP.
3: Dolce, equilibrato, soffice e aromatico. Si scioglie in bocca. Unico come i numeri uno. Scopri il gusto ricercato del panino Carpegna 1463. Da oggi in autogrill.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Capannone da riqualificare? Facciate architettoniche per un'azienda che guarda al futuro. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
7: Fai impresa in Italia? Beh, assunzioni, porca bonus, permessi, che cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
8: Per questo è nata Jet HR. Assumi in 90 secondi e fai le paghe in un click. Puoi automatizzare tutta la gestione del personale, senza perdite di tempo. Vedi come funziona su jethr.com.
7: Scusa, che c***o hai detto?
8: jethr.com.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Dal 14 al 18 maggio torna il Salone Internazionale del Libro di Torino. 5 giorni di libri e incontri con autrici e autori da tutto il mondo nella più grande festa italiana del libro. Tra gli ospiti, il premio Nobel per la letteratura Laszlo Krasznahorkai, Emmanuel Carrère, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e molti altri. Info e biglietti su salonelibro.it.
12: Tempo in diretta.
13: Il tempo tornerà asciutto praticamente ovunque nelle prossime ore, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Domani in mattinata condizioni meteo di nuovo stabili quasi ovunque, con un generoso soleggiamento. Da segnalare solo lievi disturbi con isolati rovesci lungo la dorsale appenninica e sul versante centrale adriatico. Col passare delle ore possibili temporali sulle aree alpine, su quelle appenniniche e sui settori immediatamente adiacenti. Tempo in genere buono altrove. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
14: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Le tecnologie più innovative per l'industria intelligente e sostenibile. La parola a Silvia Mantica, Event Manager B&R Automazione Industriale.
15: Se costruite macchine automatiche, sapete che il mercato non aspetta. Oggi i vostri clienti vogliono macchine performanti, che si adattano, che producono su misura, che non sprecano tempo, e B&R vi dà gli strumenti per costruirle. Al nostro stand vedrete in azione l'automazione adattiva e le tecnologie meccatroniche che stanno ridefinendo il futuro della produzione. Demo live che mostrano come aumentare le prestazioni delle vostre macchine, come ridurre i tempi di sviluppo e come battere la concorrenza. Da B&R portate a casa non solo idee, ma soluzioni concrete.
14: Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, dal 26 al 28 maggio. Info e registrazioni su spsitalia.it.
16: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
17: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
16: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
17: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze.
16: Ecco qui.
17: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
18: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
19: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
20: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
21: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
18: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
22: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
23: YouTube Social Network.
24: E ci ritroviamo insieme per il nostro speciale dedicato allo Eurovision Song Contest. Nella prima ora però abbiamo parlato anche del Salone del Libro di Torino e vi ricordo che c'è un appuntamento che ci riguarda dalle 18 alle 18.30. Sempre nello spazio del Sole 24 Ore c'è la presentazione del podcast Mi chiamo Cristina, vita ribelle della principessa di Belgioioso, con Rossana De Michele e Federico Taddia. Ma per il nostro speciale di RadioTube sull'Eurovision Song Contest andiamo a incontrare uno dei commentatori italiani al quale siamo molto, molto, molto affezionati.
25: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore.

0: Sapete che c'è una cosa che non può non succedere quando parliamo di Eurovision, siamo Eurovision, cioè intervistare il più grande conduttore di Eurovision, ma non solo, che abbiamo in Italia. Io sono una fan, ma lo sapete, scatenata di Gabriele Corsi. Gabriele, grazie.
1: Grazie a te, io sono un tuo enorme fan, Marta, assolutamente.
2: Ce lo diciamo,
1: ce la suoniamo e ce la cantiamo, ma è così.
0: Ma perché questo lo diciamo, il team Secchioni, quelli che studiano?
1: Sì, quelli che studiano, ma perché hanno, a me mi fanno sempre questa domanda, ma un mese studi? Ma perché a me piace studiare, mi piace, a parte che poi tu sai, ci conosciamo da tanti anni, il mio sesto anno da conduttore, da commentatore, diciamo, siamo onesti, per il pubblico italiano, e mi piace tanto l'Eurovision, mi piace capire i testi, mi piace, perché penso che la curiosità sia ricchezza, e l'Eurovision ti dà la possibilità di essere, come dire, di abbeverarti da altre culture, da altri patrimoni musicali, insomma, quindi sono molto felice di essere qui, lo sai bene.
0: Allora, hai detto commentatore non conduttore, la spieghiamo, perché è successo una cosa qualche giorno fa, è apparso un reel su Instagram e qualcuno ha detto: ah, ma voi leggete, non conducete. Allora, spieghiamo cosa succede in quella cabina.
1: Allora, in quella cabina diciamo che io mi appunto delle cose che voglio dire esattamente come le ho pensate, come le abbiamo pensate con gli autori, e quindi ho un incipit, chiaramente lo leggo, no? Cioè, come fanno i commentatori anche, che so, delle partite, no? Chiaramente, non penso che pensiate che lì le stanno improvvisando. Poi chiaramente vado molto a braccio, perché come tu sai lo show dura 3 ore e succede di tutto. Quello che ho sott'occhio sono i miei appunti con i cantanti, le date e con delle cose che mi sono, come dire, che penso che siano centrate. Chiaramente, avendo accanto a me un'altra persona che è tra Lamborghini, che ha ovviamente il ruolo di battitrice libera, io seguo anche, insomma, a seconda di quello che dice, quello che sto vedendo e quello che succede, perché qui siamo qui per raccontarvi quello che succede, il nostro ruolo è questo.
0: Allora, anche qui, come si costruisce la coppia di conduzione? Perché tu hai avuto più partner e ogni volta, intanto tu non puoi non guidare perché conosci bene l'evento, però va sempre costruita una coppia.
1: Sì, anche qua io penso che sia divertente vedere, e anche, insomma, diciamo, interessante capire chi avrò accanto, no? Perché bene o male, come dice Claudio Fasulo, io sono il pivot, no, dell'Eurovision, quindi sono lì al centrocampo a passare palla e a, diciamo, impostare l'azione. Poi l'azione va finalizzata e abbiamo avuto dei finalizzatori straordinari: Cristiano Malgioglio, Mara Maionchi, Big Mama, quest'anno Elettra Lamborghini, ciascuno con la sua cifra stilistica. Io trovo che per esempio la conduzione che ha fatto Elettra sia molto giusta, perché ha lavorato per sottrazione, ha capito che qui bisogna accompagnare e non sovrastare lo show.
0: Allora, accompagnare e non sovrastare, e spiegare, perché comunque la cultura eurovisiva in Italia deve ancora essere, insomma, completata del tutto, e quindi un po' ti tocca, senza essere didascalico, anche lì il pubblico lo devi accompagnare.
1: Sì, non voglio essere pedante, però immagino sempre un po' come quando facciamo radio, per l'appunto, c'è il famoso ascoltatore in più, quindi se noi utilizziamo degli stilemi, dei canoni estetici, lessicali, che sono chiarissimi magari per un gruppo di ascoltatori, una persona arriva, è come quando arrivi a una festa e non ti presentano nessuno e quindi tu stai da una parte e non sai che cosa fare. Quindi io, magari a rischio di essere ripetitivo, a volte racconto anche come funziona il sistema di voto, che è un mistero anche per tanta gente, tanti giornalisti che magari affrontano per la prima volta l'Eurovision.
0: Ma diciamo quanto sarebbe bello questo sistema di voto a Sanremo.
1: A me l'idea che tu non possa votare il tuo paese trovo che sia rivoluzionaria, ed effettivamente questo sistema di voto, come tutti i sistemi di voto, io sai che sono laureato in statistica, Winston Churchill diceva: la statistica è l'arte di mentire con esattezza, quindi anche questo non sarà perfetto, sarà perfettibile, però penso che rispetti molto il sentiment europeo.
0: Io sono laureata in francese, non capisco niente di numeri, ma mi piace tantissimo il momento del voting.
1: Il momento del voting, secondo me, è un momento anche televisivo incredibile, straordinario vedere, e devo dire che qui conta molto come la regia racconta l'attesa, come racconta le sorprese, perché noi sappiamo benissimo che ci sono dei vincitori dichiarati, ma poi alla fine l'Eurovision è bello perché scompagina tutto. Al momento, mentre stiamo parlando, abbiamo una cinquina che escluderebbe completamente Sal, diciamo, per gli scommettitori, dal podio, ma stiamo parlando di una semifinale, 20 milioni di spettatori, sappiamo bene che la semifinale quintuplica o anche di più forse, e quindi i giochi non sono fatti, è tutta da seguire.
0: E anche perché queste scommesse, le quotazioni sono sempre da prendere, adesso ti uso come esperto, sì, con le pinze.
1: Assolutamente, non c'è un caso, credo adesso anche tu potrai confermare, in cui il vincitore è dichiarato, forse un caso, uno, un paio, in cui il vincitore, beh sì, effettivamente Tatu era data ampiamente vincitrice, però ecco, è molto difficile che poi, perché conta la performance, conta lo staging, contano tante cose, e anche il sentimento, diciamo, legato al paese, no? Alla simpatia. Io trovo che l'Italia in questo momento, almeno da un punto di vista musicale, sia molto simpatica agli eurovisivi. Speriamo di essere simpatici anche sabato sera.
0: Spieghiamo un'altra cosa agli ascoltatori, adesso sono pedante io. Sì. A volte diciamo, ma vince, non vince, ma non c'è solo la vittoria.
1: Facciamo un caso su tutti. Rosaline, Snap, Torino, arriva ventesima. Solo in Italia ha venduto 400.000 copie. Puoi testimoniare che non sto leggendo?
0: Sa tutto a memoria, ma io li ho visti gli appunti di Gabriele Corsi. Lui va in giro con una cartellina come quelle del liceo, con tutte le schede, le cose, e ripassa pure, non è che solo la sua, le ripassa tutti i giorni.
1: E comunque, appunto, Snap, ventesima all'Eurovision, è diventato uno dei successi internazionali più famosi, insomma, legati a questa manifestazione.
0: Hai detto un'altra cosa interessante, la radio, Gabriele, quanto aiuta? Lo so che è sempre poi detto da una radiofonica, sembra un incensarsi, però quanto ti aiuta l'esperienza radiofonica in una conduzione in cui non c'è la tua fisicità?
1: Nel commento tantissimo, nel commento i tempi radiofonici sono tutti, ricordiamo che tra un disco e l'altro abbiamo 45 secondi, quindi sono veramente pochi. Io però dico sempre, in 45 secondi posso fare buona domenica, cioè non importa quanto tempo hai, importa la velocità, la battuta, la capacità di sintetizzare. Chiaramente possiamo essere anche un po' frenetici, noi, poi insomma faccio un tipo di radio molto veloce, però penso che aiuti molto. La tirata d'orecchie per noi radiofonici è una, che siamo ancora un po' snob musicalmente parlando con l'Eurovision. Io trovo che dovremmo dare la possibilità ad alcuni pezzi dell'Eurovision di essere anche ascoltati in radio. Io faccio molta fatica e capisco la razio che c'è dietro, diciamo, una scelta musicale, però un po' mi dispiace.
0: Hai ragione, hai detto radio, radio veloce, la tua radio, gli altri medusi cosa ti dicono?
1: Che gli manco, non è vero, no scherzo, no, faccio dei collegamenti la mattina, mi dicono, per me loro sono più che due soci, sono due fratelli, quindi quando mi mandano il messaggino serale in cui mi dicono sei stato bravo, per me va tutto bene, loro e mia moglie, diciamo che sono i miei commentatori di riferimento.
0: Allora, ho ancora un paio di cose da chiederti, poi ti lascio andare, anche perché qua i ritmi sono tutti indiavolati. Cosa ti è piaciuto, al di là, insomma, il Salda Vinci, cosa ti è piaciuto come idee, come canzoni, come performance, perché poi qui si vota l'act, non la canzone.
1: Allora, a me è piaciuta molto, mi piacciono molto la canzone dell'Albania, piace moltissimo anche per il tema che ha, mi diverte molto Sarah Engels, la Germania, e trovo che lo staging del cantante del Regno Unito, e Mom No Look, sia strepitoso, molto divertente, un po' un Howard Jones, noi che siamo dei figli degli anni 80. E posso dire anche cosa non mi è piaciuto, a costa di sembrare, come dire, fuori dal mio ruolo, non mi è piaciuto tantissimo l'intrattenimento sul palco, trovo che siano un po' troppo autoriferiti, cioè che anche le gag che fanno siano difficilmente comprensibili. La gag che hanno fatto tra l'equivoco Australia e Austria, secondo me è una roba molto interna. Per esempio, noi a Torino, a parte la presenza di Mika e di Laura Posini, che sono due star internazionali, ma anche Alessandro ha fatto di tutto per fare in modo che fosse fruibile per un pubblico mondiale.
0: Come sei messo con l'inglese? Perché quando rivinciamo, tu però devi salire, cioè, sul palco un'altra volta, come sta andando?
1: Very well indeed.
0: Perfetto. Okay. Non hai perso, no. Non hai perso smalto.
1: E anche francese, eh? Aussi bien, français, aussi bien.
0: C'est parfait. Cosa ti sei portato a casa dalla tua esperienza eurovisiva finora e cosa vorresti portarti a casa stavolta?
1: Vorrei portarmi a casa il microfono di cristallo. Troppo. Mi porto a casa soprattutto il tempo speso con Sal. Sal è una persona che conoscevo, che avevo intercettato, ma l'ho guardato, l'ho osservato molto bene. È una persona che è vittima di uno snobismo musicale che fa paura. Sai, noi siamo il paese nel quale se tu non ascolti la musica che mi piace, tu sei sbagliata. Capito questo? Questa è l'atteggiamento. Sal è una persona che si è dedicata a tutti, ha un'empatia incredibile. Mi hai visto parlarne, mi hai visto che aveva anche l'occhio lucido. Mi porto veramente nel cuore una persona di una disponibilità e di un'empatia unica. E che mi insegna che niente è regalato, che tutto è un dono e che l'affetto della gente è una benedizione.
0: Avevo detto che era l'ultima domanda, no, c'è quella della polemica. Lo diciamo una volta per tutte che non è che uno non commenta una canzone, non ne parla, non è così.
1: Ragazzi, io vi invito a guardare tutta la puntata, io ho fatto quello che ho fatto con tutti, tra l'altro nello stesso momento sono stato accusato di essere pro e contro, allora ho detto ho fatto benissimo il mio lavoro, se ho scontentato tutti vuol dire che ho fatto benissimo il mio lavoro.
0: È il numero uno, io lo vorrei su quel palco lì, le lingue sono pronte, sa tutto, chissà l'anno prossimo quanti saranno i fogli di appunti, ancora di più, ma si merita tutto perché è veramente straordinario, ma poi è una persona, vabbè, basta. Grazie a
1: Gabriele
0: Corsi. Grazie a voi,
1: grazie, viva la radio, grazie amici di Radio 24.
2: Strade in diretta.
3: Bentrovati ad un nuovo appuntamento, buon sabato pomeriggio da Lorenzo Zappullo. La notizia più importante giunge dalla Lombardia, sulla Milano-Lecco, dove per incidente ormai risolto si segnalano code in diminuzione all'altezza di Briosco, disagi in direzione del capoluogo lombardo. Torniamo alle 18.45 con Strade in diretta, intanto buon viaggio.
2: YouTube Social Network.
0: E sempre qui dalla Wiener Stadthalle di Vienna stiamo seguendo questa 70esima edizione dello Eurovision Song Contest. Abbiamo affrontato vari temi che riguardano la competizione, ma ce n'è uno molto affascinante al quale io sono legata da sempre anche per ragioni autobiografiche, che è quello dei fan. I fan che seguono da appassionati, ma anche in maniera estremamente organizzata, perché esiste soprattutto un fan club internazionale che è l'OGAE, l'Organizzazione Generale degli Amatori di Eurovision, se questo smette di urlare passiamo, che è l'OGAE, l'Organizzazione Generale degli Amatori di Eurovision, che è nata molti decenni fa anche in Italia, e io ho con me un amico che è anche il vicepresidente, che è davvero uno dei fan più calorosi e più appassionati, Alessandro Banti. Grazie Alessandro per essere
4: qui. Ciao Marta, è un piacere.
0: Ci conosciamo da qualche decennio in realtà.
4: Sì, perché OGAE Italy è nato nel 1990, credo, quindi in quegli anni ci siamo cominciati a contattare, a conoscere, proprio per condividere questa passione per l'Eurovision.
0: Eravamo due ragazzini però, diciamolo, eravamo
4: piccolini.
0: Allora Alessandro, mi racconti intanto cos'è per te essere un fan eurovisivo?
4: Ma guarda Marta, io ho cominciato a seguire l'Eurovision da sempre, poi proprio nel 1990 ho scoperto che a livello internazionale esisteva questa organizzazione, OGAE, Organizzazione Generale degli Amatori dell'Eurovisione, era nato qualche anno prima in Finlandia, giusto per dare una nota di cronaca. E nel 90 fu creato anche in Italia e dissi, beh, allora questa trasmissione che io ho cominciato a seguire fin da bambino la guardano anche altri. E da lì mi sono avvicinato al club, mi sono iscritto, sono stato il presidente. Dopo tutti questi anni, non facciamo neanche il conto, sono ancora nel board perché sono stato rieletto recentemente come vicepresidente. Quindi, insomma, l'Eurovision è una passione, la passione della vita, si può dire. E OGAE è diventata un po' una famiglia... con cui condividere questa passione, insomma.
0: Io mi sento ancora una parente. Noi all'epoca eravamo pochissimi,
4: sì.
0: 5-6. Adesso quanti membri conta OGAE in Italia?
4: Allora, OGAE in Italia circa 200 iscritti, un poco di più, diciamo. In tutto il mondo diverse migliaia, i paesi dove ce ne sono di più sono UK, Spagna, i paesi scandinavi, i paesi dove Eurovision è molto molto sentito. C'è da dire che uno dei meriti forse di OGAE in Italia è stato quello di sopravvivere alla grande assenza dell'Italia, perché ti dicevo, nato nel 90, ma poi l'Italia ha avuto quella grande assenza dal 98 al 2011, quindi poteva anche sparire l'interesse. Non è stato così. Già in quegli anni organizzavamo dei ritrovi per vedere magari l'Eurovision tutti insieme, e poi quando siamo ritornati nel 2011 con Gualazzi abbiamo cominciato anche a seguirlo dal vivo, a vedere tante persone del nostro club che vengono. Pensa che qui a Vienna ce ne sono una cinquantina di questi 200 che ti dicevano, quindi insomma tanti tanti appassionati che vogliono viverla anche sul posto.
0: Le attività di OGAE, perché al di là del trovarsi condividere informazioni. Un tempo c'era una fanzine, perché non c'era ancora internet, e quindi c'era una fanzine di quelle che si facevano un tempo, praticamente fotocopiate, ciclostilate, per condividere informazioni. Adesso che è tutto più facile, cosa organizza il club?
4: Beh, ora ovviamente la fanzine non c'è, però abbiamo un sito molto ben strutturato per vivere un po' l'Eurovision anche tutto l'anno, no? Quindi non soltanto magari in quei mesi che vanno da Sanremo a quando si arriva all'Eurovision vera e propria. Organizza due incontri l'anno per i propri iscritti, ma anche per gli amici degli iscritti, per proprio condividere la passione, come già dicevo prima. E in questi incontri, soprattutto in quello autunnale che facciamo di solito a ottobre, invitiamo anche dei cantanti dell'Eurovision in Italia. L'ultimo a Torino abbiamo avuto Prince, il cantante della Serbia dell'anno scorso, e Victoria, la cantante bulgara che aveva partecipato qualche anno prima, nel 2021. Quindi è anche un modo per avvicinare i nostri iscritti o gli italiani in genere a questi cantanti che magari non vengono spesso a fare date nel nostro paese. E ti dico, sono anche tutti entusiasti di venire in Italia, perché poi comunque l'Italia è il paese del canto, della musica, quindi credo che possa essere un servizio, possa essere anche un qualcosa che aiuta a crescere la cultura eurovisiva in Italia, insomma.
0: Però diciamolo, uno Eurovision solo all'anno è poco, bisogna organizzare anche delle altre competizioni, la tentazione è forte.
4: Beh, a dire la verità c'è, perché sai, perché l'hai seguita anche con me, c'è il Junior Eurovision, quindi l'Eurovision dei ragazzi, che è comunque appassionante anche se non c'è quella competizione che c'è qui. E poi quest'anno debutta l'Eurovision Asia, cioè ci saranno 15 paesi asiatici che parteciperanno nel mese di ottobre in Thailandia, Bangkok, e quindi EBU, perché poi comunque l'Eurovisione che lo ha creato, prova ad allargare i propri confini anche nel continente asiatico.
0: Ma la stessa OGAE ha sempre organizzato in tempi pionieristici, in maniera molto artigianale, così dei concorsi per stare vicini.
4: Esatto, OGAE è anche un modo di conoscere la musica degli altri paesi. È vero che ora con la rete si può conoscere sempre tutto, ma è un modo di metterla anche in gara. Quindi OGAE organizza 3 concorsi l'anno che permettono a canzoni dei vari paesi di mettersi in competizione. Sono i fan club, diciamo, di tutta OGAE che si mettono in gara, e uno dei più importanti si chiama Second Chance, perché dà una seconda possibilità alle canzoni delle selezioni nazionali che non ce l'hanno fatta. Quest'anno per l'Italia al Second Chance ci sarà Dito nella piaga con Che fastidio, una canzone che molti, no, avevano pronosticato, avrebbero voluto vedere all'Eurovision. Ecco, noi diamo una seconda possibilità a Dito nella piaga con questo Second Chance che si svolgerà in autunno.
0: Diciamolo, diciamo un'altra cosa da boomer, io ho parlato delle fanzine poco fa, un tempo si faceva con le audiocassette che venivano
4: Brava.
0: Duplicate.
4: Esatto, le audiocassette, poi abbiamo avuto il periodo del CD, ora ovviamente tutto in streaming, tutto online, però è continuata quella voglia di votare, ascoltare, perché poi un po' la nostra passione, oltre a quella della musica, è anche, no, di fare le classifiche, di giudicare, di essere un po' noi a decidere le sorti di questi concorsi.
0: Alessandro, come sono visti i fan italiani nell'organizzazione globale di OGAE?
4: Ma allora, abbiamo avuto una vetrina importante che è stato poi l'Eurovision a Torino nel 2022, un task molto, molto importante, perché comunque organizzare un Eurovision anche per il fan club è difficile. Fra l'altro il 2022, come tutti sappiamo, non era ancora un anno di piena libertà, cioè quando si doveva organizzare ancora uscivamo da questo periodo della pandemia che è stato molto difficile per tutti. Quindi, come ti dicevo, è stato un impegno importante, ma OGAE Italy comunque cresce. Fra l'altro siamo anche i promotori di un'iniziativa che trovo molto bella, che è quella del gemellaggio fra club OGAE. A partire dal prossimo anno, nel 2027, 2 club OGAE diversi si scambieranno dei membri per una settimana l'anno. E quindi, faccio un esempio, fra i paesi che ci hanno contattato, non so, c'è Malta o la Turchia, noi andremo a trovare loro e loro verranno a trovare noi, e così altri club sparsi per l'Europa, per il mondo, perché poi OGAE c'è anche in Australia, potranno conoscersi meglio anche conoscendo il paese, insomma, del club. Insomma.
0: Alessandro, cosa fai nella vita di tutti i giorni tu?
4: Nella vita di tutti i giorni sono impiegato per un'azienda di telefonia molto grande ormai da una vita, e poi mi occupo comunque anche di giornalismo. Faccio radio in una radio di Pisa, e oltre alla grande passione per la musica ho quella per lo sport, per il calcio in particolare, per il Pisa. Quest'anno non è stata una stagione facile, ma insomma, abbiamo fatto questo anno di Serie A e ripartiremo dalla Serie B.
0: Allora, chiunque volesse curiosare e magari, chissà, iscriversi a Ogai, cosa deve fare?
4: Allora, sul nostro sito, che è ogai.it, quindi molto facile, trovate tutte le istruzioni, c'è un form da compilare, da inviare proprio a me, poi fra l'altro, insomma, comunque c'è l'indirizzo ben specifico lì sul sito, noi lo contattiamo, c'è una quota annuale di 25 euro da pagare e con questo si partecipa a tutte le iniziative, in particolare ai meeting che ti dicevano. Una cosa importante che può interessare a chi segue l'Eurovision dal vivo: ci sono dei biglietti, dei pacchetti di biglietti riservati per gli iscritti a Ogai, quindi invece magari di stare lì online a cercare di essere il primo, per gli iscritti a Ogai c'è questa possibilità magari di averli da un canale diverso, stesso prezzo ma da un canale diverso.
0: Beh, e questo è molto importante. Allora, in bocca al lupo al futuro di Ogai, al quale resto legata per sempre. Grazie ad Alessandro Banti.
4: Grazie, è stato un piacere.
0: Per ora, per questo speciale di Radio 24 sullo Eurovision Song Contest è tutto. Grazie ad Alessandro Schirano e a Cristina Lunghi in redazione. Ci ritroviamo la prossima settimana ancora con RadioTube e saremo in diretta dal Festival dell'Economia di Trento. Ancora un saluto da Marta Cagnola.

0: Ogni grande spettacolo ha una regia perfetta. Sul palco tutto scorre naturale. Dietro le quinte, ogni movimento è orchestrato. Fluenti CRP trasforma la complessità dell'azienda in una visione chiara dei processi. Processi, persone, decisioni. Tutto in scena, al momento giusto. Al centro, l'agentic AI. Elimina i passaggi ripetitivi e suggerisce la prossima mossa. La prossima mossa segue il ritmo. Sipario perfetto. Fluenti CRP, il business. Nella sua forma più intelligente.
1: A chi piace la Spini?
2: A tutti i bambini!
3: Anche agli alpini!
4: E per palati sopraffini
5: c'è il prosciutto cotto Raspini, salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
6: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
8: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
9: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
10: One Express, anche entro le 12.
11: Gold Espresso, ore 12.
10: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
12: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
13: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
14: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
13: E passiamo alla pagina sportiva.
15: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
16: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
17: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
18: Ufficio cosa smarrite?
19: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
18: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
19: Mi sento già più carico.
18: Info su toyota.it.
20: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
21: Senti Mauro, ma se...
22: Vogliono farvi iscrivere a un gruppo WhatsApp che vi promette grandi guadagni?
21: Non siamo noi.
22: Oh, e se...
21: Vi chiedono di inviare dei soldi per pagarci il dentista o il telefono nuovo?
22: Ecco, non siamo noi.
21: E se anche...
22: La banca vi scrive perché vi stanno forzando il conto corrente e poi vi telefona?
21: Non siamo noi.
22: Ah, e se invece...
21: Accendete la radio e trovate un programma che vi parla di risparmi, pensioni, fisco e bollette?
22: Con autorevole leggerezza, ecco... Quelli siamo noi.
21: Due di denari. Vi fidate dalle imitazioni.
22: Faba la luce.
23: Le 18.
0: GR24, il sole 24 ore.
1: Meloni, Italia pronta a contribuire su Hormuz appena ci saranno le condizioni per l'Iran. Alcuni paesi europei trattano per il passaggio nello stretto. A Modena falcia una decina di persone con l'auto, poi accoltella un'altra persona che cerca di fermarlo. Diversi feriti gravi. Italtennis avanti agli internazionali di Roma, volano in finale Sinner e il doppio Bolelli-Vavassori. Buona serata dalla redazione da Marco Mancini. L'Italia è pronta a fare la propria parte per contribuire, non appena ve ne saranno le condizioni, alla sicurezza della navigazione nel solco di quanto già fatto nel Mar Rosso e nell'Oceano Indiano con le missioni Aspides e Atalanta. Lo ha affermato la Premier Meloni nel suo intervento allo Europe Gulf Forum a Navarino in Grecia, parlando della crisi nello stretto di Hormuz, e alcuni paesi europei avrebbero avviato colloqui con Teheran in merito al transito delle navi proprio attraverso lo stretto.
2: Secondo la TV di Stato iraniana che sentiamo, alcuni stati europei avrebbero avviato colloqui con Teheran per ottenere il transito nello stretto di Hormuz. Non si sa ancora quali stati europei abbiano scelto di negoziare il passaggio. La decisione sarebbe maturata dopo aver visto il transito di navi provenienti da paesi dell'Asia orientale, in particolare Cina, Giappone e Pakistan. La scelta europea, se confermata, indebolirebbe ulteriormente la linea americana che continua ad imporre un suo blocco in ingresso e uscita da Hormuz alle navi iraniane, mentre Teheran conferma di aver predisposto un meccanismo per gestire il traffico attraverso lo stretto e di riscuotere pedaggi nella via navigabile. La Casa Bianca respinge categoricamente questa possibilità. Il presidente americano Trump appare sempre più frustrato e, secondo quanto riferiscono fonti citate da CNN, non sarebbe mai stato così vicino a riprendere gli attacchi. Trump è atterrato ieri negli Stati Uniti dopo un viaggio in Cina che non ha portato alcun progresso reale su Hormuz. Cristina Carpinelli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: Un'auto ha falciato una decina di persone a piedi in centro a Modena. Ci sono feriti, alcuni in modo grave. La zona molto affollata di sabato pomeriggio è stata transennata. Il conducente della macchina, a quanto si apprende, è rimasto a sua volta ferito nell'impatto e si è allontanato a piedi dopo l'incidente. Durante la fuga avrebbe accoltellato una persona che aveva tentato di bloccarlo. Il giovane è poi stato fermato dalle forze dell'ordine all'incrocio tra due vie, sempre appunto a Modena. E una bambina di 2 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto durante una manovra in retromarcia nei pressi della propria abitazione. La tragedia si è verificata nella serata di ieri a San Marzano di San Giuseppe, nel Tarantino. La famiglia è marocchina, alla guida dell'auto ci sarebbe stato un connazionale. E ancora grave incidente stradale nel pomeriggio nella zona di Bicocca a Milano, dove marito e moglie di 76 e 75 anni sono stati investiti da un'auto mentre attraversavano la strada, presumibilmente sulle strisce pedonali. L'uomo è morto mentre la donna è ricoverata in condizioni gravissime. Aveva trasformato la sua Fiat 500L in uno scuolabus abusivo, accompagnando bimbi su richiesta dei loro genitori. La quarantenne proprietaria dell'auto è stata scoperta e sanzionata dalla polizia a Palermo. Sulla vettura 14 minorenni tra i 7 e i 14 anni. In chiusura allo sport, oggi non c'è il campionato di calcio, ma non mancano gli eventi, a cominciare dal tennis. Linea Giovanni Capuano.
23: Sì, a Roma sta per iniziare la finale del torneo femminile tra Coco Gauff ed Elina Svitolina, schedulata per le 17, un'ora in ritardo. Nel pomeriggio c'è stata però la vittoria di Jannik Sinner, che ha chiuso il suo match con Medvedev, sospeso ieri per pioggia, 6-4 al terzo. Sinner domani giocherà in finale contro il norvegese Casper Ruud. E poi il Giro d'Italia con la vittoria di Jonathan Narváez, ecuadoregno, nell'ottava tappa da Chieti a Fermo, la seconda vittoria di Narváez in questo Giro d'Italia. In maglia rosa resta il portoghese Eulalio. A te la linea.
1: Grazie a Giovanni Capuano, è tutto. Prossimo GR24 alle 19.

0: Adoro saltare da una pecca all'altra.
1: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
2: Spedisco 1000 pack una alla volta.
1: Io do la password delle caselle a tutti.
3: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office. Il gestionale pack multicasella multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
4: È italiana?
5: Sì.
4: È affidabile?
5: Sì.
4: Rispetta l'ambiente?
5: Sì. Indovina chi è?
4: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
5: Nasce.
6: Cresce.
4: Resta con te.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 16 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
10: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
9: Ah, lo rifacciamo?
11: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
12: E se la prossima guerra si potesse evitare? Un libro per capire il nostro tempo e immaginare nuove possibilità, perché la pace può non essere solo la conseguenza della guerra, ma uno strumento per evitarla. La pace preventiva, di Francesco Mancini con Daniele Bellasio. Dal 16 maggio in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
13: La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi.
14: Ben ritrovati amici all'ora di cinema di Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisi, puntata abbastanza particolare, definirei quasi speciale, di questa nostra Rosa Purpurea, in una settimana dove le uscite hanno molte proposte indipendenti. Siamo in pieno Festival di Cannes, ne parleremo più diffusamente la prossima settimana, e quindi si aspetta un po' le attenzioni, i fari sono tutti puntati sulla Croisette, e questo ci dà la possibilità di analizzare alcuni film indipendenti italiani che sono stati presentati la scorsa settimana al Festival di Bellaria, dove abbiamo anche avuto la possibilità di incontrare un ospite davvero eccezionale, soprattutto in questo momento, fra poco ne parliamo, e poi dedicheremo una parte importante della trasmissione a un cinquantennale che è in pieno svolgimento, perché quest'anno compie 50 anni il capolavoro di Bernardo Bertolucci, 900, ed è oggetto di celebrazioni, proiezioni, convegni, mostre un po' in tutta Italia, ma soprattutto a Parma, ovviamente, e nei dintorni. Vi farò ascoltare un po' di cose che ho tirato fuori dall'archivio della Rosa Purpurea, la voce di Bertolucci, la voce di Dominique Sandà, che raccontano un po' l'epopea di quel magnifico, gigantesco film che 50 anni dopo ha ancora molto da dare e da dire. La prossima settimana continueremo il nostro viaggio un po' più sul territorio, fra la grande mostra che è in corso fino a luglio al Palazzo del Governatore a Parma, Bertolucci il 900, ed è un'enorme mostra proprio sul film, ci accompagnerà il sindaco di Parma Michele Guerra, e poi andremo in quello che è stato per un anno il teatro, il set del film, la mitica Corte delle Piacentine, a scoprire cosa è rimasto appunto attaccato a quelle pareti, a quelle travi, a quei tetti dello straordinario scenario di 900. Dicevo, però, ci sono molte novità che arrivano in sala proprio dal Festival di Bellaria, dove abbiamo incontrato, erano passati due giorni, meno di 48 ore dall'assegnazione degli otto David di Donatello alle città di pianura di Francesco Sossai, e Francesco Sossai era proprio lì a Bellaria, ed è stato un incontro molto interessante perché lui sta lavorando sul nuovo film, ovviamente, del quale non può dire nulla, abbiamo provato a strappargli qualcosa, ma soprattutto era ancora in fase fortemente autoanalitica rispetto a come la sua vita potesse essere cambiata solo 36 ore prima con quella messe di David di Donatello, tra cui quelli più importanti: miglior film, miglior regia, miglior attore, miglior sceneggiatura, eccetera, eccetera. E allora, Partiamo proprio da lì con un passo indietro ai David di Donatello, partiamo dalle città di pianura.
6: Bianco rosso, da lì.
15: Bianco, bianco e un paninetto, anche pancetta o cotta creme.
6: Ottimo.
15: Hai capito?
6: No, vado a casa.
16: Ma dai, mo, Giulio.
6: Ah, vediamo l'ultima.
17: Se mai sarebbe la prima.
15: No, caro. È l'ultima. Per noi ancora, ieri.
17: Invece per me è oggi.
14: Allora, Francesco, è un grande piacere incontrarti 48 ore dopo una cosa che probabilmente cambia un po' anche la tua vita, forse non cambia te, ma cambia quello che ti sta intorno sicuramente, no? Perché questi 8 David sono l'affermazione, penso anche, che il cinema italiano può cambiare e può guardare in un'altra direzione.
17: Sì, mi è sembrato che ci fosse questa volontà sicuramente, però non sta a me a dirlo. Però sul fatto che mi sta cambiando la vita me lo sono chiesto oggi. Sono svegliato in un albergo, mi sono chiesto forse qualcosa adesso è cambiato. Stai venendo da tanti anni in precariato lavorativo, fatto di lavoretti, di fatto per finanziarsi la vita, per poter fare film. Mi sono chiesto adesso come sarà, sinceramente.
14: E come sarà, secondo te?
17: Non lo so, perché io i film che voglio fare ce li ho in mente. Quindi per me adesso si tratta, come al solito, di trovare le condizioni migliori per poterli fare. E in ogni fase della mia vita ho trovato le condizioni migliori per poter fare i film che volevo fare. Qui il mio primo film, Altri Cannibali, non avevamo soldi, niente, però ho trovato un modo per farlo con quel budget. Questo film ho trovato un modo per farlo nelle condizioni migliori e vorrei continuare così, però sicuramente mi fa un po' impressione tutto quello che è successo, forse non devo ancora capirlo veramente.
14: Perché da una parte uno pensa, beh, adesso sarà più facile fare quello che vuoi perché hai un po' più potere di acquisto, diciamo, di trattativa, e d'altra parte uno dice però forse quando i capitali aumentano diventa anche maggiore la pressione, quindi hai più paura o hai più speranza?
17: Allora, non so se i capitali aumentano, sicuramente un po' aumenteranno per una questione fisiologica, cioè che sicuramente magari c'è accesso a qualche fondo in più, però secondo me anche questo è il cambio che c'è stato adesso. Io non sento che la mia generazione ha la fretta adesso di alzare i budget, di fare opere che magari poi non rientrano, ad esempio a livello di botteghino, ma secondo me c'è una specie di nuova idea di austerità nel cinema, certo, che facciamo. Sento che c'è un po' questa volontà. A me sembra colpito molto, no, che Kubrick dopo 2001 ha fatto Arancia Meccanica con un decimo del budget del film prima. Cioè non è detto che bisogna crescere di budget. Secondo me bisogna avere il budget giusto per fare il film, certo, che vuoi fare. Quindi non la vedo come una corsa ad ampliare i finanziamenti quanto a mantenere una linea, essere appunto fedeli a una linea di austerità che secondo me questo nuovo cinema adesso ha, ma più che altro perché il sistema di prima è insostenibile, certo, e quindi certo, non può andare avanti, e quindi bisogna trovare un nuovo modo adesso.
14: Certo, un nuovo modo, e secondo me c'è anche un nuovo pubblico che guarda a quello che ha detto il tuo film, è anche questo, che c'è un nuovo pubblico che se gli dai questa cosa arriva, perché è arrivato.
17: A me sconvolge, perché ci sono due tipi di pubblico che ho visto nei miei film, cioè tutto il pubblico è stato incredibile perché è andato per tutte le fasce anagrafiche possibili, però mi ha stupito molto la presenza della generazione successiva alla mia. Mi ha proprio molto colpito questo, perché non pensavo, cioè sono ventenni, diciannovenni, gente all'università, che è stato veramente lo zoccolo duro del passaparola e del pubblico, insomma. E l'altra categoria sono gente che di solito non va al cinema, che è andato a vedere il mio film, e questa cosa mi ha molto colpito. Parlavo dell'altro giorno con l'idraulico a casa, e mi ha detto, l'ho visto due volte, grande. Io non vado spesso al cinema.
14: E tra l'altro questa cosa di chi l'ha visto due volte ma non va di solito al cinema ci dice che forse c'è quell'attaccamento.

0: che è una tensione a non lasciar mai morire il passato, cioè cercare di tenerlo presente ancora. C'è questa frase nel film, quando la mattina vanno al baccaro da Lele, che dice: beviamo l'ultima, semmai sarebbe la prima, e Doriano dice: per noi è ancora ieri. E mi sembra un po' che tutta la mia regione, o il nord-est in generale, è fermo a quella dinamica, cioè che per il nord-est è ancora ieri, anche se è cambiato tutto e forse non si è reso conto, o se ne sta rendendo conto adesso, e sembra troppo tardi, no? C'è questa idea che viviamo ancora in una specie di passato onirico della regione o di quelle zone, che sia ancora possibile tenere in vita, ma che in realtà è già finito.
1: Certo. Senti, cosa vi siete detti con Matthew Modine?
0: Gli ho recitato un pezzo del finale di Full Metal Jacket. Gli ho detto: We have nailed our names in the pages of history, enough for today. E lui ha detto:
1: Amici.
0: Amici.
1: Senti, per chiudere, e adesso? E adesso so che stai scrivendo, so che
0: Sì,
1: lo vedo
0: sì.
1: bene, però insomma, in che direzione andrai con il prossimo film?
0: Ma non posso dirti la direzione del film, però mentre facevo le città è emersa questa grande passione, questo amore totale per il cinema giapponese. E sono diventato un grande appassionato di cinema di samurai, del Jidai Jackie giapponese proprio, e quindi sto andando in quella
1: Quindi samurai di
0: direzione.
1: Francesco.
0: No, non è un film di samurai, però insomma sto andando in una direzione formale di approfondimento di quel modo lì di raccontare, mettiamola così,
1: Ti
0: dai.
1: aspettiamo con grande, grande impazienza. Grazie Francesco.
0: Grazie Franco.
1: Francesco Sossà, il dominatore dei David di Donatello, per le città di pianura, che tra l'altro è tornato in sala e quindi ancora riuscite a rivederlo sul grande schermo. Dicevo quindi del Festival di Bellaria, non solo questo abbiamo fatto, anzi abbiamo visto diversi film molto interessanti del panorama indipendente italiano. Uno di questi è La bolla delle acque matte di Anna Di Francisca, interpretato da Fausto Russo Alesi, Lucia Vasini e Yael Fo.
2: Dopo che le nostre case sono crollate, noi ci siamo resi conto di quanta parte di noi era rimasta là sotto. Nella.
3: Elina? Dove sta Lina? Lina!
2: Ma noi stiamo ancora qua.
4: Di nuovo loro?
2: Questi non si rassegnano.
5: Si sente una puntina d'amore.
4: Forse il cumino. Ne avevo un po'.
5: Bodando.
1: E per parlare della bolla delle acque matte siamo in collegamento con Fausto Russo Alesi, protagonista del film. Ciao Fausto, ben trovato.
6: Ciao, buongiorno.
1: Eccoci qua.
6: Grazie.
1: Un film, un piccolo film di Anna Di Francisca, ambientato in una valle meravigliosa, piena di praterie, di montagne, che è
6: Sì.
1: l'Umbria, diciamo, no? Nel film,
6: Sì, a
1: insomma.
6: Castelluccio di Norcia,
1: Esatto, quel
6: sì,
1: paese delle
6: in Umbria.
1: lenticchie, ricordiamolo.
6: Esatto.
1: E dove succede una cosa, cioè c'è un sindaco che sei tu, Lorenzo, che cerca di far ripartire un borgo, una sorta di piccola new town, chiamiamola così, creata
6: Sì.
1: dopo un forte terremoto che ha distrutto il borgo storico sulla collina. E nel tentativo di far ripartire la vita di questo posto e le poche persone semplici che vivono intorno a lui per provare a riattirare un po' di gente, si inventa la qualunque, ma è stoppato regolarmente dalla burocrazia, da questo non si può fare, eccetera, eccetera. Un po' un quadretto,
6: Sì.
1: diciamo, dell'Italia in questo
6: Sì.
1: senso. E allora il sogno si trasferisce in un ristorante, si trasferisce nell'idea di aprire un ristorante che mischi i sapori delle varie etnie che affacciano su questo piccolo borgo. Quindi parto da qua, Fausto. È un racconto fortemente metaforico che tra l'altro Anna Di Francisca esercita con la chiave della poesia, con la chiave dell'onirico,
6: Sì.
1: a volte anche del grottesco, se vogliamo.
6: Sì, o realismo magico, se vuoi. Sicuramente è una storia che si muove su più cifre. C'è il reale e il concreto, che è questo luogo che purtroppo è estremamente drammatico, dove vediamo queste macerie, il terremoto, e c'è il luogo dell'incontro tra le persone, delle relazioni, la vita. E poi c'è appunto questa natura fortissima che li circonda, che è bellissima, ma anche tremenda, perché appunto la natura è capace anche di portare la distruzione, il terremoto. Ma non è un film sul terremoto, questo è come dicevi tu, è una metafora che ci racconta la possibilità di rinascere lì dove tutto si è bloccato, lì dove c'è un immobilismo fascismo.

0: che ti impedisce di ripensare a un futuro. E chi lo fa è proprio questo sindaco, io sono molto felice di avere interpretato, che è un sindaco particolare perché è sì un leader, ma è un leader che non vuole lasciare indietro nessuno, è un sindaco che raramente mette la fascia e soprattutto si immerge nella vita quotidiana, si immerge nelle praticità della vita quotidiana, si sporca le mani, ma soprattutto si immerge nelle relazioni, perché capisce che non può rinascere un posto, un luogo, se non c'è un tessuto sociale che possa vivere in quei luoghi, se non si può in qualche modo contare su il talento di ogni singolo. Infatti questo incontro tra queste persone è un incontro tra culture differenti, tra diversità, ecco, è un film che ci racconta tematiche molto importanti per me, è un film politico, umano, sociale, di condivisione, collaborazione tra le persone.
1: E devo dire che tanto tu quanto Lucia Vasini, che è nel cast, avete fatto un grande lavoro, sì, sul dialetto, sull'inflessione più che altro, no? Ti chiedo questo invece, di solito si chiede quanto hai messo di te dentro il personaggio, ti chiedo la cosa al contrario, quanto hai trovato di te dentro il personaggio di Lorenzo scritto?
0: Allora, io sono un interprete, quindi in qualche modo mi faccio veicolo di questioni che alcune persone veramente portano sulle loro spalle, ci sono realtà che fanno veramente una grande fatica per riuscire a essere visibili, a ottenere dei diritti e visibilità per poter in qualche modo esistere. Ecco, io mi faccio veicolo di questo attraverso Lorenzo, ho ritrovato senz'altro il desiderio che si possa veramente attraverso il sogno della realizzazione di desideri che siano però non desideri che in qualche modo alimentano soltanto il tuo interesse, ma che siano qualche cosa per tutti, di creare un qualche cosa di cui tutti possono beneficiare. Questo è un qualcosa in cui credo molto e che mi ha sostenuto durante tutta la lavorazione. Sono molto molto grato ad Anna Di Francesca, che è veramente una regista di grandissima sensibilità e che ha fatto un film molto poetico, e credo che abbiamo bisogno di questo tipo di poesia.
1: La bolla delle acque matte nei cinema italiani, diretto da Anna Di Francesca con Fausto Russo Alesi, che ce l'ha raccontato qui alla Rosa Purpurea. Grazie Fausto.
0: Grazie, grazie a te. A presto.
1: Fausto Russo Alesi ci ha raccontato La bolla delle acque matte nei cinema dal Festival di Bellaria. Come sempre al Festival di Bellaria è arrivato un altro film che è nelle sale da questa settimana, ed è un film di un autore sempre molto interessante che viene anche dall'arte, dalla videoarte, quindi con un'influenza e uno sguardo assai particolare. Si tratta di Gianluca Vassallo. Negli ultimi anni erano usciti in sala suoi film, chiamiamole commedie o drammi sui generis, Il posto, La sedia, i due film che lo avevano fatto conoscere di più, e che firma adesso The Lunch, A Letter to America, un documentario che ha girato poco prima della seconda elezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti, e quindi un film che va a cogliere una serie di personaggi tra New York, il Midwest, fino al Nord Dakota, gira veramente tanto gli Stati Uniti, anche quelli dell'interno, quelli della cosiddetta Real America, per raccontare chi prima della seconda elezione, lo ripeto, sosteneva apertamente Trump e chi invece poteva essere visto come il nemico proprio dal trumpismo, ovvero un immigrato messicano. E allora due personaggi in particolare di questa galleria di personaggi che Vassallo racconta finiranno per incontrarsi a un certo punto, per incontrare le loro vite inconsapevolmente, a quasi a sottolineare la possibilità di una conciliazione. Chi lo sa, questo ce lo dirà Gianluca Vassallo, che abbiamo anche intervistato. Sentiamo una clip del film e poi Gianluca Vassallo.
2: Erika, what are you doing? Do you know today is the election day? So who do you think is going to win? Everybody say Trump, but I don't know. Maybe he's gonna send me to Mexico. Who knows?
3: Partirei dal fatto che nel 2016, alla vigilia della prima elezione di Trump, io mi trovavo negli Stati Uniti, a Cooktown in Pennsylvania, e sono entrato in un diner per pranzo e ho visto davanti a me la scena finale del film compiersi nella realtà. un sostenitore di Trump stava mangiando un hamburger che era stato appena preparato da un messicano che dalla finestrella lo osservava per vedere se gli piaceva. Da subito quell'azione lì, quel momento lì, mi è sembrato un atto di riconciliazione inconsapevole, no? O un atto di contatto tra due mondi inconsapevole, perché deglutire è un atto molto intimo. E l'idea che le mani di un messicano avessero appena impastato la carne che inghiottiva un trampiano nel momento in cui c'era il più alto livello di tensione attorno al muro mi sembrava molto interessante. E quando Trump si è ricandidato mi sono detto che dovevo inseguire quel momento di nuovo e cercarlo nella realtà 8 anni dopo, perché appariva a tutti quanti noi europei piuttosto paradossale che Trump si ricandidasse, e ho deciso di farlo in questo modo perché secondo me non c'è un altro modo, cioè esiste solo la possibilità di mettere in relazione il proprio corpo con la realtà e poi vedere come la realtà reagisce alla presenza del tuo corpo, a quello che produce appunto la realtà.
1: Quindi di fatto, sintetizzando, forse anche un po' banalizzando, però è divertente, un film che parte da un hamburger, cioè parte da un pezzo di carne che ha tutta una storia, tutta una filiera alle spalle e ha delle persone che seguono questa filiera da una parte e dall'altra, però è anche vero che c'è una contraddizione dentro il trampiano che mangia serenamente, cioè che passa tutto il tuo film a dire quanto schifosi sono i democratici, quanto lui sia disposto addirittura a sparare, perché lo dice alla madre in una telefonata, e poi però gli va bene il fatto che tutta questa cosa è retta da messicani, da immigrati e spesso anche irregolari. Ecco, questa è un'altra delle contraddizioni, che questa conciliazione in realtà da una parte vuole una menzogna a se stessi.
3: Ovviamente, e infatti sai, questo è un film che è nato per essere terzo rispetto a ciò che osservava, e io ho fatto davvero di tutto per mantenere questa terzietà. Ovviamente ciò che tu osservi è ciò che accade nella realtà, i trampiani sono consapevoli che il lavoro messicano è il prodotto di scarto del capitalismo, che loro non vogliono osservare, ma che è funzionale al loro status di persone bianche in buona salute.
1: Grazie.
3: Grazie a te.
1: E Gianluca Vassallo con The Lunch, Letter to America, chiude la panoramica dei film italiani presentati a Bellaria, al Bellaria Film Festival, e arrivati nelle sale. Bellaria che è stata vinta come concorso, appunto, questa 44esima edizione del festival, da Waking Hours di Federico Cammarata e Filippo Foscarini. È arrivato il momento di giocare insieme con il nostro film misterioso che dovete indovinare per provare a vincere uno dei due DVD che vi aspettano. Questa è la prima clip.
4: Avevamo detto tutto tranne le patatine.
5: Effettivamente, dopo una tetta discussione eravamo arrivati a questo punto, che le patatine, ti ricordi Rosa? Io me l'ho scordata. Beh, le patatine effettivamente però non può mettere sullo stesso piano, diciamo, di
6: tutto ciò che deve condividere nella vita.
1: A quale film appartiene questo dialogo serrato sulle patatine? Allora, se l'avete già individuato, scriveteci il titolo del film e il vostro indirizzo alla rosapurpurea@radio24.it. Due DVD di questo film che vi aspettano e che fra poco vi riproporremo con un'altra traccia. Adesso la linea va alla regia, fra poco torniamo insieme e apriamo la parentesi sui 50 anni di un capolavoro assoluto del cinema italiano, Novecento, di Bernardo Bertolucci.
7: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
8: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
9: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
10: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
11: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì. Tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
12: Quando importiamo subiamo blocchi in dogana con relative soste portuali. Voi come fate?
13: Uno spedizioniere non basta, vi serve uno spedizioniere doganale. Noi ci affidiamo a Ormesani.
12: Ormesani.com.
14: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
12: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
15: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
16: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
17: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
18: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
19: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
17: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
19: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
20: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
21: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
22: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
21: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
22: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze?
21: Ecco qui.
22: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
23: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
24: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
25: La rosa purpurea.
26: Verdi è morto! È morto Verdi!
27: Papà!
26: È nato Alfredo! Alfredo! Si chiamerà come me!
28: Olmo! Vieni avanti. Ricordati questo. Imparerai a leggere e a scrivere. Ma resterai sempre Dalgo Olmo, figlio di paesani.
29: Morto di fame.

0: E la seconda parte della Rosa Purpurea si è aperta, come avete sentito, con una clip tratta dal trailer di Novecento, il capolavoro di Bernardo Bertolucci, dalle note suadenti e straordinarie della colonna sonora firmata da Ennio Morricone. Era infatti il 3 settembre del 1976 quando usciva nelle sale Novecento, atto primo, il nuovo film di Bernardo Bertolucci, che in mezzo a una filmografia piena di grandi successi rimane forse l'opera più epica, come epica è stata la sua lavorazione. Forte del successo di Ultimo Tango a Parigi, il regista parmigiano aveva messo mano al colossal che avrebbe consegnato alla futura memoria visiva la sua terra, le lotte contadine dell'inizio del secolo, l'avvento del fascismo, la liberazione. Un colossal insieme personale e universale, potremmo definirlo un Heimat all'italiana. In quel momento Bertolucci aveva un'enorme forza contrattuale dalla sua e mise insieme un cast difficilmente replicabile: Robert De Niro, Gérard Depardieu, Dominique Sandà, Stefania Sandrelli, Burt Lancaster, Donald Sutherland e poi Sterling Hayden, Alida Valli, Laura Betti, solo per citare i più celebri. Nella storia dell'amicizia fra due bambini, Alfredo, il figlio del grande proprietario terriero, e Olmo, il figlio del contadino, che in età adulta, quando la consapevolezza prende il posto dell'ingenuità e dei giochi, si incrina e diventa rivalità di classe, c'è la storia di un paese, la nascita di una nazione, per dirla con Griffith, ovvero l'Italia moderna. Il tutto in un arco temporale che va da quel giorno del 1901, il 27 gennaio, in cui muore Giuseppe Verdi e nell'enorme cascinale delle Piacentine, proprio nella Verdiana Busseto, vedono la luce Alfredo e Olmo, fino al giorno della liberazione e ancora all'epilogo negli anni 70, dove i due, diventati vecchi e riappacificati, preparano la dipartita da questo mondo. Novecento fu un grande successo al botteghino. Tra il primo e il secondo atto, uscito 20 giorni dopo, oltre 10 milioni di spettatori lo videro nelle sale italiane e il film superò negli incassi pellicole americane come Rocky e Taxi Driver. Nel 2011 Bernardo Bertolucci, ospite del Festival di Pesaro, su invito dell'allora direttore Giovanni Spagnoletti, fu protagonista di una storica masterclass nella quale raccontò così il passaggio dal successo di Ultimo Tango a Parigi alla lavorazione di Novecento.
1: Allora, dopo Ultimo Tango a Parigi, mi sono detto: cerchiamo di fare qualcosa che contenga ancora degli elementi un po' dialettici con la gente, e quindi che non ci sia questa specie di successo così schiacciante. E mi dico: siccome adesso tutte le grandi compagnie americane vogliono lavorare con me, farebbero anche l'elenco del telefono pur di fare un film con me, facciamo un film che farà sì che la Paramount, la United Artists, la 20th Century Fox pagheranno per la più grande bandiera rossa mai vista al cinema. E così faccio Novecento. Dopodiché il film esce, qui in Italia, è un grande successo, e però il film non esce negli Stati Uniti. Cioè, la mia idea di aprire negli Stati Uniti questa grande bandiera rossa in realtà fallisce. Anche la prima idea del film, della produzione, era quella di avere per Alfredo un attore americano, e c'era, ed era Bob De Niro, e per Olmo un attore sovietico. Allora, un po' ingenuo, ma nel senso di onnipotenza che seguì a Ultimo Tango a Parigi, io sentivo che stavo facendo un ponte tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Pensate a cosa si arriva nel delirio di questi film. E invece niente, lì ebbi le ossa rotte perché per anni il film non uscì negli Stati Uniti. C'era un problema di lunghezze che fu usato molto bene dalla Paramount, che era, diciamo così, la più di destra di tutte le distribuzioni americane. Ci sono due, insomma, grandi avventure nella mia vita. Una è Novecento e l'altra è L'Ultimo Imperatore.
2: Sono io, Alfredo.
3: Chi è?
2: Mi scusi, non vorrei disturbare.
3: Ottavio non c'è.
2: Tornerò un'altra volta.
3: Ce l'ha una sigaretta?
2: No, io non fumo.
3: Ah, bravo. Bella notizia.
2: Lei chi è?
3: Sono Ada e voglio una sigaretta.
2: Io sono Alfredo e voglio mio zio.
0: Abbiamo sentito l'incontro fra Alfredo De Niro e Ada, la giovane moderna e stravagante che diventerà sua moglie, interpretata da Dominique Sandà. Nel 2016 a Palermo mi era capitato di intervistarla, è stata un'intervista delle più incredibili della storia della Rosa Purpurea e si era svolta nell'ufficio del sindaco Leolo Corlando in occasione della consegna della cittadinanza onoraria del capoluogo siciliano. Ne era uscita una lunga chiacchierata nella quale l'attrice francese raccontava così la sua avventura in quell'incredibile set.
4: Sì, ho particolarmente amato tutta la parte dei contadini nella campagna emiliana e le luci, tutta questa bellezza della campagna che Bernardo ha amato tanto perché c'aveva un nonno paesano. E questo per lui è stato, lo ha marcato molto, tutta la sua infanzia è andato e si sentiva bene con i contadini. E questo in 1900 racconta un poco l'animo di Bernardo e mi emoziona molto sempre avvicinarmi di lui attraverso dei suoi film. Ovviamente, come il personaggio mio nel film, io sono più attratta della poesia di Bernardo che di tutta la politica in genere, no? Però a questo livello sono molto grata a Bernardo per questa profondità della poesia sua, perché lui è nato di un padre poeta e lui è un poeta delle immagini e i movimenti della macchina da presa sono una cosa tan bella e sono pitture in movimento e con l'aiuto di tutti i tecnici e particolarmente di Vittorio Storaro, che lui è un genio della luce. E io filmata per loro era un gran dono di questa vita mia, no? Perché ero nei mani dei grandi artisti.
0: Quel set di 900 fu un set anche ricco di grandissimi attori. Che ricordo ha di questo tipo di scambio? Eravate tutti molto giovani?
4: Sì, incredibile di vedere Gérard Depardieu così giovane e anche Bob De Niro. Però era molto bello in quel film, molto bravo. E Bernardo, è il talento di Bernardo, no? Cioè, lui ha la maniera di fare uscire dell'attore lo migliore. E uno lo vuole fare piacere a lui, perché lui è un amore, si dà al suo lavoro e segui sui attori, li guardi con amore, è molto bello il rapporto di lavoro con lui. Cioè lui ha una ispirazione che ti ispira.
0: Senta, ma invece fuori dai momenti del film, diciamo del set, in quelle sere che passavate lei, De Niro, Depardieu, Bertolucci, cosa succedeva?
4: Io quando lavoro posso dare, però ho bisogno di ritornare alla mia persona profonda, a riconoscere mia alma, mio animo. E allora non posso permettermi di andare alla notte e fare bevate, mangiate. No.
0: Quindi niente feste con De Niro e Depardieu.
4: No, però loro sì, come no. E aveva molte donne, moltissime, aveva colla di donne per loro. Non aveva bisogno di me.
0: Quant'anni dopo l'Italia sta celebrando 900 con proiezioni speciali, come le due matinée che si terranno all'Anteo di Milano il 17 e il 24 maggio, atto primo e atto secondo, ed eventi come lo speciale Mangia Cinema, che il 21 maggio a Parma farà rivivere lo storico Festival di Salso Maggiore in una serata di cibo e cinema con menù bertolucciano. Sentiamo il direttore artistico Gianluigi Negri.
5: Ritorna il Festival Mangia Cinema a Parma, un festival che ha arricchito l'intero territorio di Parma per 10 anni, con centinaia di mangiastorie, premi, proiezioni golose, soprattutto eventi in esclusiva ai grandissimi ospiti del mondo del cinema e dello spettacolo. E ritorna per una serata soltanto, in una versione evento speciale, giovedì 21 maggio a Parma al Bistro Corale Verdi, con protagonisti Michele Guerra e il suo nuovo libro Bertolucci dalla alla Z, che riguarda i tre Bertolucci, Attilio, Giuseppe e soprattutto Bernardo, e soprattutto per quanto riguarda l'evento di Mangia Cinema, la presenza del regista e attore parmigiano Francesco Barilli, che ritirerà il premio Mangia Cinema alla carriera creatore di sogni. In questa serata evento davvero imperdibile, direi, avremo tantissimo cibo, doppia mangiastoria, la dolcezza del vivere e crema 900, e a tavola il mitico Savarin di riso secondo la ricetta originale di Mirella Cantarelli, ed era lo stesso Savarin di riso che mangiavano durante le pause della lavorazione di Novecento nella sua trattoria Bernardo Bertolucci, Gérard Depardieu e Robert De Niro.
0: Novecento ha compiuto 50 anni e noi come Bertolucci lo celebreremo in due parti, atto primo e atto secondo. Infatti torneremo a parlare di questo capolavoro la prossima settimana con la seconda parte del nostro viaggio nelle terre emiliane, fra la mostra Bertolucci il Novecento, allestita a Palazzo del Governatore a Parma fino al 26 luglio, e la visita alla mitica Corte delle Piacentine nelle campagne di Busseto, che per quasi un anno fu il set di quel film. È arrivato il momento di giocare di nuovo insieme con la seconda traccia del nostro film misterioso di oggi.
6: Dove sono finiti tutti quei momenti? Quando stavo tra le sue braccia e mi sentivo a mio agio, in pace. E mi sembrava che qualsiasi cosa fosse accaduta nel mondo, nell'universo, niente avrebbe potuto distruggere quel momento.
0: E allora, se avete individuato il nostro film misterioso, vi voglio aiutare dicendo che è un film italiano tratto da un libro di grande successo di un'autrice molto amata. E allora scrivete il titolo del film e il vostro indirizzo alla rosapurpurea@radio24.it, perché ci sono due DVD di questo film che vi aspettano e che fra poco vi sveleremo. Adesso linea alla viabilità, fra poco torniamo. Un'altra proposta in sala di questo fine settimana è un horror d'autore, si intitola Obsession.
7: Strade in diretta. Bentrovati ad un nuovo appuntamento. La notizia di rilievo giunge dalla Lombardia. Sulla Milano-Lecco un incidente sta provocando code in direzione del capoluogo lombardo nel tratto compreso tra Civate e Ogiono. Da Radio Traffic vi saluta Lorenzo Zappullo, ma Strade in diretta tornerà alle 19.45. Buon viaggio. La rosa purpurea.
8: Nicky, aspetta, volevo chiederti
9: Che c'è?
8: No, ho perso il filo.
9: Buonanotte.
8: Buonanotte.
9: Perché?
8: Il bastoncino del desiderio. Hai un solo desiderio. Desidero che Nicky Freeman mi ami più di chiunque altro al mondo.
9: Io ti amo così, così, così, così, così tanto.
0: Così tanto che diventa così troppo a un certo punto. È Obsession, il film che apre questa terza parte della Rosa Purpurea. Ha un'altra novità in sala in questo fine settimana, una delle più interessanti, anzi direi probabilmente la più interessante, perché si tratta di un horror. Curry Barker, che è il regista, con Michael Johnston e Inde Navarrete nel cast, per raccontare appunto una storia di desiderio. L'avete sentito nella clip, un ragazzo timido, introverso, che ama segretamente una ragazza da tanto tempo, ma non ha mai il coraggio di dirglielo. E allora un giorno entra in un negozio, in una sorta di shop che vende tanti oggettini dedicati proprio anche alla scaramanzia, alla superstizione, pietre, essenze, cose del genere, dove trova sul bancone questi bastoncini del desiderio, un bastoncino di salice che, se lo spezzi esprimendo un desiderio, quel desiderio si avvera. Però attenzione, come dice il motto, ai tuoi desideri, perché potrebbero avverarsi. E da quel momento in poi la ragazza sì si innamora di lui, ma diventa un amore a dir poco tossico, che diventa addirittura pericoloso anche per lui. Quindi è un film molto interessante questo, perché lavora proprio sulle sfumature, per parlare del quale siamo in collegamento con Emanuele Di Nicola. Ciao Emanuele.
10: Sì, ciao Franco e buongiorno a tutti.
0: Allora Emanuele, è un film che crea l'inquietudine e l'orrore da cose normali, da uno sguardo fisso, da una risata che non ti aspetti. Cioè ci racconta come quando usciamo dalla normalità abbiamo paura e si costruisce la paura.
10: Sì, infatti è proprio così, Franco. Intanto bisogna dire in premessa che questo piccolo film è un horror indipendente americano che negli Stati Uniti è diventato un piccolo fenomeno, è arrivato finalmente anche nelle sale italiane. Harry Berger intanto è un autore giovanissimo, perché è nato nel 1999, quindi è davvero un ragazzo al suo esordio al lungometraggio. La sua qualità principale è proprio questa: creare un'inquietudine crescente, un'angoscia strisciante. Lo fa attraverso un racconto che riguarda l'immaturità sentimentale di oggi, perché come abbiamo sentito dalla clip, il congegno è molto semplice ed efficace. Un ragazzo ama una sua coetanea che però non se lo fila per niente e quindi spezza questo bastoncino del desiderio per passare tutta la vita insieme. Ecco, non riesce ad accettare un no, e già questa è una traccia molto contemporanea. E poi c'è il famoso aforisma attribuito Oscar Wilde, che tu hai già citato, ovvero attento a ciò che desideri perché potresti ottenerlo. Nella seconda parte diventa un horror davvero inquietante, no? Si alza il termometro della paura grazie soprattutto a una grande interpretazione femminile, perché questo è un film che lancia anche una giovane attrice, Inde Navarrete, che davvero diventerà una nuova scream queen nel futuro, si dice così, si usa questo termine nell'horror, ma guardate cosa combina nella seconda parte del film e diventerà evidente. Quindi un horror sulla coppia, un horror sugli affetti di oggi. La coppia è al centro del cinema dell'orrore già da alcuni anni, basti pensare a Midsommar di Ari Aster, basti pensare a Together, eccetera. E Obsession rilancia questo filone fin dal titolo, perché parliamo di una vera e propria ossessione, l'ossessione per l'altro. E poi anche l'horror definitivo sulle nuove generazioni, sulla cosiddetta generazione Z, che si riconoscerà molto in questo racconto. È un horror infine che lavora per archetipi, nel senso che molte forme e figure sono riconoscibili all'interno di esso, per esempio l'emporio magico, no? Che deriva da tanto cinema di genere, basti pensare a Gremlins e Joe Dante, no? Che iniziava nel negozio cinese, oppure a un romanzo come Cose preziose di Stephen King. Però poi è un horror che trova anche una strada sua, sanguinaria, cattiva, spietata, e che vanta nella seconda parte una progressione drammatica che veramente lascia senza fiato. Secondo me questo può essere un piccolo cult.
0: Grazie Emanuele Di Nicola per averci raccontato Obsession, alla prossima.
10: Grazie a voi e viva l'horror.
0: E allora, siamo arrivati alla nostra parte dedicata al cinema da vedere in casa, come sempre tornando indietro di 7 giorni, riascoltando una clip con la quale avevate giocato la settimana scorsa.
11: Prove, ore 15, io arrivo, comincio, metto il quaderno, 15:10, nessuno arriva. Poi arriva Giovanni, che è il primo.
12: Ma che cazzo
11: è?
12: E
11: dà tanto soddisfazione al maestro. Loro arrivavano alle prove, e l'età era 30, 35, 40 anni, quanti cazzo. Poi si comincia a parlare dell'Inter.
0: E questo era un estratto di AGNG, come Aldo, Giovanni e Giacomo, Attitudini Nessuna, che è il bellissimo documentario di Sofì Chiariello sul trio comico più popolare d'Italia, che è uscito in sala durante questa stagione, che adesso è arrivato in un video, in DVD precisamente. Non potevano che essere due nostri ascoltatori dalla Lombardia ad individuarlo per primo, perché è chiaramente, come dire, vissuto come una sorta di patrimonio locale anche Aldo, Giovanni e Giacomo, che invece sono comici assolutamente nazionali. Gabriele Balbo di Pozzolo Martesana e Giulia Groppelli di Lodi sono i due ascoltatori che riceveranno il DVD di AGNG, Attitudini Nessuna, che ci facciamo raccontare da Giulio San Giorgio, direttore di Film TV. Ciao Giulio.
13: Ciao Franco e un saluto ai radioascoltatori. Sì, questo documentario sul trio non è né una messa cantata né un elogio funebre, piuttosto un viaggio sincero in compagnia di Aldo, Giovanni e Giacomo nella loro storia e anche nelle loro storie private. Sofì Chiariello adotta il giusto passo, li pungola per illuminare anche le zone d'ombra di tanti anni insieme, e coinvolge anche i partner abituali come Marina Masseroni in un momento bellissimo ed è attenta a mostrare proprio tutte le anime dei personaggi in questo bellissimo regalo per i fan, che è un viaggio affascinante anche per chi fan non lo è.
0: Grazie Giulio, appuntamento alla prossima settimana.
13: Alla prossima settimana con le segnalazioni di Fin TV.
0: E siamo giunti alla conclusione della nostra puntata della Rosa Purpurea di questo fine settimana. Prima di salutarci però dobbiamo svelare il titolo del film misterioso di oggi. Avete giocato con Tre Ciotole, il film tratto dall'omonimo romanzo di Michela Murgia, diretto da Isabel Quaché con Elio Germano e Alba Rohrwacher protagonisti. Saranno i nostri due primi ascoltatori che l'avranno individuato a riceverlo in versione DVD. Noi ci risentiamo la prossima settimana a raccontarvi tutto il cinema che c'è qui alla Rosa Purpurea. Un saluto da Franco D'Assisi.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Attenzione, attenzione. Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma accanto a Unione Buddista Italiana farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
4: Ci sono verità che in cucina come in azienda sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto. Persone, turni, accessi, paghe, amministrazione e produzione. È tutto collegato, chiaro, facile. E con l'intelligenza artificiale decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
5: Dal 20 al 24 maggio vi aspettiamo al Festival dell'Economia di Trento con un palinsesto straordinario, grazie al Trentino e al gruppo Il Sole 24 Ore. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione. Oltre 300 eventi tra festival e fuori festival animeranno piazze e teatri di Trento. Festival dell'Economia di Trento, dal 20 al 24 maggio, festivaleconomia.it. Si ringraziano Confcooperative, Enel e Intesa San Paolo.
6: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Lignano Sabbia d'Oro, dove il mare incontra la laguna e il fiume e la pineta profuma l'aria. Spiagge dorate, sport, divertimento e benessere. Rallenta, respira, rigenerati. Prenota la tua vacanza su lignanosabbiadoro.it.
8: Embarghi, sanzioni, blocchi, esportare è sempre più difficile. Voi come fate?
9: Uno spedizioniere non basta, vi serve uno spedizioniere doganale. Noi ci affidiamo a Ormesani.
8: Ormesani.com.
10: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
11: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
10: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
11: Grazie, mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
14: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
15: I want Europe to do great. I want UK to do great.
16: There is no request for a ceasefire by us, and there is no request for the negotiation with the US from us.
17: Ce soir, au terme du second tour des élections municipales, la démocratie française a parlé.
18: Early this morning, President Trump said he was postponing his deadline for Iran to reopen the Strait of Hormuz or face strikes on its power plants.
1: Oramai il mondo è cambiato per sempre, tra crisi e conflitti, corsa allo spazio, importantissime elezioni in vista e il potere dell'intelligenza artificiale. Le certezze che avevamo, i punti fermi e alcune regole non ci sono più. Come orientarsi allora in questo caos? Beh, ci vuole una bussola bella precisa, una mappa quotidiana e un'oretta del vostro tempo, in diretta o in podcast. La ricetta di nessun luogo? Storie dal campo, le analisi e le vostre domande. Sono Giampaolo Musumeci e tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, vi dimostro che nessun luogo è lontano. In diretta alle 16 e in podcast su tutte le piattaforme quando volete. Ah, c'è una novità. Niente più metal. Scherzavo.
19: Le 19.
20: GR24, il sole 24 ore.

0: falcia una decina di persone in centro a Modena, poi scende dall'auto e accoltella un passante che tenta di fermarlo. 7 feriti, 2 sono in gravi condizioni. Un altro lutto alle Maldive, morto un sub che cercava i corpi degli italiani nella grotta aperta, un'inchiesta. Hormuz per l'Iran, alcuni paesi europei trattano per il passaggio nello stretto. Meloni, Italia pronta a contribuire appena ci saranno le condizioni. Tennis, grande Italia, gli internazionali a Roma, in finale Sinner e la coppia Bolelli-Bavassori. Buona serata dalla redazione, da Marco Mancini. In apertura, un grave episodio di cronaca avvenuto a Modena, dove un'auto ha investito una decina di pedoni, poi l'automobilista ha anche accoltellato un passante prima di essere fermato, arrestato il conducente, un 31enne di origini marocchine.
1: Un'auto lanciata a 100 km all'ora al centro di Modena, che falcia una decina di persone e causa 7 feriti, di cui 2 gravi. E questo è il bilancio dell'attacco di questo pomeriggio in via Emilia. Un gesto volontario, secondo i testimoni. Il conducente ha puntato il marciapiede, travolto una bici e colpito una donna che nell'impatto ha perso entrambe le gambe. L'uomo ha finito la folle corsa contro la vetrina di un negozio. Si è poi allontanato con un coltello in mano e ha colpito un passante, ma 4-5 persone lo hanno inseguito e contribuito a catturarlo per consegnarlo alle forze dell'ordine. Secondo i testimoni, blaterava qualcosa che non era italiano. Sarebbe un 31enne cittadino italiano di origine marocchina, nato e vissuto in provincia di Modena. Risulterebbe incensurato, attualmente sotto interrogatorio. Bisogna capire la natura, ma è un atto drammatico. Sono profondamente colpito, dice il sindaco Massimo Mezzetti. Se fosse un attentato sarebbe ancora più grave. Allerta massima a Palazzo Chigi. La Premier Giorgia Meloni segue con attenzione quanto avvenuto a Modena. Sarebbe il primo attentato del genere in Italia. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E sentiamo il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, al microfono di Gianni Galeotti del sito di informazione locale La Pressa.
2: Fortunatamente al momento non ci sono morti, non ci sono vittime, ci sono 8 feriti, di cui 4 gravi. Il responsabile di questo atto pazzesco si vede dai video, che è entrato nella strada principale, la via Emilia Centro, e si è fiondata direttamente sulle persone sul marciapiede, facendone carambolare diverse nel suo percorso e poi andandosi a schiantare contro una vetrina. Purtroppo ci sono 4 feriti gravi, a loro va la nostra solidarietà piena. L'uomo giovane, sembra sulla trentina, è sceso la macchina ed si è dato alla fuga, ma devo dire, ringraziare 4 o 5 cittadini che lo hanno inseguito e, nonostante lui fosse a quanto pare armato di un coltello, lo hanno atterrato, buttato per terra, catturato, poi sono arrivate le forze dell'ordine, lo hanno loro consegnato, quindi in questo momento in questura, e hanno dimostrato un grande coraggio, un grande senso civico. A loro va il mio ringraziamento, grandissimo ringraziamento per il senso, il coraggio e il senso civico che hanno avuto. Sono momenti drammatici, fare supposizioni su quello che è accaduto adesso è troppo presto, tra breve faremo un punto in prefettura.
0: E tragedia nella tragedia alle Maldive, dove è morto un sub che partecipava alle ricerche dei corpi degli italiani deceduti giovedì scorso durante un'immersione. Le autorità maldiviane intanto hanno aperto un'inchiesta sulla violazione del limite dei 30 metri di profondità e revocato la licenza alla barca della crociera subacquea. Domani arriverà anche un team finlandese specializzato in recuperi subacquei sul posto dell'incidente, costato la vita ai 5 italiani.
3: Faceva parte delle forze di difesa nazionali delle Maldive ed era un sommozzatore di grande esperienza, Mohamed Mahoudi. Il sub, che ha perso la vita nell'operazione di ricerca dei corpi degli italiani morti durante l'immersione nella grotta di Alimatà. Trasportato in condizioni critiche, è morto in ospedale in seguito alla malattia da decompressione causata dalla formazione di bolle di gas, solitamente azoto, nel sangue e nei tessuti. Per il recupero dei corpi di Monica Montefiore Falcone, Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri, le autorità maldiviane hanno dedicato un team al quale dovrebbero unirsi anche 2 italiani, un esperto di soccorso in acque profonde e un esperto di immersione in grotta. Finora l'unico cadavere ritrovato è stato quello di Gianluca Benedetti. Le autorità maldiviane hanno aperto un'inchiesta sulla violazione del limite dei 30 metri di profondità, limite massimo oltre il quale serve una specifica autorizzazione. autorizzazione per le immersioni. Revocata inoltre la licenza alla Duke of York, la barca utilizzata per la crociera subacquea. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Medio Oriente, sono quasi 3.000 le persone rimaste uccise, oltre 9.000 quelle ferite da quando si è aperto un fronte di guerra in Libano dopo l'attacco israelo-americano in Iran. Lo ha riferito il Ministero della Salute libanese. Intanto alcuni paesi europei avrebbero avviato colloqui con Teheran in merito al transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz.
4: Sullo stretto di Hormuz la diplomazia si muove su più fronti. A livello ufficiale il Pakistan segnala progressi. A dirlo è stato il ministro dell'interno pakistano Mohsin Naqvi in visita a Teheran. Nel frattempo però, secondo quanto sostiene la TV iraniana che sentiamo, alcuni paesi europei avrebbero iniziato a negoziare per un passaggio attraverso Hormuz, così come fatto già da Cina, Pakistan e Giappone. Gli iraniani confermano di aver predisposto un meccanismo per gestire il traffico attraverso lo stretto e di riscuotere pedaggi nella via navigabile. La Casa Bianca respinge categoricamente questa possibilità e continua ad imporre un suo blocco in ingresso ed uscita da Hormuz alle navi iraniane. L'Italia è pronta a fare la propria parte per contribuire, non appena ve ne saranno le condizioni, alla sicurezza della navigazione, ha ribadito la Premier Meloni parlando della crisi nello stretto. Intanto il presidente americano Trump appare sempre più frustrato e, secondo quanto riferiscono fonti citate da CNN, non sarebbe mai stato così vicino a riprendere la guerra in Iran. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Una neonata è morta per ipotermia subito dopo lo sbarco a Lampedusa e durante il trasferimento verso il poliambulatorio. Alle 4.30, dopo essere stati soccorsi dalla motovedetta della Guardia di Finanza sul molo Favarolo, sono approdate 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone, fra loro anche 7 donne e 6 minori. La neonata è risultata essere in condizioni critiche, assieme alla mamma è stata trasferita al poliambulatorio dove i medici ne hanno dichiarato il decesso. Ultimo giorno per i proprietari di monopattini elettrici per dotarsi dell'apposita targa da installare sul mezzo e chi non si adegua andrà incontro a sanzioni fino a 400 euro a partire da domani. Posticipato invece l'obbligo di assicurazione al 16 luglio. Novità per chi viaggia in autostrada e tutti i giorni deve fare i conti con i lavori lungo il percorso. Dal 1 giugno scatta il rimborso del pedaggio autostradale in caso di blocco del traffico o ritardi causati dai cantieri. Di riflesso ci potrebbe anche essere un aumento delle tariffe da parte dei gestori per recuperare i rimborsi stessi. Gli effetti di un film o di una serie TV sul romanzo da cui sono stati tratti è stato uno dei temi del Salone del Libro di Torino. Ce ne parla la nostra inviata.
5: È meglio il libro o il film o la serie TV? Domanda oziosa perché si tratta di due linguaggi diversi e non si dovrebbero mettere a confronto. Ma è interessante vedere come il film o le serie moltiplichino le vendite del libro. Non sempre succede, ma quando accade i risultati sono notevoli. Secondo una ricerca Nielsen IQ per Netflix diffusa al Salone del Libro, in media il film nel breve periodo, 4 settimane, fa aumentare le vendite del libro del 188%, la serie TV di quasi il 200%. Un effetto che prosegue nel tempo, come spiega Tinni Andreatta, vicepresidente per i contenuti italiani di Netflix.
6: Quando un romanzo si inserisce nell'adattamento con stagioni ricorrenti come Bridgerton, in occasione dell'uscita di ogni serie, le vendite di nuovo volano alle stelle.
5: E così Bridgerton da collana di nicchia è diventato un bestseller, ma c'è anche il caso del Gattopardo. Nella settimana prima della miniserie, le vendite del romanzo pubblicato nel 58 sono aumentate del 600%, per poi superare il 1000%. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.
0: Al via alle 21 la finale dell'Eurovision Song Contest. L'Italia con Sal Da Vinci sarà sul palco alle 22.55. Il vincitore arriverà verso l'una. L'emozione del nostro rappresentante colta poco fa da Marta Cagnola.
7: Noi stiamo vivendo veramente un sogno, qualcosa di troppo grande, un regalo immenso. Adesso spero che, voglio dire, tutti i nostri connazionali in giro per il mondo lo stanno già facendo, stanno votando la mia canzone, e quelli naturalmente che vivono in Europa lo possono fare dalle ore 21. Per me è veramente qualcosa di magico, sento feedback ovunque, la canzone in classifica in molte nazioni, e per la musica italiana è qualcosa, ragazzi, di magico, di potente.
0: In chiusura la pagina sportiva, con il tennis che si prende la copertina, ci racconta tutto Giovanni Capuano.
8: Sì, partiamo proprio dal Foro Italico, dove è in corso la finale femminile. È appena terminato il primo set, lo ha vinto l'ucraina Elina Svitolina 6-4 sulla statunitense Coco Gauff. La notizia di giornata però è la qualificazione di Jannik Sinner per la finale del torneo maschile domani contro Casper Ruud. Sinner ha chiuso la sua fatica contro Medvedev, interrotta ieri per la pioggia. L'italiano ha vinto 6-4 il terzo e decisivo set, e sentiamolo dopo la partita parlare della finale di domani.
9: So che sono in finale, ovviamente una finale molto importante, però voglio controllare solo quello che posso controllare. Di come sto facendo ora, no, in questo momento, di più non posso fare in questo momento.
8: In finale anche la coppia azzurra Bolelli-Vavassori nel doppio maschile, una finale che domani affronterà contro lo spagnolo Granollers e l'argentino Ceballos. La MotoGP, Gran Premio di Catalogna, trionfo di Alex Marquez nella sprint race, sul podio anche a costa di Gian Antonio, sesto Bagnaia, nono Bezzecchi, è caduto invece Martin, a costa che partirà dalla pole position nella gara lunga di domani alle ore 14, in difficoltà le due Aprilia, nono Martin, dodicesimo Bezzecchi. Il Giro d'Italia si è svolta l'ottava tappa da Chieti a Fermo, 156 chilometri, ha vinto l'ecuadoregno Jonathan Narvaez, per lui seconda vittoria in questo Giro d'Italia, mantiene la maglia rosa il portoghese Eulalio. La pallavolo maschile, semifinale di Champions League, Perugia ha battuto Varsavia 3-0 e ora attende il nome dell'avversaria di domani. E poi ricordiamo domani la grande giornata della 37esima giornata del campionato di Serie A, oggi non c'è nulla, alle 12 le 5 partite in contemporanea per le squadre che lottano per un posto in Champions League. La notizia è che il Milan recupera Modric per la trasferta di Marassi, per il derby dell'Olimpico invece Lazio che dovrà giocare con il terzo portiere per l'infortunio di Motta. A te la linea.
0: Grazie a Giovanni Capuano, e finisce qui questa edizione di GR24 condotta e curata da Marco Mancini. Grazie in regia ad Anna Riva. Prossimo GR24 alle 20.
10: GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.
11: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
12: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su lexus.it.
13: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
14: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità.

0: Manuel Agnelli.
1: Ho il piacere di confermarvi che siete tornati all'ascolto di Leoni per Agnelli. Io sono progettualmente Manuel Agnelli e vi posso annunciare che questa settimana ci sarà un artista contemporaneo nel mondo di Manuel.
2: Manuel.
3: Manuel.
2: Manuel.
3: Manuel. Manuel.
1: Il mondo di Manuel.
2: Manuel.
1: Il mondo perfetto.
2: Manuel.
1: Il mondo di Baduel.
3: Manuel.
1: Dove tutti sono Baduel. L'artista in questione è Stefano Pilia, un grande esploratore di suoni che, guarda un po' il caso, è anche un mio amico ed è stato mio sodale negli After Hours e anche in altro, per esempio Lazarus, che abbiamo fatto a teatro, e lo spettacolo di David Bowie. Stefano ha suonato anche con il Massimo Volume, soprattutto con il Massimo Volume, ma è un musicista talmente eclettico che ha avuto la fortuna e il merito di suonare anche con Mike Watt, per esempio, con Paul McCartney, bastardo lui, e John Paul Jones, fra gli altri. Definire Stefano Pilia soltanto un musicista rock vorrebbe dire fargli un torto. Per esempio, Stefano, ciao.
4: Ciao Manuel.
1: Tu sei appena tornato dal Messico, che cosa hai combinato lì in Messico?
4: Sono stato invitato da un musicista italiano che vive a Città del Messico ormai da molti anni, ed è anche un curatore. In collaborazione con l'Istituto di Cultura Italiano ha iniziato a costruire una rassegna in cui mette in relazione un musicista italiano con un artista, un messicano, e presentano un progetto di improvvisazione. E sulla base di questo primo incontro poi si sono declinate tutta una serie di altre date, una specie di piccolo tour per Città del Messico, incontrando vari musicisti e musiciste della scena locale. E poi ho fatto anche un po' di turismo.
1: Ecco, questo musicista si chiama
4: Marco Albert.
1: Ah, ok.
4: Poi di data in data c'erano musiciste o musicisti diversi con cui collaboravamo, e ogni sera era un'improvvisazione diversa, completamente dei blind date sostanzialmente.
1: Certo, certo. No, allora ti chiedo questo per sviluppare attraverso le tue esperienze un discorso che mi interessa moltissimo, cioè, per dirlo in breve, raccontare che fuori dai confini del mainstream e dell'industria ci sono mondi da scoprire, esistono tanti modi diversi di intendere la musica e la composizione, esistono altrettanti modi di considerare il suono come di concepire lo strumento. Tu rappresenti un po' tutto questo, no?
4: Ma sì, è quello che dici, assolutamente vero. Non so se io lo rappresento, però sicuramente è il mio percorso da musicista, più che essere, diciamo, inerente a un linguaggio particolare, un contesto particolare, è più proprio con una ricerca larga, ecco, a partire soprattutto e innanzitutto dall'approccio con il suono, no? Prima che con una tradizione o la letteratura di uno strumento.
1: Certo. No, probabilmente il pubblico non ha un'idea precisa di cosa significhi fare un concerto di improvvisazione, perché per fare un buon concerto di improvvisazione bisogna avere una grande preparazione, avere una confidenza massima con la musica e con lo strumento, no? Apparentemente il concerto di improvvisazione viene preso come facciamo le cose a caso e vediamo che cosa succede. È così fino a un certo punto, chiaramente.
4: Certo, sicuramente c'è una ricerca, una tensione, no? Un anelito di libertà in qualche modo, ma c'è tantissima ricerca formale in realtà. Chiaramente conosci molto bene gli strumenti che usi, i suoni che produci, e poi c'è questa idea di costruire un'idea formale in modo istantaneo, no? In relazione ad altri. Piano piano si scoprono proprio delle cose che funzionano, delle cose che non funzionano, e quindi si viene a creare un po' anche una sorta di linguaggio della forma, ecco.
1: Certo.
4: Sembra paradossale, ma invece è così. L'improvvisazione, che quando ben funziona, è perché ha dietro delle figure formali, ecco, che si realizzano mentre si suona assieme, e per quello ci vuole un po' di esperienza, sicuramente. Detto che io poi non mi sento neanche in realtà un improvvisatore, ogni tanto mi capita di farlo, perché tanti musicisti che fanno ricerca in qualche modo si ritrovano poi a diciamo, a portare avanti anche questo tipo di pratica, no? Anche mm-hmm. perché è una pratica che permette anche delle grandi possibilità di incontro. Mm-hmm. E questo è una cosa molto interessante.
1: C'è comunque la parte teorica dietro che invece è molto importante, no?
4: Sì.

0: Sì.
1: Senti, trovo super interessanti le tue idee sulla composizione come necessità di creare, quindi sulla concezione dell'atto creativo come conseguenza di considerazioni filosofiche.
0: Sì, credo che per me la musica sia sempre stato un mezzo per poter dire altro, poter cercare o comprendere altro. È una cosa che è un po' anche capitato che sia così, ecco.
1: Quindi tu pensi a un'idea di musica come etica prima ancora che estetica, giusto?
0: Sì, penso proprio di sì. Penso che, diciamo, l'estetica sia un po' una conseguenza di un discorso etico, di un discorso filosofico, no? Di istanze, di indagini. Poi chiaramente questi poli si informano, l'uno informa l'altro, no? Nel crescere di questa ricerca, di questa pratica. Però per me parte da lì, ecco, più che da un voler aderire a un'estetica. Ecco, alla fine sono cresciuto con il punk e ho iniziato a suonare per questa ragione qua, che chiaramente ha delle connotazioni estetiche, ma ha dietro soprattutto un'attitudine, un discorso politico e filosofico anche. In quel caso è estremamente legato al sociale, al culturale, a un'idea politica, sì, diciamo. Poi forse per me è diventata una cosa più, una ricerca forse anche più filosofico, anche spirituale in qualche modo.
1: Assolutamente, e sai anche suonare Wrathchild degli Iron Maiden, anche piuttosto
0: Assolutamente.
1: bene, che prima o poi faremo,
0: Esatto.
1: anche lì. Senti, come primo brano hai scelto invece A New Kind of Water dei This Heat, una band inglese particolarissima che è avanguardia punk, riferimenti a Canterbury e manipolazione dei nastri, ha avuto un ruolo direi profetico, no?
0: Assolutamente, dei veri avanguardisti in questo senso. Era un gruppo che usava lo studio e le macchine, diciamo i nastri, le macchine per registrare come dei veri e propri strumenti compositivi. Cosa che poi magari hanno fatto anche gruppi come i Talk Talk dopo, no? Negli anni 90 con l'avvento, e quindi hanno iniziato ad arrangiare i brani utilizzando quel mezzo lì in un modo creativo e compositivo. E i This Heat secondo me sono diciamo una sintesi incredibile di quella musica acusmatica, elettroacustica che usava la musica concreta, ad esempio in francese di Pierre Schaeffer, mischiata con il punk e il rock con un'attitudine completamente furiosa anche.
1: Ci ascoltiamo New Kind of Water dei This Heat.

0: Leoni per Agnelli.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Quando importiamo subiamo blocchi in dogana con relative soste portuali. Voi come fate?
3: Uno spedizioniere non basta, vi serve uno spedizioniere doganale. Noi ci affidiamo a Ormesani.
2: Ormesani.com.
4: Colesterolo? O ti senti così?
5: Ah!
4: O ti senti ACT?
5: Ah.
6: Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
7: Aiuto,
6: o ti senti ACT?
8: Oh, che forza!
6: Migliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
11: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Hyundai i20 con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 199 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 48 mesi e fino a 40.000 km solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 4.250 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
13: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
14: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
15: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
16: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa. Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
17: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
16: E ora passiamo al canto.
18: No, un cyberattacco non fa rumore. Entra in silenzio, blocca i sistemi operativi, la produzione, la logistica, le comunicazioni e tutto si ferma. Chiama Yarix, lo specialista della cyber security che ti affianca nel contrasto dei cyberattacchi e nella difesa delle infrastrutture informatiche. La risposta immediata alla tua sicurezza è Yarix.
19: Questa è Bar Group.
0: per Agnelli.
5: Voi siete sempre all'ascolto di Leoni per Agnelli, io che sono pur sempre Emanuele Agnelli, sono in compagnia di Stefano Pilia. Parlando di musica, Stefano, tu fai spesso riferimento alla geometria e alle relazioni numeriche.
7: Sì, diciamo che ho iniziato componendo musica sullo strumento, no? Anzi, sono proprio dal basso, sono passato alla chitarra, e la chitarra era una sorgente di suono, anche un portale compositivo, no? E quindi provavo le cose esplorando in questo modo. Poi a un certo punto ho iniziato a notare che le cose che più mi interessavano avevano in qualche modo delle proprietà simmetriche, formali, quindi per esplorare un po' più a fondo queste questioni ho sentito la necessità di lasciare lo strumento e di iniziare a scrivere sulla carta, quindi appunto elaborando delle architetture musicali, delle architetture armoniche partendo dai numeri, quindi da serie numeriche o dei principi di simmetria. In particolare negli ultimi lavori ho usato molto la serie di Fibonacci come vettore per la costruzione di questi brani. La serie di Fibonacci è una serie numerica che approssima la spirale logaritmica, che è un modello matematico geometrico che descrive molti aspetti in natura, no? Dalla formazione delle galassie, al modo di disporsi dei semi all'interno delle corolle dei fiori, ai gusci delle lumache, ma anche alla forma del nostro orecchio. Mi interessava quindi molto cercare di costruire una musica che avesse sotto, dietro, come fondamento dei principi universali, e quindi usare questo tipo di approccio poetico e metodologico per costruire dei brani che fossero un po' anche avessero dietro una forma rituale o meditativa attorno a un qualcosa che ci può accomunare.
5: Senti, ma tu trovi che in alcuni brani anche di musica classica, in Bach o qualche altro compositore diciamo conosciuto, si possa risalire allo stesso tipo di metodo, cioè della matematica? Non dico nella maniera banale in cui tutti dicono la musica è matematica, ma c'è questo riferimento all'universo, a dei codici matematici che si trovano?
7: Sì, in Bach ad esempio ci sono degli studi molto articolati su questo tema, no? In quanto la sua musica abbia comunque delle forti relazioni matematiche. Non si sa se lui ad esempio facesse questo con un'intenzione consapevole o se semplicemente seguisse attraverso una profonda conoscenza armonica anche in modo intuitivo degli aspetti di simmetria o di coerenza.
5: Sta di fatto che li ritrovi però poi se analizzi la sua musica, giusto?
7: Sì, certo. Sì.
5: Questo è super interessante. Senti, tu sei diplomato al conservatorio, sei un artista appunto come potete sentire tutti molto colto, ma anche musicista che è partito dal punk, no? Ne parlavamo prima. Quindi è il punk che ti ha dato la scossa, diciamo.
7: Assolutamente.
5: Che è il contrario della teoria e della preparazione, in realtà, no?
7: Sì, in qualche modo il punk è tutto istanza, tutto desiderio, è anche una forma, insomma, no? Attratti a quella naività del dadaismo, no? Questa
5: sì.
7: Però devo dire, anzi, io non sono cresciuto in una famiglia di musicisti o di gente che ascoltava musica in modo particolare. A parte, ricordo che stavo in fissa da bambino con la Nannini e Battiato, ma a parte questo non girava tanta musica. Ed è stato quando alle medie, come è successo a tanti, mi hanno passato qualche cassetta con punk e rock and roll, e lì mi si è accesa proprio una fiamma, ed era quello che mi ha conquistato, era proprio l'attitudine, era quello che ha vinto su tante cose. Poi ripensando a tante cose mi sono accorto che la relazione con il suono, quella era una cosa che c'era già da bimbo, però il discorso musicale è arrivato dopo.
5: No, hai toccato un concetto fondamentale, cioè l'attitudine, che al di là delle considerazioni storiche e di genere musicale, per me è proprio l'attitudine che determina poi il percorso artistico, no? Se tu suoni solo per dimostrare quanto sei intelligente, quanto sei figo, quante acrobazie tecniche sei in grado di produrre, alla fine difficilmente produci qualcosa di sensato. Certo, se sei un genio sì, ma se non sei un genio produci un sacco di scoregge alla fine. Non credi?
7: Sono d'accordo, cioè la cosa secondo me interessante è che è essere al servizio di qualcosa, no? Al servizio di un'idea, di un concetto, di, o nel caso di molti musicisti classici, ad esempio, al servizio di reinterpretare e ripresentare una musica del passato. Sì. Quindi in questo senso per me, ecco, esattamente, la musica solo come affermazione dell'ego o della personalità diventa molto, o della bravura tecnica, è una musica poco interessante, un'arte poco interessante, non so neanche se sia arte a quel punto, anzi probabilmente non lo è.
5: Assolutamente d'accordo. Tu hai scelto il prossimo brano di una suora etiope, ci racconti un po' di lei?
7: Emoi Tsege Mariam Gebru, che è arrivata all'età di 99 anni, è morta nel 2023. Studiò, il padre era un diplomatico, lei studiò in Svizzera pianoforte, violino, se non erro, e poi ha vissuto una vita completamente monacale, nella quale però ha continuato a suonare il piano e a comporre, registrandosi spesso nella sua cella o comunque nel suo convento con un registratore a cassetta, e ha realizzato della musica meravigliosa che è un po' dentro, senti la musica, certa musica classica, ma senti anche tutto quell'africanismo etiope, non solo, il sapore anche del blues in qualche modo. C'è stato questo disco nel 2016 che Mississippi Records stampò e in qualche modo è stata riscoperta.
5: Fantastico. Ascoltiamocelo allora un pezzo, The Song of the Sea di Emoi Tsege Mariam Gebru.

0: Leoni per Agnelli. Strade in diretta.
1: Buonasera da Lorenzo Zappullo, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Nella capitale, sul grande raccordo anulare in entrambe le carreggiate, code per incidente all'altezza della via Ardeatina. Inoltre sono possibili disagi per incidente sulla A24 Roma-Teramo tra l'Aquila Est e l'Aquila Ovest in direzione Roma. Infine, in Lombardia si viaggia lentamente anche in questo caso per incidente sulla Milano-Lecco in direzione Milano tra Civate e Oggiono. Da Radio Traffic vi saluta Lorenzo Zappullo, Strade in diretta tornerà alle 20.45, buon viaggio.
0: Leoni per Agnelli.
2: Rieccoci insieme a Leoni per Agnelli su Radio 24, io sono Manuel Agnelli, il mio ospite oggi è Stefano Pilia. Stefano, il punk è stata una rivoluzione che ha riportato la musica un po' al grado zero, no? Come dopo un'esplosione nucleare, e anche però ha un'idea di musica come atto politico. Penso che per quanto sia stato un movimento nato, per così dire, dal basso, il punk abbia molti punti di contatto con le avanguardie artistiche, ne parlavi prima, soprattutto con i Dada, con i movimenti di avanguardia dei primi del Novecento, che infatti non solo dai punk ma anche poi dal post-punk e dalla wave sono stati ripresi in lungo e largo, anche pensiamo ai Bauhaus per esempio, anche come tipo di estetica, la grafica, il tipo di,
3: certo,
2: fotografia.
3: Certo, assolutamente c'è una forte affinità, non a caso poi secondo me dopo questa prima fase del punk ci sono state tutta una serie di musicisti che anche tantissima della musica elettronica che ascoltiamo oggi secondo me ha dietro un po' una sintesi, una sincresi di questi mondi, no? Il mondo delle avanguardie e quell'approccio del punk è proprio uno statement che secondo me ha permesso di trovare nuove vie, ecco, e di rendere autorevole la possibilità creativa in qualche modo e dare all'atto creativo un senso politico.
2: Assolutamente. Tu hai collaborato con Marta Salogni, che è un personaggio interessantissimo, che è stata ospite di questo programma l'anno scorso. Cosa ci racconti di quella collaborazione?
3: Ci siamo incontrati un paio d'anni fa durante le registrazioni del disco di Silvia Tarozzi, che è una violinista compositrice italiana che ha fatto un disco di canzoni, e Silvia chiamò Marta per registrare. Ci trovammo davvero molto bene. Maple Dat e Canicola, che sono una etichetta discografica e una casa editrice, mi hanno proposto di presentare un progetto in collaborazione con qualcuno, per cui ho chiesto a Marta se le andava di fare un lavoro assieme, e lei ha accettato di buon grado, e quindi abbiamo un po' lavorato, io con la chitarra, lei con i suoi nastri. Stiamo ultimando in questi giorni un lavoro che dovrebbe uscire quest'anno su Maple Dat, ma abbiamo già suonato dal vivo a Venezia, sull'isola della Giudecca, per queste Cosmo Session, e poi suoneremo a Jazz Is Dead il 29 maggio.
2: Senti, ma una curiosità personale, ma tu come ti poni rispetto alla tecnologia? Cioè, perché tu sei un musicista, appunto, sei diplomato, suoni gli strumenti veramente però per riprodurre un certo tipo di suoni, per creare, come ti pone rispetto alle possibilità che ci dà la tecnologia oggi, quindi di riprodurre dei suoni, di avere degli effetti che in realtà non sono prodotti da strumenti acustici o naturali o suonati veramente? È una parte creativa che ti può interessare oppure no?
3: Lo è moltissimo la musica, anzi proprio quando mi chiedono ma tu che musicista sei, per me se devo trovare una categoria io mi definisco come un musicista o un compositore elettroacustico, no? Okay. Che è tutta quella musica che parte proprio dall'idea di compositiva, di registrare il suono e di manipolare, modulare, certo, e di comporre attraverso la registrazione, no? È una tecnica analoga a quella che si è fatta con il cinema, no? Nell'atto di fissare l'immagine e poi di costruire un prodotto artistico attraverso il montaggio.
2: Certo. Senti, cosa mi dici del tuo lavoro con Francesco Dillon invece e Riccardo Vanche?
3: Ecco, questo è proprio esattamente in questo senso un lavoro profondamente elettroacustico, nel senso che usiamo la chitarra, il violoncello. Francesco è un violoncellista eccezionale del quartetto Prometeo, che tu hai anche invitato a Ossigeno anni fa, Riccardo Vanche, è anche lui un pianista eccezionale, un musicista elettronico anche. Loro avevano questo duo che si chiama Amuleto. Noi ci conosciamo da tanti anni, qualche anno fa è nato il desiderio di fare qualcosa assieme, lo abbiamo fatto a distanza, ultimato a distanza, appunto scambiandoci un po' i materiali, quindi anche la tecnologia in questo senso ha svolto anche un aspetto di grande facilitazione, e lavora proprio su questi concetti, quindi su l'idea di registrare dei suoni e di manipolarli.
2: Super interessante, Stefano. Siamo arrivati alla fine della puntata, per cui ringrazio Stefano Piglia. Grazie Stefano per essere stato con noi.
3: Grazie Manuel.
2: Vi ricordo che Leoni per Agnelli va in onda tutte le domeniche alle 19:10, in replica il sabato successivo alla stessa ora, e ci potete ascoltare in podcast sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme. Grazie a Paolo Biamonte ai testi, Alessandro Schirano in redazione e produzione, Filippo Aureggi alla parte tecnica. Ci diamo da risentirci come di consueto ascoltando un brano di un artista di carne fresca. Questo è Davide Amati con la sua musica. Ciao a tutti.

0: L'autotrasporto italiano sta cambiando volto. Tra mezzi elettrici a zero emissioni, digitalizzazione e intelligenza artificiale, il futuro è già in viaggio. Sono Massimo De Donato e nella seconda stagione del podcast 8 ruote vi racconto questa evoluzione. Dalle imprese di ieri alle nuove generazioni che guidano il domani. 6 puntate tra innovazione e scenari futuri di un settore sempre più centrale per l'economia italiana.
1: 8 ruote, presente e futuro dell'autotrasporto italiano. La serie di podcast originali disponibile su radio24.it, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
2: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Consegne su pallet espresso più puntuali
11: e veloci in tutta Europa.
12: One Express, anche entro le 12.
13: Gold Espresso, ore 12.
12: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
14: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
15: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
16: Nuova Toyota EvoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
17: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
18: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
19: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20, un'ora al giorno va in burocrazia.
20: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
21: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
22: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
23: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
0: 1492.
1: La scoperta del nuovo mondo.
0: 1463.
1: La scoperta del gusto con il prosciutto di Carpegna DOP.
0: Dolce, equilibrato, soffice e aromatico. Si scioglie in bocca. Unico come i numeri uno. Scopri il gusto ricercato del panino Carpegna 1463. Da oggi in autogrill.
2: Sono Enrico Pagliarini. Se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
11: Le 20.
24: GR24, il sole 24 ore.
11: A Modena si lancia sulla folla con l'auto, poi tenta la fuga ma viene bloccato da alcuni cittadini e un 31enne italiano di origini marocchine. Medio Oriente, Trump deciderà entro 24 ore se attaccare ancora l'Iran. Intensi preparativi di Stati Uniti e Israele. Tennis, Sinner batte Medvedev e vola in finale agli internazionali, ora la sfida con Ruud. Buona serata dalla redazione, da Marco Mancini. In apertura gli aggiornamenti sul grave episodio di cronaca avvenuto a Modena, dove un'auto ha investito una decina di pedoni, 7 feriti, 2 sono molto gravi. Arrestato il conducente, un 31enne italiano di origini marocchine, gravissimo, una donna di 55 anni in pericolo di vita e un uomo di sempre di 55 anni, anche lui grave.
25: È un 31enne di origini marocchine, l'uomo che ha travolto con un'auto lanciata a folle velocità alcuni passanti al centro di Modena, un gesto volontario secondo i testimoni. Il conducente ha puntato il marciapiede, travolto una bici e colpito una donna che ha perso entrambe le gambe. L'uomo ha finito la folle corsa contro la vetrina di un negozio, si è poi allontanato con un coltello in mano, ha colpito un passante, ma 4-5 persone lo hanno inseguito e lo hanno consegnato alle forze dell'ordine. Così un testimone al TG3.
26: Questo qui è scappato via dalla macchina. È scappato via dalla macchina, io l'ho rincorso, l'abbiamo rincorso in 5-6. Ho dovuto praticamente disarmarlo, l'ho buttato a terra, aveva il coltello e ha tentato di accoltellarmi due volte, l'ho buttato a terra, qui sono arrivate altre persone che l'hanno bloccato.
25: Massima allerta Palazzo Chigi, la Premier Giorgia Meloni segue con attenzione quanto avvenuto a Modena. Grave se fosse un attentato per il sindaco Massimo Mezzetti.
27: E pare che abbia puntato direttamente al marciapiede, salendo sul marciapiede colpendo alcuni, colpendo anche una bicicletta e poi andandosi a schiantare più avanti all'altezza di Allari, fra l'altro colpendo in pieno una donna che pare che sia la più grave perché l'ha presa, l'ha schiacciata con tutte le due gambe, sì.
25: Elisabetta Fiorito, Radio 24, il sole 24 ore.
11: La guerra in Medio Oriente innescatasi dopo l'attacco israelo-americano all'Iran. Gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Trump deciderà in 24 ore se riprendere la guerra, informano i media israeliani, e Washington e Tel Aviv sarebbero già impegnati in intensi preparativi. Tra le opzioni belliche, bombardamenti aggressivi contro obiettivi militari e raid per sottrarre l'uranio. E ora la cronaca ci porta in Friuli, in provincia di Udine.
28: Sono stati trovati senza vita i due escursionisti stranieri dispersi da ieri nell'area montana di Verzegni, Sincarnia, proprio in quella zona dove si erano concentrate le ricerche dopo che era stato individuato lo scooter, una Vespa, con cui erano partiti per un giro in montagna. Le due vittime, un cittadino austriaco di 23 anni e uno statunitense di 24, residente in Germania, sono stati individuati questa mattina dall'elicottero della Protezione Civile Friuli Venezia Giulia lungo la cresta tra il monte Piombada e il Monte Bottai. Secondo una ricostruzione sarebbero precipitati dopo aver perso l'equilibrio su un tratto erboso particolarmente scosceso. Il recupero delle salme ha richiesto l'uso dell'elicottero e del vericello a causa della complessità del punto dell'incidente, molto complesso da raggiungere a piedi. I due corpi sono stati portati all'obitorio di Tolmezzo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Cristina Bonadei, Radio 24, il Sole 24 Ore, Trieste.
11: I carabinieri forestali e i vigili del fuoco hanno compiuto una serie di verifiche all'interno di un laghetto artificiale che si trova in un vivaio di piante ornamentali in località Masiano, frazione del comune di Pistoia. L'intervento, spiegano, è scattato a seguito della segnalazione da parte di un cittadino che ha riferito di aver notato nell'invaso la sagoma di un rettile, presumibilmente un coccodrillo, della lunghezza di circa 2 metri. In chiusura lo sport, linea Giovanni Capuano.
3: Sì, per parlare della nuova impresa di Jannik Sinner, che si è qualificato per la finale degli internazionali d'Italia. Oggi ha vinto contro Medvedev la partita che era stata interrotta ieri sera per pioggia, 6-4 nel terzo e decisivo set. Domani giocherà contro il norvegese Casper Ruud, in finale anche la coppia azzurra Bolelli-Vavassori nel doppio maschile. Per la MotoGP il trionfo di Alex Marquez nella sprint race del Gran Premio di Catalogna al Montmeló. Per il Giro d'Italia il successo dell'equadoregno Narváez nell'ottava tappa, quella tra Chieti e Fermo, con il portoghese Eulalio che resta in maglia rosa. E poi ricordiamo anche le semifinali della Champions League di volley maschile, con Perugia che si è qualificata per la finale battendo 3-0 Varsavia, finale che si gioca domani. A te.
11: Grazie a Giovanni Capuano, è tutto, prossimo GR24 alle 21.

0: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
1: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Hyundai i20 con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 199 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 48 mesi e fino a 40.000 km solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 4.250 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore. Rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
3: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
4: Innovazione, sostenibilità e prospettive future. Dal 27 al 31 maggio l'arte navale torna in Laguna con il Salone Nautico di Venezia, una delle principali fiere internazionali della nautica da diporto. Radio 24 sarà presente il 26 maggio con la diretta di Focus Economia alle ore 17 dalla torre di Porta Nuova all'Arsenale per anticipare le nuove tendenze e gli sviluppi del settore. Info su radio24.it e salonenautico.venezia.it.

0: Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più, di Paolo Ruffini e con Federico Parlanti, con la partecipazione di Lamberto Giannini.
1: Buonasera. Dunque, noi come ogni sabato siamo naturalmente qui alle ore 20, che occupiamo in maniera piuttosto militare e anche misteriosa ormai le frequenze di Radio 24. Non si capisce come mai la radio della Confindustria ancora continui a trasmettere questo programma che è continuamente sbagliato, ma insomma cerca di sbagliare nel modo giusto. Oggi Radio Up and Down è la trasmissione con un cromosoma in più, lo sapete. Federico Parlanti è andato a fare asparagi verso Colle Salvetti col professor Lamberto Giannini, ma noi abbiamo un cromosoma in più che ci viene portato da Marco Baruffaldi. Marco, buonasera.
2: Ciao, buonasera.
1: Buonasera. Marco, chi ci ascolta in radio non può verificare il fatto che tu sia di un'eleganza straordinaria.
2: Grazie.
1: Cosa dobbiamo l'onore di questo papillon?
2: Ah, guarda, io sono Marco Baruffaldi, ho 30 anni, vengo dalla provincia di Modena, ovvero Castelfranco Emilia,
1: che è un posto rinomato per
2: il tortellino,
1: senza ambiguità sessuali. No. Non c'è, ecco, perché noi ci danno
2: no. Subito
1: dei pecorecci se andiamo subito, non c'è nessuna ambiguità sessuale.
2: Io mi astengo.
1: Te ti astieni?
2: Certo.
1: Bene. Down?
2: No.
1: Down ma up.
2: Esatto.
1: Quindi tutti giudichi.
2: Io mi autodefinisco come super up.
1: Super up. Però ti posso dire, siamo sicuri che te hai un cromosoma in più?
2: Sì.
1: Sei sicurissimo?
2: Sono sicuro.
1: L'hai verificato?
2: E sono un portatore di handicap consapevole.
1: Consapevole. Dove l'hai trovato questo cromosoma in più?
2: Così all'improvviso e senza neanche farmi mille pare per niente, sì.
1: Senza neanche farti mille pare?
2: No, io sono sempre stato consapevole della mia sindrome di Down e me la porto ancora.
1: Te la porti ancora?
2: È certo. È come un compagno di vita per me.
1: È un compagno di vita.
2: È certo.
1: Meraviglioso. Mi piace tantissimo questo tuo atteggiamento. Cercheremo di costruire una puntata che ha
2: certo.
1: Un tema preciso che io ti faccio adesso, così, come dire, te lo introduco grazie ad una clip che io amo.
2: Bene.
1: Molto. Senti.
3: Direttamente.
4: Come vedi, parti la mano, Ti strusci un po', il movimento dal cabecino gli fa sentire la sequoia, quella si sturba e ti sacca, calzi.
3: Che se ne deve guardare?
4: E a proposito, ce l'hai preso?
3: Riesce mai a dirlo? I presi i profilattici?
5: Veramente no.
4: E allora che c'è sta papà? Eccoli qua. O sai come si chiamavano all'epoca mia?
3: Il guanto di Parigia.
4: Bella cafonata. Speriamo che ti entrano. Con quella torre del papele che si ritrova.
1: Allora, benvenuti a Neri Parenti e Marco Giusti a Radio Up and Down, grazie.
6: Grazie a voi dell'invito.
7: Nuova coppia comica.
1: Beh, straordinario. Neri è già stato con noi e abbiamo fatto una puntata su Fantozzi. Oggi parliamo, è fuori tempo massimo, perché però ogni Natale si parla di cinepanettoni. Oh, ma ci avete fatto caso, no? Ogni Natale si parla di cinepanettoni, della nostalgia, di quanto ci mancano. Questo è un pezzo tratto da Merry Christmas, mi sempre. Merry Christmas,
6: infatti,
1: Christian.
6: Che sì. Se ne parla, solamente.
1: Sì, sì, sì.
6: Poi dopo
1: non si fanno.
6: Poi non si fanno.
1: Vabbè, è la prima domanda, Neri. La prima domanda è, si potrebbero rifare? Ni.
6: È più complicato. O si trovano delle nuove leve, cosa ancora più difficile. Oppure
1: mi candido subito.
6: Beh, tu nuova leva,
1: io sono vecchia e nuova leva.
6: Tu sei ragazzo 20 anni fa.
1: 20 anni fa.
6: Sei vecchia leva.
1: Marco, che dici te?
7: Che vera questa cosa dagli anni è reale, anche che a Cortellese ci hanno ormai 50 anni o quasi, insomma, cioè sono tutti adulti, capito?
1: Vabbè, però Cristian e Massimo Boldi, quando erano in auge, insomma, avevano più o meno 50 anni, 55 anni.
7: Il loro punto massimo, e poi dopo sono crollati, però non è che andrebbero trovati attori un po' più giovani.
1: Ma e voi dite, quindi è tutto legato all'interpretazione?
7: Ti candidi?
1: Tu vorresti fare un cinepanettone, Marco?
2: Ma più che altro io ho sempre sognato di fare l'attore cinematografico.
1: Sì,
2: Sì, io.
1: Beh, però mi sembra un po' troppo elegante. Noi qui si parla di Rutti e Scurreggi, ma
2: non c'è nessun problema.
1: Cioè, tu sei da Bosco e da Riviera?
2: Sono specialista nel campo.
1: Ah, sì, e tu sei da Bosco e da Riviera. C'hai, a Livorno si dice c'ho una mutanda per tutti i culi. Però, ascolta, noi abbiamo una clip che ti dà un pochino il termometro di quelli che erano un pochino i cinepanettoni nel momento in cui hanno avuto maggior successo. Ascoltate questa clip di Natale in India.
5: Ha turato sta vecchietta indiano, è quasi cotto, no?
8: Ma come ha fatto?
5: Mi è venuto a leccare le mani.
8: Acchiappato, gli ho dato una mazzata e ho sfrantumato la cervella.
5: Beh, almeno non ha sofferto, un colpo secco e...
8: Ma quale colpo secco? Una faticaccia che aveva sette vite, sto figlio di una mignotta, continuava a zompettare. Però adesso se mangia, vuoi favorì? O preferisci la testina? È delicatissima, la succhia. A tanti gli piacevano, a me. Non mi sconfiggere, c'è quella cidula.
5: Qual è la delinquente? Lei è un assassino, un parabutto. Gli piace la testina? Gli piaceranno, ma te spacco io la testina!
1: Allora, io adoro questo pezzo. In un film che non è forse... Te, Marco, pollice verso. Allora, no, vi posso dire...
7: Oggi per me
1: oggi è impossibile. Animalisti. Poi c'è il momento in cui Christian, devo dire, in una maniera magistrale, come riesce a prendersi i tempi. Cioè, come rallenta, accelera. E poi questa cosa, ma è una cosa tremenda. Ma poi come sfiora, come poi torna, no? E poi Massimo Boldi che fa il romano. Cioè, che era una cosa, cioè, che la faceva malissimo, ma diventa super comico per quello, no? Cioè, io credo che in questa clip c'è tutto quello che stavamo dicendo. Natale in India, che fra l'altro è stato il film prima di Natale a Miami, che ho fatto io, e io mi ricordo che eravate tutti un po' reduci da quel Natale in India, che per voi, mi ricordo, che era un film che segnava un po' uno spartiacque, perché l'avevate considerato forse anche proprio voi da dentro un po' forte, no, Neri?
7: Ma no, non è che si parte con una convinzione, è che poi... Le cose prendono la loro strada, no? Quando ci sono quattro sceneggiatori a cazzeggiare, ti è capitato qualche volta di vedere le riunioni di sceneggiatura dei film americani, di questi, è tutto un cazzeggio, per cui uno dirà l'altro, trova, ammazza di persone, gli mangio la testa, oh, perché non li facciamo succhiare l'anno?

0: perché il cinema deve essere lezioso, deve... cioè chi l'ha detto, no? Che come dire, che il cinema non abbia, anche perché essendo popolare, cioè l'aggettivo volgare ha avuto successivamente un'accezione negativa, però è il volgo, quindi è il popolo e quindi utilizza quel linguaggio lì.
1: Però sono cambiati i padroni, nel senso che un tempo i padroni erano i distributori,
2: i cicchicori,
1: cioè persone disposte, che non dovevano rispondere a nessuno, e disposta per che un film andasse bene a qualsiasi tipo di critica, eccetera eccetera. Adesso invece parte tutto da delle multinazionali mondiali che naturalmente devono tenere, forse anche giustamente, una loro linea, cioè che Netflix faccia un film in cui c'è una scena come questa
0: è impossibile.
1: Erano
0: spinti, però posso dire, io no, anche se penso oggi chiaramente giustamente un grande tema sono le donne, no? E anche, cioè, come dire, una sensibilità che si è acuita giustamente nei confronti delle donne.
2: Appunto, ha fatto il botto, però serio.
0: Ma certo, però voglio dire, scusatemi, ma veramente quando, ora poi ne parleremo, questo è un tema molto più straculte, ma quando tu vedi, no, Lino Banfi con Edwidge Fenech, Renzo Montagnani con Edwidge Fenech,
2: sono,
0: cioè, ma chi,
2: 40 anni,
0: sì, ma è la cosa più tenue, più tenera che tu possa immaginare.
2: Beh,
0: perché
2: insomma, battute contro gay, contro di... cioè,
0: sì,
2: cioè,
0: ma voglio dire, quando tu vedi Massimo Boldi con una bella donna a letto, cioè non è che ti viene in mente che chissà che gli ha fatto o l'ha molestata, no? Io ho fatto Super Vacanze di Natale, che è la raccolta di tutti i cinepanettoni, e ho contato veramente i film in cui Massimo Boldi è nudo, e sono una quantità incredibile. Massimo Boldi è spessissimo nudo, Vacanze di Natale 95 è per la maggior parte nudo, ed è la nudità di Gatto Silvestro. Cioè non è che un bambino pensa ad una sessualizzazione di Massimo Boldi, è come se vedi nudo Bugs Bunny, no? Come
2: io
0: fa?
2: Ricordo però che è stato appena punito per la battuta.
0: Beh, ma sì, strepitosa.
2: Sì, non
0: ho capito, ma cosa ti aspettavi che dicesse?
2: Lo
0: scusa,
2: sport preferito,
0: È la fica, ma è stato straordinario, scusami, Te concordi, Marco?
3: Sì, concordo.
0: Ti garba anche a te la topa un po'?
3: Sì.
0: Vabbè, c'hai questi difetti qui anche te, però è una forma.
3: Ma guarda, io.
0: Ma secondo te se uno rigarba la topa è una forma di disabilità? No.
3: Secondo me no, perché io siccome che sono
0: modenese, poi
3: venuto già da una famiglia che è sempre amato le donne praticamente.
0: Vabbè, questo cioè c'è tuo babbo al di là del vetro.
3: No, ma infatti, cioè, no, io su quando no, quando parlo di queste tematiche.
0: Se tuo babbo non rigarbava la topa non esistevi, cioè.
3: Io quando parlo di queste tematiche sono più rispettoso, più,
0: certo, bravo,
3: e più elegante possibile, bravo, perché non voglio andare oltre, perché sennò risulto essere volgare e offensivo.
0: Perché volgare e offensivo? Perché cosa vorresti dire? Viva la gnocca, diresti te.
3: Sì,
1: vedi, abbiamo.
0: È politicamente corretto.
2: Ma certo,
3: no.
2: Abbiamo risposto alla domanda.
3: No, Neri, scusami, una cosa che ho sempre, che mi sono sempre autodefinito, sono politicamente scorretto.
0: Sei politicamente scorretto?
3: Assolutamente sì.
0: Ma scusami, ma l'arte deve essere politicamente scorretta? Tu sei anche un cantante, sei un amante della musica. Cioè, arte politicamente corretta è un ossimoro. Cioè, se te vuoi vedere una cosa politicamente corretta, torna ai tempi del fascismo.
3: Guarda,
0: no? Cioè, voglio dire,
3: secondo me il politicamente scorretto, il politicamente corretto, purtroppo al giorno d'oggi è diventato come l'abitudine.
0: Come? Bravo, un'abitudine, ha detto. Questa è una cosa, è una tendenza.
3: Sì, beh, scusami, una tendenza,
0: però, posso dire.
2: Però fermi tutti. Abbiamo Trump.
0: No, ora che tu difenda il politicamente
2: Trump,
0: corretto, Marco,
2: è scorretto,
0: è inaccettabile.
2: È oltre Boldi Trump,
0: Vabbè,
2: oltre Cristian. Cioè,
0: Marco Giusti, due punti. Sì. Trump è oltre Boldi. Ma scusami, ma
2: che pensa fare Boldi contro Trump? Pensa
3: io
2: che
3: se
2: cosa
3: posso dire
2: essere
3: una cosa in merito sul quello che appena detto Marco, ecco, io sono cresciuto in una famiglia dove ho sempre creduto nella giustizia e nella legalità. Quindi io rispetto questa cosa qua, porto avanti questi miei valori, ecco, giustizia e legalità.
0: E topa. Ascoltiamo Cristian De Sica.
4: Secondo me, non tutti, perché drammaturgicamente c'erano 10 minuti esilaranti, ma il resto non era un granché. Però alcuni invece, secondo me, hanno raccontato molto meglio la borghesia italiana di quegli anni 80,
5: certo,
4: molto meglio di tanti film autoriali che non hanno lasciato mai il segno.
5: Sì, che non ha interesse.

0: accettavano.
1: Io una volta, quando ho scritto un libro per Mondadori, Beppe Cottafavi, che era il mio editor, mi disse: ma per raccontare quell'Italia lì bisogna vedere i cinepanettoni.
2: Quell'Italia che è raccontata dai cinepanettoni, forse Christian in questo caso si rivolgeva anche un po' di più al cinema di Carlo ed Enrico Vanzina, raccontavano perfettamente comunque un'Italia che era fatta di volgarità, cioè nel senso che poi tutto
3: anche
2: quello che tu rappresenti, ma infatti è quello, cioè nel senso che comunque la volgarità di Checco Zalone, cioè è storicamente, drammaturgicamente, tu quando vai a vedere Checco Zalone è uno specchio, esattamente come andavi a vedere Fantozzi, dove tu dicevi: ammazza, sembra il mio vicino di casa, ma in realtà sei te. È ovvio,
3: no? È lo stesso meccanismo,
2: cioè quando Massimo Boldi faceva il brianzolo arricchito, è ovvio che c'è, raccontava uno spaccato di quell'Italia lì, no? È come se oggi tu non ti volessi più specchiare allora all'interno della farsa, perché tanti film, cioè io penso che veramente, cioè parlo di Natale a Miami, che io ho vissuto tanto, cioè non dico il mio episodio, ma l'episodio con Massimo Ghini e Christian è di scrittura, ma non ho bisogno di una nazione di piaggeria nei confronti di neri, ma è meraviglioso. Cioè Natale e Rio sono degli esempi di sceneggiatura strepitosi, sì. Io sono convinto che verranno messi sicuramente all'ordine dello studio quando a un certo punto diranno: leggiamo una sceneggiatura di una commedia all'italiana. Ci saranno Age e Scarpelli, e ci saranno allora poi tutti i Bencivenni, Benvenuti, non so con chi l'hai scritto, penso Benvenuti,
3: Brizzi, insomma,
2: Martani, certo, Brizzi, certo, cioè, sicuro, perché quel gioco degli equivoci che c'è nella seconda parte di Natale a Rio, del fantasma, è una cosa strepitoso. C'è una cosa da Totò, da Monicelli, da grande commedia.
3: Però in realtà, ecco, oggi non puoi più rifare, non può. Il gusto è diverso sulle donne, su
4: quante... potresti rifarlo togliendo tutte le cose,
3: cioè con donne per esempio tutte tolte, le donne non è che ci sono scene,
4: ma poi sesso. Sulle donne le cose, cioè c'è stato anche, non dimentichiamo che dai momenti dei primi film, anche quelli di Banfi, cioè non, i ragazzi, non c'era internet, cioè c'era mica è una cosa di poco conto. Cioè, perché adesso quel minimo di pruderie che poteva essere una cosa, che era il motivo per cui tu mettevi nel film la bella donna o la tetta di fuori, eccetera, adesso è finito o se lo fai diventa sgradevole, cioè più che sgradevole, cioè inutile. Io mi guardo su YouPorn qualsiasi cosa e poi c'è mezza tetta di...
2: Ma è per questo che ti dico
3: un'altra cosa, che diventano tutti seri, se pensi alla Cortellesi, a Zalone stesso, con Tolo, a Benigni, allora dopo La vita è bella, no? Cioè i comici quando incontrano il grande tema, diventano seri e pensano di essere arrivati nell'altro mondo, cioè nel cinema più alto.
2: Però io
3: finisce il comico, però
2: è ovvio, finisce il comico, finisce, ma ha maggior ragione, cioè io penso che le commedie scollacciate che faceva Alvaro Vitali erano quanto di meno violento tu potessi immaginare, no, nei confronti di Nadia Cassini o di Lilli Carati, no?
3: Certo.
2: Ma è quello che ti sto dicendo, cioè è come vedere Topolino con Minni o comunque La lingua di Fantozzi, cioè cos'è, era volgare, ti faceva venire in mente a una sessualizzazione, a una violenza, a una molestia, non credo. E allora dico: perché? Semplicemente perché forse vogliamo sembrare un po' più intellettuali, dai, è tutto lì.
4: Secondo me no. Probabilmente la critica non era solo alla volgarità, cioè era un po' all'argomento.
5: Secondo me no.
2: Cioè?
5: Secondo me facciamo finta di essere degli intellettuali al giorno d'oggi, che purtroppo, se ci pensiamo, non conosciamo qual è il quadro completo della situazione, perché non lo riusciamo a gestire al meglio.
2: Cioè ti dici alla fine l'Italia è un popolo che alla fine rimarrà sempre con un livello retrogrado. Beh, certo. Interessantissimo. Queste sono le parole,
5: sì, perché...
2: di Marco Baruffaldi. Ci dobbiamo fermare un secondino, Marco, poi si torna a Radio Up & Down. Che puntata strepitosa.
6: Accendo la radio, c'è la Radio Up & Down.
7: Una catastrofe.
6: Io mi sono sbudellato da ridere per un'ora, mi è passato tutto.
2: È una trasmissione che sbaglia continuamente.
7: Sì, ma si vede.
6: Non pensavo più ai casini in casa.
0: Boia.
6: Perciò io abbraccio forte Federico, perché è il numero uno.
0: Bravo.
6: Numero uno in assoluto, anche se poi c'è lui solo.
0: Boia de!
6: Ragazzi, ciao, grazie ancora.
0: Radio Up e Down.
7: Nello sport ci sono riti che rassicurano, ma sono i gesti a fare la differenza. Le scelte, i sacrifici, gli attimi che ci fanno dire ancora invece di basta. Cetilar Nutrition, il tuo rito per la performance prima, durante e dopo lo sport. La performance è scienza. Cetilar Nutrition. Feed your performance.
8: E ora la sfida finale. Cocktail.
9: Spritz al tramonto.
8: Colazione.
9: Cappuccino vista mare.
8: Estate.
9: Crociera all'inclusive con Costa.
8: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
11: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
12: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
13: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
14: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
15: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua a soli 549 euro, disponibili 800 pezzi. Approfittane subito! MedioWorld.
16: Chi decide il nostro futuro? Come mantenere il controllo di scelte che stiamo delegando ad algoritmi e intelligenze artificiali? Perché se le macchine sbagliano, qualcuno deve poter ancora dire: la responsabilità è mia. Decisioni artificiali di Marco Camisani Calzolari. Dal 14 maggio in edicola, con il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
17: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
18: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
19: Piazze, borghi e paesaggi aperti diventano il palcoscenico degli eventi che attraversano la Puglia in ogni stagione. Sentiamo.
20: Palazzi storici e castelli diventano spazi per mostre e rievocazioni che animano i centri antichi. Nei borghi sfilano cortei in costume, accompagnati da mercatini e degustazioni. D'estate arrivano concerti, festival e stagioni liriche, dove la musica contemporanea si mescola ai suoni della tradizione. Anche lo sport trova il suo spazio. Dal mare alla Murgia, gli eventi portano energia nei paesaggi naturali. In Puglia, ogni occasione diventa un'esperienza da condividere.
19: Scopri tutti gli eventi su viaggiareinpuglia.it. Accordo Puglia 2127, coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Promozioni. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 2127.

0: Radio Up and Down.
1: Radio Up and Down, eccoci qua sulle frequenze di Radio 24, questa trasmissione assolutamente pirata che occupa ormai militarmente le frequenze di Radio 24, che è una trasmissione con un cromosoma in più. Oggi il cromosoma in più ce lo porta Marco Baruffaldi, grazie ancora di essere qui.
2: Ciao.
1: Siamo molto felici, è una persona elegantissima e oggi parliamo proprio di un genere non proprio elegantissimo, ma per me molto elegante, che sono i cinepanettoni. Lo facciamo grazie al gran visir dei cinepanettoni Neri Parenti e al nostro amico esperto Marco Giusti. Allora io direi subito di iniziare un pochino dalle origini, quando a un certo punto si sentiva sui grandi schermi echeggiare questa canzone.

0: Moonlight Shadow, Mike Oldfield, era il 1983, partiva Vacanze di Natale, prodotto da Aurelio De Laurentiis e che rispondeva ad un'esigenza particolare. Erano gli anni 80, erano gli anni in cui il Rai c'era fantastico e quindi gli italiani che il sabato sera non potevano uscire per tante situazioni, ma anche per questioni economiche, potevano tranquillamente rimanere a casa e godersi un grande varietà, varietà che magari non si potevano permettere. E allo stesso tempo sugli schermi cinematografici esisteva qualcosa di magnifico, l'idea di poter portare gli italiani in vacanza. Da lì nacque poi un filone che successivamente è stato preso in carico dal qui presente regista e sceneggiatore Neri Parenti, che è un regista che, insomma, se voi andate a vedere il curriculum di successi, ha fatti quasi tutti praticamente, e a un certo punto succede che inizia Natale A. Io devo dire la verità, a un certo punto quando mi chiama Aurelio De Laurentiis nel 2005 per fare Natale a Miami, io penso sia uno scherzo, perché insomma avevo già conosciuto Marco, ero appassionatissimo di cinema italiano, di cinema di genere, e adesso che vivo insieme un po' mi commuovo, perché io dissi a Marco, che mi chiamò a condurre Straculte: guarda che io non posso venire a Venezia perché devo fare Natale a Miami. E Marco fu molto comprensivo e mi concesse di andare a girare, quindi io le prime puntate di Straculte non le feci, te la ricordi? Il mio imbarazzo, il mio disagio quando dissi: Marco, sto coronando due miei sogni, lavorare con te e lavorare con Neri Parenti, e ora dopo 21 anni vi ho qui insieme. Questa cosa mi fa scendere.
1: Ma io ricordo che ti dissi forse: ma non ti sporca fare un cinepanettone? Perché allora c'era questa.
0: E invece, fu la mia consacrazione. Fu la mia consacrazione. Io avevo due sogni da piccolo: recitare con Bud Spencer e Terence Hill, non ce l'ho fatta, e con Boldi e De Sica. Rainy days never say goodbye to desire when we are together. La mia domanda di adesso è: la costruzione, Neri, ci aiuti a ripercorrere com'era? Cioè, voi vi trovavate a gennaio, dopo il successo, e dicevate: quest'anno andiamo a...
2: No, non è proprio... Andiamo a era più che altro una questione di avere un terreno fertile per poter fare queste cose. Cioè, la scena della giungla che hai fatto sentire prima, certo, a Maccarese non avrebbe avuto un altro impatto. Più che altro c'era un'abitudine, quella che adesso non c'è più, perché ripeto, sono cambiati i padroni, sono diventati invisibili, e noi andavamo nei cinema con Aurelio, andavamo nei cinema in tutta Italia e cercavamo di capire quale cosa era andata bene e quale cosa invece si poteva migliorare. E quindi sì, adesso sono per fare un esempio, naturalmente diciamo: ma Ruffini è proprio un cazzo, nessuno, certo. Ruffini, allora il prossimo film via, San Felice via, e invece hai mai visto che invece c'è, come sono andati bene nella scena in cui c'era questo tipo di situazione di equivoco, perché non lo riproponi? Cioè, si creava, come dire, era un po' una seduta psicoanalitica, no? Di tutto quello che c'era, tutte le cose che erano in mente, e poi c'avevamo il fatto che avevamo quegli attori lì, cioè, poi dopo c'erano anche gli altri, però che noi sapevamo che dovevamo partire da quella coppia, e quindi è uno svantaggio, ma è anche un grande vantaggio.
0: Certo, perché scrivi già pensando all'attore.
2: Già sai che non puoi fare una storia d'amore, insomma, o qualcosa del genere.
0: Mi domando se esistano altri paesi in cui non un filmetto qualsiasi, ma la pellicola che si prevede come la più vista dell'anno, consista in pratica in una serie ininterrotta di volgarità condite di parolacce. Ernesto Galli della Loggia. Marco, la critica con questi film è sempre stata... Cioè, tu sei l'unico che ha difeso nella critica di cinefili italiani... I cinepanettoni, penso tu sia l'unico.
1: Io volevo anche rompere un po' il cazzo ai miei colleghi, cioè c'è anche questa componente un po' ludica, però devo dire che erano... Allora, se è cinema popolare, dobbiamo seguire il cinema popolare e studiarlo, perché vanno bene. E questi film, perché Zalone ha fatto 70 milioni, siamo sempre là in fondo, ecco, a chiederci no, perché non vado io Elite diciamo, italiano a vederli, ma perché ci vanno tutti a vederli? È tutto qua il gioco. Allora, erano volgari, certo, erano volgari, erano fatti per quel pubblico lì, in un mondo senza internet, senza Trump, senza Meloni, senza Lollobrigida, senza... cioè era un altro mondo, senza TikTok.
0: Ma scusate, cinepanettone chi l'ha coniato come termine?
2: Guarda, è una querel che dura
1: qualche
2: da
1: qualche critico,
2: anni.
1: Credo.
2: Sì, un critico, praticamente fu fatto con una spiegazione, cioè nel senso che, facendo la breve, diceva: in questo film c'è un po' di questo, un po' di quello, un po' di questo, un po' di luppolo, un po' di quello, un po' di... come se fosse un panettone. E da lì
1: un po' lo era questo, un po' lo era.
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Però abbiamo fatto sempre film così noi in Italia.

0: Marco, tu sai qual è il momento in cui tu hai riso di più in vita tua? Te lo ricordi una volta che hai riso tanto in vita tua?
1: Dalla mia sindrome di Down.
0: Perché per la tua sindrome di Down?
1: Perché in realtà non mi sono mai preso sul serio veramente.
0: E ti fa ridere questa cosa? Che tu sia Down ti fa ridere? Io lo trovo meraviglioso.
1: Sì.
0: Sei un grande.
1: No.
0: Allora, ti faccio ascoltare adesso il momento in cui io so, credo di aver riso di più al cinema. È questo.
2: Damaru, che te pare nostri sosia?
3: Oh, ma questo è morto. Mi porto un morto a una festa.
2: Ha portato lui.
3: Ma come ci ha portato un morto non lo so.
2: Ma sanno tutti che è morto Elvis, ma che...
3: E come è morto?
2: Ma tutto gonfio, che ne so, se era stata...
3: E quando è morto?
2: Ma da tanto, ma lo sanno tutti che Elvis è morto.
3: Ma cade, era un mito, pronto, sono
2: ghiacciato. Ma vaffanculo, va Ciro, va via, dai.
4: Allora ragazzi, adesso vi espongo il piano. Sarà una serata particolare.
5: Oh, se roba da froce io non ci sto, eh.
4: E proprio te parli. E poi come parli? Ma da dove sei, Michael Jackson?
5: C'è della Latina.
2: È della Latina, ma Michael Jackson non è della Latina, è del Massachusetts, dell'Indiana, che ne so.
0: Ecco, parla, cos'è la comicità? Cos'è la comicità, no? La comicità è questo, cioè è riuscire a dire una battuta che è assolutamente assurda in un tempo perfetto. Cioè questo so della Latina, detto con quella voce, dal sosia di Michael Jackson in Paparazzi, che era, non era un cinepanettone, erano cinepanettoni apocrifi, sì, quelli uscivano a ottobre.
6: Sì, però dentro, no, uscivano sempre a Natale.
0: A Natale.
6: Però poi gli ingredienti erano quelli.
0: Ah, quello, sì, io mi confondo con tifosi.
6: Gli ingredienti erano quelli, sì, anche se...
0: Bodyguard, giusto, giusto.
7: Paparazzi aveva anche tantissime guest star.
6: Sì, sì, era così come Bodyguard.
7: Scarli, Mosca.
6: Ma per esempio, quando si dice a volte la casualità anche delle cose, perché noi chiaramente non siamo andati a cercare uno che assomigliava a Michael Jackson, non è che siamo andati a cercare uno de Latina che parlava così, eccetera, eccetera, e ce lo siamo trovato, per cui se e lui parlava così e faceva così e non è l'attore, ha trovato quel tempo perfetto, ma una casualità assoluta. Se no sarebbe potuto esserci ad Alberto Maria Merli, insomma, a doppiarlo
0: con Diego Matantuono, magnifico, magnifico. Questa era Paparazzi, è vero, mi confondevo invece con un periodo, però non erano tuoi, anni 90, anni 90 parte seconda,
6: cioè di Olduini
0: che uscivano un po' prima. Che erano abbinati, cioè al fin di Natale c'erano anche quelli, mi sbaglio? Forse sì,
6: secondo me era una caciara.
0: Una caciara,
6: perché ai tempi c'era ancora Carlo Enrico, per cui era Olduini che faceva il film di metà anno e Carlo Enrico che facevano. Poi a un certo punto sono andati via Carlo Enrico e Olduini faceva.
0: Insomma, ora ne parliamo, ci fermiamo un secondo perché poi c'è un'altra grande Kerel, Boldi e De Sica, ma adesso ne parliamo sempre a modo nostro. Marco, tu chi preferisci, Boldi o De Sica?
1: De Sica.
0: De Sica, attenzione, a tra poco, Radio Up and Down, fermo lì.

0: Strade in diretta.
1: Buon sabato sera da Lorenzo Zappullo, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Traffico al momento regolare sui principali percorsi della nostra nazione. Vi informiamo che per lavori fino alle ore 8 di domani 17 maggio sulla A13 Bologna-Padova rimane chiuso il tratto autostradale compreso tra Altedo e Interporto in direzione Bologna. Ci risentiamo alle 21:45, buon viaggio.

0: Radio Up and Down.
1: Radio Up and Down, eccoci qua, stiamo parlando di Cine Panettoni, la nostra trasmissione vola. Io vi ricordo sempre che se avete voglia di mandarci un messaggio vocale, il numero WhatsApp è 331-57-55721. Vi ripeto il nostro numero per mandarci un messaggio vocale su WhatsApp è 331-57-55721, come hanno fatto gli amici che adesso ascoltiamo.
2: Ciao Paolo e Fede, un grande abbraccio da Tiziana e
3: Franci.
2: E sempre forza e, come dice Fede, boia. Ciao.
4: Boia.
5: Da quando vi ho ascoltato la prima volta, ormai non riesco più a farne meno, a meno. Bacioni, siete bravissimi.
6: Grazie Paolo per i temi delicati ma attualissimi di cui ti occupi. Sono una psicologa e questi temi mi riguardano da vicino e sono davvero fiera del lavoro che fai.
1: Grazie a tutti coloro che ci hanno mandato messaggi vocali al 331-57-55721. Stiamo parlando di Cine Panettoni, cari amici di Radio Up and Down. Lo facciamo grazie a degli ospiti strepitosi. Oggi il co-conduttore insieme a me è Marco Baruffaldi, ma abbiamo nei riparenti Marco Giusti, e stiamo parlando di Cine Panettoni con una particolarità. Dicevo che quando c'erano anche io mi ricordo perfettamente una cosa che forse è privata, ma ora non so se la posso raccontare, però mi sembra che eravamo un'intervista. Mi ricordo il famoso discorso dei nomi Boldi e De Sica, De Sica e Boldi, no? Che in realtà la prima volta, perché il primo nome in realtà era Boldi, giusto? Massimo Boldi era quello famoso tra i due all'inizio, era molto più famoso Massimo.
7: Che dici, Neri?
8: Ma anche lì c'è stata una decimazione, no? Nel senso che il film è cominciato che c'era Massimo, c'era Calà, c'era Boldi, c'era De Sica, c'era... Poi piano piano tutti questi attori in una maniera e sono rimasti solo loro due.
1: Perché io mi ricordo che c'è stato uno spartiacque che era Fratelli d'Italia.
7: Sì.
1: Che era un grande spartiacque.
7: Non è De Laurentiis, però.
1: Non era, era
7: Manzotti.
1: Achille Manzotti, con dei riparenti, tre episodi stupendi.
7: Scritto da Enrico Vanzini.
1: Dove c'era Cristian De Sica, Massimo Boldi e Jerry Calà.
7: Esatto.
1: Mi sembra 1989, io lo sto leggendo, vado da fan.
7: E faceva ridere in
1: l'ultimo episodio c'era Mattioli,
7: Bernabucci
1: con Massimo Boldi, che è un gioiello. Cioè loro tre in macchina dove Massimo Boldi fa finta di essere un tifoso della Roma, un gioiello.
9: Oh! Mortacci tu a destro gran fio della mignotta.
10: Prego?
9: Ho detto mortacci su a destro gran fio della mignotta.
10: Ma voi non siete milanesi?
11: No, siamo romani di Roma.
9: Sì.
11: Ma perché tu no? C'è pure la macchina targata Roma.
9: Se no col cazzo montavamo.
10: Ma le sciarpe? Le sciarpe del Milan?
9: E queste sono bottino di guerra dell'ultimo Milan Roma a San Siro.
1: Penso che Aurelio De Laurentiis veda questo film e dica: cacchio, prendo il pacchetto completo. Regista, autore e il...
7: No,
1: raccontami.
8: Aurelio De Laurentiis fa un film con tutta questa masnada, più quelli che ti ho detto prima, che era ambientato a Monte Carlo. Che non mi ricordo.
1: Monte Carlo Gran Casinò.
8: Monte Carlo che non fa una lira.
1: C'era anche Paolo Rossi.
8: Sì, che non fa una lira. De Laurentiis cosa fa? Licenza, strappa i contratti in faccia a tutti, fregandosi, dice fatemi causa e cacciali a tutti. Manzotti acchiappa i tre di cui ne abbiamo parlato e fa Fratelli d'Italia, che invece ha successo.
7: Titolo che ora...
1: Titolo discutibile.
7: Ci ritroviamo al governo.
8: Era patriottico. Per cui Aurelio richiama tutti e dice no, adesso facciamo il film, eccetera, eccetera. E litiga con Calà. Calà invece si incazza, dice, no, tu mi hai strappato il contratto in faccia col cazzo, io ci vengo a rilavorare con te. E nasce così questa coppia.
1: Boldi e De Sica.
8: Boldi e De Sica, c'erano rimasti solo loro praticamente. E ogni tanto veniva aggiunto qualcuno, Greno, ma non in quelli che facevo io, Greggio, no, cioè
7: quelli di Oldoni.
8: Ogni tanto c'era un'aggiunta.
1: Sì. Diego Vatantuono, Ezio Greggio,
7: ma chi
1: eccetera.
7: Si inventa la coppia Boldi Cristo?
8: Ti ho detto, è venuto.
1: Secondo me
8: po'...
1: il primo vero è stato Vacanze in Italia nel 95, che è di Neri, quello con Luke Perry ad Aspen, dove c'è la famosa scena della doccia. One is gaps, one.
7: Il rumore,
8: perché a un certo punto insomma, era molto difficile.
7: Zeppa tutto.
8: No, ci sono passati Gianni e Pinotto, Stanley Onion, la coppia un po'. Allora venne l'idea di fare. Aurelio aveva fatto ai tempi dei film che si chiamavano Movie Movie, ti ricordi? No, un tempo era Montesano, un tempo Celentano.
3: Sì.
8: Allora pensò, prendiamoci questa formula, però facciamo che nel centro, lui la chiamava La Notte Brava, poi qualsiasi, anche se era di giorno, facciamo che a un certo punto questi due, ognuno ha la sua storia, ma a un certo punto si incontrano e per 20 minuti hanno
3: li compattiamo
8: in un'avventura che... E quando si è scoperto che questi 20 minuti poi alla fine erano quelli che tutti gradiscono, diventarono invece
7: la coppia
8: per tutto il film.
3: In Natale a Miami, mi ricordo, andavano a casa di un serial killer e si mangiavano delle palle, sì, mi ricordo, dei testicoli, dei coglioni. Bellissimo, bellissimo. Senti Marco, hai delle domande per Neri?
4: No, per Marco Giusti.
3: Per Marco Giusti, fagliene una.
4: Una?
3: Sì.
4: Che tipo di saggi cinematografici
3: scrivi?
7: Io?
4: Che tipo di saggi?
7: No, io scrivo abbastanza stronzate tutti i giorni.
8: Ma che risposta è? Scusa,
7: tutti i giorni scrivo 4 pezzi al giorno, i grandi incassi del giorno. Che film danno in streaming, che è quello veramente l'incubo di ogni signore, che no? Alla sera, ma cosa cavolo vedo? E poi a seconda i film che vedo nuovi, grandi saggi adesso non ne scrivo, volevo farne uno sul cinema di Salotti, dico solo questo, ma non credo.
3: Beh, insomma, interessantissimo. Comunque, per finire,
8: best seller sicuramente.
7: Ma sai perché? Perché il cinema italiano è proprio figlio di quella esperienza Salotti.
3: Comunque,
8: è vero, io sono letto.
3: Il mio grande collaboratore Romeo Alberto Fabrica ha rilevato che in effetti, per correttezza, i nomi Boldi e De Sica sono Merry Christmas, il primo è Boldi, il secondo è De Sica, Natale sul Nilo, il primo è De Sica, il secondo è Boldi, Natale in India, di nuovo Boldi e De Sica, e così via.
8: Contrattualmente era questo. Loro avevano un contratto, appunto, che un anno era prima uno, un anno era prima un altro. Poi c'era anche un altro tipo, chi stava più sotto, chi stava più sopra.
3: Ma c'era quindi una questione di vanità tra loro due?
8: Beh sì, naturalmente. Cioè, poi c'era soprattutto, che poi è stato un po' il motivo della divisione della coppia, un po' di gelosia di Boldi, perché lui era milanese, abitava a Milano, stava a Milano, quindi mentre invece il film si faceva qui.
3: Certo.
8: Si faceva fare in tutti i sensi, scriverlo, pensarlo, eccetera, eccetera. Lui era convinto che ci fosse, diciamo, un riguardo per De Sica, che De Sica mettesse bocca, cosa invece che assolutamente non succedeva mai. Ma noi siamo stati costretti a fare il conteggio delle parole.
7: Però avete fatto fuori Boldi, il primo che è stato fatto fuori.
8: Beh no, Boldi si è fatto fuori da solo, Boldi nessuno lo voleva fare fuori. Boldi, lì c'era un problema contrattuale, nel senso che, per essere breve, i contratti di Aurelio erano molto lunghi, 5 almeno per quello che riguardava noi tre. Per cui, però non è che scadevano tutti nello stesso periodo. E a un certo punto scadde quello di Boldi, e Boldi disse: io però per rinnovarlo voglio questo, non entriamo nel merito. Devo dire, non è una questione economica, questo per essere chiaro.
3: Certo.
8: Questo, quest'altro, voglio mettere bocca, voglio fare questo, voglio... E De Laurentiis, figurati, gli disse
3: di no.
8: No, disse, quella è la porta.
3: Accomodati. E poi lui fece l'anno dopo Olè, mi sembra, con Carlo Manzina. Vincenzo,
8: sì. Fu una decisione anche maturata dal fatto che lui ai tempi era corteggiato da lui, essendo amico di Berlusconi.
3: Certo.
8: Quindi era corteggiato dalla Medusa, che tutti gli anni prendeva delle bastonate da questo film di De Laurentiis, allora cercava in tutte le maniere, uno dei motivi, ci rompiamo la coppia, no?
3: Certo,
8: quindi... sì, invece andò così, ma insomma.
3: Allora, siamo su finire la trasmissione. Io ricordo che Neri venne proprio per proiettare Merry Christmas a Livorno nel 2003 con Fausto Brizzi, perché io da giovane cinefil avevo il Cineforum in Nido del Cuculo, appunto, era appassionatissimo. E mi ricordo che tu, dovete sapere, cari amici ascoltatori, che Neri Parenti è uno dei più grandi raccontatori di aneddoti che io abbia mai conosciuto. Però dai, un aneddoto me lo devi dare.
8: Io fui chiamato da una scuola alberghiera che stava vicino a Napoli, perché voleva in qualche maniera la beneficenza, pensavo io, eccetera. Qui io, insomma, in queste cose sono buono, ho detto va bene, vengo. E da qui però scattò ahimè, disorganizzazione purtroppo ogni tanto napoletana. Qui a Napoli mi lasciarono alla stazione senza trovare nessuno, dovetti la Transvesuviana, insomma, farla breve, raggiungo questa scuola alberghiera dove mi chiamavano tutti Nero Parento. Io continuavo a dire no, mi chiamo Neri Parenti. Sì, Nero Parento, abbiamo capito. Io a un certo punto capisco che è un imbroglio, per cui dico guarda, io me ne vado, perché non. Allora, faccio per andare via però i ragazzi, cioè che non c'entravano nulla, dice ti hanno voluto fare un presente, io dico grazie, e mi regalano un ficus di 2 metri. E dico, ma che faccio con questo ficus? I ragazzi mica li Nero Parenti, i ragazzi hanno messo. Vabbè. Mi ricordo che c'era per arrivare alla Vesuviana una stradina da questo istituto, per cui parto con il ficus, entro nella mi guardo intorno, mollo il ficus in un angolo e prendo il treno. Mentre sto per prendere il treno, arriva uno dove avete dimenticato ficus, Nero Parenti, avete dimenticato ficus, e mi rimettono sto ficus dentro la Transvesuviana. Io lo metto in un gabinetto.
4: Che storia.
8: Arrivato a Napoli, lo chiudo, scendo alla stazione di Napoli e non mi ero scordato che c'era una dedica su questa pianta. Perché a un certo punto io dico, ma voi siete Nero Parenti? Sì. Ma avete dimenticato una pianta dentro il gabinetto? No, ma come fa? Come avete fatto a dimenticare? Dico, no, guardi, scusi. Ma rimollano questa cosa sul treno per andare a Roma. Insomma, io ce l'ho a casa. Ce l'ho ancora a casa dopo 30 anni. Che non sono riuscito a disfarmene buttandola in un cassonetto, me la riportavano.
3: Io posso dire una cosa, questo io di solito finisco la trasmissione con un monologo, con un pensiero, ma io penso che meglio di questo non possa fare, e dico che molto spesso la nostra vita è un cinepanettone. Molto spesso,
4: sì,
3: molto
8: Parenti, spesso. Parenti.
3: Molto spesso la nostra vita è un cinepanettone.
12: Con due penny ti.
3: Allora, grazie infinite, grazie. Tanto grazie a Marco Baruffaldi, grazie. Torna a trovarci, che ci fa strapiacere. E assolutamente grazie, sei stato prezioso. Spero sia stato intanto un bel debutto. Insomma, noi stiamo cercando di far fuori Federico Parlanti e lo faremo in tutti i modi. Grazie a Marco Giusti, torna a trovarci anche te, Marco.
8: Ma certo,
3: e soprattutto grazie a Neri Parenti. Grazie Filippo. Viva Cinepanettone. Grazie Neri, grazie regia Alessandro Chiappini, grazie a Gianluca Papa, Laura Faggini, Romeo Alberto Fabbrica, grazie a Veronica Serafini, Ivana Di Biasi. E ricordatevi che la felicità è un atto rivoluzionario. Viva Cinepanettone! Ciao.
13: L'aquilone, tutto cantato, tutto ballato, un grande spettacolo!
14: Noia!
15: Non vi siete divertiti? Non vi siete divertiti?
14: A fiaccare

0: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: No, un cyberattacco non fa rumore. Entra in silenzio, blocca i sistemi operativi, la produzione, la logistica, le comunicazioni e tutto si ferma. Chiama Yarix, lo specialista della cyber security che ti affianca nel contrasto dei cyberattacchi e nella difesa delle infrastrutture informatiche. La risposta immediata alla tua sicurezza è Yarix.
2: Questa è Bar Group. Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
3: Aiuto, cadiamo!
2: O ti senti ACT?
4: Oh, che forza!
2: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi. Che c***o, cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
10: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
11: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
12: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
11: Ah, lo rifacciamo?
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Intelligenza artificiale, robotica, supply chain resiliente. Il 20 e 21 maggio sul lago di Garda alla Zise torna Global Summit Logistics and Supply Chain, l'evento più qualificato d'Italia per chi guida la logistica. Oltre 30 conferenze su automazione, intralogistica, demand planning e trasporti, riservata a direttori logistica e supply chain manager. Ingresso gratuito previa registrazione. Global Summit, la logistica sta cambiando veloce. Sei pronto? Iscriviti ora su glsummit.it.
16: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui rilievi. Al centro come sopra, a sud bello.
17: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
16: Temperature in aumento. In aumento.
18: Le 21.
19: GR 24. Il sole 24 ore.
18: In cura per problemi psichiatrici, il 31enne di origini marocchine è piombato sulla folla con l'auto a Modena, 8 i feriti, 4 gravi. Morto un sub maldiviano che cercava i corpi degli italiani nella grotta, aperta un'inchiesta sulla violazione dei limiti dei 30 metri per l'immersione. Internazionali di tennis, domani è una domenica di finali azzurre, Sinner batte Medvedev, passa la coppia Bolelli-Vavassori. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Anna Elena Riva. In regia è stato in cura psichiatrica Salim El Kudri, l'italiano di origini marocchine che ha travolto con l'auto alcuni pedoni a Modena. 31 anni, laureato in economia, nato in provincia di Bergamo ma residente nel modenese, dopo essersi lanciato sulla folla a grande velocità è sceso dall'auto e ha accoltellato un passante. 8 le persone ferite, 4 in gravi condizioni, ad una donna sono state amputate le gambe. Indaga l'antiterrorismo, un fatto gravissimo, dice il sindaco di Modena Massimo Mezzetti, che ringrazia i passanti intervenuti per fermarlo. Sentiamo.
3: Quei cittadini, 4-5 se ho ben capito, che lo hanno inseguito e lo hanno catturato, consegnandolo poi alle forze dell'ordine. Considerando che era una persona che era anche armata di coltello, ci ha avuto coraggio e grande senso civico, quindi il mio ringraziamento forte va a loro per questo grande elevato senso civico che hanno avuto in questo drammatico momento.
18: Arriverà domani alle Maldive il team finlandese specializzato in recuperi subacquei per partecipare alle ricerche dei corpi degli italiani morti giovedì scorso durante l'immersione nella grotta di Alimata. Finora l'unico cadavere ritrovato è stato quello di Gianluca Benedetti. Al team coordinato dalle autorità maldiviane si uniranno anche due italiani. Oggi un sub che partecipava alle ricerche è morto, faceva parte delle forze di difesa nazionali delle Maldive. È stata aperta un'inchiesta intanto sulla violazione del limite dei 30 metri di profondità ed è stata revocata la licenza alla barca della crociera subacquea. Al via in questi minuti la finale dell'Eurovision Song Contest. L'Italia con Salda Vinci sarà sul palco alle 22:55. L'emozione del nostro rappresentante al microfono di Marta Cagnola.
4: Noi stiamo vivendo veramente un sogno, qualcosa di troppo grande, un regalo immenso. Adesso spero che, voglio dire, tutti i nostri connazionali in giro per il mondo lo stanno già facendo, stanno votando la mia canzone, e quelli naturalmente che vivono in Europa lo possono fare dalle ore 21. Per me è veramente qualcosa di magico, sento feedback ovunque, la canzone è in classifica in molte nazioni. E per la musica italiana è qualcosa, ragazzi, di magico, di potente.
18: Finali azzurre domani agli internazionali di tennis a Roma. Oggi Sinner ha battuto Medvedev nella ripresa dell'incontro interrotto ieri dalla pioggia e domani se la vedrà con Ruud. Passa anche la coppia del doppio Bolelli-Vavassori, che sperano, cercheremo di fare la doppietta e replicare Miami. Domani al Foro Italico è atteso anche il presidente Mattarella. Ed è tutto per questa edizione, la prossima alle 22:00.

0: Ma dove va con quel veicolo?
1: Signor Vigile, vado a fare la spesa.
0: Però, che design e che capienza.
1: Il mio GoApp è maneggevole, regolabile e ha persino la tasca termica.
0: Allora, via libera a GoApp. Foppa Pedretti, le belle idee non ci vengono solo di legno.
2: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati. Non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
3: Dal 14 al 18 maggio torna il Salone Internazionale del Libro di Torino. 5 giorni di libri e incontri con autrici e autori da tutto il mondo nella più grande festa italiana del libro. Tra gli ospiti, il premio Nobel per la letteratura Laszlo Krasznahorkai, Emmanuel Carrère, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e molti altri. Info e biglietti su salonelibro.it.
4: A chi piace la Spini?
5: A tutti i bambini!
6: E allora i panini?
7: E per palati sopraffini?
8: C'è il prosciutto cotto Raspini, salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
9: E se la prossima guerra si potesse evitare? Un libro per capire il nostro tempo e immaginare nuove possibilità, perché la pace può non essere solo la conseguenza della guerra, ma uno strumento per evitarla. La pace preventiva, di Francesco Mancini con Daniele Bellasio. Dal 16 maggio in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.

0: di Riccardo Poli e Beppe Salmetti con Ginevra Fenies.
1: Allora, non si direbbe da fuori, sì, ma io mi sono diplomato in ragioneria.
2: No, vabbè, impossibile.
1: Ragioneria,
2: Beppe,
1: lo so che è una cosa che sembra...
2: Ma se fai teatro,
1: lo so, teatro, c'entra? L'arte, le cose. Però agli inizi della mia vita non solo ho fatto ragioneria, ma
2: all'alba
1: ho partecipato...
2: di 40 anni fa, diciamo?
1: No, 20 anni, no, 20, 25, insomma. Sì, esatto. Non mi far fare prove già matematiche che mi viene l'ansia con l'ospite di oggi. Ma
2: esatto.
1: Ho partecipato alle Olimpiadi della Matematica.
2: Non ci credo.
1: Sì, nel biennio. E ad un certo punto ero così bravo in matematica che ho vinto le Olimpiadi della mia scuola,
2: sì,
1: però del biennio, quindi con quelli di quinta non me la giocavo, ma con quelli del biennio
2: secondo,
1: me la giocavo.
2: Certo, certo.
1: La cosa però meravigliosa è che l'anno dopo in matematica, quindi in seconda superiore, io avevo tipo 4.
2: Ecco, c'è un problema, professore, su
1: c'è
2: questo.
1: Qualcosa che non va,
2: c'è,
1: e quindi
2: che non
1: ci siamo detti, questo è proprio l'intro perfetto per ragionare su buoni maestri, cattivi maestri o anche brutti alunni e
2: cattivi,
1: e alunni
2: e
1: buoni, insomma, sì,
2: studenti buoni.
3: No, io pensavo fosse solo un caso di degenerazione cerebrale precoce.
2: Anche
3: perché
2: professore,
3: uno va bene l'anno dopo e dopo 2 anni è finita.
1: Dallo sguardo non capivo se era un augurio o se era qualcosa di...
2: Allora,
3: no,
2: siamo,
3: la constatazione.
2: Siamo a Torino al Salone del Libro con il professor Pier Giorgio Di Freddi. Buongiorno professore, grazie.
3: Buongiorno
2: di aver accettato l'invito.
3: Grazie.
2: Ma la prima domanda che ci siamo fatti, perché vogliamo oggi fare un po' un viaggio nel tempo, capire che maestri abbiamo avuto, perché lei ha scritto per Raffaello Cortina Editore Cattivo Maestro, un bellissimo saggio su Bertrand Russell, appassionantissimo. La prima domanda che volevo farlo è: professore, ma lei che maestri ha avuto per arrivare ad essere così?
3: Ma io dunque anzitutto ho cominciato all'elementare, sono andato dalle suore.
2: Ecco, già questo.
3: Volevo,
2: diciamo,
3: farmi suora, poi mi hanno spiegato che c'era qualcosa
1: non
3: che non, all'epoca non so più, adesso forse si può anche.
2: Lo so,
3: sai,
2: lo so,
3: sono queste
2: gender
3: cose
2: fluide, cose così, certo.
3: Poi sono capito quello che non si poteva.
2: E la chiesa ce la siamo già messa da parte.
3: No, perché quelle erano le elementari. Poi le medie le ho fatte invece dai preti.
2: Seminario.
3: Perché lì volevo non più farmi prete ma papa, perché avevo capito che c'era un po' più così. E quelli sono stati dei maestri che in effetti devo riconoscere col senno di poi non erano niente male, perché mi hanno insegnato a studiare, mi hanno insegnato a stare tante ore di fronte a un tavolo con un libro aperto, mentre invece magari i miei compagni all'epoca più fortunati, no, giocavano in cortile, no, imparavano, giocavano al dottore, no, tutte queste cose qua, no?
2: Certo.
3: E poi in seguito io non ho fatto il ragioniere, ho fatto geometra, quindi più o meno
2: siamo lì,
3: no? Così, no?
2: E, pensa, potevi diventare intelligente.
1: Nel mio istituto,
2: Beppe,
1: c'erano invece anche dei geometri in effetti.
3: Sì, sì, ah beh, io per esempio avevo gente molto intelligente, uno dei miei compagni di scuola era briatore.
2: Pensa.
1: Certo, quindi parliamo di Cuneo.
2: Parliamo di Cuneo. C'era anche la Sant'Anchè, giusto per sapere.
3: Quella è andata a scuola con mia sorella, effettivamente.
2: Ah, perfetto,
3: ma briatore, lui continua a dire ancora oggi che in fondo ha studiato, era meglio di me a scuola, perché io ci ho messo 5 anni per finire, no? Ovviamente. Mm-hmm. Lui invece dice: io ho fatto 3 anni in uno, no? Poi dimentica che ha fatto 3 anni in uno perché era stato bocciato 2 volte, no? Quindi
2: ecco,
3: doveva recuperare.
2: Diciamo, okay.
3: Però l'idea di fare 3 anni in uno,
2: e
3: no,
2: lo
3: vuol
2: esaltava,
3: dire
2: cioè, wow, che bravo professore, che bravo studente che ero.
3: E poi arriviamo dunque, in effetti, no, dopo il diploma, io pensavo che avrei fatto l'ingegnere, no, sarei andato a ingegneria, e invece dopo la maturità ormai ho trovato un libro di seconda mano su una bancarella di questi libri usati, era un libro di Bertrand Russell, si intitolava Introduzione alla filosofia matematica. Io ho detto che è strano questa combinazione di filosofia e matematica, io facevo matematica a geometri, dove insegnano,
1: sì,
3: cose,
1: sì,
3: utili, no?
1: Certo. Si però facevano le proiezioni ortogonali, che non me lo ricordo.
3: Era 50 anni fa, non mi ricordo nemmeno più che cosa facevo io. Ma
2: l'unione di filosofia e matematica.
3: La filosofia invece la facevano i liceali, dove si insegnano cose che non servono a niente. No? Dico che strano queste due cose messe insieme: filosofia e matematica. L'ho letto e mi sono innamorato di questa materia.
2: Un'epifania, diciamo.
3: Infatti ho detto a mio padre: guarda che non voglio fare ingegneria, voglio fare matematica, e lui era disperato perché dice: ma cosa farai con matematica? La professoressa di matematica, perché
2: perfetto,
3: all'epoca erano tutte professoresse,
2: certo,
3: no, così.
2: Esatto.
3: E invece, come dico spesso, appunto, cioè, se non ci fosse stato Bertrand Russell l'avrei fatto ingegnere, mi sarebbe toccato lavorare, no, eccetera. Invece sono qua.
1: Mi sarebbe toccato lavorare,
2: sì,
1: questo è un grandissimo,
2: allora,
1: luogo comune.
2: Il professore all'inizio del libro proprio dice: è proprio grazie alla matematica, esatto, che non ho mai dovuto lavorare.
3: Bravo,
2: stessa,
3: bravo,
2: cosa Beppe Salmetti col teatro,
3: bravo,
2: lui si diverte, capito? Non,
1: sì,
2: è lavorare,
3: perlomeno non nei modi in cui intendevano i nostri genitori.
1: Certo, il lavoro di concetto per luogo comune non è un lavoro, cioè il vero lavoro è fare il muratore.
3: O meglio, diciamo così, che quelle cose che ti piacciono, anche se le fai per guadagnarti il pane, diciamo così, no, non sono un lavoro. o non piacere, no?
1: Certo.
3: Quindi l'importante è quello, riuscire a fare cose che ti piacciono e unire l'utile al dilettevole.
1: Io voglio sapere qual è il punto in cui però lei a un certo punto diventa ateo, perché ha appena detto suore, preti,
2: seminario. Cioè quando è che si allontana lì? Da quel mondo?
1: Prima o dopo il banchetto di Bertrand Russell?
3: No, è molto facile, perché sono diventato ateo verso i 14 anni con l'arrivo dell'età della ragione cosiddetta, no?
2: Certo. Cioè,
3: quando uno acquista la ragione dice ma basta credere a Gesù bambino, alla Befana, no? Okay. E tutte le altre cose, no? Quindi è normale. La cosa straordinaria è che non tutti ci arrivano a quell'età lì. Molti non arrivano mai all'età della ragione, continuano
2: si può
3: a credere alle favole.
2: 80 anni però volendo, no?
3: Volendo, però sai, alla fine poi è molto difficile. Anzi, sai cosa?
2: Di solito alla Voltaire, fine si fa il contrario.
3: Ti ricordi che Voltaire era uno che credeva poco, no? E quando,
2: certo,
3: quando era sul letto di morte, appunto alla fine, arrivò un prete, no, per cercare di convertirlo alla fine, no? E lui gli disse, non è il momento di farsi nuovi nemici.
2: Sembra una chiosa perfetta, sì, un epitaffio meraviglioso. Professore, allora, lei in questo libro parla di cattivi maestri. La cosa che mi ha molto interessato e acceso nel libro è che Bertrand Russell parlava e diceva cose molto progressiste su tutto l'arco del Novecento, fino all'Ottocento, tutto l'arco del Novecento, pacifista, ateo, libertino, con una vita dissoluta, quattro mogli, figli sparsi.
3: Okay, dissoluto, io ne ho avute tre, non è mica tanto dissoluto.
2: No, ma non per le mogli, ci mancherebbe.
1: Si è sentito toccato sul vivo però,
2: certo, professore.
3: No, volevo essere un esempio di moralità. Non...
2: Esatto, cioè c'è il personaggio pubblico e il personaggio privato, ok? Per lei chi è quindi un cattivo maestro? Cioè come facciamo a scindere queste due, questa dualità?
3: Il cattivo maestro naturalmente è un'espressione che molti danno a coloro che dicono cose che non bisognerebbe dire perché vanno contro in genere contro il potere costituito, no? E Bertrand Russell è andato spesso contro questo potere, in parte appunto perché era ateo. Oggi è più facile esserlo, no? Perché ormai tanti sono arrivati all'età della ragione,
2: certo,
3: ma all'epoca poi nell'Inghilterra conservatrice così, no? Se uno diceva che era ateo, potevi esserlo, ma non dovevi dirlo, no? E soprattutto meno che mai propagandarlo, no? Oppure il pacifismo, lui è finito due volte in galera, tra l'altro, sei mesi quando era aveva circa 50 anni durante la prima guerra mondiale e una settimana quando ne aveva 90, poverino. Lui e la moglie, tutti e due, no? Vecchietti, li hanno messi in galera, gli hanno dato due mesi. Poi però per diciamo così dopo una settimana, ma lui era felicissimo, l'idea che ancora 90 anni
2: perché
3: era, dava fastidio.
2: Nella prima detenzione aveva scritto anche un libro tra l'altro,
3: certo,
2: durante quella prima detenzione,
3: quello che dicevo prima,
2: certo, quello che l'ha
3: illuminato,
1: perché c'era tempo, no? Lì c'era un po' di tempo, certo, in più e quindi
3: no, lui diceva bellissimo perché non squilla il campanello, non c'è il telefono,
2: il
3: le mie amanti vengono a turno perché ti fanno fare, no, solo una visita ogni tanto, no? Cioè, quindi erano separate, non doveva fare i salti mortali, no?
1: Quindi questo libro c'è anche una parte hot.
2: Certo, sì.
3: Non solo, cioè la parte 8 è interessante perché poi lui era un libertino nel senso che predicava delle cose che anche oggi sono abbastanza all'avanguardia, per esempio i matrimoni aperti, certo, l'amore libero e così via, e diceva che in fondo se due persone si sposano, hanno dei figli, poi magari l'attrazione sessuale decade così, no? Che abbiano tranquillamente, no, una vita sessuale all'esterno del matrimonio per tenere insieme la famiglia. E la moglie lo prese molto sul serio, infatti lei ebbe due figli da lui e due figli da un altro.
2: Ecco, giusto, mi sembra.
3: E lui
2: perfetto.
3: La divorziò, infatti lei disse che strano, scusami, ho fatto le cose che tu dicevi.
2: Cioè, predicare bene e razzolare male,
3: no,
2: un altro
3: poi,
2: luogo
3: no,
2: comune.
3: Tra l'altro poi lei sottolineava, dice, le cose che tu scrivevi nei libri che ti dicevo io però.
2: Tra l'altro.
3: E infatti lui le scriveva e poi magari si vantava un pochettino,
2: diciamo,
3: così.
2: Professore,
3: poi,
2: lei è logico e matematico, sì, di professione, era, ma non si smette mai, credo. Ecco, entriamo
1: cioè,
2: un attimo.
1: Come si sente adesso? No.

0: allora cercano di ostracizzarti, no? E Cattivo Maestro è diventato però quasi un vanto, no?
1: Quasi
0: per
1: cool,
0: coloro
1: sì,
0: che, se
1: sì,
0: le,
1: sì.
0: che se lo
1: perché
0: ricevono.
1: I cattivi sono sempre più affascinanti dei sì, buoni, cioè, professore, cioè, questo è evidente.
0: È anche più facile esserlo, no?
1: Anche in questa contemporaneità
0: sì. Buoni,
2: e il buono vende meno, cioè è un po' poco vendibile.
1: Sì, esatto. Comunque a un certo punto nel libro c'è una cosa molto bella, perché Russell fa un decalogo da,
0: vedo,
1: da
0: vedo
1: maestro.
0: Una cosa che mi fa rabbrividire.
1: Le cioè, orecchiette.
0: Mamma
2: noi facciamo spesso,
1: ma io li mangio i libri, li distruggo, li faccio.
0: Io li sottolineo. Non anch'io, miei, anch'io, naturalmente, anch'io, anch'io. Ma con la riga e con la matita.
1: Ma perché lei è logico, lei è matematico.
0: No,
1: io
0: lì
1: no.
0: Sono geometra.
1: Ah, geometra, lì è geometra.
2: Io scrivo a penna, però scusi, i libri quante volte
1: vanno vissuti?
2: Quante volte li leggiamo?
0: Bisogna averne
2: poi?
0: Due copie, uno la tiene lì.
2: Giusto, non c'è spazio.
0: E come diceva
2: maestro.
0: Mio nonno, no, quando, o meglio, mia nonna di mio nonno, no, che diceva, quello lui fa così, no, ogni tanto fa delle scappatelle,
1: ah, quindi ne
0: però mi rispetta.
1: Ah,
0: no? Allora,
1: certo.
0: Come la moglie, uno la tiene, la rispetta, il libro lo intonsono così, non si apre.
1: Ma scusa, a questo punto abbiamo parlato di Trissam, di apertura di coppie, da logico matematico, una coppia perfetta in quanti bisognerebbe essere? Ce lo dica
0: coppia
1: dal punto
0: con
1: di...
0: una P o con due
2: no,
0: P?
2: No, coppia.
1: Cioè, coppia. Una troppia, mettiamola così,
2: troppia
1: in tanti.
2: In tre, capito,
1: troppi.
2: Una troppia.
1: Quanti, un numero perfetto per una coppia, professore? Ce lo dica lei da matematico e da logico?
0: Ma io sai, da matematico e logico il numero perfetto per una coppia sarebbe uno, perché stai tranquillo.
2: Come no? La famosa battuta delle società, bisognerebbe fare non più di due e
0: se, se il problema è il troppio, no, già due sono già tanti, no?
1: Uno
0: altrimenti uno. No, io non credo che i numeri c'entrino in quelle cose lì, o non ne abbia quante ne vuole. Non
1: fa differenza.
2: Lei è stato o in una coppia aperta nella sua vita?
0: Le ho chiuse tutte le.
1: Ah, ok, fantastico, perfetto. Okay. Lei è un chiusatore di coppie. Ascolti, no, dicevo.
0: Poiché sono ancora sposato e cioè,
1: bisogna non dirle
0: cose,
1: certe cose.
0: No, perlomeno non in pubblico, meno che mai alla radio. Non...
1: Russell riscrive 10 comandamenti da buon maestro, diciamo, e me ne sono appuntati alcuni perché secondo me
2: ha fatto anche un cerchietto con
1: cerchietto,
2: la penna,
1: sì,
2: so
1: con la penna
2: che,
1: ovviamente.
2: Però...
1: tipo non sentirti mai assolutamente certo di nulla, e questo è il fondamento del dubbio totale.
0: Sì, questo è l'atteggiamento tipico degli scienziati comunque in generale, no? Perché gli scienziati certo hanno delle probabilità, credo a questa cosa col 90%, 95%, questo magari solo 30%, ma 100% non c'è mai, perché c'è sempre la possibilità che quello che tu credi o che pensi di
1: che ci sia un
0: di
1: cigno
0: sapere,
1: nero che gira, insomma.
0: Bravo, per esempio, cigno nero è un tipico esempio, no? In cui tutti gli esempi che tu hai di fronte sono tutti bianchi, no? E allora deduci che sono tutti, no, è molto probabile che siano tutti bianchi, però poi ogni tanto te ne trovi uno.
1: Spunta
0: no?
1: Qualcuno. E vorrei andare all'ultimo, non ve le elenco tutti perché se volete
2: certo.
1: Trovate il libro.
2: Scusami,
1: di
2: questa cosa
1: Cortina.
2: Tra l'altro è perfetta per i luoghi comuni, perché il luogo comune cos'è se non il non calcolo certo. Della percentuale
0: certo.
2: Mancante,
0: bravo,
2: perché
0: certo.
2: Di fatto
0: bravo.
2: No?
0: Certo.
2: Scusa, volevo chiudere,
0: no, certo,
2: sai, perché abbiamo un matematico.
0: Punto. Ovvio.
1: E, il decimo è non invidiare la felicità degli idioti, perché da idioti pensare che la loro sia felicità. Certo. A parte che sembra un gioco logico questa
0: no,
1: frase.
0: Questo è molto sottile, perché
1: spiega?
0: In realtà spesso la gente pensa di essere contenta perché fa le cose che per esempio in televisione ti dicono che ti daranno la felicità e così via. Per esempio tutti contenti il giorno di Pasquetta, no? Si parte tutti con la macchina, si va sull'autostrada per fare il picnic e poi passi tutto il giorno fermo in autostrada perché non vai da nessuna parte e poi torni a casa, oh che bello,
2: che
0: sono
2: bella
0: andato.
2: Pasquetta.
0: Ho cercato
2: e più pioveva,
0: di fare,
2: pioveva, più pioveva, perché poi sempre quel eccetera, periodo eccetera. Dell'anno per cui.
0: Cioè ci sono, la felicità ovviamente si può trovare, ma spesso, anzi quasi mai è quella che ti presentano le pubblicità, che tu credi di ottenere facilmente perché soltanto perché compri qualcosa, fai qualcosa. La felicità è più qualcosa di, che hai dentro, no? Che costruisci dal di dentro, e quello ovviamente.
1: Lei l'hai mai incontrata la felicità nella sua vita?
0: Personalmente no.
1: Come mai?
0: Sai, incontri quelli che trovi. No, a parte gli scherzi, sì, io più che felicità, forse, se posso citare, una volta che avevo chiesto alla Rita Levi Montalcini, no, ormai molto anziana, no, le avevo chiesto, no, se si sentiva felice, no, e lei dice, ma felicità è una cosa eccessiva, dice, sono serena. E questo
1: già.
0: È il massimo forse che uno può ottenere effettivamente, vivere serenamente, poi ogni tanto ci sono gli alti
1: dei
0: e bassi,
1: picchi,
0: no?
1: Certo.
0: Diciamo così, no? Ma l'idea anche, no? È un po' una concezione edonista della vita, il fatto che tu devi essere tutti i giorni
2: il massimo,
0: no,
2: piacere possibile,
0: sì,
2: no? Anche quella cosa lì, sì.
0: E soprattutto credere che il piacere poi significhi comprare o appunto seguire le direttive della pubblicità. Io non ho mai sopportato la pubblicità, una volta era facile farlo perché c'erano le riviste per esempio Time Magazine o l'Espresso, avevano, poiché li facevano in, in posti diversi, la pubblicità cambiava, quindi c'erano gli inserti, io strappavo quello e poi c'avevi questa
2: tutto
0: cosa pulita.
2: Poi adesso... hanno capito che lei staccava le cose, cioè, hanno detto, scusa, nasconderle,
1: il professor rompe le palle, a me che metto l'angolo su cosa lui strappa le pagine, abbi pazienza.
2: Però delle riviste,
0: libri, e le riviste
2: sono due cose.

0: le riviste comunque hanno un contenuto, hanno una validità. Scusa,
1: non vorrei dare l'idea di mettere la pubblicità nei libri, però adesso no, cioè guarda, che potrebbe diventare che
2: in America già ce ne sono di queste cose qua. E tra l'altro io sono stato, ho avuto il piacere, dipende dal punto di vista, no, di stare quando ero giovane, no, tra i 20 e i 30, sia negli Stati Uniti che in Unione Sovietica, quando c'era l'Unione Sovietica,
0: quando erano due blocchi ben contrapposti.
2: Esatto, e tutti pensavano che l'Unione Sovietica fosse un posto in cui c'era questa martellante propaganda a favore del comunismo, no, sì, e così via, e invece in Occidente c'è questa libertà. Ma a me aveva colpito questo fatto che sì, è vero che dovunque tu andassi c'erano delle scritte con le citazioni di Lenin, no? Scritte bianche sotto sulla bandiera rossa, nessuno le guardava, non dava nessun fastidio. In America invece, poi ormai la nostra vita è quella, noi siamo sommersi di pubblicità, non c'è la possibilità di guardare da una parte nelle strade dove non ci sia un muro senza pubblicità, senza cartelloni. Ogni volta che tu senti che guardi un video su YouTube, no?
0: Certo. Ah, la cosa anche sui suoi video di YouTube,
1: mettono gli altri prima e dopo, quando guardiamo i suoi video
0: non gli danno un euro, non gli danno, professore,
2: no,
0: per
2: la
0: questo.
2: Cosa interessante, io non li voglio quelli, okay, perché sarebbero mal guadagnati, ma la cosa interessante è che se tu non vuoi la pubblicità, io per esempio sono abbonato a un giornale, quello di Torino, La Stampa, non vuoi la pubblicità quando la guardi in rete devi pagare.
0: Certo, no è vero,
2: cioè, è veramente
0: vero.
2: Un mondo,
0: comunque le faccio
2: mondo
0: un parallelismo su questo ormai,
2: grazie, da matematico capisco la cosa,
0: che il decaffeinato costa più del caffè normale. Io mi sono sempre chiesto, ma non c'è il caffè, perché deve costare di più? Certo, non so se è logica questa,
2: la mancanza,
0: però
2: l'assenza
0: costa di più.
2: Il silenzio, per esempio,
0: la
2: è
0: serenità
2: cosa
0: di cui
2: che
0: parlava.
2: Devi pagare. Vuoi un luogo silenzioso, devi andare in posti sperduti così, no? Perché altrimenti c'hai sempre i vicini con i bambini, no? Col, le moto, no? Che passano e così via. Cioè è strano, un mondo sottosopra, no? E noi crediamo appunto che questo sia la felicità nel nostro mondo, perché siamo sempre in attività a comprare, a fare, no? A cercare di convincere gli altri a comprare, no? Così.
1: Però lei cosa fa per cercare la sua serenità, visto che la felicità abbiamo capito?
2: Sto a casa, cerco di uscire pochissimo, me ne sto con i miei libri, no? E così. Anzi, oggi che ho dovuto venire qua, già l'umore, no? La fatica no, ma l'umore, sì, anche fatica, perché poi non si riesce manco a parcheggiare, no?
1: Certo. Scusa, voglio entrare nella casa di Freddy, e a casa lei sta in un salotto con i libri.
2: Ti invito questa sera.
0: Abbiamo scrocciato l'invito da Odi Freddy.
1: Sono molto curioso delle case.
2: Però poi c'è lo scopo, poltrona. Perché voglio essere solo, poi invito qualcuno.
1: Dove sei? Mezz'oretta, poi me ne vado, un caffè. Tempo di un caffè per vedere la poltrona dove legge, dove scrive.
0: Libreria, immaginiamo, foltissima, piena di libri.
2: Ma sai, il problema è questo, che c'è questa legge, no, che dice che il 90% delle cose, qualunque cosa, no, sono cazzate.
0: Perfetto.
2: Allora, mi ricordo una volta Umberto Eco, no, che molto orgogliosamente, no, lui sempre si vantava di avere a Bologna, per esempio, no, a Bologna era il luogo dove ne aveva di meno, ma a casa Milano c'aveva, credo, 40.000 libri, no, in campagna 70.000 libri, e una volta glielo ho detto, ma più ne hai, più cazzate c'hai. E infatti lui ne aveva un sacco, perché poi tra l'altro si comprava queste cose medievali, no, rinascimentali, era un fanatico di Kircher, che sì, diceva cose cazzate, no, una di altra, però erano libri antichi, no, e così via. Bisogna stare attenti, no? Non bisogna avere molto.
0: Guarda, una volta Emilio Isgro ci disse: di libri bisogna averne, diciamo, un quantitativo, anche tanti,
1: ma
0: leggerne,
1: non leggerne
0: pochi,
1: troppi,
0: ma non leggerne,
1: cioè, sfogliarli,
0: sì,
1: uno
0: assorbire,
1: lo sfoglia, cioè, vede due cose.
0: Solo la presenza del libro in un processo osmotico di cui non abbiamo accortezza ti dà comunque il sapere.
1: Se tu lo sfogli, è più la probabilità, è il 90% che tu trovi una cazzata,
0: sì,
1: di fatto, quindi comunque anche questa teoria potrebbe vacillare.
2: Ma stavo pensando, per esempio, no, uno non direbbe mai guarda che biblioteca se di fronte trovasse, no, qualcuno che ha 15 o 20 libri. Se però quei libri sono le opere complete di Platone, poi c'è la critica di Kant, c'è Guerra e Pace, no? C'è qualche libro di Kierkegaard,
0: di
2: non tanto, che quello poi ti deprime, no?
1: Poi
2: fa fare il salto nel vuoto, no, quello è pericolosissimo,
1: farlo,
2: no? Soprattutto in montagna, per esempio, no? il secondo sesso,
1: certo,
2: no? Così via, no? Quindi bastano pochi, infatti adesso forse con l'età, questo non dovrei dirlo, forse al Salone del Libro, no? Dove ci sono un sacco di novità, io preferisco preferisco i classici, preferisco prendermi un libro che magari ha 2, 3, 4, magari anche 1000 anni, no?
0: Certo.
2: E che però c'è qualche cosa che proprio perché è sopravvissuto così tanto nel tempo vale la pena di leggere. Mentre invece l'idea di leggersi subito, dice appena uscito l'ultimo libro di, dice aspetta un 10 anni, vediamo se c'è ancora, se ne parla, magari, ecco, comincia a pensare.
0: Parliamo di cattivi maestri, parliamo invece di buoni maestri, cioè volgiamola al positivo. Abbiamo anche una platea che si sta ascoltando qua, sì, al Salone del Libro. Se dovesse dare un consiglio di uno o due libri che lei dice, ma secondo me questi leggerli male non fa nella contemporaneità, dove la logica sembra un po' zoppicare, possiamo dire così, che consiglio libri, darebbe? Quello di... che vuole. Quello che vuole, la sua biblioteca. Ma
2: io per esempio consiglierei di leggere Lucrezia, ad esempio, De Rerum Natura, che è un libro di poesia, un classico antico, che però a differenza di quello che fanno tanti poeti e tanti umanisti che parlano tutto sommato di cose marginali, cose che interessano l'uomo, che nell'universo, no, sono una cosa minima, lui parla di tutto quello che c'è effettivamente, no? Ed è il primo libro in cui si riesce a vedere una visione globale di quello che è il mondo, il microcosmo, il mondo a misura d'uomo, il macrocosmo e così via. Quello è un libro che appunto dopo 2000 anni ancora rimane, non si sa nemmeno chi l'ha scritto. Questo Lucrezio non sappiamo chi sia, sì, l'unica cosa è il nome che ci è arrivato, no? Quello è il libro per esempio fondamentale, ma ce ne sono tantissimi. Leggere per esempio non lo so, i dialoghi di sopra i due massimi sistemi del mondo di Galileo. Una volta chiesero a Calvino, che stava qui a Torino, certo, all'Inaudi eccetera, no? Gli chiesero, era il 67 credo, in un'intervista, dice, lui poi lavorava appunto anche nell'editoria,
0: certo,
2: no? Quindi,
0: correttore,
2: secondo lei chi è il più grande scrittore italiano? E tutti i suoi colleghi erano lì pronti, no? Sperando, aia, di essere lui, e lui disse: il più grande scrittore italiano è stato Galileo. Apriti cielo, perché poi qualcuno dice: ma come Dante? Diceva: vabbè, Dante era un poeta, lasciamolo perdere, no? Ma comunque prendiamo i prosatori. Ora, Galileo, molti risposero: ma era uno scienziato? E dice: perché uno scienziato non può scrivere bene? E se uno legge Galileo, effettivamente, vede questa lingua del 600, no? Che era una lingua meravigliosa, lui era un grande. A parte che lui aveva cominciato Galileo come critico letterario, scriveva poesie per esempio e così via, no? E poi è diventato scienziato, prima non c'era la scienza, se l'è inventata quasi lui,
0: diciamo di sì.
2: Allora leggere libri di quel genere che hanno anche un contenuto oltre che una forma, invece qui adesso non voglio fare critiche, no? Ma il 90% dei libri che si trovano qua al salone, no? sono
0: salutiamo,
2: sono
0: gli
2: libri...
0: amici del salone, grazie che, no? Hai
1: che siete di d'accordo freddi, per alzata di mano, quanti so sono che d'accordo? In radio non si vede, però poi facciamo daremo il numero per alzata di mano,
0: quanti sono d'accordo che il 90% dei libri qua al salone
1: quattro mani, cinque, non
0: professore, lei è un
2: io non ho guardato per non essere influenza, ma ogni tanto, no, si dice ma la gente non legge, no? Poi uno guarda le classifiche, uh-huh, e dice beh è certo che se questi sono i libri che vanno in classifica forse è meglio che non li leggano. No? Cioè, sono proprio quelli che non vanno in classifica, no?
0: Comunque l'idea la massima di averne un numero congruo,
2: pochi ma buoni.
1: Poi scusi, professore, noi diciamo sempre l'importante non è leggerli, l'importante è capirli,
0: che è già un passaggio,
2: credevo,
0: poi è
2: il passaggio qui forse dopo. Al salone direi l'importante non è leggerli ma è comprarli,
0: e beh anche questo è il capitalismo,
1: comprate
0: signori,
1: libri,
2: comprate libri,
0: no professore, non si può rubare,
2: scusate, non me l'hanno insegnato dalle suore, dai
1: fratelli, scusi, era anche uno dei 10 comandamenti,
0: questa era cattivissima. Allora professore, la ringraziamo per essere stato con noi,
2: per averci insegnato
0: ad essere stato un cattivo maestro in questi 24
2: rubate idee, perché poi le idee appunto non costano nulla, quelle bisogna effettivamente rubarle, no?
0: Volevo chiudere professore con, siamo il programma dei luoghi comuni, degli stereotipi, ce n'è uno velocemente, una virgola che proprio non sopporta, che è una cosa che
1: o che le piace tantissimo,
0: le piace
1: in
0: tantissimo,
1: crede tanto,
0: uno stereotipo
1: per
0: un luogo
1: contro.
0: Comune anche del suo ambito, oppure che sente in televisione che tanto l'accende,
2: cioè, siamo pieni di luoghi comuni, ecco, questo
0: uno.
2: È un luogo comune.
0: Siamo pieni di luoghi comuni.
1: ce ne sono troppi.
0: È vero. Grazie mille professore di essere stato con noi.
2: Grazie mille.
0: Pier Giorgio Di Freddi, cattivo maestro, Bertrand Russell, logico, ateo, libertino, pacifista di Raffaello Cortina.
1: Era Bertrand Russell, non Di Freddi. Come...
2: l'ha messo in modo che non si capisce chi era cattivo maestro.
0: Certo, ovvio.

0: Ogni grande spettacolo ha una regia perfetta. Sul palco tutto scorre naturale. Dietro le quinte, ogni movimento è orchestrato. Fluenti CRP trasforma la complessità dell'azienda in una visione chiara dei processi. Processi, persone, decisioni. Tutto in scena, al momento giusto. Al centro, l'agentic AI. Elimina i passaggi ripetitivi e suggerisce la prossima mossa. La prossima mossa segue il ritmo. Sipario perfetto. Fluenti CRP, il business. Nella sua forma più intelligente.
1: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: I pagamenti digitali stanno evolvendo molto rapidamente, tra nuovi strumenti e nuove infrastrutture. In questo scenario, qual è il ruolo di un gruppo come Almaviva, anche a livello internazionale? Sentiamo Mario Mendia, amministratore delegato di Reactive, gruppo Almaviva.
4: Almaviva sta provando a unire due mondi che attualmente viaggiano separati: l'esperienza dei pagamenti digitali tradizionale, carte, acquiring, instant payments, e la competenza, diciamo, più recente legata all'euro digitale e alle stablecoin. Inoltre è stata direttamente implicata nell'evoluzione dei PIX in Brasile. I PIX sono il sistema di instant payment della banca centrale brasiliana, che sono il caso di successo più citato al mondo in questo settore, e dimostrano come i pagamenti istantanei, attivati molto spesso attraverso un QR code, siano diventati lo strumento dominante a discapito di tutti gli altri strumenti.
3: Scopri il ruolo di Almaviva nei pagamenti digitali su almaviva.it.
5: Tempo in diretta.
6: Il tempo tornerà asciutto praticamente ovunque nelle prossime ore, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Domani in mattinata condizioni meteo di nuovo stabili quasi ovunque, con un generoso soleggiamento. Da segnalare solo lievi disturbi con isolati rovesci lungo la dorsale appenninica e sul versante centrale adriatico. Col passare delle ore possibili temporali sulle aree alpine, su quelle appenniniche e sui settori immediatamente adiacenti. Tempo in genere buono altrove. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
7: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
8: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
9: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
10: Fai impresa in Italia? Beh, assunzioni, porca bonus, permessi, che cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
11: Per questo è nata Jet HR. Assumi in 90 secondi e fai le paghe in un click. Puoi automatizzare tutta la gestione del personale, senza perdite di tempo. Vedi come funziona su jethr.com.
10: Scusa, che hai detto?
11: JetHR.com.
12: Puoi scegliere la noia. o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.

0: Ultra Pop di Francesco Adinolfi.
1: Eccolo Ultra Pop, il sabato alle 21.30 qui su Radio 24. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi. Le collaborazioni tra artisti anche molto diversi tra loro sono un classico del pop e del rock, ma quando un musicista abbandona la sua zona di comfort può succedere di tutto, nel bene e nel male, e da qui si parte. Come sempre c'è la mia pagina Facebook, Instagram, l'email ultrapop@radio24.it e il podcast a fine puntata. Hey Yui Cure.

Hey You e Cure da Kiss Me Kiss Me Kiss Me, il doppio album dell'87. A proposito di Robert Smith, voce e leader del gruppo, c'è una storia divertentissima venuta fuori di recente, cioè quella del suo incontro con Mick Jagger, che lo ha imbarcato ai cori in Foreign Tons, il nuovo album dei Rolling Stones in arrivo a luglio. Jagger l'ha raccontata in America durante un incontro per annunciare il disco, e lì ha ricordato che un giorno si è presentato ai Metropolis Studios di Londra per registrare le parti vocali e c'era questo tizio in piedi di spalle con una lunga veste addosso. Quando si è girato era pieno di rossetto e lì Jagger ha deciso di fare la prima mossa, non si erano mai incontrati prima, e gli fa: ma tu sei Robert Smith dei Cure? E lui, entusiasta: sì, non ci siamo mai incontrati prima, capirai, ego a mille, vedi, mi ha riconosciuto, mi ha parlato per primo, eccetera, senza sapere che il volpino degli Stones lo stava per mettere in mezzo. E infatti gli dice: visto che sei qui, perché non ti vieni a fare un po' di cori? Ecco, vedi, molto semplice. E così è nata la collaborazione, tutto al momento e nel posto giusto, cioè lo stesso studio di registrazione. Brother Wallace, Who Do You Love?

Do You Love Brother Wallace da Electric Love, l'album di debutto appena uscito dell'artista americano musicista che nasce come insegnante di musica a West Point in Georgia. Torno un istante al disco in arrivo a luglio dei Rolling Stones, dove c'è nuovamente la presenza di Paul McCartney, già ospite al basso nel precedente Hackney Diamonds del 2023. Anche questa è una storia molto divertente. Al tempo l'ex Beatle stava lavorando a Los Angeles nello studio accanto a quello in cui registravano gli Stones, e il chitarrista Ronnie Wood ha raccontato che dopo la collaborazione sul disco McCartney se n'era uscito dicendo: "Ah, adesso posso dire di aver suonato con i Rolling Stones, wow, un sogno realizzato". Anche il pezzo sul nuovo album del gruppo fa comunque parte delle cose rimaste fuori da Hackney Diamonds e poi finite in Foreign Tons, disco a cui collaborano anche Chad Smith, il batterista dei Red Hot Chili Peppers, e Stevie Winwood. Diciamo che una collaborazione degli Stones con Paul McCartney fa comunque sempre un certo effetto, è l'eterno rimando alla presunta, ripeto, presunta rivalità Beatles-Stones, che poi non c'è mai stata se non negli occhi di chi voleva vederla, anzi ci sono state volte in cui i due gruppi hanno lavorato insieme. Poi ci torno, Lack of Afro, Holding My Breath, con la voce di Jack Morley. Dopo il pezzo una piccola pausa e di nuovo dentro Ultra Pop qui su Radio 24.

0: Ultra Pop. Strade in diretta.
1: Buon sabato sera, bentrovati all'ultimo appuntamento della giornata con la viabilità dei percorsi italiani, traffico al momento regolare. Vi ricordiamo che per lavori chiusa fino alle 6 di domattina l'autostrada del Sole nel tratto compreso tra Rio Veggio e la variante di Valico verso Milano, sempre verso Milano ma in Lombardia, fino alle 5 di domattina chiusa la A8 Milano Varese tra Solbiate Arno e la diramazione Galarate Gattico. Ci spostiamo sulla A13 Bologna Padova, chiusa per lavori fino alle 8 di domani mattina 17 maggio, il tratto di A13 compreso tra Altedo e Bologna Interporto in direzione Bologna. In questo caso al momento si segnalano code sempre in direzione Bologna a partire da Ferrara Sud sino all'uscita obbligatoria di Altedo. Da Radio Traffic vi saluta Lorenzo Zappullo. Strade in diretta tornerà domattina alle 6.45.

I'm Not Sorry, Joe Jackson, dal nuovo album Hope and Fury. Suono implacabile e testo anche di più. Non mi scuso per tutte le cause che non ho sostenuto, per ogni bandiera che non ho scelto di sventolare, per tutte le lacrime di coccodrillo che mi sono rifiutato di versare e per ogni legge che ho infranto dicendo quello che pensavo. Ecco, questo è il tono del testo, avvelenatissimo. Tornati dentro Ultrapop, qui su Radio 24, si è detto prima di Paul McCartney e Robert Smith tra gli ospiti del nuovo disco dei Rolling Stones in arrivo a luglio. Collaborazioni assolutamente casuali, come peraltro era stata la prima negli anni 60 tra Beatles e Stones, e questo sempre alla faccia della presunta rivalità tra i due gruppi di cui si diceva. I Wanna Be Your Man, un pezzo di Lennon e McCartney, sarà infatti nel 1963 il secondo singolo degli Stones, il tutto nato all'interno di una scena inglese del tempo e in particolare londinese assolutamente informale, e in seguito a un incontro casualissimo in strada a Londra con il manager degli Stones Andrew Luke Oldham o con gli stessi Stones che tornavano da un pranzo di gala. Qui le versioni divergono, ma poco importa. L'unica cosa certa è che McCartney e Lennon avevano saputo che al gruppo serviva una canzone e si erano fiondati nello studio in cui stavano provando, e lì, mentre gli Stones li guardavano, finiranno il brano, tanto che proprio quell'esperienza darà a Jagger e Rich l'ispirazione per mettersi a scrivere in futuro loro stessi in coppia i pezzi Brooke Combe, Tears Won't Lie.

Tears Won't Lie, il nuovo singolo di Brooke Combe, cantante scozzese molto Northern Soul. Sempre su I Wanna Be Your Man, Jagger dirà che Lennon e McCartney erano stati dei veri furbacchioni che si sapevano vendere benissimo e che si davano moltissimo da fare per far conoscere le loro cose. Comunque sia andata, sarà il primo pezzo degli Stones ad arrivare tra i primi 20 posti in Inghilterra e anche quello con cui verrà inaugurato Top of the Pops, il programma musicale più noto in Gran Bretagna e non solo, in onda dal 1 gennaio 1964, programma fantastico e imitato ovunque. Gli stessi Beatles che avevano già cominciato a registrare Wanna Be Your Man prima di passarlo agli Stones utilizzeranno il pezzo in With the Beatles, il secondo album del gruppo, con Ringo Starr alla voce, e questo perché secondo McCartney il brano era stato pensato proprio per il batterista. Poi nell'80 Lennon dirà che il pezzo non valeva un granché e che certo non gli avrebbero mai passato una bella canzone. Diciamo che se in pubblico Lennon era un po' caustichino nei confronti degli Stones, poi in realtà in privato è stato molto amico di Brian Jones, anche ospite in due brani dei Beatles, era anche molto amico di Jagger e Richards. Il cantante degli Stones ad esempio verrà invitato a fare i cori su Baby You're a Rich Man, e poi nel 98 sempre Jagger farà anche il discorso di ammissione dei Beatles alla Rock and Roll Hall of Fame, mentre con Richards Lennon suonerà in occasione del film concerto The Rolling Stones Rock and Roll Circus. A loro volta Lennon e McCartney faranno i cori su due pezzi degli Stones, ce ne sono state anche altre di collaborazioni tra loro, quindi molto amore. Smooth, Dope Clouds, con il campione di Get Off On My Cloud, il classico degli Stones del 65, a reggere tutto. Dopo il brano una piccola pausa e arriva l'ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24.

0: Ultra Pop.
1: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
2: Ah, dai ragazzi!
3: Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più.
2: Beh, con Mini dura una settimana.
4: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
5: 1492.
6: La scoperta del nuovo mondo.
5: 1463.
6: La scoperta del gusto con il prosciutto di Carpegna DOP.
5: Dolce, equilibrato, soffice e aromatico. Si scioglie in bocca. Unico come i numeri uno. Scopri il gusto ricercato del panino Carpegna 1463. Da oggi in autogrill.
7: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore. Rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
8: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
9: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
10: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
9: E ora passiamo al canto.
11: Dal 20 al 24 maggio vi aspettiamo al Festival dell'Economia di Trento con un palinsesto straordinario, grazie al Trentino e al gruppo Il Sole 24 Ore. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione. Oltre 300 eventi tra festival e fuori festival animeranno piazze e teatri di Trento. Festival dell'Economia di Trento, dal 20 al 24 maggio, festivaleconomia.it. Si ringraziano Confcooperative, Enel e Intesa San Paolo.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: Le 22.
15: GR24, Il Sole 24 Ore.
14: Travolge con l'auto i pedoni a Modena, poi scende e accoltella un passante. 8 i feriti, 4 gravi, indaga l'antiterrorismo. Trump torna a minacciare l'Iran, entro 24 ore deciderà se attaccare nuovamente. Internazionali di tennis, Sinner batte Medvedev, passa la coppia Bolelli-Vavassori domenica di finali azzurre. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Anna Elena Riva in regia. Indaga il PM antiterrorismo della DDA di Bologna su quanto accaduto nel pomeriggio a Modena, dove un'auto si è lanciata a folle velocità sui passanti. Alla guida il 31enne Salim El Kudri, italiano di origini marocchine, laureato in economia, nato in provincia di Bergamo ma residente nel modenese. Incensurato, sarebbe stato in cura per problemi psichiatrici. Dopo aver travolto una decina di persone, è sceso dall'auto e ha accoltellato un passante, altri quattro lo hanno poi bloccato. 8 le persone ferite, 4 in gravi condizioni, tra loro una donna di 55 anni alla quale sono state amputate le gambe. 3 dei feriti sono già stati dimessi. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato al sindaco di Modena per avere notizie dei feriti, esprimere vicinanza alla città e chiedergli di trasmettere i ringraziamenti a quei cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole. Donald Trump è tornato a minacciare l'Iran. Farebbe meglio a trovare un accordo, altrimenti passerà momenti molto brutti, ha detto il presidente americano. Gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Trump deciderà in 24 ore se riprendere la guerra, informano i media israeliani, e Washington e Tel Aviv sarebbero già impegnate in intensi preparativi. Morto un sub che partecipava alle ricerche dei corpi degli italiani che hanno perso la vita durante un'immersione alle Maldive. Il sergente maggiore Mohamed Mahoudi, che faceva parte delle forze di difesa nazionali, era un sommozzatore di grande esperienza. Finora l'unico cadavere ritrovato è stato quello di Gianluca Benedetti. Finali azzurre domani agli internazionali di tennis a Roma. Oggi Sinner ha battuto Medvedev nella ripresa dell'incontro, interrotto ieri dalla pioggia, e domani se la vedrà con Ruud. Passa anche la coppia del doppio Bolelli-Vavassori, che sperano: cercheremo di fare la doppietta e replicare Miami, così Jannik Sinner dopo la vittoria.
0: So che sono in finale, ovviamente una finale molto importante, però voglio controllare solo quello che posso controllare. Di come sto facendo ora, no, in questo momento, di più non posso fare in questo momento.
14: Finisce qui questa edizione di GR24, la prossima è alle 23:00.

0: Electronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Electronics, un mondo più avanti.
1: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

Line dall'album How the Mighty Fall di Iso Fitzroy, cantante e pianista londinese, tra le voci che preferisco. Ultima parte di ultrapop qui su Radio 24. Si è detto di collaborazioni insolite, come ad esempio quella di Robert Smith sul nuovo album dei Rolling Stones, che però alla fine può anche starci, considerando che lo stesso leader dei Cure ha dichiarato di essere cresciuto ascoltando Beatles, Stones e Pink Floyd, quindi meglio di così non gli poteva andare. E comunque nell'ecosistema molto volatile del rock, alla fine le magie che spesso più colpiscono nel bene o nel male sono proprio quelle scaturite dall'attrito tra mondi incompatibili, la famosa linea rossa che uno decide di superare, come cantava Iso Fitzroy. Paul McCartney, ad esempio, tanto per ritirarlo dentro, con Kanye West, o Ye come si fa chiamare ora, non penso c'entri molto, così come con Rihanna. I tre invece nel 2015 pubblicheranno il singolo 4-5 Seconds, una roba folk soul che sbancherà le classifiche, molto interna come suoni ai mondi di McCartney, che con Ye collaborerà in tutto tre volte. Un anno dopo, un'altra cosa che lascerà molti a bocca aperta: Beyoncé e Jack White insieme nel pezzo Don't Hurt Yourself. Eccolo.

Don't Hurt Yourself e Beyoncé con Jack White, un edit del pezzo da Lemonade dell'album della cantante, brano potentissimo, molto Jack White come struttura, con il campione di When the Levee Breaks dei Led Zeppelin. C'è anche una seconda versione, non questa che ci siamo sentiti, che è presa dall'album, in cui è presente un campione vocale da uno storico discorso di Malcolm X, il leader rivoluzionario nero, sulla totale marginalità della donna afroamericana, la persona più disprezzata, più indifesa e più trascurata, diceva Malcolm X. Il frammento vocale si sente nel film, nel progetto visivo che accompagnava tutto il disco e comunque ovunque in rete. Disco Lemonade, che è un viaggio dolorosissimo nell'esperienza storica delle donne nere negli Stati Uniti, e nello specifico in Don't Hurt Yourself c'è l'urlo feroce della cantante contro la presunta infedeltà del marito Jay-Z. Anche qui la collaborazione non te l'aspetti, ma alla fine i punti di contatto, se uno vede bene, ci sono. Beyoncé, ad esempio, nell'album Cowboy Carter ha rivendicato le radici black della musica country, ambito sonoro molto caro anche a Jack White, che a sua volta ha sempre considerato la voce della cantante molto affine a quella di Bette Davis o Aretha Franklin, due suoi miti assoluti. Nello specifico, Don't Hurt Yourself è nata quando i due si sono incontrati e Beyoncé ha detto a White che le sarebbe piaciuto mettere su un gruppo con lui, e da lì è venuta fuori l'idea di un brano insieme. La cosa interessante, secondo me, parlando di collaborazioni, è che per quanto sulla carta possano sembrare tipici deliri dell'industria musicale o scherzi molto elaborati, e alla fine spesso lo sono anche, in realtà però producono anche altri effetti, inducono ad esempio i musicisti coinvolti ad uscire dalle loro zone di comfort artistiche, e lì può succedere di tutto, nel bene e nel male appunto. Frank Deron, Think I Will.

In scena i componenti dell'orchestra, molto scettici sull'idea di Lord, non si capacitavano di dover lavorare con quei rocker capelloni, come li chiamavano, e ci saranno orchestrali che minacceranno di abbandonare le prove. In particolare erano perplessi per il volume e per la tendenza a improvvisare di Ian Gillan e Ritchie Blackmore alla chitarra. Lo stesso Blackmore, peraltro, non è che ci credesse troppo nel progetto, perché secondo lui avrebbe potuto rendere meno marcata l'immagine hard rock del gruppo, e invece si farà, dividerà critica e pubblico, ma alla fine quell'orgia hard prog rock sarà una mossa assolutamente rivoluzionaria. Per la prima volta un gruppo rock stava registrando con un'orchestra sinfonica completa, avviando di fatto una tendenza che negli anni coinvolgerà Metallica, Aerosmith e molti altri. Home to Us, il duetto appena uscito di Paul McCartney e Ringo Starr.

Home to Us da Dungeon Lane, il nuovo album di Paul McCartney in arrivo a fine maggio, e questo era il pezzo con Ringo Starr. Sempre a proposito di collaborazioni, ma qui andiamo sul sicuro: i due ex Beatles non avevano mai fatto un duetto vero e proprio prima, qui hanno cantato un verso ciascuno. Ai cori c'è anche Chrissy Hynde. La home del titolo è Liverpool e il brano racconta come è stato crescere in quella città, che poi è anche il tema di tutto l'album. Sarà una mia sensazione, ma mi rimanda molto questo pezzo ai Beatles, passando però per i Beach Boys e di Pet Sounds, non lo so, mi suona così. Marbu, What About Love?

What About Love, Marabou, artista liberiano polistrumentista che ha lavorato a lungo in Germania e altrove in Europa e si è poi trasferito in America. Ci sono ovviamente collaborazioni in cui l'uscita dalla propria area di comfort può rivelarsi sufficientemente surreale e anche intergenerazionale, come nel caso del duetto natalizio di David Bowie e Bing Crosby, oppure può risultare assolutamente spiazzante se uno pensa a Nick Cave e Kylie Minogue insieme nel brano Where the Wild Roses Grow, con la cantante australiana che nel 2018 racconterà al quotidiano inglese Guardian di essersi andata a leggere al volo la biografia di Cave per capire con chi avrebbe dovuto lavorare. L'idea era stata di Nick Cave e sicuro 100% che quando i fan di tutti e due gli artisti hanno sentito parlare del duetto, la prima reazione è stata: Nick chi e Kylie chi? Poi però è venuto fuori un gran pezzo. Meno fortunata la collaborazione tra Lou Reed e Metallica, che sulla carta poteva anche funzionare, siamo comunque in un ambito rock, e attenzione perché Lou Reed ha anche registrato il disco più metal della storia, Metal Machine Music, una vertigine impensabile di feedback continuo, doppio album che in pochi sono riusciti ad ascoltare fino alla fine. Lulu, il doppio disco del 2011, non è mai decollato, sospeso tra due mondi assolutamente estranei, Lou Reed che recita in maniera molto aggressiva e sotto gli arrangiamenti fortemente abrasivi del gruppo. È stato massacrato da fan e critica. Ecco, quello è il tipico disco che può rovinare la carriera dei personaggi coinvolti. Diciamo che qui, almeno secondo me, era meglio rimanere nella propria comfort zone. Andy Crofts, Blue.

Blue, il nuovo singolo di Andy Crofts, artista solista e anche musicista nella band di Paul Well. Ovviamente quelli fatti fin qui sono solo alcuni esempi, ma bastano per capire cosa può succedere quando due mondi si incontrano o si scontrano, e qui è impossibile non ricordare Eddie Van Halen e il suo assolo su Beat It, il classico di Michael Jackson. Glielo chiederà come favore Quincy Jones, che stava producendo Thriller, l'album in cui compare appunto il pezzo, disco che ad oggi continua ad essere il più venduto di sempre a livello mondiale, più o meno 70 milioni di copie. Van Halen non chiede un dollaro, ci mette mezz'ora, improvvisa due assoli, cambia anche qualcosa in mezzo al brano e va a dirlo a Jackson, che nel frattempo era in un'altra stanza, è convinto che lo avrebbe cacciato all'istante, e invece Michael Jackson apprezzerà molto e lo ringrazierà anche per essersi preoccupato così tanto della canzone. Il resto dei Van Halen non era a Los Angeles in quei giorni, il chitarrista quindi era tranquillo e ha raccontato che aveva lasciato lo studio pensando: ma sì, dai, ma chi se ne accorgerà mai che ho suonato sul disco di questo ragazzo? Ecco, invece vedi com'è andata. Nessuno si è ovviamente stupito della collaborazione tra Frank Zappa e uno dei suoi grandi ispiratori, Pierre Boulez, con il compositore che è stato tra le figure più rilevanti della musica contemporanea del Novecento, che dirigerà tre partiture di Zappa nell'album The Perfect Stranger. Stupiti invece i fan degli Aerosmith quando sentono per la prima volta Walk This Way rieseguita in chiave rap con i Run DMC. All'inizio il gruppo di Steven Tyler era molto titubante, e però alla fine quella collaborazione avrà una sua rilevanza. Intanto rilancerà la carriera degli Aerosmith, contribuirà poi a diffondere l'hip hop in ambito mainstream e aprirà anche la strada al genere rap rock. Di esempi ce ne sarebbero molti altri, dagli U2 con Pavarotti a Ozzy Osbourne con Miss Piggy the Muppets e oltre, molto oltre. I Peddlers, gruppo di Manchester molto apprezzato anche nella swing in London anni 60, questa è la loro On a Clear Day You Can See Forever, remixata da Breakbeat Junkie. Ed è anche l'ultima cosa per stasera, grandi saluti da me, Francesco Adinolfi, e da Alessandro Chiappini in regia. Come al solito la scaletta e le immagini relative a quanto fin qui raccontato sono sul mio Facebook e sul mio Instagram. Mi raccomando, il podcast a POGC, ma appuntamento con Ultrapop sabato prossimo alle 21:30 qui su Radio 24.

0: Nello sport ci sono riti che rassicurano, ma sono i gesti a fare la differenza. Le scelte, i sacrifici, gli attimi che ci fanno dire ancora invece di basta. Cetilar Nutrition, il tuo rito per la performance prima, durante e dopo lo sport. La performance è scienza. Cetilar Nutrition, fit your performance.
1: Adoro saltare da una pecca all'altra.
2: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo!
3: Spedisco 1000 pack una alla volta.
2: Io do la password delle caselle a tutti.
4: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office. Il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
5: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Le tecnologie più innovative per l'industria intelligente e sostenibile. La parola a Mauro Sardanapoli, Head of Field Sales Digital Industries di Siemens Italia.
7: Per vincere le sfide del settore, la competizione internazionale, la scarsità di competenze e la sostenibilità, l'automazione tradizionale da sola non basta più. Serve un'industria automatizzata e AI driven, basata sull'integrazione end-to-end dei dati. Siemens, leader nell'automazione e tech partner dell'Industrial AI, presenta in modalità live tecnologie avanzate, integrate da un'applicazione di intelligenza artificiale unica nel suo genere, e illustra l'evoluzione della fabbrica autonoma. Vi aspettiamo a Parma, insieme a importanti partner italiani.
6: Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, dal 26 al 28 maggio. Info e registrazioni su spsitalia.it.

0: TikTokers di Marta Cagnola.
1: I creator sono i personaggi del momento. Centinaia di migliaia di follower, milioni di mi piace. Allora perché non conoscerli, non scoprire i loro segreti? Anche in questa stagione li invitiamo a TikTokers. Questa settimana non siamo negli studi di Radio 24, ma torniamo al Cosmo Prof a Bologna. Con noi una donna molto giovane che ha trovato la sua strada grazie alla sua passione per i capelli ricci.
2: Se anche tu sei riccio e vorresti ottenere questi risultati con l'asciugatura, beh, sei sempre nel video giusto, perché questo è il quarto episodio di Asciugatura Perfetta. E ti spiego cosa fare prima dell'asciugatura, ma dopo lo styling.
3: Non utilizzare il classico asciugamano, già lo sai.
2: Quello che nessuno ti dice è che in base a che cosa farai
3: otterrà risultati diversi.
2: Se stai cercando di ottenere un risultato voluminoso, allora tampona i tuoi capelli.
3: In questo modo i capelli non saranno pesanti di acqua e automaticamente avrai anche più volume.
2: Mentre se il tuo obiettivo è quello di ottenere più definizione,
3: allora i tuoi capelli devono essere grondanti e ti può aiutare con uno spruzzino.
2: E beh, in questo caso no, non devi tamponare i capelli.
3: Più saranno pesanti.
4: Noi siamo qui a Cosmo Prof e in particolare oggi è il regno della bellezza dei capelli e della bellezza dei capelli, ma non solo, stiamo per parlare con una ragazza che è esperta di capelli, creator, ma anche imprenditrice. In questo momento ha 164.520 follower su TikTok, 7,2 milioni di mi piace ed è Marianna Sicignano. Marianna,
5: ciao,
4: benvenuta.
5: Ciao a tutti e grazie mille per l'invito, perché Marta, veramente sono contentissima.
4: Io sono contentissima di conoscerti, poi dopo l'intervista dovrai darmi un po' di consigli, perché ho i capelli ricci anch'io e tu sei la regina dei capelli ricci.
5: Per così dire, diciamo, sì, allora, sì.
4: Allora, Marianna, raccontami un po', partiamo dall'inizio, perché allora sembra una cosa frivola dire io mi occupo di capelli ricci. E invece ci sono sotto tante riflessioni, una community,
5: un mondo veramente enorme. Soprattutto sono felice che sia un mondo che si sta comunque espandendo, per così dire, negli ultimi anni, perché fino a 5-6 anni fa nessuno sapeva niente dei capelli ricci, anche io zero.
4: Guarda, io ho passato l'adolescenza negli anni in cui si viveva solo di piastra e ho odiato i miei capelli ricci per una vita. Ma facciamo un passo o un paio di passi indietro, perché voglio capire intanto, Marianna, da dove arriva questa passione.
5: Sì, perché in realtà è una passione che è arrivata. Ok, anche io ero una riccia che odiava i propri capelli. Solo durante il lockdown, io dico sempre questa cosa divertente, c'era appunto chi faceva la pizza, io anche impastavo, tra un'impastata e un'altra.
4: Napoletana, sì. Quindi la pizza sarà stata
5: quindi,
4: buona.
5: Durante il lockdown soprattutto, insomma, io ricordo con mamma abbiamo fatto delle impastate di pizza, che però ecco, tra una cosa e un'altra io iniziai a curare i miei capelli, cioè dissi ok, c'ho un bel po' di tempo a disposizione, quindi a studiare, studio così e insomma inizio a curare i miei capelli. E tutto è nato semplicemente guardando video su YouTube di altre ragazze. Poi era il periodo del My Curly Method, cioè insomma questo movimento americano per la cura dei capelli ricci, quindi io inizio a guardare questi video e inizio a curare i miei capelli. Poi di lì a poco, insomma, ho detto oddio, quindi sono riccia, inizio a curare di più i miei capelli ricci e iniziai ad ottenere dei risultati insomma bellissimi. Io poi ho sempre odiato i miei capelli, quindi per me era già una, ho detto oddio, che sta succedendo?
4: Si era aperta una nuova vita,
5: veramente una nuova vita, era una nuova me soprattutto, perché cioè io non sono mai stata riccia, sempre piastra, sempre capelli lisci, quindi e poi di lì semplicemente un giorno pubblicai su TikTok il mio primo video in cui mostravo questa cosa, insomma, dei miei capelli, cioè mostrare il percorso, ma diciamo dell'anno precedente, quindi insomma non era neanche un percorso, ecco, però di lì a poco, pubblicando questo video, questo video andò praticamente virale su TikTok in pochissimo tempo. Infatti io iniziai a urlare a casa: mamma, no, non puoi capire, è andato virale questo video. E poi da quel video, insomma, tantissime ragazze mi hanno chiesto consiglio, ok, ma ce l'hai fatto tu, spiegaci come l'hai fatto, cosa sta succedendo, cioè spiegaci come hai recuperato questi capelli ricci. E quindi poi da lì ho iniziato a mostrare il mio percorso e man mano siamo andate avanti insieme, abbiamo creato questa community di ricce stupenda, veramente stupenda.
6: Ecco perché, diciamolo, qualcuno magari ci sta ascoltando e pensa, ma state davvero parlando di capelli ricci, è una cosa così importante? Sì, perché Marianna ha creato una community, appunto, dicevamo, molto numerosa, sì. E questo è diventato il tuo lavoro.
5: Sì.
6: Cioè, tu facevi l'università,
5: sì.
6: Cosa studiavi?
5: Studiavo scienze politiche e relazioni internazionali, che è sempre stata la mia seconda passione. Però io sono stata praticamente travolta, ok? Travolta dalla passione per i capelli ricci, dai social, e infatti la mia vita praticamente è stata stravolta.
6: In quanto tempo? Pochissimo.
5: In pochissimo, perché io nel 2021 ho iniziato a condividere, diciamo, video sui social. L'anno dopo ho subito aperto anche la mia partita IVA perché, insomma, ho iniziato a collaborare con tantissime aziende, quindi mi hanno anche tantissimi brand mi hanno supportato e, insomma, mi hanno permesso anche di crescere, ovviamente, e di fare della mia passione il mio lavoro. E poi nel 2023 io ho iniziato proprio a, insomma, creare il mio brand e poi di lì a poco, insomma, ho appunto fatto uscire il mio brand per capelli ricci e poi
6: ti chiederò
5: c'è una
6: tutto.
5: La storia,
6: ti chiederò tutto.
7: Hai presente quando a un certo punto dell'asciugatura i tuoi ricci non stanno ricciando e pensi, come faccio adesso? Ho buttato 3 ore di wash day? Prova questo trucchetto. Puoi utilizzare una mousse, vai a prendere un pochino di prodotto e vai a fare questo passaggio, cioè fai rientrare tutto il crespo. Vai a fare un altro pochino di scrunch, poi vai a riprendere l'asciugatura. Questo è il risultato.
6: Settore industriale importantissimo, lo abbiamo scoperto con tanti numeri proprio qui da CosmoProf e abbiamo capito sempre più quanto la bellezza sia anche una questione di sicurezza in se stessi, capacità, sì, di affermarsi nel mondo, comunicare, comunicarsi. Tu hai a che fare anche con ragazze molto giovani che, sì, quindi ti parlano delle loro insicurezze?
5: Sì, assolutamente. Infatti ci sono tantissime anche magari ragazzine più piccole che, ecco, vedendo anche noi un pochino più, io adesso, ecco, ho 25 anni, quindi sono un pochino più grande, mi sento anche un pochino la loro sorella maggiore.
6: Certo.
5: Perché spesso le ragazzine magari più piccole tendono sempre, ecco, a dire no, ma io voglio essere come la mia amica Maria Liscia, io voglio assomigliare alla modella che ho visto, e quindi no, ma sui social mi sento disordinata. E quindi è bello per me anche questo, cioè, insomma, scardinare un po' il pensiero che il riccio sia solo da domare e basta.
6: Vero, c'è sempre questo verbo. Sono sofferenze che quando diventiamo grandi sembrano banali, quando siamo piccole invece no. Quindi a chi ci ascolta chiedo di ricordarsi com'era quando da ragazzo, sì, aveva queste insicurezze, e trovare qualcuno che ti capisca, appunto, come una sorella maggiore è qualcosa di molto bello. Tu tendi a appunto rafforzare l'autostima nelle ragazze, soprattutto ragazze,
5: sì,
6: ma non solo, che ti seguono, però tu stessa sei molto sincera. Quando tu hai un momento di debolezza, quando hai il piantino,
5: okay,
6: diciamolo, lo mostri, non hai problemi.
5: Sì, cioè, nel senso che soprattutto negli ultimi anni ho imparato a mostrare sia, ecco, i momenti di debolezza che i momenti, insomma, ok, più felici, e mi sono sempre mostrata anche per quella che sono al naturale. Ad esempio, io ricordo che soprattutto i primi anni mia mamma diceva, ma io non lo so, questa fa i video pure, che ne so, struccati, si può vedere la prima mattina come se niente fosse. Io dicevo, mamma, ma io sono così, cioè io mi mostro per così come sono. E infatti lei comunque, ecco, andava fiera di me anche di questo, che mi sono sempre mostrata per come sono. E poi soprattutto nell'ultimo anno ho proprio imparato, cioè io volevo mostrare anche i momenti di debolezza, perché sono anche un po', ecco, mi mantengo lontana da quell'idea un po' patinata di perfezione che hanno i social, che a me, ecco, non piace tantissimo.
6: Questo è molto bello nella nuova generazione di creator, che sono molto diversi dagli influencer di qualche anno fa, che invece ci mostravano una vita, un'apparenza irraggiungibile per spingerci a comprare cose sognando di arrivare a quel tenore di vita che era totalmente irreale.
5: Sì, esatto. Infatti qualche tempo fa anche avevo portato questo format, proprio l'anno scorso, scusa ma la mia vita non è aesthetic, perché c'è stato un paio di anni fa quando, ecco, tutte noi vedevamo queste vite super aesthetic con il matcha latte la mattina.
6: Mamma mia, davvero, che anche se non ti piaceva lo dovevi fare per forza.
5: Esatto, quindi queste case bellissime, super mega estetica. Allora io, ecco, dissi basta, mi avete scocciato, adesso inizio con questo format e mostravo semplicemente la mia giornata di una ragazza normale che, ecco, c'è, cioè, insomma, una vita, la vita quotidiana di tutti noi, perché io penso che tutte noi abbiamo, come dicevo, facevo sempre vedere la pila di panni sulla poltrona perché ci scocciamo di riordinarli, quindi...
6: No, ma anche perché queste case me le ricordo tutte bianche, tutte in ordine, con minimaliste, però non ci vivevano, perché la vita reale non è così. Hai detto format, ecco, tu ogni tanto ti studi qualcosa di nuovo, sconfini qualche volta nel make up, fai dei contenuti col tuo fidanzato che è qua vicino, che è qua vicino. Come fai a decidere magari appunto di iniziare un piccolo filone nuovo?
5: Allora, diciamo che io sono una persona estremamente creativa, quindi le idee, ecco, a volte le devo un po' frenare, al contrario, però di solito ascolto anche molto, ecco, la mia community.
8: Promesso, quest'anno apriamo il 2026 con bel piantino fuoco. Io mi sono ripromessa quest'anno di parlarmi di più e di provare ad aprirmi di più, perché sto attraversando praticamente dei mesi in cui sto così per tante varie ragioni e non riesco più a, ecco, a farmi vedere felice, contenta o come mi avete sempre visto. Ho deciso di parlarvi e raccontarvi le mie emozioni, perché magari può far bene a me, ma ecco, può far bene anche a persone che si trovano nella mia stessa situazione.
9: Fermati, per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops, hai ragione, un minuto non basterà. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
10: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
11: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
10: E passiamo alla pagina sportiva.
12: TikTokers.
6: Quanto posti? Come ti organizzi? Fai tutto da sola? Cioè è un lavoro e quindi ha una sua organizzazione?
5: Sì, perché non si direbbe, ma c'è un lavoro dietro veramente molto molto. Ma
6: perché poi io mi chiedo, ogni volta che fai un video ti devi rilavare i capelli?
5: Questa è una cosa interessante, perché io, ecco, sì, diciamo che vado poi a programmare lo shampoo insieme ai video, quindi è una bella... è molto divertente.
6: Cioè, come quelli che cucinano, che si riempiono di cibo la casa, anche tu ogni volta ti devi
5: sempre
6: preparare.
5: Mi chiedo
6: volta
5: sempre anche loro come facciano poi, perché pensa, io mi lamento dei capelli, figuriamoci loro che stanno a cucinare, quindi anche io me lo chiedo sempre. Però allora sì, c'è veramente un grandissimo lavoro dietro. Di solito cerco di pubblicare sempre almeno 3 contenuti a settimana per ogni social, quindi c'è anche un'organizzazione dietro. Banalmente anche, ecco, lo shampoo, cerco sempre di, ok, lunedì faccio shampoo e registro, il mercoledì poi magari, ecco, pubblico un blog, quindi c'è un bel lavoro dietro. E anche per quanto riguarda magari gestione dei contratti, comunque adesso si sa di più a livello del mondo, ecco, del lavoro dei creator. Prima era più visto un attimino, invece adesso secondo me è un attimino più, ecco, capito e apprezzato anche. Fino a qualche anno fa, quando si parlava di lavoro e creator, non so, erano 2 parole che nella stessa frase non andavano, ecco.
6: Io cerco di farlo capire. Per alcuni è ancora un gioco, invece sì, voi avete tra l'altro una vita legata ai numeri, sì, alla performance. Non è una cosa semplice perché ti mette molta ansia.
5: Sì, non è una cosa semplice. Infatti, soprattutto l'anno scorso, ho avuto un periodo in cui, ecco, proprio ho raggiunto una sorta di burnout. Perché,
6: capita un po' a tutti, eh?
5: Sì, perché comunque stando sempre lì sul pezzo, a volte le idee, ecco, arrivano e va tutto liscio. Altre volte invece magari stare sempre lì a produrre o magari anche le performance, i numeri, a volte possono scaricare. Quindi è ben, cioè bisogna tenere bene a mente che insomma sì, è divertente, sì, è una passione, però ci vuole anche il riposo e bisogna anche insomma.
6: Sì, perché finire diventa poi totalizzante,
5: sì,
6: rischi di avere sempre la testa che va al contenuto,
5: sì,
6: e quindi ti occupa,
5: sì,
6: tutta la vita.
5: Sì.
6: Però voglio parlare anche del fatto che a un certo punto tu hai proprio fatto un TikTok raccontando, anche così in maniera carina, a 21 anni sospendo l'università, hai detto sospendo,
5: sì,
6: non hai detto mollo,
5: sì,
6: hai detto sospendo. E creo il mio brand, cioè
5: sì,
6: divento imprenditrice, e mi dicevano che ero matta. E invece?
5: Sì. E invece poi adesso, insomma, anzi adesso non mi dicono più che sono matta, anzi sono tutti molto, ecco, anzi mi dicono ma come hai fatto? E io dico sempre non lo so ragazzi come ho fatto, però insomma alla fine ci sono riuscita insomma a realizzare questo, diciamo, io non lo definisco sogno perché secondo me i sogni sono un po' delle cose, sai, astratte che stanno lì, che tu lo sogni, non sono per se vuoi farlo, cioè se puoi sognarlo puoi farlo, ecco. Sono più per, ecco, se hai un obiettivo, un progetto e ci metti tutta te stessa, riesci, ecco, a conquistarlo. E così è stato per me, anche se non è stata un po' la storia mi sveglio una mattina e decido apro il mio brand, non è stato un po' così.
6: Tanti creator vogliono farlo, non tutti riescono.
5: Io ho pensato, cioè, perché devo aprire un brand, cioè insomma quando ce ne sono tanti altri che insomma fanno cose anche più belle di me. Però tutto è nato proprio sempre dalla mia community e quindi dissi sarebbe bello magari creare un kit o comunque, ecco, una routine che abbia magari dei video, qualcosa di virtuale in cui tu sei a casa, ecco, usi i prodotti, contemporaneamente guardi il tutorial e, ecco, uniamo i due mondi e le ricce, ecco, si sentono più capite. E questa è stata l'idea, quindi diciamo che non è che io ho detto oh, voglio aprire un brand, no, questa è stata l'idea di base che è venuta proprio dall'ascolto della mia community.
12: Cosa non mi sta piacendo del mio brand negli ultimi mesi è che devo cambiare assolutamente. Ora amica, mettiti qua seduta, bella comoda, perché ci abbiamo, cioè dobbiamo affrontare un po' di discorsi. Dovete sapere che per me i vostri feedback sono importantissimi, anche se non vi rispondo sempre, io vi leggo qualsiasi cosa e mi ricordo anche i vostri nomi con una certa cosa maniacale, ma perché ci tengo veramente tantissimo, e motivo per il quale voglio cambiare queste cose e secondo me non stanno più funzionando, perché anche voi, cioè anche voi me l'avete detto. La prima cosa, marketing troppo aggressivo. Ho letto un commento di una ragazza in cui mi si diceva: se vedo un altro video di questo brand mi incazzo, cioè non, oddio, non so se si può dire, ma non compro più niente, lo blocco perché non ce la faccio più. E effettivamente noi non comandiamo, ecco, l'algoritmo.
6: Quindi chiedo, ecco, io non solitamente no, le ambizioni e i progetti per il futuro, sai, giornalisticamente è una domanda molto banale, sì. Però nel caso di voi creator molto giovani è importante, perché è un lavoro che è basato sull'oggi, ma che sempre con l'ansia dei numeri, delle prestazioni, vi spinge a pensare anche alle tappe successive, sì. Quindi tu cosa vedi? Okay. Da questo scienze politiche iniziato, okay. E questo poi, social che sì. Ti ha stravolto
5: e
6: la
5: poi
6: vita, l'imprenditrice, sì. Ecco.
5: Allora, diciamo che io dico sempre, per qualcuno dice, non so, una frase un po' Dio, non lo so, quando mi chiedono: ma tu non hai un piano B? E io rispondo solo una cosa, dico: il mio piano B è far funzionare il piano A.
6: Beh, ma perché... senti, questa te la posso rubare, stupenda, brava!
5: Perché io, ecco, cioè, ci credo fortemente sia nel mio brand che nella mia azienda, ci credo veramente tanto, e quindi spero e credo che, insomma, questa realtà possa, ecco, aumentare e crescere sempre di più. Per me, ogni volta che, ecco, devo trovare, aggiungere una nuova risorsa al mio team, per me è una gioia immensa, perché è come se proprio si allargasse questa, cioè, la mia famiglia, perché alla fine il mio brand è un po' come la mia bambina, quindi io spero che anche con i social e, insomma, con il brand vada sempre meglio, anche perché, insomma, la cosa che mi dà più carica, più energia è vedere il supporto della mia community, cioè delle ricce pazze che ho, perché senza di loro non niente sarebbe possibile, assolutamente niente.
6: Allora, voglio essere riccia pazza ad onore, perché riccia sono e pazza, ahi noi, purtroppo, lo sono altrettanto. Marianna, davvero grazie, un in bocca al lupo per il
5: grazie
6: futuro.
5: Mille.
6: Perché queste ragazze giovani, pratiche, con tante idee e con una bellissima carriera avviata, che creano lavoro anche per gli altri, sono una risorsa preziosa.
5: Grazie.
6: Grazie
5: mille,
6: Marianna.
5: Grazie mille Marta, è stato un piacere veramente.
6: Grazie.
13: Oggi con noi dalla Cosmo Prof di Bologna per TikTokers c'era Marianna Sicignano. Ci ritroviamo con i creator nelle prossime puntate di TikTokers.

0: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
5: Aiuto, cadiamo!
4: O ti senti ACT?
6: Oh, che forza!
4: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
7: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
8: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
9: Innovazione, sostenibilità e prospettive future. Dal 27 al 31 maggio l'arte navale torna in Laguna con il Salone Nautico di Venezia, una delle principali fiere internazionali della nautica da diporto. Radio 24 sarà presente il 26 maggio con la diretta di Focus Economia alle ore 17 dalla torre di Porta Nuova all'Arsenale per anticipare le nuove tendenze e gli sviluppi del settore. Info su radio24.it e salonenautico.venezia.it.
10: Le 23.
11: GR 24. Il sole 24 ore.

0: stato in cura per problemi mentali. Il 31enne di origine marocchina è piombato sulla folla con l'auto a Modena. 8 i feriti, 4 gravi. Morto un sub maldiviano che cercava i corpi degli italiani nella grotta. Aperta un'inchiesta sulla violazione dei limiti dei 30 metri per l'immersione. Eurovision, l'Italia tifa per Sal da Vinci che intanto primeggia nelle classifiche streaming. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Anna Elena Riva. In regia, Incensurato, era stato in cura per disturbi mentali Salim El Khoudry, l'italiano di origini marocchine che ha travolto con l'auto alcuni pedoni a Modena. 31 anni, laureato in economia, nato in provincia di Bergamo ma residente nel modenese, dopo essersi lanciato sulla folla a grande velocità è sceso dall'auto e ha accoltellato un passante. 8 le persone ferite, 4 in gravi condizioni, tra loro una donna di 55 anni alla quale sono state amputate le gambe. 3 dei feriti sono stati dimessi. Indaga l'antiterrorismo. Il presidente della Repubblica Mattarella ha telefonato al sindaco di Modena Massimo Mezzetti per esprimere vicinanza alla città e trasmettere i ringraziamenti a quei cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole, così il primo cittadino.
1: Quei cittadini, 4-5 se ho ben capito, che lo hanno inseguito e lo hanno catturato, consegnandolo poi alle forze dell'ordine. Considerando che era una persona che era anche armata di coltello, ci ha avuto coraggio e grande senso civico. Quindi il mio ringraziamento forte va a loro per questo grande elevato senso civico che hanno avuto in questo drammatico momento.
0: Arriverà domani alle Maldive il team finlandese specializzato in recuperi subacquei per partecipare alle ricerche dei corpi degli italiani morti giovedì scorso durante l'immersione nella grotta di Alimata. Finora l'unico cadavere ritrovato è stato quello di Gianluca Benedetti. Oggi un sub che partecipava alle ricerche è morto, faceva parte delle forze di difesa nazionali maldiviane. Aperta un'inchiesta intanto sulla violazione del limite dei 30 metri di profondità e revocata la licenza alla barca della crociera subacquea. Donald Trump è tornato a minacciare l'Iran. Farebbe meglio a trovare un accordo, altrimenti passerà momenti molto brutti, ha detto il presidente americano. Gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Trump deciderà in 24 ore se riprendere la guerra, informano i media israeliani, e Washington e Tel Aviv sarebbero già impegnate in intensi preparativi. Slava Ucraini, gloria all'Ucraina, è risuonato anche quest'anno all'Eurovision Song Contest il saluto patriottico nazionale ucraino divenuto simbolo della resistenza dopo l'invasione russa del 2022. A gridarlo alla fine della sua esibizione la cantante ucraina Vittoria Leleka. Con oltre 60 milioni di streaming complessivi su tutte le piattaforme digitali, intanto Sal da Vinci, che si è appena esibito, è l'artista italiano più alto nelle classifiche internazionali. Finisce qui questa edizione di GR24, la prossima è a mezzanotte.

0: italiana?
1: Sì.
0: È affidabile?
1: Sì.
0: Rispetta l'ambiente?
1: Sì. Indovina chi è?
0: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
1: Nasce.
2: Cresce.
0: Resta con te.
3: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Capannone da riqualificare? Coperture ad alte prestazioni che proteggono la tua azienda. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
5: 1492.
6: La scoperta del nuovo mondo.
5: 1463.
6: La scoperta del gusto con il prosciutto di Carpegna DOP.
5: Dolce, equilibrato, soffice e aromatico. Si scioglie in bocca. Unico come i numeri uno. Scopri il gusto ricercato del panino Carpegna 1463. Da oggi in autogrill.
7: Non mi capisci.

0: non mi capisci.
1: Le Nemesi canta Camilla e questa è la sigla di questa puntata di Non mi capisci. Ben ritrovati da Federico Taddea a distanza oggi, Matteo Bussola. Ciao Matteo.
2: Ciao Fede, buon sabato.
1: Come ogni settimana qui per raccontare il mondo delle ragazze e dei ragazzi, oggi abbiamo storie diversissime tra di loro, ma è davvero un viaggio, un viaggio anche generazionale, perché insomma, Matteo, parleremo anche di incontri tra giovani e i loro nonni e le loro nonne in particolare.
2: Sempre all'ascolto, sempre a raccontare storie, sempre ad ascoltare testimonianze, a sentirle direttamente dalla voce dei ragazzi e delle ragazze, ma sempre più spesso, come giustamente stavi dicendo, ci troviamo a raccontare storie di intergenerazionalità. Ed è bello, no? Studiare anche questo nuovo linguaggio, capire come è possibile mettere in campo delle nuove forme, delle nuove modalità per stare insieme.
1: Un sacco di cose, radio24.it, il nostro sito, da lì potrete poi scaricare il podcast di questa puntata e trovare anche tutti gli altri episodi. Partiamo con la musica, anche questa è la musica emergente, la musica che nelle altre radio non passa, come quella di Dedo col suo Fattelo Dire.

0: dire, canta Dede, con questo Fattolo dire accogliamo il primo ospite di oggi. Sì, parliamo di scuola, ma lo facciamo dal punto di vista delle gite scolastiche. È uscito un articolo in questi giorni sulle pagine bolognesi di Repubblica a firma della collega Emanuela Giampaoli, che segue quotidianamente la vita all'interno delle scuole bolognesi e non solo, dà molta voce alle ragazze e ragazze, quindi ogni tanto ci piace sfruttare anche i suoi spunti, come questo appunto di una gita autogestita a Parigi e si è svolta qualche settimana fa, e appunto parliamo del liceo Sabin, e con noi c'è uno dei rappresentanti di istituto ed è una delle voci delle proteste, perché insomma questa gita è stata una protesta non l'unica, c'è un bellissimo manifesto degli studenti del Sabin che ho letto attentamente, dove insomma si mette al centro la scuola, e sono quelle proteste, quei manifesti, quel metterci la faccia e metterci la voce, energie e teste, che poi sono una dimostrazione di amore nei confronti della propria scuola. Quindi diamo il benvenuto a Riccardo Pedini. Ciao Riccardo.
1: Salve a tutti, buon pomeriggio.
0: Quanto ami la tua scuola?
1: La scuola e le superiori sono davvero un periodo magico, specialmente il mio Sabino a Bologna è davvero una scuola alla quale sono ovviamente affezionato, ampiamente affezionato, poi io sono in quinta, quindi c'è un vissuto importante.
0: E però questa affezione appunto si trasforma anche non solo in frequentazione, ma in voglia di cambiamento.
1: Assolutamente. Per cosa si è affezionato si cerca poi sempre il meglio, sempre di migliorare.
0: Ok. Parlaci di questa gita, come mai una gita autogestita?
1: Beh, allora, la gita autogestita nasce da un problema che ha poi attraversato tutte le scuole in Italia, ovvero l'imposizione di un tetto massimo di spesa di 140.000 euro per le aziende appaltatrici. Uh-huh. Questo ovviamente non permette più a scuole grandi, poi come la mia, 1.700 studenti, di garantire le gite alla maggior parte dell'istituto. Beh, noi siamo in 1.700, se pensiamo a un tetto massimo di 140.000 euro, questo vorrebbe dire meno di 100 euro persona, si riesce tranquillamente a dedurre appunto che non c'è spazio più per le gite come erano una volta, ecco.
0: Ok. Cosa vuol dire una gita autogestita? Intanto, avete lasciato a casa i professori o li avete accolti tra di voi?
1: Allora, io sono andato a febbraio, 5 giorni a Parigi, i professori non sono potuti venire dato che avrebbero saltato lavoro, ecco, non avendo l'assenza giustificata in questo caso, e quindi sì, solo con la classe,
0: okay.
1: Solo studente.
0: Cosa cambia tra una vacanza di 5 giorni con degli amici e una gita scolastica invece autogestita di 5 giorni?
1: Beh, allora ovviamente serve un certo tipo di maturità, serve mettersi, impegnarsi, studiarsi un itinerario, confrontarsi anche con quelli che sono i propri professori per capire cosa si potrebbe andare a guardare, magari per ampliare il programma, non lo so, di arte piuttosto che di storia, ecco. E niente, poi essere insieme col gruppo classe sicuramente fa molto, sono situazioni che si possono creare solamente in quelle circostanze, ecco.
0: Manca un mese poco più alla maturità, qual è il tuo termometro?
1: Sarà sicuramente impegnativa, ancora siamo concentrati sulle ultime verifiche, dopo si inizierà a studiare in maniera intensiva per l'esame, sono positivo, però mai esserlo troppo.
0: Grazie Riccardo, grazie davvero a te, a tutte le tue compagne e i tuoi compagni di classe, ma anche di tutto il team insomma che gestisce il Sabin, che lo tiene vivo e lo anima, liceo Sabin di Bologna, anche lì trovate tutto sui social. Ciao e grazie, ciao Riccardo.
1: Grazie mille, ciao. Buona continuazione.

0: piangere. Loro sono Pablo Taglia la tela, Bianca Braco, Giuseppe Amodio, Emanuele De Luca, Giuseppe Manzo. Sono il primo amore, primo amore è, li trovate sui social, e con questo primo amore riprende questa puntata di Non mi capisce, lo fa con una storia bella, una storia anche faticosa, una storia di sofferenza, ma come spesso accade, Matteo, le nostre ragazze e i nostri ragazzi, no, che magari superano dei momenti difficili, però questa difficoltà la vogliono trasformare in risorsa per altri.
1: Sì, la trasformano, riescono a trasformarla in opportunità, riescono a trasformarla in testimonianza, una testimonianza come in questo caso che il nostro ospite porta anche nelle scuole per condividere quello che gli è successo e anche per mettere in guardia rispetto ad alcuni pericoli, ad alcune possibilità che magari un ragazzo di 18-20 anni non mette minimamente in conto nel proprio prossimo futuro e invece a volte, ahimè, può succedere.
0: Salvato a 20 anni dal trapianto dei polmoni, oggi è testimone nelle scuole del dono ricevuto. Questo è il titolo di un articolo che abbiamo trovato sul Giornale di Vicenza a firma di Matteo Carollo. Racconta la storia di Michele. Michele Dalla Valle, 24enne, un giovane di Mussolente, vicino a Bassano del Grappa, appunto salvato grazie al trapianto di entrambi i polmoni, e oggi incontra tantissimi coetanei e tantissime ragazze e ragazze più giovani proprio per parlare della donazione degli organi. Ciao Michele, grazie per essere qua con noi.
2: Ciao, ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Intanto come stai? Che è sempre la domanda che uno dà per scontata, ma invece è fondamentale.
2: Esatto, esatto. Io lo dico sempre, nel nostro caso, dopo un trapianto, dopo un dono del genere, non è assolutamente scontato, ma sto molto molto bene. Adesso è passato tutto e quindi si corre.
0: Anche perché tu, insomma, hai scoperto di essere ammalato, che eri un bambino, eri un ragazzino, però il trapianto l'hai avuto 4 anni fa, quindi eri già adulto. Come?
2: Sì, un anno e mezzo fa ho fatto il trapianto.
0: Ah, un anno e mezzo fa, scusa, ok. E, come ci si approccia a 21-22 anni a un trapianto di entrambi i polmoni? Ci spieghi l'attimo prima dell'entrata?
2: Certo, certo. Allora, sicuramente è un bel fulmine che arriva, poi nel mio caso ovviamente avevo già la malattia da diversi anni, ero già in cura all'ospedale di Padova e quindi ero già abituato, diciamo, a vivere con dei compromessi, avere già

0: sicuramente tantissima ansia, perché ci si deve fidare di qualcun altro, perché l'operazione insomma è complessa, però è un'opportunità bellissima. Poi se tutto va bene, come nella maggior parte dei casi, si torna veramente a una vita fantastica.
1: Si torna a una vita fantastica, Michele, ma in un certo senso l'operazione è solo una percentuale della faccenda, perché poi tu hai avuto una degenza molto lunga, quasi 4 mesi in ospedale, ma soprattutto, leggevo, hai dovuto reimparare in un certo senso tutto da zero, a respirare, a camminare. Cosa succede in quel periodo? Cosa si impara su se stessi?
0: Allora, diciamo che appunto nel mio caso ho fatto un po' di fatica a svegliarmi dopo l'operazione, quindi ho fatto circa due settimane di rianimazione, di coma farmacologico. Poi quando siamo riusciti insomma a ritornare un po' a posto, ho iniziato un po' a risvegliarmi, e poi però ero costretto a letto, non potevo mangiare, non potevo bere, perché avevo la tracheostomia, il supporto degli alti flussi per la respirazione, quindi era fisicamente complesso fare tutto. Poi pian pianino, però, una cosa alla volta, con il passare del tempo, sono riuscito insomma a recuperare le forze, quindi dopo qualche giorno sono riuscito a rimettermi seduto, poi a cominciare gli esercizi di fisioterapia respiratoria, e poi finalmente diciamo mi sono alzato in piedi, e dopo aver tolto la tracheostomia sono riuscito anche a ricominciare a parlare. Quindi diciamo che mi sono sentito limitato sia per quanto riguarda il fisico, ma anche proprio mentalmente, no? Perché ci si trova io poi sono una persona che non riesce mai a stare ferma e voglio arrangiarmi a fare tutto, e vedere che c'è la necessità di essere assistiti invece per qualsiasi cosa è abbastanza, mette a dura prova, ecco. Però insomma pian piano si riesce a fare tutto, e quindi insomma poi anche con l'aiuto dei medici, della mia famiglia, sono tornato in forma, e l'abbiamo passata, ecco.
2: E adesso appunto c'è questa attività, tu hai un lavoro, fai sport, fai palestra, però dedichi anche tempo appunto a entrare nelle scuole, a incontrare ragazze e ragazze insieme all'AIDO, l'Associazione Italiana Donatori Organi, per portare la tua esperienza e portare il tuo messaggio. E che domande ti fanno?
0: Allora sì, abbiamo iniziato ad andare nelle scuole prima con il progetto Giovani Ambasciatori del Dono, quindi la Regione Veneto ha scelto 9 testimonial, tutti trapiantati under 35, e adesso andiamo nelle scuole a raccontare la nostra esperienza. E diciamo che i ragazzi si concentrano di più sull'aspetto umano e l'aspetto insomma un po' più emotivo anche di quella che è l'esperienza di trapianto, quindi ci chiedono spesso se conosciamo appunto chi è il donatore oppure la famiglia del donatore. Questa è una cosa che non si può sapere, insomma ci sono delle regole da rispettare. Però una delle altre domande che ci pongono molto spesso è: che cosa diresti al tuo donatore se lo avessi davanti? E per me è una domanda bellissima, a cui però c'è sempre una risposta che un po' spiazza i ragazzi, perché noi diciamo sempre guarda che il donatore è qui, ce lo avete davanti, perché è sempre con noi, ognuno ha il proprio donatore sempre con sé. E io dico, anche la mia voce, tutto quello che io dico quando faccio anche testimonianza, si sente anche grazie al dono che questa persona ha fatto, quindi è sempre nostra compagnia, ecco.
1: Michele, questo secondo me, le tue ultime parole sono lo spot migliore a favore dell'AIDO, a favore della donazione degli organi, dell'importanza, no, di questo tipo di generosità. In questo senso ti chiedo, per quella che è la tua esperienza, per quella che è la tua impressione, non solo nelle scuole, quanta disinformazione c'è ancora oggi in questo paese? Quanta paura anche, no, da un certo punto di vista rispetto a questa possibilità? Che cosa registri quando vai in giro e parli con le persone in questo senso?
0: Allora, secondo me tutte le opposizioni che riscontriamo anche quando magari si rinnova la carta d'identità o comunque si va a parlare con le persone, diciamo che la maggior parte dei casi è tutto dovuto a una disinformazione, no? Quindi

0: Per fortuna c'è AIDO, ci sono altre associazioni, ci sono altri metodi per poter dare il proprio consenso alla donazione. Però ho visto che AIDO è impegnata in tantissimi fronti proprio per combattere questo fattore di disinformazione. Quindi ora sono presenti sui social, sono presenti anche con delle serate per magari le persone più adulte e vanno nelle scuole per i ragazzi. Però tutte quelle che sono le opposizioni e i possibili dubbi che le persone hanno riguardano dal fatto di non sapere come funziona praticamente la donazione e la certificazione, diciamo, della morte della persona.
1: Mm-hmm. E, Michele, si dicevi appunto le domande che ti fanno. Come escono i ragazzi e le ragazze da questo incontro con te?
0: Allora, direi cambiati, ma non solo dal fatto di aver sentito la mia esperienza, ma anche quella degli altri ovviamente, ma anche dal fatto che vedono che anche la loro quotidianità può cambiare poi, perché sicuramente sentono il tema come molto più vicino, perché io dico sempre che pensiamo, no, che la donazione sia un tema un po' da adulti, forse da anziani, no, perché ci si avvicina alla fine della vita e quindi magari è un tema su cui si ragiona. Però anch'io, quando ho rinnovato la carta d'identità ai 18 anni, poi neanche 3 o 4 anni dopo ho avuto la necessità di dover ricevere, insomma, e quindi non è un tema così distante. Però io dico spesso anche ai ragazzi che facciano tesoro di quello che diciamo, più dal punto di vista di portare a casa il fatto di non dare per scontate le cose che hanno e che vivono. Quindi non c'è la necessità di dover stare fisicamente male o dover ricorrere a un trapianto per cogliere qualcosa dalle nostre testimonianze, ma già il fatto di vivere in modo più consapevole e apprezzare di più quello che si ha, che magari altre persone non hanno, non riescono a fare, è già molto, insomma.
1: Michele, l'ultima domanda è per te. Se non ci fosse stato questo trapianto, ma forse non ci fosse stata neanche la malattia, ci hai mai pensato, saresti stato un 24enne molto diverso oggi?
0: Sì, assolutamente, però diciamo che mi sto impegnando con tutte le mie forze per dare alla malattia e a quello che mi è successo lo spazio che si merita, quindi il minimo indispensabile, perché poi giustamente ora sto meglio e anche durante il periodo in cui ero malato diciamo che cercavo sempre di ridurla al minimo indispensabile, quindi pensandoci solo quando andavo ai controlli. Quindi diciamo che sono comunque riuscito a studiare, sono comunque riuscito ad entrare nel settore che volevo raggiungere, fare il lavoro che mi piace, quindi fare il designer. Sicuramente questa esperienza mi ha insegnato, come ti dicevo, a cogliere diversamente, anche apprezzare le cose più piccole, però credo che insomma sarei una persona che forse viaggia di più, ecco, questo è l'unico compromesso, perché con l'immunosoppressione sono abbastanza limitato da quel punto di vista,
1: certo.
0: Però per il resto sono abbastanza soddisfatto.
1: Michele Dalla Valle, grazie davvero per essere stato con noi e insomma grazie anche per il lavoro che fai con le ragazze e i ragazzi nelle scuole. Ciao!
0: Grazie a voi, buona giornata!
1: Ciao ciao! Noi ci fermiamo pochissimo, poi ancora qua con Non Mi Capisci.
2: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
3: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: il luogo di incontro pensato per chi scrive e chi legge. Il Salone del Libro di Torino dà appuntamento al Lingotto Fiere dal 14 al 18 maggio. Radio 24 e Il Sole 24 Ore sono presenti al Salone con programmi in diretta ed eventi per raccontare le nuove tendenze del settore. Appuntamento ogni giorno con le interviste live del cacciatore di libri a scrittrici e scrittori. Vi aspettiamo al Salone del Libro, Padiglione Oval, stand X38. Info su radio24.it.
7: In collaborazione con
8: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Tempo in diretta.
9: Il tempo tornerà asciutto praticamente ovunque nelle prossime ore, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Domani in mattinata condizioni meteo di nuovo stabili quasi ovunque, con un generoso soleggiamento. Da segnalare solo lievi disturbi con isolati rovesci lungo la dorsale appenninica e sul versante centrale adriatico. Col passare delle ore possibili temporali sulle aree alpine, su quelle appenniniche e sui settori immediatamente adiacenti. Tempo in genere buono altrove. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Ciao, sono Neri Marcorè e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
13: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
14: Lignano Sabbia d'Oro, dove il mare incontra la laguna e il fiume e la pineta profuma l'aria. Spiagge dorate, sport, divertimento e benessere. Rallenta, respira, rigenerati. Prenota la tua vacanza su lignanosabbiadoro.it.
15: Sono Enrico Pagliarini e se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
16: Non mi capisci.

0: Femmina, nuovo singolo di Rove con cui riparte questa puntata di Non mi capisci. La prossima storia è, Matteo lo sa, io ho un debole per le edicole, quindi laddove c'è un'edicola, laddove c'è una storia che nasce, si genera e cresce in un'edicola, io ci devo essere.
1: Ah, guarda, dillo a me. Ma poi sono belle in generale queste storie, no? Di chi rileva un'attività, prova a fare comunità, rilancia scommettendo sul futuro della tradizione, soprattutto in un momento come questo, nel quale, diciamolo, le edicole in realtà non godono esattamente di una buona salute.
0: Ne chiudono a migliaia ogni anno e invece lei l'ha voluta riaprire. A 23 anni è una giovanissima edicolante di Pescara e ha rilevato e rilanciato una storica edicola a Pescara Colli. Si chiama Deborah Trignani, è qua con noi. Ciao Deborah.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Ma com'è nata questa idea? Ma cosa ti è saltato in mente? Ma cosa ti hanno detto le tue amiche e i tuoi amici quando hai detto io aprirò un'edicola?
2: Allora, sicuramente sono tutti molto stupiti, anche e soprattutto le nuove persone a cui lo dico. Fa sempre molto strano raccontare che alla mia età gestisco un'edicola. Mm-hmm. E non è assolutamente una scelta comune. L'idea è nata casualmente. Io sapevo che questa attività storica era in vendita e quindi ho deciso di tentare. Okay. Dopo 3 anni di studio ho deciso di buttarmi in questo percorso.
0: Okay, tu studiavi lettere, quindi comunque...
2: lettere classiche. Sì.
0: Hai un fascino per la parola, per la parola stampata, sì,
2: per la carta, per il mondo in generale dei libri, delle riviste. Mm-hmm. Quindi sicuramente io non sono proprio, non lavoro proprio in un ambiente estraneo al mio ambito di studio. Come dicevo, l'idea è nata casualmente, poi ho visto che il lavoro mi appassionava, dopo un periodo di prova ho visto che mi piaceva e quindi ho deciso effettivamente di acquistarla e di intraprendere questa attività.
1: Ma tra l'altro, Deborah, come diceva Federico in apertura, in un momento in cui le edicole chiudono a sprombattuto, scegliere di rilevarne una, insomma, sembra un'avventura che, soprattutto a poco più di 20 anni, fa tremare le vene ai polsi, no? Però leggevo che tu interpreti l'edicola proprio come, in un certo senso, tutte le edicole dovrebbero essere, no? Cioè non solo store di giornali, ma veri e propri presidi culturali, in qualche modo, in cui cerchi di dare visibilità agli scrittori locali, organizzi incontri, attività anche con i bambini. Da dove nasce questa tua vocazione, secondo te? Questo tuo desiderio di fare comunità?
2: Allora, devo dire che ciò che mi piace più del mio lavoro è il rapporto con le persone, che era un qualcosa che tra l'altro doveva essere recuperato proprio nell'attività che io ho preso, perché comunque l'attività aveva una storia, ha sempre avuto una storia florida, fin quando poi negli ultimi anni aveva subito un declino, e quindi ciò che porta poi le persone a riavvicinarsi è il rapporto con l'edicolante. E quindi per quello io dico che il rapporto umano tra chi lavora dentro l'edicola e il cliente è importantissimo, perché è ciò che fa la differenza. E oltretutto il cliente nota quando c'è impegno dall'altra parte, oltre che gentilezza, cortesia, quando c'è impegno, quando c'è disponibilità e quindi quando effettivamente si va incontro alle esigenze del pubblico.
0: Deborah, ma i tuoi coetanei frequentano le edicole?
2: Qualcuno. Diciamo che con il fatto che l'ho rilevata io, sto cominciando a notare che si avvicinano alcuni giovani. Uh-huh. E purtroppo la mia fascia d'età è quella più penalizzata, nel senso, o meglio, una larga fascia d'età, che è quella che va dai 20 ai 40 anni, nella mia esperienza è quella che frequenta meno le edicole.
0: Ma perché non trova prodotti a misura loro, o perché non è educata, non è abituata, non c'è la consuetudine?
2: Io penso entrambe le cose, perché comunque penso anche a me stessa, che appunto faccio parte di questa generazione, e effettivamente io ho frequentato l'edicola quando ero bambina, fino ai 10 anni circa. Poi dopo c'è stata la fase dell'adolescenza in cui, a meno che non hai delle passioni particolari, come possono essere il collezionismo di carte Pokémon, carte Yu-Gi-Oh!, One Piece e quant'altro, come sicuramente immaginate anche voi, a parte tutto ciò, diciamo che c'è un'offerta che, non lo so, non invoglia le persone più giovani. Effettivamente l'unica cosa che potrebbe attirare un ragazzo della mia età sono i libri. E quindi, tra l'altro, è anche stata sempre una mia volontà quella di investire molto su questo settore in particolare, quindi cercare di ampliare l'offerta letteraria. E infatti lo sto facendo anche grazie alla conoscenza di alcuni scrittori locali che hanno voluto proprio loro in primis portarmi i loro libri e darmi la possibilità di metterli in vendita.
0: Brava Deborah, uno, come dicevamo prima, per fare un presidio culturale.
2: Per dare loro anche un'opportunità,
0: certo,
2: chiaramente.
0: Brava per animare un territorio. Poi sei anche molto attiva sui social, ricordiamo il profilo Edicola Colle Madonna, per chi volesse appunto conoscerti, e so che ti stai anche attivando per la vendita online. Grazie, buon lavoro.
2: Esatto, breve.
0: Ciao Deborah.
2: Grazie a voi.
0: Grazie, ciao.
2: Ciao.

0: La noia che ho negli occhi, canta, verosimile, tutto verosimile il suo account, questa è la musica emergente che passiamo qui a Non mi capisci e torniamo a parlare, Matteo, di presidi culturali, lo facciamo con una notizia che abbiamo trovato su Agrigento News, siamo in Sicilia, prima avevamo un'edicola appunto come polo di attrazione anche culturale, non solo come spazio di vendita di giornali. E c'è invece chi giovanissimo sceglie, o almeno ci prova, di aprire un centro culturale nel proprio paese. Si chiama Giuseppe Iatti, ha 20 anni, è giovanissimo, però è già poeta, scrittore, studente di lettere moderne all'Università di Palermo ed è appunto tra i fondatori del circolo culturale Giovanni Meli a Montallegro. Ciao Giuseppe!
1: Salve e buon pomeriggio, e grazie per l'invito e saluto tutti gli ascoltatori.
0: Poeta, scrittore, ma è già tanta roba a 20 anni o no?
1: Sì, ecco, la mia carriera è iniziata a 16 anni, 8 anni fa.
0: Ma perché avevi il fuoco della scrittura?
1: Ma la poesia inizia sempre dal dolore, è iniziata la voglia di scrivere, è venuta durante il percorso del liceo.
0: Ok. Ok, e sarà il tuo futuro anche legato alla parola, legato alla scrittura?
1: Sì, quindi voglio continuare questa carriera artistica, voglio continuare a scrivere poesie e anche continuare a fare teatro e cinema, perché oltre a essere un poeta sono anche un attore, quindi sia teatrale che quindi cinematografico, quindi un attore di cinema.
2: Ok, Giuseppe. Allora, a maggior ragione, date tutte queste tue attitudini, queste tue skill, no? Ci racconti che cosa significa oggi, soprattutto a 20 anni, fondare un circolo culturale, soprattutto in un paese non grandissimo come il tuo? Cioè, quanta visionarietà, quanta fiducia nel futuro ci vuole per una cosa del genere?
1: Tanta, perché intanto l'idea nasce da un profondo desiderio di riscatto, cioè perché... E il progetto nasce in un piccolo paesino di 2000 abitanti, però riguarda i giovani. Io dico, spesso ci etichettano come una generazione spenta, la nostra generazione, la generazione Z, etichettata come una generazione che non ha voglia, che è spenta, ma non è vero. Noi abbiamo solamente bisogno degli spazi giusti per accenderci. E il circolo culturale che ho deciso di fondare a 20 anni, di cui io sono il presidente, il circolo si chiama Circolo Culturale Giovanni Meli Montallegro APS, è un APS, Associazione di Promozione Sociale, e fa proprio questo, mette in risalto principalmente i giovani e dà voce, serve per dare voce a quei talenti, per dare, ecco, per metterli in vista. Sono tantissimi giovani nella provincia che purtroppo non riescono ad emergere e il circolo fa proprio questo. Ma attenzione, bisogna dire che il circolo è rivolto sì principalmente ai giovani, ma non si rivolge solamente ai giovani, mette generazioni a confronto. È vero quello che ho detto, spesso i giovani vengono criticati, ma non dobbiamo fare di tutta l'erba un fascio. Se non fosse stato per le vecchie generazioni, per i presidenti, perché io sono il presidente più giovane, quindi se non fosse stato per i presidenti della provincia di Agrigento, io non sarei qui, non sarei, ecco, il ragazzo che ha fondato un circolo culturale a 20 anni.
0: Giuseppe, ma in questo momento tu insomma, ti stai attivando per cercare adesioni, no? Ecco, come stanno rispondendo i tuoi coetanei a questa tua iniziativa?
1: Ma benissimo, perché già tanti stanno aderendo, non solo nell'ambito, io ci tengo a precisare che la cultura, quando si parla di cultura si pensa solamente ai libri, alle presentazioni di libri, no, assolutamente. Il circolo culturale affronta la cultura a 360 gradi, quindi infatti è dedicato a Giovanni Meli. Chi era Giovanni Meli? Giovanni Meli era il massimo esponente dell'illuminismo siciliano. E oltre a essere un poeta era anche un medico e un grande scienziato, e quindi noi affrontiamo la cultura a 360 gradi, sia dal lato umanistico al lato scientifico, e siamo attivi, quindi siamo soprattutto attivi con il sociale, quindi abbiamo una visione a 360 gradi della cultura.
0: Grazie davvero Giuseppe Iatti, ricordiamo Circolo Giovanni Meli, questo è l'account social per chi volesse conoscere meglio questo appunto circolo culturale che sta nascendo a Montallegro in provincia di Agrigento, oppure Giuseppe Iatti, il suo account personale. Ciao Giuseppe, grazie.
1: Grazie mille, grazie per avermi dato la possibilità di dar voce a questa iniziativa.
0: Tempo scaduto, il momento dei saluti, un grazie come sempre a tutte le ragazze e ragazzi che anche oggi con noi hanno condiviso i loro vissuti, un grazie a voi per essere stati in nostra compagnia e poi tutta la squadra di Non Mi Capisci, Alessandro Chiappini oggi alla parte tecnica, Marco Santoro in redazione, Giulia Morini che come sempre con noi ha scritto la puntata, radio24.it il nostro sito, da lì potete scaricare il podcast, attraverso i social invece ci potete contattare con idee, suggerimenti, critiche, accettiamo di tutto. Ciao Bussola, buona settimana.
2: Ciao Fede, buona settimana anche a te.
0: L'appuntamento intanto invece a sabato prossimo, come sempre, alle 14.30. Ciao!
2: Ciao!

0: Dal 20 al 24 maggio vi aspettiamo al Festival dell'Economia di Trento con un palinsesto straordinario, grazie al Trentino e al gruppo Il Sole 24 Ore. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione. Oltre 300 eventi tra festival e fuori festival animeranno piazze e teatri di Trento. Festival dell'Economia di Trento, dal 20 al 24 maggio, festivaleconomia.it. Si ringraziano Confcooperative, Enel e Intesa San Paolo.
1: Credo che quello che ci caratterizza rispetto alla resistenza è che siamo passati, no? Visto che si menziona sempre, no? La caccia, sì. Il fatto che siamo nati per correre, per rincorrere i quadrupedi. Secondo me siamo passati da un mondo in cui è cruciale resistere per sopravvivere fisicamente, corro per andare a caccia, a un mondo in cui cambia qualcosa, nel senso che diventa importante esibire la propria capacità di resistenza per sopravvivere al mondo sociale. Quindi l'atto è più o meno lo stesso. La profondità, no? Un po' più verticale.
2: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
3: In onda ogni domenica alle 6.30.
2: E in podcast con qualche contenuto in più.
3: Tante voci diverse, quindi.
2: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
3: E due che non cambiano mai.
2: Le nostre.
4: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30. Su Radio 24.

0: A conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole.
1: La strage di Piazza Fontana, avvenuta a Milano il 12 dicembre del 1969, che provocò, come sappiamo, 17 morti e 88 feriti, rappresenta una ferita ancora aperta nella storia del nostro paese, non solo perché inaugurò la cosiddetta strategia della tensione e la stagione degli attentati terroristici di diversa matrice. Scorrendo le pagine del libro di cui parleremo questa sera, cari ascoltatori, scopriamo che quella strage è strettamente legata a quello che viene definito un inquietante dietro le quinte, fatto di manovre politiche ed economico-finanziarie, prima e dopo quella data spartiacque. Se molteplici sono state in questi 47 anni le interpretazioni storiche e giudiziarie su quel che avvenne quel pomeriggio a Milano, non si è posta altrettanta attenzione alla domanda chiave da cui parte il libro. Perché proprio la Banca Nazionale dell'Agricoltura? Ne parliamo direttamente con l'autore, che è in linea con noi questa sera, Emanuele Bernardi, docente di storia contemporanea presso il Dipartimento Saras all'Università La Sapienza di Roma. Il libro pubblicato da Donzelli ha come titolo «Orrenda strage a Milano. Piazza Fontana, la questione agraria, la finanza globale». Buonasera e benvenuto.
2: Buonasera, grazie per avermi invitato.
3: Nel libro si avanza la tesi che la strage di Piazza Fontana possa essere considerata una gamba rurale dei tessitori della strategia della tensione fra politica e finanza, che decisero di scegliere quell'istituto di credito fra tanti, insieme alla Banca Nazionale del Lavoro e alla Banca Commerciale, perché simbolo e realtà di un mondo rurale in crisi, di un'Italia attraversata da profondi sommovimenti sociali e in balia della finanza globale, intenta a conquistare aziende, banche, pezzi di mercato italiano, nel pieno di una vera e propria fuga dei capitali all'estero, con un inquietante personaggio, Michele Sindona, interessato insieme ad altri gruppi finanziari inglesi e americani alla Banca Nazionale dell'Agricoltura e duramente osteggiato dalla Banca d'Italia e da Mediobanca, guidata da Enrico Cuccia.
1: Ecco, professor Bernardi, intanto ci spieghi come è giunto alla conclusione che dietro quella orrenda strage vi sia anche quella che viene definita una guerra azionaria per il controllo della Banca Nazionale dell'Agricoltura, scoppiata ben prima di quel 12 dicembre tra dimensione nazionale e internazionale.
2: Vedete, nel momento in cui prendiamo in considerazione la storia della Banca Nazionale dell'Agricoltura, ci accorgiamo sulla base delle fonti che quell'istituto di credito era appunto al centro di una tensione eccezionale, non solo sul piano nazionale ma internazionale. E quindi entrare nelle carte non tanto della banca, che purtroppo sono stranamente scomparse, ma degli istituti di credito come Mediobanca, ci permette di ricostruire una storia per certi versi inedita. Ci accorgiamo appunto che già dal 1967 quell'istituto di credito era oggetto di un braccio di ferro molto spietato per certi versi, perché quella banca poteva essere utile per conquistare uno spazio importante all'interno dell'istituto della struttura economico-finanziaria nazionale.
1: Certo, quindi era un nodo fondamentale, a quello che si capisce.
2: Era un nodo fondamentale, era una banca privata, ma contemporaneamente riusciva a raccogliere una grande quantità di finanziamenti. Teniamo conto che nell'estate del 1969 erano raccolti in quell'istituto di credito circa 780 miliardi di lire.
1: Certo.
2: E teniamo sempre in considerazione il fatto che la Banca Nazionale del Lavoro e della Commerciale alla fine di quell'anno raccoglievano qualcosa come 6.870 miliardi di lire e venivano considerati fra i 30 istituti al mondo, fra i primi 30 istituti al mondo. è per dire con questi pochi numeri che l'Italia era un mercato economico finanziario importante a livello globale.
1: Certo.
2: E, ecco, e la Banca Nazionale dell'Agricoltura rientra in questi in queste dinamiche che non sono prive di attriti, scontri, competizioni.
1: Allora, sì, ecco, appunto, ma nel libro lei parla di una guerra azionaria che toccò da vicino organizzazioni molto rilevanti come la Coldiretti, la Confagricoltura e la Federconsorzi. Ecco, ma in che modo vennero coinvolte?
2: Questi tre soggetti erano parte attiva della Banca Nazionale dell'Agricoltura. La Confagricoltura fin dalle origini attraverso il fascismo e diventa, diciamo, un riferimento essenziale nel consiglio di amministrazione della Banca Nazionale dell'Agricoltura, che all'epoca si chiamava anche NASA Agricoltura. La Coldiretti, poco dopo la sua fondazione nel 1944, quindi esattamente l'anno successivo, entra nel consiglio di amministrazione con Paolo Bonomi. E la Federconsorzi era d'altra parte un socio fondamentale, nonché una struttura con la quale la Banca Nazionale dell'Agricoltura, come dire, lavora intensamente durante tutta la seconda metà del Novecento. Queste tre realtà sono toccate poi direttamente anche dal 12 dicembre, perché spesso lo dimentichiamo, ma appunto la strage di Piazza Fontana è la strage della Banca Nazionale dell'Agricoltura e i clienti della Banca Nazionale dell'Agricoltura sono agricoltori, commercianti, allevatori, pensionati agricoli. Molti di loro sono iscritti alla Coldiretti e alla Confagricoltura. E purtroppo, appunto, tra quei caduti ci sono anche figure rilevanti di quel mondo che viene colpito dagli stragisti.
1: Infatti, le vicende che si intrecciano nel libro ovviamente tengono conto, e non potrebbero che farlo, della crisi politica in atto in quegli anni, che appunto alimentò le manovre eversive in atto nel paese. Uno scenario, come lei sottolinea nel libro, che venne scongiurato solo grazie alla mobilitazione dei partiti e dei sindacati in difesa della democrazia repubblicana.
2: Sì, sono d'accordo, è così, nella misura in cui viviamo in quel biennio con degli effetti che probabilmente arrivano fino ad oggi, una fase di tensione eccezionale e anche di bipolarismo estremamente faticoso da sciogliere nell'analisi e nel governo delle dinamiche economico-finanziarie.
1: Certo.
2: Per cui, ecco, di fronte a quella torsione, credo non ci sia dubbio nel riconoscere che alcuni partiti e i sindacati di massa hanno svolto un ruolo determinante, soprattutto a Milano il 15 dicembre, nel momento in cui c'è un'affollatissima commemorazione che vede migliaia di persone silenziosamente in piazza a testimoniare questa presenza e questa vigilanza.
1: Infatti, poi, come del resto avvenne poi successivamente anche per gli altri, come dire, episodi gravissimi. Ma ecco, nelle conclusioni del libro lei si chiede in sostanza se sia lecito immaginare che le due facce della crisi del 1968-69, vale a dire quella finanziaria internazionale, ci fu un enorme anomalo movimento di capitali all'estero, e la crisi politico-sindacale si siano incontrate in senso convergente proprio ad alimentare la strategia della tensione. Questa è la conclusione del suo libro, dunque.
2: Penso che noi storici, e più in generale chi ha provato a raccontare e a leggere questa fase, diciamo, abbiamo commesso l'errore di separare i piani fra di loro. E diciamo, la conclusione del libro vuole essere un invito a ricongiungerli, a reintrecciarli, partendo appunto da dei dati, come dire, anche quantitativi che sono lì, come ad esempio, appunto, lo citava lei prima, l'anomalo flusso dei capitali parliamo di ben 1877 miliardi di lire che uscirono nel 69 per la metà illegali, secondo i dati ufficiali della Banca d'Italia.
1: Certo.
2: Ecco. Allora, tutto ciò avveniva contestualmente. In questo senso il libro vuole essere appunto un ulteriore sforzo di storicizzazione e alla scoperta anche di coincidenze che fanno riflettere, cioè l'11 dicembre figure come Cesare Merzagora o anche il governatore della Banca d'Italia si scambiano comunicazioni proprio su questa situazione difficile da governare, a dimostrazione appunto di come il braccio di ferro sindacale, cioè il famoso 68, appunto si intrecciasse problematicamente a una anomala condizione sia a livello di banche che a livello di mercato finanziario.
1: Esatto. Bene, allora grazie professor Bernardi per essere stato con noi questa sera, ad averci accompagnato per mano nella lettura, che sicuramente interesserà i nostri ascoltatori, del suo libro Orrenda strage a Milano, Piazza Fontana, la questione agraria, la finanza globale, pubblicato da Donzelli. Io ringrazio anche Alessandro Chiappini in regia. Cari ascoltatori, a risentirci la settimana prossima. Grazie ancora professore, buona serata.
2: Grazie a voi, grazie agli ascoltatori.

0: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
1: Ah, dai ragazzi!
2: Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più.
1: Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Chi decide il nostro futuro? Come mantenere il controllo di scelte che stiamo delegando ad algoritmi e intelligenze artificiali? Perché se le macchine sbagliano, qualcuno deve poter ancora dire: la responsabilità è mia. Decisioni artificiali di Marco Camisani Calzolari. Dal 14 maggio in edicola, con Il Sole 24 Ore a 12,90€ in più e in libreria.
5: Mezzanotte.
6: GR24, Il Sole 24 Ore.
5: A Modena falcia i pedoni con l'auto, poi fugge e accoltella una persona, bloccato dai passanti, 8 feriti, di cui 4 gravi, 2 sono turiste. Morto un sub maldiviano che cercava i corpi degli italiani nella grotta, aperta un'inchiesta sulla violazione dei limiti dei 30 metri per l'immersione. Trump deciderà entro oggi se attaccare ancora l'Iran, Teheran blinda Hormuz. Sinner batte Medvedev, passa la coppia Bolelli-Vavassori, domenica di finali azzurre e l'Inter prepara la doppia festa a Milano. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Anna Elena Riva. In regia indaga l'antiterrorismo su quanto accaduto a Modena, dove un 31enne italiano di origini marocchine ha travolto con l'auto alcuni pedoni, poi ha accoltellato un passante. 8 le persone ferite, 4 in gravi condizioni, tra loro una donna alla quale sono state amputate le gambe. Tra i feriti, 3 dei quali sono stati dimessi, anche 2 turiste. Il presidente della Repubblica Mattarella ringrazia i cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole. A suo carico l'accusa di strage e lesioni.
7: Si chiama El Kudri Salim ed è laureato in economia, l'uomo che al volante di un'auto ha travolto alcuni pedoni al centro di Modena. A 31 anni è nato in provincia di Bergamo, di origini marocchine, ma risiede nel modenese. Sembra che non fosse sotto effetto di sostanze stupefacenti o alcol, ma in passato è stato in cura psichiatrica. Salim ha puntato il marciapiede, travolto una bici e colpito una donna che nell'impatto ha perso entrambe le gambe. Si è poi allontanato con un coltello in mano, ma 4-5 persone lo hanno inseguito e fermato, tra questi Luca Signorelli.
8: Sono riuscito per un pelo a buttarmi a terra ed evitare l'impatto. Io ho aperto io la portiera perché la macchina emetteva fumo. Questo qui è scappato via dalla macchina, io l'ho rincorso, l'abbiamo rincorso in 5-6, ho dovuto praticamente disarmarlo, l'ho buttato a terra, avevo il coltello, ha tentato di accoltellarmi 2 volte, l'ho buttato a terra e qui sono arrivate altre persone che l'hanno bloccato.
7: Massima allerta Palazzo Chigi, la Premier Giorgia Meloni segue con attenzione quanto è avvenuto a Modena. Grave se fosse un attentato per il sindaco Massimo Mezzetti. Non mancano le reazioni politiche per Matteo Salvini della Lega e il Crudi è un criminale di seconda generazione. Per Carlo Calenda di Azione manca la prevenzione su persone socialmente pericolose. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Il team finlandese specializzato in recuperi subacquei arriverà oggi alle Maldive per partecipare alle ricerche dei corpi degli italiani morti giovedì scorso durante l'immersione nella grotta di Alimata. Finora l'unico cadavere ritrovato è stato quello di Gianluca Benedetti. Al team coordinato dalle autorità maldiviane si uniranno anche due italiani, un esperto di soccorso in acque profonde e un esperto di immersioni in grotta. Ieri un sub che partecipava alle ricerche è morto, faceva parte delle forze di difesa nazionali delle Maldive ed era un sommozzatore di grande esperienza. Aperta un'inchiesta intanto sulla violazione del limite dei 30 metri di profondità e revocata la licenza alla barca della crociera subacquea. Il conflitto in Medio Oriente, mentre Donald Trump torna a minacciare l'Iran, Teheran predispone un piano per gestire il traffico nello stretto di Hormuz e comunica che alcuni paesi europei stanno trattando per il passaggio.
9: La possibilità che il conflitto con l'Iran riesploda è sempre più vicina. Il presidente americano Trump, indebolito dai tanti paesi, compresi alcuni europei, che starebbero negoziando con Teheran per un passaggio delle loro navi da Hormuz, sembra ormai pronto a tornare sul piede di guerra. Se l'Iran non farà un accordo, passerà brutti momenti, minaccia Trump. A pesare anche la visita a Pechino, dalla quale il presidente degli Stati Uniti non avrebbe ottenuto i risultati sperati per spingere su Teheran. Secondo diverse fonti, Stati Uniti e Israele sarebbero impegnati in intensi preparativi, i più vasti da quando è entrato in vigore il cessate il fuoco per una possibile ripresa già da settimana prossima. L'operazione cambierebbe nome per permettere a Trump di poter procedere per altri 60 giorni senza l'autorizzazione del Congresso. Gli scenari di come e dove si muoveranno le truppe americane variano. Il timore che spacca l'amministrazione Trump è però che la vittoria contro l'Iran non sia così facile. La speranza è appesa al filo dei mediatori internazionali, in primis il Pakistan, che stanno cercando di riportare la questione al tavolo negoziale. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Una neonata è morta per ipotermia subito dopo lo sbarco a Lampedusa. La piccola di un mese e la madre, originaria della Costa d'Avorio, erano salpate venerdì da Sfax in Tunisia a bordo di un barchino di metallo di 7 metri con una cinquantina di migranti, tra cui 20 minorenni. Sono stati trovati morti i due escursionisti dispersi in Friuli.
10: Sono stati trovati senza vita i due escursionisti stranieri dispersi nell'area montana di Berzegni, Sincarnia, proprio in quella zona dove si erano concentrate le ricerche dopo che era stato individuato lo scooter, una Vespa, con cui erano partiti per un giro in montagna. Le due vittime, un cittadino austriaco di 23 anni e uno statunitense di 24, residente in Germania, sono stati individuati dall'elicottero della Protezione Civile Friuli Venezia Giulia lungo la cresta tra il monte Piombada e il monte Bottà. Secondo una ricostruzione sarebbero precipitati dopo aver perso l'equilibrio su un tratto erboso particolarmente scosceso. Il recupero delle salme ha richiesto l'uso dell'elicottero e del vericello a causa della complessità del punto dell'incidente, molto complesso da raggiungere a piedi. I due corpi sono stati portati all'obitorio di Tolmezzo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Cristina Bonadei, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Trieste.
5: Gli effetti di un film o di una serie TV sul romanzo da cui sono stati tratti uno dei temi del Salone del Libro di Torino.
11: È meglio il libro o il film o la serie TV? Domanda oziosa perché si tratta di due linguaggi diversi e non si dovrebbero mettere a confronto, ma è interessante vedere come il film o le serie moltiplichino le vendite del libro. Non sempre succede, ma quando accade i risultati sono notevoli. Secondo una ricerca Nielsen e Cooper Netflix diffusa al Salone del Libro, in media il film nel breve periodo, 4 settimane, fa aumentare le vendite del libro del 188%, la serie TV di quasi il 200%. Un effetto che prosegue nel tempo, come spiega Tinni Andreatta, vicepresidente per i contenuti italiani di Netflix.
12: Quando un romanzo si inserisce nell'adattamento con stagioni ricorrenti come Bridgerton, in occasione dell'uscita di ogni serie, le vendite di nuovo volano alle stelle.
11: E così Bridgerton, da collana di nicchia, è diventato un bestseller, ma c'è anche il caso del Gattopardo. Nella settimana prima della miniserie, le vendite del romanzo pubblicato nel 58 sono aumentate del 600%, per poi superare il 1000%. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.
5: In chiusura la pagina sportiva, in primo piano c'è il tennis.
13: Ci ha messo un quarto d'ora Jannik Sinner a chiudere la sua fatica contro Daniil Medvedev 6-4 nel terzo e decisivo set della semifinale. Oggi alle 17 la finale contro il norvegese Casper Ruud per conquistare il sesto Master 1000 consecutivo e scrivere un nuovo record. Nella finale femminile invece è successo in 3-7 dell'Ucraina Svitolina sulla statunitense Goff per la Svitolina, terza volta a Roma. In finale anche il doppio azzurro formato da Bolelli e Vavassori. Nella MotoGP in Catalogna, trionfo di Alex Marquez nella sprint race, sul podio anche a costa di Giannantonio, nono Bezzecchi, caduto Martin. In pole position per il Gran Premio ci sarà a costa. Nel Giro d'Italia vittoria di Jonathan Narváez nella Chieti Fermo, ottava tappa. In maglia rosa rimane il portoghese Eulalio. In attesa della Serie A, che oggi gioca tutta la 37esima giornata, da registrare il 2-2 tra Juve, Stabia e Monza nell'andata delle semifinali playoff della Serie B, Serie A che comincia alle 12 con le 5 partite delle squadre coinvolte nella volata Champions League. C'è il derby di Roma, la Lazio giocherà con il terzo portiere, c'è Genoa-Milan con il ritorno di Modric e poi Juventus-Fiorentina, Como-Parma e Pisa-Napoli. È la domenica anche della festa scudetto dell'Inter, consegna del trofeo a San Siro dopo la sfida con il Verona e sfilata per il centro di Milano. Per la pallavolo, vittoria netta di Perugia nella semifinale della Champions League maschile 3-0 su Varsavia. La finale sarà contro i polacchi del Zawiercie, Perugia che ha già vinto l'anno scorso il massimo trofeo europeo. E poi per chiudere il basket con gara 1 dei quarti di finale e i successi di Milano e Trieste. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Si chiude qui questa edizione di GR 24. Grazie ad Anna Elena Riva in regia, da Maria Luisa Pezzali. Un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.

0: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo... Olimpia, tutti i duelli tra gli dei dello sport, di Dario Ricci.

0: Tutti sappiamo che in questi giorni ci ha lasciato una figura di grande spessore sportivo e umano, non soltanto capace di successi prima in Formula 1, poi nelle Paralimpiadi, in attività paralimpiche, ma anche capace di suscitare entusiasmo, di motivare, di coinvolgere giovani in quantità nell'attività sportiva olimpica o paralimpica. Alex Zanardi. E credo che sia credo di interpretare il pensiero di tutti voi nel ricordarlo oggi come una figura non soltanto che ha suscitato affetto e ammirazione, ma che richiama e richiamerà anche in futuro riconoscenza per quello che ha avversato di valore sportivo e di valore umano nello sport. Sono le figure che illuminano il nostro sport, sono le figure che danno il senso del grande ruolo che lo sport ha nella società e che l'Italia fornisce con il suo sport al mondo.
1: Le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella esprimono il cordoglio dell'Italia intera. E dire che ingenuamente, in modo illogico e infantile, abbiamo sperato in questi anni che Alex Zanardi ce la facesse di nuovo, un'altra volta ancora. 5 secondi in più, magari, come avrebbe detto lui. Niente da fare, invece, purtroppo. Il grande pilota, il campione di paraciclismo, l'uomo che ha cambiato la cultura della disabilità ci ha lasciato lo scorso 1° maggio a 59 anni. Viaggiamo oggi qui a Olimpia alla scoperta delle parole, ma anche dei silenzi di Alex Zanardi, grazie a chi lo ha conosciuto bene, chi ha vinto, perso, gioito e sofferto con lui. E allora partiamo subito con un campione del paraciclismo che di Zanardi è stato prima ispiratore, poi compagno di squadra nella nazionale azzurra, fino a condividere la gioia più grande, quella di un oro paralimpico. E dire che, come ci raccontava qualche tempo fa l'amico e collega Claudio Arrigoni, tutto è nato da un incontro casuale in un autogrill tra l'Italia e la Francia.
2: È il gennaio del 2006, siamo all'ultimo autogrill prima del confine francese a Ventimiglia e Vittorio Podestà, che già allora era un campione paraciclismo con l'handbike, ma non era ancora diventato il Vittorio Podestà che poi ha segnato un'epoca dell'handbike in Italia, però stava andando ad allenarsi in Spagna con sua moglie Barbara, sta andando verso la Spagna, si ferma questo ultimo autogrill. Sul posto riservato a chi ha disabilità c'è una BMW di quelle abbastanza costose e lui naturalmente diciamo, riguarda questo sicuramente non ha nessuna disabilità, adesso mi piazzo davanti così non può uscire e così vediamo. E però poi la moglie dice no, guarda che scusami, questo non ha le gambe. Ed era Alex Zanardi. Alex vede l'handbike sul tetto della macchina di Podestà. E la prima cosa che fa è andare da lui e dice scusa ma cos'è quella cosa che è lì sul tetto? Iniziano a parlare, ecco Daniela la moglie di Alex, Barbara la moglie di Vittorio hanno aspettato diverso tempo perché poi a un certo punto Alex ha aperto la portiera della macchina di Vittorio, si sono seduti uno a fianco all'altro, hanno iniziato a parlare di bike, di motori, di sport e sono andati avanti per diversi minuti. E insomma da lì è scattato questa molla, la curiosità di Alex verso questo mezzo, ma passò un anno, quasi un anno prima che poi tornò a ritrovare il numero di Vittorio Podestà, lo chiamò per dirgli guarda che devo fare la maratona di New York, mi piacerebbe farla in handbike, e lui dice ma era settembre, abbiamo più di un anno di tempo, vedrai che ce la fai, ha detto no non hai capito, è quella di novembre.
1: Incredibile ma tutto vero il racconto di Claudio Arrigoni. Vittorio Podestà, benvenuto a Olimpia, la città dello sport.
3: Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
1: E allora Vittorio, tutta colpa tua, si scherza ovvio, se Zanardi è stato anche un grande campione di handbike.
3: Sì, diciamo che è colpa di tutte e due, perché se non avessi avuto una persona ricettiva dall'altra parte che si è entusiasmata allo sport, che lo consideravo il mio sport in quel momento lì, perché ero stato il primo a vincere a livello italiano, a livello internazionale come italiano, non sarebbe successo niente. Invece lui è lui che ha voluto assolutamente sapere tutto di questo sport, e dopo la prima maratona di New York, e dopo che ci eravamo incontrati in quel gennaio 2006, in quel famoso autogrill, lui si è infilato nella mia macchina quando ha visto il mezzo sopra il tetto e mi ha chiesto che sport era, che sport facevo, mi ha invitato a andare a sciare con lui a Sestriere, però ci siamo scambiati il numero. E poi io, dopo che ho vinto il mondiale nel 2007, lui una ventina di giorni dopo mi chiama perché Paolo Barilla l'aveva invitato al pasta party della maratona di New York, e gli ho detto: ma io se vengo a

0: cosa, e con la passione poi tutto diventa tutto quasi automatico, diciamo, no? Tra virgolette, sicuramente, ma io posso dire che Alex era un grande appassionato di quello che faceva. E quindi sì, dalla curiosità parte tutto, però poi la passione, la voglia, l'abnegazione per quello che piace, lui ce l'aveva proprio dentro.
1: Provo pudore a chiederti qualche aneddoto, qualche ricordo tra le migliaia che immagino ti riempano il cuore.
0: La cosa che mi rimane nel cuore è quella che sono quei momenti in cui, quando eravamo prima dei mondiali, prima delle coppe del mondo, si facevano i raduni della nazionale e noi dopo cena andavamo giù nel garage, dove, nel garage o nei box dove comunque venivano ricoverati i nostri mezzi. Si chiacchierava della vita, ma si chiacchierava soprattutto di motori, si chiacchierava delle gare che ci aspettavano, del fatto che lui, per farci un esempio, lui diceva: io ho fatto le gare a Indianapolis nella Formula Kart davanti a 300.000 persone, anche di più, e la sera prima dormivo benissimo. Adesso vengo a fare la gara in M-bike, soprattutto i primi tempi, che non facevano gare, non faceva gare di altissimo livello, e dice: e la sera prima non riesco a dormire. Questo dà la misura di quanto lui non prendesse nulla sotto gamba. Quindi quei momenti in cui eravamo in intimità, ma un'intimità proprio come dei bambini che giocano con gli stessi giocattoli senza litigare. Ecco, questo è un po' quello che mi porto dentro, ma di episodi anche buffi, perché poi Alex era un gran raccontatore di barzellette in nazionale. Anzi, noi avevamo un CT che continuava a stimolarlo: dai, dai, ma questo davanti a tutti, magari in un ristorante dove c'erano anche signore col tailleur, e lui gli faceva raccontare anche alcune barzellette che non erano proprio raccontabili in certi ristoranti. Guarda, era veramente un uragano di simpatia, voglia, intensità. Non riesco a trovare abbastanza aggettivi per descriverlo, quanto fosse sovrumano in tutti i sensi.
1: Un campione quindi anche come barzellettiere, Alex Zanardi. Ma tornando un attimo seri e ricordando l'energia che sprigiona Obiettivo 3, la polisportiva paralimpica che ha voluto creare, non c'è ora anche un po' di paura al pensiero che lui comunque non c'è più e che i confini che lui stesso ha superato possano magari prima o poi essere rimessi in discussione?
0: Ma diciamo che lui è riuscito a lasciare un'eredità, quindi per esempio Bebevio è una persona che sta facendo da ambasciatore anche al posto suo, diciamo, forse è stato un suo erede, e quindi secondo me quel rischio non lo corriamo, almeno me lo auguro. Io penso però che Alex, quello che ha fatto e le frasi che adesso risuonano su tutti i media, su tutti i social, rimarranno un po' nella storia. Cioè lui io lo paragono, e non penso di esagerare, a un grande scrittore, un grande scienziato italiano, alla pari di questi personaggi che sono immortali e rimano immortali perché quello che hanno fatto, ma soprattutto quello che hanno detto e hanno trasmesso, rimarrà nella storia italiana e potrà essere trasmesso esattamente come raccontiamo, che ne so, le poesie di Leopardi, piuttosto che. Sembra un affronto, ma vi assicuro che la trasversalità della sua immagine. Ecco, era una persona che aveva quasi degli effetti taumaturgici sulle persone. Dico solo questa cosa: io ho assistito a tanti episodi in cui, magari prima di una dopo una gara, lui sempre col sorriso, arrivavano delle persone da lui come se andassero in pellegrinaggio da un santo. Non sto scherzando. Infatti, lui scherzava dicendo: alla fine mi prendono un po' come una via di mezzo tra Raffaella Carrà e Padre Pio. Ma era veramente così, ed è per quello che è una persona che unisce in un mondo di oggi dove c'è sempre contrapposizione, no? Ecco, lui è una persona che ha sempre unito tutti. Per questo penso che sia un personaggio veramente importante per la storia italiana.
1: E tu, come uomo, atleta, amico, riesci a immaginarti senza di lui al tuo fianco?
0: Ma guarda, io in questi 6 anni quasi che non l'ho visto, pensavo di aver diluito un pochettino la tristezza, e invece in questi momenti mi rendo conto che non è così. Penso che lui continuerà ad aiutare tutti quanti noi, perché basterà ricordarlo nei momenti di difficoltà, e penso che possa veramente fare ancora qualcosa per tutti quanti.
1: Vittorio Podestà, pluricampione mondiale paralimpico di handbike. Grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
0: Grazie a voi per l'opportunità.
2: Ricordi che sono naturalmente legati al suo suo essere atleta, straordinario atleta, i suoi successi.

0: interessi sportivi, come ricordi che sono legati alla sua umanità, all'essere uomo, ai nostri confronti appartenenti alla dimensione del privato, su famiglia, problemi con i figli in età adolescenziale all'epoca, come anche su tanti altri sogni e percorsi che si immaginava di poter fare ciascuno nei propri compiti, con le proprie competenze per far crescere la famiglia paralimpica. Sono tanti ricordi, alla fine ne conservo uno, quell'abbraccio che mi diede, ci demmo dopo il suo successo di Rio, un abbraccio intenso, veramente molto importante per me, e il ricordo del suo esempio che non terminerà mai, un uomo che si sentiva privilegiato, fortunato, ma che aveva il dovere, sentiva il dovere morale di restituire in parte della sua fortuna a quelli, a quei ragazzi e quelle ragazze in Italia che ancora non avevano scoperto come rinascere dopo un grande trauma, che in fondo era il mio stesso obiettivo, vissuti su campi diversi. Perdiamo un grande uomo, un grande esempio che ci ha aiutato a cambiare, ha aiutato, diciamo, questo paese, ma non solo, perché ha travalicato i confini, a cambiare lo sguardo nei confronti del mondo.
1: E ricordo che l'ex presidente del Comitato Paralimpico, Luca Pancalli, ci ha regalato di Alex Zanardi, il grande ex pilota e campione paralimpico spentosi il 1° maggio scorso a 59 anni. Ne ripercorriamo oggi le parole e anche i silenzi, anche quel silenzio forzato cui l'ha costretto negli ultimi 6 anni l'incidente in handbike che aveva avuto nel 2020, ancor più tragico, se possibile, di quello che gli aveva strappato le gambe, ma non il cuore, all'Ausitzring nel settembre 2001. Da quell'inferno di sangue, olio bruciato e metallo distorto, Zanardi era invece prodigiosamente risorto fino ad arrivare agli ori paralimpici in handbike. Leggendario quello conquistato in staffetta a Rio 2016 insieme a Vittorio Podestà, colui che l'aveva iniziato al paraciclismo, come abbiamo già ricordato, e a un altro grande campione del nostro paraciclismo. Luca Mazzone, benvenuto a Olimpia, la città dello sport.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori.
1: Luca, quando vi siete conosciuti te ed Alex?
2: È stato quando mi hanno convocato per la prima volta in nazionale, puta caso proprio a Castiglione della Pescaia. L'aveva organizzato lui con l'amministrazione comunale questo ritiro, era lui che si preoccupava delle sue bici, faceva manutenzione e quant'altro di meccanica, quindi mi colpì subito questo, diciamo, questa cosa di umiltà di un vero sportivo.
1: Immagino anche per te infiniti ricordi ritornano alla mente in queste ore. Dai, raccontaci anche tu, come ha già fatto Vittorio Podestà, qualcosa del vostro Alex, del tuo Alex, compagno di squadra, di gare, ma anche di risate e so di barzellette, come credo confermerai.
2: Guarda, al primo mondiale nel 2013, quindi io appena entrato in nazionale, subito mi misero in staffetta con lui, no? Io avevo comunque un passato da nuotatore, quindi allenamenti e quant'altro, ho preso seriamente subito l'ingresso in nazionale, e come lui avevo vinto già 2 medaglie d'oro al cronometro della gara in linea. La staffetta, che era la terza gara sia per me che per lui, e quindi un possibile terzo oro, alla partenza del terzo, come dire, la terza e ultima rank, l'ultima, come dire, l'ultimo giro, lui era dietro di me ed eravamo molto in vantaggio perché eravamo i 3 vincitori di ogni categoria della cronometro, quindi uno squadrone in staffetta, e lui mi disse: Luca, forza, dai, che se vinci il terzo oro, quando vai in Puglia a Terlizzi ti butteranno i fiori, i petali di rose dai balconi come la Madonna. E lì scoppiai a ridere, sai, perché mi immaginai appunto veramente che fanno così al mio paese, quando passa la Madonna del Rosario nelle stradine dove, come dire, fu colpita dalla peste in tanti anni or sono. Per quello il mio paese buttavano appunto i petali, quindi immaginai questa cosa quando arrivavo io e scoppiai a ridere, e dovevamo terminare la gara, questo per dirtene una. Ma poi era sempre una cosa ironica, sempre da ridere, soprattutto quando eravamo in ritiro, era uno spasso, non vedevo l'ora di andare in ritiro proprio perché c'era lui A parte che ci appassionava con le sue storie da ragazzo, quando ha iniziato con i go-kart, che andava con il padre, quindi con il suo accento bolognese, con la sua mimica, la sua narrazione, il suo parlare, era come che ti stava leggendo un libro, qualcuno stavi vedendo al cinema queste cose. Quindi mi ricordo, era come immerso nel suo racconto, perché le sapeva raccontare bene. Poi le barzellette, pungolato dal CT della Nazionale, Mario Valentini ti raccontava queste barzellette, che appunto era uno show, capito? Era un intrattenimento, era una cosa, e sempre con la sua mimica, con il suo saper fare, che le raccontava e ci faceva scoppiare dal ridere.
1: Straordinario comunicatore, ma senza forzature, Alex Zanardi. Tutto in lui appariva spontaneo e quindi in qualche modo ancora più sorprendente, vero Luca Mazzone?
2: Ma infatti ha fatto, come dire, sì, ha vinto, era un grande sportivo, però si è saputo valorizzare anche come personaggio. E oggi vediamo i social, tutti diciamo che parlano di lui, ma giustamente, ma perché ha saputo valorizzare la sua figura, e in ogni modo, comunque lo faceva anche in modo così tranquillo, senza pensarci su, era proprio naturale in queste cose, e ha fatto da apripista agli altri personaggi del mondo paralimpico, quale Bebe Vio, Versace, mi vengono in mente. E per dire, l'abbraccio che ha fatto dopo il team relay a Rio de Janeiro, il team relay è sempre la staffetta, no? E lui era il terzo staffettista, eravamo in vantaggio di un minuto, ha fatto 150 metri a due ruote, quindi epica quell'immagine, tante foto ricordano quell'immagine, e poi è venuto da noi, ha fatto veramente senza pensarci, secondo me, proprio perché era contento, era proprio dal cuore gli venivano queste cose, ci ha abbracciato, si è buttato addosso a noi due, noi eravamo sdraiati sulle nostre handbike, a me e a Vittorio, si è buttato su in un abbraccio bellissimo che mi ricordo e viene la pelle d'oca a pensarci. E quindi, e lì, sempre a Rio, era ben voluto da tutti, un tifoso, mi ricordo, che aveva il biglietto di quando vinse a Interlagos una pole position, e gli regalò la mascotte della gara a questo tifoso, da dentro, dalle retine, gliela passò questa cosa dalle retine e ci separavano, e lui gli regalò il biglietto. Sono cose belle, cose che ricordo, cioè, rimarranno indelebili nella mia mente.
1: Zanardi ha cambiato il paralimpismo e lo sport tutto. La sua presenza si sentiva anche nella sua assenza, forzata e dolorosa. Quale eredità ci lascia ora Alex Zanardi, secondo te?
2: Sicuramente la sua eredità sarà la moglie, che continuerà il suo progetto, quello di aiutare tanti ragazzi ad iniziare col paraciclismo, con il triathlon, lui faceva anche triathlon, dove per ragazzi disabili che non hanno tante risorse, è uno sport, ahimè, costoso come quello del paraciclismo, soprattutto chi fa handbike, dove costano, adesso sono arrivato a 20.000 euro per far capire un handbike, quindi aiutare queste persone con la sua fondazione, queste persone, questi ragazzi che vogliono iniziare a fare paraciclismo e triathlon, l'eredità di Alex, che continuerà la moglie e i suoi parenti, secondo me è una grande cosa.
1: Luca Mazzone, stella del paraciclismo italiano e internazionale, grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
2: È stato un piacere, grazie a voi, arrivederci, saluti a tutti.
3: Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili anche in versione estesa su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo

0: si può fare di Laura Bettini.
1: Una buona giornata, ben ritrovati per questo Si può fare, che sarà molto legato all'attualità. All'attualità in particolare della guerra che ha infiammato o sta ancora infiammando a seconda dei luoghi il Medio Oriente, ha portato, lo sappiamo tutti, al blocco del traffico commerciale navale nello stretto di Hormuz, con conseguenze sulle forniture di petrolio e gas. E tutti noi sappiamo, come tutti noi, immediatamente nel sentire petrolio e gas pensiamo agli autotrasporti, pensiamo all'industria, pensiamo eventualmente al riscaldamento. Dovremmo pensare però anche all'agricoltura. L'agricoltura infatti è dipendente dalle fonti fossili perché all'origine di tre nutrienti fondamentali, che sono l'azoto, il fosforo e il potassio, ci sono per l'appunto queste. Così almeno leggiamo, così vorremmo sapere insomma se dal nostro ospite, che è Alessandro Holper, professore ordinario di economia agraria, direttore del Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali, Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari, Università degli Studi di Milano. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: E benvenuto. Vorremmo sapere intanto se è così che dipendiamo anche per l'agricoltura dalle fonti fossili ed eventualmente che cosa si può fare, visto che questo è il programma del Si può fare. So che non si può fare tantissimo, ma qualcosa si può fare, ci arriveremo. Professore, intanto è così, dipendiamo dalle fonti fossili anche per le produzioni agricole?
2: Sì, sì, dipendiamo fortemente, sia l'Italia che l'Europa più in generale, soprattutto per quanto riguarda i fertilizzanti di cui stiamo parlando oggi. Circa il 40-50% dei fertilizzanti in Europa sono importati e in Italia forse anche di più. Questo è non solo importiamo
1: perché
2: fertilizzanti.
1: Perché li producono là proprio.
2: Sì, esatto, li producono là perché soprattutto i fertilizzanti azotati, ma non solo, sono di fatto derivano direttamente dal gas naturale. Il gas naturale costa poco, quindi costa poco produrre fertilizzanti.
1: E questo è, come dire, lo stesso problema che si verificò nel 2022 con,
2: esatto,
1: no? con l'attacco russo all'Ucraina.
2: L'invasione dell'Ucraina.
1: Esattamente. Però qui mi direi in grande, nel senso che qui c'è un po' più, ci sono molte più persone, molti più agricoltori che andranno in crisi probabilmente, anche perché lì c'erano i grandi produttori.
2: Sì, tutti i paesi del Golfo, essendo produttori avendo disponibilità di gas naturale a basso prezzo, producono fertilizzanti e esportano i fertilizzanti in tutto il mondo. Per quanto riguarda gli azotati, arrivano a esportare, o comunque fertilizzanti che passano lo stretto di Hormuz rappresentano circa il 40% delle esportazioni mondiali, in tutti i paesi, non solo l'Europa. Noi prima eravamo molto dipendenti dalla Russia e in parte lo siamo ancora, oltre che altri paesi del Nord Africa e del Golfo.
1: Sì, poi ci sono i canadesi che sono produttori, però ovviamente si rivolgeranno principalmente,
2: esatto,
1: si rivolgono al loro mercato. Ci saranno gli americani probabilmente, però anche lì
2: gli
1: sono
2: Stati
1: lontani.
2: Sono fornitori.
1: Esattamente.
2: Esatto.
1: Quindi noi dobbiamo guardare un pochino al nostro orto, quello più vicino, e immaginare che cosa si può fare, perché ovviamente non è che non se ne producono più, ma che quelli che ci sono diventati molto più cari.
2: In Europa costano tanto perché il gas dopo l'invasione dell'Ucraina è aumentato fortemente, abbiamo messo in parte un blocco dell'importazione di gas, ma continuiamo a importare fertilizzanti azotati dalla Russia. Questa è una cosa che magari non tutti sanno, per ragioni ovviamente di sicurezza alimentare. Quello che si può fare, ci sono potenziali alternative, ma non di breve periodo. Ci vorrà del tempo. Diciamo, quello che potrebbe accadere nel futuro sono sostanzialmente tre cose. Da un lato la produzione di cosiddetti biofertilizzanti microbici, ma questi sono particolarmente adatti solo per le colture ad alto valore aggiunto e per l'agricoltura di precisione, diciamo, per capirci, non per produrre mais o frumento. Il secondo potrebbe essere quello di recuperare, cosa che si fa già tuttora, recuperare azoto dai reflui agricoli, soprattutto digestati che derivano dalla produzione di biogas. Il problema è che l'estrazione di fertilizzanti da questi digestati, essendo digestati ricchissimi di acqua, 90% di acqua, possono essere adatti solo per l'utilizzo locale. Questo per l'Italia potrebbe essere abbastanza interessante in Lombardia, in particolare in Pianura Padana, dove c'è un'elevata concentrazione di allevamenti e quindi impianti di biogas.
1: Sì, si può arrivare fino all'Emilia probabilmente anche.
2: Sì, tutta la Pianura Padana, diciamo nel medio-lungo periodo, in una logica di economia circolare, potrebbe mettere in atto un sistema del genere. Nel medio e soprattutto lungo periodo, diciamo che la cosa potenzialmente più strategica è la produzione di ammoniaca cosiddetta verde o low carbon. Di fatto è l'ammoniaca ottenuta tramite idrogeno prodotto da elettrolisi alimentata da energie rinnovabili. In pratica si utilizza la tradizionale chimica della produzione dell'ammoniaca, che è basata su un cosiddetto processo Haber-Bosch, e riducendo però chiaramente la dipendenza dal gas fossile. Non si usa più il gas, ma si utilizzano energie rinnovabili. Il problema è che attualmente la produzione di questa ammoniaca verde costa il doppio o il triplo di quella tradizionale, in una situazione di prezzo del gas naturale prima del blocco dello stretto di Hormuz, per cui la cosa è abbastanza delicata.
1: Eh sì, perché per produrre l'una serve l'energia. L'energia arriva per noi, per il nostro paese, in gran parte ancora dai combustibili fossili, che sono pochi e costano tanto, e quindi tutto aumenta.
2: Tutto aumenta. Se noi, ovviamente, se non iniziamo a convertirci in quella direzione, fra un anno, sei mesi, due anni, il prezzo del gas ritorna nella sua condizione naturale, una serie di attività messe in atto diventano poco convenienti. Quindi la situazione è complicata. Sicuramente la strategia migliore è quella di diversificare le fonti e le attività di produzione. Non c'è alternativa nel medio e lungo periodo.
1: E di ingegnarsi il più possibile, cosa che...
2: Certo.
1: Non mettiamo limiti all'intelligenza e all'inventiva.
2: Noi italiani siamo bravi ad ingegnarci.
1: Sì, sì. Allora, senta, le volevo chiedere una cosa che mi è rimasta lì. I biofertilizzanti microbici, di cui ci diceva all'inizio, per l'agricoltura di precisione, cosa sono? Da dove arrivano?
2: Ma arrivano da batteri azotofissatori, per esempio la soia, che è una produzione. La soia non viene fertilizzata perché si attaccano alle sue radici dei batteri azotofissatori che riescono a assorbire l'azoto che c'è nell'aria. Viceversa, le radici delle piante normali tipo mais o frumento, l'azoto lo devono assorbire dalle radici in una forma diversa, in forma di nitrati piuttosto che di urea. Questi batteri si possono utilizzare, modificare, però sono adatti solo per le produzioni ad alto valore aggiunto, perché hanno anche questi, per le produzioni tradizionali a pieno campo non sono ancora,
1: non funzionano. Quindi dobbiamo guardare a quello che abbiamo in casa. Ci diceva, i reflui agricoli sono un'opzione agricoli. Sicuramente, della zootecnia.
2: Arrivano dalla produzione, dalla zootecnia, e dalla produzione di biogas.
1: Esatto. E l'altra cosa di cui poi tra poco andremo a parlare sono anche tutti quegli scarti della raccolta dell'umido, che facciamo ormai a casa.
2: Tutti gli scarti gli scarti organici, sia dalle produzioni agroalimentari, dalle mense o dalle potature, tecnicamente si possono utilizzare perché sono ricchi anche loro potenzialmente, però hanno un problema di costi di trasporto elevati, e il trasporto oggi, la logistica costa molto più di ieri per lo stesso motivo di cui parlavamo prima, e quindi i prezzi attuali sono sicuramente superiori di un fertilizzante tradizionale.
1: Quindi anche per rimediare a questo bisogna lavorare molto localmente per ridurre i trasporti.
2: Bisogna cercare di produrre delle cosiddette filiere circolari locali, quindi meno dipendenti da importazioni o forniture che arrivano da lontano.
1: E poi forse non si potrebbe cambiare un po' il modo in cui, adesso chiaramente non questa stagione per la prossima, ma ragionare in un modo un po' diverso sul modo in cui coltiviamo, cambiare magari dei modelli, non lo so se il biologico è più utile, sarebbe meno dipendente dall'estero, se avrebbe le stesse rese, oppure altri sistemi, oppure rigenerare i suoli, di cui si parla tanto da anni.
2: Sì, biologico, allora sono tutte cose innanzitutto che si stanno già facendo. Ci sono dei target europei, per esempio, per portare il biologico al 25% della superficie agricola utilizzata in tutti i paesi europei. Tuttavia, questo vuol dire avere più variabilità delle produzioni, perché quando si produce biologico certe cose non si possono usare, certe attività per la protezione delle piante non si possono usare, e comunque il costo del cibo aumenterebbe. E questo non dobbiamo dimenticarcelo.
1: Cosa che già tenderà a fare, abbiamo capito.
2: No, questo tende naturalmente, quando aumentano gli energetici aumenta il costo del cibo. Certo. E quindi sì, SNI, io direi, certamente se l'Europa è un paese mediamente ricco che ha una disponibilità a pagare elevata per cibi di alta qualità, biologico e quant'altro, però non dobbiamo dimenticarci che le diseguaglianze comunque aumentano e le fasce medie e medio basse della popolazione in proporzione pagano molto di più l'alimentazione. Sì. Questo è un dato di fatto che spesso si dimentica.
1: Questo tra l'altro succede in Europa, ma la stessa crisi ci sarà in molti paesi, soprattutto pensiamo a quelli più poveri, avrà delle conseguenze che possono arrivare fino alle migrazioni, sappiamo benissimo, o conflitti ulteriori rispetto a quelli che già abbiamo, perché il popolo ha fame, come si dice.
2: Assolutamente, quando in un paese il 40-50% del salario, reddito mensile viene speso per mangiare, l'aumento del 20-30% del prezzo del cibo è esplosivo e causa migrazioni. Esatto, aumenta la pressione migratoria, chiaramente.
1: Eh sì, è uno dei motivi per i quali dovremmo essere molto più presenti e assertivi, sia come Italia che come Europa, insomma, rispetto a certe situazioni. Però qui non stiamo affrontando il tema dal punto di vista politico o geopolitico, ma cercavamo di pensare a delle soluzioni che nel breve termine mi sembra ci siano poche, magari più nel medio, forse nel lungo, se si continuerà, professore, anche a pensare a migliorare lo stato di salute dei suoli italiani, europei, che abbiamo un po' esaurito. Questo anche lì ce lo diciamo da molto tempo, no? La terra è stanca, non rende più quello che rendeva, e lì cosa si potrebbe fare?
2: Ma lì si sta facendo in Europa, come conseguenza del Green Deal e Farm to Fork, sono stati approvati una serie di regolamenti per natural restoration dei suoli e cose che sono in atto, ma hanno dei processi lunghi, perché non è che da un anno all'altro si riescono a ottenere dei risultati tangibili. È un processo lungo, bisogna modificare stili di vita, come si produce, le cose ovviamente avvengono progressivamente, non possono avvenire istantaneamente, perché sono processi abbastanza articolati e complessi, però io credo che tra tutti i paesi del mondo l'unico paese che si sta muovendo in una direzione del genere effettivamente sia l'Europa, quindi da questo punto di vista credo che la direzione sia giusta, però è un processo molto lento e non semplice.
1: Non è per niente semplice, poi sappiamo che in generale l'agricoltura è un settore che si muove per forza lentamente, ha i suoi cicli naturali, non è che si può intervenire, esatto, come si può intervenire in un'industria, in un'acciaieria, insomma, dove si introduce
2: bravissimo,
1: qualcosa,
2: esatto,
1: di nuovo e poi funziona quella cosa nuova. Lì è un po' diverso. Noi abbiamo, però, lasciamoci almeno con una nota positiva, un paese meraviglioso, come dicono i cartelli delle autostrade, ovvero un paese che è ricco di biodiversità e di possibilità. Forse questo ci può dare una mano?
2: Ma sì, certamente. Non credo che esista un paese come l'Italia da questo punto di vista. Ogni regione ha i suoi 20-30 prodotti tipici e caratteristiche agricole differenziate dagli altri, per cui da questo punto di vista, almeno da questo, siamo sicuramente imbattibili e ce lo riconosce tutto il mondo.
1: Eh sì, e dobbiamo tenercelo molto caro.
2: Assolutamente.
1: Ecco. Assolutamente. Tuteliamo i nostri suoli, siamo orgogliosi che non abbiamo solo patate, ma tantissime altre cose da mangiare e da offrire. Grazie davvero per essere stato con noi.
2: Grazie,
1: alla prossima,
2: a voi,
1: grazie,
2: alla
1: arrivederci.
2: Prossima, grazie,
1: Alessandro,
2: grazie.
1: Holper, ricordo, è professore di economia agraria, direttore del Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali, Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari della Università degli Studi di Milano. Abbiamo tratteggiato un quadro, diciamo, di difficoltà, abbiamo cercato di capire se c'è qualche soluzione, nell'immediato non molto, se non quella magari di mettersi a fare dei pomodori o pensare a qualcosa da coltivare in giardino, chi può e chi ha gli orti magari anche solo comunali per farlo, però appunto qualche strategia per il futuro ce l'abbiamo. Una di queste è quella di puntare e gestire bene la raccolta dell'organico cosiddetto. Allora c'era Giunto per parlare delle possibilità, di come vanno le cose, di come ci stiamo anche comportando come italiani in questo settore. Massimo Centemero, che è direttore generale del Consorzio Italiano Compostatori. Buongiorno.
3: Buongiorno Laura, buongiorno agli ascoltatori.
1: Buongiorno, voce squillante, quindi qualche notizia buona forse, Massimo, ci puoi dare rispetto a questi temi?
3: Ma le notizie sono buone fino a un certo punto, nel senso che le cronache non sono granché, gli argomenti non sono granché, perché siamo un po' in crisi tutti quanti per via di queste crisi internazionali, però siamo anche ottimisti e devo dire che nel nostro settore poi è un po' un esempio virtuoso di come si è costruito piano piano un vero settore industriale, partendo un po' dall'idea di decarbonizzare, quindi da un'idea ambientale. Si sono iniziate le prime raccolte differenziate più di 30 anni fa, parlo della raccolta differenziata in ambito domestico, parlo dell'umido, del verde in ambito domestico, adesso siamo veramente in una situazione consolidata. Abbiamo, tanto per dare un'idea, più o meno 52-53 milioni di abitanti in Italia sono serviti dal punto di servizio della raccolta differenziata dell'umido, che è un numero eccezionale, se pensiamo anche solo ai nostri amici tedeschi, francesi, inglesi, americani, che sono veramente molto, molto, molto indietro rispetto a noi.
1: Abbiamo imparato a farla decentemente questa raccolta o ci sono ancora molti errori? Non lo so se ce lo puoi dire, ne approfitto.
3: Ma abbiamo imparato a farla decentemente, ultimamente si stanno un po' peggiorando un po' tutte le raccolte differenziate, quindi probabilmente bisogna un po' come dire, ritornare dal
1: Come mai? Cos'è
3: cittadino
1: successo? Ci siamo adagiati?
3: ma un po' sì, e penso ci sia sicuramente un problema comunicativo. E dal mio punto di vista, io penso che uno dei problemi principali è che il cittadino che fa lo sforzo di raccogliere, di fare la raccolta differenziata, ed è il cittadino il protagonista di queste raccolte, deve essere informato di più, non solo quando sbaglia. Ma deve essere informato anche su dove va a finire la propria raccolta differenziata. Quindi il nostro impegno può anche quello, e cioè
1: Ma
3: attenzione
1: oggi ne
3: che
1: stiamo
3: quando
1: parlando,
3: tu,
1: per esempio, adesso stiamo
3: per
1: parlando
3: esempio, sì,
1: di
3: no, no.
1: uno specifico, quindi la
3: Esatto.
1: raccolta dell'organico. Cosa ci si può fare a proposito con tutto quello che viene raccolto, se soprattutto viene anche conferito bene e correttamente dal cittadino, cioè che quindi non mette famoso sacchetto di plastica, ma mette quello adeguato alla raccolta dell'organico. Quali sono le destinazioni di questo tipo di raccolta?
3: Ma i prodotti, innanzitutto ci sono gli impianti. In Italia abbiamo più di 300 impianti, abbiamo più di 150 impianti, diciamo, di taglia industriale che trasformano questi rifiuti organici, e forse i numeri rendono poco l'idea, ma in Italia stiamo trasformando più di 9 milioni di tonnellate di rifiuti a matrice organica per produrre biometano e compost. Il biometano viene prodotto da pochi anni, da una decina d'anni, e abbiamo raggiunto quasi una decina, da 8 anni più o meno, e abbiamo raggiunto anche lì dei numeri eccezionali, perché ad oggi, diciamo primavera 2026, l'Italia produce dai rifiuti organici circa 300-350 milioni di metri cubi di biometano, che anche questo è un numero eccezionale, un
1: E
3: numero che
1: poi dopo
3: chiaramente
1: dove si usa
3: tenderà.
1: poi?
3: Beh, il biometano si usa in rete, quindi viene utilizzato per gli usi civili che conosciamo e per autotrasporto, quindi per trasporti auto, camion, eccetera, eccetera.
1: Certo.
3: Quindi ha questi due utilizzi che poi sono gli utilizzi che noi conosciamo molto bene, quindi tutta l'autotrazione, macchine a metano, è vero che ce ne sono poche, camion ce ne sono un po' di più, e poi tutta la rete, perché noi siamo consumatori in Italia di grandi quantità di metano.
1: Eh sì, vabbè. E quando è biometano, che arriva appunto dalla raccolta differenziata, meglio ancora. Meglio ti chiedo, ancora, sì. Esatto, invece poi dopo l'altro grande prodotto è il compost. Ti chiedo di parlare, esatto, un attimo di questo, perché poi devo dare la linea pubblicità e poi riprendiamo. Quindi compost, quanto ne facciamo, come a cosa ci serve?
3: Ne produciamo più o meno 2 milioni di tonnellate, ci serve, diciamo, siccome oggi si è parlato molto di fertilizzanti, beh, il compost è un fertilizzante, è un fertilizzante che viene utilizzato sia in quella che è l'agricoltura tradizionale, che significa mais coltura, che significa frutticoltura, olivicoltura, nelle diverse parti d'Italia, ma viene utilizzato anche nelle serre, ma viene utilizzato anche a livello domestico, perché noi quando acquistiamo al supermercato o al garden o il terriccio per fare il nostro orto, il nostro giardino, ecco, lì dentro c'è un quantitativo, una percentuale di compost, quindi già lo utilizziamo. E facciamo, il singolo cittadino fa operazione di economia circolare, perché la raccolta differenziata la fa il cittadino e poi riutilizza il materiale, il coprodotto, quindi il compost, nel proprio giardino, nel proprio orto, nella propria attività hobbistica. E quindi non solo a livello professionale viene utilizzato, ma viene utilizzato anche a livello hobbistico.
1: Ma ecco, senti, ma messaggio. Siamo sempre in collegamento, ricordo, con Massimo Centemero, Consorzio Italiano Compostatori. Ultima domanda: è competitivo, diciamo, il prezzo di questo compost, oppure non so, è fuori mercato per via di tutti i passaggi, e quindi se non lo mescolassimo comunque non sarebbe una risorsa adeguata per gli agricoltori, che ne devono prendere tantissimo?
3: No, beh, direi è super competitivo. Poi in questo momento storico, dove i fertilizzanti di sintesi o di importazione sono schizzati di prezzo, è super competitivo, è sempre stato molto competitivo. Chiaramente dire compost o dire digestati o dire altri fertilizzanti prodotti dalla trasformazione degli scarti significa parlare di un semilavorato che a sua volta deve essere trasformato per produrre un fertilizzante pronto all'uso. Quindi è vero che c'è un passaggio trasformativo, di trasformazione, tra quello che esce dall'impianto e quello che utilizza l'agricoltore o il cittadino, ma è chiaramente un passaggio come dire, assorbito da quello che è il prezzo ordinario di quelli che sono tutti i fertilizzanti, assolutamente, anche perché questo avviene anche per altri tipi di fertilizzanti classicamente utilizzati in Italia, no? Sono tutti fertilizzanti o di importazione o di sintesi, che hanno ad oggi dei costi elevatissimi.
1: C'è un messaggio, vabbè, da sapore antipatico, ma che punta l'indice su quelli che provengono da paesi, dice lui, sottosviluppati e non fanno la raccolta differenziata. In realtà, come tu ci hai già detto all'inizio, ci sono molti paesi molto sviluppati che non fanno la raccolta differenziata dell'organico, mentre ci sono paesi più poveri dove lo scarto organico è ben gestito. Credo di poterlo dire tranquillamente.
3: Sì, guarda, ti posso rispondere con un aneddoto così, anche un po' divertente, se vogliamo, ex post, diciamo, divertente. Quando si andava negli anni 90 a promuovere la raccolta differenziata dell'umido, nei vari comuni ci dicevano: ma guarda che qui non siamo in Svizzera, no? E quindi non siamo un paese che obbedirà alla raccolta differenziata così bene come lo fanno paesi come la Svizzera. Bene, dopo 30 anni il risultato qual è? Che in Italia c'è la raccolta differenziata dell'umido estesa sul 90% della popolazione. Produciamo 2 milioni di tonnellate di compost, trattiamo, eccetera, eccetera, eccetera. In Svizzera non si fa la raccolta differenziata, si fa solo di alcune frazioni. Quindi non è un problema etnico fare la raccolta differenziata, è un problema di educazione, di comunicazione, e il singolo cittadino si è informato,
1: sì, la raccolta differenziata. E anche di necessità poi a volte, perché insomma l'Italia è sempre stata quella che era capace di prendere quello che aveva e costruire quello che non aveva. Ecco,
3: sì, e quindi è proprio questo il punto. Anche dal punto di vista della necessità di approvvigionamento di fertilizzanti è esattamente questo il punto, perché in un momento di crisi legata ai fertilizzanti di questo momento, penso che si debba agire innanzitutto sulla riduzione e maggiore attenzione ai consumi proprio di fertilizzanti. Bisogna aumentare l'efficientamento del sistema che è stato costruito negli ultimi 50-100 anni di fertilizzazione, quindi probabilmente bisogna modificare qualcosa, ma vedo che anche l'industria della fabbricazione di fertilizzanti si sta muovendo proprio per creare sistemi più efficienti. E poi l'autoproduzione, cioè dobbiamo convincerci che dai nostri scarti, che derivino dalla nostra attività civile, di qualsiasi cittadino, industria, azienda agricola, ecco, quelli sono tutti scarti che possono essere trasformati in fertilizzanti di autoproduzione, per andare un po' incontro a quelle che sono le crisi di approvvigionamento di fertilizzanti che vengono dall'estero, che costano tanto, che
1: Ah, sì.
3: sono soggetti a crisi temporanee come queste. Insomma, in una parola, noi dobbiamo, come sistema Italia, creare cultura sulla produzione non solo di energie rinnovabili, ma anche di fertilizzanti rinnovabili. Quindi questa è un po' la chiave di tutto il sistema legato ai
1: Ho
3: fertilizzanti.
1: un'ultima curiosità, tutto quello che raccogliamo lo lavoriamo in Italia o anche qui, ahimè, mandiamo a lavorare all'estero perché non abbiamo sufficienti
3: No, no,
1: impianti?
3: assolutamente per quanto riguarda l'organico è tutto lavorato in Italia.
1: Meno male, meno
3: Tutto
1: male.
3: lavorato in Italia e tutto, diciamo che il compost che viene prodotto dalla singola azienda di compostaggio poi ha una, come dire, un raggio di consumo molto limitato, 20, 30, massimo 50 km. Quindi è
1: Perfetto.
3: tutto prodotto e consumato in Italia.
1: Ok, quindi dobbiamo solo farne di più, dai, forza,
3: Si
1: compostatori,
3: può fare,
1: facciamone di più,
3: si può fare.
1: noi raccogliamo meglio e voi preparate a produrne di più. Grazie davvero, Massimo Centemero, consorzio
3: Grazie,
1: italiano
3: grazie a tutti
1: compostatori,
3: voi.
1: grazie. E finisce anche questa puntata di Si può fare, per la quale in redazione ringrazio Silvio Bandelloni e Michele Lasserra, in assistenza Jacopo De Franchi, in regia si sono alternati Martin Garamone e Carmelo Lauricella. Da Laura Bettini un buon proseguimento di ascolto, ci troviamo domani, una nuova puntata a partire dalle 9.

0: GR 24 di mezzanotte.
1: A Modena falcia i pedoni con l'auto, poi fugge e accoltella una persona, bloccato dai passanti, 8 feriti, di cui 4 gravi, 2 sono turiste. Morto un sub maldiviano che cercava i corpi degli italiani nella grotta, aperta un'inchiesta sulla violazione dei limiti dei 30 metri per l'immersione. Trump deciderà entro oggi se attaccare ancora l'Iran, Teheran blinda Hormuz. Sinner batte Medvedev, passa la coppia Bolelli-Vavassori, domenica di finali azzurre e l'Inter prepara la doppia festa a Milano. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Anna Elena Riva in regia. Indaga l'antiterrorismo su quanto accaduto a Modena, dove un 31enne italiano di origini marocchine ha travolto con l'auto alcuni pedoni, poi ha accoltellato un passante. 8 le persone ferite, 4 in gravi condizioni, tra loro una donna alla quale sono state amputate le gambe. Tra i feriti, 3 dei quali sono stati dimessi, anche 2 turiste. Il presidente della Repubblica Mattarella ringrazia i cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole. A suo carico l'accusa di strage e lesioni.
2: Si chiama El Kudri Salim ed è laureato in economia. L'uomo che al volante di un'auto ha travolto alcuni pedoni al centro di Modena, a 31 anni, è nato in provincia di Bergamo, di origini marocchine, ma risiede nel modenese. Sembra che non fosse sotto effetto di sostanze stupefacenti o alcol, ma in passato è stato in cura psichiatrica. Salim ha puntato il marciapiede, travolto una bici e colpito una donna che nell'impatto ha perso entrambe le gambe. Si è poi allontanato con un coltello in mano, ma 4-5 persone lo hanno inseguito e fermato, tra questi Luca Signorelli.
3: Sono riuscito per un pelo a buttarmi a terra ed evitare l'impatto. Io ho aperto io la portiera perché la macchina emetteva fumo. Questo qui è scappato via dalla macchina. È scappato via dalla macchina, io l'ho rincorso, l'abbiamo rincorso in 5-6. Ho dovuto praticamente disarmarlo, l'ho buttato a terra, aveva il coltello, ha tentato di accoltellarmi 2 volte, l'ho buttato a terra, qui sono arrivate altre persone che l'hanno bloccato.
2: Massima allerta Palazzo Chigi, la premier Giorgia Meloni segue con attenzione quanto è avvenuto a Modena, grave se fosse un attentato per il sindaco Massimo Mezzetti. Non mancano le reazioni politiche per Matteo Salvini della Lega, e il Crudi è un criminale di seconda generazione. Per Carlo Calenda di Azione manca la prevenzione su persone socialmente pericolose. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il team finlandese specializzato in recuperi subacquei arriverà oggi alle Maldive per partecipare alle ricerche dei corpi degli italiani morti giovedì scorso durante l'immersione nella grotta di Alimata. Finora l'unico cadavere ritrovato è stato quello di Gianluca Benedetti. Al team coordinato dalle autorità maldiviane si uniranno anche 2 italiani, un esperto di soccorso in acque profonde e un esperto di immersione in grotta. Ieri un sub che partecipava alle ricerche è morto, faceva parte delle forze di difesa nazionali delle Maldive ed era un sommozzatore di grande esperienza. Aperta un'inchiesta intanto sulla violazione del limite dei 30 metri di profondità e revocata la licenza alla barca della crociera subacquea. Il conflitto in Medio Oriente, mentre Donald Trump torna a minacciare l'Iran, Teheran predispone un piano per gestire il traffico nello stretto di Hormuz e comunica che alcuni paesi europei stanno trattando per il passaggio.
4: La possibilità che il conflitto con l'Iran riesploda è sempre più vicina. Il presidente americano Trump, indebolito dai tanti paesi, compresi alcuni europei, che starebbero negoziando con Teheran per un passaggio delle loro navi da Hormuz, sembra ormai pronto a tornare sul piede di guerra. Se l'Iran non farà un accordo, passerà brutti momenti, minaccia Trump. A pesare anche la visita a Pechino, dalla quale il presidente degli Stati Uniti non avrebbe ottenuto i risultati sperati. Stati per spingere su Teheran. Secondo diverse fonti, Stati Uniti e Israele sarebbero impegnati in intensi preparativi, i più vasti da quando è entrato in vigore il cessate il fuoco per una possibile ripresa già da settimana prossima. L'operazione cambierebbe nome per permettere a Trump di poter procedere per altri 60 giorni senza l'autorizzazione del Congresso. Gli scenari di come e dove si muoveranno le truppe americane variano. Il timore che spacca l'amministrazione Trump è però che la vittoria contro l'Iran non sia così facile. La speranza è appesa al filo dei mediatori internazionali, in primis il Pakistan, che stanno cercando di riportare la questione al tavolo negoziale. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Una neonata è morta per ipotermia subito dopo lo sbarco a Lampedusa. La piccola di un mese e la madre, originaria della Costa d'Avorio, erano salpate venerdì da Sfax in Tunisia a bordo di un barchino di metallo di 7 metri con una cinquantina di migranti, tra cui 20 minorenni. Sono stati trovati morti i due escursionisti dispersi in Friuli.
5: Sono stati trovati senza vita i due escursionisti stranieri dispersi nell'area montana di Berzegnis in Carnia, proprio in quella zona dove si erano concentrate le ricerche dopo che era stato individuato lo scooter, una Vespa, con cui erano partiti per un giro in montagna. Le due vittime, un cittadino austriaco di 23 anni e uno statunitense di 24, residente in Germania, sono stati individuati dall'elicottero della Protezione Civile Friuli Venezia Giulia lungo la cresta tra il monte Piombada e il monte Bottai. Secondo una ricostruzione sarebbero precipitati dopo aver perso l'equilibrio su un tratto erboso particolarmente scosceso. Il recupero delle salme ha richiesto l'uso dell'elicottero e del vericello a causa della complessità del punto dell'incidente, molto complesso da raggiungere a piedi. I due corpi sono stati portati all'obitorio di Tolmezzo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Cristina Bonadei, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Trieste.
1: Gli effetti di un film o di una serie TV sul romanzo da cui sono stati tratti uno dei temi del Salone del Libro di Torino.
6: È meglio il libro o il film o la serie TV? Domanda oziosa perché si tratta di due linguaggi diversi e non si dovrebbero mettere a confronto. Ma è interessante vedere come il film o le serie moltiplichino le vendite del libro. Non sempre succede, ma quando accade i risultati sono notevoli. Secondo una ricerca Nielsen & Co per Netflix diffusa al Salone del Libro, in media il film nel breve periodo, 4 settimane, fa aumentare le vendite del libro del 188%, la serie TV di quasi il 200%. Un effetto che prosegue nel tempo, come spiega Tinni Andreatta, vicepresidente per i contenuti italiani di Netflix.
7: Quando un romanzo si inserisce nell'adattamento con stagioni ricorrenti come Bridgerton, in occasione dell'uscita di ogni serie, le vendite di nuovo volano alle stelle.
6: E così Bridgerton da collana di nicchia è diventato un bestseller, ma c'è anche il caso del Gattopardo. Nella settimana prima della miniserie, le vendite del romanzo pubblicato nel 58 sono aumentate del 600%, per poi superare il 1000%. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.
1: In chiusura la pagina sportiva, in primo piano c'è il tennis.
8: Ci ha messo un quarto d'ora Jannik Sinner a chiudere la sua fatica contro Daniil Medvedev 6-4 nel terzo e decisivo set della semifinale. Oggi alle 17 la finale contro il norvegese Casper Ruud per conquistare il sesto Master 1000 consecutivo e scrivere un nuovo record. Nella finale femminile invece è successo in 3-7 dell'Ucraina Svitolina sulla statunitense Goff per la Svitolina, terza volta a Roma. In finale anche il doppio azzurro formato da Bolelli e Vavassori. Nella MotoGP in Catalogna, trionfo di Alex Marquez nella sprint race, sul podio anche a costa di Giannantonio, nono Bezzecchi, caduto Martin. In pole position per il Gran Premio ci sarà Acosta. Nel Giro d'Italia vittoria di Jonathan Narváez nella Chieti Fermo, ottava tappa. In maglia rosa rimane il portoghese Eulalio. In attesa della Serie A, che oggi gioca tutta la 37esima giornata, da registrare il 2-2 tra Juve, Stabia e Monza nell'andata delle semifinali playoff della Serie B, Serie A che comincia alle 12 con le 5 partite delle squadre coinvolte nella volata Champions League. C'è il derby di Roma, la Lazio giocherà con il terzo portiere, c'è Genoa-Milan con il ritorno di Modric e poi Juventus-Fiorentina, Como-Parma e Pisa-Napoli. È la domenica anche della festa scudetto dell'Inter, consegna del trofeo a San Siro dopo la sfida con il Verona e sfilata per il centro di Milano. Per la pallavolo, vittoria netta di Perugia nella semifinale della Champions League maschile, 3-0 su Varsavia. La finale sarà contro i polacchi del Zawiercie, Perugia che ha già vinto l'anno scorso il massimo trofeo europeo. E poi per chiudere il basket con gara 1 dei quarti di finale e i successi di Milano e Trieste. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Si chiude qui questa edizione di GR24, grazie ad Anna Elena Riva in regia, da Maria Luisa Pezzali. Un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.

0: presente quando il navigatore ti dice ricalcolo e tu obbedisci? Come se fosse un oracolo con la batteria al 12%. O quando internet va lento e ti arrabbi con l'aria. E quando scorri i social come se fossero sempre esistiti, tipo i semafori? Ecco, non sono sempre esistiti, qualcuno li ha inventati. Fondamentali è il podcast che racconta le menti, le idee che hanno creato il nostro mondo. Internet, smartphone, GPS, social network. Sono Gabriella Grayson e Fondamentali, le menti che accendono le idee, è il nuovo podcast di Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
2: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Penelope, io questa guerra non la volevo fare. Io non ci volevo andare. Ma quando Agamennone è venuto da me e mi ha detto: Ulisse, dobbiamo partire per Troia, che cosa potevo dirgli io?
4: Irina, dimmi qualcosa, ti prego. Io non capisco, non riesco proprio a capire. Ti vedo così...
5: Così?
4: Non lo so, spenta. Perché sei così spenta? Tu sei così bella, così bella, così bella.
5: Stai zitto!
6: Perché mi ha fatto riflettere.
5: Ah...
6: Ed è per questo che sono tornato.
5: Bene, allora dimmi che cosa c'è di registrato, che cosa hai fatto.
6: Credo di averti violentato.
5: No, non mi hai violentata.
7: Shakespeare, Chekhov, Molière, Pirandello, ma anche Tom Stoppard, Sarah Kane, Jansbir Reza, Ruggero Cappuccio, Emma Dante. Il teatro classico e quello contemporaneo. Gli spettacoli in scena sui grandi palcoscenici e su quelli off. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 14:15 con Cartellone. Vi accompagnerò alla ricerca del dramma o della commedia che fa per voi. Non perdete l'appuntamento qui su Radio 24, ma anche in podcast su tutte le piattaforme audio.
8: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi.
9: Ben ritrovati amici all'ora di cinema di Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisi, puntata abbastanza particolare, definirei quasi speciale, di questa nostra Rosa Purpurea, in una settimana dove le uscite hanno molte proposte indipendenti. Siamo in pieno Festival di Cannes, ne parleremo più diffusamente la prossima settimana, e quindi si aspetta un po' le attenzioni, i fari sono tutti puntati sulla Croisette, e questo ci dà la possibilità di analizzare alcuni film indipendenti italiani che sono stati presentati la scorsa settimana al Festival di Bellaria, dove abbiamo anche avuto la possibilità di incontrare un ospite davvero eccezionale, soprattutto in questo momento, fra poco ne parliamo, e poi dedicheremo una parte importante della trasmissione a un cinquantennale che è in pieno svolgimento, perché quest'anno compie 50 anni il capolavoro di Bernardo Bertolucci, 900, ed è oggetto di celebrazioni, proiezioni, convegni, mostre un po' in tutta Italia, ma soprattutto a Parma, ovviamente, e nei dintorni. Vi farò ascoltare un po' di cose che ho tirato fuori dall'archivio della Rosa Purpurea, la voce di Bertolucci, la voce di Dominique Sandà, che raccontano un po' l'epopea di quel magnifico, gigantesco film che 50 anni dopo ha ancora molto da dare e da dire. La prossima settimana continueremo il nostro viaggio un po' più sul territorio, fra la grande mostra che è in corso fino a luglio al Palazzo del Governatore a Parma, Bertolucci il 900, ed è un'enorme mostra proprio sul film, ci accompagnerà il sindaco di Parma Michele Guerra, e poi andremo in quello che è stato per un anno il teatro, il set del film, la mitica Corte delle Piacentine, a scoprire cosa è rimasto appunto attaccato a quelle pareti, a quelle travi, a quei tetti dello straordinario scenario di 900. Dicevo, però, ci sono molte novità che arrivano in sala proprio dal Festival di Bellaria, dove abbiamo incontrato, erano passati 2 giorni, meno di 48 ore dall'assegnazione degli 8 David di Donatello alle città di pianura di Francesco Sossai, e Francesco Sossai era proprio lì a Bellaria, ed è stato un incontro molto interessante perché lui sta lavorando sul nuovo film, ovviamente, del quale non può dire nulla, abbiamo provato a strappargli qualcosa, ma soprattutto era ancora in fase fortemente autoanalitica rispetto a come la sua vita potesse essere cambiata solo 36 ore prima con quella messe di David di Donatello, tra cui quelli più importanti: miglior film, miglior regia, miglior attore, miglior sceneggiatura, eccetera eccetera. E allora partiamo proprio da lì, con un passo indietro ai David di Donatello, partiamo dalle città di pianura.
10: Bianco o rosso, Dori?
11: Bianco, bianco, e un paninetto, anche pancetta o cotta creme.
10: Ottimo.
11: Hai capito?
10: No, vado a casa.
12: Ma dai, mo, Giulio. Ah, beviamo l'ultima.
10: Semmai sarebbe la prima.
11: No, caro. È l'ultima. Per noi, ancora, ieri.
10: Invece per me è oggi.
9: Allora, Francesco, è un grande piacere incontrarti. 48 ore dopo, una cosa che probabilmente cambia un po' anche la tua vita, forse non cambia te, ma cambia quello che ti sta intorno sicuramente, no? Perché questi 8 David sono l'affermazione, penso anche, che il cinema italiano può cambiare e può guardare in un'altra direzione.
13: Sì, mi è sembrato che ci fosse questa volontà sicuramente, però non sta mai a dirlo. Però sul fatto che mi sta cambiando la vita me lo sono chiesto oggi. Sono svegliato in albergo, mi sono chiesto forse qualcosa adesso è cambiato. Stai venendo da tanti anni di precariato lavorativo, fatto di lavoretti, di fatto per finanziarsi la vita, per poter fare film. Mi sono chiesto adesso come sarà, sinceramente.
9: E come sarà, secondo te?
13: Non lo so, perché io i film che voglio fare ce li ho in mente. Quindi per me adesso si tratta, come al solito, di trovare le condizioni migliori per poterli fare. E in ogni fase della mia vita ho trovato le condizioni migliori per poter fare i film che volevo fare. Qui il mio primo film, Altri Cannibali, non avevamo soldi, niente, però ho trovato un modo per farlo con quel budget. Questo film ho trovato un modo per farlo nelle condizioni migliori e vorrei continuare così, però sicuramente mi fa un po' impressione tutto quello che è successo, forse non devo ancora capirlo veramente.
9: Perché da una parte uno pensa, beh, adesso sarà più facile fare quello che vuoi perché hai un po' più potere di acquisto, diciamo, di trattativa, e d'altra parte uno dice, però forse quando i capitali aumentano diventa anche maggiore la pressione, quindi hai più paura o hai più speranza?
13: Allora, non so se i capitali aumentano, sicuramente un po' aumenteranno per una questione fisiologica, cioè che sicuramente magari c'è accesso a qualche fondo in più, però secondo me anche questo è il cambio che c'è stato adesso. Io non sento che la mia generazione ha la fretta adesso di alzare i budget, di fare opere che magari poi non rientrano.

0: cioè insostenibile, certo. E quindi certo. Non può andare avanti, certo. E quindi bisogna trovare un nuovo modo adesso.
1: Certo. Un nuovo modo, e secondo me c'è anche un nuovo pubblico che guarda a quello che ha detto il tuo film, è anche questo, che c'è un nuovo pubblico che, se gli dai questa cosa, arriva, perché è arrivato.
0: Ma sconvolge, perché ci sono due tipi di pubblico che ho visto nei miei film, cioè tutto il pubblico è stato incredibile, perché è andato per tutte le fasce anagrafiche possibili. Però mi ha stupito molto la presenza della generazione successiva alla mia. Mi ha proprio molto colpito questo, perché non pensavo, cioè insomma ventenni, diciannovenni, gente all'università, che è stato veramente lo zoccolo duro del passaparola e del pubblico, insomma. E l'altra categoria sono gente che di solito non va al cinema, che è andato a vedere il mio film, e questa cosa mi ha molto colpito. Parlavo dell'altro giorno con l'idraulico a casa, mi ha detto, l'ho visto due volte, grande... Fai, non vado spesso al cinema.
1: E tra l'altro questa cosa di chi l'ha visto due volte ma non va di solito al cinema ci dice che forse c'è quell'attaccamento alle radici che il tuo film, no, esplora, in cui si mette, che c'è una cosa che ho letto di un'intervista che hai fatto forse ieri che mi ha molto colpito, quella che dicevi, ti chiedevano che cos'è Famos è l'ultima, cioè facciamoci l'ultima oggi, e forse è la voglia di non diventare grandi, dicevi, una cosa di questo tipo, la voglia che le notti non finiscano. Ecco, questa cosa qua forse è proprio quella che parla quel pubblico lì.
0: Sì, penso che ognuno si possa rispecchiare in vari personaggi del film, in aspetti che ha il film. No, il mio commento era riferito al fatto che questa storia di bere l'ultima mi ha sempre affascinato, perché mi sembrava che è una tensione a non lasciar mai morire il passato. Cioè, cercare di tenerlo presente ancora. C'è questa frase nel film, quando la mattina vanno al baccaro da Lele, che dice, beviamo l'ultima, se mai sarebbe la prima, e Doriano dice, per noi è ancora ieri. E mi sembra un po' che tutta la mia regione, o il nord-est in generale, è fermo a quella dinamica, cioè che per il nord-est è ancora ieri, anche se è cambiato tutto, e forse non si è reso conto, o se ne sta rendendo conto adesso, e sembra troppo tardi, no? C'è questa idea che viviamo ancora in una specie di passato onirico della regione, delle quelle zone, che sia ancora possibile tenere in vita, ma che in realtà è già finito.
1: Certo. Senti, cosa vi siete detti con Matthew Modine?
0: Gli ho recitato un pezzo del finale di Full Metal Jacket. Gli ho detto, we have nailed our names in the pages of history, enough for today. E lui
1: ha detto, amici.
0: Amici.
1: Senti, per chiudere, e adesso? E adesso so che stai scrivendo, so sì, che lo vedo bene, però insomma, in che direzione andrai con il prossimo film?
0: Ma non posso dirti la direzione del film, però mentre facevo Le città è emersa questa grande passione, questo amore totale per il cinema giapponese, e sono diventato un grande appassionato di cinema di samurai, del Jidai Jackie giapponese proprio, e quindi sto andando in quella direzione.
1: Film samurai?
0: No, non è un film samurai, però insomma sto andando in una direzione formale di approfondimento di quel modo lì di raccontare, mettiamola così. Dai.
1: Ti aspettiamo con grande, grande impazienza. Grazie Francesco.
0: Grazie Franco.
1: Francesco Sossà, il dominatore dei David di Donatello per Le città di pianura, che tra l'altro è tornato in sala e quindi ancora riuscite a rivederlo sul grande schermo. Dicevo quindi del Festival di Bellaria, non solo questo abbiamo fatto, anzi abbiamo visto diversi film molto interessanti del panorama indipendente italiano. Uno di questi è La bolla delle acque matte di Anna Di Francesca, interpretato da Fausto Russo Alesi, Lucia Vasini e Yaele Fo.
2: Dopo che le nostre case sono crollate, noi ci siamo resi conto di quanta parte di noi era rimasta là sotto.
3: Nella. E Lina? Dove sta Lina? Lina!
2: Ma noi stiamo ancora qua.
4: Di nuovo loro?
2: Questi non si rassegnano.
5: Si sente una puntina d'amore.
4: Forse il cumino. Ne avevo un po'.
5: Un po' tanto.
1: E per parlare della bolla delle acque matte siamo in collegamento con Fausto Russo Alesi, protagonista del film. Ciao Fausto, ben trovato.
6: Ciao, buongiorno.
1: Eccoci.
6: Grazie.
1: Qua. Un film, un piccolo film di Anna Di Francesca, ambientato in una valle meravigliosa, piena di praterie, di montagne, che è, sì, è l'Umbria, diciamo, no? Nel film.
6: Sì, a Castelluccio di Norcia.
1: Esatto,
6: sì,
1: quel paese delle lenticchie, ricordiamo.
6: Esatto.
1: E dove succede una cosa, cioè c'è un sindaco, che sei tu, Lorenzo, che cerca, sì, di far ripartire un borgo, una sorta di piccola new town, chiamiamola così, creata, sì, dopo un forte terremoto che ha distrutto il borgo storico sulla collina. E nel tentativo di, sì, far ripartire la vita di questo

0: posto e le poche persone semplici che vivono intorno a lui per provare a riattirare un po' di gente, si inventa la qualunque, ma è stoppato regolarmente dalla burocrazia, da questo non si può fare, eccetera, eccetera. Un po' un quadretto, sì, diciamo, dell'Italia in questo, sì, senso. E allora il sogno si trasferisce in un ristorante, si trasferisce nell'idea di aprire un ristorante che mischi i sapori delle varie etnie che affacciano su questo piccolo borgo. Quindi parto da qua, Fausto. È un racconto fortemente metaforico che tra l'altro Anna Di Francesca esercita con la chiave della poesia, con la chiave dell'onirico, sì, a volte anche del grottesco, se vogliamo.
1: Sì, è un realismo magico, se vuoi. Sicuramente è una storia che si muove su più cifre. C'è il reale e il concreto, che è questo luogo che purtroppo è estremamente drammatico, dove vediamo queste macerie, il terremoto, e c'è il luogo dell'incontro tra le persone, delle relazioni, la vita, e poi c'è appunto questa natura fortissima che li circonda, che è bellissima ma anche tremenda, perché appunto la natura è capace anche di portare la distruzione, il terremoto. Ma non è un film sul terremoto, questo è come dicevi tu, è una metafora che ci racconta la possibilità di rinascere lì dove tutto si è bloccato, lì dove c'è un immobilismo che ti impedisce di ripensare a un futuro. E chi lo fa è proprio questo sindaco, che sono molto felice di avere interpretato, che è un sindaco particolare, perché è sì un leader, ma è un leader che non vuole lasciare indietro nessuno. È un sindaco che raramente mette la fascia e soprattutto si immerge nella vita quotidiana, si immerge nelle praticità della vita quotidiana, si sporca le mani, ma soprattutto si immerge nelle relazioni, perché capisce che non può rinascere un posto, un luogo, se non c'è un tessuto sociale che possa vivere in quei luoghi, se non si può in qualche modo contare su il talento di ogni singolo. Infatti questo incontro tra queste persone è un incontro tra culture differenti, tra diversità, ecco. È un film che ci racconta tematiche molto importanti per me, un film politico, umano, sociale, di condivisione, collaborazione tra le persone.
0: E devo dire che tanto tu quanto Lucia Vasini, che è nel cast, avete fatto un grande lavoro, sì, sul dialetto, sull'inflessione più che altro, no? Ti chiedo questo invece, di solito si chiede quanto hai messo di te dentro il personaggio, ti chiedo la cosa al contrario, quanto hai trovato di te dentro il personaggio di Lorenzo scritto?
1: Allora, io sono un interprete, quindi in qualche modo mi faccio veicolo di questioni che alcune persone veramente portano sulle loro spalle. Ci sono realtà che fanno veramente una grande fatica per riuscire a essere visibili, a ottenere dei diritti e visibilità per poter in qualche modo esistere. Ecco, io mi faccio veicolo di questo attraverso Lorenzo. Ho ritrovato senz'altro il desiderio che si possa veramente, attraverso il sogno della realizzazione, i desideri che siano però non desideri che in qualche modo alimentano soltanto il tuo interesse, ma che siano qualche cosa per tutti, di creare un qualche cosa di cui tutti possono beneficiare. Questo è qualcosa in cui credo molto e che mi ha sostenuto durante tutta la lavorazione. Sono molto molto grato ad Anna Di Francesca, che è veramente una regista di grandissima sensibilità e che ha fatto un film molto poetico, e credo che abbiamo bisogno di questo tipo di poesia.
0: La bolla delle acque matte nei cinema italiani, diretto da Anna Di Francesca, con Fausto Russo Alesi, che ce l'ha raccontato qui alla Rosa Purpurea. Grazie Fausto.
1: Grazie, grazie a te. A presto.
0: Fausto Russo Alesi ci ha raccontato La bolla delle acque matte nei cinema dal Festival di Bellaria. Come sempre al Festival di Bellaria è arrivato un altro film che è nelle sale da questa settimana, ed è un film di un autore sempre molto interessante, che viene anche dall'arte, dalla videoarte, quindi con un'influenza e uno sguardo assai particolare. Si tratta di Gianluca Vassallo. Negli ultimi anni erano usciti in sala suoi film, chiamiamole commedie o drammi sui generis, Il posto, La sedia, i due film che lo avevano fatto conoscere di più, e che firma adesso The Lunch, A Letter to America, un documentario documentario che ha girato poco prima della seconda elezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti. È quindi un film che va a cogliere una serie di personaggi tra New York, il Midwest, fino al Nord Dakota. Gira veramente tanto gli Stati Uniti, anche quelli dell'interno, quelli della cosiddetta Real America, per raccontare chi prima della seconda elezione, lo ripeto, sosteneva apertamente Trump e chi invece poteva essere visto come il nemico proprio dal trumpismo, ovvero un immigrato messicano. E allora due personaggi in particolare di questa galleria di personaggi che Vassallo racconta finiranno per incontrarsi a un certo punto, per incontrare le loro vite inconsapevolmente, a sottolineare la possibilità di una conciliazione. Chi lo sa, questo ce lo dirà Gianluca Vassallo, che abbiamo anche intervistato. Sentiamo una clip del film e poi Gianluca Vassallo.
2: Erika, what are you doing? Do you know today is the election day? So who do you think is going to win? Everybody say Trump, but I don't know. Maybe he's gonna send me to Mexico. Who knows?
3: Partirei dal fatto che nel 2016, alla vigilia della prima elezione di Trump, io mi trovavo negli Stati Uniti a Cutstown in Pennsylvania e sono entrato in un diner per pranzo e ho visto davanti a me la scena finale del film compiersi nella realtà. Un sostenitore di Trump stava mangiando un hamburger che era stato appena preparato da un messicano che dalla finestrella lo osservava per vedere se gli piaceva. Da subito quell'azione lì, quel momento lì, mi è sembrato un atto di riconciliazione inconsapevole, no? O un atto di contatto tra due mondi inconsapevole, perché deglutire è un atto molto intimo. E l'idea che le mani di un messicano avessero appena impastato la carne che inghiottiva un trumpiano nel momento in cui c'era il più alto livello di tensione attorno al muro mi sembrava molto interessante. E quando Trump si è ricandidato mi sono detto che dovevo inseguire quel momento di nuovo e cercarlo nella realtà 8 anni dopo, perché appariva a tutti quanti noi europei piuttosto paradossale che Trump si ricandidasse, e ho deciso di farlo in questo modo perché secondo me non c'è un altro modo, cioè esiste solo la possibilità di mettere in relazione il proprio corpo con la realtà e poi vedere come la realtà reagisce alla presenza del tuo corpo e a quello che produce appunto la realtà.
0: Quindi di fatto, sintetizzando, forse anche un po' banalizzando, però è divertente, è un film che parte da un hamburger, cioè parte da un pezzo di carne che ha tutta una storia, tutta una filiera alle spalle e ha delle persone che seguono questa filiera da una parte e dall'altra. Però è anche vero che c'è una contraddizione dentro il trumpiano che mangia serenamente, cioè che passa tutto il tuo film a dire quanto schifosi sono i democratici, quanto lui sia disposto addirittura a sparare, perché lo dice alla madre in una telefonata, e poi però gli va bene il fatto che tutta questa cosa è retta da messicani, da immigrati e spesso anche irregolari. Ecco, questa è un'altra delle contraddizioni, che questa conciliazione in realtà da una parte vuole una menzogna a se stessi.
3: Ovviamente, e infatti sai, questo è un film che è nato per essere terzo rispetto a ciò che osservava e io ho fatto davvero di tutto per mantenere questa terzietà. Ovviamente ciò che tu osservi è ciò che accade nella realtà, i trampiani, sono consapevoli che il lavoro messicano è il prodotto di scarto del capitalismo che loro non vogliono osservare, ma che è funzionale al loro status di persone bianche in buona salute.
0: Grazie.
3: Grazie a te.
0: E Gianluca Vassallo con The Lunch, Letter to America, chiude la panoramica dei film italiani presentati a Bellaria, al Bellaria Film Festival, e arrivati nelle sale. Bellaria che è stata vinta come concorso, appunto, questa 44esima edizione del festival, da Waking Hours di Federico Cammarata e Filippo Foscarini. È arrivato il momento di giocare insieme con il nostro film misterioso che dovete indovinare per provare a vincere uno dei due DVD che vi aspettano. Questa è la prima clip.
4: Avevamo detto tutto tranne le patatine.
5: Effettivamente dopo un'attenta discussione eravamo arrivati a questo punto, che le patatine, ti ricordi Rosa? Io me l'ho scordata.
6: Beh, le patatine effettivamente uno non può mettere sullo stesso piano, diciamo, di
7: tutto ciò che deve condividere nella vita.
0: A quale film appartiene questo dialogo serrato sulle patatine? Allora, se l'avete già individuato, scriveteci il titolo del film e il vostro indirizzo alla rosapurpurea@radio24.it. Due DVD di questo film che vi aspettano e che fra poco vi riproporremo con un'altra traccia.
8: Papà! È nato Alfredo! Alfredo! Si chiamerà come me!
9: Olmo! Vieni avanti. Ricordati questo. Imparerai a leggere e a scrivere, ma resterai sempre Dalgo Olmo, figlio di paesani.
10: Morto di fame.

0: E la seconda parte della Rosa Purpurea si è aperta, come avete sentito, con una clip tratta dal trailer di 900, il capolavoro di Bernardo Bertolucci, dalle note suadenti e straordinarie della colonna sonora firmata da Ennio Morricone. Era infatti il 3 settembre del 1976 quando usciva nelle sale 900, atto primo, il nuovo film di Bernardo Bertolucci, che in mezzo a una filmografia piena di grandi successi rimane forse l'opera più epica, come epica è stata la sua lavorazione. Forte del successo di Ultimo Tango a Parigi, il regista parmigiano aveva messo mano al colossal che avrebbe consegnato alla futura memoria visiva la sua terra, le lotte contadine dell'inizio del secolo, l'avvento del fascismo, la liberazione. Un colossal insieme personale e universale, potremmo definirlo un Heimat all'italiana. In quel momento Bertolucci aveva un'enorme forza contrattuale dalla sua e mise insieme un cast difficilmente replicabile: Robert De Niro, Gérard Depardieu, Dominique Sandà, Stefania Sandrelli, Burt Lancaster, Donald Sutherland e poi Sterling Hayden, Alida Valli, Laura Betti, solo per citare i più celebri. Nella storia dell'amicizia fra due bambini, Alfredo, il figlio del grande proprietario terriero, e Olmo, il figlio del contadino, che in età adulta, quando la consapevolezza prende il posto dell'ingenuità e dei giochi, si incrina e diventa rivalità di classe, c'è la storia di un paese, la nascita di una nazione, per dirla con Griffith, ovvero l'Italia moderna. Il tutto in un arco temporale che va da quel giorno del 1901, il 27 gennaio, in cui muore Giuseppe Verdi, e nell'enorme cascinale delle Piacentine, proprio nella Verdiana Busseto, vedono la luce Alfredo e Olmo, fino al giorno della liberazione e ancora all'epilogo negli anni 70, dove i due, diventati vecchi e riappacificati, preparano la dipartita da questo mondo. 900 fu un grande successo al botteghino. Tra il primo e il secondo atto, uscito 20 giorni dopo, oltre 10 milioni di spettatori lo videro nelle sale italiane e il film superò negli incassi pellicole americane come Rocky e Taxi Driver. Nel 2011 Bernardo Bertolucci, ospite del Festival di Pesaro, su invito dell'allora direttore Giovanni Spagnoletti, fu protagonista di una storica masterclass nella quale raccontò così il passaggio dal successo di Ultimo Tango a Parigi alla lavorazione di 900.
1: Allora, dopo Ultimo Tango a Parigi, mi sono detto: cerchiamo di fare qualcosa che contenga ancora degli elementi un po' dialettici con la gente, e quindi che non ci sia questa specie di successo così schiacciante. E mi dico: siccome adesso tutte le grandi compagnie americane vogliono lavorare con me e farebbero anche l'elenco del telefono pur di fare un film con me, facciamo un film che farà sì che la Paramount, la United Artists, la 20th Century Fox pagheranno per la più grande bandiera rossa mai vista al cinema. E così faccio 900. Dopodiché il film esce, qui in Italia, è un grande successo, e però il film non esce negli Stati Uniti. Cioè, la mia idea di aprire negli Stati Uniti questa grande bandiera rossa in realtà fallisce. Anche la prima idea del film, della produzione, era quella di avere per Alfredo un attore americano, e c'era, ed era Bob De Niro, e per Olmo un attore sovietico. Allora, un po' ingenuo, ma nel senso di onnipotenza che seguì a Ultimo Tango a Parigi, io sentivo che stavo facendo un ponte tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Pensate a cosa si arriva nel delirio di questi film. E invece niente, lì ebbi le ossa rotte, perché per anni il film non uscì negli Stati Uniti. C'era un problema di lunghezze che fu usato molto bene dalla Paramount, che era, diciamo così, la più di destra di tutte le distribuzioni americane. Ci sono due, insomma, grandi avventure nella mia vita. Una è 900 e l'altra è L'Ultimo Imperatore.
2: Sono io, Alfredo.
3: Chi è?
2: Mi scusi, non vorrei disturbare.
3: Ottavio non c'è.
2: Tornerò un'altra volta.
3: Ce l'ha una sigaretta?
2: No, io non fumo.
3: Ah, bravo. Bella notizia.
2: Lei chi è?
3: Sono Ada e voglio una sigaretta.
2: Io sono Alfredo e voglio mio zio.
0: Abbiamo sentito l'incontro fra Alfredo De Niro e Ada, la giovane moderna e stravagante che diventerà sua moglie, interpretata da Dominique Sandà. Nel 2016 a Palermo mi era capitato di intervistarla, è stata un'intervista delle più incredibili della storia della Rosa Purpurea, e si era svolta nell'ufficio del sindaco Leolo Corlando, in occasione della consegna della cittadinanza onoraria del capoluogo siciliano. Ne era uscita una lunga chiacchierata nella quale l'attrice francese raccontava così la sua avventura in quell'incredibile set.
4: Sì, ho particolarmente amato tutta la parte dei contadini nella campagna emiliana e le luci, tutta questa bellezza della campagna che Bernardo ha amato tanto perché c'aveva un nonno paesano. E questo per lui è stato, lo ha marcato molto, tutta la sua infanzia è andato e si sentiva bene con i contadini. E questo in 1900 racconta un poco l'animo di Bernardo e mi emoziona molto sempre avvicinarmi di lui attraverso dei suoi film. Ovviamente, come il personaggio mio nel film, io sono più attratta della poesia di Bernardo che di tutta la politica in genere, no? Però a questo livello sono molto grata a Bernardo per questa profondità della poesia sua, perché lui è nato di un padre poeta e lui è un poeta delle immagini, e i movimenti della macchina da presa sono una cosa tan bella, e sono pitture in movimento, e con l'aiuto di tutti i tecnici e particolarmente di Vittorio Storaro, che lui è un genio della luce. E io filmata per loro era un gran dono di questa vita mia, no? Perché ero nei mani dei grandi artisti.
0: Quel set di 900 fu un set anche ricco di grandissimi attori. Ah. Che ricordo ha di questo tipo di scambio? Eravate tutti molto giovani?
4: Sì, sì, sì, incredibile di vedere Gérard Depardieu così giovane e anche Bob De Niro. Però era molto bello in quel film, molto bravo. E Bernardo, è il talento di Bernardo, no? Cioè, lui ha la maniera di fare uscire dell'attore lo migliore. E uno lo vuole fare piacere a lui, perché lui è un amore, si dà al suo lavoro e segui sui attori, li guardi con amore, è molto bello il rapporto di lavoro con lui. Cioè, lui ha una ispirazione che ti ispira.
0: Senta, ma invece fuori dai momenti del film, diciamo, del set, in quelle sere che passavate lei, De Niro, Depardieu, Bertolucci, cosa succedeva?
4: Io quando lavoro posso dare, però ho bisogno di ritornare alla mia persona profonda, a riconoscere mia alma, mio animo. E allora non posso permettermi di andare alla notte e fare bevate, mangiate. No.
0: Quindi niente feste con De Niro e Depardieu.
4: No, però loro sì, come no. E aveva molte donne, moltissime, aveva colla di donne per loro. Non aveva bisogno di me.
0: Quant'anni dopo l'Italia sta celebrando 900 con proiezioni speciali, come le due matinée che si terranno all'Anteo di Milano il 17 e il 24 maggio, atto primo e atto secondo, ed eventi come lo speciale Mangia Cinema, che il 21 maggio a Parma farà rivivere lo storico Festival di Salso Maggiore in una serata di cibo e cinema con menù bertolucciano. Sentiamo il direttore artistico Gianluigi Negri.
5: Ritorna il Festival Mangia Cinema a Parma, un festival che ha arricchito l'intero territorio di Parma per 10 anni, con centinaia di mangiastorie, premi, proiezioni golose, soprattutto eventi in esclusiva ai grandissimi ospiti del mondo del cinema e dello spettacolo. E ritorna per una serata soltanto, in una versione evento speciale, giovedì 21 maggio a Parma al Bistro Corale Verdi, con protagonisti Michele Guerra e il suo nuovo libro Bertolucci dalla alla Z, che riguarda i tre Bertolucci, Attilio, Giuseppe e soprattutto Bernardo, e soprattutto per quanto riguarda l'evento di Mangia Cinema, la presenza del regista e attore parmigiano Francesco Barilli, che ritirerà il premio Mangia Cinema alla carriera creatore di sogni. In questa serata evento davvero imperdibile, direi, avremo tantissimo cibo, doppia mangiastoria, la dolcezza del vivere e crema 900, e a tavola il mitico Savarin di riso secondo la ricetta originale di Mirella Cantarelli, ed era lo stesso Savarin di riso che mangiavano durante le pause della lavorazione di 900 nella sua trattoria Bernardo Bertolucci, Gérard Depardieu e Robert De Niro.
0: Novecento ha compiuto 50 anni e noi come Bertolucci lo celebreremo in due parti, atto primo e atto secondo. Infatti torneremo a parlare di questo capolavoro la prossima settimana con la seconda parte del nostro viaggio nelle terre emiliane, fra la mostra Bertolucci il Novecento, allestita a Palazzo del Governatore a Parma fino al 26 luglio, e la visita alla mitica Corte delle Piacentine nelle campagne di Busseto, che per quasi un anno fu il set di quel film. È arrivato il momento di giocare di nuovo insieme con la seconda traccia del nostro film misterioso di oggi.
6: Dove sono finiti tutti quei momenti? Quando stavo tra le sue braccia e mi sentivo a mio agio, in pace. E mi sembrava che qualsiasi cosa fosse accaduta nel mondo, nell'universo, niente avrebbe potuto distruggere quel momento.
0: E allora, se avete individuato il nostro film misterioso, vi voglio aiutare dicendo che è un film italiano tratto da un libro di grande successo di un'autrice molto amata. E allora scrivete il titolo del film e il vostro indirizzo alla rosapurpurea@radio24.it, perché ci sono due DVD di questo film che vi aspettano e che fra poco vi sveleremo.
7: Nicky, aspetta, volevo chiederti...
8: Che c'è?
7: No... Ho perso il filo.
8: Buonanotte.
7: Buonanotte.
8: Perché?
7: Il bastoncino del desiderio. Hai un solo desiderio. Desidero che Nicky Freeman mi ami più di chiunque altro al mondo.
8: Io ti amo così, così, così, così, così tanto.
0: Così tanto che diventa così troppo a un certo punto. È Obsession, il film che apre questa terza parte della Rosa Purpurea. Un'altra novità in sala in questo fine settimana, una delle più interessanti, anzi direi probabilmente la più interessante, perché si tratta di un horror. Curry Barker, che è il regista, con Michael Johnston e Inde Navarrete nel cast, per raccontare appunto una storia di desiderio. L'avete sentito nella clip, un ragazzo timido, introverso, che ama segretamente una ragazza da tanto tempo, ma non ha mai il coraggio di dirglielo. E allora un giorno entra in un negozio, in una sorta di shop che vende tanti oggettini dedicati proprio anche alla scaramanzia, alla superstizione, pietre, essenze, cose del genere, dove trova sul bancone questi bastoncini del desiderio, un bastoncino di salice che, se lo spezzi esprimendo un desiderio, quel desiderio si avvera. Però attenzione, come dice il motto, ai tuoi desideri, perché potrebbero avverarsi. E da quel momento in poi la ragazza sì si innamora di lui, ma diventa un amore a dir poco tossico, che diventa addirittura pericoloso anche per lui. Quindi è un film molto interessante questo, perché lavora proprio sulle sfumature, per parlare del quale siamo in collegamento con Emanuele Di Nicola. Ciao Emanuele.
9: Sì, ciao Franco e buongiorno a tutti.
0: Allora Emanuele, è un film che crea l'inquietudine e l'orrore da cose normali, da uno sguardo fisso, da una risata che non ti aspetti. Cioè ci racconta come quando usciamo dalla normalità abbiamo paura e si costruisce la paura.
9: Sì, infatti è proprio così, Franco. Intanto bisogna dire in premessa che questo piccolo film è un horror indipendente americano che negli Stati Uniti è diventato un piccolo fenomeno, è arrivato finalmente anche nelle sale italiane. Cary Barker intanto è un autore giovanissimo, perché è nato nel 1999, quindi è davvero un ragazzo al suo esordio al lungometraggio. La sua qualità principale è proprio questa: creare un'inquietudine crescente, un'angoscia strisciante. Lo fa attraverso un racconto che riguarda l'immaturità sentimentale di oggi, perché come abbiamo sentito dalla clip, il congegno è molto semplice ed efficace. Un ragazzo ama una sua coetanea che però non se lo fila per niente, e quindi spezza questo bastoncino del desiderio per passare tutta la vita insieme. Ecco, non riesce ad accettare un no, e già questa è una traccia molto contemporanea. E poi c'è il famoso aforisma attribuito a Oscar Wilde, che tu hai già citato, ovvero: attento a ciò che desideri perché potresti ottenerlo. Nella seconda parte diventa un horror davvero inquietante, no? Si alza il termometro della paura grazie soprattutto a una grande interpretazione femminile, perché questo è un film che lancia anche una giovane attrice, Inde Navarrete, che davvero diventerà una nuova scream queen nel futuro, si dice così, si usa questo termine nell'horror, ma guardate cosa combina nella seconda parte del film e diventerà evidente. Quindi un horror sulla coppia, un horror sugli affetti di oggi. La coppia è al centro del cinema dell'orrore già da alcuni anni, basti pensare a Midsommar di Ari Aster, basti pensare a Together, eccetera. E Obsession rilancia questo filone fin dal titolo, perché parliamo di una vera e propria ossessione, l'ossessione per l'altro. E poi anche l'horror definitivo sulle nuove generazioni, sulla cosiddetta generazione Z, che si riconoscerà molto in questo racconto. È un horror infine che lavora per archetipi, nel senso che molte forme e figure sono riconoscibili all'interno di esso, per esempio l'emporio magico, no? Che deriva da tanto cinema di genere, basti pensare a Gremlins e Joe Dante, no? Che iniziava nel negozio cinese, oppure a un romanzo come Cose preziose di Stephen King. Però poi è un horror che trova anche una strada sua, sanguinaria, cattiva, spietata, e che vanta nella seconda parte una progressione drammatica che veramente lascia senza fiato. Secondo me questo può essere un piccolo cult.
0: Grazie Emanuele Di Nicola per averci raccontato Obsession, alla prossima.
9: Grazie a voi e viva l'horror.
0: E allora, siamo arrivati alla nostra parte dedicata al cinema da vedere in casa, come sempre tornando indietro di 7 giorni, riascoltando una clip con la quale avevate giocato la settimana scorsa.
10: Prove, ore 15, io arrivo, comincio, metto il quaderno, 15:10, nessuno arriva. Poi arriva Giovanni, che è il primo.
11: Ma che cazzo dici?
10: E dà tanto soddisfazione al maestro. Loro arrivavano alle prove, e l'età era 30, 35, 40 anni, quanti cazzo. Poi si comincia a parlare dell'Inter.
0: E questo era un estratto di AGNG, come Aldo, Giovanni e Giacomo, Attitudini Nessuna, che è il bellissimo documentario di Sofì Chiariello sul trio comico più popolare d'Italia, che è uscito in sala durante questa stagione, che adesso è arrivato in un video, in DVD precisamente. Non potevano che essere due nostri ascoltatori dalla Lombardia ad individuarlo per primo, perché è chiaramente, come dire, vissuto come una sorta di patrimonio locale anche Aldo, Giovanni e Giacomo, che invece sono comici assolutamente nazionali. Gabriele Balbo di Pozzuolo Martesana e Giulia Groppelli di Lodi sono i due ascoltatori che riceveranno il DVD di AGNG, Attitudini Nessuna, che ci facciamo raccontare da Giulio San Giorgio, direttore di Film TV. Ciao Giulio.
12: Ciao Franco e un saluto ai radioascoltatori. Sì, questo documentario sul trio non è né una messa cantata né un elogio funebre, piuttosto un viaggio sincero in compagnia di Aldo, Giovanni e Giacomo nella loro storia e anche nelle loro storie private. Sofì Chiariello adotta il giusto passo, li pungola per illuminare anche le zone d'ombra di tanti anni insieme, e coinvolge anche i partner abituali come Marina Masseroni in un momento bellissimo, ed è attenta a mostrare proprio tutte le anime dei personaggi in questo bellissimo regalo per i fan, che è un viaggio affascinante anche per chi fan non lo è.
0: Grazie Giulio, appuntamento alla prossima settimana.
12: Alla prossima settimana con le segnalazioni di Film TV.
0: E siamo giunti alla conclusione della nostra puntata della Rosa Purpurea di questo fine settimana. Prima di salutarci però dobbiamo svelare il titolo del film misterioso di oggi. Avete giocato con Tre Ciotole, il film tratto dall'omonimo romanzo di Michela Murgia, diretto da Isabel Coixet, con Elio Germano e Alba Rohrwacher protagonisti. Saranno i nostri due primi ascoltatori che l'avranno individuato a riceverlo in versione DVD. Noi ci risentiamo la prossima settimana a raccontarvi tutto il cinema che c'è qui alla Rosa Purpurea. Un saluto da Franco D'Assisi.

0: Leonardo, dobbiamo fare un nuovo promo della trasmissione. Ti fai venire qualche idea, per favore?
1: Come ti fai venire qualche idea? Devo far sempre io tutto. Cioè, siamo in due, fatela venire tu una volta l'idea. Devo già fare i personaggi, devo già fare il monologo. Poi c'è Andrew Spanhouse per l'America, c'è Giada Messetti per la Cina. E tu cosa fai?
0: Ma io vengo qui tutti i giorni alle 7 del mattino, leggo i giornali, mi preparo, conduco.
1: Ma anch'io leggo i giornali a casa mia, in soggiorno, in bagno. Però non è che quello è di per sé un lavoro. Non è che leggere i giornali di per sé sia un lavoro. Fatti venire qualche idea tu.
0: Ma poi faccio le riunioni con la redazione. Ci sono gli ospiti, le interviste.
1: Sì, ma dopo gli ospiti li trovo la redazione. C'è
0: sì,
1: Elisabetta Busconi.
0: Ma poi
1: Busconi.
0: L'intervisto io.
1: E poi c'è Lorenzo Nespoli, c'è Miriam Lucchetti. Quindi poi c'è la regia. Insomma, tu cosa fai? Tu che dai il nome alla trasmissione, di grazia, cosa fai?
0: In effetti non lo so.
1: Di almeno quando vai in onda il programma.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11 su Radio 24 con Leonardo Manera.
2: Beh, ma a questo punto anch'io non faccio niente. Vabbè, uno, nessuno, 100 Milan. Punto.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo English Bit di Giulia Crivelli.
4: Outlaw. In a landmark step for animal welfare, Taiwan has outlawed the consumption of dog and cat meat, the first country in Asia to do so. Con una decisione storica per il benessere degli animali, Taiwan ha messo fuori legge il consumo di carne di cane e di gatto. La notizia è di quasi 10 anni fa e da allora sono stati tanti i paesi del continente asiatico a seguire l'esempio di Taiwan, isola tornata al centro dell'attenzione globale con il viaggio di Donald Trump in Cina. Una notizia, quella sulla carne di cane e di gatto, che in fondo fa capire, visto che in Cina gatti e cani si possono ancora legalmente mangiare, che Taiwan è più vicina all'Occidente per molti versi che all'ingombrante genitore cinese e che da qualche anno ne rivendica con sempre maggior insistenza il controllo nel progetto della Greater China, che ha già coinvolto il ritorno a Pechino di Hong Kong. La prima parola che ci interessa di quel titolo del 2017 è outlaw, che può essere sostantivo e nome, come verbo è regolare, outlaw, outlawed, outlawed. Poiché law vuol dire legge e lawyer avvocato, il significato è mettere fuori legge. There are plans to outlaw the carrying of knives. Ci sono piani per impedire per legge di portare con sé dei coltelli, diremmo in italiano. The Nationalist Party was outlawed. Il partito nazionalista fu dichiarato illegale. Il sostantivo indica soprattutto un fuorilegge. È un termine meno duro però di altri come criminal. Robin Hood, the world's most famous outlaw. Robin Hood, il fuorilegge più famoso del mondo. Out dà origine a moltissimi altri verbi. To outrun significa correre più veloce. To outsmart vuol dire superare qualcuno in intelligenza. To outsource non lo traduciamo neppure più, ma sappiamo che vuol dire appaltare, cioè dare in gestione esterna. To outvote significa battere qualcuno in un'elezione. Un'altra parola interessante del titolo è landmark, letteralmente segno sulla terra. The Empire State Building is a familiar landmark on the New York skyline. L'Empire State Building è un elemento che caratterizza la skyline di New York. Poi c'è il senso figurato, come nel titolo. The ceasefire was seen as a major landmark in the fight against terrorism. Il cessate il fuoco fu visto come una tappa fondamentale nella lotta al terrorismo. Una landmark decision, step nel nostro titolo, è una decisione storica. Impossibile non notare welfare, che significa in primis benessere. We are concerned about the child's welfare. Siamo preoccupati per le condizioni di salute del bambino. Poi naturalmente c'è l'accezione che tutti conosciamo, perché ogni lingua l'ha mutuata dall'inglese. The state is still the main provider of welfare. È lo Stato a farsi carico della maggior parte delle misure di welfare. Parola che non siamo più abituati a tradurre, ma che nella sua etimologia, dovremmo ricordarlo sempre, significa stare bene.
5: C'è c'è una cosa che però a te sfugge perché non ci puoi arrivare perché è troppo fine. Se scusami, oggi sono offensivo.
1: Ma lo so.
6: Possiamo mettere lì allora il Simone Spezia, non offenderti, potremmo metterci anche un robot.
7: Nonostante Paolo Mieli abbia provato a distruggermi psicologicamente, il direttore Fabio Tamburini a sostituirmi con l'intelligenza artificiale, purtroppo per voi ci sono ancora. 24 Mattino è qua per leggervi i fatti, analizzarli, raccontarvi cosa c'è sui giornali, portarvi le opinioni e le voci dei protagonisti e di chi vale la pena ascoltare, compreso proprio Paolo Mieli, che è con noi ogni giorno. Sono Simone Spezia e vi aspetto tutte le mattine dalle 6.30 alle 9. Naturalmente qui su Radio 24 o in podcast sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme.
3: GR 24 di mezzanotte.
8: A Modena falcia i pedoni con l'auto, poi fugge e accoltella una persona, bloccato dai passanti, 8 feriti, di cui 4 gravi, 2 sono turiste. Morto un sub maldiviano che cercava i corpi degli italiani nella grotta, aperta un'inchiesta sulla violazione dei limiti dei 30 metri per l'immersione. Trump deciderà entro oggi se attaccare ancora l'Iran, Teheran blinda Hormuz. Sinner batte Medvedev, passa la coppia Bolelli-Vavassori, domenica di finali azzurre e l'Inter prepara la doppia festa a Milano. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Anna Elena Riva in regia. Indaga l'antiterrorismo su quanto accaduto a Modena, dove un 31enne italiano di origini marocchine ha travolto con l'auto alcuni pedoni, poi ha accoltellato un passante. 8 le persone ferite, 4 in gravi condizioni, tra loro una donna alla quale sono state amputate le gambe. Tra i feriti, 3 dei quali sono stati dimessi, anche 2 turiste. Il presidente della Repubblica Mattarella ringrazia i cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole. A suo carico l'accusa di strage e lesioni.
9: Si chiama El Kudri Salim ed è laureato in economia, l'uomo che al volante di un'auto ha travolto alcuni pedoni al centro di Modena. A 31 anni è nato in provincia di Bergamo, di origini marocchine, ma risiede nel modenese. Sembra che non fosse sotto effetto di sostanze stupefacenti o alcol, ma in passato è stato in cura psichiatrica. Salim ha puntato il marciapiede, travolto una bici e colpito una donna che nell'impatto ha perso entrambe le gambe. Si è poi allontanato con un coltello in mano, ma 4-5 persone lo hanno inseguito e fermato, tra questi Luca Signorelli.
10: Sono riuscito per un pelo a buttarmi a terra ed evitare l'impatto. Gli ho aperto io la portiera perché la macchina emetteva fumo. Questo qui è scappato via dalla macchina. È scappato via dalla macchina, io l'ho rincorso, l'abbiamo rincorso in 5-6, ho dovuto praticamente disarmarlo. L'ho buttato a terra, aveva il coltello, ha tentato di accoltellarmi 2 volte, l'ho buttato a terra e qui sono arrivate altre persone che l'hanno bloccato.
9: Massima allerta a Palazzo Chigi, la premier Giorgia Meloni segue con attenzione quanto è avvenuto a Modena. Grave se fosse un attentato per il sindaco Massimo Mezzetti. Non mancano le reazioni politiche per Matteo Salvini della Lega e il Crudi è un criminale di seconda generazione. Per Carlo Calenda di Azione manca la prevenzione su persone socialmente pericolose. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Il team finlandese specializzato in recuperi subacquei arriverà oggi alle